0: primo meccanismo, no? E va bene. Poi Lotta Continua mi offre di fare quattro pagine, no? È un minimo di bordereau, che non so, saranno state 100.000, 200.000 lire, insomma, davo 5-10.000 lire a cada uno, non, niente, no? Allora, però eravamo nel 77, per cui ci piacevano tutte le cose, i biglietti gratis, tutta quella riappropriazione del viaggiare, del comunicare, no? Tutto quello che poi in realtà avviene con internet. Che quando quelli dell'autonomia di Bologna truccavano i telefoni per telefonare gratis, no? E quando no, ci truccavano allora noi nel supplemento l'avventurista mettiamo la formula per prendere l'energia elettrica gratis. Cosa,
1: Una cosa non
0: diciamo,
1: esattamente legale.
0: non esattamente legale, assolutamente non legale, ma vedi, la satira nella sua essenza è molto illegale in un certo senso, deve stare sempre là, insomma, deve. Però la tendenza, vedi, quando io ti dico, poi in realtà è quello che avviene con internet. Cioè, la voglia di telefonare gratis, di comunicare gratis, la voglia di viaggiare gratis dei giovani di allora, no? E internet poi le esaudisce in un certo senso. Con internet si comunica gratis, si viaggia a prezzi bassissimi, no? I giovani girano per l'Europa, per il mondo molto più veloce, invece che andare con l'autostop, che era molto più faticoso, no? Di prima,
1: Siccome sono l'antica,
0: e
1: io
0: la scienza.
1: preferirei l'autostop a un viaggio su internet, ma ammetto sono l'antica, come si
0: No,
1: dice.
0: ma il problema non è essere l'antica alla moderna, no? Non è che, come dire, non la metterei così, perché io sono più antico di te, insomma, sono un po'
1: Insomma,
0: più grandino di
1: ce la
0: te,
1: tiriamo.
0: non ce la tiriamo, ce la cosiamo. No, ma io guardo le tendenze di fondo, no, in un certo senso. Ora, chiaramente c'è una parte dell'anarchismo, del cosa e quell'altro, che ha una sua forza di illegalità in un certo senso, no? Di riappropriazione, ma io dico, l'ho avvicinata, poi ne sono uscito fuori, non è che non sono, cioè, poi ho fatto un vero giornale, poi casualmente un incontro con Pino Zak era un grandissimo autore, disegnatore italiano che per tanti anni aveva lavorato in Francia, ha lavorato al Canard Enchaîné, e torna in Italia per fare un giornale di satira. Non glielo fanno fare in
1: Perché
0: realtà.
1: comincia con i quaderni del sale, se non
0: Comincia con i
1: ricordo
0: quaderni del
1: male.
0: sale, poi deve fare il sale. L'editore, una settimana prima di uscire in edicola, lo leva come direttore e gli mette Corvisieri. E noi redattori diciamo col cazzo che, cioè, assolutamente no. Cioè, noi abbiamo fiducia di Pino Zak, autore di satira, e fa il direttore. Assolutamente no, di un burocrate di partito come poteva essere ex trotschista, come essere Corvisieri, fiducia nessuna. No? E gli diciamo, Pino, il giornale lo facciamo noi. E quindi abbiamo fatto il male.
1: Quindi dall'avventurista da una parte e i quaderni del sale dall'altra nasce il
0: Nasce il
1: male.
0: male, nasce il
1: Ci
0: male
1: siamo
0: soprattutto
1: arrivati.
0: anche per Parrini, perché poi andiamo io, Pino Zak e Sergio Saviane, altro grande, uno dei più grandi
1: Allora, Sergio
0: giornalisti.
1: Saviane era giornalista dell'Espresso,
0: Sì.
1: faceva una critica televisiva riuscendo a non vedere la televisione, impeccabile, si è inventato dei neologismi tipo mezzo busto e cose del genere che sono straordinarie, grande scrittore. E aveva anche una grande simpatia per queste avventure anarchiche di
0: Assolutamente.
1: satira, di
0: Una
1: divertimento.
0: cosa voglio aggiungere. Sergio Saviane è l'unico giornalista che fa un'inchiesta e becca 5 omicidi pazzeschi.
1: Sì.
0: I delitti del Lago di Alleghe, rischiando in prima persona, facendo un'indagine alla vecchio commissario tipo Magrè, andando per osterie e taverne, no? I delitti del Lago di Alleghe, praticamente c'era una famiglia di albergatori che dal 1932 sino al 1946 ammazzano 4 o 5 persone impunemente, coperti perché siamo in un piccolo paese, e Sergio Saviane fa un articolo, viene denunciato, perde, poi però la procura incomincia a indagare, e aveva ragione Sergio
1: Da
0: Saviane.
1: quelle inchieste che hai citato ne ha ricavato un libro che con fatica, forse se uno fuga nelle bancarelle dell'usato, forse lo può trovare. Se lo trova, se lo compri, perché veramente è un'inchiesta giornalistica che merita.
0: Ma ha scritto in una maniera, poi Sergio Saviane aveva una scrittura stupenda. È stato rieditato l'anno scorso questo
1: Ah,
0: libro qua, da un
1: questo.
0: editore locale comunque sia, però insomma non è impossibile trovarlo come cosa. Allora, io, Pino Zak e Sergio Saviane andiamo da Parrini, il distributore. Ora, Parrini era uno strano distributore, perché era un distributore colto, è uno che distribuiva i porno e cose, era uno distributore, come dire, che se uno vedeva un progetto, gli lo giudicava, poi se gli piaceva e credeva, ti dava anche l'anticipo e ti faceva iniziare. E noi iniziamo così, con l'anticipo di Parrini, di un distributore. Cioè, non le banche, no, perché il distributore, come dire, cerca oggetti da mettere in edicola, certo. E poi lui su questi oggetti guadagna, praticamente, no? Capì che un giornale di satira era un grande affare, e lo fu dopo.
1: Perché il male è un'avventura che dura per... Adesso stiamo
0: il male è un'avventura che dura 5 anni.
1: 5 anni con delle punte straordinarie. Poi le dirai tu, sì. Le invenzioni del male, che sono state qualcosa che hanno fatto storia ed epoca, insomma.
0: Esattamente.
1: Raccontane.
0: Allora, poi che cosa succede? Allora, a questo inizia il male. A questo punto io mi trovo a fare l'avventurista con giovani scrittori dell'autonomia e giovani disegnatori pazzi, e il male di Pino Zac con invece anche un poco di Pino Zac era bravo, ma e quando Pino Zac il numero 3-4 se ne va, io mi trovo a dovere, allora faccio chiudere l'avventurista, lo faccio fondere dentro il male, praticamente. E là il male diventa un posto di ricerca in cui tutti i linguaggi del 77 li fa dentro di sé, no? I giornali falsi che cosa sono? In realtà sono una appropriazione.
1: Stiamo parlando forse della gente, i giornali falsi che cos'erano?
0: Sì.
1: Spieghiamolo.
0: Giornali falsi che cos'erano? Erano praticamente che allora, se l'asino che vola, se 10 ti dicono l'asino sta volando e tu pensi che in realtà desideri che l'asino vola, no, l'asino vola assolutamente. L'Italia viene battuta ai mondiali, no? Però se tu dici è un imbroglio, annullati i mondiali, e fai un giornale che prima i giornali erano fonte di verità, non come oggi, cioè nell'edicola usciva fuori la gazzetta dicendo annullati,
1: ecco,
0: il Corriere dello Sport, annullati i mondiali, la testata, riproponiamo la testata,
1: ma anche lo stile del giornale.
0: Ci riappropriavamo della testata, ci riappropriavamo dello stile dei singoli giornalisti, e là mettiamo la verità che tutti desideravano, che l'Italia vincesse i mondiali, che gli olandesi avevano imbrogliato.
1: Una volta avete arrestato Ugo Tognazzi come capo delle Brigate Rosse.
0: Ma perché era il momento in cui in tutta Italia si cercava il grande vecchio. Chi è il grande vecchio delle Brigate Rosse? Che non potevano pensare che 20, 100 sciamannati fossero... No, ci doveva essere per forza... In realtà avevano degli aiuti esterni, avevano degli appoggi da qualche ambasciata dell'Eva, però in realtà erano loro, erano tutta la gente che avevamo conosciuto
1: all'università
0: erano, certo. Loro, non è che c'era alcun dubbio, però la stampa cercava il grande vecchio, e a un certo punto arriva uno che scriveva soggetti per il cinema, Sandro Parenzo, che poi oggi è proprietario di una televisione, un produttore cinematografico della Viria, Tele Lombardia, sì. Viene da noi, che io non lo conoscevo, io dice, io ho questa idea qua, secondo me Tognazzi ci sta, che è amico mio, Tognazzi il capo delle Brigate Rosse, stupe, bellissimo, smontiamo tutto, è venerdì, no? Da venerdì, allora andiamo a casa Tognazzi l'indomani con le divise, con le cose, e organizziamo
1: il commissario. Chi era?
0: Allora, un commissario era Sergio Saviano, io ero un carabiniere, ognuno di noi si traveste in un modo, no? Con Tognazzi che si nascondeva dentro una specie di armadio dove c'è tutti i vini, le cose,
1: perché non è solo scritto, ci sono anche le fotografie,
0: è pieno di immagini bellissime, assolutamente, siamo stati tutto un giorno con mitra, cose e quell'altro, tutti mitra di plastica, infatti quando veniva a perquisirci e trovavamo tutti questi 50 di mitra di plastica divise, cose, no? era fatica a convincerli che noi eravamo un giornale di satira e che facevamo delle sceneggiate. Come dire, quel numero là abbiamo venduto 180.000 copie, da 90 a 100.000 a 180.000 è il numero che abbiamo venduto di più, e la cosa bella è questa, un'idea che ci viene portata da fuori, perché la nostra idea di giornale, il giornale era un giornale aperto, era un giornale che era un punto di riferimento, se uno da fuori aveva un'idea veniva, ce la portava e noi la realizzavamo, non era come gli altri giornali, come tutti i giornali sono chiusi all'esterno, sono quasi delle roccaforti, è difficilissimo entrarci in rapporto, no? Oggi ancora molto di più, perché poi negli anni 80 nei giornali si discuteva, si ci litigava, non erano posti di cultura e di scazzi i giornali degli anni 80-90, insomma. Sino al 2010, guarda, sino al 2010 abbiamo vissuto un bel periodo della stampa.
1: Adesso un po' i giornali non ci sono neanche più, quindi stiamo risolvendo la questione alla radice. Ma dicevo, racconta il male, perché il male dopo...
0: Il suo centro lo sai qual era? Il suo centro era la riunione in redazione.
1: Che la facevate?
0: La riunione in redazione la facevamo tra il mercoledì o il giovedì mattina, no? Dove... grande tavolo come questo qua, 15-20 persone intorno, ma questo è proprio il primo insegnamento di Pino Zacchi. Pino Zacchi, qual è il giornale? Questo giornale, la riunione di redazione, nella quale ognuno ha un'idea, la rimbalza con l'altro, da tre idee se ne esce fuori un'altra. E difatti questo è il centro dell'attacco che hanno fatto Charlie Hebdo.
1: Ma lui probabilmente, quando vi ha proposto di lavorare in quel modo... in quei due giorni di assemblea, quel giorno e mezzo, l'aveva mutuato dal canale Enchaîné, perché anche il canale lavora in questo modo. Un'assemblea che si fa il martedì e poi il giovedì si è in edicola.
0: Assolutamente, ma infatti questo è il centro della... i terroristi hanno attaccato il canale durante la riunione di redazione.
1: Charlie Hebdo, scusa.
0: Charlie Hebdo, sì, hanno attaccato Charlie Hebdo durante la riunione di redazione, perché proprio era quasi simbolico, è il centro del giornale la riunione di redazione. Il fatto che c'era Volischi a 80 anni, ancora partecipava alla riunione di redazione, no? È una cosa, guarda, commovente proprio da...
1: Dopo ci torniamo torniamo...
0: Un giornale di satira ha senso se ha una sua forte riunione di redazione, se ha un forte dibattito di creativo dentro quella... Se non c'è questo dibattito creativo, allora niente, è un supplemento, è una cosa, è una...
1: Questa è anche la ragione
0: è
1: per
0: faticoso
1: cui
0: farlo,
1: siete stati tanto imitati, perché stiamo parlando di un momento in cui forse... Vabbè, Pino Zacchi in Italia aveva il precedente di Paese Serio, il Gatto Filippo, delle vignette, Kiri Eleison, eccetera. Poi sì, c'era Forattini che era un po' il barone a Repubblica.
0: Sì.
1: Ma i giornali non erano come adesso, che ognuno ha la sua vignetta. I giornali erano molto paludati e tristi. Siete arrivati voi a spezzare un po' tutta la situazione. E quindi poi c'è stata Repubblica che cerca di fare il satirico,
0: Repubblica
1: però
0: fa
1: non
0: satirico.
1: Riesce l'esperimento, forse no, perché non lavorava
0: vero,
1: come
0: che,
1: voi.
0: Ma non lo so, non è vero che non riesce, non è vero. Allora, secondo me, io guarda, satirico nei primi due anni, il satirico fatto da Forattini, con una direzione vera. Il problema è questo: un conto è un autore di satira che dirige questa cosa qua, no? Come dire, a Satiricon trovano tanti nuovi talenti, giovani, bravi,
1: però non aveva la forza,
0: assolutamente no, ma, come dire, perché poi un supplemento è un supplemento, non c'è niente da dire, il supplemento sta dentro un giornale.
1: Deve stare a certe regole,
0: in un modo o nell'altro deve stare a certe regole. Meglio che venga fatto. Anche Tango è un bel supplemento, un supplemento. Cuore, che nasce come supplemento, poi esce fuori e uscendo fuori scoppia, diventa un caso. E Cuore diventa è quello che capisce e interpreta gli anni 90 sino a quando poi arriva Berlusconi.
1: Che Serra devono molto a voi del male. Non so se Cuore e Tango ci sarebbero stati se non c'era prima il male che apriva la pista.
0: Assolutamente sì, ma io non capisco perché il direttore di Radio Radicale mi chiama per telefono sapendo che sono qua dentro.
1: Ah, questo chiedilo a lui.
0: Ho messo il telefono in via, ma questo è, guarda, Alex Rad.
1: Queste sono cose tra di voi.
0: Il direttore di Radio Radicale che vuole sabotare la
1: vabbè, verrà punito.
0: Non rispondo, perché avevo anche due telefonate importanti pure là arrivate, non rispondono. Ma questa qua mi stupisce. Come dire, dobbiamo parlare della rubrica che farò a Radio Radicale. Non lo so, forse
1: stiamo debordando.
0: Stiamo debordando.
1: Allora,
0: va bene.
1: C'è stata questa grande avventura del male, però ecco una cosa.
0: Noi siamo stati sequestrati tantissime volte.
1: Non me lo chiedo. Io adesso gioco le carte.
0: Invece è stato
1: a un certo punto il direttore del male mi trovo a esserlo io, perché voi non avevate più direttori disponibili.
0: Esattamente. Ne
1: prima il direttore è un signore che si chiama Gianfranco Spadaccia. Che assume la direzione irresponsabile, nel senso
0: certamente.
1: Che si prende le querele ma non interferisce nella vostra vita interna. Poi Gianfranco Spadaccia ha la pessima idea di farsi eleggere senatore. Le due cose sono incompatibili, non si può fare il senatore e il giornalista responsabile insieme. il testimone passa a me. Io credo di essere riuscito a accumulare in 3 mesi di direzione una novantina di querele che mi sono trascinato per 3-4 anni. Una ne ricordo in particolare, perché voi avete commesso tutti i reati possibili e immaginabili del codice penale, tolto l'omicidio, e quello non ve l'hanno dato. Però siete stati colpevoli di divulgazione di segreto militare.
0: Militare alla cartina della Sinara,
1: bravo, pubblicata, diciamo, presa dall'Enciclopedia Britannica, diciamo, alla Biblioteca Nazionale.
0: Cioè, qua era proprio l'ignoranza dei PM di
1: lasciamo perdere.
0: Ripensandoci ora, un PM che inizia un'indagine per divulgazione del segreto militare per la cartina della Sinara.
1: Certi PM di oggi.
0: Forse
1: sono i figli di oggi, quelli di oggi sono i figli di ieri.
0: Quando l'abbiamo vinto sui PM, sulla giustizia
1: era dopo Tortora, quindi
0: 85, 84, 86.
1: Adesso io con le date vado molto a spanne. Comunque sì, era dopo la vicenda Tortora. E lì però era prima,
0: era prima.
1: Ne hanno fatte di belle anche loro, i magistrati padri. Vabbè. Al di là di questa vicenda, anche come si può dire, biografica, il protagonista sei tu della chiacchierata.
0: Quel giornale mi segna per la vita, a me praticamente.
1: Però è un bel segno, perché, dai.
0: Assolutamente.
1: Io la ricordo come una bellissima stagione.
0: Ma io la ricordo come la più bella, cioè come dire, eri padrone del mondo. Avevamo pure un sacco di soldi, cioè nel senso che desideravi, c'era una commissione del Senato americano che parlava di te, via, 4 persone in America, pam.
1: Episodio che ci rinfreschi la memoria. Sì. Cosa avete combinato con Carter, il presidente Jimmy Carter? Una cosa l'avete combinata, che vi ha citato in un rapporto.
0: Siccome noi venivamo sequestrati praticamente un numero sì, un numero no.
1: Un numero sì e un numero, l'altro pure.
0: E questa era la nostra fortuna. Perché? Perché in Italia sono 30.000 edicole, ci sequestrano e vanno a prendere il giornale in 30 edicole, 50 edicole, nelle altre 29.000 vendiamo e facciamo l'esaurito. Perché sequestrato male, e tutti ne avevi che ha fatto il male stavolta, no? Per cui era una benedizione questo sequestro. Solo che in America la commissione del Senato di non so che cosa si occupa della libertà di stampa, cioè, questo giornale viene sequestrato poi ogni settimana. Vuol dire che in Italia siamo poveretti questi qua, no? E allora ci segnalano e noi per questo poi mandiamo 4 persone in America per essere premiati, insomma, per andare a... a parlare con questi di questa commissione.
1: Hai parlato dei magistrati. Io ricordo, posso fare nome e cognome perché le denunce me le sono prese io. Si chiamava Curtatello, questo magistrato.
0: Curtatello, già hanno anche nomi disgraziati.
1: Ed era di Verona. Sì. Il male usciva all'epoca, correggimi, il mercoledì.
0: Sì.
1: Lui aveva dei fogli ciclostilati e ogni mercoledì puntuale ci metteva l'aggiornamento numero 2, numero 3, numero 4
0: questa
1: e la data, e faceva il sequestro. Il piccolo particolare che era un sequestro preventivo, perché il male a Verona arrivava giovedì.
0: Certo.
1: La data del sequestro era mercoledì, quindi lui d'ufficio disponeva il sequestro.
0: Questo non lo sapevo. Vedi?
1: A un certo punto c'era il vostro... come si può dire, amministratore steso ieri, si chiamava Orsini.
0: Gerardo Orsini,
1: benissimo.
0: Sì. Poi è stato capo ufficio stampa di non so che, dell'Ene, del cosa, hanno fatto tutti carriera quelli del male. Erano bravi, guarda, il nostro capo della distribuzione abbiamo fatto una riunione con l'Espresso se lo rubo subito. Non è che, perché avevamo gente bravissima, perché poi, aspetta una cosa, il male è che gli altri non hanno mai capito, che poi devi fare un grande giornale e lo devi distribuire bene, perché è nella distribuzione dove tu ti giochi metà della tua fortuna.
1: Certo. Comunque, per tornare a questo dato biografico, ma ripeto, ti sto invadendo il campo perché il protagonista sei tu, succede che ci si rompe le scatole di questi sequestri preventivi e si va a vendere il male da militante davanti a Palazzo Chigi perché le due edicole di Palazzo Chigi non veniva sequestrato il male. Diciamo, non è possibile che c'è l'ordine di sequestro davanti a Palazzo Chigi, il simbolo del potere, il giornale che è sotto sequestro viene venduto regolarmente, lo vendiamo anche noi. Intervengono i poliziotti del primo distretto, che all'epoca non erano.
0: Mi ricordo la foto, tu sei strattonato.
1: Mi appioppano violenza e oltraggio, non so che cosa. Mi ha procurato un soggiorno a Regina Coeli di 7 giorni, perché abbiamo avuto la pessima idea di farlo il venerdì, questa cosa.

0: Zacca era molto amico di Pannella,
1: abruzzese anche lui, figurati, gli scattano lui, tutti i dati di
0: poi
1: di
0: come
1: mafiosità geografica.
0: Assolutamente sì.
1: E vabbè, adesso vai avanti tu, perché col male ne avete combinate parecchie.
0: Sì, ma come dire, ne abbiamo fatte anche altre dopo.
1: Sì, c'è un catalogo di storie.
0: Un catalogo di storie.
1: Però questo, perché il male anche e nessun altro giornale ha mai raggiunto, per esempio, un livello anche di vita, perché credo che abbia 100 anni, se non sono 100 sono quasi, come il Canard Enchaîné. È un fatto che loro sono in Francia, noi siamo in Italia, c'è una diversa tradizione. Allora, che cosa c'è che ci rende diversi?
0: Io mi do delle ragioni diverse. Uno, c'è una diversa tradizione, uno in Francia c'è una cultura del... In Francia ci sono oggi 3 giornali di satira o 4. Canard, Charlie, Ciné Hebdo, Fortuna, non lo so, come dire, 4. Ogni pubblicazione, fumetto e cosa vende 10 volte di quanto vende in Italia, no? Per cui c'è una cultura dell'immagine molto superiore.
1: Ma anche poi là il Canard, le scatole parecchie.
0: Poi il Canard è un caso, in realtà il Canard è un caso a sé, perché per esempio Charlie in realtà ebbe non uscì per parecchi anni, poi riesce, cosa, ebbe una vita più travagliata.
1: Cominciò come Arachiri, poi se la prese con De Gaulle, allora, successo l'ira di
0: Canard,
1: Dio.
0: Il Canard invece, che è un giornale abbastanza più scritto e meno di immagine, ma è anche un giornale che è un giornale anche di scandali, è un giornale che ha una sua grossa cultura di controinformazione e c'ha tante conoscenze, che è una cosa che non si inventa da un giorno all'altro. Ecco, questo è il punto. Se tu vuoi fare, noi al male ci proviamo, ma non è che avevamo gli scarti che ci davano altri. No? Non è Canard invece ha dei legami, delle liaison profonde, no? Nella Francia, per cui riesce a avvertire delle cose e a raccontarle, a denunciarle. E questa è una sua da sempre praticamente, non, poi sai, non, che ti devo dire, non siamo mai riusciti a diventare istituzione in sé. Ecco,
1: ma questo forse non
0: qua.
1: È un male, chissà.
0: Questo non lo so, è andata così, non, abbiamo avuto molti amori, non, che poi però come dire, io ho partecipato a Tango, a Cuore, poi ho fatto Zut, che è un altro giornale che è durato un anno.
1: Sfortunato.
0: No, ma un anno, quell'anno è andato anche bene, non è che molto...
1: Beh, allora perché vi siete... perché avete deciso
0: perché,
1: basta?
0: Perché allora avere 20 autori per un periodo insieme in cui ognuno è libero, si scatena e cosa... non è semplice, non è facile. Poi a volte, come dire, poi non è semplice che i lettori lo capiscano, a volte lo capiscono, a volte no. Poi non è semplice capire un periodo storico, a volte lo capisci, poi il periodo cambia, poi finisce, poi viene Berlusconi, poi se ne va Berlusconi, poi c'è un altro. No, non è che, la vita è un giornale di satira, è un foglio volatile in un certo senso, che... di lusso, non voluttuario, insomma, adesso, non ti dà il cinema alle farmacie, certo. Per cui non ti dà la politica ogni giorno, peraltro oggi infatti i giornali hanno questo problema grosso, no, in un certo modo.
1: Adesso Vincenzo Gallo lo troviamo soprattutto sul Foglio.
0: Sul Foglio, su Vanity Fair, sul Corriere una volta a settimana, dopo essere stato 20 anni sul Corriere. Ogni giorno dappertutto, pure là. Però era più complicato.
1: E adesso cos'è cambiato il tuo mestiere?
0: Ma io per me, come dire, blocco e pennarello, guardo, leggo, vado, giro, non lo so.
1: Disegni. Quanti ne produci al giorno?
0: 10, 20, 15.
1: E poi li distribuisci?
0: E poi vanno, camminano, ognuno ha la sua strada. A volte non camminano nemmeno.
1: Al Foglio gliene mandi 5 al giorno, loro ne pubblicano 3, 4, 5. Ti danno
0: oggi è il giorno che ne devo fare una decina, perché domani giovedì c'ho una pagina intera, no, che devo
1: a beneficio degli ascoltatori. Come funziona? Vincina, abbiamo bisogno di 10 disegni. Oppure l'argomento è questo. Oppure Vincino, che cosa ci dai oggi?
0: Allora, sì, più o meno mi chiedo cosa c'è. Editoriale, che prima pagina, 3 disegni, 4 disegni, va bene. Di che cosa avete parlato? Qual è il tema? Insomma, a volte sì, a volte no, a volte non mi danno non ne hanno temi anche.

0: loro, non me li guardo io, leggo io, ho le mie passioni, insomma, non seguo alcuni. Il bello bello del foglio è che posso raccontare quello che voglio là dentro, in un certo senso. Parlo a gente sui 40, 50, 60 anni, coetanei in buona parte anche, no? E poi, sai, posso mettere anche cose che, cioè, non devo, ecco, il mio problema, io non ho mai voluto, beh, quando una frase che mi fa, diciamo, insopportabile, ah, i disegni valgono più di un editoriale, io non ho mai voluto fare editoriali, mai. Io mi piacciono di più le note, praticamente, assolutamente. Poi ogni tanto colgo qualcosa bene prima e quell'altro, no. Però mi pare una cosa, come dire, cioè tu sei un cretino che ogni tanto scrivi bene come quello che fa gli editoriali. No, amore mio, io sono sempre un cretino e preferisco restarlo. Non, ecco qua. Ma siccome in generale i giornalisti sono banali, io insomma, ho fatto insomma, 1.000 interviste sulla satira, 999 domande idiote sempre, praticamente, no?
1: Vabbè, cerchiamo di farne qualcuna di meno
0: Eh no,
1: qua.
0: no, ma questo obiettivamente, siccome qua non è che, cioè,
1: Io
0: dobbiamo dircelo,
1: non ne
0: no,
1: faccio 1.000,
0: no,
1: così
0: no, ma...
1: non saranno 999. Però ti chiedo, quante querele ti sei trovato nel corso della tua vita?
0: Insomma, diciamo il giusto, non
1: Ma il
0: è il giusto, la
1: giusto,
0: più
1: basta
0: divertente,
1: intenderci.
0: allora, giusto, la più divertente che ho vinto è una, dal direttore del solito foglio che avevo fatto che si chiamava Boxer, dirigevo Boxer, con Vauro, che aveva fatto, Vauro aveva fatto, c'era un Papa Wojtyla come Marilyn Monroe con la gonna alzata, così, no, ecco.
1: La famosa scena.
0: Allora, l'associazione dei genitori cattolici, e quelli sono i peggio di tutti, le associazioni dei genitori cattolici, non lo so, sono come delle bande di delinquenti
1: Stanno lì con
0: che
1: la
0: poi
1: lente
0: vanno sempre a
1: d'ingrandimento.
0: comprare i giornali di satira, i giornali porno, le cose peggiori le comprano loro, no? Le cose loro apposta per, come quel procuratore, apposta per poi. Bene, e questi qua mi denunciano a Civitavecchia, no? Carabinieri, Dupal, le cose, qua, comincia tutta una trafila che dura un anno, poi sai, ti arriva una busta dei carabinieri e tu rimani così, procura di Caltanissetta, rimani
1: E
0: pure
1: chi
0: là.
1: era il procuratore? Uno
0: Ma
1: famoso che
0: aspetta,
1: si occupava di queste
0: non lo so
1: cose.
0: questo, non lo so questo, perché poi ti spiego come va a finire, no? Va a finire così, che il giorno del processo vado a Caltanissetta e il mio avvocato non arriva. Fortunatamente non arriva. Perché? Perché là, per iniziare il processo, mi nomina un avvocato di fiducia. Questo qua, che era un ragazzino sveglio, guarda le cose e dice, ah, dice, oltraggio a capo di Stato, estero, cose, va bene, noi chiediamo, convochiamo subito Wojtyla tra i testimoni. No? Appena il capo del giudice vede là chiamare Wojtyla, richiesto dalla difesa, cose, qua, dice, ah, si riesce in Camera di Consiglio. Buongiorno e buonasera, non è successo niente, praticamente vengo prosciolto
1: Archiviato il
0: immediatamente.
1: processo.
0: Archiviato perché il pensiero a Caltanissetta e chiamavano Wojtyla a testimoniare per un processo in cui c'era quello scollacciato e tutti avevano visto quella vignetta là di Vauro con me, con tutti da tutto il mondo veniva a intervistare, gli è venuto un terrore, giustamente. No? È stato un colpo di genio dell'avvocato d'ufficio trovato là. Ah, io ancora oggi gli ho fatto una caricatura, una cosa, l'ho ringraziato in tutti i modi, lo ringrazio sempre.
1: E questo è d'accordo, però dopo adesso faccio la persona seria.
0: Sì, è
1: Allora,
0: difficile, anche
1: no,
0: lui
1: ma
0: c'ha una faccia, cioè lui
1: perché
0: pure ci prova con Pannella quando l'intervista dice adesso faccio la persona, non ci riesce mai perché Pannella gli spegne il sigaro in faccia, no? E continua a
1: Pannella è più
0: parlare.
1: buono di quello che sembra.
0: E Terry Pannella è cattivissimo,
1: No,
0: Pannella è uno degli uomini
1: non è vero.
0: politici più.
1: I cattivi sono i suoi figli, non è Pannella. Quello che volevo dire è questo, comunque l'aspetto avvilente, perdonami. Allora, io sono l'associazione dei genitori del che cavolo ne
0: Sì.
1: so che faccio la denuncia, ci sarà un brigadiere, un
0: Cristiani e
1: poliziotto,
0: cattolici,
1: sì, tutto quello che ti pare, ci sarà un brigadiere, un commissario, non so, insomma, un poliziotto che prende sta denuncia, la protocolla, la manda a Palazzo di Giustizia, un Pinco Palla a Palazzo di Giustizia prende in esame questo... questo scartafaccio, dice va bene, apriamo un fascicolo, ti mando la comunicazione, ci sarà qualcuno che ti manda la comunicazione, tu ti prendi il fastidio, ma non ce ne importa niente di chiamare l'avvocato, quelli sono fatti tuoi. Convochiamo una camera di consiglio, tre magistrati che invece di occuparsi a Caltanissetta di mafia e di quant'altro,
0: la Civitavecchia
1: comunque anche lì un po' di mafia ci sta, da quelle parti
0: notevole,
1: ecco, invece di occuparsi di queste cose qui no, è chiamato a occuparsi di uno scarabocchio, come li chiamiamo noi, e poi alla fine per un colpo di genio di un avvocato, se no il processo andava avanti, dice ah no, voi tivo, lascia perdere, non lo chiamiamo, e chiudo. Allora, tutta questa baracca l'ho pagata io come cittadino, l'hai pagata tu come cittadino, dei signori sono stati impegnati anche solo un giorno per fare questa cosa. Ecco, è avvilente, perché io ho ragione di credere che, come è successo a te, succede migliaia di volte ogni settimana. Quindi se il ministro della giustizia si occupasse anche di questi aspetti...
0: Ma questo, vedi, ritornando a Pannella, l'errore più grande di Berlusconi è questo, o anche di Renzi, non avere messo a ministro della giustizia un radicale. Gli unici che hanno, veramente, quella è una cosa di cui ne sono profondamente convinto, o Marco Pannella o Rita Bernardini, gli unici che hanno scienza e cose che hanno studiato tanti anni, sia la giustizia che le carceri. Questo è l'errore più grave che hanno fatto. Pannella, cioè Berlusconi l'ha pagato con proprio il massacro che gli hanno fatto. Renzi lo pagherà questa cosa qua, lo pagherà questa disattenzione, questa cosa di non prendere gli unici esperti che noi abbiamo, e questo è uno dei motivi per cui io mi trovo quest'anno a rinnovare la tessera.
1: Oh, ecco, qua arriviamo a un punto che mi interessa. In tasca che abbiamo oltre alla tessera dell'autobus?
0: La tessera dell'autobus abbiamo il codice fiscale.
1: No, tessera come tessera, abbiamo la tessera
0: radicale.
1: Oh, e perché siamo arrivati all'approdo radicale? Qual è la scintilla?
0: Allora, io sono andato per dire, allora io sono stato anche arrestato, sono stato due volte una volta in carcere nel 72, no? A Malaspina di Caltanissetta, un mese e mezzo. Vendevo il giornale Lotta Continua a Gela in piazza, arrivano, mi picchiano i carabinieri, mi picchiano, mettono in macchina, mi picchiano in macchina, mi portano.
1: E quale reato facevi?
0: Nessun reato. Praticamente no, su un mese e mezzo. No, il reato era quello che quando mi picchiavano, no, praticamente uno si è storto la mano, no, io mi sono fratturato la mascella, lui si è storto la mano, questo era il reato. Però comunque sì, rompiamo le scatole a Gela, era Lotta Continua e Potere Operaio, no. E ci hanno fatto fuori, va bene. Un mese e mezzo ho capito un po' come funzionano i carceri, questa un po'. Poi dopo, tanti anni dopo, ci sono ritornato, perché allora il mio lavoro di disegnatore è quello di andare nei posti, guardare e vedere. È quello di non fidarmi dei titoli dei giornali, ci siamo incontrati tante volte dentro Montecitorio, proprio perché vederli da vicino, toccarli, sentirli, e anche andare dentro i carceri. Sono andato con Rita Bernardini a Lucciardone, sono stato al carcere di Viterbo, e là vedevo Rita, tutti, Rita, è tutto il braccio, come non lo so, un divo del calcio, del cinema, del coso, no. Perché erano gli unici che se ne occupavano di questi qua, che se ne occupano di questi qua, che tra il disinteresse generale e totale, no, si occupano di queste cose centrali, perché poi sono la giustizia, i carceri e tutte le cose sono, come dire.
1: Quindi la giustizia è la molla principale. Adesso io sono il tuo direttore Cerasa.
0: Sì.
1: Cerasa, mi serve subito. Vincino, mi serve subito una vignetta su Pannella. Me la faccia, mi serve entro 5 minuti. Voglio far vedere agli ascoltatori il criterio di lavoro, perché forse non hanno idea di come lavori.
0: Guarda, questa la fai un po', non è tanto così. Credo che già gliela propongo io.
1: Una vignetta su Pannella, va bene, la pubblico.
0: Che parlate in prima pagina di quello, va bene, io ti faccio Pannella, perché non so che cosa ha fatto Pannella.
1: Pannella sta distribuendo le piantine di marijuana per disobbedienza civile.
0: Quella è Rita, sta distribuendo.
1: Ma lo fa anche Pannella.
0: Lo fa anche Pannella,
1: anche lui.
0: Sono più buone la marijuana di Pannella.
1: Non lo so, però lo fa anche lui. Vuole finire in galera anche lui.
0: Non ci riesco.
1: Ho capito, ma io non voglio mettere in pagina fra 10 minuti qualcosa.
0: Non ci riesco, è il desiderio loro. Che ne so, metto là.
1: Lì c'è la telecamera alle tue spalle.
0: No, ma là c'è la telecamera, non si
1: vede. Lo facci vedere come
0: non funziona così. Cioè, non è che io. Poi il problema è questo qua. Allora. E tante volte è il foglio che mi racconta un'idea, no, il foglio bianco. No, ecco. Il foglio bianco è timido, se c'è quell'occhio che mi guarda non ci riesce. Io al massimo riesco a fare quella faccia orribile di chi mi intervista, che ormai conosco da tanto tempo.
1: Io preferirei di no, la faccia orribile.
0: Anche se non
1: Allora, riusciamo a fare due cose insieme?
0: Non lo so,
1: che limiti devi avere come
0: questo dall'inizio alla fine è sempre stato così, limiti nessuno. Allora, al foglio nessun limite praticamente, se non che il giorno che ho fatto Renzi nella sua scrivania e c'era una ministra sotto che si vedeva il culo della ministra, siamo a livello
1: di Clinton e di Levinsky.
0: Allora il pomeriggio mi chiamano e c'era non fare più questo, non mi hanno risposto a Palazzo Chigi, hanno chiuso tutti i rapporti con me. Per un giorno hanno interrotto i rapporti con il foglio quella vignetta là. Ho detto stupendo.
1: Sono dei cretini, io te l'avevo chiesto l'originale.
0: Ma assolutamente sì. No, ma io come dire, non credo che Renzi. Allora, io Renzi l'ho conosciuto, io sono uno dei primi a fargli un disegno politico. Nel gennaio del 2009, perché l'avevo conosciuto qualche giorno prima da presidente della provincia, avevo capito che il ragazzino era ambizioso, sciolto, veloce. Poi infatti ho fatto un libro, si chiama La Cavalcata, che è uscito l'anno scorso, a giugno dell'anno scorso, e forse uscirà di nuovo ora, dove ho raccontato da novembre a giugno, da novembre del 2013 a giugno del 2014, come in sei mesi conquistò tutto, una vignetta al giorno praticamente. Proprio prima vince le primarie, poi vince il partito, poi vince Colletta, poi vince le elezioni. Io sono uno dei pochi che ero convintissimo che andava così, che prendeva il 40% e che Grillo faceva un disastro. No, infatti c'è una vignetta pubblicata la settimana prima che c'è Renzi che dà i soldi e ringrazia Grillo per aver terrorizzato tutti i suoi del PD e andarli a votare per la paura che avevano. No. Grillo è un imbecille totale, bisogna dirlo questa cosa qua. Allora, una cosa giusta che aveva è il salario, che poi è una cosa che partì proprio da potere operaio, è il salario sociale, no, questa cosa. Ma fai una allora prima non l'ha voluto lui, perché bastava dire a Bersani va bene, noi ti facciamo partire al Senato, ti diamo 10 voti, tu però c'hai il salario sociale, ci dai un ministro del salario sociale, lo facciamo subito, la prima cosa, ce lo intestiamo noi, no? E quindi in Italia c'era già il salario sociale, bastava che Grillo facesse un poco di politica, quella politica che i radicali hanno saputo fare. Perché i radicali, quando all'epoca dei governi democristiani mettevano d'accordo socialisti, comunisti, cattolici di sinistra per fare il divorzio, no, era politica. La politica significa questo, significa mettere d'accordo persone per raggiungere un obiettivo, che è quello. I grilli non hanno mai saputo fare questa cosa, anche l'ultima cosa, fai la marcia quella della pace, Perugia-Assisi, ma che è quello, fa la marcia, come Gandhi, parti, stai due mesi, giorno per giorno, con i disoccupati, con quelli che vogliono stare, non ce n'era uno, alla marcia c'erano solo deputati e familiari dei deputati e dei senatori grillini, un giovane disoccupato che voleva il salario non c'era là, ma stiamo scherzando, che cazzo fai così?
1: Ci stiamo avviando
0: due parolacce finali così per
1: invece sono curioso, visto che sei qui, ecco, in uno dei tuoi vecchi libri,
0: sì,
1: Vincino, Montecitorio ed altre storie, introduzione di Sergio Saviano,
0: sì,
1: pubblicato dal Male, ti si vede, sei ancora giovanotto,
0: sì, quando ho fatto,
1: che stai entrando a Montecitorio.
0: Esatto, avevo la testa di addetto stampa radicale.
1: Ah, pensa un po' come piccolo il mondo.
0: Pure tu lo sei stato.
1: Ma io non.
0: Ma là l'ho avuta ad onore.
1: Non sono capace di fare questi scherzi.
0: L'ho avuta ad onore io.
1: Detto questo, siccome segui tutte queste vicende quotidianamente e diciamo con gli scarabocchi dimostri, non scrivi gli editoriali, ma dimostri di avere più naso di tanti talentuosi sedicenti che scrivono sui giornali dotti articoli editoriali ed analisi, come vanno a finire queste elezioni secondo te, queste amministrative fra qualche settimana?
0: Ne danno ancora una settimana di tempo, guarda, perché setta 1 è normale, perché naturalmente Ci sono due parti dove non è così chiara tutta la storia, qua che la Campania e la Liguria. La Liguria la vedo male, devo dire, per
1: il PD?
0: Per il PD, come si fa? Prendi quella là che il giorno dell'alluvione non ha proclamato il coso, no, ma dico io, no, ma tu sei la stare là, devi stare là tra la pioggia e dire subito, io come dire, fossi stato assessore di quella cosa là, assolutamente sì. Non è che tu poi fai parte di una giunta che non ha fatto niente per 10 anni, la peggiore giunta, come dire, è un disastro. Ma prendi quella, come lo fai? Cioè, c'avevi i Cofferati che, bene o male, come dire, poi con tutti i difetti del mondo, no, perché diciamo che Cofferati non è, però non lo so, questo è l'errore di Renzi. L'errore di Renzi è questo.
1: Vabbè, hai sistemato la Puglia, hai sistemato la Liguria. E in Puglia? Che divertente.
0: No, in Puglia no, in Puglia non è che il Puglia che c'è. In Puglia c'è uno di questi sindaci. Stregone sindaco, no? Uno stregone sindaco che non capisce niente di politica. Lui, peraltro, Emiliano è un grillino mancato. No? Lui farebbe tutto, lui sarebbe il capo dei grillini, no? Farebbe il governo con i grillini. Poi è un PM anche riuscito, cioè nel senso uno di quelli che massacrava i così politici.
1: Del luogo,
0: come là, come infatti là è questa cosa qua, il conflitto di interessi tra PM e politica è pazzesco, no? In un certo senso. Non capisco come loro non si vergognano di questa cosa qua. No?
1: E in campagna come la vedi?
0: In campagna là è una bella lotta pure là, no? Come però devo dire che a me. Cioè, la politica è questo, no? La politica attira sempre i peggiori, obiettivamente. Non è che la politica non è un posto, no, assolutamente. La politica attira i peggiori, proprio perché è una scorciatoia sociale, no?
1: È una calamita continua,
0: è una calamita, lo so, la politica è una calamita. Ora, io, il mio sindaco era Ciancimino, hai capito? No, per cui impresentabile, noi l'avevamo al sindaco.
1: Il sindaco che ti sei trovato, non è il sindaco che
0: mi sono trovato,
1: votavi, su.
0: Non era il sindaco che io votavo, ma era il sindaco della mia città. No, è un sindaco di merda, ma è il mio sindaco, obiettivamente. No. E come dicono pure a Salerno, obiettivamente, non è che. A Salerno c'hanno quel sindaco là, il quale, peraltro, devo dire che è una persona colta. Una volta mi ha inaugurato una mostra, ha detto cose carine pure. Sì. Sono andato a trovarlo, mi ha fatto vedere la sala dove c'è stato il primo governo dell'Italia libera, no? Quello con Croce come ministro. È stupendo, no? Non è che è un sindaco anche colto, solo che è un sindaco colto, ma. Cioè, ci vuoi mettere mezz'oretta di tempo in più a guardare bene questo? Poi lo puoi fare apposta. Pannella riempiva le liste anche di delinquenti che li prendeva dal carcere, appositamente, no?
1: Però lì era dichiarata la cosa.
0: Era dichiarata, no? Ma perché è un diritto. Io posso avere il diritto di eleggere un delinquente che si è preso la tessera del mio partito, a cui io l'ho data, no?
1: Se tu mi convinci della ragione per cui lo vuole fare, sì, dammi la ragione.
0: Infatti ha sbagliato non avere la coerenza... Che avete voi radicali, non c'è
1: che avete
0: sera.
1: Voi?
0: Radicali.
1: Voi?
0: Voi? Non lo so, tu non sei radicale.
1: No, ma tu?
0: E io so,
1: hai
0: sì,
1: detto che hai preso la tessera.
0: Ho preso la tessera.
1: Allora noi?
0: Ho capito, ma io guardo a te, guardo a voi. No. Poi, noi è sempre più complicato. Vabbè, comunque ce l'abbiamo.
1: Complicati la vita.
0: Io ho diritto a votarmi un delinquente se voglio, va bene? A me c'è questa storia qua è quello, c'ha la vice carenza, imparare una stronzata in mano. Poi è motivo di. Cioè. Come dire la cosa, però come dire, di per sé, cioè a me mi piace più la Costituzione. La Costituzione non dice che c'è Garibaldi, è stato ogni volta è stato eletto e poi è stato tre quattro volte si era presentato eletto e decaduto automaticamente, no? Ed era Garibaldi, no? Per cui come dire, è una storia vecchia nella nostra. Poi è bello perché cosa ci dimentichiamo? Che la prima parte della nazione italiana era molto anticlericale, no? Era meravigliosa, no? Infatti l'asino, io sono un profondo conoscitore io vengo a Roma a lavorare a Lotta Continua, le mie sere le passo sfogliando l'asino, imbevendomi alla cultura di Galantara, di questi.
1: Sai
0: qua,
1: che vendevano 600.000 copie,
0: lo so,
1: che per essere l'epoca vendevano più del Corriere della Sera.
0: Assolutamente sì, ma erano bellissimi i giornali. Infatti io quando ne trovo qualcuno me lo compro, me lo prendo, me lo metto là. Sono innamorato proprio della satira, anche di quella, come dire, la grande satira, la grande cultura, il grande disegno, il grande giornalismo. miei coetanei, diciamo.
1: Beh, insomma, qualche anno in meno, ma...
0: Qualche anno in meno.
1: Diciamo che tu non hai fatto l'Unità d'Italia, tu hai fatto la Repubblica.
0: Esattamente.
1: Ecco. Va bene, mi pare che il tempo che avevamo a disposizione sia, ahimè, finito.
0: Ahimè, finito.
1: Avrei voluto stuzzicarti ancora, perché hai una vita molto ricca e con ricordi molto belli che credo che sia giusto che vengano raccontati dai loro protagonisti, perché è difficile trovare. Io qui c'ho parecchie tue pubblicazioni, però un conto è leggerle, un conto è sentirle raccontate. Per esempio, non ho fatto in tempo a sentirti, e questo magari può essere un appuntamento della prossima, per una prossima volta. Tu hai raccontato l'inizio di quando disegnavi per l'Ora di Palermo la strage di Viale Lazio, Ciancimino. Ecco, tutto un periodo siciliano. Io credo che sia bello e utile da sentirlo raccontato attraverso i tuoi occhi, di come l'hai vissuto lì, respirando quell'aria, vedendo quella gente, parlando con quelle persone.
0: Anche inviato al maxi processo per Linus, al maxi processo di Falcone, quello era, 85,
1: appunto,
0: con la cartellina, ecco. Linus, stupendo, e là lo raccontate, ma io a Palermo ogni anno ci sto 2 mesi, non è che
1: possiamo considerarti prenotato per qualche altra puntata.
0: Assolutamente, ma no, ma poi inizierò una rubrica tra poco.
1: Vabbè, quella pubblicità per te stesso, ottima.
0: No, però... per Radio Radicale,
1: sì,
0: no, per
1: me stesso. Nel senso che sarai tu che parli.
0: Va bene.
1: Ma sono pillole. Io invece un'ora dove
0: beh, è passata anche questa.
1: È passata anche questa. Okay. Non hai fatto nessun disegno, nessuno ha visto come disegni. Sarà per la prossima volta. Grazie, no, e grazie a risentirci.
2: Questa era l'intervista di Walter Vecceglio del 20 maggio 2015 a Vincino sulla sua iscrizione al Partito Radicale. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che stiamo dedicando in questa parte al ricordo di Vincino, scomparso il 21 agosto del 2018, vignettista, giornalista, ha collaborato a tanti giornali, a tante riviste, ne ha fondati, ha partecipato anche alla fondazione di alcune di queste, come per esempio Il Male, e anche stata una voce di Radio Radicale tra il maggio del 2015 e l'agosto del 2018, quando tenne la rubrica L'Impresentabile, in cui ogni settimana commentava la realtà politica italiana e non solo. Vogliamo proseguire adesso il ricordo di Vincino con la presentazione del suo libro La cavalcata di Renzi, come in 6 mesi conquisto tutto, edito da Cairo Editore, che si tenne a Roma il 2 luglio del 2014. Insieme a Vincino intervennero Marco Garavaglia, vice direttore generale di Cairo Editore, Francesco Verderami, giornalista del Corriere della Sera, Michele Ainis, ordinario di istituzione di diritto pubblico all'Università Roma 3, e Roberto D'Agostino, il fondatore di Dagospia.
3: Mettiti là, come presidente. Perché Roberto ha mandato un messaggio chiedendo se era via Lanza o via Celimontana.
4: Noi iniziamo,
3: che sta arrivando qua.
4: Vabbè, qua poi
3: tu ti siedi.
4: Non dico niente del libro perché ne parlerà l'autore con
3: io
4: presentatori.
3: Non...
4: Ti lascio la parola, dai, condividi.
3: Ah, va bene, no, qua spieghiamo perché abbiamo fatto in un'edicola, in questa edicola qua, che è l'edicola del nostro quartiere, no? Perché noi amiamo l'edicola e soffriamo quando chiude un'edicola, e questo è un periodo di crisi per le edicole. Pronto?
5: No, va aperto.
3: On. Devo tenere premuto?
4: No. Devi tenere.
3: Pronto?
4: Vicino.
3: No. Pronto? Si sente?
4: Sì, sì, sì.
3: Ecco qua. E ogni volta che chiude un'edicola, insomma, soffriamo moltissimo, no? E l'edicola è il posto dove si vendono le cose, i giornali dove lui scrive, lui è un professore universitario e scrive di... fa anche libri, va bene. Fa libri e scrive di Costituzione sul Corriere.
5: Di no? Corriere sulla Costituzione.
3: E lui invece è un
4: cronista, dai.
3: Sì, ma è proprio quelli retroscenista, trasformista, retroscenista dietro, insomma, l'ho conosciuto a Montecitorio, dietro i divani, si appostava negli ascensori per riuscire a beccare, poi si faceva amicizie incredibili con i peoni peggiori che poi raccontavano le cose più... che poi non succedevano mai, vabbè. La questione è... No, è vero, poi è bravo e simpatico. E qua quello che ha parlato prima, che non so dov'è, è l'editore, no, il rappresentante dell'editore, Marco Caravaglia. L'editore, devo dire, cioè è stupendo, perché a fine maggio, inizio di giugno, io mentre raccolgo disegni, io sto da 3 anni, sto scrivendo un'autobiografia che non riuscirò mai a finire praticamente, però raccogliendo i disegni degli ultimi 6 mesi, mi accorgo che ogni giorno, praticamente tra gli altri io ho fatto Renzi, in un modo o nell'altro. Ho estrapolato, erano 400-500 disegni tutti insieme, ho detto, qua c'è un racconto pazzesco, da prima che lui non era niente, a quando ha in mano tutto, è il padrone di tutto, in soli 6 mesi, e allora l'ho portato all'unico che conosce, che ha rapporto ancora con le edicole, che è Cairo Editore. Allora ho detto, qua c'ho questo standbook. Quelli hanno visto mezz'ora dopo che sono entrato là, mezz'ora dopo abbiamo fatto il contratto praticamente, e 20 giorni dopo, insomma, da 5 giorni abbiamo questo libro qua fatto, veloce, pieno di errori, ma che cerca di fotografare questo percorso che in un altro periodo, in un altro tempo, ci avrebbero messo 5 anni, 7 anni, politici di altro tempo. Ora manca il terzo, che è Roberto D'Agostino, però eccolo qua che è arrivato qua con il tassì. Allora aspettiamo mezzo secondo di arrivo col tassì, perché lui deve scappare, che andava a scrivere sul
4: un altro
3: retroscena qua,
4: quelli che non si avverano,
3: fondamentali, che non si avverano. Ecco qua Roberto D'Agostino, e siamo tutti praticamente, no? L'abbiamo aspettato, però Roberto, ti abbiamo aspettato proprio. Sei di una puntualità pazzesca. Ecco,
6: tuo indirizzo, no?
3: Per non perdersi, no. Eccoci qua. E do la parola, ciao Roberto. Do la parola a Francesco, che poi deve andare a Verderame e deve andare a scrivere.
4: Io mi scuso se poi mi dovrò assentare. Intanto il libro ve lo comprate, perché descriverlo non si può. D'altronde, come si fa a descrivere un libro dove si racconta di una mezzanotte a Firenze alle Cascine, dove sarebbe nata l'ispirazione di Renzi, che viene immortalato con una macchina mentre accosta delle signorine che stanno facendo la vita, e lui chiede quanto? 80 euro. Ora, è chiaro che si perde la poesia, no, a raccontare una vignetta, e si perderebbe la poesia a raccontare questo instant book, che in realtà, come dice Vincino da una parte, e Vincino ci aveva preso fin dall'inizio, e cioè che per effetto della legge di gravità politica, Renzi alla fine, continuando a dire Enrico stai sereno, lo avrebbe sotterrato. Ma il problema non è tanto questo instant book, ripeto, che va comprato, che va letto, va goduto. Ci sono alcune vignette che veramente esilaranti, altre che fanno pensare, altre sono breve narrazioni, anzi sintetiche narrazioni politiche, che noi giornalisti di politica non possiamo fare, e per linguaggio e per incapacità, anche soprattutto nell'arte della vignetta. Sebbene il tratto di Vincino possa sembrare, come dire, molto veloce, in realtà alcuni dettagli sono rivelatori quasi di alcuni pittori seicenteschi, però bisogna coglierli e bisogna entrare nello spirito di Vincino, che oggi possiamo dirlo, è un pecciotto che è diventato donna, perché il suo ultimo lavoro è la testimonianza di come nella satira lui abbia applicato ancora la regola antica e nobile del nulla di personale.
7: Mentre questa regola antica e nobile, a mio avviso, è andata ormai perduta, perché tutto è diventato una questione personale. La satira ormai è roba per pochi, sia sulla carta stampata che in televisione. L'ingiuria, secondo me, è diventato il tratto distintivo di questa epoca. E il pecoreccio, per usare una battuta, ha preso il posto del pecorino. Cioè, così come le veline delle procure hanno sostituito il lavoro delle inchieste dei giornalisti di giudiziaria, o anche le veline della politica che hanno sostituito il lavoro dei retroscenisti, le hanno corrotti. È un paese nel quale la morale è appannaggio di faccendieri che praticamente vengono coccolati, vezzeggiati, addirittura fanno libri. E anche i politici, anzi, forse loro per primi, hanno tolto il mestiere di chi, come Vincino, descriveva e descrive ancora oggi la verità con una battuta e un tratto di matita. Si sono, me lo concederete, a tal punto sputtanati che oggi una memorabile copertina di Cuore, a cui Vincino ha collaborato, e quella con il titolo a caratteri cubitali "Hanno la faccia come il culo", e sarebbe ridicola per chi la fa, non tanto per chi la dovrebbe eventualmente subire. Allora quei personaggi, di fronte a questa definizione, come dire, era un pugno nello stomaco. Oggi, se fai la lista, là, insomma, ti viene male, non fa pandan, come si direbbe nelle redazioni. Al massimo questa copertina potrebbe venire bene per la nostra nazionale di calcio, che era così eticamente corretta, così mediaticamente sostenuta, così politicamente appoggiata, da aver dato una plastica rappresentazione del nostro paese. Se l'Italia è un paese fermo, come facevano a correre i nostri giocatori? Era inevitabile che noi andassimo subito a casa al primo turno, e quindi anche il calcio sta togliendo lavoro alla satira. Oggi, per esempio, io non palpiterei più come nel 1978, quando una mattina, giusto appunto, davanti a un'edicola, e il mio cuore palpitò, perché c'era la prima pagina del Corriere dello Sport che diceva: mondiali annullati, gli olandesi erano tutti drogati, bisogna rifare la partita e noi giocare la finale contro l'Argentina. Ebbi un sussulto, dissi: cavolo, ma... e pensai che fosse fantastico, tranne poi vedere che la testata del Corriere dello Sport era stata taroccata da quelli del male, di cui Vincino era il direttore. E quindi quella pagina forse ci avrebbe dato un palpito che oggi non abbiamo, perché oggi immaginare di rigiocare il mondiale significa rischiare di perdere anche l'unica partita che abbiamo vinto contro quelli della perfida Albione. D'altronde bastava che Rooney aggiustasse un attimo il tiro e non avremmo vinto quella partita. Ecco, a questo punto ci siamo dedicati allora a vedere un altro mondiale, quello che giocano gli altri, che corrono e ci divertono. A noi è rimasto il pecoreccio con l'ennesima querella, anzi l'ennesima love story che è stata pubblicata sulle pagine dei giornali. Quindi ormai è tempo di pecoreccio e non più di pecorino, caro Vincino. Mi è venuta la rima, l'ho voluta fare, me l'ero anche scritta.
8: Anche pecorino.
7: E anche pecorina, e naturalmente ça va sans dire. Però, sebbene la satira, come dire, sia stata tolta acqua alla papera della satira, perché quando Fiorito fa Fiorito, che satira c'è, voglio dire? Un conto era la satira su Gava, no? Un altro era la satira su Fiorito. Non c'è storia. La satira perde di ruolo. Ma il punto è che i maestri della satira, come Vincino, che appunto ai miei occhi è diventato Don, e i maestri della satira sanno che i potenti passano e loro restano. E quindi magari prima dovevano essere i 100 giorni di Renzi, poi sono diventati 1000, magari vediamo se sarà l'ennesimo ventennio, perché noi andiamo avanti di ventennio in ventennio in Italia, ci siamo abituati. Il punto è che a te, caro vicino, toccherà continuare a usare la matita applicando la regola antica e nobile del nulla di personale, come un grande capo bastone sa fare. Grazie. Io ho finito, eh?
8: Vengo, no, con tutti questi microfoni mi sento Obama. Ce n'è uno che funziona, fra tanti.
7: No, funziona, però funziona, lo devi avvicinare, basta... devi avvicinarlo più vicino. Lo so.
8: Non funziona. Sì, no, funziona. Vabbè, insomma, non è detto che sia una tragedia. Allora, io devo innanzitutto dirvi che... stavo per arrivare qui in uno stato di felicità, di grazia, che è lo stato di chi deve parlare di un libro che non ha non solo letto ma neanche visto, nel senso che con Vincino, che mi aveva detto allora si presenta questo libro, la data è scivolata e rimbalzata 3 o 4 volte fino poi a fermarsi a stasera, ho detto va bene, vengo, però non lo compro, me lo fai mandare, perché... Dice sì, ti arriva, mi è arrivato poi ieri sera. E io l'ho visto, alcune di queste disegni li conoscevo già. Non ne posso parlare quindi con il velo di ignoranza di cui dice Rawls serve per fare delle cose migliori. Mi sono molto divertito a leggerlo e a sfogliarlo. Mi è sembrato di trovarmi davanti a una narrazione epica, no? Che cos'è questa? Una epopea. Cantami, o diva, lira funesta del pelide Achille che infiniti lutti addusse agli Achei. Qui non c'è una ira funesta, ma una marcia festosa, quella di Renzi. Oddio, poi non tutte le marce sono festose, alcune marce su Roma e dintorni possono provocare anche dei lutti, staremo a vedere, speriamo che non sia questo il caso. Mi ero anche preso degli appunti per non perdere il filo. E comunque anche i lutti, no, possono essere utili a chi, i lutti, le disgrazie, i rovesci, a chi non si sente nulla, vero? Io lo so.
0: Questo no.
8: Devo ingoiare il microfono.
0: Questo è Radio Radicale, sente tutto.
8: Ah, ecco. Stavo ricordando una. Adesso ecco, forse c'è un potenziometro. Adesso va meglio, no? Può uscire qualche pernacchia dal amplificato.
0: No, l'effetto come dire, sussurra un po' cosa. No? Per cui tu avvicinalo là, fai molto.
8: Insomma, stavo semplicemente dicendovi che Achille aveva Omero e Renzi ci avvicino. Però, insomma, perché c'è qualche cosa di epico in questa che Vincino chiama la cavalcata di Renzi? Perché effettivamente è un'avventura straordinaria, io insomma è difficile trovarne uno uguale. Cioè la rapidità con cui Matteo Renzi ha sedotto gli italiani in così grande numero, l'energia politica che mette, diciamo, nelle cose che fa, che propone, oggi forse sono più le proposte dei fatti, in una situazione che, se noi facciamo un passo indietro ma anche un passo avanti, è la situazione di un Parlamento bloccato, no? L'anno scorso, all'indomani dei risultati elettorali, abbiamo constatato che non c'era alcuna maggioranza, ma 3 grandi minoranze, e quindi uno stallo. Nel frattempo questo Parlamento è stato, non giuridicamente, ma politicamente, delegittimato da una sentenza costituzionale, cioè la sentenza che ha annullato in parte il Porcellum, la legge elettorale, e allora questo Parlamento delegittimato, sterilizzato da diciamo, reti incrociate e incompatibilità reciproche, potrebbe domani, molto presto, produrre una grande riforma costituzionale che non è riuscita nei 30 anni precedenti a chi aveva delle maggioranze anche più ampie, peraltro con la stessa maggioranza che reggeva il governo Letta. Dice Vincino, a un certo punto chi si ricorda più di Letta, no? Eppure è passato poco tempo, è un governo che un po' galleggiava su una maggioranza fragile, quella stessa maggioranza fragile, i numeri sono rimasti uguali, oggi parrebbe, e usiamo tutti i condizionali del caso, in grado di produrre questa palingenesi istituzionale. Perché? Perché sta capitando questo? Io credo perché così questo uomo politico dotato di un grande carisma, però arriva dopo un ventennio che aveva ormai, cioè, perché cosa è stata questa seconda repubblica? Ciao Francesco, cosa è stata questa seconda repubblica? È stata alla fine una galleria di le stesse facce, no? Di facce immarcescibili e di istituzioni inossidabili. E allora il nuovo, quale che sia, è anche a costo, come c'è un disegno di Vincino a pagina 89, a costo di mandare al governo la terza C del liceo Manara di Firenze, no? Dice Vincino, no? Che va allegramente al governo, c'è uno che fa le corna dietro la testa di un altro. Può darsi, quindi può darsi che determini questo paradosso, una situazione bloccata, politicamente bloccata, che invece produce questa grande riforma. Detto questo però, ecco, io vorrei parlare di Omero e non di Achille, cioè vorrei parlare di Vincino e non di Renzi, e parlarne così, per come personalmente lo conosco, con il mio amarcord. Dovete sapere, lo sanno pochissimi italiani, Vincino glielo tiene nascosto nella sua biografia, biobibliografia, non cita un libro che abbiamo fatto insieme nel 99. Si chiamava, come si chiamava? Se 50.000.
0: Se 50.000 leggi vi sembrano poche.
8: Vi sembrano poche. Probabilmente non l'ha citato perché altrimenti tutti avrebbero comprato quello, però non si trova, no? E quindi... Allora, io l'ho conosciuto in quell'occasione, eravamo appunto nell'anno di grazia del 99, avevo in mente di fare un libro così, un po' divertito, sui fatti politici del tempo, e pensavo di farlo con un disegnatore. Avevo pensato a Vincino, perché stile stralunato, poi siciliano come me, no? E ci siamo conosciuti. Una comune amica ha procurato questo incontro a casa di Lino Iannuzzi. Devo dire che il rapporto cominciò con una certa diffidenza. I siciliani sono diffidenti, no? Poi lui, insomma, lo era, almeno nei miei riguardi. Diffidenza che venne in buona parte superata quando ci arrivò l'anticipo della Mondadori.
0: Il migliore anticipo della mia vita, Una cosa, guarda, eravamo a pranzo, io, lui e l'editor della Mondadori, a un certo punto disse la cifra e rimanemmo così, no? Quant'era? 40
9: poi,
0: milioni.
8: Ma adesso non entrare in dettagli.
0: Milioni di lire, ma qua, cioè, mai visto, ma manco, io prendevo, non so, mezzo milione, sì, di lire, sì, le cose, 40 milioni.
8: La tua, la mia fu 4.000 lire, la tua.
9: Guarda che veramente è stato un benefattore per tutti.
0: Ma guarda, loro. Quella è stata una cosa mai vista proprio.
9: Poi vista anche quello che avete prodotto poi.
0: Era un saggio.
8: Diciamo, in ogni caso, diciamo, dopo questa benzina nel motore, si accende il motore di Vincino, io gli mandavo i capitoletti via via, e lui quindi doveva, così, quando gli si accendeva la lampadina in testa, fulminarli con una vignetta. Questo accadeva per lo più di notte, c'erano i fax a quel tempo, c'erano ancora i fax, e quindi mi suonava il telefono magari a mezzanotte, e io lo prendevo preoccupato, avendo una mammina all'epoca anziana, adesso è ringiovanita nel frattempo, che stava lontana da casa mia, e invece Ravincino diceva: ho fatto le donne, no? Ho fatto le donne, perché c'erano dei capitoli sulle, anche sulla rappresentanza femminile. E, va bene, insomma, dopodiché credo di poter dire che sia nata un'amicizia, nel senso proprio del termine, non disturbata nemmeno dai salassi che qui l'autore riceve quando giochiamo a poker, insomma, dove regolarmente entra vestito ed esce nudo.
3: Bleff di parola, cose terribili fa lui al tavolo, il serio costituzionalista, vabbè.
8: No, ma serio no, sarai no, tu no, e chi no, non no. Te lo dice. No, l'unico mio, diciamo, terrore è quando così parlo chiacchierando tranquillamente con Vincino, che cosa poi ne farà lui dei miei racconti, perché dovete sapere, allora, io sono di Messina, no? E si dice dei messinesi che siano buddaci. Il buddace è un pesce che quando lo peschi con la bocca aperta, perché non si sa tenere nulla in pancia, parla tanto. Ora, cioè lui è un palermitano molto più buddace, diciamo, di ogni. Forse per mestiere, è il mestiere, no? Che lo. E allora io non so mai, tremo quando mi dice: guarda che domani faccio un disegno, un ritratto. Poi questi ritratti che fa quando insomma sono io il ritrattato, io gli dico sempre: senti Vincino, non mi somiglia per niente, no? Come era quella. Però allora qua, ripensandoci a questo, venendo qui, perché in realtà tu che cosa riconosci di Vincino? Magari puoi non riconoscere il rappresentato. Vedevamo con Carlo venendo qui, gli avevo fatto vedere una vignetta un po' osè, a pagina 3, a pagina 5, dice: ma questo è Cuperlo. Ho detto: no, guarda, è D'Alema. Però io posso non riconoscere D'Alema o Cuperlo, ma riconosco Vincino, no? Ma riconosco Vincino, così come riconosco una canzone di De André o un quadro di Carlo Cecchi, la sua mano, che è una mano. Allora, io volevo dire questa cosa: c'è uno stile stralunato, no? Nelle cose che fa Vincino, una caricatura della realtà. Che cosa c'è? C'è la capacità di estrarre fuori dalla forma il deforme. Il deforme è contenuto nella forma, no? E forse la grandezza delle forme artistiche, per esempio, delle forme così che ti si imprimono quando vedi una vignetta ben riuscita, è proprio in quel po' di imperfetto e quindi di deforme che contiene, perché altrimenti una cosa tutta leccata, tutta precisa, non ti seduce. Perciò in Vincino c'è il deforme. Che cosa non c'è? Non c'è il conforme, nel senso che, allora, facciamo un referendum: Vincino è di destra o di sinistra? È di destra o di sinistra? Io credo che sia, oddio, potremmo anche chiedercelo su Renzi: è di destra o di sinistra? Io stesso, no? Io adesso sono alla vostra sinistra, però qua sto a destra, quindi le categorie si possono invertire. Però credo che diciamo, essere alla sinistra della destra e alla destra della sinistra sia esattamente il mestiere degli intellettuali, quale che sia il campo in cui ciascuno di noi si esercita, critici verso il potere e anche sarcastici come Vincino. Vincino, forse lui non lo sa del tutto, è un grande intellettuale. Tieni.
9: Del verami ci lascio.
7: Taglia, no! Non si dice così a noi calabresi. Ciao.
9: Ciao.
3: Grazie.
9: Torna.
7: Sì, ecco, sì. Mi prendo queste vicino.
9: A parte di via tutti, dai.
7: Ah, no, il mio è qua.
10: Vuoto.
7: No, è pieno.
10: È pieno.
9: Bene. Posso parlare con questo microfono? Sì, va bene. Allora, invece era interessante la presenza di Verderami, perché perché in fondo io ho presentato, voglio presentare questo libro di Vincino perché tratta di un soggetto, di un personaggio che viene, come dire, slinguazzato dalla mattina alla sera, da tutti quanti. Non c'è un giornale che ogni giorno non fa Tatoriano Matteo Divino. C'è una sorta di surplus di bava, non si sa per quale motivo, da parte di un ragazzo, d'accordo, sarà pure simpatico, sarà pure allegro, ci avrà pure quel tocco, no, che ci piace di Gagà rispetto a certo vecchiume, però non si capisce per quale motivo a questo Renzi Matteo viene, diciamo, abbonato tutto. Cioè, qualsiasi stronzata, qualsiasi bugia si possa inventare nel corso di questi ultimi 6 mesi, nessuno gli ha detto, ma scusi, ma lei ha detto questo, questo e quest'altro, e dove sono i fatti? E è un bla bla, un continuo bla bla che in qualche modo nel paese della chiacchiera, nel paese della piazza, nel paese del bla bla è perfetto, no? Quindi c'è, cioè, uno parla, noi abbiamo avuto Berlusconi, abbiamo avuto tanti di questi esempi di gente che in fondo sono degli imbonitori e basta, poi gente che poi in fondo di concreto cosa hanno realizzato. Allora, di questo signor Renzi noi abbiamo questi 80 euro, no? Che nascono appunto dal fatto che lui avrà incontrato una zoccola che voleva 80 euro, però è proprio 80 euro che poi oggi incassi e domani paghi, perché di 80 euro ci sarà ottobre, ci sarà una bella manovra, ve l'annuncio, tanto è chiaro, una bella manovra, una patrimonialina, come si dice, che vi strappa tutti i soldini che avete messo da parte, botte compresi. Quindi il fatto che non è vero che la satira è stata superata dalla realtà, dai fioriti e compagnia varia, perché poi nei confronti di questo Matteo nessuno ha fatto satira, nessuno gli ha detto quello che è, un cazzaro, cioè questo va detto, cioè è una persona che io non ho mai capito per quale motivo, e in qualche modo forse perché non c'ha dietro un'impresa, non c'ha Mediaset, non c'ha in qualche modo è un garibaldino che va contro un certo vecchiume che ci ha distrutto anche questo paese, insomma, non è che se uno si scaglia contro i vari D'Alema, Bersani, uno Cuperlo, come cazzo si chiama, non è che uno che poi dice, ah, caspita, ci tocchi la Madonna, ci tocca coloro che in qualche modo hanno lasciato questo paese in questo stato che poi noi ci troviamo, quindi va benissimo. Infatti io ho detto, cazzo, finalmente esce un libro in Italia, appunto disegnato da questo personaggio, su Renzi, che io vuol dire, cioè, per me la vignetta più bella è quella che di lui che si sveglia a Palazzo Chigi nel letto matrimoniale con accanto l'orma di una forma femminile, con il tacchespillo ai piedi del letto, senza parole, cioè quello ci piace poi alla fine, cioè dice tutto senza beccarsi una querela.
10: Ho aspettato a prendermi a nome della categoria il toccazziatore, ve lo prendo a nome della categoria.
9: Ma quale categoria? Dai, su!
10: Che devo fare? Purtroppo la chiamano così.
9: Dai, siamo tutti dalla stessa categoria, siamo tutti dalla stessa barca, dai. Però l'importante è una cosa, però, è che bisogna essere anche consapevoli che il signor Renzi ha fatto 100 promesse, una per... e non sono mai andato in porto, nulla è andato in porto di questo ragazzo, a parte il fatto che è riuscito a mettere in certi posti i suoi amati fiorentini, no? Poi adesso domandiamoci che uno, una volta che trovano un premier, uno scortico a Firenze, come è stato trovato a Renzi, un appartamento che veniva usato non si sa da che ora a che ora, chiunque sarebbe finito male. A lui è stato abbonato pure questo, pure l'appartamento di Carrai. Cioè, io quello che mi domando, dico, va benissimo, io non vengo a presentare il libro di Vincino, non me ne importa nulla, mi importa invece il fatto che Vincino ha speso la punta della sua tratto pen per trattare un personaggio che nessuno lo prende per i fondelli. Non, io voglio, tanto avremo purtroppo, io dico purtroppo, un'amara un amaro risultato fra qualche mese di tutta questa nostra fiducia, di questo mister 40%, non si sa di che. Cioè, noi vediamo, a noi ci piace, poi alla fine ci fa anche ridere, ci fa la sua forza. Ciao Verderà. Cioè, ci piace tutto, però a un certo punto io mi sento preso per il culo. E stavolta mi dà anche fastidio, cioè mi dà anche in qualche modo. Non capisco perché all'età nostra dobbiamo essere presi in giro così, no? Poi il discorso destra e sinistra non ha più senso, non ha più senso perché ormai è un sistema di potere che ha come origine gli affari, finirà sempre con gli affari. Questo dalla fine delle ideologie, purtroppo, finite le ideologie, sono finite anche le idee, sono finite anche gli ideali, ci sono rimasti solamente quello all'Andreotti, no? Cioè quello che era il salotto Angiolillo, facciamo questo, mettiamoci seduti, attovagliamoci e dividiamo il potere, no? Chi vince se prende all'Andreotti la parte più grossa, a te diamo quella. In fondo è questo, perché escludere quando si può aggiungere?

rete al Partito Comunista, alla Rai 3, perché a un certo punto ci siamo messi tutti a tavola, meglio includere che escludere, perché se tu escludi ti crei un nemico per tutta la vita, meglio poco si alleano e ti fanno fuori. Quindi questo è il consociativismo, come si chiamava all'epoca, di stare tutti quanti in ciucione, poi viene chiamato, ma di stare tutti quanti insieme, quello che poi veniva addebitato a tutti gli altri. Cioè noi c'è una classe politica che veramente, veramente non so a che livello di non so, si può giudicare. Io poi, avendo qualche anno più di voi, ho passato un po' di tempo della mia vita in banca. Io nel 68 sono entrato in banca per 12 anni, ho lavorato come e mi sono accorto qual era il disastro di questo paese. Cioè io ero all'ufficio fidi della Cassa di Risparmio di Roma e non riuscivo a dare un fido di 500.000 lire nel 70, 71 a nessuno, perché nessuno pagava le tasse. La Democrazia Cristiana ha governato questo paese per 40 anni non facendo pagare le tasse a nessuno. Lo scontrino è arrivato alla fine degli anni 70, negli 80, ma ancora oggi nessuno paga le tasse. Ma ci sta un motivo, perché era così, era un paese che io dico, ma c'avevo i strozzini, come ho molti strozzini accanto al mio ufficio, perché devo far contenti questi poverini che hanno bisogno di soldi. Era un paese veramente marcio, ma marcio a partire dalla Democrazia Cristiana, che non fece mai pagare le tasse. Io lo sapevo perché stavo lì a fare questo lavoro di merda. Allora, questo che voglio dire è un po' in fondo, Renzi ha come radice la Democrazia Cristiana, poi in fondo. Renzi nasce appunto in quei circoli della Chiesa, che poi, infatti lui era tra i popolari, lui era nel gruppo di Rutelli, e quando c'è stato il passaggio dalla Margherita nel PD, i popolari, appunto compreso Renzi, finiscono nel PD. Quindi ci sta questo partito catto di sinistra, no? Qui ci abbiamo di tutto dentro, e quindi anche Renzi è l'unico che si è inventato la sinistra senza sinistra, è un grande, è veramente un illusionista, quindi è fantastico in questo. Inventarsi qualcosa che non c'è, cioè ha infinocchiato tutti quanti, e quindi questo signore meritava una lapide fatta da questo becchino alto 2 metri che si chiama Vincino, perché poi in fondo certe vignette sono lapidi, non sono dei giochi, no? Perché quello che io, se io scrivo, mi prendo una querela, se lo fa lui con l'accenno lì si salva. Però pensiamoci bene invece sul fatto che questo personaggio, che viene oggi celebrato dalla mattina alla sera, per Derami sul Corriere della Sera, ma anche su Repubblica di Renzi, cioè tutti i due più grandi giornali della stampa, che cosa sono? Stanno con la lingua di fuori, sono dei leccaculo che mai visti, io non riesco a capire. C'è d'accordo, uno esce fuori da dopo Berlusconi, va tutto bene, dopo Berlusconi dice caspita, può arrivare chiunque e va bene, siamo contenti, eccetera eccetera, ok, però è anche vero che c'è ogni limite alla sua pazienza. Io credo che dopo l'estate avremo un bel risveglio, purtroppo, perché non fa piacere a nessuno pagare tasse su tasse, né possiamo pensare che se il paese non cammina, non, cioè, se io ho il mio sito ad Agospia, campa sulla pubblicità, se non c'è un'economia che gira, la pubblicità non arriva, quindi muoio anch'io. Cioè nessuno di noi è felice di questo. Oggi, voi pensate bene, oggi stamattina avete letto sui giornali, sui siti anzi, che cosa? Che un tifoso di Matteuccio si chiama Pier Silvio Berlusconi. Io, dice, ha detto testuale, Renzi durerà 20 anni, io tifo per lui e per il suo governo, perché senza queste riforme andremo a finire. Non è che ha parlato del padre, ma il padre salutami, ha lasciato in mano alla Pascale. Lui ha detto pure lui, pure Pier Silvio si deve attaccare a Renzi. E questo è il punto in cui siamo arrivati. Ora, io, uno si attacca a tutto, però sperando che poi non finiamo di nuovo tutti quanti con un amaro risveglio fra qualche mese. Ecco perché poi in fondo questo, dei libri contro Renzi non ce ne sono.
no? Nessuno gli ha fatto il contropiede.

0: Quindi va bene quello di Vincino, anche se non è, poi non è che poi ti racconta chissà che cosa, però ti fa almeno una voce contrastante a questo parolaio, a questo grande personaggio all'italiano, perché solo in Italia poi esistono questi personaggi, che in fondo in qualche modo ci farà passare un'estate forse allegra. Oggi in Europa ha detto alla qualsiasi, perfetto, tutte belle parole, però. Come si dice dalle parti nostre, tutto marketing e distintivo, nient'altro. Quindi io spero che prima o poi la favola con la Boschi si concluda e se possono finalmente allontanarsi verso grandi orizzonti, no? Del divertimento. Grazie, e potete dare anche una mancia a Vincino, tanto io, il libro non l'ho comprato, almeno. Da almeno 5 euro ciascuno per il fatto che siamo arrivati fino qui e abbiamo superato questo ostacolo che nessuno parla, Marino. Guarda che
1: Deficiente cronico
0: un
1: proprio.
0: altro prodotto di questo cazzaro con la panzetta di Renzi si chiama Marino. L'ha benedetto quando venne qui a Roma. Ma qui. Quando ha combinato questo? Ha bloccato i fori. Ma io farei un foro sulla testa, cioè non si può più andare da nessuna parte. Io per arrivare qui, non so, il taxi è diventato ricco oggi, ha fatto un giro dell'altro mondo. Cioè, ma nessuno si solleva per andare contro questo sottomarino? Ma che siamo, che uomini siamo? Cioè io quello voglio dire, Marino è veramente una sorta, cioè l'unica cosa che ha fatto dentro questa città ha chiuso i fori imperiali.
1: È chiusa a metà poi, peraltro, dove
0: Ma
1: gli
0: sì.
1: autobus passano, i pullman passano,
0: No.
1: le autoblè
0: Per me
1: passano, le auto militari
0: non
1: passano,
0: sappiamo
1: noi
0: niente.
1: non. È un
0: No, comunque
1: disastro
0: noi
1: immane.
0: dopo io, Vincino e il professore andiamo qui al posto dei Froci, qua accanto, ci sta la strada dei gay, eh?
1: Dobbiamo,
0: La
1: i
0: Gay Street.
1: microfoni ce l'hanno prestati loro, noi
0: Allora, andiamo lì e ci
1: chiamiamo.
0: andiamo a divertire finalmente. Quindi daremo sfogo ai nostri istinti veri. Che quello, ma infatti lui è un grande come si dice? Fai altro che farti di chiunque. Comunque, grazie, come dicono allo stadio, a Vincino, grazie di esistere, patrimonio dell'umanità. E a volte diciamo che l'ultima voce che noi abbiamo, no? Bello come il sole, per riuscire a dire ok, forse c'è qualcuno che potrà ancora dire no. Grazie.
1: Ancora tu,
0: Basta, basta, io non
1: muoviamo,
0: parlo.
1: basta, qua.
0: Io voglio la vignetta. Che
1: No,
0: cosa?
1: ditemi
0: Hai
1: voi,
0: domande,
1: se qualcuno
0: domande?
1: vuole qualcosa da chiedere siamo qua, se no andiamo a bere, a mangiare, come dire, non. Tre presentatori
0: Vi piace Renzi? Dite la vostra su Renzi.
1: sono
0: Eh? Lo so. Ma chi disperato
1: Infatti,
0: vive?
2: mi sono stata una volta un pomeridiale, ma ho fatto
0: Che c'hai? Che
2: tanto
0: c'hai? Un problema? Ma che c'è qua, povera
1: No,
0: donna?
1: ma parlavano tra loro e loro, credo, non
0: Allora, i post
1: assolutamente.
0: a che prezzo
1: Il
0: vengono
1: poster
0: venduti?
1: è 10 euro, il poster,
0: 10
1: 10
0: euro.
1: euro, che gli do pure il tubo ai primi 20, là,
0: Il
1: che c'è
0: tubo,
1: pure il
0: quello è il tubo
1: tubo,
0: ce lo devi dare.
1: e il tubo è
0: Ma c'è
1: quello,
0: la
1: no.
0: vignetta di lui a letto con.
1: No, nel poster c'è il re, c'è Gay, un poster l'ho fatto un mese fa, 2 mesi
0: No,
1: fa,
0: ma c'è
1: quando.
0: quella con lei.
1: No, quella ne faremo il prossimo, hai ragione, quella è molto bella. Il poster è questo qua,
0: Ma
1: no,
0: questo è Grillo, che
1: questo è
0: c'entra
1: Grillo, lo so,
0: Renzi?
1: l'avevo fatto 2 mesi fa, ce l'avevo, no, non è che.
0: Ma chi gli
1: Cioè,
0: dà
1: siamo qua,
0: avanzi?
1: esatto, diamo gli
0: Gli
1: avanzi, e
0: avanzi
1: che c'è.
0: diamo? È proprio un monnezzaro, guarda. Ma perché le dai quello che ti ha avanzato? Non c'è
1: Ma
0: uno
1: non mi è
0: d'Andreozzi?
1: avanzato, l'ho fatto per venderlo a poco in internet, no, ma ne ho
0: Ma
1: venduti
0: insomma, ma
1: 5
0: perché
1: in
0: ce
1: tutto.
0: l'hai tanto con Grillo poi? Ma Grillo in confronto, meno male, è un antidoto a quel cazzaro, no? Al
1: Ma è
0: parolaio.
1: Grillo che ci ha portato tutti a votare Renzi. ma lì l'ha messo così dicendo? Paura gli italiani,
0: ma
1: che paura? Hanno votato Renzi in
0: ma come fai a paura del corso? Ha paura del corso?
1: Grillo voleva processare tutti, fatto anche una... avrebbero impiccato, guarda subito.
0: No, scusa, tanto. Ma questo Grillo ha fatto, ha invaso le piazze, ha fatto un assedio, che cosa ha fatto di tanto clamoroso? Niente.
1: Urlava
0: perché c'è sta un'opposizione che manca. Allora, qualcuno andrà a votare. Io se voglio votare contro Renzi, ma chi voto? Alfano, chi voto?
3: Era la presentazione del libro di Vincino, La cavalcata di Renzi, come in sei mesi conquisto tutto, presentazione che si tenne a Roma il 2 luglio del 2014, insieme a Vincino presero la parola il direttore, il vice direttore generale di Cairo Editore, che aveva pubblicato il libro, Marco Garavaglia, il giornalista del Corriere della Sera Francesco Verderami, il professor Michele Ainis e Roberto D'Agostino, giornalista e fondatore di Dagospia.

0: Questa è Radio Radicale, stiamo ricordando la figura di Vincino, scomparso 8 anni fa, il 21 agosto del 2018, con una serie di documenti sonori tratti dall'archivio di Radio Radicale. L'ultimo che vi vogliamo proporre è la presentazione della sua autobiografia, Mi chiamavano Togliatti, edita da UTET, presentazione che si tenne a Latina il 22 luglio del 2018 nell'ambito della seconda edizione del Festival di narrazione e cultura politica come il vento del mare. Insieme a Vincino intervennero Rita Bernardini, all'epoca coordinatrice della presidenza del Partito Radicale, Alessio Falconio, all'epoca direttore di Radio Radicale, l'allora sindaco di Latina, Damiano Coletta. L'incontro fu condotto da Massimiliano Coccia, all'epoca collaboratore di Radio Radicale.
1: Allora, eccoci qua, Vincino.
2: Pronti, eccoci.
1: Finalmente presentiamo un libro insieme, qui al Festival Come il Vento nel Mare. Il vento c'è, i libri anche.
2: Vento, tanto stupendo, guarda, il mare pure. Mi sembra quasi di essere sulla tolda del Titanic e fare così. Ah, poi naturalmente andò in un certo modo.
1: Allora, vi chiedo anche di fare silenzio in sala, visto che c'è questa sorta di cambio in sala, in piazza, ecco. C'è
2: Piazza,
1: un
2: nella
1: rumore
2: terrazza.
1: in questa terrazza.
2: Sì.
1: Allora, io diciamo faccio un po' il moderatore canonico. Inizierei con Rita, che Vincino lo conosce da un po' di tempo, perché questo Mi chiamavano Togliatti, autobiografia disegnata a dispense, qui presentiamo il tomo primo. Tra
3: Poi ci
1: parentesi,
3: saranno tutti gli altri.
1: esatto, tra parentesi è scritto Abbiate fede, quindi diciamo si porta insomma un progetto un po' di lunga durata. E in questo libro, diciamo, ognuno di noi ha potuto scoprire degli aspetti inediti di Vincino in questa prima parte. Ha potuto scoprire, diciamo, non solo un pezzo di vita, ma anche un pezzo di arte di Vincino, perché chiaramente di noi lo vede da tanti anni sui quotidiani, su altri libri, sulle riviste, però quello che ci racconta questo libro è forse un'autobiografia intima e pubblica al tempo stesso.
3: Ma proprio per questo è molto bello, per chi lo ha conosciuto e anche per chi non sa qual è stata la storia di Vincino. Io per esempio poco fa sono stata intervistata da dei ragazzi che seguono un progetto con una televisione web. E mi hanno fatto delle domande su internet, sulla comunicazione in rete, ma sicuramente questi ragazzi non sanno, e io invece vorrei che lo sapessero, che cosa è stato e che cosa ha significato il male, cioè un giornale straordinario. Che Vincino insieme ad altri ha messo in opera ed è stato un giornale che ha fatto degli scoop incredibili, un giornale satirico. Io all'epoca, perché siamo alla fine, cioè all'inizio degli anni 80, mi pare, io all'epoca, cioè per ciascuno di noi, era l'orgoglio di avere il male, lo andavamo proprio a cercare. E qui in questo libro, per esempio, si scopre come è stato scelto il nome Il Male, ed è divertente, perché sembra che nella redazione riunita, il gruppo delle persone riunite, la prima cosa che gli è venuta in mente è di chiamarlo il culo. E poi andiamo a vedere, perché la cosa era divertente, perché si immaginavano la scena: scusi, mi dai vai dall'edicolante, scusi, mi dai il culo. E però poi dopo alla fine scelsero un termine più moderato e lo chiamarono il male. Perché Però ecco, è stata un'esperienza editoriale veramente straordinaria, che ha fatto degli scoop come quello che veniva ricordato anche in dibattiti precedenti, che finalmente si era scoperto il capo delle Brigate Rosse, che era Ugo Tognazzi. Ma la cosa la fecero bene, perché andarono a casa sua, cominciarono a fare le foto dell'arresto, insomma, la cosa era di dove lo pubblicavano, cioè con quale testata poi lo pubblicavano, con la testata, adesso non mi ricordo se era Repubblica o il Corriere della Sera.
2: No, erano tre testate.
3: Erano
2: Paese Sera, Il Giorno e La Stampa.
3: E La Stampa,
2: proprio bellissimo. Per dare un campo,
3: che sembravano proprio quei giornali, cioè la testata era perfetta, uguale, identica, per cui poi iniziò nelle edicole un
2: Sai
3: gioco.
2: Sai perché tre testate? Perché oramai non era il primo falso, ne hanno fatti già diversi, e oramai c'è un falso del ma, però sono tre giornali diversi, allora era, allora era vero. Ecco qua.
3: Certo.
2: E l'editore, il direttore di Paese Sera, ci chiamò e ci disse: la prossima volta
3: avvisatemi
2: prima, perché naturalmente andavano esauriti prima i giornali veri, non il falso, e quindi erano esauriti. Noi dopo, la gente comprava Paese Sera, comprava Il Giorno, comprava La Stampa, poi noi.
3: Certo, quindi aiutava anche la loro diffusione, e questa è appunto una genialità che ha avuto Vincino. Mi fai dire una cosa?
2: La redazione era un collettivo, certo, grosso, di 20 persone,
3: certo,
2: gente
3: Mi fai
2: meravigliosa.
3: Dire una cosa di Vincino? Perché Vincino è uno che ama le mappe. Ho scoperto che, laureandosi in architettura, la tesi la fece ipotizzando e realizzando un centro sociale modulato sulla pianta del carcere Ucciardone, cioè proprio. E perché mi piace ricordare questa cosa? Perché a questo sono collegate altre. Intanto che con Vincino io sono entrata in carcere a Ucciardone ed è stata da deputata, quindi potevo portare gli accompagnatori, i miei assistenti, e fra questi c'era Vincino. Siccome vigeva e vige la regola che chi ti accompagna in carcere non può essere un giornalista e non può svolgere la funzione di giornalista, avverto prima Vincino, ho fatto: mi raccomando, non te ne uscire che sei un giornalista, eccetera eccetera. E lui, bello bello, quando il direttore gli chiede il documento, gli dà il tesserino da giornalista. Ma poi il direttore, vabbè, ha chiuso un occhio ed è entrato. Ed è stata un'esperienza bellissima visitare il carcere insieme a lui. Perché? Perché lui sapeva cogliere proprio l'umanità che c'era dentro quelle celle, dentro quei corridoi. In fondo a lui il carcere del Ucciardone credo che gli piaccia, non a caso ha fatto poi la pianta per il centro sociale, così come gli piacciono le mappe, perché quando entrò a Montecitorio come giornalista, diciamo, che tentava di fare qualcosa e che volevano sempre buttarlo fuori, lui disegnò la mappa di Montecitorio, e se ricordo bene era quello il delitto più grave che ti veniva imputato, perché allora la presidente della Camera, Nilde Iotti, disse: ma questo, se tu fai la mappa così di Montecitorio, disegnata magistralmente come può disegnarla Vincino, poi puoi dare adito ai terroristi di fare qualche attentato qui a Montecitorio. Quindi le mappe sono qualcosa che per Vincino è qualcosa di prezioso, e di tutto quel periodo a Montecitorio, che è stato anche quella un'esperienza, perché insomma i giornalisti, l'ordine dei giornalisti non è che amava molto i vignettisti a Montecitorio, e tantomeno poteva amare Vincino, perché ne faceva di tutti i colori. E poi alla fine riuscì ad entrare grazie ai deputati del Partito Radicale che gli fecero un permesso per andare in tribuna. Peggio mi sento, perché lui dalle tribune poteva disegnare l'emiciclo di Montecitorio, e anche quello sconvolse. La presidente degli Otti era veramente terrorizzata da Vincino. Ma insomma, poi alla fine credo che la cosa l'hai vinta, e venne fuori un libro anche da lì, Vincino a Montecitorio, che è veramente bello. Sono tutte vignette che rappresentano la vita politica, e siccome Vincino non è, e per questo io lo ringrazierò sempre, un moralista, riusciva a cogliere i dati di umanità anche di persone che magari dal punto di vista politico le si poteva disprezzare.
1: Ecco, Alessio, Rita ha anticipato un po' di peculiarità del personaggio, adesso pare tipo una puntata di Super Quark, però in verità questo Mi chiamavano Togliatti parte anche da un assunto, insomma, che in fin dei conti raccontare tutta quanta l'umanità che poi c'è dietro la politica, le storie, i movimenti di contestazione, di distruzione, di ricostruzione, è chiaramente un'operazione che si può fare solamente con un dono innato, che è il senso artistico, il tocco, quello che diceva Rita prima, la capacità di leggere negli occhi degli altri e soprattutto di leggere le persone prima ancora dei propri vizi e dei propri difetti, perché la bellezza poi dell'arte di Vincino è anche quella, insomma, non c'è, da un lato non c'è mai clemenza, non c'è perbenismo, ma c'è l'umanità. Allora, diciamo, tu accompagni poi Vincino anche in un'esperienza radiofonica dalle nostre frequenze di Radio Radicale, e io sono testimone, diciamo, anche del terzo tempo, della preparazione di queste rubriche. Inizia così la tua domanda: oggi di che parliamo? E tu generalmente tremi, perché è l'impresentabile. Vincino l'impresentabile, tu di solito tremi perché ovviamente arrivano immediatamente dei siluri di Vincino che poi vengono mantenuti ovviamente in onda, però detti così a secco sono sempre, diciamo, molto interessanti. Allora, diciamo, anche questa dimensione è una dimensione artistica, perché fare anche radio è fare arte in un determinato modo.
4: Vincino mi fa piacere che ci sia Rita, perché Vincino è anche da artista qual è riuscito ad immaginare una vignetta su un'iniziativa che Rita ha promosso insieme a decine di migliaia di detenuti, sempre per partire e tornare a Lucciardone, quando alla marcia per l'amnistia con Marco Pannella morto da pochi mesi fece questa vignetta, e Rita era alla guida di questa iniziativa che la vedeva in sciopero della fame, si fa prima a dire in quegli anni quando ha mangiato che quando non ha mangiato, e Vincino riuscì a raccontare nel manifesto di convocazione di questa marcia per l'amnistia in modo splendido questa unità di intenti possibile tra Marco Pannella, che prendeva sulle spalle il Papa, che si era battuto nella...
3: L'unico che si era espresso per l'amnistia.
4: Esatto,
2: l'unico... Il contrario.
4: Il Papa che portava Pannella. Però guarda, Pannella. Mi sembra che...
2: No. Pannella portava il Papa.
4: Sì.
2: Va bene. No.
4: Però vi assicuro che l'ha fatta lui la vignetta. Il libro è molto bello. Sì, ho la fortuna di dare il là tecnicamente più che altro a Vincino nella rubrica L'impresentabile. Poi Vincino, appunto, come ricordavo, ha incrociato la sua strada, si incrocia spesso con quella del Partito Radicale, si percorrono vie parallele, poi ci si rincrocia, ci risepara, ci si rincrocia, e si pensi solo che quando Radio Radicale ebbe uno dei suoi momenti critici, Vincino diede il suo contributo disegnando uno splendido veramente è ormai purtroppo introvabile, anzi è ora che ci si rimetta a mano, tappetino per il mouse del computer, meraviglioso, con Vincino che raccontava Radio Radicale era Pannella che portava.
2: Giusto.
4: Raccontava Radio Radicale in un modo splendido in questo mouse, piuttosto che poi nel libro stesso in alcuni passaggi si ricorda Vincino anima Andreotti che parla dall'inferno attraverso Radio Radicale, quindi è una bella amicizia o complicità, diciamo così. Il libro è molto bello, io penso che sia da leggere per diversi motivi, perché c'è la biografia di un grande raccontatore, che vuol dire giornalista, disegnatore, dirigente anche politico, che finisce pure giustamente in galera, giustamente ovviamente lo dico scherzando, ma è la storia di un'Italia che cambiava, quella fra la fine degli anni 60, gli anni 70 e poi gli anni 80, e quindi c'è questa parte di Vincino che milita in lotta continua, che fa il comizio in divisa perché Manconi gli chiede di prendere il posto di un compagno in divisa che non si era presentato, e poi lo prendono a botte dopo il comizio, chi evidentemente non la pensava come quelli di lotta continua. È una bella storia del giornalismo, come diceva prima Rita, nella sua accezione più fresca, più vivace, più diretta. Vedo e racconto quello che vedo. Vincino è come un fotografo che però riesce ad animare con la sua matita, poi diventata anche penna, e lo spiega nel libro anche questa evoluzione, questo salto tecnologico, chiamiamolo così, è quello che gli altri, pur guardando, non riuscivano a vedere e a capire dall'interno di Montecitorio. Cioè, però lo fa con questa, mi verrebbe da dire, leggerezza, ma non è il termine esatto. In realtà Vincino riesce a rendere davvero quello che stava succedendo e che poi stava per cambiare, perché lui entra a Montecitorio nella fase fine Prima Repubblica, quindi anche insomma questi personaggi fortissimi, ma poi in realtà un po' già zoppicanti, già claudicanti. Vincino, gli dicevo prima, chiacchieravamo, ha inventato anche un genere che adesso fa fortuna, si pensi a Striscia la Notizia, ma a presentarsi travestito da Bettino Craxi, e tra l'altro gli assomigliava, nel congresso del Partito Socialista, fa un po' con diversi decenni d'anticipo quello che un bravissimo attore fa per Striscia la Notizia in questi anni. Vincino, mi sono permesso prima di dirgli, sei quasi il progenitore di come taglio di, diciamo, anche un po' blasfemo, di una grande operazione di cartoons come i Griffin. Io rivedo in quella cattiveria proprio il modo in cui Vincino racconta senza tabù, ecco, diciamo così, quello che vede. E poi questa storia straordinaria del male, questo corpo redazionale che continuamente in lite, in contrapposizioni, una temperie si sarebbe detta, con questa scena che viene raccontata nel libro, non ve l'anticipo, vi dico solo che finisce in una rissa con Bracardi che prende a cazzotti tutti su un battello romano, il peggior capodanno della sua vita, andatevela a vedere, è strepitosa. E poi che altro si può dire di questo libro? Davvero è un libro, sono almeno 10 libri in uno. Racconta ed è solo la prima parte. Servono gli altri capitoli adesso, Vincino. Voglio concludere così, rubo il mestiere a Coccia, a Massimiliano, e ti faccio una domanda.
2: E ti dai una risposta?
4: No, la risposta te la dai tu invece, e te l'ho anche anticipata, quindi ti ho dato anche un po' di tempo per pensarci. Domani mattina che falso faresti?
2: Allora,
4: non ci hai pensato?
2: No, la risposta te l'ho data prima, ti ho detto, il falso è una, stava nell'aria, c'era una redazione di 20 pazzi, che a un certo punto qualcuno coglieva una cosa, un altro gli rimbalzava e diceva un altro. Al terzo e al quarto si arrivava a una folgorazione, cioè è un momento in cui ci sono molti avvistamenti di UFO. A questo punto c'è l'arrivo dei marziani e facciamo arrivare i marziani con il Corriere della Sera. C'è l'Italia sconfitta ai mondiali, a noi annullati i mondiali, e prendiamo dei giornali sportivi con cui facciamo annullare i mondiali. No, cioè c'è un momento in cui viene arrestato Toni Negri, viene arrestato un altro, chi è il grande vecchio delle Brigate Rosse? Ma è Tognazzi il grande vecchio delle Brigate Rosse. E Tognazzi, che era una persona di grandissimo spirito, umorismo, gioca un gioco che a quell'epoca era pericoloso, perché siamo nel 79, le Brigate Rosse erano forti. Per un grande attore essere confusa la sua immagine con un gruppo terroristico forte è pericoloso. Infatti a molti anni dopo, nello 2001, nel 2001, abbiamo fatto una cosa di satira online. A un certo punto ci venne un'idea ed eravamo per il primo aprile, no, un grosso editore, cioè giocate per il primo aprile. Io avevo un amico che era preciso a Bin Laden, identico. Noi avevamo tra amici nostri un giornalista che era Giulietto Chiesa, accreditato per la Russia, l'Africana, tutte le parti. Bene, allora andiamo in una montagna siciliana, intervistiamo questo travestito che ha già ci assomigliato a Bin Laden, come Bin Laden, che a quell'epoca ancora aveva solo distrutto una cacciatorpediniere americano e basta. L'editore si è spaventato, assolutamente. Peccato, vabbè, peccato, insomma, ha fatto bene, non lo so, non è che io rispetto gli editori, no? Però eravamo 7 mesi prima dell'11 settembre, esattamente, no? Cioè sono il tempo, le occasioni, tante cose insieme. Naturalmente il primo falso, lo Stato si è estinto, è l'immagine dei funerali di Moro, perché il male nasce nel 78 e muore nell'82, 4 anni cruciali per l'Italia, totalmente cruciali. Il male naturalmente è tutto schierato per la libertà di Moro, per quell'immagine, quel poster con Moro che dice: scusatemi, abitualmente vesto Marzotto, no? Era per dire, cioè contrastare il messaggio delle Brigate Rosse, in cui l'uomo diventava un simbolo. Noi diciamo no, l'uomo è uomo, non è un simbolo, e quindi bisognava liberarlo per tutta la sua umanità. Naturalmente vinse il partito della fermezza, errore gravissimo che scontammo gli anni successivi, no? Il male, questo fece, non era, il suo non era l'Italia, era il mondo. Il male fa un falso, quando Wojtyla viene eletto lo fa diventare re della Polonia. Però che fa? Fa fare il Tribuna Ludo. Il Tribuna Ludo era il giornale nazionale polacco. No, e stampa la tiratura del male, 100.000 copie, poi 10.000 copie in polacco, le porta in Polonia. Noi le portiamo, attraversiamo la Polonia portandole, lasciando 100, 500, 1.000 copie da parrocchia. In parrocchia entriamo da sotto, usciamo da sopra, con una fortuna enorme, e due, e con una macchina rubata alla Fiat. In che senso? Perché quando esce la Panda, noi pensiamo, noi come tutti i settimanali chiediamo di fare la prova, ce la danno, perfetto, chiediamo di fare la prova, ci danno la Panda, bene, una settimana dopo ci chiamano e noi diciamo: guardi, il vostro è un caso di incauto affidamento. Con questa Panda ci andiamo in Polonia, ci giochiamo tutti noi, stiamo 6 mesi, un anno a giocare, questi poi disperati, poi pubblichiamo, noi facciamo la Pravda falsa, come? Con 10-20 grandi intellettuali russi che stavano a Parigi, la maggioranza, e con loro, perché il mare aveva un metodo, era un metodo serio, per dirvi, quando noi facciamo, premiamo Andreotti per un premio di satira nera, no, e gli facciamo un busto in marmo, e il busto lo mettiamo al Pincio, inaugurato da Benigni, arriva la polizia, lo va a sequestrare, credendo che fosse di gesso, gli cade addosso, rimangono due scafazzati addosso, il commissario Pompò minaccia denunce, arresti a tutti. Poi naturalmente il commissario Pompò fu arrestato lui perché era della P2 sei mesi dopo. E noi sei mesi dopo liberammo il busto di Andreotti sequestrato dalla polizia. No, cioè noi non lo facciamo in gesso, non eravamo cinema, eravamo satira, volevamo cambiare il mondo. E secondo me la satira è sempre stata questo, ricerca di verità. La satira ha questa capacità qua, col disegno tu arrivi dove non arrivi con la scrittura, con la foto, con tutto. No. Ecco qua, ora però dimmi.
1: Ora c'è l'applauso, Vincenzo.
2: Ora c'è l'applauso.
1: Allora Rita, c'è anche secondo me una cosa molto interessante all'interno di questo libro, ovvero che all'inizio insomma del suo percorso durante l'infanzia, diciamo, c'era questo odio nei confronti di Vincino per Togliatti, che diciamo era un odio figurativo, perché insomma diciamo c'era una somiglianza tra i due, però diciamo che questa diventa un po' la metafora un po' di tutta quanta la produzione di Vincino, perché questo mi chiamavano Togliatti, poi in realtà lui è diventato un po' proprio l'opposto di quella, diciamo, di quell'austerità partitocratica, di quella, diciamo, grandezza monumentale del partito. Insomma, come raccontava prima, cercava di cambiare e cerca tuttora di cambiare le cose con la satira. E tu, per promuovere questo incontro su Facebook, hai messo una foto molto bella in cui c'erano Vincino e Marco Pannella, che a mio avviso insomma rappresentavano una cifra artistica molto simile da questo punto di vista. C'era questa volontà creativa di cambiare l'esistente. Secondo me questo, diciamo, è anche un po' un ritratto di un certo modo di fare politica, un certo modo radicale di fare politica.
3: Ma io credo che questo libro di Vincino può essere letto andandosi a risentire sul sito di radioradicale.it alcune delle vicende che per esempio riguardavano il male, riguardavano quando appunto fu cacciato da Montecitorio, diverse fasi, perché ci sono interventi di Vincino dal 1981 fino ad oggi con la trasmissione settimanale L'impresentabile Vincino. E sicuramente il rapporto con Marco Pannella è stato intenso. Perché? Perché Vincino credo che sia stato un amore, un sentimento molto forte, reciproco. Vincino apprezzava la non banalità di Marco, che se ne inventava in continuazione. Per esempio ricordo, e c'è anche questa la testimonianza sul sito di Radio Radicale, quando Pannella fece la disobbedienza civile sulla marijuana a Porta Portese e fummo arrestati perché anch'io facevo parte della banda. E lui intervenne a Radio Radicale perché era in corso la raccolta delle firme sui referendum, dicendo vado subito a firmare, stai tranquillo, ti sostengo in questa battaglia. Gli era piaciuta la disobbedienza civile, che viene fatta sempre avvisando le forze dell'ordine chiedendo di essere arrestati, e cosa che avvenne puntualmente. Certo, poi noi a distanza di dunque era il 75, era il 95, quindi a distanza di tanti anni abbiamo avuto negli ultimi 3 anni la Direzione Nazionale Antimafia che dava ragione a Vincino, a Pannella, e diceva che bisognava legalizzare intanto la marijuana, e lo ha detto per 3 rapporti consecutivi negli ultimi 3 anni, il rapporto annuale che fa al Parlamento. Naturalmente di tutto questo la gente ne sa poco, e si parla di mafia senza parlare mai di che cosa potrebbe veramente togliere, e qui è il caso di dirlo, l'erba sotto i piedi alla mafia, che si arricchisce proprio con il proibizionismo. Ma detto questo, io mi ricordo una volta, perché poi il rapporto con Pannella, io mi ricordo una scena che non è di tantissimi anni fa, di Pannella che gli butta il telefonino addosso, perché dov'è che litigavano sempre Vincino e Pannella? Tu poi mi dici se ho ragione o no, perché Vincino voleva che noi ci presentassimo a tutte le elezioni e voleva soprattutto farci la campagna elettorale, e lui immaginava questa grande campagna elettorale con i comizi, con i palchi tutti addobbati con i manifesti che gli venivano in mente, che questo era il suo sogno. E invece Pannella, come sappiamo, voleva sempre decidere all'ultimo, non gli fregava niente, faceva un'analisi diversa, però è sempre stato così, se litigavano, litigavano per questo. E ricordo quella scena nella stanza, quella in fondo, dove la stanza di Pannella, che Pannella si era incazzato talmente che gli buttò il telefonino addosso. Naturalmente poi dopo poco stavano abbracciati e si volevano bene, però c'era questo, così come ogni tanto Vincino veniva da me e voleva propormi e proporre al partito, perché ci teneva, l'idea che era sempre dal mio punto di vista bella, geniale, fantasiosa, di un nuovo giornale, una nuova rivista. Qualcuno lo ha fatto in occasione di campagne elettorali, fece il sondaggio. Scopri se sei un radicale oppure no, ed era bellissimo perché uno doveva mettere le crocette con le domande che faceva Vincino, però è stato sempre un rapporto di questo tipo. Ricordo un'ultima cosa a proposito dell'antiproibizionismo: ci fu un anno in cui la quinta sezione della Corte di Cassazione emanò una sentenza veramente demenziale, e secondo la quale se venivi trovato in possesso pure di un microgrammo di marijuana, un pezzettino di foglia, quindi con effetto psicoattivo zero, comunque eri sottoposto a sanzione penale, quindi fino alla galera, eccetera. E la cosa bellissima per cui lui fece delle vignette esilaranti con i magistrati che correvano appresso al ragazzino che c'aveva il microgrammo, è che uno dei giudici si chiamava La Canna, Pasquale La Canna. E questo lo divertì tantissimo, no? Perché dico, cavolo, hai fatto una sentenza così demenziale e ti chiami Pasquale La Canna. Però insomma sono stati questi i rapporti con Vincino, con Marco Pannella. E poi a proposito di Togliatti, credo che c'era, Marco Pannella era antitotalitarista nel modo più assoluto e quindi anticomunista e antifascista nel modo più assoluto, per cui pure se lo sentite 2 anni fa, fino a quando è stato in vita, lui c'aveva sempre l'opposizione, vedeva anche negli eredi sempre la posizione del vecchio PC, cioè del vecchio PC che faceva parte di questo sistema, ne era parte integrante di questo sistema veramente monolite, partitocratico, per cui poi alla fine si mettevano d'accordo sulle cose più importanti, soprattutto sul debito pubblico e su tutte le altre cose. E lui certo era incazzato quando assomigliava a Togliatti con gli occhialetti e gli dicevano tu assomigli a lo chiamavano Togliatti ed era perché glielo dicevano i compagni di scuola ed era incazzatissimo e tutta la sua vita invece è stata di un libertario, ma di uno che è difficile inquadrare dal punto di vista politico, perché è stato una persona libera e soprattutto, l'ho detto prima e lo voglio ripetere, non un moralista, non quello che si metteva a giudicare, a condannare, ma casomai la condanna era più appunto nella satira, nel prenderti profondamente per il culo, insomma, alla fine.
1: Allora, Alessio, siamo un po' al, diciamo, all'ultimo giro poi di questa presentazione, poi ci sarà un momento successivo e poi ci sarà anche un'altra protagonista qui di una azione di disobbedienza civile di Marco Pannella, perché subito dopo ci sarà la presentazione di Fair Play e ci sarà Alda Deusanio, che insomma, diciamo, ce la ricordiamo sugli schermi, insomma, della Rai in una scena epica. E Alessio, diciamo, leggendo questo libro, almeno io mi sono un po' diciamo, confortato rispetto, diciamo, alla sempre conclamata drammaticità dei tempi presenti, no? Perché in verità Vincenzo ci racconta che esiste una grande linea storica, culturale, politica e sociale che è sempre abbastanza andata verso una direzione, che era sempre verso il basso, ecco. E la satira e l'arte di Vincenzo ha sempre cercato un po' di ritirarla verso l'alto, di non solo di sdrammatizzare, ma di far riflettere e, appunto, come diceva prima, di cambiare quei meccanismi. Allora, diciamo, questo libro ci fa comprendere anche che siamo sempre immersi dentro fenomeni storici di cambiamento, di gravità più o meno alterne, di situazioni più o meno pericolose un po' da sempre, e questo forse è anche un altro dono che tu prima dicevi, la leggerezza, forse la leggerezza potremmo dire in senso calviniano, cioè quel planare sopra le cose per darne anche un giusto inquadramento.
4: Sì, e lui nel libro racconta bene come a sua volta raccolga o saccheggi l'eredità di chi ha fatto questo mestiere prima di lui, perché cita nomi che alla maggior parte di noi, a partire da me, dicono poco, ma in realtà in Italia la satira ha una tradizione o l'approccio con lettura satirica alla politica molto antica. Tra l'altro, quando mi ricordo, quando ebbi la fortuna di collaborare con la stampa parlamentare, proponemmo invece a Vincenzo di sanare questo vulnus che c'era stato qualche decennio prima, perché lui poi in realtà è uno dei decani di Montecitorio, malgrado l'aspetto giovanile, diciamo così, solo Laurito lo batte, e venne fuori che in effetti a Montecitorio fra i primissimi giornalisti parlamentari c'erano proprio i disegnatori vignettisti che raccontavano la vita parlamentare. Era Laiotti che non lo sapeva, comunque diciamo che fece in modo che non si sapesse. L'altra cosa che mi piace di questo libro, intanto che è un libro che si arricchisce anche di una prefazione di Giuliano Ferrara, che con Vincenzo ha lavorato, tutti i giorni lavora da direttore, e adesso è fondatore del Foglio, che è diretto da Claudio Cerasa. E mi piace ricordare in questo libro anche il leggerezza, il disincanto con cui racconta le cose, però poi Vincenzo è, io lo voglio ricordare anche in uno dei giorni più drammatici in cui abbiamo avuto a che fare con lui, perché fu quando ci fu la strage di Charlie Hebdo. Io involontariamente commisi una bassezza, nel senso che chiamai Vincino, ero solo, quasi solo in redazione a quell'ora, e quindi non avevo il tempo dallo studio di sentirlo prima, di dirgli è successo questo e questo, che tu già saprai, e quindi commentiamolo in diretta. Lui non lo sapeva invece, ed erano morti anche delle persone che lui aveva conosciuto.
2: Olischi.
4: Il grande Olischi, che era una sorta un riferimento importantissimo per te. Quindi c'è anche questo aspetto. E l'impresentabile, la rubrica che di cui si onora a Radio Radicale, nasce con il titolo che un po' prende in giro Rosy Bindi e la lista degli impresentabili che fece in antimafia, e con i risultati che poi, diciamo, si sono visti, però nasce anche nel segno di questo voler, da parte nostra almeno, il più possibile dare un segnale di attenzione per questo aspetto del raccontare la vita quotidiana, come facciamo da Radio Radicale, delle istituzioni e non solo delle istituzioni, anche volendo dare la voce a chi la voce non ce l'ha perché usa la matita e la penna per esprimersi. È un esperimento, poi va avanti da un bel po' di tempo, sì.
2: Ma impresentabile anche nel senso degli ultimi, cioè la satira sta sempre poi alla fine con i perdenti, sta da quella parte là. I vincitori sono attorniati da ruffiani, non dagli ultimi, come il carcere, no? E a me i radicali, sono innamorato dei radicali, no? Non è che me lo devo dire, non è così. Ma c'ho tanti ricordi stupendi. Pannella che mi presenta l'unico democristiano onesto, ed era Scalfari. Prima che diventasse qualsiasi cosa, perché la colpa dei radicali lo fece diventare prima presidente della Camera e poi, una settimana dopo, presidente della Repubblica. E poi, naturalmente, Scalfari è quello che gli fece quella cazziata a Pannella. Si faccia eleggere lei al Senato. Ma una cosa, come dire, quando avevano rubato i tre senatori, assolutamente, no? Come cosa. Ecco qua. Va bene. Andiamo. Non vorrei togliere altro spazio ad Alda, che, come dire... Adatta, è quando mi mettevo

0: questo cambio palco. Nel frattempo io, perché diciamo questo è un festival a cui Vincino e Rita è abbinato un premio della lotteria di Capodanno, no scherzo, del comune di Latina e della provincia di Latina, e quindi diciamo vi abbiamo riunito qui su questo palco, tipo una sorta di matrimonio marittimo, potremmo dire, anche perché diciamo il sindaco di Latina vi conferirà, che chiamo qui sul palco Damiano Coletta, vi conferirà il premio Enea a Rita Bernardini e a Vincino, Rita Bernardini,
1: Stupendo.
0: per l'impegno costante suo e del Partito Radicale ovviamente per le carceri, e a Vincino per la satira, per la tanto amata satira. Chiamo appunto Alda Deusanio e Claudio Pallottini e Andrea Giuliani qui sul palco, anche così facciamo questo terzo tempo e ci avviamo anche all'ultima presentazione. Io passo la parola al sindaco di Latina, Damiano Coletta, che consegnerà i premi.
2: Sì, grazie, grazie. Buonasera a tutti. È un onore per me premiare due esponenti che, a mio avviso, hanno fatto parte e fanno parte della storia politica del nostro paese, ognuno nel suo ruolo. Rita Bernardini per le sue battaglie per i diritti civili e ne abbiamo bisogno ancora e sempre. E il compito anche di chi amministra è sempre quello, sarà sempre quello di tutelare e di impegnarsi per la tutela dei diritti civili. Un amministratore chiaramente deve far fronte ai servizi, alle richieste dei cittadini, a riparare le buche, a sfalciare l'erba, però poi credo che un compito importante, che è un compito poi fra l'altro duro, impegnativo, e voi lo sapete meglio di me, ma è anche poco visibile, ma credo che sia un impegno da mantenere. A volte è meglio salvaguardare un diritto in più e riparare una buca in meno, insomma, bisogna dirlo questo. E a Vincino, io sono nato nel 60 e quindi ho vissuto gli anni del male della rivista, e è stato adesso veramente un piacevole ricordo quello che avete prima citato. Anni duri quelli, no? E quindi il ruolo della satira è stato importante perché ha contribuito a dare una lettura delle verità in una maniera più leggera, ma nello stesso tempo più incisiva. E quindi un grazie per quella esperienza e per tutto ciò che poi ha fatto. Quindi andiamo a premiare sempre prima Rita.
3: Non sono abituata a ricevere premi, quindi speravo di divenire garante dei detenuti in Abruzzo, non è stato possibile per, diciamo, per problemi partitocratici. Lo speravo anche perché è stato uno degli ultimi desideri di Pannella, che nella sua regione io potessi svolgere questo ruolo, però se riconoscete questo impegno a me fa molto piacere, grazie.
2: Bene. Ed ecco a Vincino. Grazie, grazie.
0: Grazie. Abbiamo anche un mazzo di fiori solo per Rita, però insomma. Quindi grazie ancora, Vincino. Mi chiamavano Togliatti, edito da UTET, Rita Bernardini e Alessio Falconio. E comprate il libro e chiamo finalmente sul palco Alda Deusanio, Claudio Pallottini, in questo cambio palco.
1: Era la presentazione del libro Mi chiamavano Togliatti, l'autobiografia ironica di Vincino, presentazione che ebbe luogo il 22 luglio del 2018 nell'ambito della seconda edizione del Festival di Narrazione e Cultura Politica Come il Vento del Mare. Insieme a Vincino intervennero Rita Bernardini, all'epoca coordinatrice della presidenza del Partito Radicale, l'allora direttore di Radio Radicale Alessio Falconio, l'allora sindaco di Latina, Latina, Damiano Coletta. L'incontro fu condotto da Massimiliano Coccia, che all'epoca era collaboratore di Radio Radicale. E questo incontro avvenne praticamente a un mese dalla scomparsa di Vincino, che morì il 21 agosto di quello stesso anno, del 2018. Con questo e con i documenti sonori che vi abbiamo proposto,

0: in precedenza abbiamo voluto appunto ricordare Vincino, nell'archivio di Radio Radicale trovate molte registrazioni, molti documenti sonori. Questa dunque è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso nell'ultima parte con la presentazione del libro di Francesco Saverio Vetere, Libertà di stampa e Statuto dell'editoria periodica, edito da Lefebvre Giuffrè, presentazione che ha avuto luogo a Roma il 1 luglio scorso, organizzata dall'Unione Stampa Periodica Italiana. Dopo i saluti di Antonio Delfino, presidente dell'USPI, e Tricia Thomas, presidente dell'Associazione Stampa Estera in Italia, sono intervenuti Carlo Parisi, segretario generale della Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione, Luigi Fiorentino, capo dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, l'autore del volume Francesco Saverio Vetere, che è segretario generale dell'Unione Stampa Periodica Italiana, Fabrizio Carotti, direttore generale della Federazione Italiana Editori Giornali, Lorenzo Del Boca, presidente della Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione, Gianluca Scarchillo, professore associato di diritto privato comparato all'Università di Roma La Sapienza, e Giuseppe Corasaniti, professore ordinario di diritto tributario all'Università di Brescia. Il convegno è stato introdotto e moderato da Michele Lembo, vice caporedattore di Radio Radicale. Buon ascolto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Michele Lembo, sono un giornalista di Radio Radicale e oggi siamo in questa sede per presentare l'ultimo lavoro di Francesco Saverio Vetere, questo libro dal titolo Libertà di stampa e Statuto dell'editoria periodica, stampato da Giuffrè. Io dirò pochissime parole perché lasceremo subito la parola agli invitati. Dico solo che si tratta di un libro molto importante, direi, per quello che posso dire io dal mio punto di vista, uno strumento che ci aiuta a capire qual è la realtà dal punto di vista giuridico nel nostro paese su questa questione, che è una questione cruciale, decisiva per la vita delle istituzioni democratiche, liberali, repubblicane, che siamo chiamati noi come giornalisti ad animare con la vitalità del dibattito pubblico, con la rappresentazione dei diversi punti di vista e naturalmente ad animare con le straordinarie sfide che la trasformazione tecnologica ci sta ponendo, fornendoci grandi possibilità, fornendoli non solo ai giornalisti, ma oggi gli strumenti consentono a moltissimi, a tutti, poi su tutti c'è anche un passaggio del libro importante su cui forse qualcuno ragionerà. A tutti di accedere, di partecipare, di essere presenti nel campo, nel luogo del confronto pubblico, naturalmente ci sono anche delle grosse insidie. Come accade sempre, la sfida della trasformazione, dell'innovazione è davvero il campo in cui misurarsi. Come misurarsi con gli strumenti e con il diritto? In questo libro troviamo davvero delle risorse importanti, ma anche con le idee, con la capacità di comprendere appunto quali sono le prospettive e quali sono i limiti, nel senso dei criteri istituzionali nel percorso della vicenda della libertà dell'informazione nel nostro paese, di cui dovremmo disporre anche in futuro. Darei subito la parola a, secondo l'ordine che abbiamo stabilito, al presidente dell'USPI Antonio Delfino, perché in questa prima fase ci sarà un momento di saluti istituzionali e poi, tra non molto, passeremo all'approfondimento con delle aree tematiche specifiche. Prego.
2: Grazie e soprattutto benvenuti a tutti, amici, gentili ospiti. Questa è una sala bellissima, non è la prima volta che ci ospita, ma è davvero un bellissimo colpo d'occhio. Io sono felice particolarmente oggi di aprire anche in qualche modo questo nostro momento associativo, no? Perché oggi è comunque, questa la sede della giunta esecutiva dell'USPI. Di aprirla nella duplice veste, è un po', come dire, particolare per me, sia come presidente nazionale di USPI naturalmente, ma anche in questo caso come editore di questo volume. La mia azienda è proprio Lefebvre Giuffré. Oggi si chiama, come avete visto, Lefebvre Giuffré, e non Giuffré come l'abbiamo e l'avete tutti conosciuta nel corso di questi 95 anni di vita dell'azienda. Lefebvre Giuffré perché fa parte Lefebvre Giuffré di un gruppo internazionale, si chiama proprio gruppo Lefebvre, che è presente in 8 paesi in tutta Europa, con oltre 2500 dipendenti, quindi veramente un grande gruppo editoriale mondiale. Questo è un volume, a parte che molto elegante, molto bello, io faccio un po' di pubblicità perché è veramente straordinario, anche dal punto di vista estetico, ma dal punto di vista dei contenuti molto molto di più, che affronta dei temi di straordinaria attualità e rilevanza costituzionale. Naturalmente, in primis, il rapporto tra libertà di informazione, trasformazione digitale e tenuta delle garanzie previste dall'articolo 21 della nostra Costituzione. E la riflessione proposta da Francesco parte da una constatazione che è solo apparentemente semplice, ma in realtà è molto significativa, che è questa: i principi fondamentali che regolano la libertà di stampa del nostro ordinamento non hanno perso valore, al contrario, restano più che mai essenziali per la salvaguardia della democrazia e del pluralismo. Ciò che è cambiato però, ed è cambiato anche radicalmente, è il contesto nel quale questi principi sono chiamati ad operare. Ora, l'articolo 21 della Costituzione e la legge della stampa del 1948 nacquero in una stagione storica nella quale l'obiettivo principale e la sfida principale era quella sicuramente di impedire il ritorno a forme di censura e di controllo preventivo dell'informazione. E i costituenti affermarono con forza che la libera circolazione delle idee non poteva essere subordinata a autorizzazione o filtri amministrativi, ma doveva trovare l'unico limite nell'accertamento delle responsabilità da parte dell'autorità giudiziaria o chiaramente della legge. E questa scelta rappresenta sicuramente ancora oggi uno dei pilastri dello Stato democratico, ma il mondo dell'informazione, come ci ha spiegato bene Francesco nel suo libro, di questo secolo non è più quello del 1948. La rivoluzione digitale, le modalità di produzione, di diffusione, di fruizione delle notizie, naturalmente per ultimo l'intelligenza artificiale ha fatto il resto. È assolutamente superfluo oggi evidenziare che non tutto, anzi molto, non passa più attraverso il giornale cartaceo o le testate tradizionali, ma come tutti sappiamo, l'informazione viene esercitata attraverso le piattaforme digitali, i podcast, le newsletter, i canali video, le pagine social. Ed è proprio qui che il volume individua una delle questioni più rilevanti del dibattito contemporaneo: la crescente distanza tra la funzione svolta e la forma giuridica attraverso cui viene esercitata. Ecco, da una parte ci sono sicuramente i soggetti che operano all'interno del sistema tradizionale editoriale, quindi assumendosene anche tutti gli obblighi, le responsabilità e le garanzie. Dall'altra emergono tutte quelle nuove realtà che, pur svolgendo attività informative professionali, continuative, restano collocate, almeno formalmente, al di fuori di questo perimetro normativo. E la domanda che si pone Francesco, e che il libro quindi pone fortemente, e che USPI fortemente pone da tantissimo tempo, perché ci segue lo sa, è quindi una domanda di grandissimo interesse istituzionale: come garantire che il diritto dell'informazione continui a perseguire i suoi obiettivi fondamentali senza rimanere ancorato a categorie costruite per un ecosistema comunicativo ormai profondamente mutato. E qui la risposta dell'autore è, come sempre, molto equilibrata e sicuramente meritevole di grande attenzione. Quindi non si tratta di estendere controlli, autorizzazioni, limitare spazi di libertà che la rete ha aperto, ma si tratta al contrario di preservare il nucleo essenziale delle garanzie costituzionali adattandolo alle nuove forme dell'informazione. In altre parole, il passaggio auspicato è da una disciplina centrata sul mezzo a una disciplina centrata sulla funzione. Non più quindi una normativa costruita esclusivamente attraverso la nozione tradizionale di stampa, ma uno statuto dell'informazione editoriale, professionale e capace di riconoscere le trasformazioni tecnologiche senza rinunciare per questo ai principi di responsabilità, di trasparenza e di pluralismo. E si tratta sicuramente di una prospettiva che riguarda tutti noi, il mondo dell'informazione, il mondo dell'editoria, ma che riguarda anche il legislatore, la giurisprudenza, le autorità indipendenti e più in generale tutte le istituzioni chiamate a presidiare lo spazio pubblico democratico. Noi come USPI, lo sapete tutti, lo sappiamo tutti, siamo particolarmente sensibili a queste tematiche, non da oggi. E da sempre rappresentiamo, le due cose vanno di pari passo, da sempre rappresentiamo una parte importante dell'editoria italiana e siamo convinti che il futuro del settore non possa essere costruito né sulla difesa nostalgica di modelli del passato né chiaramente sull'assenza di regole. E che occorre quindi individuare soluzioni che sappiano coniugare l'innovazione e le garanzie, lo sviluppo tecnologico e la tutela dei diritti fondamentali. Ecco, io credo che il principale merito di questo volume sia proprio quello di offrire una riflessione molto rigorosa e costituzionalmente orientata su questioni che saranno sempre più centrali negli anni a venire, soprattutto alla luce dell'evoluzione ulteriore delle piattaforme digitali, dell'intermediazione algoritmica e delle nuove sfide quotidiane ormai poste dall'intelligenza artificiale. E per queste ragioni, in questo caso, anche come editore, sono particolarmente orgoglioso di aver contribuito alla pubblicazione di questo lavoro e come presidente nazionale dell'USPI sono lieto che ciò possa rappresentare un ulteriore stimolo al confronto fra studiosi, professionisti dell'informazione e istituzioni. Auguro quindi davvero con tutto il cuore a questo volume, a Francesco, il successo che meritano e soprattutto auguro che le riflessioni contenute possano continuare a contribuire e rafforzare il dibattito sulle libertà di informazioni, che rimane uno dei fondamenti più preziosi della nostra democrazia. Grazie.
1: Grazie molte ad Antonio Delfino, presidente dell'USPI. Come avete sentito, il quadro è molto preciso, quindi oggi cercheremo di arare un po' queste questioni che sono davvero fondamentali, vitali, da molti molti punti di vista. Adesso è il momento di dare la parola a Tricia Thomas, che è la presidente dell'Associazione della Stampa Estera, che ci ospita con grande gentilezza.
3: Buongiorno a tutti e benvenuti qua. Noi della Stampa Estera siamo qua da 2 anni, ma credo che tutti voi probabilmente già lo conosce come residenza di Silvio Berlusconi quando era qua a Roma, forse le riconoscete le stanze, e noi siamo veramente grati, il governo italiano ci ospita qua e siamo veramente grati di avere questo posto meraviglioso. Siamo 450 giornalisti di più di 55 paesi, poi è un posto molto importante e siamo veramente onorati che voi italiani ci dà questo spazio e ci dà la chance di lavorare nel vostro paese. Io non potevo non essere qua, non solo perché sono presidente della stampa estera, ma perché, vi rivelo un segreto, che ogni mattina alle 6:30 c'è un appuntamento con il dottor Vettere sotto casa, quando porto il cane, cioè, conosco la moglie, loro abitano a piano terra nello stesso palazzo mio, poi quando porto il cane lo vedo lui, mi sa che ascoltando il news o podcast o qualcosa, molto attentamente, e prendere la colazione. Poi abbiamo parlato ogni volta di questa, ogni tanto di questo libro, ho detto ma ci sarò, e eccomi qua. È un momento perfetto per uscire un libro del genere, perché è un momento molto difficile nel mondo del giornalismo. Io lavoro dell'Associated Press e ho lavorato qua a Roma per l'Associated Press per 30 anni. E siamo in questo modo di trasformazione, evoluzione che è veramente doloroso per tutti noi. Solo per darvi un'idea, solo ieri ci hanno annunciato che hanno iniziato, perché adesso siamo diventati 80% visuali, non il testo. Il testo sta diventando sempre più piccolo di quello che scrive. 80% visuali, video, foto, e per questa ragione stanno creando un hub in India e stanno spostando, o non spostando, creando lavori in India, tagliando in Europa e gli Stati Uniti. Questo era un po' un shock per un po' di noi. Vediamo che succede, ma vi dà l'idea di quello che stiamo cercando di rimanere attivi, vivi, anche utilizzare l'informazione artificiale in modo costruttivo, ma rimanendo attaccato all'importante valore di giornalismo. C'è anche stato un periodo molto difficile per noi con l'arrivo della seconda amministrazione Trump. Associated Press è in causa con Trump perché ci ha buttato fuori dalla Casa Bianca, perché abbiamo insistito che il Golfo di Messico è quello e non il Golfo d'America, e questo, per questa ragione ci ha tolto e non voleva più darci accesso. Poi è complicato, è un momento difficile, come diciamo tanti negli Stati Uniti, democracy dies in darkness, la democrazia muore al buio. Poi dobbiamo essere noi il faro, dobbiamo continuare nonostante questo, tutte queste sfide, e mi sa che Francesco ha capito tutto questo e ci ha scritto un libro molto importante per aiutarci in questo momento. Poi grazie e complimenti.
1: Grazie davvero a Tricia Thomas anche per averci aiutato ancora ad avvicinarci ai temi di cui parleremo questa mattina. Adesso diamo la parola al segretario generale del sindacato FIGEC, Carlo Parisi.
4: Buongiorno a tutti, io sono particolarmente felice di questo invito perché il libro di Francesco Vettere, come diceva poco fa Tricia Thomas, giunge in un momento fondamentale, giunge in un momento di fondamentale trasformazione di quello che abbiamo sempre considerato il sistema informazione. È importante soprattutto per due motivi. È importante perché senza memoria non c'è futuro, voglio dire, è una frase, voglio dire, molto abusata, ma è una frase sempre attuale, perché purtroppo noi spesso ci scontriamo con dei ragionamenti che non tengono presente, voglio dire, il passato, e quindi guardano al futuro senza, come dire, gli elementi fondamentali che stanno alla base dell'impresa, che sono la dignità, ma anche la sostenibilità. Allora, dal punto di vista storico e giuridico, ci sono oggi prestigiosi esperti che parleranno sul valore e soprattutto sull'autorevolezza di questo libro, che dell'altro gode del timbro di una casa editrice principe su questo genere di pubblicazioni. Io mi soffermerò su un brevissimo ragionamento che ricordando che libertà di stampa è soprattutto libertà dal bisogno, E libertà dal bisogno cosa significa? Significa che chi opera nel mondo dell'informazione deve svolgere il proprio mestiere con dignità, ma per svolgerlo con dignità deve essere messo nelle condizioni dalle aziende di farlo, ma allo stesso modo le aziende devono aver certezza sulla sostenibilità dell'impresa, perché è facile fare sindacato per, come dire, andare a attaccare, andare a far chiudere le aziende, ma se un'azienda chiude i posti di lavoro si perdono. Allora, con Francesco Vetere abbiamo sottoscritto il contratto giornalistico FIGEC USPI. Un contratto che qualcuno ha etichettato come un contratto pirata, come un sindacato giallo. Noi viviamo in uno strano paese nel quale per tantissimi anni la categoria dei giornalisti, io sono stato per 20 anni e per quasi 15 segretario generale aggiunto della Federazione della Stampa, nel 2020 mi sono dimesso assieme, voglio dire, a gran parte della dirigenza, tra cui il presidente Lorenzo Del Boca, il presidente attuale della FIGEC, che è stato l'unico in Italia ad essere stato 3 volte presidente nazionale dell'Ordine, è stato anche presidente dell'FNSI. Noi abbiamo ritenuto che quel percorso era finito, perché l'obiettivo di un sindacato non deve essere quello di alzare sempre di più l'asticella perdendo posti di lavoro. Del resto l'Impige ha chiuso per questo motivo, perché sappiamo benissimo, con il dottor Carotti abbiamo condiviso tanti anni, soprattutto all'Impige, e l'istituto di previdenza è passato all'Impige, quindi ha dichiarato default, semplicemente perché ormai da parecchi anni ad ogni euro di contribuzione entrata ne corrispondeva 1,5 in uscita. Quindi questo è cosa significa? Significa che quel modello con quei tipi di contratti non era più sostenibile. Quindi l'obiettivo di un sindacato non deve essere quello di aumentare le retribuzioni per non farle applicare alle aziende, ma quello di cercare di conciliare le due cose. Conciliare le due cose con, e questo naturalmente io sono felice che sia presente il dottor Fiorentino, il capo dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, perché secondo me è proprio il momento di fare un ragionamento sul settore. Allora, il settore dell'informazione, noi ci cullavamo fino ad alcuni anni fa del fatto che c'è tanto la categoria dei giornalisti, è una categoria che non viene messa a rischio dagli extracomunitari perché non parlano e non scrivono in italiano. Trisha Thomas ci ha appena detto che invece con l'intelligenza artificiale anche questo problema è stato superato, perché l'intelligenza artificiale consente di fare dei giornali scritti in italiano da Bombay. Quindi, sì, vabbè, ma con l'italiano medio che garantisce, diciamo, che il lettore medio legge, perché purtroppo questo è un altro problema italiano, è un problema dove il livello qualitativo derivante non certo dall'informazione ma da un sistema scolastico che, voglio dire, negli ultimi anni non è stato, voglio dire, lo storico sistema italiano che abbiamo avuto, ha, come dire, portato ad una qualità di, come dire, di lettura e di comprensione molto genere, no? Capita spesso anche su autorevoli quotidiani notare il quale con l'apostrofo o un incidente con l'apostrofo, nessuno se ne accorge, eppure sono autorevoli quotidiani per, come dire, rispetto per la categoria evitiamo spesso di pubblicare queste cose, ma il problema assolutamente c'è. Quindi Secondo me il ragionamento complessivo che va fatto sul sistema informazione deve tenere presente degli elementi fondamentali che, sui quali purtroppo influiscono molto quelli che sono i cosiddetti ammortizzatori sociali e i contributi per l'editoria. Perché è comodo e facile dire che il contratto FIGEC-USPI è 30, diciamo, ha un valore del 30% inferiore del contratto FIEG. Ma se noi consideriamo che le aziende che applicano il contratto FIEG in larga parte godono gli ammortizzatori sociali, hanno i contributi dell'editoria, eccetera, eccetera, contrariamente ai nostri editori che non hanno ammortizzatori sociali, non hanno, cioè, voglio dire, alla fine, quando si parla di dumping, bisogna anche tenere presente di questi elementi, questo elemento, perché la concorrenza sleale c'è a parità di condizioni, ma se c'è un giornale che vende 300 copie e prende 6 milioni di contributi l'anno, forse il dumping è all'opposto. E poi c'è un'altra cosa: se ci sono delle aziende che hanno degli ammortizzatori sociali al 60-70% e in busta paga il giornalista ha uno stipendio inferiore a quello del nostro contratto, cioè, io, cioè, non è sto facendo un ragionamento per, voglio dire, per dire qual è migliore, qual è peggiore, assolutamente, perché l'obiettivo di tutti sarebbe avere dei minimi retributivi di almeno 10.000 euro al mese, ma il dottor Carotti ricorda bene che 12 anni fa, alla prima scadenza contrattuale, quando ci siamo seduti al tavolo, la FIEG, la prima cosa che ha detto: se volete discutere partiamo tagliando, iniziando a tagliare il 30%, e parliamo di 10 anni fa, non di oggi. Ecco, non di oggi. Allora, il problema è questo, il problema è che siamo tutti d'accordo sul fatto che chi più produce, chi più incassa, chi più ha più alto fatturato deve spendere di più, ma allo stesso modo dovremmo mettere tutti nelle condizioni di poter fare impresa, perché sappiamo benissimo che è molto meglio avere un contratto di lavoro dipendente dignitoso anziché rischiare di vedere continuamente le aziende non contrattualizzare più i giornalisti e affidarle a forme contrattuali di pieno sfruttamento, quindi partite IVA, rimborsi spese, eccetera, eccetera, perché questo purtroppo accade. In più, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, dobbiamo anche tenere presente che abbiamo avuto e continuiamo ad avere gli esempi di molte testate, l'impiego massiccio dell'intelligenza artificiale rischia di falciare ancora di più le redazioni. Quindi, invece di intraprendere crociate assurde, sarebbe assolutamente importante ragionare in maniera complessiva sul valore dell'informazione professionale di qualità, che deve naturalmente avere livelli diversi, cioè una piccola azienda non può sostenere elevati costi, grandi aziende le può, quindi ragionare su una contrattazione di secondo livello, quello che abbiamo fatto con USPI, che garantisca, voglio dire, nelle aziende maggiori introiti. Questo significa pluralismo, perché non dimentichiamo che come la rete oggi è in mano ai 5 grossi gestori dell'online, ci sono 5 grossi gestori che domani potrebbero essere 4, 3, si potrebbero mettere d'accordo, e sono quelli che governano gli algoritmi, la cosiddetta dittatura dell'algoritmo diventa noi. Se poi noi ci crogioliamo del fatto che per noi questo non è importante perché ci accontentiamo delle 600-700 mila copie di quotidiani cartacei che noi vendiamo durante l'anno, e allora, voglio dire, forse abbiamo, come diceva Antonio Delfino all'inizio, un po' perso di vista quello che è oggi l'informazione. Grazie.
5: Grazie, grazie molte a Carlo Parisi. Come vedete, i temi di cui discutere sono moltissimi, naturalmente non in questa sede, certamente, perché qui stiamo parlando del quadro generale, anche la questione del, diciamo, dell'aspetto giuridico dell'informazione, che è un tema davvero davvero importante, nel quale c'è anche questo, naturalmente. E continuiamo con gli interventi di saluto, e davvero siamo grati al consigliere Luigi Fiorentino di essere qui con noi, capo dipartimento di informazione ed editoria. A lui la parola.
6: Grazie, sono io che ringrazio, il dottor Vedere sia per l'invio del libro, che diciamo rappresenta davvero una utilissima lettura per chi si opera, per chi opera in questo settore, per chi lavora appunto nel campo dell'editoria, ma non solo. Perché effettivamente ha in sé l'evoluzione di quello che è il sistema dell'informazione, di quello che è stato il sistema dell'informazione nel nostro paese. Io, diciamo, come diceva il dottor Vedere, sono qui proprio per portare un saluto di sostanza breve. Perché ritengo attività come queste, cioè scrivere un libro su questi temi oggi in un momento come questo, è significativo, è importante. Ora, al di là di tutto, al di là delle posizioni, perché sostanzialmente siamo, è stato detto e non lo ripeto, in una fase di grandissima trasformazione in cui i paradigmi fondamentali del settore dell'informazione si vanno ridefinendo e noi ci dobbiamo interrogare sulla attualità non solo del quadro giuridico normativo più in generale, diciamo, della legislazione ordinaria e o speciale, ma anche dell'articolo 21 della Costituzione, come il dottor Vetere fa. Io penso che in una fase come questa, lo diceva prima Parisi, ed è appunto l'attività, il dottor Carotti che è qui presente lo sa, che il nostro dipartimento, il sottosegretario con delega all'informazione, il senatore Barachini, sta portando avanti, vale a dire sostanzialmente la valorizzazione della, delle figure professionali e quindi evitare proprio quel dumping di cui lei parlava. Basta guardare, diciamo, la riforma delle agenzie di stampa, che è stata una delle prime azioni che con questo governo, con il sottosegretario Barachini, abbiamo fatto, sostanzialmente, dove si vede che c'è la valorizzazione appunto dei giornalisti professionisti, dove si chiede come parametro appunto che una redazione debba avere giornalisti professionisti, come dite voi, articolo 1 del contratto collettivo. Ci ho voluto un po' di tempo per, diciamo, entrare in queste dinamiche. E quindi questo è una cosa molto molto importante. Io credo che su questo il nostro sottosegretario, che ha l'indirizzo politico, diciamo, sul settore, andrà avanti proprio per valorizzare quindi la professionalità delle redazioni anche ai fini della erogazione di quelli che sono, sono i contributi, perché poi è vero che ci sono imprese di diversa dimensione e che hanno una hanno esigenze diverse, ma è anche vero che in questi anni è stato fatto tantissimo dal punto di vista della per favorire appunto la transizione tecnologica, per aiutare il ringiovanimento degli asset aziendali, per le nuove tecnologie, così come devo dire che ci si è dedicati e ci si sta dedicando anche a tutta la filiera, vale a dire alle edicole. La tematica delle edicole è una tematica che naturalmente da un lato c'è l'evoluzione tecnologica, dall'altro c'è l'esigenza di tenere in piedi delle edicole, ma quello che io dico, siamo in una fase importante perché è una fase di transizione. Bisogna gestire, come sempre accade nelle rivoluzioni, è la fase più delicata, la gestione della transizione, anche per le edicole è questo.
7: quest'anno abbiamo diciamo guardato anche proprio nell'ottica che dice Vetere dell'articolo 21 e quindi della libertà di manifestazione del pensiero, del fatto che le diverse voci, diversi giornali possano arrivare anche nel più piccolo dei comuni, abbiamo incentivato i distributori, che era l'ultima parte, diciamo, della filiera, per garantire la distribuzione dei giornali dovunque. Certo, potremmo fare un discorso e un ragionamento sulla evoluzione tecnologica, sulla arretratezza di questi contributi, però, come dicevo un attimo fa, quello che va gestito è la transizione. Il testo, voglio dire poche parole sul testo e poi augurarvi sostanzialmente buon lavoro. Si propone appunto come una, come dicevo, una disamina dell'evoluzione giuridica e storica della libertà di stampa nel nostro ordinamento, analizzando il passaggio dalle garanzie tipografiche tipiche del dopoguerra alle sfide che sono poste dall'attuale sistema digitale. La finalità è quella di delineare un nuovo paradigma, un paradigma normativo che sia capace di tutelare, come dicevamo, l'informazione professionale in modo, dice il nostro autore, tecnologicamente neutro, superando cioè le asimmetrie tra il modello storico della testata cartacea e le nuove forme di comunicazione digitale. L'opera si apre con un capitolo sull'articolo 21, come vi ho già detto, definito dalla giurisprudenza come un caposaldo, diciamo, dell'ordinamento democratico, e il nostro autore distingue nettamente tra l'universalità soggettiva del primo comma, che garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo, e lo statuto speciale che è riservato alla stampa nei commi successivi. Viene sottolineato in particolare, questo ci tengo ad evidenziarlo, come la libertà di espressione non solo sia un diritto individuale orientato all'autorealizzazione della persona, ma è essenzialmente un bene collettivo indispensabile per la formazione dell'opinione pubblica e sostanzialmente è connesso ed è condizione di legittimità del potere politico. In questo quadro l'autore, diciamo l'avvocato Vetere, evidenzia alcuni concetti fondamentali: il diritto al silenzio, la neutralità tecnologica. Ecco, un ampio spazio è dedicato alla ricostruzione storica, fondamentale per comprendere il valore diciamo dell'articolo 21 e dell'azione dei costituenti. In particolare assume un rilievo per me molto molto importante l'analisi del periodo fascista, durante il quale la libertà di stampa fu soppressa attraverso sistemi di censura preventiva e l'istituzione del Ministero, appunto, sì, della cultura popolare. Poi la Costituzione, il ruolo della Costituzione del 48, il ruolo della Costituzione del 48 e la successiva legge sulla stampa dello stesso anno, poi che nasce proprio per espungere dall'ordinamento ogni forma di autorizzazione, come sappiamo, spostando la reazione dell'ordinamento su un piano successivo alla pubblicazione, di natura quindi giurisdizionale. Nel volume è analizzata anche la legge la 47 del 48, che conoscete tutti, cioè l'obbligo di registrazione della testata presso il tribunale e la figura del direttore responsabile. Questi adempimenti non sono configurati come controlli preventivi, bensì come strumenti necessari a identificare con certezza i soggetti su cui far ricadere la responsabilità civile o penale ex post. Quindi il direttore responsabile funge da garante della legalità dell'informazione e da filtro redazionale. Un nodo importante viene affrontato e concerne la complessa transizione verso l'informazione online, e qui Vetere, diciamo, esamina le varie leggi che si sono succedute, la 62 del 2001, la 198 del 2016, che ha ridefinito quindi il concetto di prodotto editoriale, identificandolo nella testata, e ha fornito una definizione precisa di quotidiano online. l'importante decisione della Cassazione del 2015, la 31.022, appunto, che ha introdotto il concetto di equivalenza funzionale tra giornale diciamo online e digitale, giornale cartaceo. Quindi c'è una interpretazione dinamica, evolutiva dell'articolo 21 della Costituzione. Ora, nella parte conclusiva, l'autore appunto va verso una tesi precisa. Lo statuto della stampa si deve evolvere in uno statuto dell'informazione professionale tecnologicamente neutro. L'attuale quadro normativo soffre di una simmetria tra la funzione informativa, che si è spostato sui blog, podcast, canali social gestiti stabilmente, e una forma giuridica che invece è troppo legata a modelli che sono superati, che sono novecenteschi. Io concludo con un punto che secondo me è essenziale. In sintesi, c'è una esigenza di ridefinizione del concetto di prodotto editoriale, e questo viene colto, leggendo questo volume, emerge in maniera molto, molto chiara. Il nostro Dipartimento lavora anche su questi temi, diciamo durante la gestione del senatore Barachini, devo dire, ci tengo a dirlo perché è stato rafforzato, soprattutto con l'istituzione di un ufficio che si occupa degli affari internazionali e degli studi, che ha una finalità non solo quella di allinearci e di essere protagonisti, questo ve lo posso dire, siamo protagonisti nel dibattito europeo, nei principali consessi in cui si discute di informazione, ci siamo, ma anche di svolgere quell'attività di studio, di analisi su tutti i fenomeni che interessano, diciamo, il settore e il mondo editoriale, come per esempio l'intelligenza artificiale. Abbiamo una commissione che è presieduta da Paolo Benanti, da padre Paolo Benanti, che ha lavorato molto in una prima fase e oggi sta continuando, diciamo, un'opera di monitoraggio di quello che accade in un settore che è vitale non solo per i giornalisti che ci lavorano, naturalmente, per le redazioni, per gli editori che ci mettono i soldi, ma è vitale per il Paese, per il sistema democratico. Cioè, una democrazia senza una stampa libera, senza una stampa che sappia avere dentro di sé, diciamo, la capacità di analisi, la capacità di sostanzialmente di critica, la capacità di osservare l'evoluzione della realtà, è una democrazia più povera, che credo nessuno di noi voglia. Grazie.
5: Grazie, grazie molte davvero al consigliere Luigi Fiorentino, capo Dipartimento Informazione e Editoria. Approfitto per dire due parole, perché mi pare che con gli interventi e con quest'ultimo davvero abbiamo comunque diciamo segnato un campo, perché da diversi punti di vista, quello appunto delle istituzioni che ci danno appunto la possibilità di vivere nel nostro sistema democratico liberale, quello del sindacato, abbiamo un campo dove ci possiamo confrontare, abbiamo degli obiettivi davvero comuni e riconosciamo da tutti i punti di vista che l'informazione è l'humus nel quale si sviluppa le diverse angolazioni dell'opinione pubblica, ed è quello il campo dove la democrazia vive. Quindi, a partire da questo campo che vedo che ci prende davvero in profondità, ci prende tutti, credo che forse possiamo sviluppare questo ragionamento in questa fase di transizione. Il libro di Francesco Vedere si colloca in questo contesto. Forse si può aggiungere una cosa poi, prima di chiedere a Francesco come proseguiamo con i lavori, perché siamo un po' in anticipo con la tabella di marcia, si può fare anche un ragionamento brevissimo. Noi siamo abituati a diciamo a pensare, quando siamo davanti a un problema, a una grande transizione come quella che viviamo, pensiamo a una legge. Non è detto che debba esserci per forza una legge. Per esempio, per quello che riguarda alcuni fenomeni sui social, per esempio, ci sono delle esperienze che stanno nascendo che riguardano il problema del diritto dell'informato. Nel senso che, come faccio io
1: privato cittadino a riconoscere un'informazione professionale. Ecco, si potrebbe chiedere, forse si può fare solo con una legge, ai grandi soggetti che oggi appunto occupano lo spazio dell'informazione, di mettere dei watermark. Come faccio a distinguere un video fatto con l'intelligenza artificiale da un video girato sul campo da un collega giornalista che è andato lì, ha rischiato la pelle per cercare di raccontarmi la storia? Ok. Abbiamo già annunciato che ci sarà il prossimo libro di Francesco Vetere su cui torneremo a parlare. Quindi adesso possiamo. E allora andiamo avanti, grazie. Facciamo un attimo rapidamente defluire i gentilissimi ospiti che ci hanno accompagnato in questa prima fase dei lavori di questa mattina. Ora passiamo alle aree tematiche, così come sono state presentate anche nella locandina che forse avete ricevuto tutti. Andiamo più un po' ad approfondire le questioni. Abbiamo qui Fabrizio Carotti, che è il direttore generale FIEG, docente universitario, e appunto parleremo con lui di fondamento costituzionale della libertà di espressione e di stampa, tema davvero, davvero notevole. Prego.
8: Mi permette una cosa prima di intervenire? Io sono molto grato. Intanto ringrazio il consigliere Fiorentino, mi ha fatto veramente piacere la sua presenza, è un segnale importante, ma mi fa anche piacere molto la presenza di Fabrizio Carotti, perché io non credo che si possa mai andare avanti senza una fondamentale unità e concordia tra gli esponenti del settore, tra le associazioni del settore. Non è possibile, nessuno può far da solo. Se questo può essere l'inizio di un lavoro comune che ci porti a veramente qualcosa di evolutivo, io sono felice, per la stima che ho di te e per la stima che ho della FIEG. Oltretutto la FIEG ha ottenuto un risultato molto, molto importante. Non lo so se in ordine di importanza, però poi lo vuoi segnalare, il risultato importante che avete ottenuto anche a livello europeo. Mi fa piacere questa cosa, perché l'editoria vi deve qualcosa. Grazie Fabrizio.
1: Grazie Francesco, prego.
9: Grazie a tutti, ovviamente, e grazie agli interventi precedenti, ma soprattutto grazie a Francesco. In realtà ci lega una antica amicizia, sembriamo giovani, anzi io sembro più giovane di lui, però siamo però in realtà abbiamo spesso spesso ci siamo confrontati, diciamo, nel passato, su come il nostro lavoro, perché poi diciamoci la verità, adesso vi rubo solo due minuti perché ovviamente non posso neanche non rispondere alle sollecitazioni che ho ricevuto, e soprattutto devo fare i complimenti per gli interventi precedenti. Come già il moderatore Lembo ha detto, avete fatto un quadro già esaustivo di quella che è la situazione oggi, di quello che potrebbe essere un domani auspicabilmente, ma soprattutto della responsabilità che credo che abbiamo noi che lavoriamo oggi in questo settore, dobbiamo sentire sulle nostre spalle, perché io ovviamente ho avuto un piacere enorme nel leggere il libro di Francesco, e Francesco lo sa, anch'io indegnamente cerco di trasferire ai giovani, docente universitario, sono stato presentato, il titolo del mio intervento è il suo perché io non l'avrei fatto così altisonante ovviamente, però cerchiamo di trasferire ai giovani e fargli capire qual è l'importanza, no, di questo settore, qual è l'importanza di avere un quadro giuridico di riferimento così potente e così forte come è l'articolo 21. E questo devo dire che io non lo ripeto, perché sarei costretto a utilizzare parole utilizzate dall'autore del libro e non vorrei essere poi citato per violazione del copyright, se no dovrei mettere sempre virgolette, però questo è il punto fondamentale secondo me che oggi ci dobbiamo sul quale ci dobbiamo confrontare. La capacità di Francesco è stata quella di fare una analisi non solo storica, come è già stato ricordato dal presidente Delfino, che ci ha, come dire, portato a ricordare, perché poi io stesso insegno ai miei ragazzi l'articolo 21, però devo dire che rileggerlo tutto così analitico, esaustivo, preciso, sintetico, posso dirlo, che è un pregio di chi comprende le cose, perché poi andare al succo e al nocciolo, come si dice, diciamo, delle cose, significa averle comprese, e probabilmente Francesco sicuramente le ha comprese ed è in grado anche di trasferirle, e per tutti noi è comunque utile. Per me lo è stato, e devo, lo dico con piacere, e quando Francesco, diciamo, mi ha chiesto, e per me è stato un onore a ricevere questa richiesta, penso di aver accettato nella stessa telefonata, non mi sono neanche preso il finto, ci penso, vedo la mia agenda, qualcosa di questo tipo, no, per me è un onore. Poi quando, diciamo, mi sono, come dire, ho cominciato ad affrontare il tema e ho pensato che cosa vado a raccontare, ho capito che forse il raccontare le cose che aveva già detto Francesco può essere utile in un'ottica prospettiva. Allora, innanzitutto io devo dire che quando si studia e quando si prova a raccontare l'articolo 21 si vede, soprattutto nelle persone che hanno magari meno di noi esperienza del settore, che purtroppo per me misura un paio di decenni, si vede la reazione del capire gli aspetti attivi, gli aspetti passivi, il diritto che hanno tutti, perché questa parola tutti è fondamentale, non ce la dimentichiamo, non è l'unica, non è l'unico, tra virgolette, tutti della nostra Costituzione, ma messo lì sulla libertà di pensiero, di parola, di manifestazione del pensiero, con qualsiasi mezzo, eccetera, poi la parte tecnologica interessante ci arrivo tra un attimo, diciamo che nel giovane oggi, che non legge i giornali, non legge la carta stampata, insomma è inutile che ce lo nascondiamo, è un elemento fortissimo, la possibilità di capire che ciascuno di noi ha questo potere, perché è un potere, diciamoci la verità, è un potere, ma i poteri e i diritti vanno esercitati, se no si perdono. Allora questo ci dà speranza, ecco, ci dà speranza sul futuro, perché il fatto che oggi il settore sia in una crisi che non ci nascondiamo negli aspetti anche, diciamo, di natura economica, e forse qualche cenno che faceva Francesco alle nostre iniziative europee va in questo senso, ci arriverò subito se riesco a riprendere il filo di un ragionamento che avevo preparato ma che adesso ovviamente ho un po' stravolto, però il tema vero è che a un certo punto noi dobbiamo renderci conto che la potenza dell'articolo 21 non perde la sua efficacia se cambia il riferimento del momento, e che quindi richiede, al di là di quello che già fa la giurisprudenza con sentenze che in parte sono già state citate, raccontate, ma che troverete tutte sul libro e quindi vi invito a leggere, cioè è chiaro che c'è una necessità di natura evolutiva, no? Però il tema della valorizzazione e della tutela di questo settore, che negli ultimi anni è stata, se ci pensate, anche orientata verso altri settori, no? Possiamo parlare della sostenibilità economica, credo l'abbia fatto Carlo Parisi, se non sbaglio, perché è un tema, adesso al di là di quello sindacale che tratteremo, come ci ha detto l'autore, in un'altra sede, che però è interessante, quindi non è che voglio eludere il tema, però se lo prendiamo nella radice sua essenziale, stiamo parlando della sostenibilità economica di un settore che produce informazione, ma che soprattutto è fondamento della nostra democrazia, come ha detto bene nella sua conclusione del suo saluto il consigliere Fiorentino. Allora tutti noi siamo, come dire, correi di mantenere questo valore e questa responsabilità, quindi il ragionamento non può che essere complessivo. Adesso, al di là di come diceva il moderatore Lembo, c'è bisogno di una legge? C'è bisogno di tante leggi? Una potrebbe fare tutto? Io sinceramente penso che anche qui lo strumento, se noi condividiamo l'obiettivo, può essere, diciamo, declinato in modi diversi. Noi, adesso cito FIEG, ma ovviamente indegnamente ne faccio solo il direttore, ma è il tema di una riforma di sistema, di una legge dell'editoria, di una strutturalità degli interventi, di un sapere che cosa succederà da qui a 3 anni, o di avere gli strumenti per affrontare quello che succederà qui a 3 anni, e poi vengo all'intelligenza artificiale, è ovviamente un tema che riguarda tutto il settore. Francesco lo sa, penso che mi abbia dato il là per questo, io non ho mai pensato che noi divisi si possa andare da nessuna parte, nel senso che veramente il settore è un settore che ha una diversità di realtà così complesse che pensare di, come dire, di ricondurla a un'unità, di chiunque essa sia, non è possibile. E invece è la complessità del settore che ci garantisce la sua ricchezza, la sua possibilità e il suo futuro. E io sono sempre stato convinto con questo, e tanto tempo fa, quindi in tempi non sospetti, con Francesco ci siamo divertiti anche a pensare in qualche forma, diciamo, di natura, non dico istituzionale, che è un po' troppo, ma insomma quantomeno associativa, diciamo così. Quindi in realtà il tema per me personalmente è un campo positivo, un campo aperto, un campo Io sento la mancanza di una discussione profonda, dico la verità. Insomma, ognuno di noi si è rinchiuso nella sua piccola difesa, diciamo, nel tentare di difendersi dalle aggressioni esterne che sono, e qui vengo quindi al grande fantasma dell'evoluzione tecnologica, che sono un mondo diverso dal nostro, che sono gli over the top, che sono gli strumenti di intelligenza artificiale, di un futuro che facciamo fatica, insomma, noi over 60 almeno facciamo fatica a capire, perché ci cambia sotto gli occhi. Cioè, noi ci stiamo rendendo conto, è l'ultima denuncia che siamo stati costretti a fare, dico costretti nel senso proprio per necessità di natura di difesa del settore, sfruttando la normativa europea del Digital Service Act e quindi denunciando le autorità di settore, l'Agcom.

0: Significa pubblicità, significano ricavi e significa sostenibilità economica delle aziende che producono informazione. Lo dico, ma soltanto perché non voglio esimermi. È chiaro che le aziende producono informazione se hanno i giornalisti, perché le aziende non sono in grado di produrre informazione, proprio perché un'azienda è un complesso di beni destinati a, e quindi senza il giornalista questo non si può fare. Quindi da questo punto di vista è chiaro che, raccontato così, raccontato agli studenti appare chiaro che ci dovrebbe essere un'alleanza fra produttori di contenuti, fra chi realizza i contenuti, produttore per me è l'azienda, chi realizza i contenuti, che è ovviamente il giornalista in qualunque forma esso lo voglia fare, le istituzioni che sono deputate anche alla difesa, io penso, del settore, e nello specifico ovviamente il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, ma su questo penso anche che la condivisione possa essere totale. Adesso, al di là delle crisi, le situazioni, poi ci sono tanti problemi più importanti secondo alcuni che vanno trattati prima, però è chiaro che l'alleanza deve essere di tutti, con un obiettivo chiaro in questo caso. Io banalmente dico tutela e valorizzazione del contenuto. La tutela, perché se non c'è tutela non andiamo da nessuna parte. Allora, l'utilizzo che si fa oggi delle produzioni di natura professionale, informativa, in tutti i campi è enorme, ma tutti noi lo vediamo la mattina sentendo Radio Radicale, faccio un esempio facile. Io sento la rassegna stampa di Radio Radicale, penso. Lo so perché il piacere di sentire questa voce, poi dal Bordin, eccetera, le cose storiche, no, è inutile, insomma, siamo tutti.
1: Siamo all'altezza. Certo.
0: Vabbè, io devo dire, da quando. Non faccio nomi, però non tutti sono uguali. E sicuramente i presenti sono, diciamo, nella mia classifica tra i principali. Non è l'unica che sento, confesso. No, ma lo dico per tanto. Sinceramente, trovo che sia una fonte fondamentale. Allora, la selezione dell'informazione oggi è un valore aggiunto necessario per tutti noi che facciamo finta di non avere più tempo per fare le cose, perché questo è l'altro problema, secondo me, grosso nostro, è che tutti noi non abbiamo più tempo di fare quello che si faceva una volta. Io una volta leggevo almeno 3 quotidiani, mo adesso a pensare di leggere 3 quotidiani dico, ma come facevo a leggere 3 quotidiani? Quindi c'è qualcosa che non va, forse nella mia organizzazione della giornata, però devo dire la verità che le selezioni, come dire, dell'informazione aiutano. La selezione dell'informazione, adesso al di là di Radio Radicale, che secondo me, svolgendo un servizio pubblico, la possiamo, come dire, mettere, no? In un canto, però qui potremmo anche arrivare alla concorrenza sleale del finanziamento, ma insomma, diciamo, le cose sono complicate, perché il finanziamento, diciamo, di alcuni soggetti in confronto di altri che svolgono lo stesso lavoro, soprattutto utilizzando il lavoro altrui, potrebbe essere quello che fa Google, no? È quello che fa Radio Radicale o quello che fanno le cooperative. Quindi distinguerei poi la contribuzione diretta, l'indiretta, gli strumenti che vanno ad ausilio di tutte le attività. Vogliamo ricondurre, diciamo, a un sistema diverso? Deve essere un sistema strutturale? C'è un bel lavoro ormai, come dire, pluricitato, ma che è interessante perché è stato fatto, diciamo, nel periodo in cui al governo c'era una forte opposizione contro la contribuzione pubblica al settore, a parte ricordare il referendum, e quindi, diciamo, lì c'è un confronto, se vogliamo utilizzare anche questo come parametro, cioè il confronto europeo. L'Italia non è affatto tra i paesi, anzi forse tra gli ultimi, non è affatto così generosa con il settore. Esiste poi una serie di legislazioni che tutelano. Io lo racconto sempre quando faccio la domanda all'esame, dico, ma secondo voi perché l'edicolante che vende giornali non può scegliere i giornali che vende? Allora, io da questo capisco se i ragazzi hanno colto, diciamo, qualche aspetto dell'articolo 21. L'edicolante è obbligato direttamente dall'articolo 21, perché non ci sarebbe pluralismo se non ci fosse uno strumento, no? Per cui io, non mi ricordo, forse proprio Lembo ha fatto riferimento di chi vuole essere informato, sapere di chi è chi ci informa. Nessuno sa, dei miei studenti, prima delle mie lezioni, del principio della trasparenza degli assetti proprietari, che è un'altra cosa che ovviamente il libro racconta bene, quindi non sto a ricordare, ma ci sono tanti piccoli tasselli che creano un quadro armonico e completo che fino a un po' di tempo fa ha tenuto. Però io devo sapere chi è l'editore, adesso al di là del falso che qualche tentativo nell'ultima legislazione che anticipa, diciamo, un po' le normative sull'intelligenza artificiale è stato fatto, e quindi su questo, almeno su alcuni deepfake, qualche strumento con tanta difficoltà è già stato introdotto da questo governo, a cui va dato atto di aver anticipato alcuni temi con difficoltà serie, perché poi qui la tecnologia va avanti.

0: ci vuole per forza la collaborazione, diciamo, anche con altri soggetti, forse l'ambito europeo, e quindi da questo punto di vista è chiaro che rimanere fermi nel nostro piccolo ambito può non essere necessario. Però ci sono tanti, citavo l'esempio dell'edicolante, ovviamente, che è obbligato e che ha un contratto specifico. È bella questa cosa ricordarla, perché chi ha dovuto pensare in quel momento a come realizzare, dopo il periodo fascista, una strumentazione che rendesse effettivo l'articolo 21, cioè si chiama fondamenta, non so come va scritto, fondamenta, cioè l'articolo 21 è bellissimo, ma se non avesse queste legislazioni in ROC, no? L'obbligo di registrazione che non è un'autorizzazione, ma la conoscenza, il principio della trasparenza degli assetti proprietari, la normativa antitrust di settore, qui è già c'è tutto, non è che... lui ha sistematizzato il tutto, ma sono tutti temi collegati. È ovvio che se abbiamo una normativa antitrust di settore che fa riferimento alla tiratura dei giornali dell'anno precedente, cioè significa che qualcosa va rivisto. L'Agicom l'ha richiesto già al governo ufficialmente, quindi non dico niente di così intelligente. Io raccolgo cose e cerco di dargli una sistematicità, però è chiaro che lì abbiamo un problema. Tra l'altro, come dico sempre, per il nostro legislatore sulla carta stampata era sufficiente almeno avere 5 o 6 editori, perché lì il 20% della tiratura, a seconda di come lo leggiamo, ma è una norma che si è applicata. Ma pensate alla lungimiranza di chi ha pensato quella norma. Io penso che nessuno di noi avrebbe mai, come dire, oltre al caso che in realtà poi è successo pochi anni fa, potuto immaginare che in Italia ci fosse una concentrazione tale di editoria della stampa cartacea di avere un editore che superava il 20% della tiratura dell'anno precedente. 23, esattamente. E voi pensate l'influenza che si poteva avere o che si è avuta? Non lo so, perché poi Agicom interviene, costringe a vendere, affittare, insomma quello che volete, però diciamo questo gruppo poi mano a mano si è smantellato da solo, quindi oggi questo problema non esiste più, ma questo è anche, secondo me, interessante. Quello che dobbiamo fare oggi, forse mi sono dilungato un po' troppo, è cercare di capire quali e quante di queste regole, che erano, diciamo, le regole che rendevano effettivo e lo rendono, diciamo, in massima parte, devo dire la verità, ancora oggi effettivo. Poi si poteva vedere il capitolo del SIC, il sistema integrato delle comunicazioni, che invece ha un analogo apparente parametro del 20% sui ricavi, ma essendo, diciamo, il complesso delle attività inserite all'interno del SIC, che sono, cioè, tutti coloro iscritti a ROC che fanno attività di comunicazione, pubblicità, agenzie, eccetera, sono costretti a dichiarare ogni anno. La dichiarazione è trasparenza, e noi come FIEG facemmo addirittura pure qui TAR, Consiglio di Stato, Corte di Giustizia Europea, perché un soggetto straniero riteneva che compilare il modulo che si chiama banalmente informativa economica di sistema, cioè lo IES con cui tu dichiari, perché è scritto a ROC, quali sono i tuoi ricavi, ha sostenuto che quello era un onere per loro insopportabile da un punto di vista amministrativo, perché era faticoso, complicato da compilare. Stiamo parlando di Google, e ci è arrivata in Corte di Giustizia Europea, e noi ovviamente abbiamo affiancato Agicom anche in quel giudizio, come l'ultimo che vorrei, diciamo, qua ricordare, perché questo si inserisce bene. Prego, prego, se mi vuoi interrompere. Ah no, infatti, è questa recentissima, ancorché molto lenta anche qui, poi ci lamentiamo sempre dell'Italia, decisione della Corte di Giustizia Europea sul recepimento in Italia della direttiva copyright, e in particolare sulla nozione di diritto connesso sugli utilizzi degli articoli online in ambito editoriale, normativa italiana che è stata ed è di esempio, e questo credo che il capo dipartimento, quando faceva riferimento al grande lavoro che sta svolgendo in Europa, e il dipartimento di cui dobbiamo dargli atto anche su questo, stiamo svolgendo un lavoro, anche noi nel nostro piccolo, insomma, noi facciamo una campagna qualche anno fa per il voto in Parlamento Europeo sulla direttiva copyright, un po' aggressiva, almeno per gli standard di FIEG, che per fortuna FIEG la conoscono in pochi, diciamo, non amiamo essere, beh, non so quanti conoscono la FIEG, vabbè, diciamo che conoscono la FIEG chi ha a che fare con la FIEG, però facemmo questa campagna molto aggressiva pubblicando un'intera pagina su tutti i giornali con le foto tessera di tutti i parlamentari europei italiani. dicendogli quali erano i motivi per i quali avrebbero, secondo noi, ovviamente dovuto votare favorevolmente per quella direttiva che introduceva, diciamo, il riconoscimento del diritto d'autore con un di cui secondo me importante, lo cito per Parisi perché penso che sia importante, un di cui di questo riconoscimento di questo diritto anche economico, un di cui doveva andare al giornalista, perché era un diritto nuovo che si inserisce in una tradizione consolidata che abbiamo nel nostro settore, dove la cessione del diritto patrimoniale, del diritto d'autore, il giornalista lo cede all'editore col contratto di assunzione, quindi liberandosi da un lato dei problemi economici, diciamo, del riconoscimento del diritto d'autore, ovviamente solo parlo dell'aspetto patrimoniale e non dei diritti morali, però nello stesso tempo quindi non avendo la necessità magari di andare a inseguire la valorizzazione economica. Siccome questo diritto connesso degli editori di giornali per l'utilizzo online degli articoli era un diritto nuovo, giustamente la direttiva prevede la possibilità che una quota di questo vada a, fino al 5% mi pare, se non sbaglio, Parisi, insomma una quota vada agli stessi giornalisti. Oggi, fino ad oggi, nessuna azienda editoriale, a quanto ci costa, ha incassato un euro di questo diritto connesso, nonostante ovviamente anche qui, diciamo, situazioni sindacali rivendicano una quota di questo diritto che però non abbiamo ancora incassato, o meglio, nessun editore ha direttamente incassato a tale titolo. Poi possiamo aprire una parentesi su come alcuni grandi over the top hanno cercato di bypassare in italiano o eludere, io un vecchio passato mi occupavo di fisco tanti anni fa ed era meno divertente, vi assicuro, però diciamo di eludere la normativa bypassando il titolo giuridico con cui viene corrisposta questa somma, però ad oggi vi possiamo assicurare e noi abbiamo dei contenziosi in corso, una procedura, un regolamento, diciamo, di Agicom con le linee guida che funziona, potrebbe funzionare bene, ovviamente c'è stata un'opposizione forte che è arrivata in Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia ha liberato finalmente il nostro Paese, il giorno dopo il Belgio ha approvato la stessa legge, la Francia l'ha già approvata in un ramo del Parlamento e procedono nel secondo, quindi il tema è forte, siamo stati apripista, dobbiamo ancora, come dire, realizzare l'aspetto economico di questo diritto connesso, ma questo è un pezzo di futuro. Per questo dicevo prima tutela e valorizzazione. Allora, prima la tutela, cioè io devo essere in grado di impedire gli utilizzi dei prodotti che hanno richiesto investimenti economici, lavoro dei giornalisti, quindi prima li devo tutelare, adesso non parlo della pirateria, di tutto il resto che sono temi purtroppo che conosciamo bene, quindi prima tutela e poi la valorizzazione, cioè chi utilizza prodotti altrui per qualsiasi motivo, perché poi alla fine sostenere che facciano un favore agli editori veicolando i loro prodotti, diciamo ormai è un tema che non funziona più, vi creiamo traffico, non funziona più, anche perché non lo traiamo più il traffico. Adesso la segnalazione che abbiamo fatto qui, devo dire anche un plauso alla normativa europea sul Digital Service Act, qualcosa stanno facendo, Agicom è il referente italiano e ha accolto la nostra segnalazione, come anche in altri Paesi europei è stato fatto, la prima è stata la Germania, che è uno degli apripista nella tutela dei prodotti editoriali, nella tutela e valorizzazione, quindi stiamo cercando di capire se questo nuovo sistema per cui AI Overview ci dà quelle 5 righe di sintesi del risultato senza che ciascuno di noi poi abbia, come dire, senta la necessità di andare a verificare dove è stata presa quell'informazione, da che cosa trae origine la sintesi, perché poi, diciamo la verità, la usiamo tutti, io la sto usando recentemente per un tema specifico che non conosco, però poi mi rendo conto, ma se io non conosco questo tema, ma come faccio a fidarmi di questi qua che pensano di conoscerlo al posto mio? Eh sì, no, perché se io la uso, non la uso nei temi che conosco perché ancora non ne ho bisogno, poi mano a mano quando l'età avanza forse mi servirà, però poi mi preoccupo e dico qui non c'è nessuna trasparenza, si bypassa completamente chi ha prodotto il contenuto, non si vuole riconoscere, qui parliamo del vecchio addestramento dell'intelligenza artificiale, non si vuole riconoscere un valore a chi ha prodotto quel contenuto da cui forse bene, ma comunque è stato prodotto quella sintesi e oggi gran parte di noi, possiamo dirlo, purtroppo, questo funziona meno con l'informazione immediata, però vale tutti con l'evergreen, con tanti temi che si trovano, diciamo che non hanno necessità di essere aggiornati in tempo reale, le risposte apparentemente sembrano funzionare, ma non sono risposte che nascono dal nulla, nascono perché qualcuno dietro ha lavorato per far sì che loro, con la loro capacità tecnologica, importante, per carità, va benissimo, insomma, intelligenza artificiale che noi diciamo noi è molto vecchia, e questo utilizzo che è nuovo e che si sta sbagliando, e quindi ci deve essere anche qui una necessità di riconoscere il valore altrui per dare sostenibilità economica, se non altro e banalmente per un motivo anche di, se volete anche diciamo egoistico. L'aridità dei conti, se non si continuano a utilizzare gli strumenti che producono informazione di qualità, la stessa risposta che viene data dagli overview, e cioè la sintesi di un prodotto, mano a mano sparisce almeno quanto di qualità, o diventa obsoleta, diventa sorpassata. Però se chi produce informazione non ha le risorse per farlo, da questo punto di vista l'effetto è quasi automatico. Allora, un po' per concludere, io sono convinto che l'articolo 21 non solo sia stato pietra angolare, come qualcuno dica, ma lo sia tutt'oggi. Però la nostra responsabilità, e questo nelle conclusioni Francesco lo dice bene, però l'ha già citato il Presidente Delfino, quindi non le riciterò, e nelle stesse conclusioni che fa Francesco nel libro è evidente quale, secondo me, dovrebbe essere l'obiettivo di tutti. Adesso qui mi spoglio del mio ruolo di direttore generale della FIEG, perché poi tutti noi facciamo qualcosa nella vita per campare, e mi vorrei, come dire, investire più del ruolo di conoscitore parziale del settore, se non altro per averlo frequentato per qualche anno. Io penso che noi oggi veramente abbiamo questa responsabilità di mettere intorno allo stesso tavolo, e prendo con piacere lo spunto di Francesco dell'inizio del mio intervento, e capire dobbiamo capire qual è la strada migliore per andare avanti. È chiaro che a fronte delle protezioni che ha e le garanzie, come raccontato bene nel libro, ci sono le responsabilità. Senza responsabilità non si va da nessuna parte, perché a fronte di quelle protezioni che garantiscono tutti noi, garantiscono i cittadini, garantiscono la democrazia, garantiscono il diritto a essere informati, ad informare, ci sono delle responsabilità importanti. La stampa è un potere, non è che ci hanno fatto pure qualche film, mi pare, no? Qualche tempo fa, e quindi è così. Però noi oggi abbiamo tutti questa responsabilità. Come metterla in pratica? Penso che da questa giornata ne usciranno di interessanti spunti. Grazie.
1: Grazie molte davvero a Fabrizio Carotti, grazie davvero per anche la densità del suo intervento, perché davvero ha posto molte questioni, ma mi pare che davvero appunto anche nella parte finale si sia inserito un po' nel ragionamento, nel percorso che oggi stiamo cercando di avviare, a partire appunto da questo libro, Libertà di Stampa e Statuto dell'Editoria Periodica. Allora, io intanto volevo annunciarvi che alle 11:20 a questo punto faremo un coffee break, e dovrebbe esserci adesso l'intervento di Lorenzo Del Boca, che non vedo, eccolo qua, e che forse non ha bisogno di presentazioni, presidente oggi della FIGEC, giornalista e tante volte appunto ai vertici delle organizzazioni che fanno parte di questo mondo di cui oggi stiamo parlando in grande trasformazione. Ci parlerà di genealogia storica della libertà di stampa. Grazie. Certamente.
2: Che è tema impegnativo. Allora, dobbiamo riconoscere, a malincuore purtroppo, ma pure a malincuore dobbiamo riconoscere che fra il concetto teorico di libertà e la sua applicazione pratica non c'è nessuna parentela, nel senso che sono concetti e pratiche così distanti fra loro che sembrano partecipare di un mondo che vive per separato, così lontano da essere incompatibile. Un ragionamento analogo l'abbiamo fatto a proposito della verità in questo stesso posto con gli stessi amici dell'USPI. Però per la libertà vale lo stesso ragionamento, perché tutti i grandi pensatori fin dall'inizio hanno immaginato che questi valori, come dire, non negoziabili, avessero bisogno di certezze assolute e di gratifiche importanti. Purtroppo, man mano che la speculazione di questi filosofi andava avanti, li metteva nelle condizioni di restringere sempre di più il campo di riferimento di questi concetti fino a ridurli ai minimi termini. Ora, gli stoici subordinano la libertà al destino. Volentes fata ducunt, nolentes tradunt. Come se trattasse di un animaletto, un cagnolino legato a un carro che va per la sua strada. E questo è l'uomo rispetto al destino. Se è volentes, cioè accetta, viene accompagnato dal fato dove il fato vuole accompagnarti. Fata ducunt. Certo, se cerca di opporsi, di resistere, mettersi di traverso, è fatta tradunt, ti trascinano e ti portano comunque dove vuole lui e ti portano scorticato per la fatica che ti fanno per portare. E quindi una libertà, come dire, tumefatta dal contesto sociale nel quale si vive. Platone, al suo concetto di libertà, l'ha definito facendosi raccontare dal soldato Er, che era morto in battaglia, però dopo 3 giorni risuscitato ha potuto raccontare che al momento di tornare in vita ogni uomo poteva scegliere il proprio destino, nel senso che poteva scegliere il demone che avrebbe preceduto alla sua attività, consegnandosi di fatto a questo demone che lo avrebbe gestito poi nella sua vita terrena. È importante perché la scelta c'è, cioè, la scelta è libertà, ma è una scelta determinata qualche volta dall'improvvisazione e più spesso dal caso, perché anche nell'antichità troppa informazione equivale a nessuna informazione e i primi che devono scegliere fra una moltitudine di progetti alla fine devono anche sbrigarsi e scegliere quello che capita. Gli ultimi hanno una scelta limitata dal numero dei demoni che non ci sono più. Quelli che si sono impegnati definire la libertà con il massimo degli enfasi, il massimo dell'enfasi, San Tommaso d'Aquino, del libero arbitrio, ci ha messo 800 pagine equivalenti al nostro oggi formato 3 per definire qual è il suo concetto di libertà, ma il mondo calvinista con 80 paginette che sono ancora pubblicate e possono ancora essere viste adesso, con il de servo arbitrio lo hanno contestato con argomenti che sono apparsi immediatamente più significativi, più efficaci, più definiti. Qualche volta la libertà è errore e qualche volta è pericolo. Hegel, quando immagina la sua filosofia con una serie di passaggi fra una tesi alla quale si oppone un'antitesi e le tutte e due diventano una sintesi, con un processo che continua all'infinito, deve tener conto che alla libertà si arriva, ma si arriva scontando un errore per ogni passaggio. Perché se è giusta la tesi, l'antitesi che è il contrario, è sbagliata. Se è giusta l'antitesi, sarà sbagliata la tesi. Il che significa che ogni passaggio per arrivare deve scontare un errore, che al limite, quando si arriverà a questa libertà, sarà un errore gigantesco. Quanto ai giusnaturalisti, per loro la libertà è pericolo, perché l'uomo è aggressivo, l'uomo è feroce, l'uomo è distruttivo nei confronti dell'altro uomo. Allora Hobbes l'ha detto esplicitamente, homo homini lupus, però non è che Locke, Hume o tutti gli altri giusnaturalisti la pensassero poi tanto diversamente. E l'uomo ha bisogno di essere controllato, la società per andare avanti occorre che sia limitata nell'esercizio formale, sostanziale della personalità dell'uomo, perché altrimenti la società si distrugge da sola. E allora l'uomo deve consegnare le sue prerogative di libertà a una persona sola, che è il re, lui sì che è libero, e tutti quanti accettano una non libertà, perché la libertà sarebbe distruttiva. E il re concede ogni tanto qualche libertà a questo o a quell'altro. Non voglio scomodare ulteriormente la filosofia, ma per la libertà di stampa è un po' la stessa cosa. Nel senso che in teoria e per dichiarazione la libertà di stampa, articolo 21, va difesa, va sostenuta, va allargata, va consolidata, va garantita. Poi all'atto pratico la libertà di pratica, la libertà di pensiero è dove ci si trova e dove ci si trova anche abbastanza comodi. La libertà di stampa consiste nel dire bene di se stessi, meglio ancora nel dire male degli avversari. Perché se capita che si dica male di se stessi, ma peggio ancora che si dica bene degli avversari, allora la libertà deve essere controllata, bisogna che ci siano delle cose, e questo vale nella quotidianità. perché per andare a più libri, più liberi, bisogna firmare un documento in cui si dice che mi comporto così e cos'ha. Il che significa meno libri, più liberi. Trascuro il fatto che a Verona per andare in un parcheggio bisogna firmare la stessa dichiarazione. Però alla Bicocca di Milano hanno cancellato un corso su Dostoevskij e hanno impedito il concerto di maestri di orchestra perché russi, tra l'altro anche putiniani, ma questo non avrebbe nessun significato, perché anche se fossero putiniani, perché non potrebbero dirlo? Naturalmente per essere ferocemente contrastati. Adesso si sta sviluppando una rassegna letteraria a Polignano e anche lì vogliono escludere un israeliano che è contro l'etablissement israeliano, ma se anche fosse a favore andrebbe ferocemente contestato, ma dovrebbe esprimere il suo parere, perché altrimenti la questione non sarebbe più compatibile con un esercizio della professione. Il che significa che il limite della libertà di stampa deve essere gestito soprattutto tenendo conto di due questioni. La prima, secondo me, è la libertà di sapere, perché troppo spesso nei nostri articoli, al di là di eccellenze assolutamente straordinarie, che non posso contestare essendo stato il presidente dei giornalisti per anni, occupandomi ancora di informazione e considerando il giornalismo la migliore professione del mondo con distacco, con cose di eccellenza purtroppo ci sono tante superficialità, cioè il congiuntivo e il condizionale bisogna usarlo, ma bisogna saperlo usare. Lo diceva Parisi, qual è? Non vuole l'apostrofe, un incidente nemmeno. Troppe incertezze mettono in discussione la credibilità del giornalista. Se un cronista di giudiziaria cita con superficialità un argomento del codice, come fa a essere credibile con i suoi primi interlocutori, che sono i giudici e gli avvocati, così come un cronista che si occupa di Parlamento, che non conosce l'iter delle leggi e l'iter delle professioni? Per cui la prima cosa è obiettivamente che bisogna sapere. Quindi la libertà di sapere è libertà di studiare. E con le eccellenze che ci sono, troppo spesso siamo nelle condizioni di vedere che la media dei nostri lettori, io dico lettori intendendo lettori, ascoltatori, dico lettore perché la mia testa è quella lì, sono mediamente più preparati della media delle firme che si propongono loro, e quindi la credibilità diventa, come dire, difficile da gestire. Così come l'ha detto Parisi con una definizione che gli rubo, così come bisogna essere liberi dal bisogno. Se non si riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, la libertà di espressione è tumefatta. Se uno con l'interlocutore va a cena e la cena lo mette nelle condizioni di poter confondere il bianco col nero e il nero col bianco, e la condizione diventa di cattiva gestione di questa piccola libertà che ancora Platone ci lascia. La verità è che non ci sono né leggi né scuole che possano insegnare e definire la libertà. È vero il contrario, che cattive leggi, cattivi professori, cattivi maestri, didattiche approssimative possono compromettere la libertà, e qualche volta lo fanno. Per cui risulta un miracolo che insieme a tante eccellenze e a tante sciatterie tutti i giorni vengano pubblicati centinaia di pagine dove ci sono la fatica dei colleghi e anche la loro superficialità. Detto questo e pareggiando questo, resta di gran lunga il mestiere migliore del mondo.
1: Grazie molte davvero a Lorenzo De Boca. E allora adesso senza aggiungere altro ci avviamo al coffee break. Ci rivediamo qui tra un quarto d'ora, credo, no? Prendiamoci un caffè e torniamo tra un quarto d'ora. Allora riprendiamo i nostri lavori. Ricordiamo, stiamo parlando del libro di Francesco Saverio Etere, Libertà di stampa e statuto dell'editoria periodica, stampato da Giuffrè. Abbiamo parlato molto di libertà, ma abbiamo parlato anche degli altri temi connessi alla questione dell'opinione pubblica, alle libertà del giornalista, al diritto del cittadino di essere informato e al tema della verità, che, come avete sentito, poi sarà oggetto di un altro libro di Francesco Vedere, su cui naturalmente siamo in attesa di confrontarci. Ma adesso riprendiamo i nostri lavori, riprendiamo con gli interventi di approfondimento e diamo la parola al professor Gianluca Scarchillo, docente universitario, che ci parlerà, tra le altre questioni, di statuto giuridico della stampa e responsabilità editoriale.
3: Grazie, grazie a tutti per l'attenzione in anticipo, ma consentitemi di ringraziare il mio amico e collega Francesco Saverio Vetere, che ci invita sempre a riflettere su tematiche importantissime e ci accompagna sempre, perché anche questo libro, dopo averlo letto, mi sono messo nell'ottica del lettore, ed è il lettore accompagnato nella lettura, come lui fa sempre di solito. Amo molto, apprezzo molto questa sua abitudine di stare sempre al fianco dei relatori, quasi a proteggere le nostre parole. Questo è molto importante, ci fa sentire sicuri. Ecco, il libro di Francesco Saverio Vetere è un libro dedicato all'informazione, ma non soltanto all'informazione. È una società, si è detto spesso si dice, una società veramente democratica lo è quando c'è una libertà nell'informazione e dell'informazione. Ma una vera società può essere sostanzialmente democratica quando c'è la formazione oltre l'informazione, ed è quello che vuole fare, a mio avviso, Francesco Saverio Vetere ha fatto con questo libro, perché se la tecnologia, e ce lo dirà bene dopo Giuseppe Colasaniti, è una perfezione priva di scopo, perché non ci dice da dove siamo partiti, dove siamo e dove stiamo andando, ecco, questo libro invece proprio è una bussola per tutti noi, perché colloca non solo storicamente ma anche prospettivamente quello che è uno dei capisaldi della libertà dell'informazione e della stampa, cioè la libertà di manifestazione del pensiero, che sono due cose diverse che però sono sinergicamente operanti insieme. E lo fa in questo viaggio, in questo mare magnum che è l'informazione. Francesco Saverio Vetere ci accompagna in questo viaggio nel mare aperto, quindi nella massima espressione della libertà, ma anche il mare aperto, massima espressione della libertà, può mettere paura, tant'è vero che molti hanno paura della libertà e preferiscono una piscina ben circoscritta al mare aperto. Ma il mare aperto non mette più paura se davanti abbiamo un faro che ci guida. Ecco, il faro che Francesco Saverio Vetere vuole identificare in questo libro, a mio avviso, è la Costituzione. L'ancoraggio alla Costituzione, e non lo dico soltanto perché la Costituzione italiana è la più bella del mondo, non è questo, ma è un passaggio, è un percorso fondamentale. Se noi pensiamo che l'articolo 28 e non il 21 della Costituzione del 48, ma l'articolo 28 dello Statuto Albertino di 100 anni prima, del 1848, diceva sostanzialmente quasi le stesse cose, ma sia nella terminologia ma sia nella prospettiva completamente diverse. Se c'è qualcosa che proprio differenzia l'articolo 28 dall'articolo 21 è tutta la interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che c'è stata su una piccola parolina, la parola ma. Eppure quel ma che ha distrutto ha distrutto tutto il passato, trasformando il passato in mero regresso e coltivando la memoria che è invece progresso. Ecco, l'articolo 28 dello Statuto dice, e già in prospettiva quasi non a testimonianza dell'attualità della situazione, la stampa sarà libera. Vedremo, sarà libera, ma una legge potrà reprimere gli abusi. e lì possiamo capire tutto il mondo che si apre a livello di interpretazione dottrinale sulla base anche di, diciamo, prerogative e ideologie soggettive. Perché laddove le ideologie bloccano idee e ideali c'è qualcosa che non va. Ecco allora che interviene l'articolo 21, ecco perché l'ancoraggio alla Costituzione, perché non è soltanto un'ancora che ci trattiene in questo momento presente, ma è un faro appunto che ci indica comunque le diverse traiettorie e le diverse rotte che debbono comunque portarci ad un'unica destinazione, pur in presenza di traiettorie che nel tempo possono essere diverse e quindi giustamente Francesco Saverio Vetere passa, ci identifica con l'articolo 21 e con lo statuto della legge del 48 Coeva, un contenitore storico tipografico che è quello cartaceo, senza arrivare a quello che oggi chiamiamo prodotto editoriale lato sensu, che è iniziato a prendere le sue forme nel 2001, e quel prodotto editoriale che sintetizza ormai la carta con l'elettronica. Ma Francesco ci dice: attenzione, nonostante il contenitore possa cambiare, noi dobbiamo sempre avere come punto di riferimento il contenuto, ed è quel contenuto che nessuno deve attaccare, che tutti dobbiamo presidiare. Ecco, la parola presidio è una parola che è usata molto diligentemente da Francesco quando dice: bisogna presidiare chi parla in nome di chi si parla. Ecco perché è importante la struttura di questo statuto, con questi due obblighi che possono sembrare degli obblighi un po', diciamo, repressivi, quasi un autorizzatori, concessori: l'obbligo di registrazione e la figura del direttore responsabile, quindi qualcosa che vuole la legge, diciamo, mantenere ben salda. Ma anche qui è una prospettiva sempre nel bene della libertà, una libertà che deve estrinsecarsi in diverse forme e formalità, ma in questo caso però le formalità devono accompagnare la sostanza del contenuto. Quali le finalità? L'articolo 21 principia con: non saranno previste autorizzazioni o censure preventive, e questo è qualcosa che, diciamo, noi ascoltiamo, leggiamo con gratitudine questa forza costituzionale, che è una forza, come ci ricorda Francesco, reattiva, ma reattiva perché reagisce violentemente a quello che era il periodo fascista, ma al tempo stesso è una, quindi la parte destruens dell'articolo 21, ma una parte costruens, cioè garantista, le guarentigie rafforzate previste con riserva di giurisdizione dall'articolo 21, eventuali formalità di controllo ex post, quindi non più ex ante, possono essere previste soltanto a garantire ancora maggiormente tutti i cittadini, quel tutti di cui si parlava, e tutti, chiunque, i cittadini, come parla la Costituzione francese, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, tutti, nella quel tutti che identifica non soltanto una al contempo una titolarità individuale, che però diventa dimensione collettiva come diritto dell'informazione, ma al tempo stesso diritto dovere ad essere informati, ad essere anche formati attraverso un'informazione seria. Ecco, questo è importantissimo. Ma quello che vi dicevo, l'ancoraggio alla Costituzione, e poi ritorno sugli obblighi e sulla responsabilità del direttore. La Costituzione, il fatto di ancorare il tutto alla Costituzione non è un qualcosa di semplicistico, è ovvio, non possiamo non ancorare alla Costituzione, perché non è stato sempre così e ci sono costituzioni e costituzioni. Da comparatista non posso non anche intravedere qualcosa dall'altra parte dell'oceano. La libertà di stampa nasce in Svezia, in realtà, però viene codificata per la prima volta nel famoso primo emendamento della Costituzione americana. Due costituzioni, quella italiana e quella americana, entrambe che evocano una libertà. Ma attenzione però, mentre la libertà prevista dal primo emendamento è un limite al potere statale e basta, quindi nessuna legge potrà limitare la libertà di parola e di stampa. Ma estendendo al massimo questa interpretazione, noi possiamo anche arrivare, e siamo arrivati a dire, che le fake news non sono disinformazione e quindi la disinformazione non esiste. Questa è la libertà che fin dalla sentenza New York Times versus Sullivan del 64 ci dice: attenzione, tra il principio di libertà di stampa e di parola e il principio di tutela della persona e della dignità, per noi prevale la libertà di parola e di stampa. In Italia è completamente l'opposto, la tendenza è opposta, deve sempre essere tutelata la dignità, e quindi ecco la differenza abissale che c'è anche tra costituzioni liberali. Questo è fondamentale, e qui ecco quel famoso foglio di carta che non deve restare piegato per terra, ma che ha bisogno di tutti noi per poter farlo volare sempre di più verso prospettive nuove. Nonostante ci sia una evoluzione culturale, sociale, scientifica, tecnologica, economica, politica, c'è quel cardine fondamentale che sono i principi costituzionali, che non vogliono limitare, ma appunto quel limite diventa non tanto un confine dove non possiamo più tornare indietro, o meglio andare avanti, ma diventa un limite quale orizzonte per non solo andare avanti, ma andare oltre quello che già è stato codificato. Torniamo all'esperienza degli obblighi, perché la presenza dell'obbligo di registrazione e della figura del direttore responsabile, quindi delle attribuzioni di responsabilità seguendo il dettato costituzionale, è necessario indicare i responsabili, ma quell'indicare i responsabili di marca costituzionale non serve a attribuire preventivamente delle colpe, ma è un incentivo a creare, ad assicurare una identità legale di coloro che sono dietro l'informazione, perché l'informazione è un patrimonio, è un valore culturale prima di tutto. Questo è fondamentale. E allora io devo sapere qual è la persona che sta garantendo quella mia informazione e attraverso cui, attraverso quella informazione, io posso a cascata prendere delle decisioni. Quindi io devo identificare qual è quell'assetto, trasparenza legale che va dallo stampatore al direttore responsabile, al direttore editoriale, all'editore, che mi devono assicurare non soltanto la trasparenza di una linea editoriale, ma anche la persona a cui io posso chiedere, bussare alla porta per chiedere i danni, e quindi una responsabilità etica, civile, penale. Questo è fondamentale. Va da sé che l'obbligo di registrazione, e Francesco lo sottolinea in maniera molto oculata e ben approfondita, non è un'autorizzazione. Non puoi stampare un giornale, non puoi fare questo se non ti registri, ma è soltanto un adempimento amministrativo a natura vincolata. È ovvio, serve appunto come garanzia, non vuole essere un controllo ex ante, ma è una garanzia anche in questo caso ex post. E lo stesso vale per la figura del direttore responsabile. È necessario, e la Corte Costituzionale spesso l'ha ribadito, è necessario avere un individuo, un soggetto che assuma su di sé la responsabilità ultima, qualora ci fosse ad esempio un, ed è capitato anche nel famoso caso Sallusti, qualora ci fosse un articolo di giornale anonimo. È ovvio che io devo sapere comunque in ultima istanza a quale stanza bussare. E quindi questo è un qualcosa che come cittadini ci garantisce, oltre a richiedere anche una qualifica professionale del giornalista per essere direttore responsabile. Questo è fondamentale e Francesco stacca molto bene anche, separa molto bene, questo è fondamentale, la libertà di stampa dalla libertà della professione di giornalista, che non necessariamente debbono andare di pari passo. Quindi la presenza del direttore responsabile non è una, diciamo, restrizione, ma è una maggiore garanzia proprio soprattutto per quelle pubblicazioni che hanno un maggior impatto informativo. Questo è fondamentale. Ecco, l'opera di Francesco Saverio Vetere è un'opera a mio avviso importante, questo lo dico da docente, stando sempre a contatto con i giovani che cambiano di anno in anno, è importante mantenere un percorso, un filo rosso, come dico io, che possa accompagnare tutti nel quale, con uno strumento, un passepartout, che possa veramente essere utilizzato quand'anche sia necessario ricalcolare il percorso, perché cambiano i fattori che in una ottica globalizzata, in un momento storico che impone sempre e comunque un approccio ad ogni tematica multidisciplinare e multifattoriale. Abbiamo sentito dall'intervento di Del Boca, che io apprezzo sempre per il suo valore e per il suo carattere di suggestione che mi suscita. Oggi parliamo di diritto, abbiamo parlato di sociologia, parliamo di filosofia, parliamo di antropologia, è la vita, di storia. Questo è un unico percorso che ci accompagna in questo approccio trasversale, oltre, ripeto, che multifattoriale e multidisciplinare. E il direttore responsabile, mi soffermo solo su questo, al di là di quello che ci dice l'articolo 57 del codice penale, eccetera, eccetera, è un qualcosa che responsabilizza chi ha in mano un potere informativo, un valore, un approdo culturale, ha una colpa in vigilando. Io però aggiungo un'altra cosa, per me molto importante. Oltre alla colpa in vigilando, non dobbiamo mai dimenticare un'altra tipologia di colpa che spesso è un accessorio, passa in secondo piano, ma che è ancora più importante ai fini di quella famosa selezione dell'informazione. La colpa in eligendo, cioè la colpa nella scelta di coloro che mi devono rappresentare. Questa è la differenza anche a livello politico, se vogliamo allargare ancora di più gli orizzonti, come diceva Calamandrei, i senatori e gli onorevoli non sono impiegati di partito, ma rappresentanti del popolo. Questa è una netta distinzione che deve...
4: E non hanno vincolo di mandato.
3: Un'ultima annotazione comparatistica. Vi avevo parlato della Costituzione americana, il primo emendamento. Noi siamo molto avanti, oltre direi, su questo, perché puntiamo sulla dignità. Per noi la lotta alla disinformazione vuol dire tutela della dignità. Invece negli USA è tutela della libertà, fino ad arrivare a parlare di disinformazione quale momento di informazione. Mentre da noi il direttore responsabile, comunque chi lavora nella stampa, è responsabile a titolo di colpa, negli Stati Uniti abbiamo il dolo, actual malice, ma questo dolo deve essere qualcosa di penetrante, perché se l'editore pubblica una notizia si deve provare che lo abbia fatto con la consapevolezza della falsità. da una parte, oppure con la sconsiderata noncuranza che quella notizia fosse falsa o vera. Quindi capite? Sì, è un po' dolo eventuale, tra la colpa cosciente e il dolo eventuale, quella famosa domanda di diritto penale agli esami su cui cadevano molti studenti all'inizio quando usciva questo dolo eventuale. Quindi, ripeto, se un libro che ha tracciato all'interno di questo architrave costituzionale un percorso ed una prospettiva che, puntando sul contenuto più che sul contenitore, può adattarsi e adeguarsi anche alle nuove tecnologie, parlando di statuto dell'informazione, quindi puntando l'attenzione non soltanto sulla parte hard del diritto, ma anche sulla parte soft, cioè deontologica, perché non possiamo certo cercare e auspicare il bello in qualsiasi settore se il bello non ce l'abbiamo già dentro di noi, se non siamo predisposti al bello. Voglio chiudere con le parole di Francesco, perché identifica bene questo, quello che un po' ho voluto dirvi, perché noi siamo altalenanti, siamo ondivaghi tra l'esigenza di trasparenza e l'esigenza di libertà, ma è vero anche però che se anche costituzionalmente noi abbiamo sancito il principio del divieto di autorizzazioni e censure preventive, nulla toglie però che subdolamente altre tipologie di censure possono essere e possono penetrare all'interno del, diciamo, delle possibilità comuni, vedi, perché se io penso a dei ecco, il concetto di libertà a mio avviso non può ridursi soltanto alla autonomia e alla responsabilità, perché la vera libertà si ha quando resta in nostro possesso la capacità di scegliere, ma per poter scegliere effettivamente occorre trasparenza in questo caso e libertà, che qui nel libro di Saverio vengono ad integrarsi. E lui chiude il capitolo a me dedicato come, diciamo, approfondimento dicendo: obblighi come la registrazione e la direzione responsabile sono concepiti non per ostacolare la libera circolazione delle idee, ma per assicurare che tale circolazione avvenga alla luce del sole, con paternità certa delle affermazioni e in un contesto di pluralismo informativo effettivo. Due parole: pluralismo, fondamentale perché è essenziale, ma ancor di più paternità. Oggi nessuno vuole più riconoscere la paternità delle proprie idee, e questo è una capacità non soltanto di scelta, ma soprattutto di coraggio, in particolare coraggio di cambiare le cose che non ci piacciono. Grazie.
1: Grazie molte davvero anche per questo intenso intervento del professor Gianluca Schillo, che ci ha fornito davvero tantissimi elementi, e davvero da essere grati a tutti voi che state partecipando oggi a questa iniziativa. Mi ha colpito davvero molto, tra l'altro, la comparazione, che poi è il pane per i denti del professor Carchillo, tra il sistema americano e tra la visione proprio che c'è alla base di questi due articoli importantissimi, di queste due costituzioni. Davvero queste riflessioni sono preziose e ci aiutano davvero a capire dove siamo e dove forse dobbiamo andare. Allora, ci avviamo chiudiamo la parte della riflessione tematica con l'intervento del professor Giuseppe Corasaniti, che chiamo qui al desk, e poi ci avviamo poi anche alla chiusura di questa giornata di lavori. Al termine appunto dell'intervento del professor Corrasaniti ci saranno le conclusioni e l'indirizzo di saluto finale del professor Francesco Vetere. Ricordiamo che è il segretario generale dell'USPI, e Corrasaniti ci parlerà tra l'altro di digitale, testate online e riforma dello stato dell'informazione professionale. Dello statuto, chiedo scusa.
2: Intanto io vi ringrazio per avermi dato questo ruolo di chiusura finale, che un po' mi preoccupa, perché in genere si dà a quelli più anziani. Però qui una certa anzianità ce l'ho per davvero, nel senso che nel 1986, grazie appunto a Guido Alpa soprattutto, che ricordo sempre perché è stato il vero maestro della... Soprattutto va ricordato proprio in tempi di questo genere, quando c'è una polemica cieca, feroce, miope e anche idiota sul suo nome. Però Guido Alpa è stato forse, oltre che uno dei principali civilisti, anche il docente più attento che abbiamo avuto sui temi della libertà di informazione. Ha creato ex novo una rivista nel 1984, Il diritto dell'informazione e dell'informatica, proprio presso la casa editrice Giuffré, che è stata la prima rivista specializzata e tuttora è la rivista su questi temi, l'informazione e l'informatica, e in una collana appunto di Giuffré, che tuttora credo sia stata ripresa, ma insomma dopo la morte del maestro è stata veramente una gran bella iniziativa, che si chiama Diritto dell'informatica, e io pubblicai la mia prima monografia 1986, che era proprio legata al tema dell'impresa di informazione. Volutamente non scelsi l'idea della stampa, perché già all'epoca immaginare la stampa come qualcosa di diverso dall'idea unitaria di informazione mi sembrava fondamentale. Comunque la chiave di lettura di questa vecchia monografia era quella di sviluppare invece gli istituti non dal punto di vista del giornalista, ma dal punto di vista di chi è coinvolto nell'attività informativa. Intanto chi è chiamato in causa, chi viene menzionato o che vuole partecipare all'informazione. Infatti il titolo era diritto di accesso, diritto di rettifica e impresa di informazione, perché sia l'accesso, all'epoca c'erano i radicali, io quel minimo di attività professionale l'ho fatta seguendo Marco Pannella, mai pagato in verità, come tanti suoi, però poi mi dedicai ad altro, ma con grande affetto ricordo il patrocinio di Marco Pannella contro la Commissione parlamentare di vigilanza, perché all'epoca c'era da gestire gli accessi delle forze politiche nuove, non c'erano liste bloccate, i radicali rappresentavano il nuovo, il primo elemento nuovo nel nostro paese, e pretendevano giustamente di avere accesso agli spazi televisivi. All'epoca era tutto gestito dalla Commissione parlamentare di vigilanza, che se la cantava, se la suonava, non c'era il garante che è nato successivamente, e grazie a, questa è stata la mia brevissima intensa attività professionale, a giuristi che credevano in quello che Alpa definiva l'iniziativa giudiziaria, ottenemmo l'ordine da parte del giudice ordinario di fare accedere le forze politiche nuove a queste trasmissioni dell'accesso e ai dibattiti, che erano le tribune politiche allora. Non erano ancora i tempi della par condicio che poi nacque dopo, ma sicuramente c'era un fenomeno emergente, un qualcosa di rivoluzionario, perché parlava di temi nuovi, diversi, controversi. La liberalizzazione delle droghe, per esempio,
5: il divorzio, all'epoca il divorzio, ma insomma già la liberalizzazione delle droghe leggere è un tema scomparso.
1: La legalizzazione.
5: Legalizzazione, ma insomma è quasi un tema tabù, anzi c'è una sovrapposizione purtroppo degna di migliore approfondimento culturale, come dire, che tocca questo tema, perché significa automaticamente consegnare, secondo alcuni, a una sorta di inciviltà permanente un dibattito che invece negli altri paesi viene sostenuto e ha anche un certo riconoscimento da parte dei giornali. Allora, cosa è scomparso in questi anni dall'agenda giornalistica? Purtroppo è scomparsa la realtà di tutti i giorni, non verità, la realtà. La politica ama la stampa in quanto ritiene che la stampa ne costituisca il presupposto agiografico. Ecco perché solo nel nostro paese, non in Europa, in tutto il mondo, la nostra stampa quotidiana viene ad essere finanziata. E ciò avviene dal momento in cui fu varata la legge sulla stampa. So che è in corso un'iniziativa referendaria che è sacrosanta, a mio modo di vedere, sacrosanta, perché il contributo alla stampa quotidiana, ripeto, non c'è in nessuno.

molto forte, con uno staff decentrato e così via. E sappiamo quanto è stato importante lo sforzo, che personalmente condivido, di differenziare a livello contrattuale proprio queste due posizioni. Ma questo era già presente nella vecchia legge sulla stampa, perché vi erano forse due categorie di giornalisti legati a strutture redazionali diverse. Una più legata poi al tempo, alla scansione che riguarda la periodicità dei contenuti. Avere una quotidianità significava seguire il lettore ogni giorno e quindi indirettamente formarlo molto di più. Questo elemento entra in crisi quando entrano in gioco nuovi protagonisti informativi, diciamo negli anni 90, ma per la nostra generazione a metà degli anni 70 le libere radio nascono allora, con problemi giuridici enormi, anche lì c'era da fare rispettare la legge. Io quando sento poi questo richiamo alla legge, vorrei dire che la legge esiste. Ma non è solo legge sulla stampa, che è una chiave di lettura importante, perché non dimentichiamocelo, fu scritta dalla nostra Assemblea Costituente. Oggi bisogna rilanciare, sapere i valori costituzionali. Dietro a quell'articolo 21 c'è anche la legge sulla stampa del 48, che dava una struttura redazionale di trasparenza, e cui poi si è legato l'aspetto problematico dei contributi pubblici, che oggi, pur non essendoci una formale autorizzazione e censura, però diciamocele queste cose, lega l'accesso ai contributi a determinate forme. Allora, se è vero che non esiste, perché non può esistere, un intervento amministrativo, però esiste come un intervento condizionante dal punto di vista dell'accesso ai contributi pubblici, che dal 1981, peraltro in epoca, vi ricordo, di P2, perché quando nacque questa legge, il governo Spadolini, l'idea era quella di assicurare la trasparenza quando il Corriere della Sera, cioè il maggiore quotidiano italiano, era saldamente in mano della loggia P2, che all'epoca non costituiva reato, ovviamente era una loggia che però formò oggetto addirittura di un'indagine parlamentare molto molto approfondita, e anche poi quello sì, di una legge che proibì successivamente associazioni del genere. Però ripeto, il dato è che il principale quotidiano italiano era, insieme a molte altre istituzioni, in mano a questa associazione segreta. Ecco perché si è sottolineata la trasparenza. In quegli anni si parlò anche di un altro mito, l'editore puro. All'epoca entrò in crisi anche il gruppo Rizzoli progressivamente, ma l'editore puro è rappresentato in questi anni un ideale, cioè l'editore che, un po' come Enzo Ferrari, crede nella macchina che costruisce, crede nel giornale che produce. Non c'è stata negli anni questa figura, anzi, abbiamo avuto Absit in Iuria, sto parlando da un luogo dove per molti anni, voglio dire, si è affrontato forse il tema della trasparenza e dell'antitrust. Veniva letto in rapporto solo all'impresa televisiva che a suo modo si opponeva al monopolio nazionale, ma qualcosa è avvenuto in questi anni. I monopoli sono spariti nel nostro paese, non dico i monopoli, ma gli oligopoli. No, si sono persino rafforzati, e con una disciplina antitrust che è stata palesemente inefficace, perché prima era concepita almeno fortemente nel settore con una logica non sanzionatoria ma di accertamento giudiziale. E lo dico con un certo orgoglio, perché il Tribunale di Milano, senza sanzioni, adesso quando sentiamo parlare di garanti, diciamo c'è la sanzione, bisogna far applicare la sanzione. Anche qua abbiamo vissuto di tutto in ambito nazionale, e sui garanti bisognerebbe aprire e chiudere il capitolo, perché sono troppi, ce ne sono dappertutto, sono

0: conti di spesa e sono apparati politici, perché finché non cambia il meccanismo di reclutamento di queste figure, meglio rivolgersi al giudice. Tanto è che nell'81, con quella legge sull'editoria, sul modello americano, il garante si rivolgeva al giudice e ottenne la prima dichiarazione di violazione della legge antitrust sul Corriere della Sera. 23%. E allora, forse le leggi vanno riscritte. Certo, in questo momento non è il clima, non ci sono idee, non c'è. Non basta dire, beh, cambiamo la definizione, prodotto editoriale. Anche su questo il libro si sofferma bene, perché non è una definizione felice, perché l'editoria non è un prodotto come gli altri, non è una scatoletta. Ci sono temi cruciali che riguardano l'antitrust, non solo quelli della professione giornalistica, che meriterebbero una riflessione molto ampia anche sull'ordine dei giornalisti, perché forse determinate attività dovrebbero, di tipo autoregolamentare, dovrebbero essere potenziate. E perché se una categoria sa autoregolarsi, prima di tutto evitando le lusinghe della politica. Noi abbiamo un numero enorme di giornalisti politici, anzi i più importanti politici sì, dicono di essere essi stessi giornalisti. Forse questa cosa non va. Ma come? C'è stata la polemica sui magistrati, che peraltro sono quattro gatti, e accettiamo che esista un numero così alto di giornalisti, come dire, prestati alla politica? E allora che tipo di attività giornalistica hanno fatto? Sono stati veramente indipendenti, liberi, uguali? No. E questo avviene solo nel nostro paese. E allora vi do una bella notizia. C'è una legge, ce n'è una molto importante, è del 2024 ed è qualcosa di più di una legge, perché è un regolamento europeo, l'ho accennato tra l'altro nell'ultimo incontro dell'USPI, si chiama Freedom of Media Act, il che vorrebbe dire che le nostre prospettive anche di tutela dell'unità e della comunità della redazione rispetto agli impulsi esterni che dicono tratta o non tratta questo argomento perché il finanziatore, il pubblicista, chi ci dà la pubblicità, il padrone, è o non d'accordo, esprime una posizione chiara di difesa dell'attività giornalistica e della comunità giornalistica come luogo di produzione spontanea e libera dei contenuti. Se non attuiamo questo regolamento, che peraltro dice tante altre belle cose riguardo al servizio pubblico, alla libertà che debbono avere i giornalisti rispetto alle querele temerarie, perché quando si chiedono 250 milioni di euro a un giornalista che può pure avere sbagliato, minimo minimo, io ho bisogno di un criterio. Se dici di lamentare un danno, beh, mi devi dimostrare che l'hai avuto il danno, altrimenti tutto si risolve in una sorta di fucilazione mediatica e forse anche economica di chi esercita la libertà informativa, che può essere il giornalista di stampa, può essere il giornalista di radio, può essere un altro tipo di giornalista. E quanto sta avvenendo in queste ore, mi riferisco a Ranucci, alla scoperta che c'è stata di chi ha ritenuto opportuno mettere una bomba sotto casa di Ranucci. E questo è, non solo è avvenuto anche in altre parti, sono giornalisti, mi riferisco ai giornalisti russi, alla giornalista maltese che è saltata in aria su una bomba. E questa è la base del Freedom Media Act, che stabilisce il principio di protezione soprattutto del giornalismo d'inchiesta. E allora, quando ci interroghiamo sulle leggi, insomma, l'Europa qualcosina ha fatto. Molto ha fatto in questo percorso la Corte Costituzionale, ma, come dire, la sua giurisprudenza a un certo punto si è stoppata, si è bloccata, perché nel momento in cui la legge, con questa pretesa di unitarietà del sistema, che è una pretesa che io critico fortemente, perché il sistema non è unitario. O affrontiamo seriamente il tema della legge antitrust, anche di settore, o affrontiamo seriamente, e prima o poi bisogna farlo, il tema della distribuzione dei contenuti. Perché mentre radio e televisioni hanno una frequenza che peraltro pagano, perché sono in regime di concessione, e possono essere sentiti ovunque, la piccola testata non ha questo privilegio. E entrare o uscire da un circuito distributivo, sentivo parlare delle edicole prima, beh, evidentemente forse bisogna tenere conto che il circuito delle edicole sta sparendo, almeno a Roma sta sparendo. Che in Calabria si dice, ma questo non incide sull'articolo 21, io e Francesco siamo entrambi calabresi. Ci sono quotidiani, anche importanti, che non vengono distribuiti in una ampia regione d'Italia. Perché? Perché non lo comprano probabilmente, non lo so, però è una realtà. E allora questo significa porre il tema della distribuzione. Ma in questi anni non l'hanno fatto? O il tema principale è stato quello di distribuire a pioggia ulteriori contributi ai giornali quotidiani più forti, che peraltro presentano, diciamolo pure, un problema di concentrazione? Perché questo era il tema, l'asse portante della legge del 1981, cui c'è stato un seguito modesto. E allora la nostra unica speranza, forse, è quella di guardare all'Europa, perché nel regolamento sulla libertà dei media c'è tutto, tutti i temi che non abbiamo affrontato. Peraltro nella situazione italiana il tema della distribuzione non è solo quello delle edicole, lo dicevo prima, è anche quello dell'entrata nei circuiti delle grandi librerie. Ma come pensate che una testata possa sopravvivere rivolgendosi alle edicole? Lo fa perché ha tutta una rete di abbonamenti. E chi non ha una testata quotidiana non ha un circuito distributivo, ma neanche lontanamente equiparabile, che peraltro a livelli di stampa periodica assicurerebbero sì e no il tema di sostenere dignitosamente alcune spese. Ma questo non si fa. Ma non perché la gente non legga più libri, ma perché o perché qualcuno pretende il tesserino di antifascismo o di profascismo, anzi poi miglioreranno di più i sostenitori dell'altro campo, se tanto mi dà tanto. Ma non è quello il tema. Il tema è affrontare la distribuzione e la par condicio della distribuzione anche nei grandi circuiti di vendita, che sono supermercati, che sono anche il circuito delle edicole, ma anche e soprattutto il circuito delle librerie, che stanno pure chiudendo, perché o sono circuiti grandi, che sono poi collegati alle grandi realtà editoriali, o sono circuiti destinati a impoverirsi, al limite essere presenti solo in qualche manifestazione sporadica o in qualche premio letterario. Però poi moriamo. Ecco perché questo regolamento europeo, che va conosciuto ed attuato, ci pone una serie di temi che in Italia vanno approfonditi. Personalmente lo suggerirei, perché sennò è inutile dire vabbè, ci vuole una legge. Ah, la legge sul watermark c'è, ed è il nostro EIECT, il regolamento 1689, sempre del 2024, per cui il contenuto generato dall'intelligenza artificiale andrebbe dichiarato, sia a livello professionale, quindi anche i giornalisti, sia a livello generale. Quindi se un contenuto sta ed è stato oggetto di un'elaborazione automatica, bisognerebbe ritrovare sotto un marchetto, come ormai per le fotografie si fa. Non tutti sono molto fedeli a questa prescrizione, fra poco scatteranno accertamenti e sanzioni da parte delle autorità competenti, quindi magari qualcuno si accorgerà che questa prescrizione esiste. Su questo devo dire che l'ordinamento italiano ha fatto già molto, però non guardiamo nelle tecnologie automatiche il terrore definitivo, perché la causa dei problemi dell'editoria è il sistema politico italiano, non l'intelligenza artificiale. Di pirateria io sento parlare almeno da 25 anni, ma ma ancora non è chiuso nessuno. E quindi voglio dire, mentre vedo, anzi vedo un parossismo di controlli, di necessità di introdurre privacy shield che poi hanno bloccato molti server perché bloccano, è come per cui Siria una volta c'era la perquisizione a blocchi di edifici durante il terrorismo, oggetto peraltro del referendum sulla legge reale. Per cercare una persona si perquisisce un intero palazzo, senza bisogno di particolari ulteriori dettagli. E chi ha vissuto la stagione del terrorismo sa di che parlo, però l'abbiamo vissuta in Italia questa stagione. Ora siamo andati anche peggio perché si bombarda un intero paese alla ricerca magari di qualcuno che ha commesso anche gravi crimini, ma comunque non è questo il problema. Il tema però è fondamentale. E non possiamo, con il rischio legato alla pirateria, sospettare di un intero circuito distributivo. Perché guardate, da una parte il tema è vecchio quanto l'editoria. Dico sempre, mi stufo quasi di ripeterlo, Gutenberg fu cacciato da Parigi perché i librai parigini, che ancora sfruttavano la tecnica amanuense, vedevano con terrore l'idea che questo signore strano con una pressa riuscisse a stampare la Bibbia in non so quanti esemplari al giorno. Quindi evidentemente il tema fa parte della storia delle tecnologie. Non possiamo invocare leggi o prescrizioni amministrative. Peraltro la soluzione c'è anche qua, sempre nell'AI Act, il nostro paese, peraltro una volta tanto con una scelta lungimirante, ha introdotto il concetto di equo compenso, che è una caratteristica importante e fondamentale. Ma qui si interviene su una seconda cosa che è stata accennata anche nel dibattito oggi. Ma chi applica l'equo compenso? Quanto viene distribuito e soprattutto a chi di equo compenso? Perché la mia idea è che questo equo compenso debba essere visto a favore delle imprese e degli autori più deboli, non a favore delle imprese e degli autori più forti, perché sennò facciamo Robin Hood al contrario. Eppure questo avviene. E questo richiederebbe forse un ripensamento anche di altro, per esempio della SIAE, che essendo un ente che dovrebbe rappresentare autori ed editori, ha un ruolo fondamentale nel futuro del nostro paese, perché o lo svolge, e lo svolge a favore di tutti, soprattutto delle piccole e medie imprese e dei piccoli e medi autori, oppure evidentemente non ha ragione d'essere, diventa un'anomalia solo italiana, che è buona per presentarsi, peraltro è un ente che ha un ruolo anche nell'organizzazione del servizio pubblico, quindi potrebbe svolgere un'infinità di funzioni nuove, eppure è quasi visto quasi a metà fra un ente certificatore e quasi un ente previdenziale. Potrebbe forse esserlo, non lo so, ma quante proposte di riforma di quest'ente si sono susseguite in questi 25 anni? Manco una. E allora, quando parliamo del tema dell'editoria, pensiamoci su. Noi siamo un paese fondamentale, ma non solo per la nostra Costituzione, ma perché il primo editore è nato qua a Roma, e lo dico sempre, prima ancora di Gutenberg. Si chiamava Attico ed è quello che ebbe l'idea, pensate, di usare gli schiavi, erano in buona parte schiavi greci, quindi dotati di una certa capacità di lettura, di scrittura e di traduzione, che all'epoca era un valore impagabile, promettendo loro la libertà a condizione che trascrivessero, copiandole, le opere di Aristotele, di Platone, dei grandi autori greci, che così entrano a Roma. Attico le vendeva, i papiri li vendeva, quelli trascritti a mano, prima ancora di Gutenberg. Probabilmente forse avrà violato il diritto d'autore di Aristotele e Platone, forse perché non c'era ancora il diritto d'autore. Ma cos'è stato più importante per la civiltà umana? Il fatto che Platone e Aristotele siano entrati in una cultura, o il fatto che Attico potesse avere un'autorizzazione al riguardo e comunque un'approvazione. Io torno a dire, attenzione, quando si entra nel nucleo di una civiltà che si evolve, si devono evolvere anche gli istituti fondamentali, perché altrimenti si giudica il futuro con gli occhiali del passato e allora non si va molto avanti. Si può ottenere anche una vittoria transitoria, un beneficio di una leggina che apparentemente migliora le cose, ma intanto non è una legge europea, perché oggi come oggi sono proprio quelle che le uniche prospettive di cambiare le cose noi le abbiamo dalle regolamentazioni europee. E dobbiamo pensarci, perché l'alternativa è non solo il caos, ma l'abuso della forza. Quando sento un leader mondiale che dice si fa così perché non mi puoi tassare le mie imprese perché se no finisce male, non c'è diplomazia. Insomma, c'è la stessa diplomazia che ci può essere in una persona, in uno che ti punta una pistola contro e ti dice la borsa o la vita, alla fine ti dà una scelta. Però tutto quello che la cultura europea, ma io dico anche quella italiana, ha pensato e realizzato in questi anni, quando negli Stati Uniti si andava in giro con le piume, rischia di saltare. E quindi non abbiamo altro che non solo rivendicare orgogliosamente il testo costituzionale che fu scritto da gente come Piero Calamandrei, insomma, e che insomma, conosceva l'importanza giuridica e le priorità, peraltro uscendo da un ordinamento oggettivamente autoritario dove la libertà di stampa era andata a farsi benedire. E per meno di niente, ricordo quando ho avuto modo di conoscere una persona che qui non ricorda quasi più nessuno in Italia, Sandro Pertini, avvocato e grande garante davvero della libertà di stampa. Ricordo le polemiche che all'epoca c'erano con Forattini, che raffigurava i politici in modo un pochino poco dignitoso, va, diciamolo adesso, Spadolini nudo e con attributi, come dire, anche molto ridotti, minimali, altri personaggi come Craxi vestiti con gli stivaloni, perché già allora c'era un po' un ritorno che comunque rispetto ai tempi nostri è veramente niente, e già allora c'erano i mal di pancia rispetto alle vignette di Forattini. Come reagiva Pertini? La mattina quelle che raffiguravano lui con la pipa e peraltro in atteggiamenti che a volte erano effettivamente offensivi, qualche volta anche per lui, era il primo a chiedere a Forattini di avere da parte le vignette. Cioè qui dobbiamo ricostruire una cultura della tolleranza che è sparita nel paese. Noi non tolleriamo più le opinioni altrui o riteniamo che le opinioni siano fatti. O confondiamo opinioni e fatti, allora neanche il miglior giornalista, salvo uno, probabilmente un americano, riuscirebbe a fare qualcosa. L'americano si chiama Clark Kent, forse lo conoscete con il nome d'arte. Giornalista, peraltro. Forse l'unico giornalista che non si è mai iscritto al partito, anche perché veniva da un altro pianeta. Quindi, a suo modo, era un extracomunitario. Grazie.
1: Grazie. Grazie molto davvero, grazie. Grazie davvero anche al professor Giuseppe Corasaniti, moltissimi temi che ha trattato, quindi davvero è molto molto il materiale su cui magari anche attraverso la registrazione di Radio Radicale che viene realizzata bisognerà tornarci, perché sono tutti temi davvero sui quali riflettere. Tra l'altro, ecco, la legislazione europea è tema importantissimo che spesso noi operatori del settore dimentichiamo che esista. Allora, prima di lasciare la parola a Francesco Saverio Vetere, che è l'autore di questo libro di cui abbiamo parlato oggi, Libertà di stampa e statuto della editoria periodica, stampato da Giuffrè, vi ricordo che al termine del suo intervento ci sarà un pranzo a buffet, quindi non scappate, perché dopo appunto ci possiamo vedere lì. Francesco.
2: Ah, quindi adesso l'hai annunciato tutto?
1: Penso di sì, non penso non manchi niente.
2: Chiudiamo qui, va bene. Grazie.
1: Grazie a te.
2: Grazie a tutti, grazie agli amici relatori che mi hanno onorato della loro presenza, grazie a tutti voi. Questo incontro non prevede i crediti giornalistici, quindi siamo proprio su un livello molto alto di presenza, perché neanche nessun tipo di credito. Alla fine tu hai annunciato il pranzo, quella è una forma, sì, può essere, sì, però grazie. Non pensavo di suscitare tanto interesse nell'immediato, però era proprio questo lo scopo del libro. Lo scopo del libro era finalmente di avviare un dibattito, di cominciare a riflettere insieme sullo stato del settore editoriale, che è quello del mio lavoro, è quello che cerco di fare ormai da quasi 30 anni, no, forse sono 30 anni, il 96, penso che. Perché negli ultimi anni, come diceva Carotti, molto giustamente, che forse però Carotti non sa, oddio, non ricorda di essere uno degli autori di questa svolta che ha tolto una parte delle rappresentanze di categoria dai dibattiti a livello di governo. Come diceva Carotti, non c'è più l'incontro, non c'è più lo scambio di opinioni, di punti di vista. Quando sono arrivato io nel settore editoriale c'era, esemplifico, una commissione che era la commissione paritetica governo editori, che aveva dei compiti molto precisi, e c'erano il governo, la FIEG, l'USPI e l'AIE per i libri, AIE, Associazione Italiana Editori per i libri, ed era un modo di ascoltare tutti. Quando sono arrivato c'era governo Prodi, questo oggi non mi interessa parlare di politica, sto dando dei dati storici, governo Prodi, sottosegretario, un uomo di fiducia di Prodi, chi?
3: Vita.
2: No, ma quale vita? Prima Parisi. Arturo Parisi. E io mi ricordo che entrai a Palazzo Chigi nel 96, la prima volta, e trovai Parisi sottosegretario e Masi, che si era appena insediato come capo dipartimento editoria. E Parisi fece il tavolo per l'editoria, con tutta una serie di commissioni che dovevano discutere di possibili riforme. Poi l'ho capito dopo, che stava pensando a come risparmiare sui fondi pubblici, perché dovevamo entrare nell'euro e quindi realizzare tagli di bilancio. Ma noi eravamo contenti, perché c'era dialogo, c'era dibattito, c'era un'apertura all'ascolto, reale o meno che fosse, però c'era una grandissima attività. Dal 96 ad oggi è successo di tutto, è cambiato il mondo. Che cosa vuol dire che è cambiato il mondo? Vuol dire che è arrivato internet. Nel 96 ancora neanche lo sapevamo che ci fosse internet, non pensavamo mai che l'informazione potesse andare su supporti diversi rispetto alla stampa, tranne radio e televisione, vabbè, ma quella era una cosa già assorbita. Ed è cambiato tutto. Il nostro ordinamento ha provato a reagire a queste novità attraverso una serie di leggi, tutte che avevano tutte la caratteristica di essere imperfette. La legge 62 del 2001, che parlava genericamente di prodotti editoriali diffusi su qualunque mezzo. E poi via via si è cercato di comprendere e di normare tutto un settore che si stava trasformando con una velocità sconosciuta. Ora, diamo un senso a quello che diciamo, perché è importante capire. Nel 1450, intorno al 1450, il signor Gutenberg crea la macchina per la stampa a caratteri mobili. Cioè, vuol dire che poteva creare dei prodotti editoriali che avevano la caratteristica di essere tutti uguali. Questa caratteristica non era mai esistita prima. perché anche la copiatura a mano determinava il fatto che ogni manoscritto fosse diverso. Non c'era questa uniformità. Ma soprattutto la caratteristica della stampa a caratteri mobili era quella di poter essere prodotta in un numero di copie sconosciuto fino a quel momento. Qualche decennio dopo arriva un signore che si chiamava Lutero, che capisce subito, come aveva capito del resto anche la Chiesa Cattolica, quale arma potesse essere la stampa a caratteri mobili, e comincia a far stampare Bibbie in tedesco, cosa che era completamente vietata. La Bibbia doveva essere stampata solamente in latino. Ma non solo, comincia a stampare i suoi sermoni, i suoi testi teologici, e li stampa in numero talmente alto di copie da inondare quello che chiamiamo il territorio della Germania adesso, ma anche i paesi vicini. E la riforma protestante si diffonde a macchia d'olio utilizzando questa nuova arma e vince. E in quel momento il mondo cambia. Cioè avevamo creato una nuova tecnologia rudimentale, perché era praticamente il principio della pestatura dell'uva. Sullo stesso principio era fatta la pressa a caratteri mobili, quello è rudimentale. Con questa tecnologia rudimentale il mondo è cambiato. Ora noi, tra la fine del Novecento e l'inizio del 2000, noi abbiamo visto delle rivoluzioni tecnologiche che non sono neanche lontanamente comparabili a quello che è successo 500 anni fa. E non ci rendiamo conto di come siano veloci le innovazioni tecnologiche e di come cambierà, sta cambiando e cambierà il mondo. Quanto sarà accelerata la distruzione, la fine degli stati nazionali con le nuove tecnologie? Quanto cambierà la geopolitica? Quanto noi riusciremo a oltrepassare le barriere linguistiche? Non abbiamo neanche l'idea di come cambierà tutto questo. E che cosa siamo fermi noi, adesso, in Italia, al problema se noi dobbiamo dare dei contributi ai quotidiani o no. Cioè il nostro dibattito politico è capire se il giornalista deve guadagnare 200 euro in più o se i quotidiani devono avere dei contributi o meno dallo Stato. Questo è il livello del nostro dibattito politico. Ecco, noi siamo qui. Vogliamo parlarne? Ne vogliamo parlare? Io sono il segretario generale dell'USPI, ho un lavoro, cioè, oddio, si fa per dire, ho un lavoro e devo occuparmi di questo, devo occuparmi di dare delle indicazioni al settore e possibilmente anche al governo e all'amministrazione, siccome si può fare a normare meglio un settore che si sta trasformando così velocemente. Le persone che hanno lavorato con me negli ultimi 15 anni sanno che cosa abbiamo fatto per portare innovazione nel nostro paese. Sanno che fino al 2010-2012 i giornali online non erano considerati dei giornali. Non avevano la protezione della stampa, dello statuto speciale della stampa. Fermi tutti. Non voglio essere lungo, però su questo ci dobbiamo chiarire con tutti quanti. L'articolo 21 della Costituzione è un'architettura meravigliosa, meravigliosa. Consta di 6 commi. Nel primo comma si enuncia il principio delle grandi costituzioni liberali. La libertà di espressione, noi la chiamiamo in Italia libertà di manifestazione del proprio pensiero, è un diritto assoluto e ontologico. È un diritto naturale dell'essere umano, per questo c'è scritto tutti, perché appartiene naturalmente a ogni essere umano e appartiene alla manifestazione del pensiero con qualunque mezzo. Quindi si era predisposti all'evoluzione tecnologica. Chiuso. Dal secondo in poi si parla della stampa, cioè si parla della informazione e della cultura professionale, è un altro discorso rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero. E che cosa dice? Dice: la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione e censure. Punto. Autorizzazione vuol dire che nessuno mi deve autorizzare per diventare un editore o per scrivere o per diventare un autore. Censura vuol dire nessuno deve poter giudicare il tuo contenuto prima. Cioè non può, nessuno, lo Stato, l'autorità pubblica non deve poter valutare il contenuto per decidere se ammetterlo o no. Questa è la censura. L'autorizzazione è l'attività, la censura è il contenuto. Questa è la garanzia prima della pubblicazione. Dopo i commi 3 e 4 parlano del sequestro. Si ha sequestro solo in casi tassativi previsti dalla legge sulla stampa. Questa è la protezione della stampa dopo la pubblicazione. Ok? E c'è scritto: inoltre, comma 5, la legge può disporre che vengano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la legge può decidere che i cittadini abbiano diritto a sapere chi scrive, per conto di chi. Per conto di chi. Perché è chiaro che ognuno può fare un giornale, ognuno può finanziare un giornale, ma il lettore lo deve leggere, lo deve sapere chi paga per scrivere questi articoli. Ok? Questo comma è stato applicato 33 anni dopo, nell'81. Abbiamo aspettato 33 anni e intanto è passato la P2, degli scandali. Poi sono vietate le pubblicazioni contrarie al buon costume e anche gli spettacoli. Ora, norma sfortunata. sfortunata nel senso che giuridicamente è irricevibile una cosa del genere, no? Cos'è il buon costume? Me lo dici tu, cos'è il buon costume? Allora, la Corte Costituzionale, che in Italia storicamente è sempre stata di altissimo livello, non voglio citare il Presidente Corasaniti, ma insomma, la Corte Costituzionale è stata sempre di altissimo livello, ha detto basta, facciamo una cosa seria, leghiamola al comma 2 della Costituzione, leghiamola ai diritti fondamentali dell'essere umano, non al sesso, alle cose, cioè la morale sessuale, diciamo, usciamo da questa sfortuna. Questo è lo statuto della stampa, cioè lo statuto della produzione di quello che nel 48 era l'unico mezzo di informazione, l'unico. Arriva la radio e la televisione, l'abbiamo adeguato serenamente perché abbiamo semplicemente chiamato testata giornalistica radiofonica, testata giornalistica televisiva, cioè abbiamo adeguato le garanzie e lo statuto a un'attività diversa, audio o video. Fino a quel punto era tutto a posto. Dopodiché arriva la stampa online e mi cominciano a dire che la stampa online non è stampa. Allora, scusate. Erano dei giornali, alcuni dei quali si registravano, che avevano una redazione, un direttore responsabile e pubblicavano notizie di informazione. Perché non è stampa? Ah, perché non è previsto che abbia fatto una battaglia incredibile. Nel 2001 arriva la possibilità di ritenere che anche i giornali online fossero stampa, in quel momento arrivano, come posso dire, facevano parte di un movimento che si chiamava La Rete, che assumeva per suo principio l'assoluta libertà di internet. Quindi nessuna legge doveva entrare, a proposito di nessuna legge doveva regolamentare internet che era fuori dalle leggi. Il governo ha detto benissimo, questa norma vale solo per i giornali che prendono i contributi, quindi chi vuole può fare un giornale senza registrarsi. Quindi è rimasto un settore deregolamentato e guarda un po', sono entrati Google, Facebook, in assenza di regolamentazione legislativa sono entrati e hanno dominato e continuano a dominare il settore dell'informazione online. Perché è importante la legge? Perché era importante dall'inizio? Perché non l'abbiamo saputa fare. Le battaglie che abbiamo fatto sono state intese a fare in modo che la regolamentazione dell'attività continua e professionale di informazione avesse le stesse garanzie e gli stessi obblighi indipendentemente dal supporto. Va bene? Così. Benissimo. nel 2015 la Cassazione crea il principio della stampa della funzione, cioè è stampa da riconoscere come stampa quando un prodotto editoriale anche online ha queste caratteristiche, la caratteristica ontologica, cioè avere una redazione, la caratteristica teleologica, cioè finalistica, essere finalizzata, avere lo scopo di fare informazione. Ok? Questa è la visione funzionale, e questa visione funzionale ha fatto sì che si allargassero le garanzie prima della legge 198 del 2016 anche ai giornali online. Poi è arrivata la legge 198 del 2016 che ha fatto un altro casino, perché un emendamento dell'ultimo minuto dei 5 Stelle a protezione di Beppe Grillo ha definito il quotidiano online, per far sì di dimostrare che il sito su cui Grillo aveva fatto quel tipo di attività considerata diffamatoria non era un giornale, così, come se questo lo potesse garantire dall'accusa di diffamazione. Siamo così, eh? Questo è il nostro livello di produzione legislativa. Benissimo, arriviamo. Pochi anni fa, c'era un giornale in una cittadina del sud che io conosco molto bene, che ha un nome dialettale, proprio del dialetto di quella località. Sì, non cominciamo a spubblicare. Il direttore di questo giornale online, che ha fatto, è stato denunciato, querelato, massacrato ed è andato parecchie volte all'ordine dei giornalisti, è stato chiamato a responsabilità deontologica all'ordine dei giornalisti, e prima l'ammonizione e poi la censura e poi la sospensione, a un certo punto stava per essere radiato. Beh, ha cambiato il giornale, ha detto: questo non è più un giornale, è un blog, ciao, arrivederci. Io non sono più, non è più un giornale, non sono più un direttore responsabile. Faccio esattamente le stesse cose che facevo prima, dopodiché adesso io mi chiamo blog e non ho più responsabilità e non devo essere un giornalista e faccio come mi pare. Vogliamo far nascere un dibattito sull'editoria o vogliamo ancora parlare del finanziamento dei quotidiani? Certo che ne parleremo, perché partendo da qui si parla di tutto. Partendo da qui si parte dallo stato anche economico del settore. Parliamoci chiaro, se noi continuiamo a parlare di quotidiani intendendo i tradizionali quotidiani cartacei, dobbiamo ben sapere che stanno per finire. Questo mondo è finito. O noi ci riusciamo a rinnovare, riusciamo a creare norme, anche voglio dire interne delle associazioni, per andare verso l'informazione attuale, quindi le pagine social soprattutto, oppure noi continueremo a rappresentare un mondo finito. È diverso il libro. Il libro ha tutta un'altra cosa, tutta un'altra struttura, tutto un altro mercato. Il libro è sempre esistito e sempre esisterà. E il giornale, che è un prodotto storico contingente, nato in un certo periodo e su una certa tecnologia. Cambia la tecnologia, il giornale non ha più senso per come era prima. La nostra critica, se mai c'è stata una critica, mai potrebbe essere contro l'articolo 21. No. Avete sentito come hanno parlato oggi i rappresentanti delle istituzioni? Dei gentiluomini, dei grandissimi signori, delle persone preparatissime che non hanno la minima idea di come stia il settore editoriale, il settore dell'informazione adesso. Ne vogliamo parlare? Io vi ringrazio tutti di essere stati qui. Questo convegno è stato importante perché noi dobbiamo cominciare a riflettere veramente e cercare di fare in modo di mettere in campo iniziative per il futuro, iniziative evolutive per il futuro, per l'USPI, per la FIEG, per la FIGEC. Noi dobbiamo cercare di ricominciare a rappresentare qualcosa. L'ultima chiosa. C'è una differenza tra me e Cora Saniti, che ci siamo sempre equilibrati. Io mi arrabbiavo da giovane e lui si arrabbia da vecchio. No. stai diventando una bestia, te lo dico, cioè, da giovane eri così magistratuale, sereno, ma sei diventato una bestia. Allora io ti posso dire, devo salutare l'amico del Boca, che mi rallegra sempre quando parla, mi insegna sempre delle cose e mi rallegra sempre. Caro amico del Boca, io sono nato kantiano, no? E come kantiano io sono per l'Aufklärung, che la persona dietro di te ti può spiegare meglio di me. Aufklärung vuol dire illuminismo, rischiaramento progressivo. Khorasaniti è diventato un rivoluzionario di frattura, no? Vuole fare le costituzioni. Io sono per l'Aufklärung o per l'Aufklärung, però non sono più kantiano. O non sto diventando platonico. È proprio vero che da vecchi si diventa platonici, non c'è niente da fare. Grazie a tutti.
3: Era la presentazione del libro di Francesco Saverio Vetere dal titolo Libertà di stampa e statuto dell'editoria periodica, edito da Lefebvre Giuffré, presentazione che si è tenuta a Roma il 1° luglio scorso, organizzata dall'Unione Stampa Periodica Italiana, dove i saluti di Antonio Delfino, presidente dell'USPI, e Tricia Thomas, presidente dell'Associazione Stampa Estera in Italia. Abbiamo ascoltato gli interventi di Carlo Parisi, segretario generale della Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione, Luigi Fiorentino, capo dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autore del volume Francesco Saverio Vetere, che è segretario generale dell'Unione Stampa Periodica Italiana, Fabrizio Carotti, direttore generale della Federazione Italiana Editori Giornali, Lorenzo Del Boca, presidente della Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione, Gianluca Scarchillo, professore associato di diritto privato comparato all'Università di Roma La Sapienza, Giuseppe Khorasaniti, ordinario di diritto tributario all'Università di Brescia. Il convegno è stato introdotto e moderato da Michele Lembo, vice caporedattore di Radio Radicale.
4: 7:10, buongiorno da Radio Radicale. Abbiamo ascoltato, come avete sentito, la presentazione del libro di Francesco Saverio Vetere, Libertà di stampa e statuto dell'editoria periodica. Ed ora, appunto, visto che sono le 7:10, è il momento in diretta dello spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo.
5: Buongiorno Gabriele, bentrovati da Francesco De Leo e Iva Radice in regia. Con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
6: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
5: Allora, oggi abbiamo parlato con Andrew Spanhaus poche ore fa, per questioni di fuso orario lo abbiamo chiamato appunto da poco, a proposito di Trump e della sua America, lo ascoltiamo. Buongiorno Andrew e bentornato a Radio Radicale.
7: Grazie Francesco, buongiorno a tutti.
5: Allora, mancano 73 giorni alle elezioni di midterm nel tuo paese. Ci fai un po' una fotografia della situazione politica, economica, sociale degli Stati Uniti?
7: È già naturale per il partito che detiene la Casa Bianca perdere molti seggi nelle elezioni di metà mandato. Non sembra diversa questa situazione. Trump è molto impopolare, cioè la sua popolarità o gradimento non è mai arrivato oltre il 50% d'altronde. In questa presidenza adesso sta poco sopra il 30%, questo grazie al fatto che l'economia non va così bene, c'è l'inflazione, il prezzo della benzina è aumentato, ha fatto una guerra, sta facendo una guerra che aveva promesso di non fare, c'è una grande resistenza, anche tutta la questione sull'immigrazione, dell'ICE, insomma c'è un malcontento che è naturale nel Partito Democratico e a sinistra, molto forte, ma anche in mezzo agli indipendenti c'è una molta preoccupazione per la direzione del paese, quindi i democratici sperano in una onda per loro e sembra che si vada in quella direzione, anche se bisogna vedere che Trump sta facendo di tutto per condizionare le elezioni e quindi riuscirà a salvare alcuni seggi per i repubblicani grazie al cambiamento dei distretti elettorali, sta tentando altre strade che vengono discusse e dibattute nei tribunali adesso e per ora, più o meno queste iniziative vengono bloccate. Quindi è probabile che i democratici vincano almeno la Camera e si giocano il Senato, però mancano ancora 2 mesi e mezzo e bisogna vedere come vanno questi elementi sia di politica internazionale ma soprattutto di scontri sulla modalità delle elezioni.
5: Come stanno in questo momento gli Stati Uniti a tuo avviso?
7: Ma gli Stati Uniti sono, se vado un po' indietro, penso alle cose che abbiamo discusso per molti anni, gli Stati Uniti vanno un po' meglio in termini di direzione generale perché in questi anni di Trump e anche di Biden hanno impostato una direzione di politica industriale, di reindustrializzazione che è più sana per il paese. C'è stato un aumento dei salari, del potere d'acquisto per alcuni anni, adesso si torna un pochino indietro con questi errori di Trump, anche la politica dei dazi fatta in modo approssimativo. Quindi c'è una grande tensione adesso, preoccupazione per la democrazia, il modo in cui agisce Trump, però nonostante questi aspetti a livello proprio macro ci sono alcuni miglioramenti rispetto ai decenni della globalizzazione.
5: Che momento è questo per la storia del Partito Democratico? Più analisti internazionali hanno definito il partito un po' rapito dalle sirene del socialismo. Convieni? Che idea ti sei fatto?
7: In questo momento c'è una grande energia nella parte sinistra, progressista del partito, alcuni dei quali si definiscono appunto socialisti democratici d'America, vincono delle primarie, non sempre, e questo riflette la paura, le preoccupazioni, la volontà di cambiamento negli Stati Uniti rispetto all'amministrazione Trump. È un partito che è stato troppo debole, diciamo, negli ultimi anni, tanto è che Trump ha vinto un'altra volta, però non definisce tutto il dibattito, e si vedrà nei fatti a novembre se questi candidati di sinistra possono vincere al di fuori delle zone che sono già fortemente democratiche. È una cosa vincere a New York Mamdani, il socialista, un'altra cosa nel Michigan, dove c'era il candidato, uno si chiama Mohamed El-Sayed. Qui dipende molto appunto da se riescono a concentrarsi e mantenere il dibattito sui temi quotidiani delle persone, e ci lavorano e fanno molto bene, cioè il costo della vita, gli abusi dell'amministrazione Trump. I repubblicani vogliono chiamarli comunisti pericolosi per il paese. Per ora non sta funzionando un granché, poi dobbiamo ricordare che queste elezioni soprattutto sono fatte in 50 stati diversi, sono ognuno un'elezione locale, e quindi si tratta di parlare a quell'elettorato, di quel distretto, di quello stato, dei loro problemi quotidiani. E la sinistra sta riuscendo, almeno in parte, più che in passato, a fare questo.
5: Senti, in ultimo, parliamo di Medio Oriente, qui i giornali europei ovviamente ce l'hanno sempre in prima pagina, non so quanto sia importante quanto accade lì per le elezioni di cui parlavamo. Cosa ha sbagliato a tuo avviso la diplomazia americana in Medio Oriente, visto che insomma la situazione è sempre più complicata e irrisolta?
7: Allora, posto che, come dici tu, non è il tema principale per gli americani, però è legato assolutamente, cioè della guerra si parla tanto, si parla del Medio Oriente, le persone però si preoccupano degli effetti di quella guerra per la vita qui, e questi sono gli effetti economici, gli effetti di incertezza, gli effetti di tassi di interesse che rende molto più difficile prendere il mutuo per la casa, eccetera. Cosa ha sbagliato l'America? Di fatto Trump ha pensato e pensa che fare il bullo possa funzionare nella diplomazia internazionale. Questo è il suo grande errore, cioè non tiene conto della realtà, non rispetta gli altri, che possono essere regimi poco democratici o quello che sono, ma non significa che sono stupidi e non significa che sono deboli. La diplomazia bisogna farne in due, almeno in due, e riconoscere le capacità e anche gli interessi e i diritti dell'altra parte. Trump invece pensava e pensa che se lui minaccia di distruggere tutto, allora l'altra parte deve cedere, fa il bullo, le minacce secondo lui devono funzionare, ma non funzionano. Quindi con l'Iran, quando c'era già un accordo esistente, che era limitato alla questione nucleare, non toccava gli altri punti, il finanziamento delle milizie, i missili balistici, lui ha detto: io posso ottenere quello che voglio con le pressioni e con le minacce, mettendosi in un angolo, perché quando l'altra parte chiama il suo bluff, come si dice in inglese, dice sì, vabbè, vediamo, noi non dobbiamo fare quello che dice lei, e lui si è trovato costretto a dimostrare che faceva sul serio e lanciare una guerra, alla fine della quale, purtroppo non siamo alla fine ancora, ma a questo momento l'esito non è che l'Iran cede qualcosa sulle milizie, sui missili, è piuttosto il contrario, l'Iran sente di avere più potere oggi rispetto a prima, perché ha il controllo sullo stretto di Hormuz, e quindi questo metodo, pensare che io sono più forte degli altri, gli altri devono per forza piegarsi a me, sta portando agli effetti contrari rispetto a quelli che aveva posto Trump all'inizio.
5: Chiarissimo, davvero grazie ad Andrew Spanhaus. Dove ti trovi in questo momento?
7: Io mi trovo in Virginia, poco fuori Washington DC, e settimana prossima incontrerò un po' di persone per approfondire anche come vedono le istituzioni americane oltre Trump questa fase.
5: Grazie davvero ad Andrew Spanhaus, buona estate e alla prossima, Andrew.
7: Grazie Francesco.
5: Così dunque Andrew Spanhaus dalla Virginia. A proposito di Trump, questa è l'apertura del Financial Times di oggi. L'economia di Trump, 40.000 miliardi di dollari di debito, mutui al 6.7%, il diesel a 5 dollari. Il programma del presidente è messo a dura prova poiché la guerra con l'Iran fa salire i prezzi e le finanze degli Stati Uniti peggiorano. A quasi due anni dalla vittoria elettorale di Donald Trump, scrive il Financial Times, ottenuta con la promessa di ridurre drasticamente i prezzi e risanare le finanze pubbliche degli Stati Uniti, la sua guerra contro l'Iran e i tagli fiscali hanno prodotto un esito ben diverso: un debito pubblico ai massimi storici, costi del carburante alle stelle, tassi ipotecari esorbitanti. Ma continuiamo ad occuparci di Stati Uniti con Giampiero Gramaglia. Giampiero, non ti sentiamo.
6: Sul New York Times, avevo disattivato il microfono, mi scuso, sul New York Times c'è in questo momento, a metà circa della home page, con una grande foto e un titolo che risalta in chiaro sopra di essa, l'intervista alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alcuni dei cui contenuti erano già stati anticipati ieri. Il titolo è «Giorgia Meloni apre una via al potere» alla hard right, alla destra dura, che non è proprio equivalente della estrema destra. Quella che era una reietta politica riflette sulla propria strada alla guida di quello che sta per diventare il più duraturo governo italiano del dopoguerra. L'intervista è stata fatta da Richard Cohen, capo, giornalista di grande esperienza e capo dell'ufficio di corrispondenza del New York Times da Parigi. Sulle sue relazioni con Trump, col presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Meloni dice: «È chiaro che con Donald Trump ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su temi come l'immigrazione e la cultura woke. Le cose sono andate in maniera diversa. Lei e Trump non si parlano da diverse settimane». Alla domanda se lei e Trump si sentiranno dopo la pausa estiva, la risposta è «vedremo». «Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante», dice Meloni. «Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali». Il giornale ripercorre la parabola dalla destra, dalla parabola della Premier Meloni, dalla destra postfascista, della destra postfascista dai margini al cuore della politica italiana ed europea, attraverso la lente di una leader calma e combattiva, ironica e feroce, capace anche durante l'intervista di scherzare sul proprio percorso. «Avrei dovuto fare teatro», dice Meloni, «quanto mi sarei divertita di più». Invece il suo palcoscenico è diventata prima la politica nazionale e ora anche quella internazionale. «Non mi piace l'idea di un'Italia sottomessa, di un'Italia che si considera inferiore agli altri», afferma la Premier, indicando nella rivoluzione dell'orgoglio la più grande che possa avvenire in questa nazione. All'orgoglio Meloni affianca il coraggio che lei rivendica anche per se stessa, essendo stata e forse continuando ad essere dalla parte scomoda della storia. L'intervista alla Premier italiana, l'intervista del New York Times alla Premier italiana, acquista particolare rilievo in una giornata in cui, va detto, mancano notizie molto forti sulla stampa americana. Molti dei principali media USA, in particolare il New York Times, il Washington Post, il New York Times, il Wall Street Journal, la CNN e Axios, fanno il titolo sulla rottura commerciale tra Canada e Stati Uniti. Perché? Perché è intervenuta due o tre ore fa nel cuore della nostra notte, quindi è una notizia freschissima, e perché è una notizia controcorrente. Forse i nostri ascoltatori si ricorderanno che tre giorni fa avevamo dato notizia che Trump aveva sospeso

0: motion escalation, al momento in cui i colloqui falliscono. Questo è il New York Times. Il Wall Street Journal: gli Stati Uniti impongono dazi del 50% su alcuni beni canadesi dopo il fallimento all'ultimo dei colloqui. La CNN: la guerra commerciale Stati Uniti-Canada si riaccende dopo che i colloqui falliscono in estremis. Axios: i colloqui tra Stati Uniti e Canada falliscono e i dazi del 50% entrano in vigore. Il Washington Post invece apre con la saga della sala da ballo della Casa Bianca, ma proprio in questo momento ha cambiato il suo titolo di apertura e ha messo anche lui il Canada. Sulla sala da ballo la Corte Suprema ha autorizzato i lavori ad andare avanti in attesa di pronunciarsi nel merito della questione, quindi la questione resta sospesa. Fox News è politico e con questo concludo e ti restituisco la linea. Si concentrano invece sulla campagna elettorale dell'amministrazione Trump. Fox punta su quel presidente politico, apre i riflettori su quella del responsabile della sanità, Robert Kennedy. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Giampiero. Martedì prossimo, 7:25, Radio Radicale, siete in diretta all'ascolto di Spazio Transnazionale, tanto sugli Stati Uniti e sull'Ucraina, oggi sugli altri quotidiani internazionali, faremo poi il nostro consueto focus su quelli medio orientali. Il Financial Times apre sulla promessa del Canada di applicare dazi equivalenti a quelli statunitensi dopo il fallimento dei negoziati commerciali, ne ha parlato pochissimi secondi fa Giampiero Gramaglia. Vi segnalo invece, sempre sul quotidiano britannico, lo speciale del weekend. Chi conta nell'America di Trump? Gillian Tett parla del tentativo del presidente di riformare il censimento decennale e delle dinamiche politiche esplosive che stanno dietro alla questione di chi venga incluso e di chi abbia il potere di decidere. Gillian Tett è editorialista e membro del comitato editoriale del Financial Times. In evidenza invece sul South China Morning Post la questione clima, mentre le catastrofi naturali infuriano, il modello climatico dall'alto verso il basso della Cina offre una via d'uscita? Questa è la domanda che fa da titolo sul quotidiano di Hong Kong. Cina, Stati Uniti e Unione Europea stanno seguendo percorsi climatici distinti, ma ci sono vicoli ciechi? Mentre Pechino adotta un approccio guidato dallo Stato all'adattamento climatico, Washington fa leva sul settore privato e Bruxelles cerca di tracciare una via di mezzo. Guarda agli Stati Uniti anche Le Monde, in particolare alle università, che secondo il quotidiano francese stanno attraversando una crisi senza precedenti tra studi ritenuti troppo costosi e una sfiducia alimentata dal discorso di Trump. Causa dei debiti, una quindicina di istituti di istruzione superiore hanno chiuso nel 2025, una quarantina nel 2024 e oltre i tagli alle sovvenzioni il mondo accademico deve fare i conti, scrive Le Monde, con un calo del numero di studenti, poiché molti giovani dubitano del valore delle competenze insegnate. Vediamo l'Ucraina, bollettino di guerra. È l'apertura del Kyiv Independent, una grande raffineria di petrolio e il centro logistico di Odson sono stati incendiati in quello che sembra essere stato un attacco ucraino. D'altra parte, esplosioni scuotono Kiev mentre la Russia lancia missili balistici contro la capitale ucraina. L'esplosione è avvenuta pochi minuti dopo l'emissione di un allarme aereo. Il Kyiv Post ci propone un'analisi: il governo in tempo di guerra in Ucraina e lo scontro tra Zelensky e Fedorov. La destituzione del ministro della difesa Fedorov e una serie di accuse di corruzione che coinvolgono figure vicino a Bankova hanno acuito i dubbi sul fatto che la centralizzazione del potere in Ucraina in tempo di guerra rimanga soggetta a controlli costituzionali significativi. Sebbene la legge marziale e il rinvio delle elezioni siano legittimi, la questione più profonda è se il Parlamento, gli organi di controllo, le altre istituzioni conservino il potere di chiamare la presidenza a rispondere del proprio operato. La TASS ci dice che all'Ucraina mancano oltre 36 miliardi di dollari di finanziamenti da parte dei partner occidentali. Kiev riconosce che il paese ha completamente esaurito le proprie risorse interne, rendendo sempre più difficile raccogliere fondi. Reportage sulla prima pagina del Guardian dall'Ucraina, mentre i missili russi si abbattono su Kiev, il numero delle vittime aumenta e il clima si fa sempre più cupo. L'esercito ucraino ha esaurito le scorte di missili PAC.

0: statunitensi per respingere gli attacchi balistici, che hanno un unico obiettivo, scrive il Guardian, secondo il sindaco della capitale, minare il morale delle truppe. Vediamo il Ceuta, l'immigrazione se ne occupa il paese. Il governo sta preparando un piano economico per rilanciare Ceuta dopo la crisi migratoria. Si recherà in loco corpo per incontrare i diversi settori, valutare le loro esigenze. A partire dal Consiglio dei Ministri approverà 25 milioni per l'assistenza ai minori, ma nei prossimi incontri verranno stanziati ulteriori fondi a piccole dosi. Andiamo brevemente in Medio Oriente, abbiamo finito il nostro tempo. Times of Israel: gli Stati Uniti ribadiscono la loro opposizione all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele, ma evitano di condannare il piano E1. L'amministrazione Trump afferma di voler vedere una Cisgiordania stabile, mentre un alto funzionario dell'Unione Europea e i ministri degli esteri di diverse nazioni arabe e musulmane condannano Gerusalemme per il controverso progetto di insediamento. Due titoli in apertura su Arab News: Trump afferma che Teheran non è pronta per un accordo adeguato, mentre le forze armate iraniane minacciano una risposta devastante. L'Iran sostiene che Teheran debba superare le sanzioni ingiuste, mentre gli USA intensificano la pressione economica. Il D-Day economico di Trump si trasformerà in un giorno da dimenticare, scrive invece e titola Tehran Times, quotidiano iraniano in lingua inglese. Abbiamo terminato per questa mattina, grazie a Iva Radicev in regia. La linea torna in studio a Gabriele Rossi.
1: 7:30 Radio Radicale, questo era Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, ed ora è il momento della pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza.
2: Piovono pubblicazioni di intercettazioni intorno alla vicenda Ranucci-Lavitola, in totale spregio del divieto normativo e soprattutto in spregio dei principi da sempre severamente e giustamente invocati proprio da chi ha sempre denunziato i metodi informativi targati Report o Fatto Quotidiano. Furono proprio le critiche alla pubblicazione selvaggia di conversazioni intercettate nella fase investigativa a suggerire l'ennesimo intervento normativo in materia, subito stigmatizzato dai Travaglio e dai Ranucci come legge bavaglio. Orbene, l'articolo 114 del codice di diritto è molto chiaro. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti coperti da segreto investigativo e concluse le indagini fino al termine dell'udienza preliminare. Quanto alle intercettazioni, ne è vietata la pubblicazione anche parziale se non sono riportate nella motivazione di provvedimenti notificati alle parti. Le ordinanze cautelari, tuttavia, non sono pubblicabili sino alla celebrazione dell'udienza preliminare. Voi comprendete benissimo che si tratta di norme quotidianamente violate e calpestate, così come è evidentemente praticata la regola secondo la quale l'invocazione dei principi astrattamente tutelati da quella norma valgono se giustamente denunzi i metodi di Ranucci e Travaglio, ma non valgono più se l'indagine penale riguarda Ranucci e Lavitola. In questo desolante quadro di inefficacia delle norme e di doppiopesismo dei principi, sarebbe auspicabile che ci si cominciasse a chiedere come mai questi roboanti divieti vengono così irridentemente violati da chiunque, senza che mai accada nulla. La risposta è molto semplice: se i divieti non sono accompagnati da sanzioni efficaci e severe, restano lettera morta. Basta informarsi e si comprenderà che la violazione di quei solenni e circostanziati divieti previsti dall'articolo 114 del codice integrano un flebile e timidissimo reato contravvenzionale, punito tremate con l'arresto fino a 30 giorni, quindi nulla, e con l'ammenda da 51 a 258 euro. Inoltre, quelle violazioni costituiscono illecito disciplinare della qualcosa dovrebbe occuparsi l'ordine dei giornalisti, sicché non credo di dover aggiungere altro. Eccoci allora al punto. Come mai si continuano ad implementare i divieti normativi, ma si continua a mantenere questo ridicolo apparato sanzionatorio? La materia è delicata e si può comprendere una certa repulsione ad immaginare sanzioni penali detentive che rischierebbero anche di profilare questioni di legittimità costituzionale. Ma esistono altre forme sanzionatorie in grado di produrre effetti dissuasivi importanti, quali ad esempio misure interdittive temporanee dall'esercizio della professione, sottratte in tal modo alla palude immobile dell'ordine dei giornalisti. Come mai dunque tanta furia nella polemica sul tema della pubblicazione delle conversazioni intercettate, tanta solennità nell'apposizione dei divieti e però tanta debolezza nel definire le sanzioni conseguenti? Forse proprio la vicenda Ranucci-Lavitola e le polemiche giornalistiche e politiche connesse ci danno la risposta. Il materiale intercettativo può essere uno strumento formidabile per attaccare l'avversario politico. Quindi, al netto dei proclami di principio, fa comodo a tutti, al bisogno, lasciarsi le mani libere. Buona giornata a tutti.
1: Radio Radicale 734, questa era la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza. Tra pochissimo è il momento di Stampa e Regime a cura di Marco Taradas, ma prima vediamo quali sono le notizie del giorno. Partiamo dall'intervista del New York Times con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul rapporto e gli ostacoli con il Presidente statunitense Trump. Meloni non esclude futuri possibili contatti, vedremo, risponde al New York Times. Sui social difende la politica migratoria del governo e replica l'hashline nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. Questo naturalmente sulla situazione migranti e dublinanti. Piantedosi giudica sterili le polemiche proprio sui dublinanti. Rifiutare l'odio verso lo straniero, dice Mattarella nel messaggio al meeting di Rimini che oggi attende Papa Leone. Passiamo agli esteri, la Turchia vuole arrestare Netanyahu per la flotilla, ha emesso un mandato d'arresto internazionale contro il primo ministro israeliano per il caso flotilla. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia un'arma nucleare, invece ha ribadito ieri sera Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20. Allora vediamo proprio le ultime sull'Ucraina, perché, come diciamo, nuovi attacchi russi su Kiev, la Russia lancia missili balistici contro la capitale ucraina, diverse esplosioni consecutive sono state udite a Kiev intorno all'una di notte, ora locale del 22 agosto, secondo i giornalisti del Kiev Independent presenti sul posto, e quanto riferisce su X il quotidiano ucraino. E ora sono le 7:36, è il momento di Stampa e Regime a cura di Marco Taradas.
3: Sabato 22 agosto, questo è il Radio Radicale, buongiorno a tutti da Marco Taradas per Stampa e Regime. Questa mattina sui giornali prende molto spazio il ruolo della Presidente del Consiglio Meloni, perché ieri ha fatto un'intervista al New York Times, che viene ripresa, un'intervista al modo di dire, perché ha detto pochissime battute, poi era tutto un articolo di valutazioni sulla sua leadership di governo, e poi perché c'è la questione dei dublinanti. Meloni che replica Schlein, dice che non c'entra nulla la questione di Schengen, del blocco Schengen alla Spagna con le questioni che si sono aperte in molti paesi che prima erano silenti, ora ci vogliono invece inviare i loro migranti che sono entrati nel territorio di vari paesi, però dopo essere sbarcati in Italia e non aver avuto nessuna valutazione. Questo è uno dei temi che ritroveremo tra poco su molti giornali. Poi si parla anche della sua presenza, ma per video, non fisica, sull'incontro tra i volenterosi a sostegno dell'Ucraina. Mentre l'altro nome che troviamo in diversi giornali protagonisti della giornata è quello di Conte, perché ieri ha scritto una lettera a Repubblica in cui sosteneva che il Walker era stato una scelta sbagliata perché estremista, certo i diritti vanno salvaguardati, ma insomma la questione non è tanto quello che Conte ha scritto quanto i riflessi sulla lotta in corso all'interno del campo largo in vista della designazione del candidato della sinistra alle prossime elezioni. Repubblica apre su questo, da Conte il via alla campagna per le primarie. Invece la Stampa apre con Erdogan che ieri ha chiesto attraverso una magistratura che controlla comunque la Turchia, emette un mandato internazionale per il caso Flottiglia. Il leader israeliano dice un dittatore antisemita. Cosa ha chiesto Erdogan? Arrestate Netanyahu, una bella coppia che oggi è in conflitto, in passato meno a dire la verità. E sulla prima pagina della Stampa da segnalare il risalto che viene dato a una notizia un po' vecchia a dire la verità: TAV allarme dalla Francia, scavi a rilento sul versante di Lione, i consulenti Macron dicono si rischia un ritardo di 2 anni, la società che gestisce l'opera dice gli intoppi erano previsti, il cantiere finirà entro il 2033. È una notizia imprecisa perché in realtà il cantiere francese finirà nel 2045, soltanto il tratto che arriva al Moncenisio o che parte, a secondo i punti di vista, dal Moncenisio, che si dovrebbe concludere nel 2033, poi il resto della TAV, cioè i binari che consentono i treni veloci, dovrebbe essere completato nel, appunto, a metà, quasi a metà del secolo. E altro titolo completamente diverso, e questa volta, ah no, non è questo che volevo segnalare, il titolo diverso è quello del Sole 24 Ore, MPS, Banco Monte Paschi Siena, via l'offerta su BPM e Generali, investitori freddi, giù i titoli in borsa, c'è una questione aperta sull'opportunità di mercato dell'offerta fatta da MPS, che ha lanciato una doppia offerta in azione su Banco BPM e Banca Generali, molto controversa a dire la verità. La Repubblica e anche Maratin sulla Voce si limitano per il momento a dire giù le mani dalle banche alla politica, al governo in particolare, ovviamente in questo periodo. Sull'Osservatore Romano troviamo oggi una cosa che di solito non c'è sui giornali: occuparsi della questione di fondo, mi pare, di quest'anno e dei prossimi, vale a dire il cambiamento climatico. Ci ritorna un'intervista al ministro Pichetto Fratin, poi la vedremo sulla Repubblica, se non sbaglio, sì. E invece l'Osservatore Romano apre sulla sete della terra, dalla COP17 in Mongolia, un richiamo ad agire contro le minacce poste da desertificazione e siccità. E scrive l'Osservatore Romano che restaurare le terre di questo genere, terre degradate, significa costa oltre 6 miliardi, no, significa riattivare l'economia, perché il degrado dei territori costa oltre 6 mila miliardi di dollari ogni anno, mentre il loro recupero potrebbe sbloccare centinaia di migliaia di lavori verdi e la prosperità delle comunità globali, locali e rurali. Recuperare terre desertiche è a sua volta una potente leva contro il cambiamento climatico, favorendo l'assorbimento del carbonio e riducendo l'aumento delle temperature. Terre sane inoltre incentivano la possibilità di avere cibo e acqua pulita, contrastando la malnutrizione e favorendo la salute a livello globale. Recupero le terre, infine, per le comunità indigene e rurali significa anche ripristinare legami ancestrali, identità e saperi tradizionali. C'è un inserto dell'Osservatore Romano, che come voi sapete è il giornale dello Stato del Vaticano, e della Chiesa, ed è importante che almeno sul versante religioso si recuperi o inizi una discussione seria su quello che è possibile fare invece che rassegnarsi a ciò che non viene fatto. Altri titoli significativi: il manifesto Giochi del Silenzio, autorità e premier a Taranto per i giochi del Mediterraneo, con mezzo governo ma senza i ministri del lavoro e dell'industria, perché l'acciaio è un buco nero, la città non crede alla cordata italiana. Meloni tace sull'impianto destinato a una lenta morte, e poi cortei vietati. C'è poi nelle pagine interne una intervista all'economista Roventini, che cercheremo di vedere. Il Tempo apre con Ranucci: Sigfrido e famiglia, un fratello nella Guardia di Finanza, nella scorsa legislatura presso la Commissione Antimafia come responsabile dell'archivio, e poi la vita precedente Ranucci scoperta da Open, con curiose sovrapposizioni con la storia personale di Valterino Lavitola. Qual è la vita che ieri ha scoperto? Che anche Ranucci, prima di diventare conduttore di Report, si era impegnato in una attività imprenditoriale settore pesce e poi anche settore, se non sbaglio, cioè qualcosa che Lavitola stava rilanciando in questo momento. Però al di là della questione curiosa, non mi pare che ci sia altro. E ancora su Ranucci apre Il Riformista: il cavallo di Troia, il danno del caso Ranucci non è soltanto personale, le condotte emerse hanno minato le fondamenta di Viale Mazzini, che ora non può solo dire Ranucci e Ranucci. Parla Angela Camusa, avance sessuali con lui, le donne a disagio. Infatti si è aperto un nuovo filone che per ora viene non trattato dalla più parte dei giornali. Strano, perché fino a qualche tempo fa, appena si scopriva qualcuno che faceva delle avance anche non così volgari come quelle di Ranucci, si apriva subito la questione. Naturalmente le faceva anche più volgari in certi casi, si ricorda i casi Gianbruno e altri, però insomma diventava notizia importante per il momento, tranne pochissimi. Ad esempio Pina Picerno, che ieri tra i politici, Pina Picerno è intervenuta su questo, la riprende oggi Il Tempo in prima pagina. La parte invece delle femministe donne di oggi, diciamo, quelle legate ai movimenti di sinistra, per il momento silenzio, però non credo che la cosa potrà essere trascurata a lunga, anche se ha trovato un autorevole difensore oggi Ranucci in Luigi Manconi, col quale alle volte capita di dissentire sulla Repubblica. Cercheremo di vedere anche questo. Il Dubbio, oltre al titolo Meloni archivia Trump e chiama l'altra America, chiama l'altra America mi pare un po' esagerato. Certo, ha parlato al New York Times, però ha detto delle cose che nell'altra Italia, nell'altra America possiamo accettare tranquillamente, le vediamo tra poco. E poi c'è l'articolo di Davide Allegranti sulla prima pagina del Dubbio: io no walk, così Conte si prende il campo largo, che è un po' il modo anche di trattare la questione che abbiamo visto, vedremo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Ieri Il Dubbio ce lo segnala, c'è una risposta di Sisto: non è un indulto mascherato. Ieri Gratteri era intervenuto per dire che la nuova legge che consente di una libertà parziale in comunità per i tossicodipendenti, dato che può essere estesa fino a condanne 8 anni, e può essere d'ausilio, di aiuto alla mafia. Questa l'ha detto ieri Gratteri, oggi viene ripreso l'argomento, naturalmente sul Fatto Quotidiano, non ricordo se era Gratteri ieri lì, ma insomma oggi sì, sul Fatto Quotidiano c'è il dottor Di Matteo, patteggi 8 anni, ma niente galera. Di Matteo dice liberi pure i mafiosi, ma vedremo se ci sarà, non è che sia automatica la cosa, a parte che non è ancora, diciamo, ben definita questo programma, perché sono pochissimi detenuti che ne potranno usufruire, però c'è sempre un magistrato che deve decidere. Ma come sappiamo, gli allarmi di questo genere dai quotidiani più vicini alla magistratura, come Repubblica a suo tempo, ora è passato al Giornale, il cronista numero uno di Repubblica, ma insomma ogni volta che c'è un tentativo di modificare qualcosa subito c'è l'allarme antimafia, anche in questo caso. Sulla questione woke, Libero che intervista Giuseppe Cruciani, sulla Verità ecco quanti migranti si sono fatti rifilare i governi di sinistra: Renzi 10.819, Paolo Gentiloni 5.948, Giuseppe Conte 13.822, l'Italia invece si è ha bloccato il Dublino 1. La Verità dice che con Meloni respinti 80.000 clandestini, respinti nel senso non fatti entrare dai paesi che volevano riportarli in Italia, terra del primo sbarco, e oggi c'è questa modifica che Meloni difende a spada tratta e che forse erroneamente la sinistra ha legato invece all'atteggiamento su Ceuta, anche perché la Spagna e la Francia, Spagna direttamente interessata e Francia non direttamente, ma diciamo per confine interessata, non hanno rinviato i migranti irregolari nel nostro paese. Questo direi sono i titoli più significativi. Vediamo se ne trovo qualcun altro su giornale. Questo è quanto. Poi vedremo naturalmente più nel dettaglio le cose. A proposito del carcere, segnalo che oltre al Fatto Quotidiano con Di Matteo, Il Dubbio con Sisto, Repubblica che ci parla delle difficoltà, c'è anche un articolo di questa nuova legge, c'è anche un articolo di Adriano Sofri sul Foglio, dove si parla di un nuovo carcere che si sta costruendo a San Vito al Tagliamento, 300 posti, uno scalo entro il 2027. Uno scialo, non riesco bene a capire a cosa si riferisce. Comunque il sindaco di San Vito, scrive Sofri, Alberto Bernava, ha scritto una bella pagina: è morto un ragazzo del 2007, è una tragedia, sì lo è un ragazzo giovanissimo, è un figlio, forse un fratello, una persona a cui qualcuno nel mondo voleva bene. Ha scritto questo e dice Sofri: non posso non rimanere sterrifatto, allibito, intimamente disturbato ai commenti social che ho letto in questi giorni. Sì, non dubito, infatti i commenti social sono al 90% radio parolaccia, lo sanno tutti, meglio non leggerli e lasciare al loro destino chi si produce in questi commenti. La parte social può essere anche molto interessante, però se uno si sofferma sulla massa dei messaggi, alcuni dei quali, buona parte dei quali molto spesso semplicemente costruiti tecnologicamente, certo fugge inorridito, ma non è questo, ora al di là di quello che hanno scritto nel caso in particolare, che rappresenta comunque una mentalità abbastanza diffusa che trova anche i suoi spazi nella politica. Vediamo adesso gli articoli più importanti sui giornali e cominciamo dal Corriere della Sera, che dà più spazio all'affondo di Meloni, replica Schlein, intervista al New York Times con Trump, pensavo fosse più facile. Dopo vedremo anche un articolo che riguarda le illusioni europee. Questo è il titolo di Paolo Valentino, che ci parla ancora una volta dei ritardi dell'Unione rispetto ai problemi sempre più complessi, ma che richiederebbero una struttura più semplice, magari per risolverli o cominciare a affrontarli. E qui si parla appunto dello scontro tra Meloni e il PD, dopo vedremo un'intervista a Schlein su Milano Finanza, ma parla essenzialmente di economia. E invece è Simone Canettieri che ci parla di questa intervista, che come ho detto è andata a guardarla sul New York Times, non è propriamente solo un'intervista, è un ritratto, punteggiata quella da voci fuori campo, tasselli di un puzzle usati per raccontare la premia alla vigilia del record repubblicano di longevità del suo governo, ma anche la... Si tratta anche della melonizzazione della destra italiana, intesa come scrive il giornalista, che si chiama Roger Cohen, intesa come l'intorpidimento di una storia orribile a favore dell'accettazione da parte del mainstream attraverso un conservatorismo pragmatico. Vabbè, ne esce fuori uno schietto manifesto identitario dell'ex ragazza cresciuta nel quartiere della Garbatella, che sembra anche un monito nei confronti dell'avanzata di Roberto Vannacci. Dice Meloni: ciò che mi ha portato qui è stato il coraggio di schierarmi dalla parte scomoda della storia. E a proposito del fascismo, aggiunge, una storia particolarmente complessa. Tutto diventa così iperpolitico in questo long form, anche la vita personale della premier, ma a guidare resta l'attualità geopolitica, l'orgoglio dimostrato con gli USA e la voglia di non essere a ruota di scorta di Francia e Germania. E si parla delle radici, poi Meloni dice una frase che certo ha suscitato qualche protesta nell'opposizione, in particolare nel PD, ma che a me pare davvero una frase abbastanza storicamente scandalosa, ed è questa. Dice, traendo dal New York Times questa frase, dice il Corriere della Sera, parlando del fascismo italiano, nell'intervista afferma: ovviamente se oggi guardiamo a questa storia è una cosa, se l'avessimo osservata mentre ci trovavamo nel bel mezzo di essa probabilmente l'avremmo vista in modo diverso. No, questo no interrogativo vale per lei, vale per i fascisti, vale per i reduci del fascismo, per i neofascisti, vale per tutta una destra che guarda ancora a Benito Mussolini come quello che ha fatto anche cose buone. Certamente pochi, ma alcuni hanno saputo dire no nell'epoca del fascismo, molti hanno detto prima sì e poi no, alcuni hanno detto sì, ma molti hanno detto sì e basta, pochi hanno detto no, ma quei pochi noi ce li ricordiamo e li amiamo. E allora questo argomento, se fossimo vissuti all'epoca del fascismo saremmo stati tutti fascisti, non vale. Ho tradotto quello che dice Meloni, ma ripeto la frase letterale così ognuno è in grado di farsi la sua idea. Ovviamente se oggi guardiamo a questa storia è una cosa, se l'avessimo osservata mentre ci trovavamo nel bel mezzo di essa probabilmente l'avremmo vista in modo diverso, no? Va bene, e questo l'intervista. Poi sulla questione migranti, il Corriere della Sera prosegue dicendo: anche l'Olanda si attiva, faremo trasferimenti in Italia, tutti i paesi rispettano gli accordi, la Germania conferma l'ipotesi di hub in, cioè centro di detenzione in pratica, in Uganda. Procaccini viene intervistato, è il co-presidente del gruppo in cui siede i Fratelli d'Italia, nessuna ritorsione per il caso Spagna, il patto è la strada. E poi Rinaldo Frignani ci spiega punto per punto chi può essere rimandato indietro e quali sono le norme che vanno rispettate. E si parla di una moratoria che nel passato ha protetto il nostro paese. Dice qui, alla domanda numero 3 che si fa, potrebbero tornare in Italia migliaia di migranti? Appare inverosimile che gli oltre 24.000 dublinanti possano essere rimandati indietro, se non altro perché caso per caso deve essere verificata ogni posizione su termini e procedure del trasferimento. Il patto rispetto a Dublino 3 contiene il principio operativo della solidarietà da parte dei paesi non di approdo, come l'Olanda e la Germania ad esempio, obbligate a supportare le nazioni soggette a flussi massicci di immigrazione e a un allarme riconosciuto dalla stessa Commissione europea. Il patto ha solo aspetti negativi per l'Italia? No, perché appunto è centrato sul principio di solidarietà fra paesi che prima, patto che prima non era previsto. E poi la circolare piante dose che ha respinto 80.000 richieste di trasferimenti sarebbe ancora applicabile? Autorisposta del Corriere: il principio base è che il diritto europeo prevale sempre su qualsiasi fonte di diritto interno e quindi quel documento, anche semanato per ragioni di sicurezza e difesa della sovranità dello Stato, è incompatibile con le norme europee, dice Gallo. Insomma, le questioni sono ancora aperte, come vediamo, non c'è nessun rapporto diretto, magari, tra l'atteggiamento dell'Italia su Ceuta e questa riapertura, diciamo, dei transiti fra paesi europei e l'Italia. Però certo, se questo patto in vigore è basato sul principio di solidarietà, diciamo che almeno il principio di solidarietà no, non è stato rispettato da Meloni, e questo non aiuterà neppure in futuro, immagino. Se andiamo sulla stampa, eccoci qua nelle pagine più interne questa volta, pagina 8, troviamo questo titolo: più di 100.000 dublinanti rifiutati in 3 anni, ora il patto UE presenta il conto all'Italia, il governo punta su rimpatri più veloci, hub oltre confine, ma pesano i mancati trasferimenti. E si dice: ben 2 sentenze della Corte di Giustizia europea nel 24 e nel 26, è difficile per me magari abituarmi a dire 24 invece 2024, ma va bene, hanno decretato che un paese di primo ingresso non può rifiutare di riprendersi migranti entrati nell'Unione Europea attraverso il proprio territorio, ma ora l'Italia sostiene che con l'entrata in vigore del nuovo patto migrazione e asilo le richieste pregresse siano da considerare decadute. Politicamente potrebbe essere così, ma dal un punto di vista prettamente giuridico la questione è più complessa. Qui viene sentito anche un sudanese arrivato in Sicilia nel 2016 e poi ha vissuto in Francia, poi l'ordine di tornare indietro, ero disperato. Il titolo è: trattate come pacchi, la protezione dopo 10 anni. Quando sono arrivato a Roma dormivo a terra in tenda fuori dalla stazione, piangevo e pensavo che non ce l'avrei fatta. Anche lui è un dublinante, secondo questo termine gergale. Sono scappato dal Sudan nel 2011, la situazione era insostenibile, nel mio villaggio non riuscivo più a stare, così sono partito. Sono rimasto per anni in Libia, in un inferno che non riesco neanche a descrivere, ma non avevo soldi per il viaggio, ho iniziato a lavorare come uno schiavo, quando ho avuto la possibilità ho preso la via del mare, così nel 2016 sono sbarcato in Sicilia, poi è andato a Parigi dove aveva diversi amici, è rimasto in Francia per 6 anni lavorando come muratore ma in nero e senza documenti. Quando ha provato a regolarizzarsi la sua domanda è stata rigettata. Non solo, le autorità francesi si accorgono che il primo stato europeo d'ingresso era l'Italia e quindi risulta essere radicata lì la competenza per la sua domanda d'asilo, inizia un contenzioso fra i due paesi, Intanto l'uomo pensa di lasciare anche la Francia, andare in Inghilterra e si sposta a Calais per provare la traversata, ma è qui che viene raggiunto dalla notifica di espulsione, deve tornare in Italia e prende un treno diretto a Milano, poi da qui arriva a Roma alla stazione Tiburtina. Mi sono ritrovato a dormire per terra nelle tende fuori dalla stazione. Per 5 mesi la sua vita è quella di un senza dimora, poi un altro ragazzo conosciuto in strada lo indirizza al Baobab, l'associazione romana che aiuta i migranti, volontari allo sportello legale lo infermano su come regolarizzarsi. Ma anche qui la trafila è lunghissima, dice Akram, sono andato in questura a fare la domanda a ottobre del 2023, mi hanno lasciato un permesso provvisorio e solo dopo 2 anni, a novembre del 2025, mi hanno chiamato per analizzare la mia richiesta in commissione territoriale. Solo a maggio di quest'anno, aggiunge Akram, ho avuto la risposta, per fortuna positiva, e oggi una protezione sussidiaria, conclude l'articolo. Eleonora Camilli sulla Stampa, quasi 10 anni dopo aver messo piede per la prima volta in Italia, oggi qui lavora, un documento e un posto dove entrare. Ecco, sì, perché molto spesso, come sappiamo bene, i dublinanti sono anche le persone, e anche i non dublinanti, quelle che vediamo per strada. Poi come si risolva la questione dell'immigrazione irregolare? Finora nessuno lo sa. Ci stanno provando in tutti i paesi, destra e sinistra, centrodestra, centrosinistra, eccetera, ma le soluzioni oltre a quelle delle barriere non sembrano essere state trovate. È evidente che c'è un lavorio quotidiano da fare, un lavoro importante, quello che ci richiamava alla mente l'Osservatore Romano, perché anche quello potrebbe essere il modo per trattenere le persone nei loro paesi, migliorare la situazione anche climatica e migliorare la situazione anche economica. Comunque, visto che ho ricitato l'Osservatore, ho esposto sulla Repubblica all'intervista al Ministro dell'Ambiente, la crisi del clima non si risolve per decreto, ma vorrei avere più fondi. Qui ricorda come sul fronte della riduzione delle emissioni l'Italia abbia fatto dei progressi e che siano state elaborate 360 misure, ma Luca Fraioli, che l'ho intervista, dice le oltre 360 misure previste dal Piano Nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici non sono state finanziate. Dice Pichetto Fratin che alcune di queste però sono state assai finanziate, la piantumazione di 3 milioni e mezzo di alberi di cui si è occupato il mio ministero per esempio, o l'efficientamento energetico dei fabbricati dell'edilizia residenziale pubblica con una spesa di 1.950 milioni in capo al Ministero delle Infrastrutture. Eppure, osserva Repubblica, la crisi climatica, anche nell'estate più calda della storia, non sembra essere una priorità per il governo. Dice Pichetto Fratini, in una scala di priorità a livello nazionale, sovente sembra che sia meno enfatizzato, ma non ho mai avuto contestazioni sulle mie proposte. Purtroppo ci possono essere difficoltà di finanziamento perché parliamo di decine di milioni di euro. E poi continua questo batti e ribatti che però insomma non emergono, mi pare, altre questioni. Volevo segnalare questa domanda: il suo è il Ministero della Sicurezza Energetica, la scelta di continuare a investire sull'acquisto di gas naturale ci ha reso più sicuri? E dice Pichetto Fratin che è una scelta che ha alle spalle 40 anni di storia, non è facile riscriverla, però nel 2025 per la prima volta l'elettricità prodotta con le rinnovabili ha superato quella di origine fossile, tuttavia il gas naturale resterà per decenni un combustibile di accompagnamento della transizione. Obiezione di Repubblica, ma non abbiamo appena ottenuto dall'Unione Europea il via libera a spendere 14 miliardi in 2 anni per ridurre la dipendenza alle fonti fossili, risponde Frattin, Pichetto Fratin, ci sono stati concessi perché abbiamo chiesto flessibilità per poter investire nel percorso di conversione. E di nucleare mi pare non si parli, è abbastanza singolare a dire la verità, perché il governo sembra impegnato, poi al di là della discussione se sia cosa saggia o non saggia, un governo che sembra aver preso l'impegno a ripartire col nucleare, dovrebbe darci delle informazioni anche su che tipo, abbiamo capito i piccoli reattori, ma quale numero, quali siti, no, ancora non si sa nulla. Se un giorno, magari domani, chi lo sa mai, il nucleare davvero ritornasse ad essere economicamente produttivo e sicuro, come direi che fino ad oggi è stato, sarebbe interessante sapere come si va avanti. Evidentemente ci sono dei dubbi anche all'interno del governo. Sempre tornando invece alla stampa, pagina 7, no, non è qui che volevo tornare, evidentemente, forse in un'altra pagina, no, qui si parla, sì, è un'intervista a Lucia Annunziata, ma di nuovo si parla di Schengen e invece su questo tema, diciamo, clima, eccetera, niente a fare, ma infatti volevo tornare a Schengen. Allora, vediamo. Annunziata, su Schengen si sfalda l'Europa, anche il governo è responsabile, la sinistra offra un'alternativa. E poi nel sottotitolo mette una frase che però all'ultimo dell'intervista leggerò fra poco. Annunziata dice che la responsabilità all'includimento, diciamo così, il termine che uso io, dei rapporti all'interno dell'Unione Europea sulla questione, non è soltanto di Meloni, anche a sinistra ha contribuito quando ha fatto saltare alcuni steccati che erano lì da sempre. A cosa si riferisce, chiede Federico Capurso, è una delle cose più interessanti di questi mesi, la ribellione di un pezzo della sinistra contro la premier danese, Mette Frederiksen, socialista anche lei, che sui migranti ha abbracciato una linea sostanzialmente di destra, si è aperta una breccia nel muro, non c'è più un campo di sinistra che porta un tipo di proposta sui migranti e uno di destra che ne porta un'altra diversa se non opposta. Se la remigrazione non è più una ricetta di appannaggio esclusivo dell'estrema destra, questo dà il via a una riscrittura profonda del tema. E però cosa vuol dire? Si parla delle prossime elezioni, il voto che si terrà in molti paesi UE nei prossimi mesi è di certo un grande motore di questa disgregazione, l'immigrazione è un campo politico e tutta questa lettura va fatta anche con una lente sulla politica interna degli altri stati, basta per sfaldare l'Unione Europea, non è poco se si allarga lo sguardo, dice Annunziata, certe dinamiche partono anche fuori dall'Europa seguendo uno schema che io chiamo salta tutto e che riguarda più in generale il disfacimento degli accordi tra paesi. Senza l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia non avremmo avuto l'invasione di Israele in Libano, a Gaza e in Cisgiordania. No, ma perché mette in relazione queste cose? È vero che tutto è cominciato con la rottura del diritto internazionale che poteva essere garantito soltanto dai super stati e quindi è nato con l'Ucraina, però la politica israeliana e le scelte di guerra non sono nate in conseguenza di Putin, sono nate in conseguenza di Hamas e dell'eccidio che è stato compiuto da Hamas. Doveva restare fermo Israele? Sì, qualcuno l'ha detto, però non ci ha mai spiegato che cosa poteva succedere restando a quel punto. Cosa poteva succedere? Molti meno morti, questo è sicuro, però anche durante le altre guerre contro una dittatura sanguinaria come quella di Hamas a Gaza ci sono stati molti morti. Oggi si ricordano solo questi morti per Gaza, non si ricordano quei morti per altri paesi, ma insomma questa è la lettura annunziata che volete che vi dica. Dipende, ha stato Putin? No, in questa volta secondo me non ha stato Putin. E su Putin cos'è che risponde a proposito del centro-sinistra, a cui poi l'intervista approda? Vedo tre grandi nodi da sciogliere, oltre alla questione migratoria, in questa fase di programma che per inciso mi pare venga annunciato ogni giorno per l'indomani. Il primo quesito è: a quale elettorato ci si rivolge? Giovani, cultura woke o no? Certo popolare o ceto popolare o borghese? È una discussione che attraversa la sinistra in Italia come negli Stati Uniti. Quali sono gli altri due nodi? Si dovrà chiarire che tipo di rapporto vogliamo avere con gli Stati Uniti, perché nei prossimi 2 anni ci sarà ancora Trump e dopo di lui potrebbe esserci il suo attuale vice J.D. Vance. Va poi affrontato il tema del Medio Oriente e di Israele, sul quale ci sono forti spinte emotive che arrivano dalle giovani generazioni e da quella parte di società che si sente offesa dalla brutalità. Non sarà semplice. Osserva alla fine la stampa, mi scusi, non c'è scherzo, non ha citato l'Ucraina. Qual è la risposta di Annunziata? Perché c'è una linea di sostegno troppo sedimentata a livello europeo. L'accordo lì sono convinta che si troverà. Vedremo se Conte e Fratoianni e i pacifisti, tra virgolette, del Partito Democratico saranno così disponibili ad adeguarsi alla linea sedimentata dell'Unione Europea. Cioè, mettere la testa sotto la sabbia prima delle elezioni non significa che poi dopo le elezioni, magari vinte dallo struzzo, le cose cambieranno, ma vedremo anche questo. E su questi temi cos'era che volevo ancora segnalare? No, questo è un altro tema. Invece sulla verità, sì, e sul foglio, la verità già in prima pagina. Allora andiamo a cercare il quotidiano di Belpietro, che attacca la sinistra, non è una novità. Si parla dei migranti e poi con l'intervista al New York Times scrive la verità che Giorgia ritorna dalle vacanze e mette in riga Schlein e Trump. E poi si parla di Conte, ma a Conte ci arriviamo tra poco. Invece sul foglio c'è l'articolo del direttore Cerasa: i migranti e l'invasione dei populisti, senza responsabilità non c'è solidarietà e senza solidarietà non c'è responsabilità. Il doppio errore di destra e sinistra sui migranti mette in luce i rischi della politica delle noccioline, che genera insicurezza e non soluzione. Scrive a un certo punto Cerasa: se minacci legittimamente di rafforzare i controlli su Schengen, come è avvenuto all'indomani degli arrivi a Ceuta, non puoi indignarti se qualcuno, come è successo in questi giorni, alza altri muri chiedendo legittimamente ai paesi di primo approdo di non gestire gli arrivi di irregolari, aprendo semplicemente i propri confini verso i paesi confinanti. La polemica estiva sul caso dell'applicazione delle regole di Dublino, con un po' di pigrizia, la si può leggere così: non c'è nulla di male se si vuole, ma se si, e non ce l'hai male, ma se si vuole provare a sviluppare un ragionamento diverso dalla logica del gna gna gna, si può tentare di fare uno sforzo di riflessione, andare al cuore della grande commedia degli equivoci e delle ipocrisie messa in scena da settimane in modo simmetrico dalla destra e dalla sinistra italiane. E cosa dice? Il punto cruciale da cui partire è capire se le forze politiche hanno intenzione o meno di impegnare i propri paesi nella lotta contro l'immigrazione irregolare. Se si parte da questo presupposto, occorrerà fare un salto ulteriore ed entrare nell'unica logica possibile per affrontare il tema senza demagogia. E qui si ripete di solidarietà e responsabilità entrambe. E dice Cerasa, da un lato il populismo dell'irresponsabilità che promette un'immigrazione senza regole che genera paura, dall'altra il populismo della non solidarietà che, isolando i paesi più esposti all'immigrazione, genera insicurezza. Chiunque si allontani da questo equilibrio complicato tende ad alimentare la politica delle noccioline che genera a volte paura, a volte insicurezza e a volte tutto insieme. Mi permetto un'obiezione, che a dire la verità non è che la sinistra, se ci si riferisce ovviamente alla sinistra, dica entrate tutti e siate tutti liberi di andare dove volete. In realtà non dice nulla, perché non sa dire nulla di efficace, e questo è anche comprensibile a dire la verità. D'altra parte sono facilitati, perché urlare al lupo e per giunta trovarlo il lupo, cioè gli irregolari, i clandestini, quelli che non sono esseri umani ma sono quello che sappiamo, beh, questo facilita. E dice, continuando il suo articolo Cerasa, interessante, che magari arriva a farci capire qualcosa che finora non abbiamo capito, a destra il ragionamento implica il dovere di fare i conti con una consapevolezza necessaria. Rispettare regole come quelle di Dublino, nate prima di tutto per stabilire chi è responsabile di una domanda d'asilo e per impedire che la distribuzione avvenga casualmente attraverso i movimenti secondari, significa riconoscere che il modo migliore per governare il fenomeno dell'immigrazione irregolare non è fare tutto da soli, ma è cercare soluzioni europee per governare i confini. A sinistra il ragionamento implica invece il dovere di fare conti con un'altra consapevolezza necessaria. Se di fronte ad una crisi come quella di Ceuta elogi un approccio come quello seguito dal governo spagnolo nella gestione dei migranti, un approccio fatto di misure muscolari, rimpasi severi, controlli rigidi, non puoi considerare ogni tentativo dell'Europa di introdurre regole per governare l'immigrazione illegale come una deriva di destra, come fa per esempio il PD da anni. Quindi, dice Cerasa, Ceuta non dimostra che il patto europeo non funziona, ma dimostra perché un patto europeo è indispensabile per governare l'immigrazione. Punto numero due, il principio di Dublino non è un tentativo di scaricare sui paesi di primo ingresso tutta la gestione dei migranti, ma è un tentativo di stabilire quale Stato sia responsabile di ciascuna domanda. Punto numero tre, il vero bipolarismo quando si parla di migranti non è tra buoni e cattivi, ma è tra chi sa distinguere tra una politica fatta per cercare soluzioni e una fatta per diffondere noccioline. Allora, a parte le noccioline, non ho capito bene l'esempio, ci sarà sicuramente un richiamo, ma è vero, ci vuole una politica europea, ma detto questo ancora nessuno sa quale politica europea, quindi è forse a maggior ragione vero che finché non si ha una politica europea non si riuscirà nemmeno a individuare quello che si vuole e che è utile fare. Bene, lascio questo argomento e mi sposto. No, l'argomento ancora Cerno sulla prima pagina del giornale va citato, perché il suo commento è dedicato all'intervista al New York Times. E dice Cerno che oggi l'Occidente non è più il monolite e la guerra fredda, oggi somiglia a una gomma da masticare tirata da chiunque, Sinistra woke in primis, chiunque decida che l'alleato è tale solo se indossa la sua stessa uniforme ideologica. Così l'America di Trump è diventata per i salotti buoni più pericolosa di una teocrazia, guardi, c'erano anche per i cattivi, eh? Mentre il vero nemico, l'islamismo radicale che coltiva l'odio tra le pieghe di una tolleranza suicida, viene scambiato per compagno di merende. Anche qui non generalizzi, per favore, Cerno. Ma c'è una novità. Meloni e Trump giocano meglio da quando hanno smesso di fingere armonia, e hanno messo in chiaro

CERN, la profezia è universale, la nostra democrazia è inadeguata, ma la ricetta per salvarla non è considerare populiste le richieste dei cittadini per perpetuare una tecnocrazia che ha portato l'Occidente in stato di minorità. Chi sarebbe la tecnocrazia? Naturalmente immagino si riferisca all'Unione Europea e al fatto che gli stati che ne fanno parte non hanno voluto costruire un'unione politica europea, ma hanno continuato ad essere una confederazione di stati che ha delegato alla tecnocrazia ottima di Bruxelles la soluzione di tanti problemi creati all'interno degli stati. Ecco, con questa aggiunta l'articolo di Cerno acquisterebbe un po' di peso, mi pare, ma invece si ferma soltanto alla citazione della tecnocrazia che ha portato l'Occidente in stato di minorità. Ed è qui, continua Cerno, che si nota la casualità che porta oggi a leggere sul New York Times le parole della Premier. Meloni e Trump non stanno salvando il mondo, stanno salvando il buon senso dal naufragio, smettendo di nascondere le divergenze dietro il velo della retorica. L'unità occidentale non è un esercizio di stile, ma un patto tra chi ha il coraggio di dire dove finisce l'Europa e dove inizia l'America. C'è un punto fermo, lo Stato liberale, che sa dire anche de no, cosa che a sinistra non si sente più. Ma non lo so, questo binomio Trump-Meloni che colpiscono insieme pur procedendo separati, letto anche in relazione a quella frase di Meloni che ci dice che ai tempi del fascismo probabilmente non penseremmo oggi tutto il male del fascismo, se uno la collega a Trump dice... Vabbè, un minimo di preoccupazione magari può ancora mantenerlo, vedremo comunque come andranno le cose nei prossimi mesi. Certo, non è che la sinistra aiuta molto. Facciamo subito un salto però su Schlein e sulla sinistra, poi torniamo alle politiche internazionali, anche europee. C'è questa intervista a Milano Finanza sull'economia. L'Italia non è più forte di prima, ma ha bisogno di maggiori investimenti e di mobilitare il risparmio per far crescere il PIL. Sul rischio bancario decide il mercato, l'Europa si impegni a colmare il divario sull'intelligenza artificiale, parla la segretaria del PD Schlein. E chi può dire di no a queste frasi? Si replica ad una intervista fatta sempre da Milano Finanza il 14 agosto, e Meloni diceva che l'Italia è più forte di prima, Schlein lo nega e dice: rispondo che la crescita è a zero nonostante il PNRR, l'Italia deve ricominciare a crescere, occorrono e con urgenza tre cose che questo governo, nonostante l'ampia maggioranza, non è riuscito a fare: ridurre i costi dell'energia, aumentare i redditi e far ripartire gli investimenti. Domanda di Roberto Sommella, il direttore di Milano Finanza: che cosa fareste sull'energia una volta chiamati dagli elettori a governare? Innanzitutto serve un piano strategico per le rinnovabili che riduca incertezze e tempi di attesa, come chiede Confindustria, concedendo anche incentivi immediati ai territori che ospiteranno questi impianti. E poi serve una struttura unica di missione, anche con le regioni, che dimezzi i tempi autorizzativi. In Spagna ci mettono 3 anni, da noi 6, è un fallimento di governance. E Sommella dice: la Spagna ha anche il nucleare, però il PD come si pone di fronte al piano del governo per il nucleare? Risponde Schlein: siamo contrari non per pregiudizio ma per i tempi e costi di produzione incompatibili con le esigenze del paese, e contestiamo il vuoto del decreto propaganda del governo in questa materia, che nemmeno mette risorse né spiega che fine fanno le scorie. Il costo dell'energia è il più alto d'Europa, pesa su famiglie e imprese. Poi racconta Schlein i suoi incontri con gli operai e dice: ha trovato un paese in difficoltà, la povertà

0: crescita assoluta tocca il record del 9,8% delle famiglie, milioni di persone che faticano ad arrivare a casa, a fine mese a casa. E poi dice Schlein, bisogna fare una cosa che poi mi è ripresa da Sommella, è un po' poco pensare di combattere la crisi energetica con una missione unica a Palazzo Chigi. Infatti proponiamo anche in Parlamento di aumentare la forza e il ruolo dell'acquirente unico dell'energia che tratti grandi volumi con il Power Purchase, qui c'è scritto Purchase, ma non importa, anche R Agreement, in modo da fornire energia a prezzi stabili alle PMI che spesso pagano il prezzo più alto della crisi. E poi voglio aggiungere che il governo dovrebbe muoversi con più determinazione per ottenere la pace in Medio Oriente, certo, e la fine della crisi di Hormuz, certo, perché sono mesi che non dico una parola per paura alle sfuriate di Trump. Vediamo quando si dirà la parola, ma abbiamo già sentito che Conte ha promesso di risolvere la crisi della guerra di Putin, parlando al telefono con Zelensky e Putin, probabilmente farà la stessa cosa. Conte con Putin e Schlein invece risolverà la crisi di Hormuz in quest'altro modo, non lo so. Ora ironizzo, però mi sembra un po' semplice la risposta di Schlein, sbaglio, eh. E dice: questo farà scendere il prezzo della benzina? Noi abbiamo fatto una proposta concreta, serve adottare il sistema delle accise mobili, ma il governo su questo punto non ci sente, la benzina resta sempre sopra i 2 euro al litro. Nel centro-sinistra pensate poter essere più determinati dell'attuale maggioranza? Risponde Schlein, stiamo lavorando per questo, perché non faremo più il regalo al centro-destra di presentarci divisi alle elezioni. Domanda: significa che risolverete i problemi col centro e con la questione del candidato premier? Qui bisogna capire cosa vuol dire centro nel caso di Elly Schlein. Comunque, dice Schlein, dice Schlein, dov'è che riprende la cosa? L'alleanza progressista già governa molte regioni e comuni e governa bene senza strappi. Si può allargare ancora, ma non restringere. Da settembre lavoreremo per affinare il programma, che non parte da zero, ma dalle tante proposte unitarie, e poi ci metteremo d'accordo sul resto. Ma prima di tutto viene la battaglia in Parlamento contro una legge elettorale che anticipa il premierato e offre un abnorme premio di maggioranza. Che piano metterebbe in campo per l'economia italiana se gli italiani decidessero di darvi la responsabilità di guidare il paese? La nostra strategia, dice Schlein, per la crescita si basa su 3 punti fondamentali. Prima di tutto ridurre il costo dell'energia, come ho spiegato prima, e far ripartire gli investimenti. Questo non l'ha spiegato però. Su questo sfido Meloni con le altre opposizioni. Abbiamo proposto di estendere l'autorizzazione unica sul modello ZES a tutta l'Italia per gli investimenti nella doppia transizione ecologica e digitale. Uno sportello unico per gli investimenti, 90 giorni per la risposta. Questo sì. Il secondo punto è aumentare i redditi con il salario minimo e la lotta al precariato, perché i bassi salari deprimono i consumi e fanno male a tutta l'economia, il che si accompagna a un grande piano d'azione per la formazione, ma quella 4.0 il governo ha deciso di cancellarla, così come ha pasticciato con Transizione 5.0, anziché tenere gli incentivi precedenti che funzionavano. Terzo punto, per migliorare la qualità della vita delle persone, vogliamo difendere la scuola, la sanità pubblica dai tagli, abbattere le liste d'attesa. Un mese fa abbiamo fatto una proposta di legge che propone un piano per il clima, vera emergenza planetaria che aumenta le disuguaglianze sociali e a cui il nostro paese è molto esposto. Qui gli si chiede se prevedano una patrimoniale, risponde Schlein: a settembre discuteremo tutto il programma con gli alleati, anche della questione fiscale, ma non partiamo da zero. Insieme abbiamo già proposto il salario minimo e il congedo paritario, abbiamo già proposte comuni su istruzione, politiche industriali, trasporto e sicurezza. Sul risparmio, che programmi avete? Occorre una grande mobilitazione del risparmio nazionale che ancora per 1.700 miliardi è fermo sui conti correnti. Bisogna costruire incentivi mirati per canalizzare parte di quel risparmio verso l'innovazione delle PMI, che sono il cuore della nostra economia. Su tutte queste cose aspetteremo al varco della manovra il governo presentando le nostre proposte. Poi gli si fa una domanda, io continuo a leggere perché a dire la verità questa è forse l'intervista più approfondita su questi temi e anche la migliore a mio parere che abbia dato Schlein fino ad oggi su questi temi. Il problema, come sappiamo benissimo, è inutile che lo dica, è che domani ci sarà Conte che replicherà modificando qualcosa, o forse no, mica sono un indovino. Dopo Conte lo vediamo invece sull'oggi. E domanda, sul risico bancario c'è grande fermento con le due offerte di MPS su Banca BPM e Banca Generali e l'offerta di Intesa sul Monte. Lei che giudizio dà di queste operazioni? A differenza della destra, noi pensiamo che il governo non debba intervenire a gamba tesa, decide il mercato, e questa posizione resterà tale anche se saremo chiamati a responsabilità di governo. Detto questo, il PD resta attento al territorio e alle sue istanze di salvaguardia dell'occupazione e del radicamento, mentre il governo vuole fare il banchiere e ha sempre avuto un interventismo improprio. E voi che cosa volete fare? La politica deve assicurare che tutti rispettino le regole, non favorire cordate, e deve tutelare l'interesse del paese, che è avere un sistema bancario solido che serva agli interessi delle famiglie e delle imprese. Noi questo pensiamo di fare. Domande ultime di Sommella. C'è totale distanza con la Premier Meloni? In fondo siete un unicum per l'Italia, due donne leader, una al governo e l'altra alla guida del maggior partito dell'opposizione. Risponde Schlein, più volte mi sono rivolta alla Presidente del Consiglio con proposte concrete, ma spesso non veniamo ascoltati, oppure come accaduto sulla legge del consenso, votano con noi e poi tornano indietro e non si qui fa riferimento alla legge contro la violenza sessuale, e non si spiega perché non fa con noi una battaglia di interesse nazionale. Quale? Io sono una europeista convinta, federalista. Penso che senza un salto in avanti di integrazione europea rischiamo la marginalità. Serve superare l'unanimità almeno con le cooperazioni rafforzate e occorre un nuovo grande piano di investimenti europei dopo il PNRR per creare un vero progetto industriale, ambientale e sociale europeo, colmando il gap enorme che l'Europa ha ad esempio sulla intelligenza artificiale con gli Stati Uniti e con la Cina, un piano dell'innovazione e anche della difesa comune, bandendo gli egoismi nazionali che in Europa si stanno pericolosamente diffondendo e che proprio con la corsa al riarmo nazionale diventano un serio rischio per tutti. E infine, bilancio di 3 anni da segretaria del PD, beh, questo lo lascio a lei, ma devo dire l'intervista è sicuramente molto interessante e anche innovativa, cioè che ha fatto notare che spesso Schlein tende a rispondere all'interlocutore quello che l'interlocutore vorrebbe farsi dire e poi invece quando torna a trattare con gli alleati non ha più queste posizioni così liberali in economia e così ragionevoli su altri temi. Vedremo il prossimo futuro. Passo allora a Conte. Repubblica apre con Conte, da Conte il via alla campagna per le primarie, la lettera del leader 5 Stelle a Repubblica sul Woke spiazza il campo largo. Il PD dice noi parliamo già di disuguaglianza, Renzi dice adesso si svegliano tutti, Bonelli diritti a salvare. Ora sfiderei chiunque, a cominciare da me stesso, fra gli elettori di questo paese, a pensare di decidere se votare Schlein o Conte sulla questione woke, però evidentemente a sinistra è più importante di quanto io intenda, perché la sinistra è più colta sicuramente, perché legge le cose l'internazionale, almeno il settimanale, perché è attentissimo a quello che sta succedendo nel Partito Democratico americano. Voti da raccogliere oltre quella zona, che non definisco in termini urbanistici, ce ne sono, loro pensano sì, allora andiamo a leggere Repubblica, che dedica 2 pagine, e sono la seconda e la terza. Conte spiazza gli alleati con il dibattito sul woke e apre la corsa alle primarie. Il leader 5 Stelle su Repubblica prende in contropiede il centro-sinistra. Alfieri dice: noi parliamo già di salari, lavori, disuguaglianze. E De Blasio, sindaco di New York, dice che sottovaluta la crisi del ceto medio, la sfida è il costo della vita. Ma chi è che sottovaluta tutto questo? Non lo so. La sinistra, evidentemente, non credo che De Blasio legga cosa ha detto Conte sul woke, però vediamo. Qualcosa è andato storto, dobbiamo ricalibrare il ruolo e la cultura woke. Perché i socialisti vincono le primarie dei democratici? C'è urgenza per le difficoltà che la maggior parte delle famiglie affrontano, persino disperazione. La classe media e operaia vive nell'emergenza, a partire dal prezzo della benzina che sale per la guerra in Iran. Da qui nasce il desiderio di spezzare lo status quo. Osserva De Blasio che ci sono anche candidati moderati come Talarico in Texas o Peltola, non so come si dice in Alaska, che stanno avendo successo perché interpretano la voglia di cambiamento. Osserva l'intervistatore Paolo Mastrolilli, Alexandria Ocasio-Cortez ha detto che Woke 1.0 è stato follia. Condivide? Risponde De Blasio: il desiderio di affrontare problemi storici di questo paese si è trasformato in un messaggio che ha alienato e confuso anche le persone di buona volontà. Qualcosa è andato storto, riformare l'ordine pubblico è giusto, ma se lo fai togliendo i fondi alla polizia ti esponi al facile stereotipo di non essere interessato alla sicurezza. E dice che a differenza di Sanders, molti woke sottovalutano la disuguaglianza economica e i temi che potrebbero unire tutti. La formula magica è mettere l'affordability, il malessere per il costo della vita, al primo posto, senza dimenticare i problemi di razza e di genere. Questo dunque su Repubblica, che su questi temi intervista anche Riccardo Magi, segretario di Più Europa. Il campo largo può vincere se tiene insieme diritti e lavoro. Chiede l'intervistatore, che non so chi ci ve ah, Concetto Vecchio. Si è dato troppo peso alla cultura woke a sinistra? Non penso proprio, risponde Magi. Che c'entra l'Italia con un dibattito che riguarda soprattutto l'America, dove gli effetti rigidamente identitari hanno polarizzato lo scontro politico, riducendolo a una lotta tra minoranze? Da noi non è successo. Qualcuno mi citi una legge italiana riconducibile a questa cultura woke. E poi sul terreno dei diritti siamo fermi alle unioni civili varate più di 10 anni fa. Quindi scontiamo il ritardo? Siamo tra gli ultimi in Europa sui diritti civili, non abbiamo una legge sul fine vita né una che ampli l'accesso alla procreazione medicalmente assistita. Le coppie gay non possono adottare, l'educazione sesso-affettiva nelle scuole è consentita solo con il consenso informato preventivo dei genitori. A più di 40 anni dalla legge sull'aborto abbiamo il 70% di medici obiettori. E qui Magia dice appunto: da noi forse la questione woke non è così sentita. Per fortuna, io dico, a suo tempo il progetto di legge del deputato del PD Zan, che si introduceva molti aspetti woke nella nostra cultura giuridica, non fu approvato e appunto non mi pare che ci siano grossi problemi qui, però la polemica infuria. Su Conte ancora, il Corriere della Sera, che ha nelle pagine interne la sfida al PD di Conte, pur annunciato in prima, e si legge: mossa anti-woke per smarcarsi da Schlein, così Conte prepara la sfida della leadership. E parla il Corriere della Sera di un'estate sotto i riflettori, non è finita, a dire la verità, lo sentiamo. I suoi, dicono, è una traiettoria chiara, con una mossa che ha turbato il PD e sorpreso anche tanti parlamentari del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte tira su un altro pilastro, la sua strategia, e apre la grande sfida delle primarie, con il proposito sempre più evidente: strappare a Elly Schlein lo scettro, il leader del centro-sinistra e candidata premier in pectore. Non è con il woke che la sinistra può fare giustizia, ha scritto alla Repubblica. E poi c'è la replica di Alessandro Alfieri, del PD: sugli eccessi ha ragione, possono essere dannosi, ma i diritti civili contano. Bisogna mantenere il giusto equilibrio. Una società avanza se si fanno le battaglie sia sui diritti civili sia su quelli economici e sociali. Se ti sbilancio da una parte o dall'altra, rischi di non fare bene e di pagarlo elettoralmente. Poi non bisogna fare fughe in avanti. Questo è sempre stato il problema della sinistra italiana: il rischio, il terrore di fare fughe in avanti. La fecero al tempo del divorzio, costretti, la fecero al tempo dell'aborto, costretti. Adesso Maggi ha elencato alcune fughe in avanti che dovrebbero essere fatte, oltre a quella sulle carceri, il progetto Orlando messo nel cassetto, ma quello non si può fare. E gli altri, sul Foglio, volevo citare anche una cosa, ma quale woke? Il problema a sinistra sono altri. Il PD stoppa Conte, il leader del Movimento 5 Stelle fa il verso a Ocasio-Cortez, e Quartapelle dice scimmiotta il dibattito americano. Quartapelle fa parte dei cosiddetti riformisti del Partito Democratico. Questi temi della politica, più politica, va bene, c'è Salvini, qui va preso Sallusti sul Libero, che ci dice che è una crisi dei 40 anni e che bisogna affrontarla per quello che è, senza buttare via nulla di quello che è stato fatto in passato, ma rendendosi anche conto dei problemi che ci sono oggi. E altri giornali ci dicono che, ad esempio, il Foglio stesso, che Meloni ha bisogno di Salvini e quindi deve andare a recuperarlo, altrimenti sapete cosa può succedere. Non so se è proprio il Foglio, ma insomma il senso degli articoli che trattano il legame Meloni-Salvini è questo: c'è cioè il problema Vannacci sempre, sempre incombente. Poi volevo citare Il Tempo, ora ci arrivo, perché sul Tempo troviamo questo titolo. Nell'editoriale di Capezzone, una proposta alla Lega: priorità assoluta, meno tasse al ceto medio. E anche qui dice Capezzone: Matteo Salvini avrà indubbiamente commesso i suoi errori, ma sono stati gli altri, ma il pancisti di oggi, a spingerlo a sostenere il governo tecnico di Draghi. È strano che Capezzone a questo pensi e non invece al tentativo di trasformare la Lega da partito del Nord in partito nazionale, raccattando tutto quello che era possibile raccogliere nel centro-sud d'Italia. Va bene, ma Al di là di questo, fossimo nei panni di Salvini con spirito constituens, prenderemmo in seria considerazione l'ipotesi intelligente avanzata dall'assessore regionale lombardo Guido Guidesi, che gli ha proposto una sorta di azzeramento degli incarichi di partito, tranne ovviamente il segretario. In questo modo resterebbe nelle mani di Salvini la possibilità di rimodellare la squadra della Lega. A quel punto si tratterebbe di fare la cosa più importante, cioè selezionare non 10, non 7, non 4, ma 2, ripeto 2, temi per la campagna elettorale. Io da qui ne suggerisco uno, quello dell'abbassamento delle tasse per il ceto medio. C'è un'immensa Italia, non solo a nord, del privato, degli autonomi, delle partite IVA, che non chiede altro. Come potete notare, destra e sinistra chiedono la stessa cosa. Il problema forse è che la destra al governo c'è, e quindi meno forse credibile della sinistra, a meno che non le faccia ora queste cose, perché noi leggiamo tutti i giorni Tajani che dice le cose ragionevolissime e uno si domanda, ma perché non si dà uno spazio di governo a Tajani? Beh, vicepresidente del Consiglio, d'altra parte anche Salvini, no? Comunque, torna a Capezzone. Cosa propone? Questo, abbassamento delle tasse, aiuto agli autonomi, media e piccola impresa. Il governo Meloni ha meritoriamente abbassato le tasse alle fasce più alte, ma ora è il momento del popolo, il 50, 60, 70 mila euro lordi annui. Sono persone che da molti decenni non ricevono nulla, mai una carezza allo Stato, solo bacchettate. Il primo movimento politico che alzerà questa bandiera e agirà credibilmente in modo conseguente sarà premiato. Chi vorrà farlo? In bocca al lupo. Tutti, Daniele Capezzone, lo fanno tutti, lo dicono tutti. Comunque, se lo dice anche la Lega, niente di male, se poi uno lo facesse, tutto bene. C'è un post-scriptum: se potessi invece sconsiglierei operazioni per mentalità concorrenziali con i grillini, volte a tassare banche o assicurazioni o altri cattivi su cui costruire una campagna di comunicazione che inevitabilmente, come suono, come sound, mi pare più adatta ai populisti sinistra. Ecco, questa è una frase bella perché ci aiuta a capire che tra populisti sinistra e populisti di destra forse non c'è tanta differenza. Sul risico bancario non voglio dire molto perché ancora non si è concluso, però vi segnalo il solito articolo di Massimo Giannini. Quando non è solito lo leggo, quando è solito no, solo per farvi capire che è il solito, vediamo come comincia. Le mani sulle banche, gira che ti rigira, il vizietto della politica caffona e arraffona non è mai passato e la battaglia intorno al Monte dei Paschi lo conferma. Avanti così da anni, nell'Italietta orfana dei poteri forti, dove Cuccia è morto ma la bitola è più vivo che mai, dove spariscono i salotti buoni ma impazzano le trame di corridoio. Insomma, questo è Massimo Giannini. Forse più interessante leggere Salvatore Bragantini sulla prima pagina del Domani, comincia il suo articolo. E allora vediamolo, il Domani, che dove ho ficcato, eccolo qua. Parla di una mossa al limite della follia. Si accende la battaglia per il gruppo Monte dei Paschi di Siena, che l'anno scorso ha ottenuto, contro le previsioni di molti, me incluso, scrive Bragantini, il controllo in Mediobanca con l'annesso 13% di Generali. A giugno l'offerta di Intesa su MPS parve decretare la fine del progetto senese perché l'agognato terzo polo lo realizzerebbe invece Unipol, cui Intesa girerebbe metà degli sportelli MPS. Questa però non molla, e chi allora sottovalutò l'amministratore delegato Luigi Lovaglio non ripeterà l'errore. Sotto attacco da Intesa, MPS serve l'ok dei 2/3 degli azionisti su ogni manovra difensiva, Lovaglio reagisce con un'offensiva ardita al limite della follia. Poi continua l'articolo, ma questo non abbiamo il tempo di leggere, poi appunto la questione è aperta e ci sono articoli su vari giornali, su tutti i giornali, che ci danno più o meno versioni diverse. Volevo parlare un attimo invece del debito pubblico, questa volta non debito pubblico italiano, ma quello americano, USA intendo, e francese, perché c'è il Messaggero che dedica due pagine a questo: l'allarme sui conti di Parigi che fa preoccupare l'Europa, il deficit crescerà ancora, crescono i timori che il paese non riesca ad approvare la prossima manovra, i tecnici del tesoro avvertono, aumenteranno i costi di finanziamento dello Stato. E poi la crisi simultanea dei debiti di Francia e USA: Parigi ormai paga un interesse superiore a quello di molti paesi europei, l'America va oltre 40 mila miliardi di debito, è tempo di tenere la rotta del rigore sui conti pubblici. E poi ci dice Marco Fortis che da diversi giorni ormai lo spread dell'Italia è sceso sotto quello francese di alcuni punti base. E questa è una situazione che soprattutto negli Stati Uniti appare preoccupante, perché è ben vero che sono una portaerei dal punto di vista economico, anzi sono la somma di tutte le portaerei o quasi del mondo, ma non più come prima e non più così sicure se stesse. Oggi bastano i droni per mettere fuori portaerei. Finché Trump continuerà a spendere e espandere, vedremo cosa farà il nuovo presidente della Fed, se gli darà retta oppure no. E cos'altro c'è da segnalare? Il caso Ranucci, sì, l'altra settimana niente, gli ho dato di spazio. Invece Ranucci e anche Zelensky, perché oggi c'è un imperdibile intervento di Marco Travaglio, del tipo molto oggettivo e con di stile classico. Cosa dice Travaglio dopo la questione corruzione che è emersa di nuovo e ha colpito di nuovo fedelissimi di Zelensky? Qualcuno potrebbe notare che in Russia, di cui Travaglio non parla mai, quando c'è un caso di corruzione si sviluppa in questi modi, e coloro che ne sono responsabili o positivamente perché hanno denunciato la corruzione o negativamente perché hanno praticato la corruzione ma senza il permesso di Putin, finiscono per cadere come dei prosciutti sul selciato da finestre molto alte. C'è lì una crisi evidentemente di chi interaia le finestre, perché è molto facile. Andiamo a vedere invece Travaglio, che ci parla anche di questa cosa che noi non capiamo: il tentativo di sopprimere il cartone Mascia e Orso. Magari per gli ucraini sarà importante, nessuno da noi ci vede riferimenti alla guerra ibrida, loro sì, e non vogliono far trasmettere questo cartoon russo per bambini. Ma cosa dice a un certo punto? Dopo aver triturato i cotiledoni a mezzo mondo per far censurare i scrittori russi, balletti russi, cantanti russi, musicisti russi, attori russi, registi russi, ragazze russe, insieme a quelle ucraine, alla via Crucis del Papa e insalate russe, il clown di Kiev deve aver cambiato strategia. Quattro le ipotesi. Uno, vuole impietosirci mostrandoci in che mani è il povero popolo ucraino. Due, tenta di farci capire che dobbiamo smetterla di prenderlo sul serio e rovinarci per riempirlo di soldi e armi, che fra l'altro diventano ipso facto retursiva. Tre, è il suo modo di comunicare a Putin che non ha nulla da temere della democrazia ucraina, che fra censure, mazzette, partiti opposizione aboliti, TV, senti il figlio di, come si chiamava quello? Pensavo a qualcuno che era legato a Stalin. Due giorni dopo che Putin ha eliminato l'unico possibile opposizione, parla di partiti opposizione aboliti, va bene, mentre Fedorov, il suo ex ministro della difesa, si candida a sfidarlo alle prossime elezioni che saranno libere. Vabbè, scrive questo, è il suo modo di comunicare a Putin che non ha nulla da temere dalla democrazia ucraina, che fra censure, mazzette, partiti di opposizione aboliti, TV e giornali chiusi, dissidenti e pacifisti arrestati, attentati e assassini mirati, è sempre più simile a quella russa, così ci arrivi, non sa più come dirci, quarta ipotesi, non sa più come dirci che vuole cambiare. Pusher, vabbè, e questo è Travaglio. Oggi il fatto, ve lo segnato, segnalo, oltre a dare spazio a Di Matteo che ci dice che grazie a quella legge che permette l'uscita dei tossicodipendenti, ma non dal controllo, ma l'ingresso in comunità, andranno liberi pure i mafiosi e lasciamoli al loro destino, non i mafiosi, ma i magistrati dell'antimafia associata, che oggi sono a dir la verità parecchio in crisi, ingorgo di voli blu per i tre VIP in ferie, tutti a Taranto a tagliare nastri ai giochi del Mediterraneo. Vi segnalo su Taranto diversi articoli, anche quello di una giornalista che ha seguito all'inizio la questione, Anna Rita Di Giorgio, che troviamo sul foglio, ma ce ne sono altri molto interessanti. Volevo chiudere citando Le illusioni europee, scritto da Paolo Valentino sul Corriere della Sera. Si riparte anche lì, non ho detto nulla di Ranucci, non ve lo cito. Allora, su Ranucci però alcune cose invece le devo dire quest'oggi, perché si apre la questione dei suoi comportamenti nei confronti delle giornaliste o delle stagiste, lui se ne è vantato nel suo libro e poi ora stanno uscendo altri casi e questa cosa non è da sottovalutare perché la sinistra farà tutte le barriere che vuole, ma prima o poi verrà fuori. Vi segnalo la difesa però di Luigi Manconi sulla Repubblica. Le parti critiche le lascio, ma Manconi vale sempre la pena di citarlo anche quando non lo si condivide. Tito, quando sospetto diventa l'anticamera del complottismo, dice guai a ridurre la vicenda detta Ranucci la vitola, la sola dimensione della farsa, c'è in essa una componente molto seria che ci racconta qualcosa della società italiana. In un paese come il nostro, dove i complotti veri e spesso cruenti si ripetono nel tempo e la corruzione inquina in profondità la vita pubblica, è fatale che anche le cospirazioni più fantasiose e le commistioni tra denaro e politica meno documentate trovino ascolto e facciano proseliti. Da qui il clima di sospetto che condiziona la sfera delle relazioni sociali, ancora più quelle tra cittadini e istituzioni. E dice Manconi, la ricerca di quanto non è immediatamente visibile, che tratta tuttavia e che tuttavia si propone come intuibile e smascherabile, è naturale. Sia chiaro, un'aspirazione non solo legittima, ma apprezzabile, che se correttamente perseguita può costituire un importante dovere civile e un fondamentale esercizio di democrazia. Ma il rischio che pure comporta risulta evidente, ossia che l'intera vita sociale, quella pubblica e quella istituzionale, siano considerate attraverso questo esclusivo punto di vista. Ne deriva una visione apocalittica che porta al disarmo intellettuale e politico. Cosa fare? Dice Manconi, se avessi concluso così, io avrei detto sottoscrivo dalla prima all'ultima parola, è la descrizione perfetta della trasmissione di Ranucci, ma invece non finisce qui. La vicenda Ranucci la vitola mostra qualcosa di ancora più significativo. In poche settimane, un fatto che avrebbe dovuto interessare esclusivamente la cronaca giudiziaria e la programmazione televisiva è diventato un debordante evento politico che ha costituito non solo il cuore della discussione politica di questa estate, eccetera, eccetera. Io, dice Manconi, una persona di sinistra, che so io, si sarebbe dovuta, per come si sono svolte le cose, sarebbe dovuta schierare immancabilmente a favore Ranucci e una persona di destra immancabilmente contro, ma questa forse è un'ipotesi, che cosa Ranucci abbia fatto di benemerito per il giornalismo d'inchiesta e che cosa abbia fatto di pernicioso per esso è stato beatamente ignorato. E ciò corrisponde né più né meno che a un ulteriore passo verso svuotamento di senso della politica. Per capirci, siamo in grado di mostrare documentalmente quali inchieste e report abbiano rivelato davvero trame occulte e sistemi illegali, quante delle persone, ma qui mi devo correggere, mi pareva incredibile, infatti non è così, ho sbagliato, ho letto malissimo l'articolo di Manconi. La prima volta infatti conclude con queste domande: siamo in grado di mostrare documentalmente quali inchieste di report abbiano rivelato davvero trame occulte e sistemi illegali, quante le persone sottoposte a quelle inchieste si sono rivelate completamente strane ai fatti loro attribuiti, ancora quante sono state risarcite moralmente dai furori giustizialisti di un servizio approssimativo, condivido tutto l'articolo di Manconi dalla prima all'ultima parola e con questo chiudo. Appuntamento a sabato prossimo, vi ringrazio per l'ascolto.
1: Radio Radicale 904, abbiamo ascoltato Stampa e Regime a cura di Marco Taradas. Adesso è il momento del nostro notiziario mattutino, un ringraziamento a Ivar Radicev in regia e un saluto da Gabriele Rossi in studio. I temi del giorno: la campagna, agosto in carcere del Partito Radicale, poi gli esteri, i rapporti tra Corea del Nord e Stati Uniti e ancora il conflitto in Ucraina e anche quello in Medio Oriente. Poi la politica italiana con la leadership del campo largo ancora da trovare e la nascita di area liberale federalista e poi invece anche l'economia, la finanza con gli investimenti, in la situazione degli investimenti in Unione Europea e la situazione del rischio bancario, questi temi del nostro notiziario del mattino che chiuderemo con la rubrica Cinema e Cinema. E allora partiamo ricordandovi che l'iniziativa Agosto in Carcere prosegue anche nei prossimi giorni con le delegazioni del Partito Radicale che si recheranno in visita domani al Lucciardone di Palermo e lunedì al Paglia ancora di Palermo e all'Istituto per Minori Ferrante a Porti di Torino. E adesso invece passiamo agli esteri: Ucraina, raid russi su Kiev nella notte. Nella capitale, secondo le autorità locali, una persona è morta e diverse sono rimaste ferite. Un incendio è divampato in un magazzino dopo l'allarme per un possibile attacco missilistico. A Zaporizhia, invece, un drone russo ha ucciso un uomo e ne ha feriti altri quattro. Sul fronte opposto, almeno tre persone, tra cui un adolescente, sono morte e altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk. A riferirlo è il governatore filorusso Denis Pushilin, secondo il quale sono stati danneggiati anche edifici residenziali, infrastrutture e alcuni veicoli. Il bilancio degli attacchi russi di ieri invece resta ancora più pesante: secondo le autorità ucraine almeno 20 persone sono state uccise in diversi bombardamenti, tra le vittime quelle dell'attacco con un drone contro un affollato centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky, che ha parlato di almeno 14 morti e oltre 100 feriti, tra cui 11 bambini. Il presidente ucraino ha inoltre avuto un colloquio telefonico con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. L'ho informato dei continui attacchi russi e delle numerose vittime tra i civili. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha condannato questi massicci attacchi russi contro Kiev e le nostre altre città e comunità. Lo ha riferito lo stesso presidente ucraino su X, che poi ha continuato. Abbiamo discusso delle minacce che gli attacchi russi rappresentano per la sicurezza alimentare, così come dei continui attacchi della Russia contro le infrastrutture portuali e le navi. Gli effetti si fanno già sentire in molti paesi dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Asia e i prezzi hanno iniziato ad aumentare. Ma nonostante la parte russa respinga ogni proposta di sedersi al tavolo dei negoziati, bisogna fare tutto il possibile per porre fine a questa guerra. Abbiamo concordato che la ricerca di soluzioni continuerà e che le Nazioni Unite contribuiranno a questo sforzo congiunto, ha concluso Zelensky. E nel frattempo il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul è arrivato a Kiev per una visita di solidarietà all'Ucraina a pochi giorni dal 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Arrivato in treno nella capitale, il ministro ha condannato la nuova escalation degli attacchi russi con droni e missili, accusando Mosca di uccidere indiscriminatamente civili e di distruggere deliberatamente le infrastrutture energetiche per colpire le condizioni di vita della popolazione e spezzarne la volontà di resistere. Secondo il ministro, luglio e agosto sono stati i mesi più sanguinosi per i civili ucraini. In oltre 4 anni di guerra e mai prima d'ora la Russia aveva lanciato così tanti missili contro il paese vicino. Wadeful ha assicurato che la Germania continuerà a sostenere l'Ucraina, esprimendo la speranza che la Russia possa essere portata al tavolo dei negoziati e sottolineando che nessun altro paese investe quanto Berlino nel sostegno militare e finanziario a Kiev. Si tratta della sua quarta visita in Ucraina da quando ha assunto l'incarico 16 mesi fa. Cambiamo tema, le esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud quest'anno sono state accorciate per un ordine del presidente statunitense Donald Trump, che ha criticato il governo sudcoreano per non averlo aiutato negli attacchi contro l'Iran e che ha detto di avere buone relazioni con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Kim Yo-jong, invece, sorella del dittatore, ha però chiarito che la riduzione della durata non cambia le posizioni della Corea del Nord sulle esercitazioni. Il dittatore ha invece rilasciato un commento mercoledì spiegando la reazione del suo paese alla mossa di Trump. Riteniamo che non valga la pena commentare e non abbiamo alcun interesse. Queste le parole di Kim Jong-un. Per tutti questi temi sentiamo però in diretta Francesco Radicioni da Bangkok. Francesco.
2: Sì, buongiorno Gabriele, buongiorno a chi ci ascolta. È così, ieri, venerdì, le forze armate degli Stati Uniti e Corea del Sud hanno concluso con 6 giorni di anticipo le loro annuali esercitazioni militari congiunte. Lo sappiamo, per anni migliaia di soldati di questi due importanti alleati dell'Indo-Pacifico si sono preparate proprio attraverso queste esercitazioni militari a rispondere a una eventuale aggressione da parte della Corea del Nord. E però, come ricordavi all'inizio di questa settimana, cioè proprio nelle stesse ore in cui nelle basi militari della Corea del Sud ci si preparava appunto alla simulazione di un conflitto con il regime di Kim Jong-un, Donald Trump ha in qualche modo fatto tremare l'intera architettura di sicurezza qui dell'Indo-Pacifico. Perché? Perché con un messaggio postato sui social l'inquilino della Casa Bianca ha annunciato appunto di aver dato l'ordine al Pentagono di ridurre in modo sostanziale queste esercitazioni militari congiunte tra Washington e Seul. Tra l'altro il presidente americano ha anche spiegato su Truth che queste esercitazioni sono costose, mandano un segnale ostile e inappropriato verso Pyongyang, per poi appunto puntare il dito contro la stessa Corea del Sud, che si sarebbe rifiutata, secondo Donald Trump, di sostenerlo nella guerra contro l'Iran. Ecco, Gabriele, anche se l'amministrazione americana appunto ha deciso di cancellare le operazioni che la stessa Corea del Nord aveva più volte definito come delle operazioni, come delle prove generali di un'invasione, come ricordava l'influente sorella del leader nordcoreano, ha nei giorni scorsi letteralmente liquidato questa apertura da parte di Donald Trump. Ma non solo, perché una manciata di ore dopo queste dichiarazioni riprese dall'agenzia ufficiale di Pyongyang, il regime nordcoreano ha anche lanciato diversi missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone, un'operazione militare che evidentemente era stata programmata e che non è stata annullata neanche dopo l'annuncio appunto degli Stati Uniti di andare a ridurre la portata e la durata di queste esercitazioni militari congiunte. Tra l'altro, mentre Donald Trump in questi giorni ha ribadito che quest'anno potrebbe tornare a incontrare il leader nordcoreano, i segnali in realtà che sono arrivati questa settimana dal regime di Pyongyang indicano che un eventuale faccia a faccia tra Donald Trump e Kim Jong-un questa volta sarebbe molto più caro, avrebbe un prezzo molto più salato per gli Stati Uniti. Perché questo? Perché secondo gli analisti Kim Jong-un vuole che gli Stati Uniti accettino di fatto lo stato di potenza nucleare da parte della Corea del Nord. La denuclearizzazione, se mai lo è stato, non è più negoziabile per il regime di Pyongyang e probabilmente ancora di più dopo che negli ultimi mesi c'è stata l'operazione militare sull'Iran e l'operazione contro il Venezuela di Nicolas Maduro. Tra l'altro lo si ricorderà, proprio tra il 2018 e il 2019 Donald Trump aveva incontrato per ben 3 volte Kim Jong-un, e tuttavia questi negoziati naufragarono proprio già all'epoca, perché la Corea del Nord non era disponibile a mettere sul tavolo dei negoziati proprio il programma nucleare e missilistico. Tra l'altro, Gabriele, rispetto al primo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, oggi la Corea del Nord si sente molto più sicura di sé. Perché? Perché dopo aver fornito uomini e munizioni alla Russia nella guerra di aggressione contro l'Ucraina, la Corea del Nord ha ricevuto in questi anni da parte di Mosca assistenza sia economica che tecnologie militari, ma non solo, perché proprio queste relazioni sempre più strette con la Russia hanno anche dato a Pyongyang una maggiore leva diplomatica con la Cina, tanto che negli ultimi anni nella capitale della Corea del Nord, cioè di quello che spesso la stampa occidentale aveva descritto come il regno eremita, sono arrivati sia il leader cinese Xi Jinping che il presidente russo Vladimir Putin. Tra l'altro, come sta reagendo di fronte a tutto questo la Corea del Sud? Dichiarazioni ufficiali del presidente sudcoreano Lee Jae-myung dicono di sperare in un rafforzamento della fiducia e nella ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Corea del Nord. Tutto questo, anche se persino a Seul, persino in Corea del Sud, sta aumentando ovviamente la preoccupazione per l'affidabilità dell'America di Donald Trump. Tu calcola, Gabriele, che di fatto già in questi mesi di crisi in Medio Oriente molte dei uomini e di mezzi degli Stati Uniti qui nell'Indo-Pacifico sono stati ridotti, dalla Corea del Sud è stato portato via per esempio alcune componenti del sistema antimissile TAD, ed è proprio di questi giorni la notizia che l'ultima portaerei americana che si trovava nell'Indo-Pacifico, cioè la George Washington, ha lasciato la regione. Quindi appunto tutto questo ovviamente preoccupa gli alleati dell'America qui in Asia, e tra l'altro tutte queste notizie di questa settimana coreana sono avvenute proprio mentre nei giorni scorsi a Seul era in visita il capo della diplomazia cinese Wang Yi, che tra le altre cose ha appunto ribadito quello che è da tempo la posizione cinese, e cioè che gli Stati Uniti dovrebbero smetterla di avere un atteggiamento ostile verso la Corea del Nord. Tutto questo avviene mentre, tra l'altro, mancano poche settimane alla visita di fine settembre di Xi Jinping negli Stati Uniti, ed è molto probabile che il dossier coreano, il dossier della Corea del Nord, sarà proprio appunto anche questo sul tavolo dei colloqui tra Xi Jinping e Donald Trump alla Casa Bianca. Ma ovviamente su tutto questo ci torneremo, per il momento è tutto, se non hai domande la linea può tornare a Roma.
1: Grazie a Francesco Radicioni, rimaniamo nella regione dove il Ministero della Difesa giapponese sta valutando l'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale sviluppati negli Stati Uniti per le attività di comando e controllo delle forze di autodifesa, al fine di accelerare i processi decisionali in scenari di crisi. Lo riferiscono fonti a conoscenza del dossier, citate dall'agenzia Kyodo, secondo cui tra le piattaforme candidate spicca Maven Smart System di Palantir, già impiegata dalle forze statunitensi contro l'Iran. Lo strumento è in grado di aggregare e processare grandi volumi di dati classificati da satelliti aerei da ricognizione. La scelta arriva a pochi mesi dall'incontro, lo scorso marzo, a Tokyo, tra la premier Sanae Takaichi e il cofondatore e presidente di Palantir, Peter Thiel, che aveva al centro della discussione proprio le prospettive di cooperazione tecnologica tra i due paesi nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'analisi dei big data. Tokyo intende affiancare ai sistemi americani soluzioni nazionali come Sakana Fugu della startup Sakana AI per evitare un'eccessiva dipendenza da un singolo fornitore. L'idea sarebbe quella di utilizzare il sistema locale come hub di comando, delegando compiti specifici a diverse intelligenze artificiali in base alla situazione. La decisione giunge in un quadro internazionale segnato da una crescente militarizzazione. E a proposito del quadro internazionale e la crescente militarizzazione, spostiamoci in Medio Oriente, dove il conflitto tra Stati Uniti e Iran è sempre più in un vicolo cieco e la situazione in tutta la regione è una situazione di crisi. Per tutti gli aggiornamenti abbiamo in collegamento in diretta da Ankara Mariano Giustino. Mariano.
3: Buongiorno. Le due maggiori potenze militari del Medio Oriente sono dirette verso un pericoloso scontro che da verbale rischia di degenerare anche in uno militare. La Turchia chiede all'Interpol di emettere un mandato di cattura internazionale contro Netanyahu, lo ha annunciato venerdì il ministro della giustizia turco Akın Gürlek, con la richiesta di emissione di mandati di cattura da parte dell'Interpol nei confronti di Benjamin Netanyahu e di un funzionario israeliano, Afek Moscovich, per l'intercettazione avvenuta nel 2025 di una flottiglia internazionale che trasportava aiuti umanitari a Gaza, tentando di rompere il blocco che Gerusalemme ha imposto a Gaza. La decisione del governo turco di ricorrere all'Interpol giunge in un momento di accresciuta tensione tra Turchia e Israele a causa della Siria. Gürlek ha scritto su X che la Turchia non permetterà che i crimini commessi a Gaza vengano insabbiati, né che i responsabili siano protetti dall'impunità, e che Ankara userà con fermezza tutti i mezzi a disposizione nel rispetto del diritto nazionale e internazionale. Netanyahu e altre 34 persone sono accusate di crimini contro l'umanità, di genocidio, di privazione illegale della libertà, di lesioni personali, intenzionali, tortura, danneggiamento di proprietà, rapina aggravata e dirottamento. La Global Summit Flotilla era stata un'iniziativa civile internazionale che prese il largo nel settembre del 2025 con decine di imbarcazioni e attivisti provenienti da oltre 40 paesi, con l'obiettivo di rompere il blocco navale israeliano e portare aiuti umanitari a Gaza. Le forze israeliane intercettarono la maggior parte delle imbarcazioni in acque internazionali e fermarono centinaia di partecipanti. La flottiglia comprendeva 48 attivisti turchi, tutti arrestati dalle forze israeliane durante l'intercettazione. Nell'aprile del 2026 i procuratori di Istanbul incriminarono Netanyahu e altri 34 funzionari israeliani per l'incidente, accusandoli di genocidio, crimini contro l'umanità e altri reati. Il procedimento, ricordate, iniziò nell'aprile del 2026. Una notifica rossa dell'Interpol e una richiesta rivolta ai paesi membri di localizzare e detenere provvisoriamente una persona ricercata in attesa di estradizione o altri procedimenti legali. L'Interpol esamina ogni richiesta per assicurarsi che sia conforme alle norme dell'organizzazione, ma i paesi membri non sono legalmente obbligati ad agire in seguito a una notifica. Israele e Turchia sono tra i 196 stati membri dell'Interpol. Nel 2014 ricordate che un tribunale turco richiese l'emissione di mandati di cattura internazionali da parte dell'Interpol per 4 ex funzionari militari israeliani in relazione al raid del 2010 contro la flottiglia Mavi Marmara diretta a Gaza, in cui persero la vita 10 cittadini turchi. Nessuno fu arrestato in relazione al caso. L'ufficio di Netanyahu ha risposto subito a tale richiesta turca, vista come una ritorsione per l'attacco di Gerusalemme a una base militare siriana vicino al confine turco nella regione di Idlib, che è sotto il controllo dell'esercito turco e delle milizie arabe sunnite turcomane sostenute dalla Turchia, e ha diffuso un comunicato in cui accusa Erdogan di antisemitismo. Erdogan è un dittatore antisemita, si legge nel comunicato. Ora cerca di estendere la sua aggressione contro Israele anche nella Siria. Israele non lo tollererà. Il comunicato aggiunge che il patetico tentativo del leader turco di intimidire i leader, i soldati di Israele, l'unica vera democrazia in Medio Oriente, non avrà successo. Martedì Israele aveva colpito, come abbiamo documentato, la base aerea siriana di Abu Lejur nella Siria nord-occidentale, a circa 70 chilometri a est del confine turco, affermando che Damasco intendeva consentire alle forze turche di schierarsi in quella zona. Ankara ha respinto l'affermazione definendola frivola. La Turchia a sua volta ha accusato il governo di Netanyahu di sfruttare le tensioni con Ankara per fini politici interni in vista delle elezioni israeliane di ottobre. Non è la prima volta che un tribunale turco chiede l'arresto di Netanyahu. Più recentemente a novembre un tribunale di Istanbul

più ovvio per riempire quello spazio era ed è la Turchia. Infatti, da più di un decennio Ankara sta espandendo la sua influenza lungo le sue linee storiche, a est verso il Caucaso, in direzione dell'Asia centrale, a sud-ovest in Libia, a sud-est in Iraq e a sud nel Levante da un po' di tempo. Sembra naturale che voglia spingersi ancora più lontano attraverso la Siria in Giordania, specialmente se gli Stati Uniti dovessero andare via dal Medio Oriente in maniera definitiva. Un'espansione rapida del potere turco verrebbe assicurata ancora di più da un'eventuale sconfitta dell'Iran che Israele sembra voler determinare. Inoltre, la Turchia sta facendo progressi nell'intrecciare strette relazioni strategiche e militari con le potenze sunnite del Medio Oriente, con l'Arabia Saudita, inizia a triangolare assieme al Pakistan in vista di una riduzione a lungo termine della presenza statunitense nella regione. Per Gerusalemme, un'alleanza sunnita guidata dalla Turchia, e specialmente se dovesse includere l'Egitto, rappresenterebbe una minaccia maggiore addirittura di quella rappresentata dall'Iran, perché limiterebbe massicciamente lo spazio strategico di manovra di Israele. E dunque Gerusalemme ha deciso di attaccare immediatamente per impedire il rafforzamento militare di Ankara nella regione. Normalmente un paese non userebbe la forza militare contro un altro per aver accettato un'alleanza militare con un terzo paese che è nominalmente all'interno della stessa struttura di alleanza, come l'Arabia Saudita. La Russia, per esempio, lo ha fatto, ma contro un paese, l'Ucraina, accusato di voler costruire un'alleanza militare contro una struttura di un'alleanza ostile, cioè la NATO. Ma la politica estera di Israele con Netanyahu sembra che abbia bisogno del conflitto per restare al potere. Ormai sembra iperaggressiva e la pazienza strategica sembra essere abbandonata. Tra Ankara e Gerusalemme, insomma, è in scena la competizione per il nuovo ordine regionale. Israele e Turchia lottano per espandere la loro influenza in Siria e questo è il vero motivo dell'attacco israeliano all'aeroporto militare di Abu Zur. Inoltre, uno dei principali terreni di conflitto riguarda le rotte energetiche. Il progetto di trasportare petrolio saudita verso l'Europa passando per Giordania, Siria e Turchia contrasta con l'interesse israeliano a convogliare i flussi attraverso il porto di Haifa. E in questo quadro l'interesse turco per Abu Ezur è stato interpretato da Israele come il segnale che Ankara, approfittando della propria influenza crescente e del sostegno internazionale alla stabilità regionale, potrebbe aiutare Damasco a ricostruire capacità militari, compresa in prospettiva anche l'aviazione. Gerusalemme non vuole che Siria, Libano, Iraq e Iran possano disporre di forze capaci di rappresentare una minaccia. Colpendo la base, Israele ha mostrato in definitiva di voler ridefinire i limiti della presenza turca e contrastare sia il rafforzamento della Siria sia il ruolo assunto da Ankara nell'ordine regionale e emergente. Dopo la caduta del precedente regime siriano, Turchia e Israele hanno intensificato la competizione per l'influenza sul paese. Grazie anche all'intervento degli Stati Uniti si era formato, ricordate, uno status quo provvisorio con Israele che esercita prevalentemente la propria influenza nel sud, mentre la Turchia domina nel nord. È stato anche tracciato un confine invisibile tra Homs e Hama affinché entrambe le parti si guardino bene da violare e per evitare uno scontro diretto. Questo è evidentemente stato, non viene rispettato. All'interno delle rispettive zone di influenza, entrambi i paesi hanno rafforzato le loro capacità militari. Israele ha costruito avamposti capaci di sorvegliare l'area compresa tra il Golan e il Mediterraneo. Ankara si è concentrato soprattutto su gruppi ritenuti una sua minaccia, in particolare le forze democratiche siriane. Abu Ezur rappresenta quindi il primo attacco israeliano dopo una lunga pausa all'interno dello spazio attribuito alla Turchia e mette in discussione quel fragile equilibrio. La rottura dello status quo imposto da USA era in parte prevedibile perché la divisione informale
delle sfere di influenza in Siria sta rallentando la ricostruzione dello Stato siriano, comprese istituzioni fondamentali come per appunto quello dell'esercito. E in conclusione, la competizione tra Turchia e Israele in Siria si è riaccesa e non finirà.

0: A breve non si esaurirà certamente, pur restando lontano ancora uno scontro diretto, anche se incomincia ad essere molto minaccioso. Ankara e Gerusalemme continueranno probabilmente a competere per il controllo politico, militare ed economico della Siria. Noi di tutto questo ci diamo appuntamento alle ore 11 per la rassegna stampa turca di Radio Radicale, dove appunto vedremo perché Israele sta prendendo di mira la Turchia e cosa è necessario sapere su questo. Israele teme le ambizioni della Turchia in Siria e dubita che Trump lo fermerà, e infine parleremo anche come Ankara punta ad espandere la propria presenza energetica in Siria nei settori del petrolio e del gas. E poi l'ultima notizia di queste ultime ore: i curdi siriani che hanno annunciato l'integrazione con Damasco. Si apre un nuovo capitolo per i curdi in Siria, è la fine del loro autogoverno. Le SEDEFE, le forze democratiche siriane che hanno lottato contro l'ISIS a fianco degli Stati Uniti, sconfiggendolo, annunciano il completamento dell'integrazione nell'esercito di Damasco. Per il momento è tutto, la linea Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino, i vertici delle forze di difesa israeliane stanno avvertendo la leadership politica del paese che la Cisgiordania è sull'orlo di una violenta escalation, poiché la violenza dei coloni e la crescita di avamposti di insediamento illegali continuano a diffondersi in tutto il territorio. Lo rende noto l'emittente Channel 12, rilanciata dal Times of Israel, citando un rapporto redatto da un alto funzionario militare che evidenzia il rischio di mobilitazione dei cittadini palestinesi comuni se gli atti di violenza dei coloni dovessero continuare senza sosta. Nel rapporto, l'anonimo funzionario suggerisce la necessità di un'azione più energica da parte di Israele per arginare la violenza e lamenta che alcuni funzionari governativi sostengono i coloni estremisti. C'è un gruppo qui che vuole il caos, avrebbe detto questo individuo, sottolineando che il sostegno da parte di una parte della leadership locale e di parti del governo rende difficile l'applicazione della legge. Non è chiaro se ci sia qualcuno che voglia l'applicazione della legge, i comandanti sul campo si sentono soli in questa campagna. Negli ultimi mesi si sono verificati molesti attacchi da parte dei coloni israeliani quasi ogni giorno in Cisgiordania ai danni dei palestinesi e le loro proprietà. Gli arresti in tali incidenti sono rari e procedimenti giudiziari lo sono ancora di più, sottolinea la testata israeliana, ricordando che i critici del governo accusano lo stesso IDF di condonare o addirittura incoraggiare gli attacchi dei coloni. Le truppe vengono regolarmente filmate mentre non intervengono di fronte alla violenza. La politica italiana ora, con un editoriale comparso ieri sul quotidiano La Repubblica, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, sembra sempre di più al centro della scena politica nel cosiddetto campo largo. Sul dibattito all'interno delle forze del centro-sinistra, Cristiana Pugliese ha sentito Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico. Certo.
2: Italia non è mai
1: No,
2: stato
1: infatti.
2: così. C'è stata una tendenza a portare all'estremo alcune battaglie molto molto giuste, ma siamo lontano anni luce da quello che è successo negli Stati Uniti, che ha provocato delle reazioni soprattutto nel sistema universitario, e devo dire è stato causa anche di uno spostamento di voto di democratici passati repubblicani nell'ultima votazione. Cosa di cui questi democratici sono pentiti, quindi in Italia siamo in una situazione molto diversa. Poi, dopodiché, capiamo benissimo che è iniziata un po' la corsa verso le primarie da parte di Conte. Io penso che sia opportuno, prima di partire, definire una cornice programmatica che ci tenga tutti insieme. Abbiamo fatto un lavoro enorme per costruire questa coalizione. È stata utile per vincere le elezioni regionali e le elezioni amministrative. Adesso è il momento di dotarci di una cornice programmatica con una serie di punti fondamentali per costruire l'alternativa. Poi ci sarà spazio per differenziarsi e come è giusto che sia, se la pensassimo in maniera simile su tutto, vorrebbe dire che dovremmo stare nello stesso partito e così non è.
1: Il presidente ha elencato tutta una serie di punti sociali, economici, contro il riarmo, insomma, tutti toccati in maniera generica, però abbastanza puntuale. Vi ci ritrovate in questi punti?
2: Ma sono molti, molti temi, sono temi che sono già parte di un lavoro comune in Parlamento, alla Camera, al Senato, iniziative dal salario minimo al congedo paritario, alle iniziative sul versante della sanità, dove sono stati tagliati i fondi, dove noi vorremmo invece lavorare per tagliare le liste d'attesa, per far avere più risorse alle regioni in modo tale da dare risposta ai cittadini. Sono davvero tante le battaglie che stiamo facendo insieme già in Parlamento sull'agenda sociale economica, in particolare il Partito Democratico, la sua segretaria Elly Schlein sta battendo in maniera molto molto netta, in maniera determinata, quindi su quei temi io penso che già stiamo lavorando. Ripeto, abbiamo bisogno in questo momento, prima di partire qualsiasi scelta riguardo alla modalità con cui sceglieremo la leadership, di definire prima una cornice programmatica, quindi questo dimostra ancora una volta che la nostra priorità deve essere quella ai primi di settembre.
1: E proprio Elly Schlein, in un'intervista di oggi al giornale Milano Finanza, si è espressa anche lei sul campo largo e sulle prossime elezioni. Non faremo più il regalo al centrodestra di presentarci divisi alle elezioni. L'alleanza progressista già governa molte regioni e comuni e governa bene, senza strappi. Si può allargare ancora, ma non restringere. Da settembre, aggiunge Schlein, lavoreremo per affinare il programma che non parte da zero, ma dalle tante proposte unitarie, e poi ci metteremo d'accordo sul resto. Ma prima di tutto viene la battaglia in Parlamento contro una legge elettorale che anticipa il premierato e offre un abnorme premio di maggioranza. Così la leader del Partito Democratico. Rimaniamo sulla politica perché nasce Area Liberale Federalista, una nuova area politica e culturale che si riconosce nei valori europeisti e atlantisti. Ne abbiamo parlato con uno dei fondatori, Raffaele Volpi. L'intervista di Antonello De Fortuna.
3: Si copre un vuoto effettivamente. Io e noi abbiamo fatto un ragionamento che è legato semplicemente anche a dei numeri. Se più del 40% degli italiani non va a votare, vuol dire che manca un punto di riferimento, che sia un punto di riferimento realistico. Probabilmente manca un'area politica che si rivolge alle persone che non sono semplicemente tifosi. Io penso alle attività produttive, a quella che una volta era chiamata la borghesia, a quelli che sono i professionisti, ma anche a molti giovani che hanno delle aspettative e non necessariamente si riconoscono con la polarizzazione della politica. Cerchiamo di dare un contributo in questo spazio che secondo noi è ampio e ha una necessità sia politica e se ne è permesso anche un obbligo civico di dare delle risposte.
4: Certo. Lo Stato che ruolo dovrebbe avere, per esempio nei confronti dell'impresa?
3: Ma noi siamo di un'idea molto semplice. Lo Stato rimane evidentemente importante, però deve avere un elemento di regia strategica, di facilitatore, meno di attore. La dimostrazione è che quando lo Stato entra molto spesso non ha poi la capacità imprenditoriale di risolvere i problemi. Bisogna mettere le imprese dei vari settori, anche quelli nuovi, di essere competitive, di essere sui mercati, di avere quell'appoggio che è quello delle strutture statali specializzate, ma senza che lo Stato diventi propriamente attore. È una forma liberale di facilitazione dell'intrapresa che peraltro, se mi è permesso dire, è cambiata, perché la cosa che forse non si percepisce in questo momento è che una volta si parlava di imprese, di lavoro, ma specialmente quando si parla di impresa si pensava all'industria. Oggi i valori sono altissimi anche in imprese particolari, quelle delle nuove tecnologie,
4: certo, è cambiato il panorama, certo.
3: È cambiato il panorama. Sono piccole e medie imprese che fanno dei fatturati interessanti, che sono in settori in sviluppo, ma che non sono più quelle dei 50.000 operai. Quindi va rivisto proprio da parte dello Stato quali sono gli spazi per dare supporto e sostegno a uno sviluppo che ormai è internazionalizzato a queste aziende.
4: Che tipo di federalismo propugnate?
3: Un federalismo che non è l'etnofederalismo, è un federalismo strutturale, è una forma di approccio ad uno Stato che deve essere, che deve stare nel suo spazio di sostegno alla società, di rappresentanza, ma non è un federalismo di quello di sociale, ovvero non è quello che pensa alle autonomie etniche o alle autonomie territoriali.
1: Passiamo alla situazione bancaria italiana, nuova scossa dopo la doppia offerta di scambio su Banca Generali e Banco BPM del controvalore complessivo di 34 miliardi di euro, di cui 8,7 miliardi per la controllata di Leone e 25,3 miliardi per l'istituto guidato da Giuseppe Castagna. Sulla questione si è espresso oggi anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, in un intervento sul Corriere della Sera, e ha detto: il risico bancario italiano ha raggiunto un punto nel quale non possiamo più limitarci a osservare chi compra chi, quale sarà il cambio migliore o quale operazione garantirà qualche miliardo di sinergie in più. Dobbiamo chiederci, prosegue Orsini, quale assetto stiamo costruendo per il sistema finanziario italiano di domani e per i finanziamenti e gli investimenti delle imprese, tenendo conto delle sovrapposizioni territoriali del credito da erogare. La domanda ormai è un'altra: chi controllerà domani il risparmio degli italiani? Il presidente di Confindustria richiama le operazioni che stanno ridisegnando gli equilibri intorno a Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, Banca Generali e Generali, e si domanda: siamo certi che alla fine di questa partita una parte determinante del risparmio italiano non possa finire sotto un'influenza straniera molto più forte di quella attuale? Per Orsini non è nazionalismo finanziario e politica industriale. La Francia difende i propri campioni nazionali quando sono in gioco settori strategici. Non vedo perché l'Italia non dovrebbe comportarsi diversamente quando si parla di banche, assicurazioni e soprattutto del risparmio delle proprie famiglie. Deve quindi prevalere, conclude Orsini, la soluzione capace di offrire la maggiore solidità, la maggiore capacità industriale e la certezza che il baricentro decisionale rimanga saldamente italiano. Il risico bancario avrà presto dei vincitori e degli sconfitti e giustamente il mercato deciderà. A me interessa soprattutto che, quando questa partita sarà terminata, a vincere sia l'Italia, conclude Orsini. E sulla questione si è espresso anche il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che insiste su una cosa: nella nuova ondata del risico bancario deve prevalere il mercato e il governo non deve intervenire. Noi siamo per il libero mercato e soddisfatti di un sistema bancario italiano forte e dinamico, in grado di muoversi nel mercato unico europeo. La sua vivacità è positiva per l'economia. Non tocca alla politica intervenire su singole iniziative di mercato, ma mettere il sistema nelle condizioni di funzionare con buone regole, spiega il titolare della Farnesina in un'intervista a Milano Finanza. Sul ruolo del governo, Tajani anticipa: noi tocca creare le condizioni anche con incentivi fiscali. All'ABI, che è ad un tavolo per studiare misure a favore delle famiglie, imprese, giovani e pensionati. Rimaniamo sulla finanza, perché Natale D'Amico, consigliere della Corte dei Conti, al microfono di Cristiana Pugliese, spiega come attrarre maggiori investimenti in Unione Europea e far crescere l'euro nella finanza mondiale con la concorrenza fiscale tra i paesi europei. Ascoltiamo.
5: Ricordiamolo, fra l'altro, che c'è un altro motivo che mette in crisi, in difficoltà, il dollaro, che il dollaro è diventato uno strumento militare, è diventato uno strumento militare attraverso il meccanismo delle sanzioni. Come sì. Sappiamo, siccome si sanzionano gli Stati Uniti, sei rovinato, nel senso che non puoi usare il dollaro è la moneta di scambio internazionale, quindi tu esci dagli scambi internazionali. Quindi se gli Stati Uniti riescono, attraverso la dominanza del dollaro, ad affermare, come dire, un valore transnazionale del loro diritto, in particolare in materia finanziaria, ma questo in molte parti del mondo lo soffrono e quindi provano a sfuggirne. Ecco, ci sono le condizioni per fare un rilancio vero sull'euro. Io credo che la politica europea dovrebbe un po' alzare lo sguardo su questo e non con progetti difensivi come l'euro, questo euro digitale della Banca Centrale Europea, ma con progetti più ambiziosi che puntino ad accrescere in modo significativo il ruolo internazionale dell'euro anche come moneta di riserva.
6: È stato chiarissimo come sempre, le faccio una domanda: chi è contro il rilancio dell'euro? In casa parlo, naturalmente.
5: È difficile dire, sostanzialmente i singoli stati stanno difendendo il loro mercato di capitali. Io l'ho fatto già, l'esempio lo rifaccio, è come quando dopo l'unità d'Italia ciascuno difendeva la sua borsa, c'era la borsa a Catanzaro, certo. E ovviamente chi viveva in Calabria diceva: come, ci sono tre agenti di cambio, tre ce n'erano a Catanzaro, lo dico, tre agenti di cambio che perdono il lavoro, e sostanzialmente i singoli paesi stanno difendendo. Consideriamo che noi abbiamo messo assieme una cosa delicatissima, no? Lì siamo ormai federale. La vigilanza sulle banche è federale,
6: sì.
5: Non parliamo oggi del risico bancario in corso, ma alla fine le decisioni di vigilanza le prenderanno a Francoforte, non c'è praticamente una singola decisione che venga assunta in Italia o in Francia, o non, no, perché probabilmente verrà coinvolta anche l'eredità del ricordo, e le decisioni sono federali. Però non siamo riusciti a mettere insieme la vigilanza sui mercati di capitali. Le Consob, ognuno ha le sue, diciamo. Il che fa un po' ridere, e sembrava più delicata, no, la cosa della vigilanza bancaria, e invece no, lì ci siamo fermati perché, ripeto, ciascuno sta difendendo il suo orticello e poi c'è una linea sbagliata fin dall'origine, io credo, da parte della Commissione europea, una linea che ha attraversato gran parte dei presidenti della Commissione europea, che è stata condivisa da Delors a Romano Prodi, alla von der Leyen, cioè la linea che bisogna impedire la concorrenza fiscale in Europa, perché se ci facciamo la concorrenza fiscale rischiamo che qualcuno si appropri di parte del prodotto degli altri. Allora, noi stiamo ragionando sugli Stati Uniti. Negli Stati Uniti negli ultimi 3 anni metà degli Stati hanno aumentato l'imposta sul reddito e metà degli Stati l'hanno ridotta fino ad abolirla. Gli Stati Uniti, che sono il paese da questo punto di vista che ci fa lezione, no? Perché certo, appunto il ruolo del dollaro, eccetera, consentono un'ampia concorrenza fiscale. Noi abbiamo preso questa linea, che era una linea originariamente delle sinistre europee, ma ora è diventata una linea di tutti in Europa. Sostanzialmente i ceti politici nazionali evitano, non vogliono farsi concorrenza, è una specie di accordo collusivo, ma se tu non hai la concorrenza fiscale è difficile che si determini da qualche parte la capacità di attrarre investimenti, eccetera. Pensiamo alla guerra che viene fatta per esempio all'Irlanda, no? Che invece ha utilizzato strumenti fiscali, eccetera. Proprio in nome del principio no, non ci dobbiamo fare concorrenza fra noi, sono i ceti politici che non si vogliono fare concorrenza perché temono con la concorrenza dover rinunciare a una parte delle loro entrate e quindi delle loro spese.
1: Così Natale D'Amico nell'intervista di Cristiana Pugliese, ed ora è il momento della rubrica Cinema e Cinema a cura di Gianfranco Cercone.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Credo che la ricorrente attrazione del cinema, soprattutto hollywoodiano, per le catastrofi, sia anche dovuta al paradossale effetto rassicurante o consolatorio che i film che le raccontano possono produrre sullo spettatore. Assistendo a una tremenda, spaventosa catastrofe dalla confortevole poltrona di un cinema, quando poi la catastrofe è conclusa e gli eroi che sono sopravvissuti ritornano alla loro vita normale, ecco, quella vita che a loro e a noi poteva apparire mediocre o insoddisfacente appare adesso come una specie di paradiso ritrovato. E allora anche lo spettatore, indotto a identificarsi con quegli eroi, può ritenere che anche la propria stessa vita è forse migliore di come la giudicava. È un procedimento che si può riconoscere, almeno in parte, in un film che a suo modo appartiene all'intramontabile filone catastrofico, che si intitola La fine di Oak Street, diretto dal regista statunitense Robert David Mitchell. La catastrofe in questo caso non è realistica, ma è del tutto fantastica. Si racconta che una cittadina residenziale del Michigan, dagli anni Ottanta, l'epoca in cui è ambientata la vicenda, precipita nella preistoria. Ma è una preistoria a sua volta fantasticata, composta di boschi e di specchi d'acqua che interrompono le strade asfaltate, che sembrano usciti dalle illustrazioni di un libro per bambini, e soprattutto animata da bestie ripugnanti e feroci, strane specie di dinosauri, di coccodrilli o di uccelli giganteschi, che mettono a repentaglio la vita di quei cittadini americani che ancora abitano nei loro villini e che adesso si ritrovano ad affrontarli. La presenza dei dinosauri può ricordare un film di grande successo come Jurassic Park di Spielberg, ma se in quel caso a riportare in vita i dinosauri era un titanismo tecnologico superbo e dissennato, in questo caso la dislocazione della cittadina in un'altra era non sembra avvenire per colpa dei suoi abitanti o di altri esseri umani. E tuttavia, anche in un film che vuole essere soprattutto di intrattenimento, l'autore non rinuncia a introdurre degli elementi che possono essere di monito per gli uomini. Se la catastrofe è fantastica, è molto meno inverosimile il fenomeno che la introduce, la sparizione eccezionalmente prolungata dell'energia elettrica. Prima della catastrofe, la vita nel quartiere era turbata da una diffusa conflittualità, liti tra vicini di casa, bullismo tra adolescenti, bugie o mancanza di confidenza anche tra coniugi. Per difendersi dal prossimo non si esitava a munirsi in ogni abitazione di un fucile. Dopo la catastrofe, le ragioni di quei conflitti appaiono irrisorie e gli uomini, emblematicamente i protagonisti della storia, apprendono a fare fronte comune contro le minacce al loro ambiente. A momenti la loro stessa spensierata incoscienza appare come una colpa. Nel corso del racconto l'autore insomma dissemina le notazioni di un moralista. E se l'angoscia è a volte alleggerita dall'umorismo, gli aspetti realistici che possono trasparire dal racconto fantastico fanno sì che quell'angoscia in questo caso non sia poi dispersa, esorcizzata del tutto, neanche dal lieto fine. Si tratta di un film forse esile, ma nel complesso gradevole e tutt'altro che privo di intelligenza, La fine di Oak Street di David Robert Mitchell. Un saluto da Gianfranco Cercone.
1: 9.51, si conclude qui il notiziario mattutino di Radio Radicale. Un ringraziamento a Iva Radicev in regia e un saluto da Gabriele Rossi in studio. E ora vi lasciamo la replica di Stampa e Regime a cura di Marco Taradas.
8: Sabato 22 agosto, questo è Radio Radicale, buongiorno a tutti da Marco Taradas per Stampa e Regime. Questa mattina sui giornali prende molto spazio il ruolo della Presidente del Consiglio Meloni, perché ieri ha fatto un'intervista al New York Times, che viene ripresa, un'intervista al modo di dire, perché ha detto pochissime battute, poi era tutto un articolo di valutazioni sulla sua leadership di governo, e poi perché c'è la questione dei dublinanti. Meloni che replica Schlein, dice che non c'entra nulla la questione di Schengen, del blocco Schengen alla Spagna con le questioni che si sono aperte in molti paesi che prima erano silenti, ora ci vogliono invece inviare i loro migranti che sono entrati nel territorio di vari paesi, però dopo essere sbarcati in Italia e non aver avuto nessuna valutazione. Questo è uno dei temi che ritroveremo tra poco su molti giornali. Poi si parla anche della sua presenza, ma per video, non fisica, sull'incontro tra i volenterosi a sostegno dell'Ucraina. Mentre l'altro nome che troviamo in diversi giornali protagonisti della giornata è quello di Conte, perché ieri ha scritto una lettera a Repubblica in cui sosteneva che il wok era stato una scelta sbagliata perché estremista. Certo, i diritti vanno salvaguardati, ma insomma la questione non è tanto quello che Conte ha scritto quanto i riflessi sulla lotta in corso all'interno del campo largo in vista della designazione del candidato della sinistra alle prossime elezioni. Repubblica apre su questo, da Conte il via alla campagna per le primarie. Invece la Stampa apre con Erdogan, che ieri ha chiesto attraverso una magistratura che controlla comunque la Turchia, emette un mandato internazionale per il caso Flottiglia. Il leader israeliano dice un dittatore antisemita. Cosa ha chiesto Erdogan? Arrestate Netanyahu, una bella coppia che oggi è in conflitto, in passato meno a dire la verità. E sulla prima pagina della Stampa da segnalare il risalto che viene dato a una notizia un po' vecchia, a dire la verità: TAV allarme dalla Francia, scavi a rilento sul versante di Lione, i consulenti Macron dicono si rischia un ritardo di 2 anni, la società che gestisce l'opera dice gli intoppi erano previsti, il cantiere finirà entro il 2033. Ora, è una notizia imprecisa perché in realtà il cantiere francese finirà nel 2045, soltanto il tratto che arriva al Mont Cenisio, o che parte, a secondo i punti di vista, al Mont Cenisio, che si dovrebbe concludere nel 2033, poi il resto della TAV, cioè i binari che consentono i treni veloci, dovrebbe essere completato nel, appunto, a metà, quasi a metà del secolo. E, altro titolo completamente diverso, questa volta, ah no, non è questo che volevo segnalare, il titolo diverso è quello del Sole 24 Ore, MPS, Banco Monte Paschi di Siena, via l'offerta su BPM e Generali, investitori freddi, giù i titoli in borsa, c'è una questione aperta sull'opportunità di mercato dell'offerta fatta dal da MPS, che ha lanciato una doppia offerta in azione su Banco BPM e Banca Generali, molto controversa a dire la verità. La Repubblica e anche Marattin sulla Voce si limitano per il momento a dire giù le mani dalle banche alla politica, al governo in particolare, ovviamente in questo periodo. Sull'Osservatore Romano troviamo oggi una cosa che di solito non c'è sui giornali, occuparsi della questione di fondo, mi pare, di quest'anno e dei prossimi, vale a dire il cambiamento climatico. Ci ritorna un'intervista al ministro Pichetto Fratin, poi la vedremo sulla Repubblica, se non sbaglio, sì. E invece l'Osservatore Romano apre sulla sete della terra, dalla COP17 in Mongolia, un richiamo ad agire contro le minacce poste da desertificazione e siccità. E scrive l'Osservatore Romano che restaurare le terre di questo genere, terre degradate, significa costa oltre 6 miliardi, no, significa riattivare l'economia, perché il degrado dei territori costa oltre 6 mila miliardi di dollari ogni anno, mentre il loro recupero potrebbe sbloccare centinaia di migliaia di lavori verdi e la prosperità delle comunità globali, locali e rurali. Recuperare terre desertiche è a sua volta una potente leva contro il cambiamento climatico, favorendo l'assorbimento del carbonio e riducendo l'aumento delle temperature. Terre sane, inoltre, incentivano la possibilità di avere cibo e acqua pulita, contrastando la malnutrizione e favorendo la salute a livello globale. Recupero le terre, infine, per le comunità indigene e rurali significa anche ripristinare legami ancestrali, identità e saperi tradizionali. C'è un inserto dell'Osservatore Romano, che come voi sapete è il giornale dello Stato del Vaticano e della Chiesa, ed è importante che almeno sul versante religioso si recuperi o inizi una discussione seria su quello che è possibile fare invece che rassegnarsi a ciò che non viene fatto. Altri titoli significativi: il manifesto Giochi del Silenzio, autorità e premier a Taranto per i Giochi del Mediterraneo, con mezzo governo ma senza i ministri del lavoro e dell'industria, perché l'acciaio è un buco nero, la città non crede alla cordata italiana. Meloni tace sull'impianto destinato a una lenta morte, e poi cortei vietati. C'è poi nelle pagine interne una intervista all'economista Roventini, che cercheremo di vedere. Il Tempo apre con Ranucci, Sigfrido e famiglia, un fratello nella Guardia di Finanza, nella scorsa legislatura presso la Commissione Antimafia come responsabile dell'archivio, e poi la vita precedente Ranucci è scoperta da Open, con curiose sovrapposizioni con la storia personale di Valterino Lavitola. Qual è la vita che ieri ha scoperto? che anche Ranucci, prima di diventare conduttore di Report, si era impegnato in una attività imprenditoriale settore pesce e poi anche settore, se non sbaglio, cioè qualcosa che la Vitola stava rilanciando in questo momento. Però al di là della questione curiosa non mi pare che ci sia altro. E ancora su Ranucci, apre Il Riformista: il cavallo di Troia, il danno del caso Ranucci non è soltanto personale, le condotte emerse hanno minato le fondamenta di Viale Mazzini, che ora non può solo dire Ranucci e Ranucci. Parla Angela Camusa, avance sessuali con lui, le donne a disagio. Infatti si è aperto un nuovo filone che per ora viene non trattato dalla più parte dei giornali. Strano, perché fino a qualche tempo fa, appena si scopriva qualcuno che faceva delle avance anche non così volgari come quelle di Ranucci, si apriva subito la questione. Naturalmente le faceva anche più volgari in certi casi, si ricorda i casi Gianbruno e altri, però insomma diventava notizia importante per il momento, tranne pochissimi. Ad esempio Pina Picerno, che ieri tra i politici, Pina Picerno è intervenuta su questo, la riprende oggi Il Tempo in prima pagina. La parte invece delle femministe donne di oggi, diciamo, quelle legate ai movimenti di sinistra, per il momento silenzio, però non credo che la cosa potrà essere trascurata a lunga, anche se ha trovato un autorevole difensore oggi Ranucci in Luigi Manconi, col quale alle volte capita di dissentire, sulla Repubblica. Cercheremo di vedere anche questo. Il Dubbio, oltre al titolo Meloni archivia Trump e chiama l'altra America, chiama l'altra America mi pare un po' esagerato. Certo, ha parlato al New York Times, però ha detto delle cose che nell'altra Italia, nell'altra America possiamo accettare tranquillamente, le vediamo tra poco. E poi c'è l'articolo di Davide Allegranti sulla prima pagina del Dubbio: io no walk, così Conte si prende il campo largo, che è un po' il modo anche di trattare la questione che abbiamo visto, vedremo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Ieri Il Dubbio ce lo segnala, c'è una risposta di Sisto: non è un indulto mascherato. Ieri Gratteri era intervenuto per dire che la nuova legge che consente di una libertà parziale in comunità per i tossicodipendenti, dato che può essere estesa fino a condanne 8 anni, e può essere d'ausilio, di aiuto alla mafia. Questa l'ha detto ieri Gratteri. Oggi viene ripreso l'argomento, naturalmente, sul Fatto Quotidiano. Non ricordo se era Gratteri ieri lì, ma insomma oggi sì, sul Fatto Quotidiano c'è il dottor Di Matteo. Patteggi 8 anni, ma niente galera. Di Matteo dice: liberi pure i mafiosi. Ma vedremo se ci saranno, non è che sia automatica la cosa, a parte che non è ancora, diciamo, ben definita questo programma, perché sono pochissimi detenuti che ne potranno usufruire, però c'è sempre un magistrato che deve decidere. Ma come sappiamo, gli allarmi di questo genere dai quotidiani più vicini alla magistratura, come Repubblica a suo tempo, ora è passato al Giornale, il cronista numero uno di Repubblica, ma insomma ogni volta che c'è un tentativo di modificare qualcosa, subito c'è l'allarme antimafia, anche in questo caso. Sulla questione woke, Libero che intervista Giuseppe Cruciani. Sulla Verità: ecco quanti migranti si sono fatti rifilare i governi di sinistra. Renzi 10.819, Paolo Gentiloni 5.948, Giuseppe Conte 13.822. L'Italia invece si è ha bloccato il Dublino 1. La verità dice che con Meloni respinti 80.000 clandestini, respinti nel senso non fatti entrare dai paesi che volevano riportarli in Italia, terra del primo sbarco, e oggi c'è questa modifica che Meloni difende a spada tratta e che forse erroneamente la sinistra ha legato invece all'atteggiamento su Ceuta, anche perché la Spagna e la Francia, Spagna direttamente interessata e Francia non direttamente ma diciamo per confine interessata, non hanno rinviato i migranti irregolari nel nostro paese. Questo direi sono i titoli più significativi. Vediamo se ne trovo qualcun altro sul giornale. Questo è quanto. Poi vedremo naturalmente più nel dettaglio le cose. A proposito del carcere, segnalo che oltre al Fatto Quotidiano con Di Matteo, Il Dubbio con Sisto, Repubblica che ci parla delle difficoltà, c'è anche un articolo di questa nuova legge, c'è anche un articolo di Adriano Sofri sul Foglio dove si parla di un nuovo carcere che si sta costruendo a San Vito al Tagliamento, 300 posti, uno scialo entro il 2027. Uno scialo, non riesco bene a capire a cosa si riferisce. Il sindaco di San Vito, scrive Sofri, Alberto Bernau, ha scritto una bella pagina: è morto un ragazzo del 2007, è una tragedia, sì lo è un ragazzo giovanissimo, è un figlio, forse un fratello, una persona a cui qualcuno nel mondo voleva bene. Ha scritto questo e dice Sofri: non posso non rimanere sterrifatto, allibito, intimamente disturbato ai commenti social che ho letto in questi giorni. Sì, non dubito, infatti i commenti social sono al 90% radio parolaccia, lo sanno tutti. Meglio non leggerli e lasciare al loro destino chi si produce in questi commenti. La parte social può essere anche molto interessante, però se uno si sofferma sulla massa dei messaggi, alcuni dei quali, buona parte dei quali molto spesso semplicemente costruiti tecnologicamente, certo fugge inorridito, ma non è questo, ora al di là di quello che hanno scritto nel caso in particolare, che rappresenta comunque una mentalità abbastanza diffusa che trova anche i suoi spazi nella politica. Vediamo adesso gli articoli più importanti sui giornali e cominciamo dal Corriere della Sera, che dà più spazio all'affondo di Meloni, replica Schlein, intervista al New York Times con Trump, pensavo fosse più facile. Dopo vedremo anche un articolo che riguarda le illusioni europee, questo è il titolo di Paolo Valentino, che ci parla ancora una volta dei ritardi dell'Unione rispetto ai problemi sempre più complessi, ma che richiederebbero una struttura più semplice, magari per risolverli o cominciare a affrontarli. Qui si parla appunto dello scontro tra Meloni e il PD, dopo vedremo intervista Schlein su Milano Finanza, ma parla essenzialmente di economia. E invece è Simone Canettieri che ci parla di questa intervista, che come ho detto andate a guardarla sul New York Times, non è propriamente solo un'intervista, è un ritratto, punteggiata quella da voci fuori campo, tasselli di un puzzle usati per raccontare la premia alla vigilia del record repubblicano di longevità del suo governo, ma anche si tratta della melonizzazione della destra italiana, intesa come scrive il giornalista che si chiama Roger Cohen, intesa come l'intorpidimento l'impedimento di una storia orribile a favore dell'accettazione da parte del mainstream attraverso un conservatorismo pragmatico. Vabbè, ne esce fuori uno schietto manifesto identitario dell'ex ragazza cresciuta nel quartiere della Garbatella, che sembra anche un monito nei confronti dell'avanzata di Roberto Vannacci. Dice Meloni: ciò che mi ha portato qui è stato il coraggio di schierarmi dalla parte scomoda della storia. E a proposito del fascismo, aggiunge, una storia particolarmente complessa. Tutto diventa così iperpolitico in questo long form, anche la vita personale della Premier, ma a guidare resta l'attualità geopolitica, l'orgoglio dimostrato con gli USA e la voglia di non essere a ruota di scorta di Francia e Germania. E si parla delle radici. Poi Meloni dice una frase che certo ha suscitato qualche protesta nell'opposizione, in particolare nel PD, ma che a me pare davvero una frase abbastanza storicamente scandalosa, ed è questa. Traendo dal New York Times questa frase, dice il Corriere della Sera, parlando del fascismo italiano, nell'intervista afferma: ovviamente, se oggi guardiamo a questa storia è una cosa, se l'avessimo osservata mentre ci trovavamo nel bel mezzo di essa, probabilmente l'avremmo vista in modo diverso. No, questo no interrogativo vale per lei, vale per i fascisti, vale per i reduci del fascismo, per i neofascisti, vale per tutta una destra che guarda ancora a Benito Mussolini come quello che ha fatto anche cose buone. Certamente pochi, ma alcuni hanno saputo dire no nell'epoca del fascismo, molti hanno detto prima sì e poi no, alcuni hanno detto sì, ma molti hanno detto sì e basta, pochi hanno detto no, ma quei pochi noi ce li ricordiamo e li amiamo. E allora questo argomento, se fossimo vissuti all'epoca del fascismo saremmo stati tutti fascisti, non vale. Ho tradotto quello che dice Meloni, ma ripeto la frase letterale così ognuno è in grado di farsi la sua idea. Ovviamente, se oggi guardiamo a questa storia è una cosa, se l'avessimo osservata mentre ci trovavamo nel bel mezzo di essa probabilmente l'avremmo vista in modo diverso, no? Va bene, e questo l'intervista. Poi sulla questione migranti, il Corriere della Sera prosegue dicendo: anche l'Olanda si attiva, faremo trasferimenti in Italia, tutti i paesi rispettano gli accordi, la Germania conferma l'ipotesi di hub in, cioè centro di detenzione in pratica, in Uganda. Procaccini viene intervistato, è il co-presidente del gruppo in cui siede i Fratelli d'Italia, nessuna ritorsione per il caso Spagna, il patto è la strada. E poi Rinaldo Frignani ci spiega punto per punto chi può essere rimandato indietro e quali sono le norme che vanno rispettate. Si parla di una moratoria che nel passato ha protetto il nostro paese. Dice qui, alla domanda numero 3 che si fa, potrebbero tornare in Italia migliaia di migranti? Appare inverosimile che gli oltre 24.000 dublinanti possano essere rimandati indietro, se non altro perché caso per caso deve essere verificata ogni posizione su termini e procedure del trasferimento. Il patto rispetto a Dublino 3 contiene il principio operativo della solidarietà da parte dei paesi non di approdo, come l'Olanda e la Germania ad esempio, obbligate a supportare le nazioni soggette a flussi massicci di immigrazione e a un allarme riconosciuto dalla stessa Commissione europea. Il patto ha solo aspetti negativi per l'Italia? No, perché appunto è centrato sul principio di solidarietà fra paesi che prima, patto che prima non era previsto. E poi la circolare Piantedosi che ha respinto 80.000 richieste di trasferimenti sarebbe ancora applicabile? Autorisposta del Corriere: il principio base è che il diritto europeo prevale sempre su qualsiasi fonte di diritto interno, e quindi quel documento, anche semanato per ragioni di sicurezza e difesa della sovranità dello Stato, è incompatibile con le norme europee, dice Gallo. Insomma, le questioni sono ancora aperte, come vediamo. Non c'è nessun rapporto diretto, magari, tra l'atteggiamento dell'Italia su Ceuta e questa riapertura, diciamo, dei transiti fra paesi europei e l'Italia. Però certo, se questo patto in vigore è basato sul principio di solidarietà, diciamo che almeno il principio di solidarietà non è stato rispettato da Meloni, e questo non aiuterà neppure in futuro, immagino. Se andiamo sulla Stampa, eccoci qua nelle pagine più interne questa volta, pagina 8, troviamo questo titolo: più di 100.000 dublinanti rifiutati in 3 anni, ora il patto UE presenta il conto all'Italia, il governo punta su rimpatri più veloci, hub oltre confine, ma pesano i mancati trasferimenti. E si dice, ben 2 sentenze della Corte di Giustizia Europea nel 24 e nel 26, è difficile per me magari abituarmi a dire 24 invece 2024, ma va bene, hanno decretato che un paese di primo ingresso non può rifiutare di riprendersi migranti entrati nell'Unione Europea attraverso il proprio territorio, ma ora l'Italia sostiene che con l'entrata in vigore del nuovo patto migrazione e asilo le richieste pregresse siano da considerare decadute. Politicamente potrebbe essere così, ma dal un punto di vista prettamente giuridico la questione è più complessa. Qui viene sentito anche un sudanese arrivato in Sicilia nel 2016 e poi ha vissuto in Francia, poi l'ordine di tornare indietro, ero disperato, il titolo è "Trattati come pacchi, la protezione dopo 10 anni, quando sono arrivato a Roma dormivo a terra in tenda fuori dalla stazione, piangevo e pensavo che non ce l'avrei fatta". Anche lui è un dublinante, secondo questo termine gergale. "Sono scappato dal Sudan nel 2011, la situazione era insostenibile, nel mio villaggio non riuscivo più a stare, così sono partito. Sono rimasto per anni in Libia, in un inferno che non riesco neanche a descrivere, ma non avevo soldi per il viaggio, ho iniziato a lavorare come uno schiavo, quando ho avuto la possibilità ho preso la via del mare, così nel 2016 sono sbarcato in Sicilia". Poi è andato a Parigi, dove aveva diversi amici, è rimasto in Francia per 6 anni lavorando come muratore, ma in nero e senza documenti. Quando ha provato a regolarizzarsi, la sua domanda è stata rigettata. Non solo, le autorità francesi si accorgono che il primo Stato europeo d'ingresso era l'Italia e quindi risulta essere radicata lì la competenza per la sua domanda d'asilo. Inizia un contenzioso fra i due paesi. Intanto l'uomo pensa di lasciare anche la Francia e andare in Inghilterra e si sposta a Calais per provare la traversata. Ma è qui che viene raggiunto dalla notifica di espulsione. Deve tornare in Italia e prende un treno diretto a Milano, poi da qui arriva a Roma alla stazione Tiburtina. "Mi sono ritrovato a dormire per terra nelle tende fuori dalla stazione. Per 5 mesi la sua vita è quella di un senza dimora. Poi un altro ragazzo conosciuto in strada lo indirizza al Baobab, l'associazione romana che aiuta i migranti. Volontari allo sportello legale lo infermano su come regolarizzarsi, ma anche qui la trafila è lunghissima", dice Akram. "Sono andato in questura a fare la domanda a ottobre del 2023, mi hanno lasciato un permesso provvisorio e solo dopo 2 anni, a novembre del 2025, mi hanno chiamato per analizzare la mia richiesta in commissione territoriale. Solo a maggio di quest'anno", aggiunge Akram, "ho avuto la risposta, per fortuna positiva, e oggi una protezione sussidiaria". Conclude l'articolo Eleonora Camilli sulla stampa, quasi 10 anni dopo aver messo piede per la prima volta in Italia, oggi qui lavora, un documento e un posto dove entrare. Ecco, sì, perché molto spesso, come sappiamo bene, i dublinanti sono anche le persone, e anche i non dublinanti, quelle che vediamo per strada. Poi come si risolva la questione dell'immigrazione irregolare? Finora nessuno lo sa. Ci stanno provando in tutti i paesi, destra e sinistra, centrodestra, centrosinistra, eccetera, ma le soluzioni oltre a quelle delle barriere non sembrano essere state trovate. È evidente che c'è un lavorio quotidiano da fare, un lavoro importante, quello che ci richiamava alla mente l'Osservatore Romano, perché anche quello potrebbe essere il modo per trattenere le persone nei loro paesi, e migliorare la situazione anche climatica e migliorare la situazione anche economica. Comunque, visto che ho ricitato l'Osservatore, mi sposto sulla Repubblica all'intervista al Ministro dell'Ambiente. La crisi del clima non si risolve per decreto, ma vorrei avere più fondi. Qui ricorda come sul fronte della riduzione delle emissioni l'Italia abbia fatto dei progressi e che siano state elaborate 360 misure, ma Luca Fraioli, che lo intervista, dice le oltre 360 misure previste dal Piano Nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici non sono state finanziate. Dice Pichetto Fratin che alcune di queste però sono state assai finanziate: la piantumazione di 3,5 milioni di alberi, di cui si è occupato il mio ministero, per esempio, o l'efficientamento energetico dei fabbricati dell'edilizia residenziale pubblica, con una spesa di 1,950 miliardi in capo al Ministero delle Infrastrutture. Eppure, osserva Repubblica, la crisi climatica, anche nell'estate più calda della storia, non sembra essere una priorità per il governo. Dice Pichetto Fratini, in una scala di priorità a livello nazionale, sovente sembra che sia meno enfatizzato, ma non ho mai avuto contestazioni sulle mie proposte. Purtroppo ci possono essere difficoltà di finanziamento, perché parliamo di decine di milioni di euro. E poi continua questo batti e ribatti che però insomma non emergono, mi pare, altre questioni. Volevo segnalare questa domanda: il suo è il Ministero della Sicurezza Energetica, la scelta di continuare a investire sull'acquisto di gas naturale ci ha reso più sicuri? E dice Pichetto Fratin che è una scelta che ha alle spalle 40 anni di storia, non è facile riscriverla, però nel 2025 per la prima volta l'elettricità prodotta con le rinnovabili ha superato quella di origine fossile, tuttavia il gas naturale resterà per decenni un combustibile di accompagnamento della transizione. Obiezione di Repubblica: ma non abbiamo appena ottenuto dall'Unione Europea il via libera a spendere 14 miliardi in 2 anni per ridurre la dipendenza alle fonti fossili? Risponde Pichetto Fratin, ci sono stati concessi perché abbiamo chiesto flessibilità per poter investire nel percorso di conversione. E di nucleare mi pare non si parli, è abbastanza singolare a dire la verità, perché il governo sembra impegnato, poi al di là della discussione se sia cosa saggia o non saggia, un governo che sembra aver preso l'impegno a ripartire col nucleare dovrebbe darci delle informazioni anche su che tipo. Abbiamo capito i piccoli reattori, ma quale numero, quali siti, no, ancora non si sa nulla. Se un giorno, magari domani, chi lo sa mai, il nucleare davvero ritornasse ad essere economicamente produttivo e sicuro, come direi che fino ad oggi è stato, sarebbe interessante sapere come si va avanti. Evidentemente ci sono dei dubbi anche all'interno del governo. Sempre tornando invece alla Stampa, pagina 7. No, non è qui che volevo tornare, evidentemente, forse in un'altra pagina. No, qui si parla, sì, è un'intervista a Lucia Annunziata, ma di nuovo si parla di Schengen. E invece su questo tema, diciamo, clima eccetera, niente a fare, ma infatti volevo tornare a Schengen. Allora vediamo Annunziata su Schengen, si sfalda.

soltanto di Meloni, anche a sinistra ha contribuito quando ha fatto saltare alcuni steccati che erano lì da sempre. A cosa si riferisce, chiede Federico Capurso, è una delle cose più interessanti di questi mesi, la ribellione di un pezzo della sinistra contro la premier danese Mette Frederiksen, socialista anche lei, che sui migranti ha abbracciato una linea sostanzialmente di destra, si è aperta una breccia nel muro. Non c'è più un campo di sinistra che porta un tipo di proposta sui migranti e uno di destra che ne porta un'altra diversa se non opposta. Se la remigrazione non è più una ricetta di appannaggio esclusivo dell'estrema destra, questo dà il via a una riscrittura profonda del tema. E però cosa vuol dire? Si parla delle prossime elezioni, il voto che si terrà in molti paesi UE nei prossimi mesi è di certo un grande motore di questa disgregazione. L'immigrazione è un campo politico e tutta questa lettura va fatta anche con una lente sulla politica interna degli altri stati. Basta per sfaldare l'Unione Europea, non è poco se si allarga lo sguardo. Dice Annunziata, certe dinamiche partono anche fuori dall'Europa seguendo uno schema che io chiamo salta tutto e che riguarda più in generale il disfacimento degli accordi tra paesi. Senza l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia non avremmo avuto l'invasione di Israele in Libano, a Gaza e in Cisgiordania. No, ma perché mette in relazione queste cose? È vero che tutto è cominciato con la rottura del diritto internazionale che poteva essere garantito soltanto dai superstati e quindi è nato con l'Ucraina, però la politica israeliana e le scelte di guerra non sono nate in conseguenza di Putin, sono nate in conseguenza di Hamas e dell'eccidio che è stato compiuto da Hamas. Doveva restare fermo Israele? Sì, qualcuno l'ha detto, però non ci ha mai spiegato che cosa poteva succedere restando a quel punto. Cosa poteva succedere? Molti meno morti, questo è sicuro, però anche durante le altre guerre contro una dittatura sanguinaria come quella di Hamas a Gaza ci sono stati molti morti. Oggi si ricordano solo questi morti per Gaza, non si ricordano quei morti per altri paesi. Ma insomma, questa è la lettura Annunziata, che volete che vi dica, dipende. Ha stato Putin? No, in questa volta secondo me non ha stato Putin. E su Putin cos'è che risponde a proposito del centro-sinistra, a cui poi l'intervista approda? Vedo tre grandi nodi da sciogliere oltre alla questione migratoria in questa fase di programma, che per inciso mi pare venga annunciato ogni giorno per l'indomani. Il primo quesito è: a quale elettorato ci si rivolge? Giovani, cultura woke o no? Certo popolare o ceto? Popolare o borghese? È una discussione che attraversa la sinistra in Italia come negli Stati Uniti. Quali sono gli altri due nodi? Si dovrà chiarire che tipo di rapporto vogliamo avere con gli Stati Uniti, perché nei prossimi due anni ci sarà ancora Trump e dopo di lui potrebbe esserci il suo attuale vice J.D. Vance. Va poi affrontato il tema del Medio Oriente e di Israele, sul quale ci sono forti spinte emotive che arrivano dalle giovani generazioni e da quella parte di società che si sente offesa dalla brutalità. Non sarà semplice. Osserva alla fine la stampa, mi scusi, non c'è scherzo, non ha citato l'Ucraina. Qual è la risposta di Annunziata? Perché c'è una linea di sostegno troppo sedimentata a livello europeo. L'accordo lì sono convinta che si troverà. Vedremo se Conte e Fratoianni e i pacifisti, tra virgolette, del Partito Democratico saranno così disponibili ad adeguarsi alla linea sedimentata dell'Unione Europea. Cioè, mettere la testa sotto la sabbia prima delle elezioni non significa che poi dopo le elezioni, magari vinte dallo struzzo, le cose cambieranno. Ma vedremo anche questo. E sulla

0: su questi temi, cos'era che volevo ancora segnalare? No, questo è un altro tema. Invece sulla verità, sì, e sul foglio, la verità già in prima pagina. Allora andiamo a cercare il quottidiano di Belpietro, che attacca la sinistra, non è una novità. Si parla dei migranti e poi con l'intervista al New York Times scrive la verità che Giorgia ritorna dalle vacanze e mette in riga Schlein e Trump. E poi si parla di Conte, ma a Conte ci arriviamo tra poco. Invece sul foglio c'è l'articolo del direttore Cerasa: i migranti e l'invasione dei populisti. Senza responsabilità non c'è solidarietà e senza solidarietà non c'è responsabilità. Il doppio errore di destra e sinistra sui migranti mette in luce i rischi della politica delle noccioline che genera insicurezza e non soluzione. E non soluzioni. Scrive a un certo punto Cerasa: se minacci legittimamente di rafforzare i controlli su Schengen, come è avvenuto all'indomani degli arrivi a Ceuta, non puoi indignarti se qualcuno, come è successo in questi giorni, alza altri muri chiedendo legittimamente ai paesi di primo approdo di non gestire gli arrivi di irregolari, aprendo semplicemente i propri confini verso i paesi confinanti. La polemica estiva sul caso dell'applicazione delle regole di Dublino, con un po' di pigrizia, la si può leggere così: non c'è nulla di male se si vuole, ma se si, e non c'è nulla di male, ma se si vuole trovare a sviluppare un ragionamento diverso dalla logica del gnè gnè gnè, si può tentare di fare uno sforzo di riflessione, andare al cuore della grande commedia degli equivoci e delle ipocrisie messa in scena da settimane in modo simmetrico dalla destra e dalla sinistra italiane. E cosa dice? Il punto cruciale da cui partire è capire se le forze politiche hanno intenzione o meno di impegnare i propri paesi nella lotta contro l'immigrazione irregolare. Se si parte da questo presupposto, occorrerà fare un salto ulteriore ed entrare nell'unica logica possibile per affrontare il tema senza demagogia. E qui si ripete di solidarietà e responsabilità entrambe. E dice Cerasa: da un lato il populismo dell'irresponsabilità che promette un'immigrazione senza regole che genera paura, dall'altra il populismo della non solidarietà che, isolando i paesi più esposti all'immigrazione, genera insicurezza. Chiunque si allontani da questo equilibrio complicato tende ad alimentare la politica delle noccioline che genera a volte paura, a volte insicurezza e a volte tutto insieme. Mi permetto un'obiezione, che a dire la verità non è che la sinistra, se ci si riferisce ovviamente alla sinistra, dica entrate tutti siate tutti liberi di andare dove volete. In realtà non dice nulla, perché non sa dire nulla di efficace, e questo è anche comprensibile a dire la verità. D'altra parte sono facilitati perché urlare al lupo e per giunta trovarlo, il lupo, cioè gli irregolari, i clandestini, quelli che non sono esseri umani ma sono quello che sappiamo, beh, questo facilita. E dice, continuando il suo articolo Cerasa, interessante, che magari arriva a farci capire qualcosa che finora non abbiamo capito: a destra il ragionamento implica il dovere di fare i conti con una consapevolezza necessaria. Rispettare regole come quelle di Dublino, nate prima di tutto per stabilire chi è responsabile di una domanda d'asilo e per impedire che la distribuzione avvenga casualmente attraverso i movimenti secondari, significa riconoscere che il modo migliore per governare il fenomeno dell'immigrazione irregolare non è fare tutto da soli, ma è cercare soluzioni europee per governare i confini. A sinistra il ragionamento implica invece il dovere di fare conti con un'altra consapevolezza, consapevolezza necessaria. Se di fronte ad una crisi come quella di Ceuta elogi un approccio come quello seguito dal governo spagnolo nella gestione dei migranti, un approccio fatto di misure muscolari, rimpasi severi, controlli rigidi, non puoi considerare ogni tentativo dell'Europa di introdurre regole per governare l'immigrazione illegale come una deriva di destra, come fa per esempio il PD da anni. Quindi, dice Cerasa, Ceuta non dimostra che il patto europeo non funziona, ma dimostra perché un patto europeo è indispensabile per governare l'immigrazione. Punto numero due, il principio di Dublino non è un tentativo di scaricare sui paesi di primo ingresso tutta la gestione dei migranti, ma è un tentativo di stabilire quale Stato sia responsabile di ciascuna domanda. Punto numero tre, il vero bipolarismo quando si parla di migranti non è tra buoni e cattivi, ma è tra chi sa distinguere tra una politica fatta per cercare soluzioni e una fatta per diffondere noccioline. Allora, a parte le noccioline, non ho capito bene l'esempio, ci sarà sicuramente un richiamo, ma è vero, ci vuole una politica europea, ma detto questo ancora nessuno sa quale politica europea, quindi è forse a maggior ragione vero che finché non sia una politica europea non si riuscirà nemmeno a individuare quello che si vuole e che è utile fare. Bene, lascio questo argomento e mi sposto. No, l'argomento ancora Cerno sulla prima pagina del giornale va citato perché il suo commento è dedicato all'intervista al New York Times. E dice Cerno che oggi l'Occidente non è più il monolite e la guerra fredda, oggi somiglia a una gomma da masticare tirata da chiunque, sinistra woke in primis, chiunque decida che l'alleato è tale solo se indossa la sua stessa uniforme ideologica. Così l'America di Trump è diventata per i salotti buoni più pericolosa di una teocrazia, guardi, Cerno, anche per i cattivi, mentre il vero nemico, l'islamismo radicale che coltiva l'odio tra le pieghe di una tolleranza suicida, viene scambiato per compagno di merende. Anche qui non generalizzi, per favore, Cerno, ma c'è una novità. Meloni e Trump giocano meglio da quando hanno smesso di fingere armonia e hanno messo in chiaro il conflitto di interessi tra sponde atlantiche. Trump, col suo stile a bulldozer, ha messo a nudo la debolezza atavica di un'Europa che non sa chi è, e in questo vuoto Giorgia Meloni è emersa come l'unica leader capace di imporsi. Guida una maggioranza che nei palazzi di Bruxelles tecnicamente non esiste, ma nei fatti è l'unica a portare risultati concreti. Poi si cita il solito Flaiano: la situazione politica in Italia è grave, ma non è seria. Oggi, scrive Cerno, la profezia è universale, la nostra democrazia è inadeguata, ma la ricetta per salvarla non è considerare populiste le richieste dei cittadini per perpetuare una tecnocrazia che ha portato l'Occidente in stato di minorità. Chi sarebbe la tecnocrazia? Naturalmente immagino si riferisca all'Unione Europea e al fatto che gli stati che ne fanno parte non hanno voluto costruire un'unione politica europea, ma hanno continuato ad essere una confederazione di stati che ha delegato alla tecnocrazia ottima di Bruxelles la soluzione di tanti problemi creati all'interno degli stati. Ecco, con questa aggiunta l'articolo di Cerno acquisterebbe un po' di peso, mi pare, ma invece si ferma soltanto alla citazione della tecnocrazia. Che ha portato l'Occidente in stato di minorità. Ed è qui, continua Cerno, che si nota la casualità che porta oggi a leggere sul New York Times le parole della Premier. Meloni e Trump non stanno salvando il mondo, stanno salvando il buon senso dal naufragio, smettendo di nascondere le divergenze dietro il velo della retorica. L'unità occidentale non è un esercizio di stile, ma un patto tra chi ha il coraggio di dire dove finisce l'Europa e dove inizia l'America. c'è un punto fermo, lo Stato liberale che sa dire anche de no, cosa che a sinistra non si sente più. Ma non lo so, questo binomio Trump-Meloni che colpiscono insieme pur procedendo separati, letto anche in relazione a quella frase di Meloni che ci dice che ai tempi del fascismo probabilmente non penseremmo oggi tutto il male del fascismo, se uno la collega a Trump dice, vabbè, un minimo di preoccupazione magari può ancora mantenerlo, vedremo comunque come andranno le cose nei prossimi mesi, certo non è che la sinistra aiuta molto. Facciamo subito un salto però su Schlein e sulla sinistra, poi torniamo alle politiche internazionali anche europee. C'è questa intervista a Milano Finanza sull'economia. L'Italia non è più forte di prima, ma ha bisogno di maggiori investimenti e di mobilitare il risparmio per far crescere il PIL. Sul risico bancario decide il mercato, l'Europa si impegni a colmare il divario sull'intelligenza artificiale, parla la segretaria del PD Schlein. Chi può dire di no a queste frasi? Si replica ad una intervista fatta sempre da Milano Finanza il 14 agosto. E Meloni diceva che l'Italia è più forte di prima, Schlein lo nega e dice, rispondo che la crescita è a zero nonostante il PNRR, l'Italia deve ricominciare a crescere, occorrono con urgenza tre cose che questo governo, nonostante l'ampia maggioranza, non è riuscito a fare: ridurre i costi dell'energia, aumentare i redditi e far ripartire gli investimenti. Domanda di Roberto Sommella, il direttore di Milano Finanza: che cosa fareste sull'energia una volta chiamati dagli elettori a governare? Innanzitutto serve un piano strategico per le rinnovabili che riduca incertezze e tempi di attesa, come chiede Confindustria, concedendo anche incentivi immediati ai territori che ospiteranno questi impianti. E poi serve una struttura unica di missione anche con le regioni che dimezzi i tempi autorizzativi. In Spagna ci mettono 3 anni, da noi 6, è un fallimento di governance. Sommella dice, la Spagna ha anche il nucleare, però il PD come si pone di fronte al piano del governo per il nucleare? Risponde Schlein, siamo contrari non per pregiudizio ma per i tempi e costi di produzione incompatibili con le esigenze del paese, e contestiamo il vuoto del decreto propaganda del governo in questa materia, che nemmeno mette risorse né spiega che fine fanno le scorie. Il costo dell'energia, il più alto d'Europa, pesa su famiglie e imprese. Poi racconta Schlein i suoi incontri con gli operai e dice ha trovato un paese in difficoltà, la povertà assoluta tocca il record del 9,8% delle famiglie, milioni di persone che faticano ad arrivare a fine mese a casa. E poi dice Schlein bisogna bisogna fare una cosa che poi mi è ripresa da Sommella, è un po' poco pensare di combattere la crisi energetica con una missione unica a Palazzo Chigi, infatti proponiamo anche in Parlamento di aumentare la forza e il ruolo dell'acquirente unico dell'energia che tratti grandi volumi con il Power Purchase, qui c'è scritto Purchase ma non importa, anche R Agreement, in modo da fornire energia prezzi stabili alle PMI che spesso pagano il prezzo più alto della crisi. E poi voglio aggiungere che il governo dovrebbe muoversi con più determinazione per ottenere la pace in Medio Oriente, certo, e la fine della crisi di Hormuz, certo, perché sono mesi che non dico una parola per paura alle sfuriate di Trump. Vediamo quando si dirà la parola, ma abbiamo già sentito che Conte ha promesso di risolvere la crisi della guerra di Putin, parlando al telefono con Zelensky e Putin, probabilmente farà la stessa cosa Conte con Putin, e Schlein invece risolverà la crisi di Hormuz in quest'altro modo, non lo so, Ora ironizzo, però mi sembra un po' semplice la risposta di Schlein, sbaglio, e dice: questo farà scendere il prezzo della benzina. Noi abbiamo fatto una proposta concreta, serve adottare il sistema delle accise mobili, ma il governo su questo punto non ci sente, la benzina resta sempre sopra i 2 euro al litro. Nel centro-sinistra pensate poter essere più determinati dell'attuale maggioranza? Risponde Schlein: stiamo lavorando per questo, perché non faremo più il regalo al centro-destra di presentarci divisi alle elezioni. Domanda: significa che risolverete i problemi col centro e con la questione del candidato premier? Qui bisogna capire cosa vuol dire centro nel caso di Elly Schlein. Comunque, dice Schlein, dov'è che riprende la cosa? Qua. L'Alleanza Progressista già governa molte regioni e comuni e governa bene senza strappi. Si può allargare ancora, ma non restringere. Da settembre lavoreremo per affinare il programma, che non parte da zero, ma dalle tante proposte unitarie, e poi ci metteremo d'accordo sul resto. Ma prima di tutto viene la battaglia in Parlamento contro una legge elettorale che anticipa il premierato e offre un abnorme premio di maggioranza. Che piano metterebbe in campo per l'economia italiana se gli italiani decidessero di darvi la responsabilità di guidare il paese? La nostra strategia, dice Schlein, per la crescita si basa su 3 punti fondamentali. Prima di tutto, ridurre il costo dell'energia, come ho spiegato prima, e far ripartire gli investimenti. Questo non l'ha spiegato, però. Su questo sfido Meloni con le altre opposizioni. Abbiamo proposto di estendere l'autorizzazione unica sul modello ZES a tutta l'Italia per gli investimenti nella doppia transizione ecologica e digitale. Uno sportello unico per gli investimenti, 90 giorni per la risposta. Questo sì. Il secondo punto è aumentare i redditi con il salario minimo e la lotta al precariato, perché i bassi salari deprimono i consumi e fanno male a tutta l'economia, il che si accompagna a un grande piano d'azione per la formazione. Ma quella 4.0 il governo ha deciso di cancellarla, così come ha pasticciato con transizione 5.0, anziché tenere gli incentivi precedenti che funzionavano. Terzo punto, per migliorare la qualità della vita delle persone, vogliamo difendere la scuola e la sanità pubblica dai tagli e abbattere le liste d'attesa. Un mese fa abbiamo fatto una proposta di legge che propone un piano per il clima, vera emergenza planetaria che aumenta le disuguaglianze sociali e a cui il nostro paese è molto esposto. Qui gli si chiede se prevedano una patrimoniale. Risponde Schlein: a settembre discuteremo tutto il programma con gli alleati, anche della questione fiscale, ma non partiamo da zero. Insieme abbiamo già proposto il salario minimo e il congedo paritario, abbiamo già proposte comuni su istruzione, politiche industriali, trasporto e sicurezza. Sul risparmio, che programmi avete? Occorre una grande mobilitazione del risparmio nazionale, che ancora per 1.700 miliardi è fermo sui conti correnti. Bisogna costruire incentivi mirati per canalizzare parte di quel risparmio verso l'innovazione delle PMI, che sono il cuore della nostra economia. Su tutte queste cose aspetteremo al varco della manovra il governo presentando le nostre proposte. Poi gli si fa una domanda. Io continuo a leggere perché, a dire la verità, questa è forse l'intervista più approfondita su questi temi e anche la migliore, a mio parere, che abbia dato Schlein fino ad oggi su questi temi. Il problema, come sappiamo benissimo, inutile che lo dica, è che domani ci sarà Conte che replicherà modificando qualcosa, o forse no, mica sono un indovino. Dopo Conte lo vediamo invece sull'oggi. E domanda: sul risico bancario c'è grande fermento con le due offerte di MPS su Banca BPM e Banca Generali e l'offerta di Intesa sul Monte. Lei che giudizio dà di queste operazioni? A differenza della destra, noi pensiamo che il governo non debba intervenire a gamba tesa, decide il mercato, e questa posizione resterà tale anche se saremo chiamati a responsabilità di governo. Detto questo, il PD resta attento al territorio e alle sue istanze di salvaguardia dell'occupazione e del radicamento, mentre il governo vuole fare il banchiere, ha sempre avuto un interventismo improprio. E voi che cosa volete fare? La politica deve assicurare che tutti rispettino le regole, non favorire cordate, e deve tutelare l'interesse del paese, che è avere un sistema bancario solido che serva agli interessi delle famiglie e delle imprese. Noi questo pensiamo di fare. Domande ultime di Sommella. C'è totale distanza con la Premier Meloni? In fondo siete un unicum per l'Italia, due donne leader, una al governo e l'altra a quella guida del maggior partito dell'opposizione. Risponde Schlein: più volte mi sono rivolta alla Presidente del Consiglio con proposte concrete, ma spesso non veniamo ascoltati. Oppure, come è accaduto sulla legge del consenso, votano con noi e poi tornano indietro. E non si, qui fa riferimento alla legge contro la violenza sessuale. E non si spiega perché non fa con noi una battaglia di interesse nazionale. Quale? Io sono una europeista convinta, federalista. Penso che senza un salto in avanti di integrazione europea rischiamo la marginalità. Serve superare l'unanimità almeno con le cooperazioni rafforzate e occorre un nuovo grande piano di investimenti europei dopo il PNRR per creare un vero progetto industriale, ambientale e sociale europeo, colmando il gap enorme che l'Europa ha, ad esempio, sull'intelligenza artificiale con gli Stati Uniti e con la Cina. Un piano dell'innovazione e anche la difesa comune, bandendo gli egoismi nazionali che in Europa si stanno pericolosamente diffondendo e che proprio con la corsa al riarmo nazionale diventano un serio rischio per tutti. E infine, bilancio di 3 anni da segretaria del PD. Beh, questo lo lascio a lei. Ma devo dire, l'intervista è sicuramente molto interessante e anche innovativa, cioè che ha fatto notare che spesso Schlein tende a rispondere all'interlocutore quello che l'interlocutore vorrebbe farsi dire e poi invece quando torna a trattare con gli alleati non ha più queste posizioni così liberali in economia e così ragionevoli su altri temi. Vedremo il prossimo futuro. Passo allora a Conte. Repubblica apre con Conte, da Conte il via alla campagna per le primarie, la lettera del leader 5 Stelle a Repubblica sul wok spiazza il campo largo. Il PD dice: noi parliamo già di disuguaglianza. Renzi dice: adesso si svegliano tutti. Bonelli: diritti a salvare. Ora sfiderei chiunque, a cominciare da me stesso, fra gli elettori di questo paese, a pensare di decidere se votare Schlein o Conte sulla questione woke, però evidentemente a sinistra è più importante di quanto io intenda, perché la sinistra è più colta sicuramente, perché legge le cose l'internazionale almeno il settimanale, e perché è attentissima a quello che sta succedendo nel Partito Democratico americano. Voti da raccogliere oltre quella zona, che non definisco in termini urbanistici, ce ne sono, loro pensano sì, allora andiamo a leggere Repubblica, che dedica 2 pagine, e sono la seconda e la terza. Conte spiazza gli alleati con il dibattito sul woke e apre la corsa alle primarie. Il leader 5 Stelle su Repubblica prende in contropiede il centro-sinistra. Alfieri dice: noi parliamo già di salari, lavori, disuguaglianze. E De Blasio, sindaco di New York, dice che sottovaluta la crisi del ceto medio, la sfida è il costo della vita. Ma chi è che sottovaluta tutto questo? Non lo so. La sinistra, evidentemente, non credo che De Blasio legga cosa ha detto Conte sul woke, però vediamo. Qualcosa è andato storto, dobbiamo ricalibrare il ruolo e la cultura woke. Perché i socialisti vincono le primarie dei democratici? C'è urgenza per le difficoltà che la maggior parte delle famiglie affrontano, persino disperazione. La classe media e operaia vive nell'emergenza a partire dal prezzo della benzina che sale per la guerra in Iran. Da qui nasce il desiderio di spezzare lo status quo. E osserva de Blasio che ci sono anche candidati moderati come Tallarico in Texas o Peltola, non so come si dice in Alaska, che stanno avendo successo perché interpretano la voglia di cambiamento. Osserva l'intervistatore Paolo Mastrolilli, Alexandra Ocasio-Cortez ha detto che Woke 1.0 è stato follia. Condivide? Risponde De Blasio, il desiderio di affrontare problemi storici di questo paese si è trasformato in un messaggio che ha alienato e confuso anche le persone di buona volontà. Qualcosa è andato storto, riformare l'ordine pubblico è giusto, ma se lo fai togliendo i fondi alla polizia ti esponi al facile stereotipo di non essere interessato alla sicurezza. E dice che a differenza di Sanders, molti woke sottovalutano la disuguaglianza economica e i temi che potrebbero unire tutti. La formula magica è mettere l'affordability, il malessere per il costo della vita, al primo posto, senza dimenticare i problemi di razza e di genere. Questo. Dunque su Repubblica, che su questi temi intervista anche Riccardo Magi, segretario di Più Europa. Il campo largo può vincere se tiene insieme diritti e lavoro. Chiede l'intervistatore che non so chi ci ve... Ah, Concetto Vecchio. Si è dato troppo peso alla cultura woke a sinistra? Non penso proprio, risponde Magi. Che c'entra l'Italia con un dibattito che riguarda soprattutto l'America, dove gli effetti rigidamente identitari hanno polarizzato lo scontro politico, riducendolo a una lotta tra minoranze? Da noi non è successo. Qualcuno mi citi una legge italiana riconducibile a questa cultura woke. E poi sul terreno dei diritti siamo fermi alle unioni civili varate più di 10 anni fa. Quindi scontiamo il ritardo? Siamo tra gli ultimi in Europa sui diritti civili, non abbiamo una legge sul fine vita né una che ampli l'accesso alla procreazione medicalmente assistita. Le coppie gay non possono adottare, l'educazione sesso-affettiva nelle scuole è consentita solo con il consenso informato preventivo dei genitori. A più di 40 anni dalla legge sull'aborto abbiamo il 70% di medici obiettori. E qui, Magia dice appunto, da noi forse la questione woke non è così sentita, per fortuna io dico, a suo tempo il progetto di legge del deputato del PD Zan, che si introduceva molti aspetti woke nella nostra cultura giuridica, non fu approvato e appunto non mi pare che ci siano grossi problemi qui, però la polemica in furia. Su Conte ancora, il Corriere della Sera, che ha nelle pagine interne la sfida al PD di Conte, pur annunciato in prima, e si legge: mossa anti-woke per smarcarsi da Schlein, così Conte prepara la sfida della leadership. E parla il Corriere della Sera di un'estate sotto i riflettori, non è finita, a dire la verità, lo sentiamo. I suoi, dicono, è una traiettoria chiara, con una mossa che ha turbato il PD e sorpreso anche tanti parlamentari del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte tira su un altro pilastro, la sua strategia, e apre la grande sfida delle primarie, con il proposito sempre più evidente: strappare a Elly Schlein lo scettro di leader del centro-sinistra e candidata premier in pectore. Non è con il woke che la sinistra può fare giustizia, ha scritto alla Repubblica. E poi c'è la replica di Alessandro Alfieri, del PD, sugli eccessi a ragione, possono essere dannosi, ma i diritti civili contano. Bisogna mantenere il giusto equilibrio. Una società avanza se si fanno le battaglie sia sui diritti civili sia su quelli economici e sociali. Se ti sbilancio da una parte o dall'altra, rischi di non fare bene.
1: Radio Radicale 11 in punto, interrompiamo qua la replica di Stampa e Regime di questa mattina a cura di Marco Tardas. Vi ricordo che potete recuperarla sul nostro sito e sulla nostra app. La interrompiamo perché, come dicevo, sono le 11 ed è l'ora della rassegna stampa turca a cura di Mariano Giustino.
2: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi sabato 22 agosto 2026, rassegna sugli eventi principali di politica interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. Questa rassegna stampa turca sarà concentrata sugli eventi di questi ultimi tre giorni per quanto riguarda lo scontro in atto tra Israele e Turchia. In questa rassegna stampa turca cercheremo in sostanza di capire perché Israele sta prendendo di mira la Turchia, cosa è necessario sapere su questo. Su Evren Sel leggeremo Eddie Levent, quanto ci dice Eddie Levent. Israele teme le ambizioni della Turchia in Siria e dubita che Trump le fermerà. Come l'analista Ben Caspit spiega molto bene, con estrema chiarezza, in maniera brillante. La Turchia chiede all'Interpol di emettere un mandato di cattura internazionale contro Netanyahu, e di questo ce ne parla Ezgin Akın. Ankara punta ad espandere la propria presenza energetica in Siria nei settori del petrolio e del gas, ce ne parla Jack Dalton. E poi chiuderemo con i curdi siriani che annunciano l'integrazione con Damasco. Ce ne parla l'analista turca Amber Isaman su Turkey Today. Per comprendere bene lo scontro in atto tra Turchia e Israele, a mio avviso non è via cosa migliore di quanto scrive l'analista politico Ben Caspit, che leggiamo questa volta su Turkey Today. Cosa davvero è necessario sapere? Poi leggeremo anche quel che scrive Ibrahim Hamidi su Al-Mayallah e Eddie Levent sul quotidiano indipendente turco Evren Sel, e chiuderemo la questione Israele-Siria-Turchia con una breve analisi di Danny Dennis Citronovitz, sempre su cosa ha determinato l'attacco israeliano in Siria. E poi, come dicevamo, chiuderemo con Ankara che punta ad espandere la propria presenza energetica in Siria e con i curdi siriani, con l'annuncio storico dei curdi siriani dell'integrazione con Damasco. Israele teme le ambizioni della Turchia in Siria e dubita che Trump le fermerà. Questo scrive, lo dice Ben Caspit. Per quanto riguarda la Turchia e la Siria, Israele ha tracciato due linee rosse, scrive Ezgin Akın, una geografica e una strategica. Dal punto di vista geografico, Israele non desidera una presenza turca nella Siria meridionale. Dal punto di vista strategico, Israele non vuole neanche un ulteriore rafforzamento militare turco o il dispiegamento di tecnologie militari avanzate in tutta la Siria. Questa è la premessa, è la base su cui poi ne scaturisce tutto il resto. Quindi queste due linee rosse di Israele devono essere ben presenti nel corso dello sviluppo delle nostre analisi di tutto quanto leggeremo da adesso in poi. I funzionari israeliani rimangono scettici riguardo alle smentite turche e siriane sulle ambizioni militari di Ankara in Siria, avvertendo che una maggiore un'infiltrazione turca potrebbe minacciare la sicurezza di Israele e mettere a dura prova i suoi rapporti con Washington. Ben Caspit dice che fonti israeliane di alto livello in materia di sicurezza e politica rimangono scettiche riguardo alle affermazioni della Turchia, secondo cui non avrebbe alcuna intenzione di stabilire basi militari in Siria o di dispiegarvi sofisticati sistemi di difesa. Martedì Israele, come sappiamo, ha lanciato un attacco contro la base siriana di Abul Ezur, nella provincia di Idlib, nel nord-ovest della Siria, citando informazioni di intelligence che indicavano i piani della Turchia, probabili piani della Turchia di espandere la propria presenza militare nella zona. In risposta all'attacco, alti funzionari turchi, tra cui Burhanettin Duran, che è il direttore del Dipartimento delle Comunicazioni presso la Presidenza della Repubblica Turca, principale consigliere per la comunicazione del presidente Erdogan, hanno respinto le accuse israeliane di voler appunto rafforzare la presenza militare in quella base ai confini con Israele, in quella base siriana ai confini con Israele, ma fonti della sicurezza israeliana continuano a contestare le smentite turche. Non fatevi ingannare, sostengono, a Gerusalemme la Turchia intenderebbe installare sistemi radar e droni di attacco nella base aerea siriana sotto copertura siriana. Le informazioni sono molto attendibili, sostengono gli israeliani. I turchi sanno che noi sappiamo e lo sanno anche i siriani. Le forze militari turche non saranno schierate sul suolo siriano. Non abbiamo alcuna intenzione di permettere che ciò accada. In quanto uno dei principali sostenitori dell'opposizione armata siriana durante la guerra civile e attraverso incursioni militari contro le forze democratiche siriane a guida curda, la Turchia ha gradualmente schierato, ne ha fatto 5 incursioni militari nel nord Siria, ha gradualmente schierato, dicevamo, circa 20.000 soldati nel nord della Siria, a partire dal 2016, dall'agosto del 2016. All'inizio di quest'anno, il ministro della difesa turco, Yashar Güler, ha affermato che Ankara non aveva alcuna intenzione di ritirare le proprie forze dalla Siria nel breve termine. Citando fonti israeliane, Fox News ha riferito mercoledì che Israele aveva informato l'amministrazione Trump di informazioni riservate riguardanti la base siriana. L'alta fonte della sicurezza israeliana ha fatto riferimento a notizie diffuse dai media israeliani secondo cui una delegazione di ufficiali turchi avrebbe visitato la base siriana poco prima dell'attacco israeliano. Cosa ci facevano gli ufficiali turchi in una base remota e apparentemente inutilizzata? Non erano certo in campeggio o a caccia di terreni, ha chiesto e risposto la fonte di alto livello della sicurezza israeliana. Una fonte di alto livello della sicurezza israeliana, le loro scuse sono un insulto all'intelligence, sostiene Gerusalemme. Il ministro della difesa turco ha dichiarato giovedì che, contrariamente all'accusa israeliana, nessuna delegazione militare aveva visitato Abu Ladzur prima degli attacchi israeliani. La Siria, sostiene Ben Caspit, è stretta tra Israele e Turchia. In una rara intervista concessa al giornalista israeliano Barak Ravid, corrispondente di Axios, il ministro degli esteri siriano Assad al-Shaibani ha negato che ci fossero preparativi per una presenza militare turca presso la base aerea. Nell'articolo pubblicato mercoledì, Shaibani da Axios ha affermato che i lavori in corso presso la base aerea di Abu Ladzur si limitano al ripristino dell'aeroporto e delle sue infrastrutture danneggiate durante la guerra per l'utilizzo da parte dell'aeronautica siriana. Separatamente, secondo un rapporto di Reuters pubblicato proprio mercoledì, la crescente presenza militare turca in Siria è stata recentemente oggetto di discussione tra Israele e Siria, citando 3 fonti a conoscenza dei fatti. Il rapporto afferma che Shaibani ha discusso della presenza turca in Siria durante una telefonata del 14 agosto con Roman Goffman, che è il capo del Mossad, l'agenzia di intelligence israeliana, in uno dei contatti di più alto livello finora avvenuti tra Israele e il governo del presidente Ahmed al-Sharaa. La Siria al momento si trova stretta tra Israele e la Turchia. Da un lato da mesi intrattiene colloqui con Israele, mediati dagli Stati Uniti per un possibile accordo di sicurezza, ma allo stesso tempo il governo di Damasco sta rafforzando i legami con Ankara, profondamente ostile a Israele, come sappiamo, per via della guerra di Gaza. Questi rapporti hanno alimentato i timori di un errore di valutazione o di un malinteso che potrebbe innescare una nuova escalation militare. A marzo Israele aveva colpito infrastrutture governative siriane nel sud del paese in risposta a quelli che aveva descritto come attacchi perpetrati da uomini armati affiliati al governo contro civili drusi nella provincia di Suveida. Nel frattempo Israele è particolarmente preoccupata da quello che considera un declino dell'impegno di lunga data degli Stati Uniti per la sua sicurezza. Ciò non solo perché il presidente Donald Trump ha perso la pazienza con la guerra all'Iran e con il primo ministro Benjamin Netanyahu, accusato di aver trascinato gli Stati Uniti nel conflitto, allettando Trump con la promessa di una vittoria facile e rapida. Ad alimentare tali preoccupazioni contribuiscono anche le posizioni assunte da Tom Barrack, che è l'ambasciatore statunitense in Turchia e inviato speciale per la Siria e l'Iraq, che ha svolto un ruolo centrale nei colloqui sulla sicurezza tra Israele e Siria. Barrack ha condannato l'attacco israeliano ad Abu al-Zur, sostenendo che avrebbe potuto innescare un confronto militare diretto sia con la Turchia che con la Siria. Siamo profondamente preoccupati che i raid aerei israeliani confermati contro la base di Abu al-Zur costituiscano un'inutile escalation che non favorisce la stabilità regionale. Lo ha scritto Barrack su X mercoledì scorso. La condanna di Barrack è stata percepita in Israele come una ulteriore espressione di quelle che i funzionari considerano le sue posizioni filoturche. Lo scorso maggio Barrack aveva esortato Israele e la Siria a raggiungere un accordo di non aggressione, ma dal punto di vista israeliano una simile mossa non terrebbe conto delle minacce alla sicurezza che Damasco potrebbe ancora rappresentare. Israele infatti ritiene che Sharaa non controlli pienamente il territorio siriano. Sospetta inoltre che possa ignorare la presenza di gruppi jihadisti vicino al confine. Un accordo di non aggressione lascerebbe quindi Israele vulnerabile. Intervenendo a una conferenza a Washington lo scorso dicembre, Barrack ha affermato che la Turchia dovrebbe essere inclusa in qualsiasi forza internazionale di stabilizzazione per Gaza, sollevando nuovamente le preoccupazioni israeliane in merito al disinteresse per le sue condizioni di sicurezza, considerazioni di sicurezza. Israele si è costantemente opposto, infatti, alla partecipazione della Turchia a qualsiasi forza internazionale di stabilizzazione per Gaza, perché lo considera un paese ostile e un sostenitore di Hamas. Dato che la questione è gestita da Barrack e non dal segretario di Stato Rubio, siamo molto preoccupati, si affermano alcune fonti diplomatiche israeliane, riflettendo la posizione di Israele secondo cui Rubio è il più forte alleato dell'amministrazione israeliana a Washington. Purtroppo Barrack è più vicino agli interessi turchi. Abbiamo deciso di non aggiornarlo più, sostiene Gerusalemme, con le informazioni di intelligence in nostro possesso, che indicano esplicitamente invece un qualcosa di concreto, cioè le intenzioni della Turchia e le azioni della Siria. Non è dalla nostra parte, Barak, dicono i diplomatici a Gerusalemme. Le preoccupazioni israeliane sono duplici. Israele sa che Barak gode della fiducia di Trump e sa che Trump ha spesso espresso sostegno a Erdogan. Continua Ben Caspit sull'influenza di Ankara. Anche i vertici della sicurezza israeliana hanno respinto le proteste di Shaibani. I siriani sapevano che noi eravamo a conoscenza di questo piano e presumiamo sapessero anche che non lo avremmo permesso. Scrive un ufficiale militare israeliano. Eppure non hanno protestato in tempo reale, ma quando l'ambasciatore americano in Turchia ha espresso una ferma protesta e condanna, i siriani sono stati costretti a cambiare atteggiamento e a unirsi alla protesta. Gli israeliani ritengono che i siriani non vedano di buon occhio il dispiegamento militare turco sul loro territorio. Damasco, tuttavia, non può facilmente contrastare Ankara, che ha svolto un ruolo determinante nell'aiutare Sharah a riprendere il controllo del paese dopo la lunga guerra civile e la caduta del regime di Assad nel dicembre del 2024, e che ora sta contribuendo alla ricostruzione dell'esercito siriano. Non siamo sull'orlo della guerra, si sostiene a Gerusalemme, non abbiamo alcun interesse a entrare in guerra con la Turchia. Si tratta di uno scenario completamente immaginario. Ciò nonostante, viene riconosciuto il fatto che Israele continua a nutrire una profonda diffidenza sia nei confronti della Turchia che della Siria. Secondo quanto riferito da un funzionario militare israeliano, i colloqui con Damasco per un accordo di sicurezza iniziato nel maggio 2025 erano quasi conclusi, ma sono stati sospesi negli ultimi mesi perché gli israeliani restano convinti che Sharah non abbia abbandonato le sue convinzioni islamiste. Sharah è un camaleonte, dicono a Gerusalemme. Al momento desidera la calma sul fronte israeliano, ma domani o dopodomani, quando si sentirà più forte, potrebbe agire diversamente. Israele è pronto a raggiungere un accordo di sicurezza con la Siria, ma non è disposto a rinunciare a risorse di sicurezza, come la sua attuale presenza sul Monte Hermon. Il 10 agosto l'emittente pubblica israeliana Khan ha riferito che un paese medio orientale avrebbe consigliato a un altro paese della regione di raggiungere un accordo con Israele per infondergli un falso senso di sicurezza, in preparazione di un confronto su scala più ampia. La censura militare israeliana ha impedito la pubblicazione dei nomi dei due paesi coinvolti, ma diversi esperti israeliani ritengono che la Siria sia stata destinataria del consiglio. In ogni caso, Israele sospetta che Damasco potrebbe negoziare un accordo di sicurezza ricostruendo al contempo le proprie forze armate e valutando altre opzioni non diplomatiche. Israele rimane profondamente traumatizzato dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e dalla successiva guerra con i gruppi filo-iraniani della regione, che prima dell'attacco avevano accumulato significative capacità militari lungo i suoi confini. In questo contesto, i funzionari israeliani considerano un rafforzamento della presenza turca nella vicina Siria come un rischio inaccettabile per la sicurezza. Nessun primo ministro israeliano permetterà ai turchi di mettere piede in un paese che confina con Israele. Lo ha affermato una fonte, importante fonte diplomatica israeliana, a Ben Caspit, autore di questo articolo. La questione è se i turchi contesteranno questa ipotesi o decideranno di arrendersi, almeno per ora. La chiave di tutto ciò sta però a Washington e anche ad Ankara. Perché l'attacco israeliano? E fin qui Ben Caspit. Poi, perché l'attacco israeliano nel nord della Siria ha colto di sorpresa Damasco? Nei giorni precedenti all'attacco, Shaibani ebbe diverse conversazioni telefoniche con il capo del Mossad, Shaibani, primo ministro degli esteri siriano, spiegandogli i motivi dei lavori di ripristino della pista dell'aeroporto e precisando che non vi erano intenzioni ostili, ma Israele l'ha bombardato comunque. E questo lo dice Ibrahim Hamidi su Al-Majalla. Non leggeremo tutto l'articolo perché ci sono molte ripetizioni su quello che scrive, che ha scritto Ben Caspit, e andremo avanti su quanto ci scrive Die Levent, che in maniera su Evrensel, su quel quotidiano indipendente turco, che dice che di fatto la base di Abu Ezur nel nord-ovest della Siria, ai confini con la Turchia, con Israele, ha cambiato proprietario numerose volte durante la guerra in Siria. È stato teatro di intensi combattimenti ed è quindi inutilizzabile senza una completa ristrutturazione, dalle piste e dagli hangar agli edifici amministrativi. D'altra parte, Israele ha già colpito la Siria migliaia di volte dal 8 dicembre 2024, prendendo di mira principalmente complessi militari e depositi di armi. Israele occupa, ricordiamo, già una vasta area comprendente villaggi e insediamenti dalle alture del Golan a Damasco. E Edie Levent si chiede perché dunque l'attacco ad Abu Ezur è stato considerato abbastanza importante da indurre gli americani a rilasciare una dichiarazione, visto che questa base sostanzialmente è una base disastrata, già disastrata di suo. Se guardiamo alla situazione, senza perdere di vista la situazione generale sul campo e nella regione, dopo il rovesciamento del precedente regime in Siria, si è intensificata la lotta per l'influenza tra Turchia e Israele. Grazie alle mosse reciproche dei due paesi e all'intervento degli Stati Uniti, si è instaurato uno status quo temporaneo in Siria, con un negoziato iniziato tra Damasco e Gerusalemme, con Israele che esercita la sua influenza a sud e la Turchia a nord. C'è una divisione delle sfere di influenza al momento. Per evitare uno scontro diretto sul terreno tra Turchia e Israele è stato anche tracciato un confine invisibile, un confine immaginario tra Homs e Hama, un confine che sono le due città che dividono il nord dall'ovest della Siria e dal sud della Siria. Un confine che entrambe le parti si guardano bene da oltrepassare. Sebbene questo confine invisibile abbia contribuito a contenere le tensioni tra Turchia e Israele in Siria, entrambi i paesi hanno però accelerato le proprie politiche militari che considerano prioritarie nelle rispettive regioni. Israele ha consolidato la propria posizione e costruito avamposti, luoghi da cui può monitorare una vasta area che si estende dalle alture del Golan al Mediterraneo, mentre la Turchia si è concentrata sui gruppi che percepisce come minacce nel nord, e principalmente sono i curdi siriani, le forze democratiche siriane che hanno combattuto vittoriosamente contro l'ISIS al fianco degli americani. L'attacco di Abu Ezur è stato il primo attacco diretto di Israele contro una regione nella sfera di influenza turca dopo una lunga pausa. Pertanto questo attacco non dovrebbe essere interpretato semplicemente come uno degli attacchi israeliani in Siria, ma come un attacco condotto con il rischio di sconvolgere lo status quo turco-israeliano. La rottura dello status quo tra Turchia e Israele era ovviamente prevedibile. Questo status quo infatti è stato uno dei fattori che ha ritardato la ricostruzione dello Stato in Siria, no? Comprese istituzioni importanti come l'esercito, indispensabile per Shara per rimanere al potere. Con lo scoppio della guerra con l'Iran, l'attenzione si è spostata su quest'ultimo paese e la durata dello status quo si è in qualche modo prolungata. Ma la guerra con l'Iran ha accelerato il processo di costruzione di una regione senza l'Iran e ha evidenziato la necessità di garantire la sicurezza in Siria. La Siria è destinata a diventare uno dei paesi più importanti, scrive Die Levent, nella nuova era, con progetti volti a svincolare le linee energetiche di approvvigionamento dalla dipendenza da un unico punto strategico come lo stretto di Hormuz. Rappresenta la Siria un nodo cruciale per progetti che interessano numerosi paesi, come l'accesso dell'Iraq al Mediterraneo e l'accesso dell'Arabia Saudita all'Europa attraverso la Turchia. Inoltre le acque territoriali siriane, così come i porti, sui porti, sono di fondamentale importanza da poter mettere in discussione gli equilibri di potere nel Mediterraneo orientale. Con la crescente importanza della Siria, la creazione di uno Stato nel paese, la garanzia di una sicurezza sostenibile sul territorio sono tornate in primo piano. Tuttavia, Israele ha ripetutamente affermato

grazie all'intervento americano, l'aggressione distruttiva di Israele contro la Siria è stata in qualche misura tenuta sotto controllo. Dal punto di vista di Damasco, garantire la legittimità esterna e interna e concentrarsi su questioni come la revoca delle sanzioni economiche erano e sono tuttora priorità. Tuttavia, Israele ha iniziato a nutrire preoccupazioni riguardo a sviluppi come l'accelerazione del processo di ricostruzione dello Stato in Siria e il suo sostegno da parte di molti paesi, anche europei, principalmente gli Stati Uniti. Ad esempio, l'idea che il petrolio saudita raggiunga l'Europa attraverso Giordania, Siria e Turchia è assolutamente inaccettabile per Israele. Israele, che desidera che questa rotta raggiunga il mercato direttamente attraverso il porto di Haifa, è in conflitto con l'Arabia Saudita da tempo. Tornando all'attacco di Abu Yazur, secondo Israele, prosegue Edie Levent, Damasco non possiede né le risorse né la capacità per formare un esercito, tantomeno un'aviazione, ma l'interesse della Turchia per Abu Yazur è stato sufficiente a far scattare l'allarme. Gerusalemme ha interpretato la situazione nel seguente modo: anche se Damasco non può, la Turchia, la cui sfera di influenza si sta espandendo nel processo di costruzione di una regione senza l'Iran e che gode di un crescente sostegno internazionale per la stabilità di quest'area, potrebbe intraprendere azioni per aumentare la capacità militare della Siria. Pertanto Israele, a cui è stato impedito per un certo periodo di tempo nella sfera di influenza turca in Siria, ha dimostrato di essere pronto a ridefinire i confini, sia per quanto riguarda il ruolo crescente della Turchia nel nuovo processo, sia per la situazione in Siria. Un altro motivo dell'attacco ad Abu Yazur è quello di modificare i termini dell'accordo di sicurezza in corso tra Siria e Israele a favore di quest'ultimo, accordo mediato, come abbiamo detto, dagli Stati Uniti. Certo, per quanto tempo una Siria debole può resistere al tavolo delle trattative? Proprio come nel caso del Libano, il ministro della difesa israeliano ha inoltre affermato che Israele non si ritirerà dai territori occupati in Siria. In altre parole, anche se si raggiungesse un accordo di sicurezza, Israele non avrebbe alcuna intenzione di ritirarsi dai territori in cui è presente. D'altro canto, in seguito alle affermazioni secondo cui la Turchia avrebbe precedentemente mostrato interesse per un piccolo aeroporto militare a Homs, Israele non solo ha preso di mira la base, ma anche le strade che vi conducono. Tom Barrack ha inoltre affermato che Israele, il quale sosteneva che la Turchia avrebbe schierato radar e sistemi di difesa aerea avanzati in quella zona, non ha informato la Turchia prima dell'attacco ad Abu Yazur. È possibile che la Turchia non fosse a conoscenza dell'attacco alla base in anticipo? Potrebbe essere possibile, se fosse stato condotto da aerei da guerra, ma è anche molto probabile che la Turchia sia rimasta inattiva per evitare un'escalation nella regione. In definitiva, molti paesi hanno bisogno di stabilità, soprattutto di sicurezza nel contesto siriano, tanto quanto la Turchia, a causa dei corridoi energetici e commerciali. Ogni mossa di Israele che potrebbe destabilizzare la già fragile situazione in Siria ha suscitato da tempo crescenti critiche internazionali nei confronti di Israele. La lotta per l'influenza tra Turchia e Israele nello scenario siriano si è riaccesa dunque e non sembra destinata a placarsi. Netanyahu e il suo governo di estrema destra hanno bisogno di mosse audaci per convincere la propria base elettorale con una retorica ostile nazionalista. È molto probabile che Israele continuerà con questi attacchi almeno fino alle elezioni israeliane. Infine, siamo già arrivati alle 12:30 qui in Turchia, quindi chiusura di questa rassegna stampa turca, ma brevissimamente citiamo Denny Citrovic, sempre su cosa ha determinato l'attacco israeliano in Siria. Dopo che Israele ha indebolito fortemente Hamas a Gaza e spazzato via Hezbollah in Siria, ha creato un vuoto nel suo vicinato est. Il candidato più ovvio per riempire quello spazio era ed è la Turchia. Infatti, da più di un decennio Ankara sta espandendo la sua influenza lungo le linee storiche ad est verso il Caucaso, in direzione dell'Asia centrale, a sud-ovest in Libia, a sud-est in Iraq e a sud nel Levante da un po' di tempo. Sembra naturale che voglia spingersi ancora più lontano attraverso la Siria in Giordania,

0: Specialmente se gli Stati Uniti dovessero andare via dal Medio Oriente in maniera definitiva. Un'espansione rapida del potere turco verrebbe assicurata ancora di più da un'eventuale sconfitta dell'Iran che Israele sembra voler determinare, e inoltre la Turchia sta facendo progressi nell'intrecciare strette relazioni strategico-militari con le potenze sunnite come l'Arabia Saudita e il Pakistan, e questo Israele non può assolutamente permetterlo. Finiamo qui la nostra rassegna stampa turca di Radio Radicale e ci diamo appuntamento sabato prossimo alla linea Roma.
1: 11:31 abbiamo ascoltato la rassegna stampa turca a cura di Mariano Giustino e adesso è il momento invece della rassegna stampa delle Afriche a cura di Jean-Léonard Touadi.
2: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa delle Afriche al microfono Jean-Léonard Touadi. Iniziamo questa rassegna stampa recandoci in Zambia, un paese di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Erano in corso le elezioni presidenziali e legislative. La promessa era di dirvi come sono andate queste elezioni. Ebbene, ha vinto il presidente in carica, Hakainde Hichilema. Si vede qua nel sito della rivista Nigrizia un articolo di Michela Trevisan. Zambia, secondo mandato per Hichilema tra accuse di brogli e intimidazioni. L'irruzione, scrive Trevisan, delle forze di sicurezza nella casa di Mudumbile, che è il capo dell'opposizione, il candidato dell'opposizione, Brian Mudibile, rifugiato nella sede ONU dopo un blitz nella sua abitazione. Quindi l'irruzione delle forze di sicurezza nella casa di Mudumbile la sera delle elezioni generali, il 13 agosto, avrebbe portato all'arresto di 11 persone trovate in possesso di armi militari, munizioni e altro materiale per un'insurrezione armata. Questo è quanto dice il governo. Alla fine, come previsto, l'ha spuntata lui. In Zambia il presidente Hakainde Hichilema ha ottenuto un secondo mandato quinquennale con il 60,49% dei consensi espressi da 5 milioni di elettori su una popolazione di 22 milioni di abitanti, 8,7 dei quali iscritti nelle liste elettorali. Hichilema diventa così in Zambia per la settima volta presidente del paese dell'Africa meridionale, ex Rhodesia del Nord, lo ricordavamo, secondo produttore di rame al mondo, considerato fino ad oggi come una delle più stabili democrazie del continente. Il suo principale sfidante, Brian Mudumbile, si è fermato di poco sotto il 38%. I risultati provvisori del voto per la nuova Assemblea nazionale, ampliata a 226 seggi, consegnano la maggioranza al presidente uscente, 138 seggi al partito di governo, United Party for National Development, 59 allo schieramento di Mudumbile, il Partito Nazionale per la Riconciliazione, l'Unità e la Prosperità, e 19 seggi a formazioni indipendenti. Quindi però c'è questo clima di uno scrutinio contestato, il capo dell'opposizione che ha dovuto rifugiarsi nella sede delle Nazioni Unite. Allarmi, scrive qua Michela Trevisan di Nigrizia, degli osservatori e dei vescovi. Prima di tutto quelle di brogli e irregolarità denunciate dalle opposizioni e confermate anche dai primi report degli osservatori internazionali, tra cui quelli dell'Unione Europea e della Comunità di Sviluppo dell'Africa Australe, il SADC. Pur parlando di una generale atmosfera calma e pacifica durante le votazioni, gli osservatori del blocco regionale hanno espresso preoccupazioni per segnalazioni di intimidazioni e arresti arbitrari, richiamando i partiti ad abbassare i toni infiammatori utilizzati pubblicamente e sui social media. Abbiamo detto quindi del tentativo di arresto del capo dell'opposizione attraverso un blitz la sera del 16 agosto, con l'arresto di 11 persone strettamente sorvegliate da mese, dice il governo. E però ecco, la situazione è questa, è molto tesa. Mudumbile e il suo vice sono rifugiati presso le Nazioni Unite. L'ultimo colpo di scena, scrive Trevisan, è riportato dal media indipendente zambiano Digers News, secondo il quale Brian Mudumbile e il suo vice candidato alla presidenza Makhedi Zulu si sarebbero rifugiati il 17 agosto nella sede di un'agenzia delle Nazioni Unite a Lusaka, affermando di temere per la propria incolumità. La stessa fonte, sempre Digers News, rivela che altri due oppositori, due avvocati, sarebbero stati fermati alla frontiera mentre cercavano di lasciare il paese. Quindi una vicenda, intricata, ancora tutta da chiarire, e che promette senz'altro altri sviluppi, scrive qua il sito di Nigrizia attraverso Michela Trevisan. Ma io ho consultato anche molti altri giornali dell'area o dello Zambia stesso, che appunto raccontano più o meno le stesse cose. L'ultima cosa che forse vale la pena segnalare è che l'allarme sollevato da osservatori è anche quello della Conferenza Episcopale dello Zambia, che in un lucido comunicato in 13 punti ha affermato di seguire con profonda preoccupazione lo svolgimento delle elezioni e gli eventi che ne sono seguiti. Noi vescovi, si legge nella nota, non possiamo rimanere in silenzio mentre l'integrità di un processo così fondamentale per il benessere e il futuro del popolo zambiano rischia di essere messa in discussione. Ovviamente continueremo a seguire questa convulsa fase delle elezioni nel paese dell'Africa australe. Mi limito solo a far notare ai nostri ascoltatori che sono ormai l'ennesima elezione nel continente africano dove vince chi governa. La questione importante dell'alternanza ormai non si pone più. Chi governa organizza e fa tutto per vincere le elezioni, e quando arriva al secondo mandato, perché i mandati sono limitati a due, spesso e volentieri, e penso che anche il vincitore delle elezioni in Zambia potrà fare la stessa cosa, cambia la Costituzione per accedere al terzo mandato. Noi lasciamo lo Zambia, facciamo un lungo tragitto per andare in Libia, quindi vicino alle coste italiane. Ci siamo occupati molto di Ceuta e Melilla e dello stretto di Gibilterra, e invece le notizie che sto per darvi ci spingeranno a dare ancora maggiore attenzione alla Libia, perché stanno avvenendo delle cose nel paese di rimpettaio all'Italia che sono di grande allarme. Rimaniamo nel sito della rivista Nigrizia, questa volta un articolo di Umberto Profazio: nuovi segnali di crisi in Libia, tre scosse in Libia. La prima scossa, l'attacco alla raffineria; la seconda scossa, l'omicidio di Mansouri; e la crisi della banca centrale. Droni contro le infrastrutture petrolifere, l'uccisione del capo dell'intelligence militare degli Haftar e le dimissioni del governatore Issa fotografano il deterioramento del quadro politico, economico e securitario. Sullo sfondo il fragile tentativo americano di ricomporre la frattura tra Tripoli e Cirenaica. E ci spiega qui Umberto Profazio che è iniziato con la guerra civile del 2014 e ancora prima con la rivoluzione, l'intervento straniero che portò alla caduta di Muammar Gheddafi, il lento e inesorabile declino della Libia non sembra conoscere fine. Il paese resta stretto tra un regime autoritario e repressivo guidato dal generale Khalifa Haftar, autoproclamatosi comandante dell'esercito nazionale libico, LNA, con base a Bengasi, e un governo di unità nazionale con sede a Tripoli, riconosciuto legittimo dalla comunità internazionale, ma di fatto sotto il controllo di milizie e potentati locali. Il deterioramento delle condizioni di sicurezza prosegue la sua parabola discendente, con nuovi focolai di tensione che nell'estate 2026 stanno colpendo i settori nevralgici del paese. La firma del cessate il fuoco del 2020 aveva quantomeno arginato le spinte autodistruttive di un paese ormai allo sbando, ma i segnali di insofferenza si fanno sempre più frequenti. E tra i segnali di insofferenza segnala questo articolo, attacchi aerei su Zawiya e crisi energetica. A inizio agosto attacchi aerei hanno colpito la zona di Zawiya, principale centro urbano lungo la strada costiera che collega la capitale al confine occidentale con la Tunisia. Questi attacchi hanno danneggiato infrastrutture energetiche critiche, costringendo la compagnia petrolifera nazionale a dichiarare lo stato di emergenza. Avevamo dato la notizia alcune settimane fa di una dichiarazione che chiedeva appunto la fine della fornitura di gas all'Italia, decisione che invece il governo aveva smentito. Però lo sfondo energetico è proprio questo, gli attacchi aerei su Zawiya e la crisi energetica. I droni hanno colpito il deposito di carburante della National Oil Corporation, NOC, e della sua sussidiaria, la Brega Petroleum Marketing Company, sfiorando l'unica raffineria del paese, snodo centrale dei traffici illeciti e soprattutto illeciti legati al gasolio. Già da diversi mesi, Zawiya era teatro di scontri frequenti tra milizie locali, eredità di una lotta atavica per il controllo di attività illegali che, oltre alla raffineria, coinvolgono anche il traffico di esseri umani. Ecco, qui vorrei solo aprire una parentesi. Se questi segnali allarmanti si approfondiscono e se si dovesse confermare come nel passato e le autorità libiche hanno utilizzato, come dire, l'immigrazione per ricatti e pressioni, come hanno sempre fatto, e bisogna che ci prepariamo a una crisi che non sarà solo libica, ma sarà anche europea, ma soprattutto italiana. Un attacco dalla paternità incerta, dice Nigrizia, in attesa di un'attribuzione chiara delle responsabilità che potrebbero. Un'attribuzione chiara che potrebbe non arrivare mai, pardon, data la natura ibrida dell'attacco. Le ipotesi più diverse hanno chiamato in causa LNA, la Turchia e persino militari ucraini. Va inoltre ricordato che la zona era già stata interessata da una campagna lanciata dal governo di unità nazionale, GNU, contro il contrabbando di carburante che aveva suscitato forti proteste tra la popolazione locale, per la quale queste attività illecite rappresentano, udite un po', una delle principali fonti di sostentamento. Il secondo segnale allarmante sono le dimissioni del governatore della Banca Centrale, figlia della frammentazione politica e dell'assenza di condizioni di sicurezza adeguate. La crisi economica libica ha mietuto un'altra vittima eccellente, il governatore della Banca Centrale, Naji Issa. Lo scorso 10 agosto, Issa non ha spiegato i motivi del suo abbandono, ma ha comunque chiamato in causa le due camere rivali del Parlamento libico, la Camera dei Rappresentanti, HOR, con sede a Bengasi, e l'Alto Consiglio di Stato, HCOS, con sede a Tripoli. L'incapacità di questi due organi di lavorare in sincronia per affrontare le principali criticità economiche potrebbe essere stata la causa principale delle dimissioni. La stessa dinamica potrebbe anche spiegare la permanenza temporanea di Issa al suo posto, vista l'evidente difficoltà dei due organi nel trovare un accordo su un suo successore. E quindi si parla nel resto dell'articolo del piano di pace americano tra illusione e stallo. E appare sempre più evidente come i progressi segnati dal piano di pace presentato dall'inviato speciale degli Stati Uniti per gli affari africani arabi Massad Boulos, questi sforzi risultino in gran parte illusorio. E quindi il clamore suscitato dall'approvazione di un bilancio unificato per l'est e l'ovest della Libia lo scorso aprile non è bastato a impedire un progressivo deterioramento delle condizioni economiche che ha infine portato alle dimissioni del governatore Issa. Resta da capire se questo gesto estremo possa fungere da stimolo per rilanciare i colloqui. I progressi continuano infatti a mancare anche sul più noto compromesso storico proposto da Boulos per la riunificazione effettiva della Libia, basato sulla formalizzazione dell'accordo informale tra i clan Beiba, a cui appartiene il primo ministro delle GNU, Abdul Hamid Deibar, e Haftar, avevano firmato questo accordo. E poi l'ultimo segnale negativo è l'omicidio di Mansouri e i fantasmi di Bengasi. In questo contesto si inserisce anche l'uccisione avvenuta il 10 agosto scorso del capo dell'intelligence militare dell'LNA, Fozi Mansouri, colpito da un'autobomba nel pieno centro di Bengasi. Questo era uno stretto collaboratore, un uomo di fiducia di Haftar. Considerato uno dei soldati più fidati di Califa Haftar, Mansouri potrebbe essere rimasto vittima di uno dei giochi di potere attualmente in corso in Libia, nella prospettiva di nuovi equilibri interni. L'attentato al capo dell'intelligence militare ha risvegliato fantasmi del passato mai sopiti a Bengasi, che è stato da sempre teatro di scontri cruenti tra LNA e le principali forze rivoluzionarie e islamiste durante le fasi più accese della guerra civile. E questo attentato funge anche da campanello d'allarme per i principali decisori libici, posti di fronte ai dilemmi di una transizione in stallo da ormai diversi anni, ma troppo fragile per essere scossa dall'impeto di un cambiamento non più prorogabile, scrive Umberto Profazio. Quindi la situazione libica che va monitorata per questo martoriato paese che non riesce più a trovare un equilibrio e che però le cui sorti, sia quelle energetiche, politiche che sui flussi migratori, possono pesare e peseranno in maniera determinante sul nostro paese, sull'Italia e sull'Europa, soprattutto appunto utilizzando il flusso migratorio, che è sempre stata l'arma di ricatto delle autorità libiche nei confronti dell'Italia. Noi continuiamo a parlare di migrazione per segnalarvi che in Liberia arriveranno, in Liberia, quindi andiamo in Africa occidentale, un paese dell'Africa occidentale, la Liberia, capitale Monrovia. Che cosa ha fatto la Liberia? Ebbene, ha accolto 1200 immigrati deportati dagli Stati Uniti, e ci spiega qui sempre il sito di Nigrizia. Oltre a Monrovia, oltre alla Liberia, almeno altri 10 stati africani hanno stipulato accordi con l'amministrazione Trump per accogliere cittadini originari del continente e di paesi terzi espulsi nell'ambito della campagna anti-migrazione. E quindi si rafforza la campagna di deportazione di immigrati negli Stati Uniti in Africa. Grazie a un accordo firmato lo scorso anno con l'amministrazione Trump, la Liberia accoglierà quindi 1.200 persone originarie di vari paesi africani, caraibici, nord e sud americani, quindi arrivano tutti in Liberia. Tra i deportati nel paese dell'Africa occidentale potrebbe figurare, qui segnala Nigrizia, anche Kilmar Abrego Garcia, divenuto il simbolo della feroce caccia al migrante in atto negli Stati Uniti da oltre un anno e mezzo. Io ho sempre pensato, come lo pensano molti altri commentatori africani, ho sempre pensato che nessun paese africano avrebbe accettato simili accordi, perché come sappiamo i flussi migratori dal continente è importante verso l'Europa, molti decine di migliaia di morti che giacciono sui fondali del Mediterraneo anche in questi giorni. Come si può pensare di partecipare a questa azione repressiva, a questa vera e propria deportazione degli Stati Uniti verso paesi africani, in cambio di che cosa? In cambio sicuramente di qualche dollaro. E tra i paesi che hanno accettato questo tipo di deportazione si cita quindi la Sierra Leone, che sta sempre in Africa occidentale, il Ghana in Africa occidentale, paese di Kwame Nkrumah, il padre del panafricanesimo, la Repubblica Centroafricana, la Repubblica Democratica del Congo, tra l'altro in guerra, in conflitto da tanti anni con milioni di rifugiati e di sfollati, però trova il modo di accogliere gli immigrati deportati dagli Stati Uniti, la Guinea Equatoriale, l'Uganda, Ruanda, Sud Sudan e Eswatini, un piccolo paese dell'Africa australe. Quindi già 10 paesi hanno accettato questo accordo. Sappiamo anche che è il piano dell'Unione Europea di siglare tali accordi con i paesi africani. Trump ci è riuscito, ha già messo in atto questa deportazione. Vedremo se anche l'Unione Europea, come vediamo che si sta attivando, vi abbiamo raccontato la settimana scorsa che c'erano conversazioni in corso con il Ruanda e il Ghana, si hanno accettato deportati dagli Stati Uniti, perché non dovrebbero accettarli dall'Europa? Questo è quanto poi verificheremo, noi vi racconteremo, vi terremo conto esattamente di ciò che succederà. Di questa notizia parla anche Easy Africa, la Liberia accepte d'accueillir jusqu'à 1200 expulsés des États-Unis, quindi la Liberia ha accettato di accogliere circa 1200 espulsi dagli Stati Uniti. E qui però si dice che il presidente della Liberia ha qualificato come azione umanitaria, ebbene, questa operazione, per il quale sicuramente la Liberia avrà ricevuto qualche decine di migliaia di dollari. Noi andiamo nel Corno d'Africa, andiamo in Etiopia, andiamo sul sito di Le Courrier International, dove vi avevamo segnalato già le tensioni che ci sono in Etiopia. Ebbene, questa notizia si conferma: in Etiopia una nuova alleanza di gruppi armati che chiamano a rovesciare Abiy Ahmed, il primo ministro dell'Etiopia. Le milizie della regione di Amhara hanno annunciato la creazione di un comando unificato, e le loro alleanze con molti gruppi armati, tra cui i loro vecchi nemici del TPLF, il Fronte di Liberazione del Tigray. Queste forze si oppongono apertamente alle autorità federali di Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia, e al primo ministro Abiy Ahmed. La pace sembra sempre più fragile in Etiopia, scrive qua Le Courrier International, un articolo molto preoccupante, corredato da una mappa dove si vede appunto la regione del Tigray al confine con l'Eritrea e sotto la regione degli Amara, e che non sono molto lontano dalla capitale Addis Abeba. Quindi un'alleanza, tra l'altro, tra nemici, però tutti uniti su il voler togliere dal potere il presidente in carica, Abiy Ahmed. Noi seguiremo anche questa vicenda di un travagliato Corno d'Africa. Sappiamo dell'Eritrea, sappiamo della Somalia, sappiamo dell'importanza strategica del Golfo di Bab el-Mandeb, e ci mancava solo un'altra guerra in Etiopia. E abbiamo ancora tempo per darvi alcune notizie brevi che vengono dal continente. Abbiamo fatto un viaggio veloce in alcuni siti, per esempio sul sito di Africa News. La notizia è la presidenziale 2027 in Nigeria, dominata dall'economia e dall'insicurezza. La campagna per le elezioni presidenziali del 2027 è lanciata in Nigeria, 5 mesi dallo scrutinio. I candidati dovranno convincere gli elettori preoccupati prima di tutto dal costo della vita, dalla disoccupazione e dall'insicurezza. Chi sono i candidati? Bene, il presidente in carica è Bola Tinubu, al potere dal 2023, che cerca quindi un secondo mandato. E il suo primo mandato, qui scrive Africa News, è stato segnato da importanti riforme economiche: la soppressione delle sovvenzioni sulla benzina, la liberalizzazione del tasso di cambio e una riforma fiscale. Queste misure sono state salutate positivamente dagli economisti e dagli investitori e hanno contribuito anche a un forte innalzamento del costo della vita. L'inflazione ha raggiunto fino a 34% prima di rallentare nel luglio scorso a 15,4%. Se mettete a questo anche la fragilità della moneta nigeriana, il Naira, ecco, capite qual è quindi perché il costo della vita preoccupa le popolazioni. Secondo la Banca Mondiale, più del 60% degli abitanti della Nigeria vivono ormai sotto la soglia di povertà. E poi l'insicurezza, che costituisce un'altra posta in gioco di questo scrutinio, perché il paese fa fronte a molti focolai di violenza tra insurrezioni jihadisti, il Boko Haram, banditismo armato, conflitti tra agricoltori e allevatori e soprattutto tensioni separatisti. Chi è che affronterà il presidente in carica? Peter Obi e l'ex vicepresidente Atiku Abubakar sono anche loro candidati. Il scrutinio in Nigeria è previsto il 16 di gennaio 2027 e quindi noi seguiremo sia la campagna elettorale, ma soprattutto seguiremo le elezioni stesse, no? Che cosa succederà. Lasciamo la Nigeria, ma non andiamo molto lontano, siamo sempre nella zona del bacino del lago Chad, quindi due paesi che confinano. Andiamo nel Chad per una notizia data sempre da Africa News, ossia il ritorno delle truppe francesi nel Chad. Dopo una rottura clamorosa della cooperazione militare tra il Chad e la Francia, un nuovo accordo sembra restaurare questa relazione bilaterale. E non ci sono, non, la Francia non stabilirà base permanente nel Chad per adesso, però il trattato stipula che i militari francesi parteciperanno alla formazione dei soldati del Chad, alla colletta di informazioni di sicurezza e al sostegno aereo dell'esercito del Chad iniziato il mese di aprile. Questo partenariato permetterà al Chad di affrontare Boko Haram, i jihadisti nigeriani che spesso e volentieri fanno attacchi anche nel Chad, soprattutto nella provincia dell'Africa occidentale. dove lavora lo Stato islamico nella regione del lago Chad, come abbiamo detto, confinante con la Nigeria. E non abbiamo più molto tempo, abbiamo 1 minuto per annunciare una notizia, tra l'altro molto anche trattata per fortuna dalla stampa italiana e europea: più di 100 morti in una miniera d'oro in Repubblica Centroafricana. Ecco, venerdì, secondo la Croce Rossa, è implicata nelle operazioni di soccorso. La mina artigianale si è, come dire, così si è perso tutta il costone, e nel villaggio di Zamboi, nella prefettura di Namamambere, a prossimità del confine con il Camerun. Noi diamo omaggio a questi 100 morti, morti che accadono tutti i giorni, le miniere d'oro, perché si lavora in condizioni estreme, senza un minimo di rispetto per questi giovani e queste donne che lavorano. La notizia è affrontata anche da Radio France Internationale, che fa una lunga cronaca di ciò che è accaduto appunto nella miniera, però ricorda questa Radio France Internationale che purtroppo queste operazioni sono all'ordine del giorno nel Ghana, nel Mali, in Africa del Sud, in Repubblica Democratica del Congo e in Burkina Faso. Quindi una catena d'oro a Via Frattina, a Piazza di Spagna a Roma, a volte sono morti di giovani vite che lavorano a prendere quest'oro dalla terra in condizioni veramente inaccettabili. Si chiude qua questa puntata. Io vi ringrazio per averla seguito, vi lascio in compagnia della programmazione di Radio Radicale e noi ci vediamo la settimana prossima per un altro viaggio nelle Afriche.
1: Radio Radicale 12.03, abbiamo ascoltato la rassegna stampa africana a cura di Jean-Léonard Touadi. Tra pochissimo ci collegheremo in diretta dalla 47esima edizione del meeting di Rimini con il dibattito "Il welfare non è un benefit, l'impresa, la persona, il lavoro", con Alessandro Angelini, Director Visa Government Solution, Francesco Bardelli, Chief Health and Welfare Officer Generale Italia e CEO Generali Welion, e anche con Gabriele Fava, Presidente dell'INPS, Marco Snato, Presidente della Sesta Commissione Finanze Camera dei Deputati, Anna Zottoni, co-CEO March Jointly. L'evento è moderato da Francesco Seghezzi, Presidente di ADAPT. Allora, colleghiamoci in diretta da Rimini. Sta ancora andando la sigla, attendiamo ancora un attimo che inizi l'evento. Nel frattempo leggiamo alcune notizie, le ultime che arrivano dalle agenzie stampa: un'esplosione in una palazzina a Perugia, 2 feriti gravi, crollato il tetto dell'edificio di 4 piani. Questa è la notizia che arriva da Perugia, in via Giambattista Vico. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco ci sarebbero persone coinvolte, almeno 2 sono rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni. Poi il Papa: no ai progetti politici schiavi degli idoli, la libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono queste le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. Talvolta ci troviamo di fronte all'idolatria che guasta la radice, quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere. Nella visione cristiana, libertà e comunione stanno o cadono insieme, ha rimarcato Papa Leone XIV, che oggi è atteso proprio al meeting di Rimini, di Comunione e Liberazione, e dopo è prevista una visita alla città di Rimini, quindi meeting a cui ci stiamo per collegare. Ancora dagli esteri, raid russi sull'Ucraina in nottata, in particolare a Kiev, hanno ucciso almeno 2 persone. Intanto droni ucraini hanno colpito, sempre in nottata, un centro logistico di Oson, nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, secondo solo a Wildberries, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte. Evacuati più di 500 dipendenti, Proseguono anche a Kryvyi Rih le operazioni di soccorso e di emergenza sul luogo dell'attacco russo di ieri a un centro commerciale, scrive il presidente ucraino Zelensky. Torniamo in Italia, i costi del carburante, non si arresta la corsa del prezzo nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio. In modalità self-service lungo la rete stradale nazionale il prezzo è pari a 2,008 euro al litro per la benzina, in autostrada aumenta a 2,085 euro. Il gasolio invece in modalità self sulle strade oggi è venduto a 2,128 euro al litro e in autostrada 2,2 euro al litro. Secondo una stima del Codacons, il controesodo può arrivare agli italiani a costare circa 270 euro a famiglia tra carburante, pedaggi e soste. Torniamo sugli esteri, notizie dagli Stati Uniti, sono falliti i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti da Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati oggi in vigore, colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il ministro canadese del commercio Dominique LeBlanc è rimasto nella capitale statunitense fino a tarda ora, ieri, nel tentativo di raggiungere un accordo. L'entrata in vigore dei dazi, inizialmente prevista per mercoledì, era stata rinviata all'ultimo momento da Trump. Il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato che Ottawa risponderà, e anzi ormai ha già risposto, comunque ha annunciato che risponderà, che avrebbe risposto applicando contromisure di pari valore. Le modifiche dell'ultimo minuto alle condizioni proposte dagli Stati Uniti erano ingiuste e antieconomiche, hanno messo in discussione l'affidabilità di qualsiasi accordo, ha dichiarato Carney, che in seguito appunto ha annunciato che il Canada imporrà a sua volta tariffe equivalenti sugli Stati Uniti. Applicheremo dazi equivalenti al dollaro per proteggere i nostri lavoratori e le nostre imprese, ha dichiarato Carney in un comunicato. Rimanendo sugli Stati Uniti, una notizia che arriva dalla CBS News: fino all'anno scorso vivevano e lavoravano negli Stati Uniti, dove avevano lasciato le proprie famiglie. Ora sono bloccati nella Repubblica Centrafricana, paese nel quale non erano mai stati prima e dove l'amministrazione Donald Trump li ha deportati senza preavviso, insieme a decine di migranti di diverse nazionalità. Questo è il caso di alcuni cittadini che vivevano negli Stati Uniti e quindi sono stati deportati. E adesso ci colleghiamo in diretta da Rimini, come annunciato dal meeting di Rimini per il dibattito "Il welfare non è un benefit, l'impresa, la persona, il lavoro".
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro. Sapete che oggi è una giornata molto speciale per il meeting, l'avete visto dalle transenne, ma prima del momento di oggi pomeriggio col Santo Padre vogliamo continuare a ragionare delle tematiche del lavoro, delle tematiche dell'impresa, come abbiamo già iniziato a fare ieri e come faremo nei prossimi giorni. L'incontro di questa mattina si chiama "Il welfare non è un benefit, l'impresa, la persona, il lavoro". E già nel titolo c'è tanto, c'è un po' una maturità del discorso sul welfare. Ormai di welfare aziendale ne parliamo da più di un decennio, e abbiamo avuto la possibilità, a partire dall'esperienza che tutte le imprese fanno o che i provider di welfare fanno, ma che i lavoratori fanno, di capire pian piano che il welfare aziendale è qualcosa di più di un mero benefit, ma è uno strumento complesso, eterogeneo, variegato, che può accompagnare l'impresa nelle sue trasformazioni, può accompagnare i lavoratori nelle sue trasformazioni, può accompagnare il lavoro in sé, può portarlo a passi nuovi. E oggi proviamo a parlare di questo. Proviamo a farlo mettendo insieme tanti attori. Il welfare è per sua natura un ecosistema di tanti attori che lavorano insieme, che più lavorano insieme più abbiamo delle conseguenze, degli esiti positivi. E lo facciamo quindi facendo interloquire il mondo delle istituzioni, col mondo delle imprese, col mondo dei provider di welfare. Per farlo abbiamo gli ospiti migliori che ci consentono di fare tutto questo. Vado in ordine di intervento. Alla mia sinistra Gabriele Fava, che è presidente dell'INPS. Chiedo un applauso uno alla volta, se lo meritano. Segue l'onorevole Marco Snato, che è presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, la dottoressa Anna Zattoni, che è co-CEO di Marsh Jointly, Francesco Bardelli, che è Chief Health and Welfare Officer di General Italia e CEO di General Wellion, e Alessandro Angelini, che è Director Visa Government Solutions. Faremo un paio di interventi ciascuno e iniziamo un po' col quadro più istituzionale. Quindi lascio subito la parola al Presidente Fava per darci un po' la sua idea di qual è la situazione oggi del welfare, quali sono le urgenze che vede, a partire da un istituto come l'INPS, che come sappiamo in Italia è tanto ampio quanto variegato e segue diversi aspetti. Poi magari nel secondo giro guardiamo un po' più le prospettive.
4: Grazie, grazie a tutti, è un piacere essere qua. Ma Francesco, ci diamo del tu. La tua sottolineatura è importantissima, mai come oggi è attuale. Io però parto dal razionale, dal messaggio del meeting, che è l'amor che muove il sole e le altre stelle. L'amor che muove il sole e le altre stelle. Questo, con questa frase fantastica, Dante chiude il suo percorso, il suo viaggio fantastico alla ricerca del senso della vita. E Dante attraversa l'inferno, il purgatorio, il paradiso, ma per che cosa? Per conoscere che cosa? Per comprendere che ciò che tiene insieme il mondo non è il potere, ma è la capacità dell'uomo di orientare liberamente la propria vita verso il bene. Liberamente, orientare liberamente. Mi soffermo intenzionalmente su questo concetto perché è fondamentale. È il libero arbitrio, che tu da accademico professore sai perfettamente e meglio. Il libero arbitrio, cioè la possibilità di, l'opportunità di poter scegliere ciò che è bene e ciò che è male. E questa, vedete, è una lezione incredibilmente contemporanea. Perché? Vedete, il welfare, tu l'hai chiamato, è... Noi stiamo portando avanti un nuovo modello di welfare contemporaneo, attuale, vicino, che va a intercettare, vicino a tutti i cittadini, che va a intercettare il fabbisogno. Ma anche il welfare oggi, davanti a che cosa? Di fronte alle trasformazioni che abbiamo, trasformazioni del lavoro, trasformazioni della tecnologia, delle AI, dell'organizzazione del lavoro, del futuro e la crescita del nostro paese, su quale si soffermerà sicuramente l'amico Marco meglio e con più autorevolezza. Bene, davanti a queste trasformazioni sempre più veloci, sempre più stressanti, l'INPS, il welfare, non può più limitarsi a erogare prestazioni o a intervenire a correggere le fragilità quando si manifestano. Deve cioè oggi il welfare e quindi l'INPS, che rappresento e ho l'onore di presiedere, deve mettere la persona nella condizione di scegliere, di crescere, di partecipare, di costruire il suo futuro. Ma perché, vedete, in fondo un welfare autentico deve fare esattamente questo: non deve decidere la vita delle persone, non deve decidere la vostra vita, deve, a mio modo di vedere, ma ci credo fortemente, deve dare alle persone, a voi, ai giovani, la forza e gli strumenti per poter decidere, per poterla orientare, per poter avere un futuro di successo. E questo ruota tutto intorno al libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere ciò che è bene e ciò che è male, naturalmente ciò che è bene. E per questo motivo, è per questo motivo che l'INPS vuole esserci quando la vita cambia, deve esserci quando la vita cambia. Ma come? Come rubo pochi minuti, ma ci tenevo a condividere questa riflessione che mi sono appuntato l'altra sera. Come? Diventando oggi quello che è, diventando la più grande infrastruttura sociale del paese, che per voi è la nuova, anzi l'officina del nuovo welfare, concettualmente parlando, cioè quel è il luogo dove lo Stato, in cui lo Stato non si limita più a dare soltanto un aiuto, ma costruisce con ogni persona, con tutti noi, costruisce lo Stato attraverso le istituzioni, e io ne rappresento forse la più importante per il Paese, costruisce con ogni persona la strada per ripartire. E questo è un nuovo modo di organizzare il nuovo welfare, il welfare d'oggi, il welfare del futuro, quel welfare generativo che sto portando e stiamo portando avanti con tutta la tecnostruttura fin dal primo giorno del mio insediamento. E cioè, è un modo nuovo, dicevo. Cioè, cosa vuol dire? Meno pezzi separati, più ascolto, più prevenzione e più accompagnamento. E chiudo davvero dicendovi, alla luce di questa riflessione, che cosa abbiamo fatto e che cosa vorremmo fare magari dopo. Ma che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato su tre direzioni. Innanzitutto per i giovani. Abbiamo fatto un'app, un portale giovani, un portale disabilità, un portale genitorialità. Abbiamo fatto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per semplificare la vita alle imprese, perché è dalle imprese che passano i futuri contribuenti, voi ragazzi. Abbiamo invece al tempo stesso fatto degli accordi formidabili con la Guardia di Finanza, i Carabinieri, riportando i controlli congiunti ex ante, prima e non dopo, perché è prima che si risolvono i problemi, non dopo. Noi INPS abbiamo i dati e quindi in chiave predittiva possiamo leggere ciò di cui c'è bisogno oggi per il futuro. Tutti noi vogliamo la crescita del nostro paese, ma la crescita del nostro paese passa dalla sostenibilità, e la sostenibilità si fonda sul credo, sulla valorizzazione e sulla realizzazione dei nostri giovani. Tutto verso che cosa? Verso il bene comune. E chiudo davvero tornando un secondo a Dante, perché è d'obbligo oggi. Io devo ringraziare il meeting perché mi ha dato l'opportunità di ritornare su un'opera fantastica, mai così attuale come oggi, che è la Divina Commedia, con la chiusura. E Dante 7 secoli fa ci ricordava che la conoscenza da sola non basta. Oggi infatti possiamo prevedere, possiamo automatizzare, possiamo personalizzare e decidere quasi tutto a una velocità supersonica. Ma proprio per questo oggi abbiamo bisogno della direzione. La tecnologia, il welfare e le istituzioni sono strumenti, ma la persona è la persona che resta il fine. E il fine è quell'amore dantesco di cui ha parlato Dante, che è la direzione, e cioè sempre e comunque diretti verso il bene comune, che è il bene altrui, è il bene della comunità.
5: Grazie. Grazie al Presidente Fava per questo suo primo intervento, anche per essersi messo in relazione col titolo del meeting, questo molto apprezzato, credo, dal pubblico. Lascio la parola a Nero Snato, non so se per una sua interpretazione della terzina dantesca o per il quadro su welfare, può scegliere lei.
6: No, innanzitutto buongiorno a tutti. No, io non ero uno studente modello come il presidente Fava, per cui non mi avventuro nell'esegesi dantesca, però innanzitutto voglio ringraziare il meeting, la compagnia delle opere, le aziende che sostengono questo evento, perché credo che sia uno dei pochi ormai luoghi dove anche la politica può finalmente parlare con serenità, sperando anche con puntualità e competenza nel mio caso, di un tema che è diventato centrale anche rispetto ai cambiamenti che ci sono stati nella nostra società in questi ultimi anni. E è chiaro che oggi noi, quando parliamo di welfare, non parliamo come sbagliando in passato si è fatto, e qui lo dice anche un po' il titolo di questo convegno, parlando di benefit. Abbiamo qui a fianco la bellissima mostra di Leon Armel, insomma, dove chi ce l'ha illustrata, e invito tutti a provare a guardarla e ad analizzarla, chi ce l'ha illustrata ci ha spiegato come il welfare non può essere confuso col paternalismo dell'imprenditore che concede qualcosa al lavoratore anche in modo sincero, in modo sicuramente solidaristico, ma invece il welfare, soprattutto in un sistema economico, produttivo e sociale come è quello attuale nel nostro mondo e più segnatamente in Italia, invece è una necessità di collegare i bisogni del lavoratore, di chi lo circonda, delle famiglie, degli anziani, della necessità anche di socialità o di solidarietà. Poi spiegherò anche rispetto al collegamento welfare-solidarietà cosa abbiamo provato a fare in Parlamento, e di collegarlo appunto con quello che è il mondo del lavoro, che, come ci raccontava appunto Leon Armel, era sicuramente l'incontro del capitale con il lavoro, e non era la lotta di classe che sempre in quegli anni Marx e la cultura materialistica prevedevano. Era un incontro, quindi una volontà di unire questi elementi che appunto sono alla base della produzione, per cercare appunto sicuramente di dare una visione più personale anche dell'economia, ma è anche un sistema più ampio che appunto deve contemperare una funzione produttiva che non si esaurisce nell'azienda, ma si continua appunto nella comunità, nel territorio nel quale si vive, e per la mia anche cultura politica credo anche in un interesse nazionale che fa il bene appunto della comunità dove si vive. Quindi importante questo, importante non considerarlo appunto come un catalogo di opportunità per quanto positive, ma considerarlo come un sistema che va non a sostituire il salario. Noi abbiamo fatto anche delle politiche che abbiamo intitolato il salario giusto, quindi crediamo che sia giusto lavorare sul salario, sul potere d'acquisto, lo spiegherò magari dopo nel secondo giro come abbiamo cercato di farlo, ma crediamo che il welfare sia qualcosa di diverso dal salario accessorio, usiamo questo termine se volete un po' usato, ma sia proprio un'idea appunto di società diversa che, partendo dal valore sociale che l'azienda deve avere, dà appunto alla società stessa e quindi alla comunità nella quale vive l'azienda delle opportunità per i propri cittadini, che sono anche i lavoratori. E allora sicuramente una remunerazione globale, possiamo chiamarla, dove c'è sicuramente appunto il salario, dove c'è sicuramente la previdenza, e qui abbiamo l'amico Fava che sicuramente conosce bene il tema, ovviamente abbiamo il discorso riguardante la tutela della salute, abbiamo la tutela degli anziani magari abbiamo in casa, quindi l'aspetto più sociale. Possiamo pensare, come è stato fatto in molte aziende, all'aiuto ai figli che studiano, e quindi sia quelli che abbiamo in casa sia che i figli che abbiamo fuori sede, quindi degli affitti. Insomma, abbiamo una serie di importanti temi che sono anche la conciliazione, non solo di aspetto economico, ma sono anche migliorare la vita quotidiana di ognuno di noi, quindi tutto quello che sappiamo. E devo dire che, per fortuna, mi sembra che il mondo produttivo lo stia percependo, perché io mi sono segnato dei dati che arrivano dall'Associazione Italiana Welfare Aziendale, l'amico presidente Massagli mi ha dato qualche spunto. Ci sono negli ultimi anni il 69% di lavoratori coinvolti in piani aziendali in più, ci sono 839% in più di piani attivati nelle aziende, senza contare appunto la previdenza complementare, senza contare l'assistenza integrativa contrattuale, ci sono 3,5 miliardi nel 2025 che riguardano il welfare aziendale, non solo delle grandi imprese, ma ormai anche di quelle che sono le medie e anche le piccole. Quindi vuol dire che la cultura del welfare si sta diffondendo. Bisogna ovviamente lavorare anche in termini formativi, che è un tema anche del welfare importante. E non va considerato, e questo lo dico dal Presidente della Commissione Finanze, quindi

0: Ma quella della Lane Rossi, insomma, che è stata una delle grandi aziende, appunto, che ai tempi aveva questa e ha avuto questa cultura. Da colui che vive in Lombardia ricordo sulle rive dell'Adda il villaggio Crespi, così come c'è stato il villaggio Piaggio a Pontedera, insomma, tutti conosciamo l'epopea dell'Olivetti dei primi anni, insomma, così come la cultura che in seno a Leni aveva inventato Enrico Mattei, insomma. Da bellunese so quanto per esempio Leonardo Del Vecchio nella crescita di Luxottica ha sempre tenuto in piedi, insomma, il tema della vicinanza ai suoi lavoratori, alla cura dei lavoratori e quindi ai sistemi di welfare che erano, se vuoi, all'inizio più primitivi, che poi si sono invece configurati proprio in un sistema di welfare assolutamente moderno. E credo che credo che sarà un argomento dei prossimi interventi, credo che in questo va anche inserita una grande novità, paradossalmente molto tardiva, della nostra legislazione, che è quella della partecipazione dei lavoratori all'impresa, che era un obiettivo della Costituzione che per tutti questi anni era rimasto inevaso, se ne è parlato, se ne è discusso, non era mai stato completato. In questa legislatura con tante proposte di legge sia parlamentari che di iniziativa popolare, la più importante è quella della CISL, che poi è stata anche ripresa come testo base, si è poi creata finalmente una norma che insomma attui questo principio costituzionale della partecipazione dei lavoratori alle imprese. Credo che sia una rivoluzione importante, ma non perché sia una novità. Se uno va appunto nello stesso padiglione nei panel qui a fianco, proprio l'epopea di Leon Almer ci racconta di come inventò già nella seconda metà dell'Ottocento la partecipazione. Gli esempi che io ho citato adesso raccontano di come ci siano esempi più o meno completi di partecipazione, però oggi è una norma dello Stato, non è più un'iniziativa predisposizione, buona disposizione dell'imprenditore, ma è una legge dello Stato. Cosa vuol dire? Che prendendo dal basso, quindi dalla società, ecco, userei questo termine che alla fine degli anni 90 piaceva molto, meno Stato, più società, ecco, noi abbiamo trasformato, insomma, un'esigenza che era insita nella nostra società in una legge dello Stato, in un'opportunità quindi che lo Stato, la pubblica amministrazione dà a queste imprese. Quindi io credo che, ripeto, partendo dal concetto di valore sociale dell'azienda, rispetto dei territori, rispetto delle esigenze della persona, della comunità e quindi della nazione, oggi abbiamo la possibilità di completare questa filiera.
1: Grazie. Mi sembra che stia uscendo da questi primi interventi un'idea di welfare che è ampia. La partecipazione dei lavoratori di cui si parlava è un elemento centrale. Il welfare, se non è soltanto un benefit, non è semplicemente qualcosa che viene erogato, ma è anche l'esito di un'analisi dei bisogni, una comprensione dei bisogni. E vi consiglio, l'avrei fatto sul finale ma mi porto avanti, di vedere la mostra che è qua a fianco, della storia di Leonard Mack, che io ho conosciuto quest'estate, lo ammetto umilmente, e che è stato anticipatore non soltanto di istituti, introduzioni di novità, eccetera, ma proprio di un metodo, quello del dire: se ascoltiamo i lavoratori, gli lasciamo un certo spazio nel porre le domande, nel porre i temi, la stessa impresa ne guadagna, perché non vive soltanto di quello che pensa già di sapere, ma scopre qualcosa che non sapeva e la cosa funziona meglio. E questo mi serve per adesso passare la parola proprio al mondo delle imprese, e inizio volentieri con Anna Zattoni, che può raccontare un po' quello che Marsh Jointly fa. Peraltro per voi questo è stato un anno di passaggio significativo dal punto di vista aziendale, avete fatto un salto importante e che come partner del meeting accogliamo con grande piacere, e avete sempre avuto un'idea, uso un termine abusato, olistica del welfare, più ampia, ma che parte dalle specificità delle persone.

0: che sono allo stesso tempo molto diverse da di loro. Quindi Anna, se ci racconti un po' il vostro approccio.
1: Grazie Francesco. Allora, mi ricollego innanzitutto ad alcuni aspetti della mostra di Leonard Mel che hai citato, ma che secondo me rappresentano dei fattori distintivi. Posto che allora era una cornice di assenza totale dei diritti, quindi rispetto invece a una cornice normativa nostra attuale molto, molto ricca e molto interessante per quello che riguarda il welfare aziendale, quella non c'era. Per cui l'intento di Armel è stato molto interessante, perché da una parte lui stesso per primo era coinvolto in questo progetto, quindi oggi parleremo la leadership in azienda e guida questa trasformazione organizzativa con questo tipo di strumenti. Secondo aspetto molto interessante è anche quello di educare i lavoratori e quello che allora potevano essere i rappresentanti dei lavoratori su queste tematiche. Quindi non è, se è un linguaggio nuovo, è un linguaggio su cui le parti si devono formare, altrimenti non si parla la stessa lingua. Questo è un altro aspetto molto importante quando si pensa una spinta più forte nella contrattazione. Il terzo elemento che secondo me è molto, molto interessante è quello del consiglio di fabbrica, quindi, come dicevi tu, un luogo dove ci potesse essere uno scambio, ma non uno scambio unidirezionale o informativo, uno scambio di coprogettazione di iniziative, quindi un ascolto che si traduce in un progetto comune, in un coinvolgimento delle persone. L'ultimo è molto di cornice, è che questo strumento era parte della cultura dell'azienda di allora attraverso i valori cristiani che Leonard Mel promuoveva all'interno della sua organizzazione. Quindi anche questo elemento è un elemento di distintività e che rende coerente l'intento di Armel all'interno di quel contesto organizzativo. Questi secondo noi rappresentano una specie di ricetta di quello che oggi può rendere un welfare aziendale, non la somma di una serie di interventi decontribuiti, defiscalizzati e poco noti che viene usata da una certa percentuale delle persone in azienda. Ecco, questi elementi sono quelli che hanno guidato anche me e Francesca Rizza, fondatrice di Jointly 10 anni fa, nel partire in questa avventura, cioè nel creare un'azienda che potesse avere un impatto positivo nella vita delle persone al lavoro. Questo era 10 anni fa. Oggi, entrando a far parte del gruppo Marsh, che è un primario gruppo di servizi di brokeraggio assicurativo, risk advisory e human capital, riusciamo a dare una visione più concreta di impatto a questa missione, che è quella di riuscire ad accompagnare la vita della persona nella quotidianità, dando una risposta in termini di benessere familiare, benessere economico, salute e benessere mentale da una parte, ma dall'altra parte anche aiutare la persona nel suo sviluppo di competenze, nell'ascolto organizzativo, nell'inclusione. Questa visione, se vogliamo, evolutiva di quello che è diventato oggi il welfare aziendale, quella che porta come obiettivo dell'azienda il benessere dell'intera organizzazione. Questo è stato il percorso che ci ha guidato fino qui, però oggi la sfida è ancora grande, perché i dati ci dicono che se il 70% delle aziende investe per il benessere delle proprie persone, solo il 10% in azienda le persone dichiarano di stare bene. Quindi c'è un problema di, noi l'abbiamo chiamato mismatch, di disallineamento tra l'intento dell'impresa o dell'imprenditore e quello che arriva veramente alle persone. Questo è dovuto a tre fattori: la capacità di ascolto e di comunicazione che l'impresa o l'imprenditore oggi ha rispetto alle sue persone, ma anche il disallineamento offerta di servizi che l'azienda propone alle persone, perché mancando un ascolto strutturato, una comunicazione, quello che l'azienda fa può non essere necessariamente guidato dai bisogni delle persone. Vediamo, i dati ci dicono che l'85% del budget di un'azienda è dedicato a elementi che determinano il benessere economico della persona, quindi il mondo di quello che oggi welfare aziendale, la previdenza complementare o l'assistenza sanitaria integrativa o i buoni pasto. Solo il 15% invece è dedicato a quelli che sono nuovi bisogni, guidati anche da quello che è l'evoluzione demografica in atto, bisogni legati al supporto alla famiglia, bisogni legati all'assistenza di familiari anziani, alla propria capacità di stare bene in un ambiente di lavoro sempre per più tempo, visto l'allungamento della vita professionale. Quindi questo è sicuramente un ambito su cui si può intervenire attraverso un ascolto e una comunicazione molto più vicina alle persone. In questo senso la contrattazione può essere un contesto all'interno del quale dare più struttura, più corpo, più comunicazione anche rispetto al valore di queste materie. Ultima cosa, il contesto normativo oggi trova degli elementi molto differenti e quindi anche l'agito delle aziende a volte è guidato dall'opportunità. Quindi se da una parte abbiamo negli ultimi 4 anni un investimento superiore al miliardo per finanziare una parte del welfare che viene detto fringe benefit, che sostanzialmente è una ridistribuzione economica, dall'altra parte abbiamo sia la normativa sulla partecipazione dei lavoratori che un disegno di legge del CNEL che parla di fraternità nei luoghi di lavoro e che attribuisce al welfare aziendale il valore di strumento capace di attuare la fraternità nei luoghi di lavoro. Quindi anche da un punto di vista normativo ci sono molti stimoli su cui poter lavorare.
0: Grazie. Grazie Anna. A me ha sempre colpito quando raccontate della genesi di Jointly questa idea che le persone devono essere libere, come diceva il presidente Fava, ma senza illudersi che senza essere accompagnate, senza avere qualcuno che indica alcune cose, indica il bene in qualche modo, fanno fatica. E l'idea che questo possa diventare un'impresa mi è sempre sembrata interessante, quindi volevo richiamare questo aspetto. Adesso lascio la parola a Francesco Bardelli, preceduto però da un video che riassume un po' una delle iniziative Welfare Index PMI che ci racconterà. Quindi chiedo alla regia di farlo partire.
2: Il biennio 2025-2026 segna la fase di maturità del welfare aziendale, dove la vera sfida è l'impatto sul sistema paese. Nel 2026, ben 3 PMI su 4 presentano un livello di welfare almeno medio, mentre dal 2016 sono più che triplicate le imprese con livello alto e molto alto di welfare aziendale. In 10 anni tutte le aree di welfare sono cresciute, con particolare attenzione quest'anno su diritti,
3: Radio Radicale 1239,
2: inclusione, responsabilità sociale verso consumatori e fornitori e welfare di comunità. L'87,1% di Rimini ha chiara consapevolezza del proprio ruolo per le famiglie, salute, sicurezza dei lavoratori, priorità per gli imprenditori italiani. Le PMI con alti livelli di welfare registrano performance maggiori, il fatturato per aziende superiore del 20% alla media.
3: Wellion, Gabriele Fava, presidente dell'INPS, Marco Snato, presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, e Anna Zattoni, co-CEO Marsh Jointly. L'evento è moderato
2: un miglioramento netto nella soddisfazione delle proprie persone. Più welfare, più fatturato, più produttività, più capacità di sviluppo, più soddisfazione dei lavoratori, più resilienza. È il circolo virtuoso del welfare aziendale. Facendo rete, le PMI generano benessere oltre i confini aziendali. Le imprese con alto livello di welfare registrano un impatto sociale pari al 78,7%. Sono 100 le aziende italiane premiate come Welfare Champion 2026. 100 storie, una stessa visione, generare valore attraverso il benessere delle persone.
0: Bene, Francesco, raccontaci un po' questi numeri, cosa c'è dietro, cosa state vedendo.
4: Grazie Francesco, grazie per l'invito e buongiorno a tutti anche da parte mia. Questi numeri raccontano una ricerca che Generali fa ormai da 10 anni sull'investimento in welfare aziendale fatto dalle PMI. L'ultima partecipazione è 7.000 imprese, quindi inizia a essere anche da un punto di vista statistico molto rilevante, e ci dicono, l'avete visto dai numeri, diverse cose. Ma prima di entrare nei numeri io vorrei aiutare a capire qual è la concezione di welfare che abbiamo in Generali e sulla base della quale è stata fatta questa ricerca molto approfondita. Erano tante domande a cui le imprese dovevano rispondere. E per farlo rubo anch'io un paio di citazioni. Una dalla già molto citata mostra di Léon Armel, che ho avuto la fortuna di vedere ieri, che recita questo. Dice Léon Armel: ciò che non è buono per l'uomo non è buono per gli affari. E la seconda citazione la prendo dal Papa, che ci raggiungerà tra poco, dall'enciclica che ho letto in queste settimane, che dice che non c'è sviluppo, ma nessun tipo di sviluppo economico, aziendale, senza lo sviluppo integrale della persona. Ecco, queste due affermazioni, queste due citazioni chiariscono la concezione che abbiamo di welfare, che abbiamo del lavoro. Il lavoro non è solo la dimensione professionale, ma è la dimensione integrale della persona, che riguarda, già citato molto bene da chi mi ha preceduto, la famiglia, l'educazione, la formazione, la salute, l'appartenenza al contesto sociale in cui si vive. E l'azienda stessa non è un'entità che vive fuori da un contesto, isolata, ma è una realtà che opera all'interno di un territorio, ha relazioni con istituzioni, ha relazioni con organizzazioni, con associazioni locali per valorizzare e potenziare il territorio, scuole, università, dipende poi dalla dimensione delle aziende. Questo per me è molto importante, perché è proprio quello in cui noi crediamo ed è quello con cui noi come Generali stiamo investendo in ambito welfare. Questa ricerca cosa ci dice? L'avete già visto. Allora, 3 aziende su 4 stanno investendo sul welfare oltre i cosiddetti contratti collettivi, quindi ci mettono qualcosa in più. Le best practice ci raccontano quello che diceva prima anche Anna, che per costruire delle soluzioni welfare per i propri dipendenti bisogna proprio partire dall'ascolto dei bisogni dei dipendenti e costruirle insieme. Chi lo fa ha una penetrazione di utilizzo poi di queste soluzioni e una soddisfazione sicuramente superiori. L'altro numero che vi ricordo è che a me colpisce, che sta aumentando l'investimento nel welfare aziendale da parte delle imprese. È triplicato il numero di imprese di PMI che ritiene strategico, quindi inserisce il welfare nella propria strategia aziendale, e questo devo dire che ha raggiunto circa il 35%, ed è un numero secondo me molto importante, che fa ben sperare anche rispetto a quello che ci raccontavano, insomma, da parte delle istituzioni. Ci sono gli ultimi 3 numeri che vi voglio ricordare, che sono secondo me molto importanti e descrivono in maniera, a mio avviso, concreta qual è l'impatto del welfare. Il primo numero è il 79%, ovvero il 79% delle aziende che hanno investito seriamente nel welfare hanno un impatto sociale nel territorio dove vivono, dove operano, molto forte, molto alto. E questo è, a mio avviso, molto importante, perché chiarisce, fa vedere come Armel, da precursore, racconta nella mostra, viene raccontato nella mostra, di quanto si può incidere nel contesto partendo proprio dall'azienda e dai propri lavoratori. Il secondo tipo di impatto è che il 78%, sempre, quindi 79-78% delle imprese che investe in maniera strategica sul welfare diventa molto più attrattiva per le giovani generazioni. Sono le aziende che assumono di più di tutte le altre aziende in termini proprio di nuovi collaboratori. E in più misurano, il 60% di queste, un più alto tasso di retention, diciamo noi, quindi riescono a trattenere in maniera più convincente le persone di maggior valore nella propria azienda. Questi sono ovviamente impatti molto, molto importanti proprio anche per le aziende, e passano dalla soddisfazione che i collaboratori provano di fronte a queste iniziative. Ultimo, ma non ultimo, è l'impatto economico. L'avete visto dai numeri, il 40% delle imprese che investe in maniera strategica le aziende che investono in maniera strategica sul welfare hanno il 40% in più di redditività rispetto al proprio business, e il 20% in più di aumento di produttività dei propri collaboratori, che, detto in maniera molto più semplice, quando il lavoratore sta bene, si sente a casa, si sente curato, si sente importante per l'azienda, lavora di più, lavora meglio e lavora anche in maniera più produttiva. Questo per noi è così importante che iniziamo a farlo inizialmente proprio dai nostri dipendenti. Noi siamo, oltre che promotori del welfare con questa iniziativa in collaborazione con tutte le confederazioni e associazioni di questo welfare index PMI, siamo anche produttori, lo facciamo per i nostri 14.000 dipendenti innanzitutto in Italia, qui, e impariamo anche da loro soluzioni che poi portiamo sul mercato, perché evidentemente anche fa parte del nostro business offrire queste soluzioni olistiche, come è stato detto prima, quindi non solo coperture assicurative ma anche una piattaforma per costruire insieme questi tipi di servizi a una impresa su quattro nel nostro paese. Quindi è per noi anche un'opportunità di business, è un segnale che c'è domanda e molta attesa da parte delle imprese per sviluppare questo business, sfruttando anche i benefici fiscali che prima sono stati citati e che comunque sono secondari ma sono importanti.
0: Grazie Francesco, hai introdotto un altro elemento che è molto attuale secondo me, c'è grande dibattito oggi in Italia sulla scarsità di offerta di lavoro, la demografia inizia, diciamo così, a presentare i suoi conti, e il welfare, la partecipazione, tutti questi strumenti sono uno strumento prezioso per trattenere le persone. Tante volte non li leggiamo così, ma probabilmente rendono ancora più attuale la questione del welfare. E poi grazie anche perché hai citato il terzo autore del giorno, abbiamo Dante, Armel e Papa, ovviamente, con la Magnifico Humanitas, che se vi guardate intorno, ma non l'avrete ancora fatto perché non vi sarete mai distratti finora, ma ci sono citazioni che trovate in tutto il padiglione. Chiudiamo questo primo giro col dottor Angelini di Visa, che ci racconta un po' la vostra prospettiva anche come, diciamo, infrastruttura vera e propria che un paese come il nostro necessita per fare tante delle cose che abbiamo detto finora.
5: Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Quando pensiamo alla pubblica amministrazione pensiamo a ci concentriamo su politiche, istituzioni, su servizi. Questi servizi però hanno dietro sempre un'infrastruttura. Infrastruttura che i cittadini non vedono fino a che qualcosa non funziona, e se ne accorgono soltanto quando qualcosa non sta girando nella maniera giusta. Ora, noi come Visa ci concentriamo naturalmente sulla solidità, efficienza e resilienza di questa infrastruttura. Siamo fortemente convinti, ovviamente il nostro settore è sistemi di pagamento, fortemente concentrati nel supportare le istituzioni nell'erogazione, i cittadini nella ricezione di tutto quello che sono il supporto che le istituzioni possono dare, e in un momento, in un'era di tensioni geopolitiche, di insicurezza come quella che stiamo vivendo, la resilienza di queste infrastrutture diventa un elemento fondamentale, non più un tema necessariamente operativo ma un modo di creare fiducia, il trust, la fiducia nelle istituzioni, affinché poi i cittadini possano utilizzare sempre di più in maniera sempre più efficiente, sicura e solida l'interazione che avviene tra le istituzioni e loro stessi. Ora, specificamente sul tema del welfare, chiaramente non è possibile ridurre il welfare a un elenco di benefit, noi siamo fortemente convinti che la facilità di fruizione dei sistemi, cioè l'interazione tra governo e cittadini, sia un elemento chiave. In Visa normalmente distinguiamo tra una dimensione interna, che è quella del rapporto tra l'azienda e i dipendenti, e una dimensione esterna che è più sociale, più ampia, più di grandi dimensioni, fatta di grandi infrastrutture. E mi concentrerei su questo secondo aspetto, dove per esempio in Spagna, in occasione del Covid, i cittadini avevano difficoltà ad accedere a quello che erano il supporto che le istituzioni fornivano loro, e si sentivano in qualche modo abbandonati. Visa ha collaborato con un grande istituto finanziario e con oltre 100 amministrazioni locali per creare, attraverso una carta di pagamento, la possibilità di accedere facilmente, ricaricare, avere in tempo reale la possibilità di accedere a determinati supporti, e ovviamente in quel momento c'erano delle restrizioni per cui era possibile semplicemente utilizzarlo presso farmacie e supermercati, però quello era il momento che stavamo vivendo tutti quanti. E sono state erogate in quel momento 400.000 carte, abbiamo collaborato con 100 istituzioni locali al fine appunto di creare questa fiducia che è stata in quel momento fondamentale. Un altro esempio interessante, sempre sulla parte esterna, è la Social Card, che in Germania è un progetto che è iniziato con i rifugiati che scappavano dalla guerra in Ucraina, e i quali facevano file interminabili per avere il supporto e il sussidio in beni alimentari e quello prima necessità. Il governo tedesco ha emesso un bando che, attraverso, diciamo, la collaborazione con una fintech, Visa ha avuto la possibilità di vincere, e inizialmente è stato per dare una risposta immediata di urgenza. Successivamente questa carta è diventata un modo di identificare socialmente uno status, quindi i diritti di cittadino da parte dei Länder. Poi i vari governi locali hanno chiesto, da un punto di vista tecnologico, che ciò che venisse erogato, per esempio in Baviera, fosse speso semplicemente all'interno dello Stato stesso. Però questa, diciamo, è semplicemente una caratteristica tecnologica. Ovviamente le infrastrutture possono rispondere a quelle che sono le esigenze delle istituzioni del momento. Quindi, diciamo, il tema è che dal mio punto di vista non è strettamente necessario creare nuovi programmi di welfare, o sicuramente si può fare, però quanto migliorare la fruibilità degli stessi. L'accessibilità diventa poi virale nel momento in cui sia i cittadini che i dipendenti, sempre distinguendo il fronte interno o quello su larga scala, trovano facilità e aumentano la propria fiducia verso quello che aziendalmente può essere definito, il dipendente si deve sentire un po' coccolato, un po' un abbraccio, come sempre in linea con il tema di questa edizione del meeting. E deve essere assolutamente facile da utilizzare, deve sentirsi un'attenzione particolare, però ecco, poi invece su larga scala chiaramente riguarda il rapporto governo-istituzioni, cittadino-istituzioni, quello che definiamo citizen to government, e viceversa. In particolare la struttura che rappresento, Visa Government Solution, è dedicata a accompagnare le pubbliche amministrazioni e le istituzioni nel loro percorso di digitalizzazione utilizzando le infrastrutture che abbiamo nostre proprietarie. Visa ha una rete importantissima, l'infrastruttura più grande al mondo di trasporto nel settore pagamenti.
0: Grazie. Adesso facciamo un secondo giro più veloce, perché la cosa più difficile che vi capiterà quest'estate sarà riuscire a pranzare al meeting oggi, dato che c'è il Papa, quindi non voglio aumentare la tensione che già starete iniziando a percepire, e poi così che abbiate il tempo, chi vuole, di andare dal Santo Padre. Quindi vi chiedo un intervento di due minuti di prospettiva, cioè qual è il punto che secondo voi, parlando di welfare oggi, è da osservare, da guardare, da mettere al centro dell'agenda, sia dal punto di vista politico istituzionale, sia dal punto di vista del business in generale, dei servizi che offrite. Presidente.
6: Grazie Francesco. Io rispondo dal punto di vista istituzionale, politico c'è il mio amico Marco che risponde lui, quindi se no poi mi licenzia. Ma guarda, è molto, molto importante, io partirei, anzi desidero partire da ciò che vi ha sottolineato un attimo fa Alessandro, fiducia. Fiducia, trust, fiducia nelle istituzioni. Ecco, dal mio punto di vista io cosa sto facendo? Cosa faccio? Ho cercato di mettere a disposizione del pubblico la mia deformazione personale privatistica. Perché? E quindi, questo è importantissimo, ma perché? Perché le istituzioni oggi, anzi, tutti voi lo vedete, lo toccate con mano, se guardo, bando all'ipocrisia, guardo indietro, io purtroppo ho registrato un'assenza, una mancanza parziale di fiducia nelle istituzioni, certamente sì, delle istituzioni, che vuol dire Stato, perché badate bene, in questo momento io ho la responsabilità della spina dorsale del nostro paese. L'INPS è la seconda voce a bilancio dello Stato, dopo lo Stato, Marco lo sa molto bene, quindi è un terzo del PIL. Capite che se all'INPS succede qualcosa, a parte la fine che fa sottoscritto, è molto più importante ciò che viene meno a favore della popolazione, del paese, della crescita del futuro. Quindi questa è la grande responsabilità che ho accettato indubbiamente coi piedi per terra e che voglio portare avanti. Ma tutto questo per dire cosa? Oggi, per il futuro, io rappresento tutto il welfare. Signori, io rappresento il welfare in Italia. L'INPS è un unicum a livello europeo, se non di fatto mondiale. Non c'è, e tu lo sai da studioso come me, non c'è un istituto che possa competere con l'INPS. Ma cosa manca? Manca la conoscenza, signori. Voi non sapete quello che facciamo. Questa è importantissima, è la precondizione per potersi fidare. Come fate a fidarvi di un qualcosa di cui non conoscete i contenuti, non conoscete i servizi? Pensate solo a questo, le dimensioni che ci sono nell'INPS. Previdenza, assistenza, tutta la disabilità, tutta. Parte delle politiche attive, corpo ispettivo, audit, monitoraggio, cioè quasi tutto. E c'è soprattutto un'altra cosa fondamentale e preziosissima per voi, i dati. I dati. Ecco perché oggi la nuova INPS, il nuovo modello di welfare, perché è welfare di cui dobbiamo parlare, non soltanto previdenza, sarebbe quasi da cambiare, coniare l'INPS, non Istituto Nazionale di Previdenza, Istituto Nazionale di Welfare, è il welfare oggi, racchiude tutte queste dimensioni, tutto. Io ci sono da quando nascete fino a dopo che ce ne andiamo con la reversibilità oserei dire che sono il vostro miglior compagno di viaggio. Il più affidabile, il più certo, il più sicuro, l'unico che guarda il vostro interesse, perché quello è il mio obiettivo, essere al vostro servizio. E allora, per il futuro cosa bisogna fare? Innanzitutto bisogna cambiare impostazione, bisogna cambiare approccio, Francesco. Prima il lavoro, non c'è previdenza senza il lavoro, è dal lavoro che nasce tutto, è con il lavoro che ci facciamo una famiglia, è col lavoro che compriamo una casa, è col lavoro che andiamo in vacanza, è col lavoro che ci realizziamo, ed è sul lavoro che dobbiamo puntare, perché il punto oggi è capire che la sostenibilità della previdenza non si difende solo nella previdenza, ma si difende prima dal lavoro, e cioè più occupazione stabile, meno carriere discontinue, più contrasto al sommerso, più partecipazione dei giovani, donne, e salari naturalmente adeguati insieme alla produttività. Queste sono le leve strutturali sulle quali dobbiamo lavorare per il futuro, perché se è vero, come è vero, che vogliamo rilanciare il nostro paese, questo si rilancia dalla fiducia dei cittadini verso le istituzioni. Ma però, e chiudo, la fiducia dobbiamo meritarcela noi, io e Marco, giusto? Dobbiamo meritarcela cambiando anche da questo punto di vista approccio. Ce la dobbiamo meritare coi fatti che dobbiamo dimostrare noi a voi e non viceversa, perché siamo noi al vostro servizio. E nel mio mandato è dal primo giorno che sto costruendo fatti concreti che possano aiutarmi, che possano dire a voi: fidatevi delle istituzioni, perché oggi le istituzioni sono al vostro servizio, rispondendo al vostro fabbisogno oggi per il futuro. Che siate giovani, anziani, che ci siano delle fragilità, qualunque situazione c'è, noi oggi vi veniamo incontro in chiave predittiva, utilizzando la tecnologia, lasciando sempre la persona al centro.
0: Grazie mille. Bravo. Onorevole, prego.
7: No, io sarò molto veloce e parto da quanto ha sapientemente detto il presidente Fava, come sua abitudine. Ha parlato di fiducia nelle istituzioni, che le istituzioni e quindi anche la politica devono meritare, e credo che questo sia uno sforzo che bisogna fare anche quando si parla soprattutto di temi importanti come i temi del lavoro, insomma, che appunto comprendono anche il welfare, comprendono tutto quello di cui stiamo parlando oggi. E credo che per meritarci questa fiducia, in questa legislatura il governo, la maggioranza, ha cercato di fare una cosa che può sembrare banale, ma che in Italia, soprattutto negli ultimi decenni, è rivoluzionaria. Cioè ha avuto fiducia nella società, ha avuto fiducia nei cittadini, ha avuto fiducia nelle imprese. Cioè, quello che noi abbiamo provato a fare, lo dico anche qui da chi svolge un ruolo immeritatamente di Presidente della Commissione Finanze, abbiamo fatto una riforma fiscale che trova il completamento proprio nelle ultime settimane, che è tutta impostata sulla voglia di avere fiducia reciproca, di dare un quadro chiaro, se volete anche in alcuni aspetti rigoroso, di com'è il rapporto tra fisco e contribuente, che sia il singolo cittadino, che sia l'impresa, e da qui poi partire però con tutte le opportunità di dialogo, di compliance, come direbbe il mio amico Gabriele Fava, che è molto bravo in questo, insomma, di adempimenti collaborativi, di dialogo, di avete visto, insomma, il concordato biennale preventivo, tutte le fiscalità anche di carattere internazionale che sono state introdotte, la corporate compliance, insomma, tutte queste cose, insomma, che abbiamo introdotto, che stanno anche a significare la volontà di non creare una distanza e quindi una sfiducia tra lo Stato e la società. E lo abbiamo fatto, credo, anche pensando poi, nelle varie leggi di bilancio che abbiamo fatto, di dare anche una certa congruità e continuità nel nostro lavoro, che hanno riguardato anche poi il mondo, appunto, di chi nelle aziende ci lavora. E allora penso, per esempio, se vogliamo parlare anche e soprattutto di welfare, penso per esempio alla legge di bilancio che ha prorogato fino al 2027 la non imponibilità sui benefit e sui fringe benefit a 1000 euro, a 2000 per chi ha figli, che comprendono non solo beni e servizi, ma comprendono per esempio anche gli interessi sui mutui, che è una cosa importante oggi. Insomma, poco, sì, sicuramente c'è bisogno molto di più, però intanto è un primo esperimento che stiamo portando avanti. Faccio un esempio: anche l'idea che il denaro pubblico deve premiare chi fa buona occupazione, nel decreto legislativo 184 del 2025 noi all'interno dei bandi pubblici diamo una premialità a chi fa appunto delle politiche di welfare migliori, no? Ma lo facciamo identificando dei parametri, dei punteggi che abbiano un senso. Poi, insomma, cerchiamo anche di dare qualche soldino, perché poi giustamente credo che questo sia anche importante. Allora, vedete, è un momento molto difficile per l'economia mondiale, insomma, la geopolitica, tutto quello che volete, però poi io nel mio piccolo leggo un po' di quello che si trova in giro e leggo che la CGA di Mestre, quindi non un'organizzazione sovranista, ci dice che in questi ultimi anni sono stati tagliati 33 miliardi di tasse e molti di questi sono sul lavoro, se pensiamo che si è partiti col taglio del cuneo fiscale, si è partiti con l'ampliamento a 28 mila euro dell'aliquota al 23%, a 33% fino a 50 mila euro, e gli straordinari notturni e festivi detassati al 10%, i rinnovi contrattuali in quanto in più nei rinnovi contrattuali al 5%, il famoso più assumi meno paghi, quindi l'iper diciamo deduzione per chi assumeva con contratti a tempo determinato al 120%, al 130% nei casi di giovani, donne e disabili, e guarda caso abbiamo la disoccupazione giovanile minima degli ultimi di un lunghissimo ultimo periodo, e per la prima volta le donne occupate hanno superato il 50%, sono il 52%, pochissimo però per la prima volta in Italia nella storia della Repubblica Italiana le donne che sono occupate sono più del 50%. E allora io credo che anche su questo bisogna ragionare, pensiamo insomma anche a quello che vorremmo fare in futuro, che è quello di detassare le tredicesime che oggi non hanno alcune opportunità che hanno invece rispetto a quello che ho elencato adesso, e quindi secondo me su questo va fatto un ragionamento, perché è vero che il momento è difficile, però bisogna anche dire le cose come stanno. L'INPS ci racconta di dati che sono incoraggianti, un altro organismo indipendente che è l'Istat ci dice che il potere d'acquisto, per quanto in difficoltà rispetto comunque a un'inflazione che in Italia è minore rispetto agli altri paesi europei, però sicuramente ancora preme, il potere d'acquisto è superiore, quindi negli ultimi 3 anni e mezzo insomma il potere d'acquisto ha incominciato ad avere un'inversione di tendenza. Poi uno dice i salari sono bassi, sì è vero, però permettetemi, proprio in questa sede io voglio dire che i salari non li decide il governo deve creare tutte le condizioni per cui i salari siano più alti. Poi il governo, quando ha potuto fare, e quello che ha potuto fare è di cercare che quel salario lordo, che ripeto fino a un certo punto ha delle responsabilità del governo, fosse un salario netto il più alto possibile. E se io oggi prendo una busta paga di maggio 2022 e una busta paga del maggio 2026 con lo stesso, o anche di giugno, ormai siamo a luglio, anche se vogliamo, con lo stesso inquadramento, con le stesse condizioni, noto insomma che la busta paga è più alta. Basta a rispondere alle esigenze che ci sono in questo momento? Non lo so, forse no. Però noto che anche questa è un'inversione di tendenza, insomma. E se io prendo una, lo dico per esperienze familiari, la busta paga di una insegnante della scuola primaria, appunto, dell'inizio della metà del 2022 e del 2026, su uno stipendio che si aggirava a 1500-1550, oggi sono quasi 200 euro in più, e sono tutte derivanti dalla diminuzione di queste aliquote e dagli vantaggi che ci sono, come elencavo prima, rispetto a queste politiche di governo. E allora concludo velocemente, c'è sicuramente molto da fare, abbiamo fatto però per esempio sempre in tema di welfare, visto che c'è una carenza di occupazione in certe zone e una necessità di occupazione in altre, per esempio per 2 anni ci sono 5.000 euro a disposizione senza nessuna tassazione per chi si trasferisce, cioè se io da Rimini vado a lavorare a Grosseto adesso ho a disposizione queste cifre. Abbiamo detto appunto, visto che siamo per il merito, che la produttività è tassata all'1% fino a 15.000 euro, cioè c'è un'aliquota dell'1% solo perché meno non si può fare. E allora io credo che su questo versante noi dobbiamo continuare, ripeto, cercando di intercettare sempre più anche dal tema dal punto di vista del welfare e non solo dal punto di vista del salario le esigenze che ci sono, collegandole ai territori, e qui la contrattazione anche decentrata è molto importante, noi ci crediamo, noi abbiamo pensato che il salario minimo non fosse la soluzione migliore ma fosse quella del salario giusto, che parte proprio da un tema di contrattazione molto forte, quindi di rafforzare e non umiliare la contrattazione, e poi passare anche dal punto di vista economico non solo dalla quantità ma arrivare alla qualità, cioè creare buona occupazione. Credo che questo debba essere un po' il faro che ci deve diciamo illuminare per i prossimi anni. Grazie.
0: Passiamo ora all'ultimo giro delle aziende che ovviamente ci dimostreranno la loro notoria efficienza stando nei due minuti ciascuno.
1: In questo legame di fiducia che parte dalle istituzioni, la politica, arriviamo alle aziende. L'azienda oggi può essere un fattore abilitante di questo legame fiduciario, perché da dopo il Covid le persone che lavorano vedono nell'azienda un soggetto capace di erogare prestazioni di welfare, sarà welfare aziendale, sarà welfare sussidiario, e quindi in questo senso è centrale il ruolo dell'azienda. Si può lavorare in due direzioni: da una parte ancora l'aspetto normativo secondo me richiede semplificazione, stabilità e ribilanciamento di risorse in una logica di spostamento da voce di costo a voce di investimento, perché stiamo parlando di strumenti che aiutano a innovare i modelli organizzativi. Quindi l'intervento normativo richiede ancora un po' di attenzione, nonché la fiscalità generale che a volte intercetta il welfare aziendale e si creano dei paradossi da un anno all'altro di voci rimborsabili o no. Il secondo aspetto invece è proprio quello di provare a dare valore a questi strumenti all'interno di un percorso di contrattazione che oggi non li vede o li vede molto pochi per ciò che concerne il premio di risultato. Per farlo però bisogna superare quelle che sono le barriere che le aziende dichiarano in questo percorso, che sono le competenze all'interno dell'azienda e nel sindacato per contrattare questi elementi, la velocità, perché bisogna adeguarsi ai bisogni che cambiano nel tempo, e senza questi due presupposti è molto difficile poter vedere nella contrattazione uno spazio di apertura, nonché la misurazione dell'impatto di queste iniziative verso le persone. Quindi queste secondo me sono le due traiettorie da percorrere.
4: Vai. Vado per differenza, visto il tempo. Innanzitutto è confortante vedere quanto l'investimento da parte delle aziende sul welfare aziendale sia cresciuto. Questo è di buon auspicio, credo che ci sia ancora tanto da fare e credo che sia sempre più utile e importante promuovere, far conoscere, raccontare queste best practice di aziende che davvero guardano al lavoratore per l'integrità della persona che è e aiutano a sviluppare e a crescere anche la società intorno all'azienda. Di questo noi dobbiamo essere promotori e fautori il più possibile, e io auspico anche che tra le istituzioni, la politica e le imprese ci possa essere più integrazione e collaborazione su questo, perché insieme si è più forti ad affrontare una battaglia che è molto complessa. Do due declinazioni di questa battaglia, del contributo che il welfare aziendale io credo può dare su due criticità che noi come generali vediamo nei prossimi anni. La prima è il tema della salute, dell'accesso e dell'accessibilità alla salute. Il welfare aziendale può fare molto, può aiutare molto, può dare coperture, può dare ecosistemi, può dare infrastrutture, come citava prima anche il collega Di Visa. E il secondo tema è il tema della longevità o della sostenibilità di tutto il sistema. Siamo in un trend demografico che tutti conosciamo, di invecchiamento. È una buona cosa che si possa vivere di più, no, non mi lamenterei di questo, ma è importante che si possa vivere bene e in salute di più. Questa è una cosa importante. Io credo che un approccio integrato che accompagni anche il lavoratore, quindi il ruolo delle imprese è ancora più importante per andare a integrare il ruolo dello Stato, che accompagni in tutte le fasi, quindi investendo sulla prevenzione, di cui oggi comunque il sistema sanitario nazionale non si preoccupa molto, che possa accompagnare con strumenti e piattaforme di accessibilità e accompagni anche dopo i caregiver, accompagni le persone che restano a casa in difficoltà e l'impresa aiuti le persone che debbono stare a casa a curare le persone con delle soluzioni. Questo è davvero, credo che siano le priorità su cui lavorare. Do un flash, ci tengo, perché è importante anche darlo in questo contesto per quanto mi riguarda. Come Fondazione Generali, la nostra The Human Safety Net, abbiamo recentemente formato quasi 300 operatori sanitari provenienti da immigrati e rifugiati politici qui in Italia, ed è un'operazione che facciamo con Croce Rossa, facciamo con altre istituzioni come Sant'Egidio, facciamo con altre strutture sanitarie del nostro network di oltre 14.000 strutture su tutto il territorio, come il gruppo San Donato, Humanitas e altri, che poi trovano lavoro per queste persone. Questo è un esempio piccolo, è una goccia, ma secondo me è fondamentale che ognuno di noi, per il ruolo che ha, per il lavoro che ha, per le responsabilità che ha, sia politiche, istituzioni, lavoratore, impiegato, manager, imprenditore, ognuno deve poter dare il suo contributo per la costruzione del bene comune e di una società più giusta e più equa.
0: Prego.
5: Dal mio punto di vista si riassume il futuro in una parola: convergenza. Oggi l'Italia ha un'opportunità incredibile attraverso la piattaforma del Digital ID Wallet, e a mio modo di vedere quella parte di welfare che abbiamo detto prima, che è quella dei grandi supporti, dell'interazione tra istituzioni e cittadino, può essere gestita attraverso la convergenza con questa infrastruttura. L'Italia è più avanti di tutti, abbiamo un unico player, un unico attore, laddove gli altri paesi europei stanno ancora litigando su chi deve esserlo o ne hanno identificato una pluralità. Abbiamo una sperimentazione molto avanzata. Oggi lo status di cittadino e gli attributi che ne conseguono gira tutto all'interno della piattaforma PagoPA. Sempre di più il futuro sarà presentarsi in un hotel, essere identificati e pagare con lo stesso ID Wallet, avere riconosciuto lo stato di disabilità o piuttosto determinati stati, status di riconoscimento, sempre attraverso quell'unico database nazionale, e l'erogazione del welfare, quale che sia il programma o quale che sia, diciamo, l'innovazione che le istituzioni porteranno, può essere assolutamente fatto transitare all'interno di quell'unica piattaforma che genera trust, fiducia, stabilità, resilienza e ovviamente quel tema di cui parlavamo prima, di diffusione virale da parte dei cittadini, che qualcosa funziona e che le istituzioni si stanno veramente preoccupando di me come persona, come lavoratore, per inserirmi e performare al meglio all'interno del mio contesto sociale.
0: Bene, siamo andati un po' lunghi, ma ne è valsa la pena, anche perché vedo che siete rimasti, quindi questo mi sembra un ottimo segnale. Io non aggiungo nessuna conclusione, vi invito soltanto... Invito il presidente Fava a recitare se vuole. No, scherzo, vi invito a vedere la mostra di Leonard Mell, ovviamente a seguire l'intervento del Papa, ma non devo essere io a dirvelo. Vi ricordo solo in conclusione che ognuno di noi, sostenendo il meeting, contribuisce a costruire insieme luoghi di incontro, bellezza e speranza, e lungo tutta la fiera si trovano le postazioni Dona Ora, caratterizzate dal cuore rosso, con cui potete sostenere il meeting. E vi ricordo che la Fondazione Meeting è un ente del terzo settore, quindi chi la sostiene potrà usufruire dei benefici fiscali, se volete poi l'onorevole Osnato ve li spiega nel dettaglio. Ringrazio tutti e buon meeting. Grazie.
8: Radio Radicale 13:19, 13:20 in questo momento, abbiamo seguito la diretta della 47esima edizione del meeting di Rimini con il dibattito: il welfare non è un benefit all'impresa, alla persona e il lavoro. E adesso un aggiornamento notizie, quali sono le ultime, lo vediamo dalle agenzie stampa, partendo da un caso migranti: una imbarcazione con a bordo 15 migranti è affondata nella notte al largo di Zarzis nel sud della Tunisia, una persona è stata soccorsa e le ricerche dei dispersi sono ancora in corso. Secondo alcune fonti locali sarebbero già stati recuperati 4 corpi. Il portavoce della Guardia Nazionale, Hussein Eddin Jababli, riferisce che il naufragio è avvenuto tra venerdì e sabato a 14 miglia nautiche dalla costa. A bordo si trova anche una donna incinta. La Guardia Nazionale non ha confermato eventuali vittime. Passiamo invece all'Ucraina, al conflitto con la Russia, in particolare la situazione a Mosca. Il presidente Vladimir Putin è arrivato al congresso del partito Russia Unita, lo hanno riferito i corrispondenti delle agenzie delle agenzie di stampa russe. Si sta svolgendo oggi a Mosca la seconda fase del 23esimo congresso del partito Russia Unita. È prevista l'approvazione di un nuovo programma politico che servirà come piano di lavoro del partito per i prossimi 5 anni. Putin ha fissato per il 20 settembre le elezioni dei deputati della Duma Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento russo. Le votazioni si svolgeranno dal 18 al 20 settembre. Il Presidente ha definito le prossime elezioni un evento di grande importanza per la politica interna del Paese e Putin ha anche parlato di Kiev, della situazione sul conflitto e ha detto: più la situazione si fa difficile per il nemico, più gli attacchi del regime di Kiev diventano barbari. Queste le parole di Putin, che poi ha proseguito: questi attacchi mostrano l'essenza banderita, seguace del leader ultranazionalista ucraino Stepan Bandera, neonazista e russofoba, della forza contro cui stiamo combattendo, attacca il presidente russo. L'intera comunità civile è al fianco dei nostri uomini in uniforme. Dunque, queste le parole di Putin quando comunque sul campo continuano i conflitti, le esplosioni, i lanci di i raid continuano nella notte, sono venuti sia in Ucraina che in Russia, in Ucraina in particolare a Kiev, dove hanno ucciso almeno due persone, mentre droni ucraini hanno colpito sempre nottata un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio e sono state spostate almeno 500 persone, sono state trasferite dal centro dell'azienda. Sono le 13:22, adesso cambiamo argomento, ci spostiamo sull'economia, perché nella zona euro l'inflazione continua a non abbassarsi, è stabile intorno al 3%, tanto che la Banca Centrale Europea considera l'ipotesi di aumentare i tassi di interesse a settembre. Su questo tema abbiamo intervistato l'economista Leonardo Becchetti, ascoltiamo.
9: Radio Radicale, ospite l'economista Leonardo Becchetti, professore di economia politica presso l'Università di Roma Tor Vergata. Grazie per essere con noi.
10: Grazie a voi.
9: Allora, professore, parliamo di inflazione nell'area euro. A giugno è scesa dal 3,2 al 2,8%, un piccolo passo in avanti, però rimane comunque alta, tanto che la Banca Centrale Europea valuta l'aumento dei tassi di interesse per settembre. Partiamo da qua. Come mai la BCE fa così fatica a riportare l'inflazione al 2%?
10: L'inflazione ormai non è più un fenomeno di eccesso di offerta di moneta e neanche un fenomeno di monopolio in alcuni mercati, ma è un fenomeno di shock di energia. Quindi gli shock dell'energia non sono controllabili. I tre grandi episodi inflattivi che hanno afflitto il nostro paese sono tutti dipesi da uno shock sulle fonti fossili, quello della fine degli anni 70, quindi l'OPEC quadruplicò il prezzo del petrolio e ci regalò 10 anni di inflazione a due cifre. Poi c'è stata la storia del gas, Ucraina-Russia, e anche lì c'è stata un'inflazione che è durata un bel po'. E adesso lo stretto di Hormuz, che crea uno strozzamento dell'offerta sempre delle fonti fossili e produce le tensioni sul prezzo del petrolio e del gas. È chiaro che poi, e questo perché l'energia non è un bene qualunque, ma è un componente dei costi di tutte le imprese, i costi della refrigerazione, i costi dei trasporti e soprattutto si trasmette ai beni alimentari, perché i prodotti alimentari sono prodotti energivori.
9: Ecco, questo fenomeno che lei descrive ha anche un nome, giusto?
10: Sì, diciamo, in realtà ci sono due fenomeni. Uno è questo del shock dalle fonti fossili, poi ce n'è un altro che chiamiamo inflation, che è stato individuato per la prima volta nel 2023 da un working paper proprio della BCE, ma allora era un'ipotesi scientifica, io già allora ne scrivevo, perché fondamentalmente le ondate di calore creano degli shock sull'offerta, cioè l'agricoltura viene trasformata, viene stravolta, e se ci sono degli shock negativi all'offerta di dei prodotti agricoli, chiaramente i prezzi dei prodotti agricoli aumentano. È successo con l'olio d'oliva, ma succede con molti altri. Quindi il rischio è col caffè, col cacao, perché non ci sono più quelle condizioni climatiche che sono fondamentali per la produzione delle fave di cacao in Africa. Quindi c'è anche questo componente che, secondo gli studi della BCE, dovrebbe pesare per quasi l'1% all'anno nei prossimi anni.
9: Ok, quindi da una parte ci sono tutti gli eventi proprio che vanno a incidere sulle fonti fossili, quindi l'energia, e dall'altro c'è quindi una questione proprio climatica.
10: Esatto, sono due cose abbastanza diverse, però tutte e due queste cose hanno in comune il fatto che se fossimo avanti nella lotta all'emergenza climatica, questi due problemi si ridurrebbero di molto.
9: Ecco, quindi la Banca Centrale come può muoversi in questo ambito, dove appunto non è più soltanto l'alzare o abbassare i tassi che fa ferma l'inflazione?
10: Beh, adesso si parla molto di green quantitative easing, cioè la banca centrale ha un potere enorme che è quello di scegliere quali titoli privilegiare o dare più peso o accettare da parte delle banche ordinarie o dei governi che vengono messi a deposito per poi riprendere denaro, quindi può orientare il mercato verso alcuni tipi di titoli che sono più green. Ricordo che l'Italia

0: lavorare sulle condizioni di sostenibilità sociale e ambientale proprio per raggiungere quelli che sono i suoi obiettivi tradizionali.
1: Però quello che si sta facendo a quanto pare ancora non basta per riportare l'inflazione comunque a un livello desiderato. Quindi
0: no,
1: cose...
0: diciamo che siamo molto in balia dei prezzi delle fonti fossili, perché non stiamo cogliendo l'occasione che c'è ormai la tecnologia ci offre, che è quella di renderci indipendenti dalle fonti fossili, perché oggi sappiamo che possiamo sostituirle con le rinnovabili e è dimostrato dai dati dei prezzi all'ingrosso che in tutti i momenti della giornata in cui tutta la domanda italiana è colmata dall'offerta delle rinnovabili, il gas non entra nel prezzo e i prezzi sono molto bassi perché i costi operativi delle fonti rinnovabili sono praticamente nulli, quindi ci sono momenti addirittura di prezzi zero negativi dell'energia. È chiaro che più è grossa la quota di energia elettrica coperta dalle fonti rinnovabili, più questa situazione si può verificare e quindi, come ha mostrato recentemente il Financial Times, i paesi che hanno una quota maggiore di fonti rinnovabili, una quota minore di dipendenza dalle fonti fossili, hanno anche livelli di prezzi dell'energia più bassi, che vuol dire più competitività per le imprese e meno problemi per le bollette delle famiglie. E purtroppo il governo italiano in questi ultimi tempi non ha, mentre diciamo comunque la transizione sta procedendo, perché per fortuna poi dipende dalle regioni, dai cittadini, eccetera, ma non si può parlare solo di pagare le bollette del gas. Insomma, quello che bisogna fare è andare verso l'indipendenza energetica. Io dico sempre che l'unico sovranismo di cui abbiamo bisogno è il sovranismo energetico, e ce lo possiamo permettere.
1: Grazie all'economista Leonardo Becchetti per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: E questa dunque è l'intervista a Leonardo Becchetti sul tema dell'inflazione nell'area euro e perché fatica così tanto a diminuire. Sono le 7:20, sono le 13:29, adesso è il momento del nostro notiziario. Un ringraziamento a Ivar Radicev in regia, un saluto da Gabriele Rossi in studio e apriamo con gli esteri, con la Russia. Il presidente Vladimir Putin è arrivato al congresso del partito Russia Unita, l'hanno riferito i corrispondenti delle agenzie di stampa russe. L'operazione è proprio all'evento, è salito sul palco Vladimir Putin e ha parlato naturalmente della guerra con l'Ucraina, aprendo proprio con l'operazione militare speciale in Ucraina, così come viene chiamata in Russia, continua e più la situazione sul fronte si fa difficile per il nemico, più brutali e barbari sono gli attacchi che il regime di Kiev sta commettendo. Con queste le parole di Putin, con una standing ovation a cori Russia-Russia, mentre saliva sul palco del congresso Russia Unita. Il popolo russo è la nostra forza e il fondamento della legittimità politica, ha affermato il presidente russo. Continueremo a tenere elezioni in tutto il territorio della Federazione Russa. Nel frattempo, nella notte, raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, dove sono morte almeno 2 persone, mentre droni ucraini hanno colpito, sempre notato, un centro logistico dell'azienda Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Però la situazione rimane grave ancora dopo l'attacco di ieri a Kryvyi Rih, dove i soccorritori ucraini stanno ancora cercando tra le macerie di un importante centro commerciale alcune vittime che sono rimaste proprio sotto le macerie in seguito agli attacchi russi con droni effettuati in pieno giorno, che hanno provocato almeno 16 morti e 130 feriti. 9 persone risultano ancora disperse proprio dopo l'attacco nella città di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. E nel frattempo, secondo il governatore della regione di Dnipropetrovsk, dove si trova la città, l'ultimo bilancio rimane per appunto quello di almeno 16 morti. Un'altra notizia che arriva dall'Ucraina, almeno sull'Ucraina, perché la notizia viene data dal The Atlantic. All'inizio di quest'anno alcuni funzionari ucraini si sono rivolti al presidente Zelensky con un nuovo piano per porre fine alla guerra con la Russia, a lanciare ondate di droni dotati di intelligenza artificiale contro gli aeroporti di Mosca, nella speranza di impedire alle compagnie aeree internazionali di atterrare e decollare dalla capitale russa. Lo rivela per l'appunto il The Atlantic, citando 2 fonti a conoscenza diretta del piano. Zelensky, pur preoccupato della possibilità di colpire l'aviazione civile, ha permesso che i preparativi per tali attacchi proseguissero per un certo periodo, tanto che a metà primavera i preparativi erano avanzati a sufficienza e al progetto era stato dato il nome di MMMs,

0: L'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov ha svolto un ruolo chiave nel progetto. I preparativi per l'operazione sono stati successivamente interrotti, scrive The Atlantic. Un rappresentante della presidenza ucraina ha smentito l'esistenza del progetto. Invece, tornando alla Russia, il ministero degli esteri Sergei Lavrov riceverà lunedì a Mosca l'omologo indiano Jai Shankar, lo ha annunciato la portavoce della diplomazia russa Zakharova. Fonti ufficiali indiane hanno confermato che i due ministri presiederanno la 27esima sessione della commissione intergovernativa russo-indiana per la cooperazione commerciale, economica, scientifica, tecnologica e culturale. L'incontro arriva mentre Mosca è costretta a importare benzina dall'India, principale acquirente di idrocarburi russi, a causa del deficit di carburante provocato dagli attacchi ucraini contro le raffinerie del paese. Secondo la stampa locale, il primo carico di benzina indiana è rimasto bloccato nel porto artico di Murmansk per divergenze sul prezzo, dovrebbe arrivare a breve nelle stazioni di servizio. L'India ha finora resistito alle pressioni di Stati Uniti e Unione Europea affinché interrompa gli acquisti di idrocarburi russi. Le autorità di Mosca hanno riconosciuto che il paese attraversa la seconda fase della crisi di carburante legata all'intensificarsi degli attacchi contro le infrastrutture petrolifere. Mercoledì è emerso che almeno due catene di distributori hanno nuovamente limitato le vendite di carburante a Mosca. Il ministro dell'energia russo ha ammesso che si stanno riformando le code alle pompe. Per contenere la crisi, il governo ha inoltre autorizzato la vendita di benzina Euro 2 sotto gli standard qualitativi abituali. Passiamo al Medio Oriente. I leader israeliani stanno provocando la Turchia per spingerla a un conflitto a fini elettorali e l'attacco a un aeroporto militare siriano dove lo Stato ebraico sosteneva che Ankara fosse pronta a dispiegare truppe va letto in quest'ottica. Lo ha sottolineato Tom Barrack, inviato presidenziale speciale degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq. In un'intervista con Mario Nifol, personalità dei social media con sede a Dubai, Barrack ha indicato che questa è una delle due teorie ipotizzate per spiegare perché Israele abbia attaccato la Siria malgrado gli intensi contatti ad alto livello tra le parti, tra cui una conversazione approfondita di due ore avvenuta pochi giorni prima tra il capo del Mossad Roman Goffman e il ministro degli esteri siriano Assad al-Shaibani. Una teoria è che stessero semplicemente provocando la Turchia ed è una strategia molto aggressiva, ma forse ben accolta in vista delle elezioni, ha affermato Barrack. L'altra teoria è che ci sia stato un problema di comunicazione tra l'IDF e il Mossad e l'ufficio del primo ministro. Forse il direttore del Mossad stava conducendo un canale diplomatico riservato, molto serio, che non aveva ancora concluso. Forse non era soddisfatto e intendeva tornare la settimana successiva per un'altra discussione. Nel frattempo, però, un comandante da qualche parte, sulla base di quella che riteneva essere la propria valutazione dell'intelligence, ha pensato che fosse necessario agire rapidamente e farlo subito, ha indicato Barrack, che poi ha messo inoltre in dubbio la versione dello Stato ebraico secondo cui la Turchia stava trasferendo risorse militari presso l'aeroporto militare di Abu al-Dur nella Siria nord-occidentale. A merito di Israele, ha affermato, il paese aveva informato gli Stati Uniti circa sei giorni prima dell'attacco di disporre di informazioni secondo cui potevano esserci movimenti turchi verso questo sito. Abbiamo tutti svolto le dovute verifiche, ci siamo rivolti alle rispettive agenzie di intelligence. Le risposte che abbiamo ricevuto sono state no, non sta accadendo, ha chiarito Barrack. Secondo lui, la spiegazione probabilmente più plausibile dell'attacco è dunque che gli israeliani abbiano intercettato alcune conversazioni relative a una possibile strategia turca per aumentare un programma di addestramento presso quel sito. Ha aggiunto infine che gli accordi attuali non vietano una simile attività e che i turchi addestrano, riforniscono e aiutano apertamente il governo siriano lungo il confine condiviso tra i due paesi. Dunque, questa è la situazione, dalle parole di Barrack, per quanto riguarda gli attacchi israeliani in Siria, che tra l'altro continuano. I media siriani riportano che una persona è rimasta ferita in un attacco di droni israeliani avvenuto proprio nel sud-ovest del paese, lo riporta Times of Israel, citando la radio locale Sham FM, secondo cui il raid ha colpito un'auto nella città di Beit Jin, a circa 10 km dal confine israeliano. Le forze di difesa israeliane non hanno rilasciato commenti immediati. E sempre nel Medio Oriente, passiamo al Mar Nero, dove una nave utilizzata da una compagnia turca è stata attaccata da un drone proprio nel Mar Nero e un membro dell'equipaggio risulta disperso. Lo ha dichiarato in un comunicato il gestore della nave. Ci rammarica informare che la nave è stata oggetto di un attacco con drone mentre navigava nel Mar Nero, si legge nell'avviso. L'equipaggio è stato costretto ad abbandonare la nave dopo che era scoppiato un incendio nelle aree degli alloggi e della sala macchine, per poi prorogarsi alle zone di stivaggio dei container, si legge nel comunicato. Non si sa ancora, non è stato ancora comunicato di chi sia stato l'attacco e quindi dunque di chi era il drone con cui hanno attaccato la nave turca. Per quanto riguarda invece lo stretto di Hormuz, l'Iran ha autorizzato il passaggio di alcune petroliere irachene attraverso lo stretto, in seguito alle ripetute richieste avanzate da Baghdad attraverso diversi canali. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale IRNA. Secondo l'IRNA, ottenere un'autorizzazione speciale per le petroliere irachene era una delle principali richieste di Baghdad durante la visita in Iraq del presidente del Parlamento iraniano Mohammed Bagher Ghalibaf. Torniamo adesso in Italia con la politica, parliamo del campo largo, è tornata sul tema anche la leader del Partito Democratico Elly Schlein, lo ha fatto parlando anche poi dell'elezione. Stiamo lavorando per essere più determinati dell'attuale maggioranza e non faremo più il regalo al centrodestra di presentarci divisi alle elezioni, così la segretaria del Partito Democratico in un'intervista a Milano Finanza, che poi ha continuato. L'alleanza progressista già governa molte regioni e comuni e governa bene, senza strappi. Si può allargare ancora ma non restringere. Da settembre lavoreremo per affinare il programma che non parte da zero ma dalle tante proposte unitarie e poi ci metteremo d'accordo sul resto. Ma prima di tutto viene la battaglia in Parlamento contro una legge elettorale che anticipa il premierato e offre un abnorme premio di maggioranza, sottolinea Schlein. E proprio sul tema del campo largo e di tutti i nodi che riguardano le future primarie che serviranno, che verranno fatte molto probabilmente dal campo largo, abbiamo intervistato il politologo Gianfranco Pasquino, ascoltiamo.
1: Radio Radicale, ospite Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica all'Università di Bologna. Grazie per essere con noi, professore.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: Allora, il campo largo si prepara alle primarie per scegliere il candidato premier, ma insomma sulle regole del gioco Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sono ancora lontani da trovare un'intesa e i candidati aumentano e anche sul programma non si capisce bene quale sia il punto della situazione, se prima o dopo le primarie. Professore, ma il campo largo rischia di sfasciarsi sulle primarie?
2: Il campo largo in realtà non esiste, è una costruzione che bisogna completare, è un invito a stare dentro uno schieramento, dentro un perimetro, è un invito giusto, corretto, importante, fatto da Elly Schlein, e quindi resta a vedere chi vuole esserci e come vuole esserci. Le primarie sono uno strumento democratico importante, se fatte bene hanno delle conseguenze assolutamente positive.
1: Però appunto sono molti cioè questo invito sembra essere stato accolto dal Movimento 5 Stelle, eppure c'è anche comunque uno scontro interno sia sulle regole del gioco, ma partiamo dal programma ad esempio, perché sulla questione estera non si capisce bene se si trovi questo compromesso, come si possa trovare.
2: Questo non lo so. So che il programma naturalmente deve precedere le primarie, bisogna che ci sia un impegno da parte di coloro che si candidano alle primarie a rispettare quel programma e ad attuarlo se vincessero. E in quel programma deve esserci la posizione di politica estera. Deve essere chiaro che chi vince deve sostenere l'Ucraina fino in fondo. È un programma non di principio, è un programma di valore democratico assoluto.
1: E se vincesse invece la linea del Movimento 5 Stelle e quindi di una posizione più dura, più critica verso l'Ucraina, il Partito Democratico dovrebbe comunque andare avanti col campo largo con l'idea di battere l'attuale governo o comunque i partiti di maggioranza della destra?
2: No, credo che non potrebbe farlo, credo che quelli che si chiamano grosso modo riformisti non potrebbero sostenere una posizione di abbandono dell'Ucraina, e so con loro che sia chiaro, non bisogna abbandonare l'Ucraina.
1: Ecco. Sulle regole invece proprio delle primarie si parla di turno unico, doppio turno, con ballottaggio. Quanto incide questo a livello poi della scelta del possibile candidato premier?
2: Ma chi vince deve avere avuto almeno la maggioranza assoluta di votanti, e quindi se non c'è nessuno al primo turno che ottiene il 50% più uno è un pochino di più, bisogna passare da un doppio turno. E qual è il vantaggio di continuare a produrre informazioni, comunicare politica, attrarre gli elettori e attrarre l'attenzione dei mezzi di comunicazione, che è un'altra delle funzioni positive che le primarie possono svolgere. E quindi il doppio turno è assolutamente essenziale.
1: Un altro tema è quello del voto online, invece, che sicuramente andrebbe a favorire il Movimento 5 Stelle, che lo vorrebbe, mentre il voto in sede, ecco, è più favorevole al Partito Democratico. Lei come la vede da questo punto di vista? Alla fine si troverà una quadra, e qual è più vantaggioso a livello proprio di primarie e di partecipazione?
2: Allora, io credo che non bisogna mai ragionare in termini dei vantaggi per i partiti, ma in termini dei vantaggi, delle opportunità, delle possibilità che vengono consentite agli elettori. E quindi sono assolutamente favorevole al voto elettronico, che integra però, se vogliono avere del gazebo, facciano pure il gazebo, però il voto elettronico deve esserci, consente maggiore partecipazione ed è importante.
1: E non solo però Elly Schlein e Conte sono diversi leader dei partiti che si sono aggiunti al campo largo, che fanno parte di questa futura coalizione, che faranno parte di questa futura coalizione, che si sono espressi favorevoli a candidarsi come proprio alle primarie come possibili premier, fra Togliani e Bonelli, ma anche Maggi di Più Europa. Questa cosa rischia un po' di frammentare, o come diceva prima aumenta anche invece proprio la questione di l'elettorato di scegliere, di fare una scelta più vasta, più sfaccettata?
2: Certo, no, la frammentazione non mi preoccupa. Mi preoccupa invece che coloro che entrano nella campagna elettorale per le primarie abbiano qualcosa da dire. È importante la differenza, l'originalità delle opinioni e delle soluzioni che propongono ai problemi. Quindi ben venga Maggi se è in grado di argomentare il caso europeo in maniera molto originale, molto efficace. Ben vengano tutti gli altri, perché ciascuno di loro deve dire come interpreterà il programma, quali sono le sue priorità, quali sono le sue capacità, le sue competenze, che cosa farà se lo schieramento vince. E quindi è un flusso di informazioni importante per tutti, per il sistema politico e naturalmente per chi vince.
1: Un nome che nell'ultimo periodo è uscito spesso è stato quello là di Ilaria Salis, che sembra comunque allontanarsi dalla possibilità di partecipare alle primarie. Però la domanda che volevo farle è: un nome quasi più esterno da quello dei leader di partito per provare a unificare ancora di più il campo largo potrebbe essere una soluzione?
2: Non lo so se è una soluzione, non lo decido io, lo decidono gli elettori delle primarie. Lo decidono coloro che vanno a votare, sceglieranno. Io ad esempio non sono affatto come la pensa Ilaria Salis, e quindi se entra nelle primarie è costretto a dire come la pensa su tutta una serie di argomenti. A quel punto decidono gli elettori, per cui resta da vedere la loro capacità di argomentare il loro caso, argomentare le loro competenze, le loro capacità, la loro storia politica e il loro futuro politico.
1: Ecco, mi pare di capire che lei giustamente si basa molto sulle idee il programma è anche molto centrale, deve essere molto centrale. Allora le chiudo tornando sul tema di prima, sulla politica estera, quindi quello deve essere un paletto invalicabile per una possibile coalizione, secondo lei?
2: Assolutamente sì, perché riguarda, dopo chi vince, riguarda il paese in quanto tale, cioè se abbandoniamo l'Ucraina come siamo messi nei confronti dell'Europa? Cioè, a parte il fatto che sarebbe un tradimento inaccettabile. L'Ucraina non è un principio, un punto programmatico, è un valore. Difendere una democrazia aggredita da uno Stato autoritario, difenderla fino a consentire di vincere la guerra o comunque di non perdere la guerra e poi a consentire di entrare in Europa. L'Ucraina sarebbe un grande contributo all'Europa che vogliamo.
1: Però il Movimento 5 Stelle sembra lontano da queste posizioni, da questi valori comunque. Come riuscire a coniugare queste diverse anime?
2: Questo non lo devo fare io, naturalmente. Io argomenterò come ho fatto con lei, che decido che questo è un valore discriminante. Se non lo capiscono, questo per loro. E mi auguro che gli elettori delle primarie lo capiscano fino in fondo.
1: Grazie al professor Gianfranco Pasquino per essere stato con noi.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: E sul ruolo di Conte nel campo largo, Cristiana Pugliese ha intervistato Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con il senatore Alessandro Alfieri del Partito Democratico, a cui diamo il benvenuto. Buonasera senatore, benvenuto a Radio Radicale.
4: Eccoci, ben trovati.
3: E allora stamane il presidente, il leader del Movimento 5 Stelle scrive un lungo articolo sulla Repubblica, intervenendo sul dibattito sulla cultura woke, che riguarda molto gli Stati Uniti, però ha delle influenze anche sulla politica italiana. Però, senatore, si ha l'impressione, perché Conte inizia facendo delle considerazioni su questa cultura woke, sulla cancel culture, però poi passa a parlare di quello che deve fare una forza progressista ed elenca tutta una serie di punti, e poi dice è impensabile affrontare queste questioni, insomma, in soldoni, facendo il partito dei diritti, come disse la Schlein, e quindi si ha molto l'impressione che parlasse con voi del PD.
4: Ma allora, voglio essere molto chiaro, il tema del woke, dell'esasperazione di alcune politiche è tipico degli Stati Uniti.
3: Certo.
4: In Italia non è mai stato,
3: no, infatti,
4: stato così. C'è stata una tendenza a portare all'estremo alcune battaglie molto molto giuste, ma sono, non siamo lontano anni luce da quello che è successo negli Stati Uniti, che ha provocato delle reazioni soprattutto nel sistema universitario, e devo dire è stato causa anche di uno spostamento di voto di democratici passati repubblicani nell'ultima votazione, una cosa di cui questi democratici sono pentiti. Quindi in Italia siamo in una situazione molto diversa. Poi, dopodiché, capiamo benissimo che è iniziata un po' la corsa verso le primarie da parte di Conte. Io penso che sia opportuno, prima di partire, definire una cornice programmatica che ci tenga tutti insieme. Abbiamo fatto un lavoro enorme per costruire questa coalizione, che è stata utile per vincere le elezioni regionali e le elezioni amministrative. Adesso è il momento di dotarci di una cornice programmatica con una serie di punti fondamentali per costruire l'alternativa. Poi ci sarà spazio per differenziarsi e come è giusto che sia, se la pensassi in maniera simile su tutto, vorrebbe dire che dovremmo stare nello stesso partito, e così com'è.
3: Il presidente ha elencato tutta una serie di punti sociali, economici, contro il riarmo, insomma, tutti toccati in maniera generica, però abbastanza puntuale. Vi ci ritrovate in questi punti?
4: Ma sono molti, molti temi, sono temi che sono già parte di un lavoro comune in Parlamento, alla Camera, al Senato, iniziative dal salario minimo al congedo paritario, alle iniziative sul versante della sanità, dove sono stati tagliati i fondi e dove noi vorremmo invece lavorare per tagliare le liste d'attesa, per far avere più risorse alle regioni in modo tale da dare risposta ai cittadini. Sono davvero tante le battaglie che stiamo facendo insieme già in Parlamento sull'agenda sociale economica, in particolare il Partito Democratico, la sua segretaria Liz Schlein sta battendo in maniera molto molto netta, in maniera determinata, quindi su quei temi io penso che già stiamo lavorando. Ripeto, abbiamo bisogno in questo momento, prima di partire qualsiasi scelta riguardo alla modalità con cui sceglieremo la leadership, di definire prima una cornice programmatica. Quindi questo dimostra ancora una volta che la nostra priorità deve essere quella ai primi di settembre.
3: Senta, uno dei punti che viene spesso toccato è la questione del riarmo e soprattutto la questione ucraina. C'è da dire che Conte, da presidente, in realtà è stato all'interno di un filone occidentale, però negli ultimi anni la sua politica è molto cambiata. Lei ci si ritrova?
4: Non è un mistero che sul tema del sostegno all'Ucraina abbiamo posizioni differenti.
3: Esatto.
4: Siamo sempre stati molto netti come Partito Democratico nel sostenere con tutte le mezze necessarie il popolo ucraino, che è stato barbaramente aggredito da una potenza nucleare, quindi abbiamo messo in condizione l'Ucraina di esercitare il suo sacrosanto diritto alla legittima difesa. Il Movimento 5 Stelle ha preso una posizione parzialmente diversa rispetto alla nostra, ma ripeto, non è che la dobbiamo pensare in maniera simile proprio su tutto, perché sennò appunto saremmo nello stesso partito. Questi temi sappiamo che ci vedono su posizioni differenti, e motivo per cui abbiamo bisogno bisogno di andare a costruire una serie di punti programmatici con una sintesi su quello che ci unisce, quello diventa il contratto tra noi che deve vedere tutti, a prescindere poi vincerà le primarie o a prescindere chi verrà scelto a rappresentare la nostra coalizione, dovrà impegnare tutti i partiti senza tentennamenti.
3: Senta, altra questione che viene affrontata, ma proprio marginalmente, la questione della destra in Italia e Conte scrive la destra ha fallito.
4: Beh, sembra abbastanza evidente.
3: No, volevo sentire la sua opinione.
4: Celebrerà il 4 settembre il record di longevità, ma la stabilità senza risultati serve ben poco. Noi abbiamo appunto i minori stanziamenti in percentuale al PIL sulla sanità, ad esempio, abbiamo gli stipendi fra i più bassi di Europa e già queste sono due emergenze su cui gli italiani sono molto molto attenti, su cui noi dovremo evidentemente dare le risposte che la destra non ha data. E poi lo sanno tutti gli italiani e gli italiani, quando vanno alla pompa di benzina devono dire grazie a Trump per l'intervento dissennato a Hormuz e grazie indirettamente alla Meloni, che era la persona più vicina in assoluto in Europa a Donald Trump, che purtroppo ha contribuito in qualche modo con la sua subalternità a non porre un freno insieme agli altri paesi europei all'interventismo esasperato e dannoso di Donald Trump.
3: Senatore, non abuso oltre della sua disponibilità, io la ringrazio, speriamo grazie. Presto di riaverla nostro ospite,
4: a
3: io
4: presto.
3: Ringrazio
4: grazie a voi.
3: Il senatore Alessandro Alfieri del Partito Democratico, grazie.
0: Radio Radicale 13.54, questa è l'intervista di Cristiana Pugliese al senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri. Proseguiamo con il nostro notiziario, ci rispostiamo sugli esteri con un aggiornamento dell'ultima ora sull'Ucraina. Nel distretto di Boryspil, nella regione di Kiev, due persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite a seguito di un attacco missilistico balistico russo avvenuto in pieno giorno attorno all'ora di pranzo. Le due vittime sono un uomo e una donna, tre feriti, c'è un bambino. Come riporta Ukrinform, il capo dell'amministrazione statale regionale lo ha comunicato su Telegram. Secondo quanto da lui dichiarato, si stanno accertando il numero dei feriti e le loro condizioni. A tutti viene fornita l'assistenza medica necessaria. L'attacco ha danneggiato un magazzino, un parcheggio, dei veicoli, un'abitazione privata e una stazione di servizio. Tutti i servizi operativi sono al lavoro sul posto. Nella notte, ricordiamo, un altro attacco aveva ucciso una persona, sempre a Kiev. Spostiamoci negli Stati Uniti, dove sono falliti i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa. I nuovi dazi del 50% imposti da Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati oggi in vigore e colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il ministro canadese del commercio, Dominic LeBlanc, era rimasto nella capitale statunitense fino a tarda ora nel tentativo di raggiungere un accordo, poi non trovato. L'entrata in vigore dei dazi, inizialmente prevista per mercoledì, era stata rinviata all'ultimo momento da Trump. Il primo ministro canadese, Mark Carney, ha annunciato: le modifiche dell'ultimo minuto alle condizioni proposte dagli Stati Uniti erano ingiuste e antieconomiche e hanno messo in discussione l'affidabilità di qualsiasi accordo, ha dichiarato Carney, che in seguito ha annunciato che il Canada imporrà a sua volta tariffe equivalenti sugli Stati Uniti. Applicheremo dazi equivalenti al dollaro per proteggere i nostri lavoratori e le nostre imprese, ha dichiarato Carney in un comunicato. E rimanendo agli Stati Uniti, TikTok ha accettato di pagare 400 milioni di dollari per risolvere una causa con il Dipartimento di Giustizia relativa alle accuse di violazione delle leggi federali sulla privacy dei minori da parte della piattaforma di condivisione video. Anche la società cinese ByteDance, che all'inizio di quest'anno ha ceduto una quota di maggioranza della sua filiale statunitense per evitare il divieto imposto dall'amministrazione Trump, è citata nell'accordo. Secondo i media statunitensi, ByteDance detiene una partecipazione del 19,9% in TikTok USA. In base all'accordo, TikTok pagherà immediatamente 300 milioni di dollari e ulteriori 100 milioni al momento dell'emissione di un'ordinanza che annulli il precedente decreto di consenso emesso contro il predecessore di TikTok, Musical.ly, ha dichiarato il Dipartimento in un comunicato. Si tratta di uno dei maggiori recuperi mai ottenuti in un caso relativo al Children's Online Privacy Protection Act, prosegue la dichiarazione. il COPPA, così l'acronimo appunto del Children's Online Privacy Protection Act, vieta ai siti web di raccogliere informazioni personali di bambini di età inferiore a 13 anni senza il consenso dei genitori. Nel 2024 il Dipartimento di Giustizia e la Commissione Federale per il Commercio hanno intentato una causa congiunta contro TikTok, sostenendo che l'azienda avesse messo a repentaglio la sicurezza di milioni di bambini raccogliendo i loro dati personali senza il consenso dei genitori. Hanno affermato che TikTok permetteva ai bambini di utilizzare l'app, oltre a raccogliere e utilizzare i dati personali dei giovani utenti senza informare i genitori. Secondo la denuncia, anche gli account creati in modalità bambini, destinati a utenti di età inferiore ai 13 anni, raccoglievano indirizzi email e altre informazioni personali. In Myanmar, invece, cambiando argomento, cambiando tema, un attacco aereo dell'esercito contro un monastero dove alcuni civili si erano riuniti per un ritiro di meditazione ha provocato 14 morti. Lo hanno riferito alla France Press due testimoni recatisi in seguito sul posto. L'attacco avvenuto ieri intorno alle 9 nei pressi della municipalità di Miaoyung, nella parte centrale del paese, ha ucciso 11 uomini e 3 donne. Secondo Nguyen Myung, un ribelle filodemocratico che ha partecipato all'evacuazione dei corpi. Come vuole la nostra tradizione, durante il periodo della Quaresima buddista, alcune persone anziane erano entrate nel centro di meditazione per trascorrervi 3 mesi, ha spiegato. Le vittime avevano tra i 50 e i 70 anni. Non è stato un errore di bersaglio, hanno attaccato intenzionalmente un monastero. Un secondo combattente locale, che ha parlato in forma anonima per motivi di sicurezza, ha confermato il bilancio delle vittime dell'attacco aereo. 5 dei morti provenivano dal nostro villaggio e gli altri 9 dai villaggi vicini, ha dichiarato. Mentre cercavamo di soccorrere le persone, l'aereo è tornato per effettuare un secondo bombardamento. Non è stato immediatamente possibile contattare l'esercito birmano per ottenere un commento. Più di 100.000 persone sono state uccise, considerando tutti gli schieramenti, dall'inizio della guerra civile in Birmania, scoppiata nel 2021 a seguito del colpo di stato militare che ha rovesciato il governo eletto. La scorsa settimana gli investigatori delle Nazioni Unite hanno pubblicato un rapporto in cui accusano i militari di aver intensificato i loro attacchi aerei contro i civili. Sono le 13.59, noi concludiamo qui il nostro notiziario pomeridiano, un ringraziamento a Iva Radicev in regia, un saluto da Gabriele Rossi in studio e ora vi lasciamo a Fortezza Italia a cura di Andrea Billau.
5: Radio Radicale, benvenuti a una nuova puntata dello spazio dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione nell'ambito della rubrica Fortezza Italia. Oggi ci occupiamo delle procedure accelerate di frontiera, una procedura che è stata introdotta già da qualche anno dal governo italiano e che è stata confermata dal recente patto europeo sulla migrazione e l'asilo, che ha visto però già nella prima fase varie pronunce, insomma, di giudici che hanno messo in discussione le criticità di questa procedura, e adesso ce ne sono delle nuove, e di questo vogliamo parlarne con due avvocate che sono Martina Stefanile e Rossana Chillemi. Benvenute su Radio Radicale.
6: Ciao, grazie.
5: Allora, comincerei con Rossana Chillemi. Io l'ho detto proprio in maniera abbastanza semplificata e forse anche approssimativa quello di cui parleremo. Adesso vorrei che tu ci specificassi meglio il contorno di tutta la situazione.
6: Sì, sostanzialmente siamo di fronte appunto a questa normativa nuova, il patto europeo che modifica completamente il modo in cui nasce, diciamo, una domanda e si sviluppa nel tempo una domanda di protezione internazionale. È vero, le procedure di frontiera erano già state introdotte, oggi invece sono normativizzate in maniera parzialmente differente, con il regolamento 1348, ma anche con il regolamento 1356, diciamo, l'impostazione quindi cambia. Il legislatore europeo oggi prevede un procedimento composto in fasi, ciascuna caratterizzata ovviamente da proprie regole e disciplinata all'interno di diversi regolamenti che poi vanno poi a comporre l'intero impianto europeo nuovo, diciamo. Si tratta di procedimenti a catena in cui ovviamente ogni passaggio è quasi una fase preparatoria di quello successivo, tende a ottenere una procedura più rapida e quindi con la necessità di attenzionare meglio i diritti e le garanzie della persona. E quindi chiaramente l'obiettivo del patto è chiaramente accelerare le procedure, partendo, diciamo, dalla constatazione probabilmente che negli ultimi anni gli Stati membri avevano delle norme molto diverse tra di loro per l'esame delle domande delle richieste di asilo. Quindi l'obiettivo è quello di disciplinare uniformemente insomma le regole sull'asilo. Ora, diciamo che proprio perché la procedura sarà più veloce, ancora più importante oggi diventa il fatto che ogni fase si venga a svolgere correttamente. Quindi la velocità non può comunque giustificare una compressione delle garanzie dei richiedenti asilo. La prima fase, ed è proprio quella che in questi mesi assieme alla Martina Stefanile abbiamo avuto modo di studiare e di occuparci, diciamo, è quella appunto dello screening. Che cosa succede? Il cittadino straniero arriva, nel nostro caso, a Lampedusa, quindi in frontiera esterna, dove viene sottoposto ad una procedura che appunto viene chiamata la procedura screening prevista nel regolamento 1356, che costituisce proprio la novità assoluta del patto europeo. Quindi si tratta di una fase preliminare, in questa fase non si dà ancora però avvio alla procedura di asilo, quindi questa non serve a decidere se la persona ha o meno il diritto a ottenere la protezione internazionale, perché chiaramente questo avviene in una seconda fase, ma una funzione diversa, cioè quella di raccogliere le informazioni necessarie affinché poi l'autorità possa decidere quale procedura potrà essere applicata. Quindi l'articolo 8 infatti del regolamento individua le attività che devono essere svolte, diciamo così, durante la fase dello screening, tra cui per esempio l'identificazione della persona, la verifica della sua identità, controlli sanitari, controlli di sicurezza, il rilevamento, diciamo, dei dati biometrici e tutte comunque le attività necessarie per consentire poi di assumere le decisioni successive. All'interno di questo momento vengono rilevate anche le vulnerabilità, lo specifico perché poi Martina Stefanile avrà modo di riallacciarsi a questa cosa. Ora, chiaramente è una fase molto delicata, perché in questa fase lo Stato, l'autorità, raccoglie gli elementi poi che utilizzerà per decidere in quale maniera quella domanda dovrà essere trattata, cioè in quale procedura dovrà essere incanalata. E questa fase, appunto, in questa fase vengono rilevate, secondo il regolamento, anche le vulnerabilità, quindi devono essere indicate tutte le vulnerabilità all'interno poi del modulo consultivo che viene rilasciato alla persona richiedente, relative alle particolari garanzie procedurali. Ora, ovviamente va ad incidere poi sull'intera procedura, perché per esempio una persona vittima di tratta o una persona sopravvissuta a torture o comunque una persona affetta da disturbi sanitari sia fisici che psichici non sono in grado di affrontare una procedura accelerata, e per questo quindi la valutazione della vulnerabilità deve essere individuale ed effettiva, quindi non si può ridurre alla compilazione, diciamo, formale di un modulo. E quindi questo richiede, diciamo, un'attività concreta di osservazione, di ascolto, ok? Anche il coinvolgimento di personale specializzato a questo. E quindi questo sistema di garanzie che in qualche maniera, in maniera teorica, all'interno del patto è previsto, è un sistema di garanzie che necessita appunto di particolare attenzione poi da parte degli stati una volta che vanno ad attuare le normative previste all'interno del patto europeo. Ora, il legislatore ha previsto queste garanzie. All'interno, diciamo, però della disciplina interna, il nuovo articolo 10 ter che diciamo così recepisce e implementa il regolamento 1356 stabilisce che le operazioni di screening debbano svolgersi di regola entro 7 giorni. Tuttavia, diciamo che per completare questa operazione è necessario trattenere la persona oltre le prime 48 ore, non è più sufficiente una decisione dell'autorità amministrativa, però sarà necessario l'intervento del giudice. Perché infatti poi la prosecuzione del fermo deve essere sottoposta a convalida giurisdizionale. Ora, nel caso che abbiamo seguito in realtà e in altri casi con cui poi siamo venuti a contatto, ma questa cosa la spiegherà meglio Martina Stefanile, la procedura di screening si è svolta in un giorno solo, quindi in forse meno di 24 ore. Chiaramente questo significa che la procedura di screening non ha potuto essere, diciamo, svolta nella maniera in cui il legislatore che ci chiede appunto il legislatore europeo. Ora, diciamo che una volta terminata questa prima fase, diciamo, di screening, si apre la seconda fase del regolamento, quindi il nostro assistito viene trasferito presso l'hotspot di Porto Empedocle, dove si svolge appunto la seconda fase, la fase di registrazione della domanda, che invece è prevista all'articolo 1348 del regolamento europeo. E il primo atto è la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale. Infatti il regolamento chiarisce che appunto non sono richieste delle formule particolari, ma è necessario compilare immediatamente un modulo entro 5 giorni, diciamo, dalla manifestazione di volontà si deve compilare questo modulo, e questa fase è disciplinata dall'articolo 27 del regolamento. La registrazione quindi costituisce il momento in cui l'autorità prende in carico la domanda di protezione internazionale. Se la volontà poi viene manifestata invece davanti a un'autorità diversa da quella competente, questa trasmette poi senza ritardo la richiesta all'autorità competente. In ogni caso questa fase deve avvenire entro 5 giorni dalla manifestazione della volontà. Ora, perché questa registrazione è importante? Perché da questo momento cominciano a decorrere alcuni termini più rilevanti. Per esempio quello della formalizzazione della domanda, quindi al momento della registrazione viene rilasciato un documento che accetta, che certifica la registrazione della domanda, e entro, nella procedura ordinaria, 21 giorni si procederà con la formalizzazione della domanda, mentre nei casi di procedure accelerate questa registrazione dovrà avvenire entro ulteriori 5 giorni. Tuttavia in questa fase, in questo momento e fino al 31 ottobre, vi sono delle norme transitorie che dispongono che la registrazione e la formalizzazione della domanda avvengano davanti alla stessa autorità. E qui, per esempio, noi ci siamo chieste se questo potesse consentire in qualche modo di comprimere alcune garanzie previste nella fase di formalizzazione, come quello per esempio dell'anticipazione di alcuni dei motivi per cui il soggetto sta richiedendo asilo, o se ci trattasse di due momenti distinti, nonostante raggruppati davanti, nonostante questi avvengano davanti alla stessa autorità. E questo è un problema che abbiamo riscontrato, e poi chiaramente vedremo come lo abbiamo interpretato e come l'abbiamo risolto. La procedura di frontiera quindi viene costruita su una logica di accelerazione, ok? Quindi tutti gli adempimenti vengono concentrati in un arco temporale ristretto, con l'obiettivo di arrivare immediatamente, anzi rapidamente comunque, al termine della procedura. Ora, a questo punto che cosa succede? Che sulla base delle informazioni raccolte durante la fase screening e durante la fase della registrazione, avviene quello che cioè si determina la procedura applicabile. Si determina la procedura applicabile e in questo senso il richiedente viene introdotto in una delle procedure, quindi la procedura ordinaria o una procedura accelerata o una procedura obbligatoria di frontiera. Allora, nel nostro caso che cosa succede? Che a questo punto il presidente della commissione territoriale dispone l'introduzione di questo del richiedente all'interno della procedura obbligatoria di frontiera. E che cosa significa? Che il richiedente è destinato, diciamo, a entrare all'interno del territorio senza in effetti far essere autorizzato a entrare nel territorio, quindi si applica quella che viene chiamata finzione di non ingresso. Quindi il richiedente viene portato presso il centro di Villa Titania a Siculiana e qui gli viene diciamo notificata l'obbligo di residenza presso un luogo determinato. E il luogo, diciamo, presso cui aveva l'autorizzazione a risiedere era appunto Villa Titania. L'obbligo di risiedere all'interno di questa struttura è impugnabile entro 30, è reclamabile entro 7 giorni davanti al Tribunale Ordinario, e di fatto noi reclamiamo questo obbligo di dimora, e successivamente il richiedente viene appunto ascoltato dalla commissione per richiedere la protezione internazionale. Perché il richiedente tuttavia viene inserito in questa procedura di frontiera? Allora, sono varie le motivazioni per cui una persona può essere inserita in procedure di frontiera. Nel nostro caso il richiedente viene inserito nella procedura di frontiera perché è appartenente ad un paese, il Pakistan, per il quale in Italia sono state, diciamo, nell'anno precedente riconosciute una quantità di protezione internazionale inferiore al 20%, quindi si realizza un uno per cui tu, proveniente dal Pakistan, vieni inserito in procedura di frontiera prima ancora che io possa valutare le motivazioni per le quali stai richiedendo asilo. Quindi a questo punto il richiedente, appunto, arrivato a Villa Titania, riesce a presentarsi davanti alla commissione per le proprie per le, per, raccontare quali sono le ragioni per cui ha richiesto la protezione internazionale e riceve un diniego della protezione internazionale per manifesto infondatezza. Che cosa succede? Che a questo punto la decisione della commissione dovrà essere impugnata davanti al tribunale ordinario entro 5 giorni. Il richiedente non ha diritto, quindi questo non sospende, la presentazione di ricorso non sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento di diniego, ma oggi si deve chiedere, mentre prima la chiamavamo sospensiva, oggi si chiede l'autorizzazione a rimanere sul territorio italiano, e qui chiaramente abbiamo ovviamente dovuto individuare tutte le illegittimità della procedura, e tra quelle più evidenti chiaramente c'è la mancata informativa. L'informativa legale, che comunque è uno strumento importantissimo affinché una persona si renda conto di quali sono gli obblighi all'interno della procedura di frontiera, quali sono i suoi diritti, ma soprattutto quali sono, diciamo così, le conseguenze nel caso in cui questi obblighi non vengano rispettati.
5: Ecco, sì Martina, perché stiamo arrivando, insomma, siamo arrivati a più della metà del tempo che abbiamo a disposizione. A questo punto non so se hai finito di descrivere questa parte più specifica, generale, su tutta la procedura, e se vogliamo invece adesso passare alle pronunce. Tra l'altro ce n'è una, appunto, del Tribunale di Palermo, che riguarda proprio questione della residenza, no, in questa struttura di Villa Sicagna. Ma prima dell'intervista Martina Stefanile mi diceva insomma che ce n'erano anche altre, quindi non so, vogliamo passare a Martina in questo caso?
6: Sì, assolutamente.
5: Allora Martina,
7: ci sono,
5: vai.
7: Vado. Allora, quando noi siamo in procedura accelerata di frontiera, vado veloce, ci troviamo davanti a due atti da impugnare. Il primo è il diniego della protezione internazionale, quando arriva, quello a cui eravamo già abituati nel sistema previgente al 12 giugno. Il secondo è l'assegnazione del luogo di domicilio, quello di cui parlava la collega prima. E molto spesso però conosciamo, entriamo a contatto con i richiedenti asilo soltanto nel momento in cui gli viene notificato il diniego della protezione internazionale, il che significa che gli è già stato notificato precedentemente l'assegnazione dell'obbligo di dimora e che quindi molto spesso sono fuori termine per impugnare questo secondo provvedimento, cioè loro non sanno di essere spesso in obbligo di dimora perché manca l'informativa, come spiegava la collega, e quindi non sanno che possono proporre un reclamo, che hanno uno strumento di impugnazione anche contro quello. E quindi se in un primo caso siamo riusciti a intervenire tempestivamente, quindi a impugnare con lo strumento del reclamo anche l'atto di assegnazione del luogo di dimora, in ulteriori 5 casi che ci sono, che abbiamo patrocinato in questo mese, abbiamo dovuto effettuare un reclamo, quindi utilizzare lo strumento impugnatorio per contestare l'obbligo di dimora, con un'istanza di remissione in termini, cioè rappresentando al giudice che la mancanza di informativa aveva fatto sì che la persona non comprendesse neanche di essere in obbligo di dimora. Questa cosa è ovviamente gravissima, questo l'abbiamo eccepito in entrambi i reclami che sono stati, anzi diciamo in tutti e 6 i reclami che sono stati proposti, anche in quello tempestivo, perché nel momento in cui non mi viene fatta una compiuta informativa sul contenuto di questo provvedimento, io richiedente asilo non so quali sono le conseguenze della violazione di questo provvedimento, e le conseguenze da una lettura integrata dei regolamenti sembrano anche molto gravi. Cioè si tratta di mancata collaborazione con le autorità, il che può influire sulla domanda di asilo, che può essere dichiarata implicitamente ritirata. Cioè se mi allontano dal centro, non sapendo che sono in obbligo di dimora, potrebbero chiudere la mia domanda di asilo. Quindi è gravissima questa mancanza di informazione. Questo è stato rappresentato al tribunale unitamente a tutta una serie di altre questioni, tra le quali le violazioni della determina del Presidente della Commissione, che è l'atto presupposto all'obbligo di dimora, perché noi ci troviamo dal 12 giugno in un sistema nel quale c'è un automatismo. Se svolgo la procedura accelerata di frontiera, in automatico applicherò l'obbligo di dimora, salvo alcuni casi particolarissimi e comunque sottoposti alla discrezionalità dell'amministrazione. Quindi la cosa difficile per il difensore è diventata anche scalfire questo automatismo all'interno, diciamo, in sede giudiziaria, no? E dimostrare che ci sono delle vulnerabilità tali che non sono neanche più automatiche, cioè non in grado di inficiare l'applicazione della procedura accelerata e dell'obbligo di soggiorno, o che ci sono situazioni tali per cui non poteva essere applicato quell'obbligo di soggiorno. Brevemente, come l'abbiamo fatto? Secondo me un cavallo di battaglia un po' di questi reclami è stato le censure mosse in ordine a quello che diceva la collega prima, cioè l'applicazione della procedura accelerata di frontiera con obbligo di dimora per le persone che vengono da paesi che hanno un tasso di riconoscimento europeo inferiore al 20%. Ne sono tanti, tantissimi, ci sono i dati Eurostat pubblicati sul sito della Commissione europea, tra questi il Pakistan e l'Egitto, che sono le nazionalità che abbiamo patrocinato. E sostanzialmente noi diciamo sì, ma anche questa norma che prevede l'applicazione dell'accelerata in questi casi non prevede un automatismo. Tu, amministrazione, devi sempre valutare se per la mia condizione personale, ad esempio, sono un egiziano di religione copta, quindi potenzialmente perseguitato nel mio paese di origine, se magari io non esulo da quel 20%, ma che rappresento invece un campione che potrebbe avere accesso a una forma di protezione, per cui non si applica quella presunzione. Queste valutazioni non vengono svolte in frontiera, cioè in frontiera la rapidità della procedura consiste nel fornire dei moduli standard, oserei dire quasi prestampati, no? Che in nessun modo fanno una valutazione personale del richiedente asilo. Questo il tribunale censura. Quindi il tribunale, esprimendosi non soltanto in sede cautelare, ma anche in sede di merito con un accoglimento di ieri, ci dice proprio che l'amministrazione avrebbe dovuto ovviamente fare una valutazione personale e non può applicare questa clausola in maniera automatica. Le ultime due censure importanti che abbiamo sollevato anche nei 35 ter, quindi ricorsi contro il diniego della protezione internazionale, sono relative a due obblighi che l'Italia sembra aver un po' dimenticato, sono obblighi europei. Il primo è l'individuazione di una autorità che operi un monitoraggio indipendente sul trattamento dei richiedenti asilo in frontiera. La direttiva europea lo prevede espressamente, l'Italia non si è ancora dotata di questa autorità di monitoraggio, il che significa che non abbiamo nessuno che monitori il rispetto dei diritti fondamentali in frontiera dei richiedenti asilo e che ovviamente rappresenti queste circostanze alla Commissione europea. Secondo obbligo che l'Italia non si sa se abbia veramente adempiuto è quello previsto dall'articolo 54 del regolamento procedure, che ci dice che l'Italia deve individuare, doveva entro l'11 aprile, una lista dei luoghi in cui svolgere la procedura di frontiera. L'Italia effettivamente, il Ministero dell'Interno con una nota del 24 aprile, mi sembra, ha individuato una lista, ma in questa lista non rientrano alcuni centri nei quali noi vediamo che sono invece accolte le persone con obbligo di soggiorno. Quindi quando abbiamo reclamato, censurato questo vizio, abbiamo detto che questo obbligo di soggiorno si stava verificando in un luogo che non è stato trasmesso alla Commissione europea, di cui la Commissione non sa che l'Italia si avvale per lo svolgimento delle procedure di frontiera. Rispetto a queste decisioni siamo ancora però abbastanza in attesa. Io non so se ho altro tempo.
5: Sì, hai ancora 4 minuti.
7: Ok. E quindi abbiamo censurato anche la questione relativa alla determina del Presidente, perché il Presidente della Commissione territoriale, come diceva la collega, decide che tipo di procedura accelerata o ordinaria applicare, ma questo modulo tendenzialmente viene spesso scritto solo in italiano, viene spesso non firmato, non contiene una data, non contiene il luogo, quindi c'è un'indicazione molto generica anche di quando sia stato emesso per verificare che siano stati rispettati i tempi della procedura accelerata. E su questo noi facciamo rinvio a quella sentenza delle Sezioni Unite di cui forse ci siamo già occupati, che è la 11399 del 2024, che ci dice che la procedura accelerata per potersi applicare correttamente deve essere rispettata in tutte le sue articolazioni procedurali. Diversamente si ripristina la procedura ordinaria. Per articolazioni procedurali non si intende solo il rispetto dei termini della procedura, ma anche tutte le garanzie che devono essere date ai richiedenti asilo nell'ambito di una procedura accelerata. E cosa ancora più particolare, a mio avviso, che abbiamo notato, è che in realtà il verbale di informativa della protezione internazionale viene spesso reso successivamente allo screening. Quindi il richiedente asilo effettua lo screening, fa delle dichiarazioni in sede di screening che saranno usate, permettetemi il termine, contro di lui in commissione, semmai si contraddirrà in commissione, ma

0: quello che abbiamo anche noi internamente sul quale ragioniamo. Una volta che l'obbligo di soggiorno viene annullato, come il caso dell'accoglimento di ieri, e la persona quindi non si trova più in condizione, in finzione di non ingresso, la persona è autorizzata ad entrare sul territorio italiano? Diremo di sì. E la procedura accelerata a questo punto salta? Cioè, se il presupposto della procedura accelerata è l'obbligo di soggiorno, o meglio, le due cose vanno di pari passo, non avendo un rapporto di conseguenzialità, ma vanno di pari passo, e allora se salta uno, forse salta l'altro. E quindi impugnare questo provvedimento, l'obbligo di dimora, diventa fondamentale. Questa è la conclusione che mi sentirei di dare.
1: Bene, allora io ringrazio molto Martina Stefanile e Rossana Chillemi, con cui abbiamo parlato appunto di questa problematica della procedura accelerata di frontiera, e naturalmente ci torneremo. Io ringrazio tutte e due e a un prossimo appuntamento con lo spazio ASGI in Fortezza Italia.
0: Grazie. Grazie.
1: Radio Radicale, sono le 14:29 e dunque dopo Fortezza Italia adesso andiamo alla trasmissione autogestita dell'associazione Luca Coscioni, il Maratoneta.
2: Il Maratoneta, trasmissione dell'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
3: Sabato 22 agosto 2026. Un buon pomeriggio a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia. Con la puntata del Maratoneta di oggi affrontiamo la seconda parte del nostro piccolo viaggio nel mondo della procreazione medicalmente assistita, riprendendo l'evento PMA per tutte, a che punto siamo e cosa succede dopo le 50.000 firme. Incontro organizzato dall'associazione Luca Coscioni lo scorso 8 luglio presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma. Nel corso dell'evento si sono succeduti diversi panel al fine di restituire una prospettiva quanto più completa sull'argomento. Nella puntata di oggi andremo ad ascoltare il panel Chi si sta mobilitando per cambiare le cose? La società civile per PMA per tutte. Lo spazio è stato dedicato alle organizzazioni e alle persone che hanno aderito alla campagna per raccontare le ragioni della mobilitazione, le discriminazioni ancora presenti e le iniziative da mettere in campo dopo la raccolta delle 50.000 firme. Il panel è stato moderato da Francesca Re e Alice Spaccini, rispettivamente consigliera generale e membro di giunta dell'associazione Luca Coscioni, e ha visto gli interventi di Valeria Manieri, cofondatrice Le Contemporanee, Celeste Costantino, vicepresidente Una Nessuna 100.000, delle scrittrici Francesca Cavallo e Maddalena Vianello, di Elisabetta Canitano, ginecologa e presidente Vita di Donna Ollus, e infine di Alessia Crocini, presidente Famiglia Arcobaleno. Buon ascolto.
4: Allora, eccoci, siamo arrivati ad un altro momento di questo incontro. Saluto tutte, grazie per essere qui. E, dunque, questo panel, chiamiamolo così, non è una parola che mi piace molto, diciamo, questo momento, questo incontro ha il titolo Chi si sta mobilitando per cambiare le cose, che è un po' il cuore anche di questa campagna, una mobilitazione che ovviamente parte dal dato scientifico, abbiamo visto prima, da quello giuridico, ma che coinvolge tante persone e tante realtà che hanno aderito a questa campagna. E abbiamo quindi delle ospiti che poi Alice ci presenterà, però io vorrei partire con Francesca Cavallo, che ringrazio per essere qui. E Francesca è una scrittrice, autrice, probabilmente la conoscete tutti, che attraverso il suo lavoro ha contribuito un po' a cambiare l'immaginario su tantissimi temi che erano rimasti un po' ai margini anche del dibattito, e ha anche contribuito a spostare un po' lo sguardo delle persone. Prima il professor Corrado Caruso parlava di cambio e cambiamento di paradigma politico, ma penso che su questi temi occorra anche

0: intervenire con un cambiamento di paradigma culturale e quindi insomma un po' a 360 gradi. Ovviamente partire da una proposta di legge è importante, cercare di ripristinare la legalità dove si individuano delle lesioni dei diritti, però poi le persone in qualche modo devono anche comprendere qual è il cambiamento che si vuole affrontare. E proprio per questo, Francesca, io ti chiederei quali sono secondo te le immagini, le storie che possono contribuire a questo cambiamento di paradigma affinché si possa parlare e si possa portare anche nell'immaginario collettivo il tema di cui stiamo parlando oggi, che è quello di consentire l'accesso alla fecondazione assistita anche alle persone singole, alle coppie dello stesso sesso. Te lo chiedo perché sei riuscita in questi anni a scardinare, insomma, abbiamo parlato l'altra volta al telefono e hai usato una parola che mi ha colpito molto e penso sia importantissima in questi contesti, un po' a creare un'architettura diversa, no? Quindi che tipo di architettura ti immagini su questi temi e come la raffigureresti, la rappresenteresti con le parole, con le immagini?
1: Grazie, sono molto felice come sempre, in tutte le occasioni che mi capita di essere alla Casa delle Donne sono sempre molto, molto felice di essere qua, in particolare con delle associazioni che fanno parte della mia vita, diciamo, quotidiana, anche per le battaglie che combattono e che hanno combattuto per me e alle quali cerco di abbinarmi ogni volta che posso per ragioni del tutto egoistiche, diciamo, più che per senso civico. Dunque, io quello che posso dire, molto in breve, posso dare alcuni spunti da un punto di vista, diciamo, della comunicazione, del racconto, no? E vi posso dire alcune delle cose che hanno funzionato particolarmente quando ho parlato in pubblico di questi temi. Una delle cose che ha funzionato di più in assoluto è stato quando mi è capitato durante una presentazione di uno dei miei libri a Taranto, che nella fase delle domande dal pubblico, una persona mi ha chiesto che cosa ne pensassi delle politiche sulla famiglia del governo Meloni. E io le ho risposto che mi faceva molto strano il fatto che letteralmente milioni di famiglie ogni sera mettano a letto i propri bambini in tutto il mondo leggendo loro le storie che io ho scritto. E che il governo del mio paese pensa che quelle storie io a mia figlia, a mio figlio non potrei leggerle. Questa è una cosa che, diciamo, è abbastanza disarmante, no? E diciamo, è interessante perché avevo sentito che era atterrata in un modo molto forte nella platea, in un modo che era immediatamente comprensibile da parte di tutti perché si collegava a un'esperienza quotidiana delle famiglie. Io non stavo chiedendo che cambiassero i loro parametri culturali. Gli stavo rivelando un'assurdità dentro la quale loro vivevano, della quale non si erano accorti. Quindi, secondo me, un pezzetto, diciamo, del ragionamento che forse mi sentirei di condividere è quello che certe volte, quando lavoriamo su questo tipo di battaglie, su battaglie di questa importanza, è come se noi richiedessimo alle persone che abbiamo davanti di cambiare la propria visione del mondo, di cambiare la propria base valoriale. Invece, nella mia esperienza, i cambiamenti più fecondi avvengono quando riesci a inserire il tuo messaggio, a cambiare le categorie attraverso le quali viene letta la realtà, ma non a richiedere un cambiamento del sistema di valori delle persone. Per questa ragione, quando si parla di PMA, ci sono dei terreni che sono, che voglio dire, chiaramente non è che a me piaccia questa cosa, ma sono dei terreni che sono minati. Perché se si parla di diritto alla genitorialità, si scatena l'onda di quelli che ti vengono a dire la genitorialità non è un diritto. Se si parla di coppie lesbiche, peggio che andare di notte. Se si parla, cioè, ci sono tutta una serie di questi. Se si parla di donne che possono avere dei figli senza gli uomini, ora, francamente, per il tipo di movimento che io vedo nel mio profilo, che pure sono una che sta facendo un lavoro sui maschi, anche per i maschi, che mi ha alienato anche un pezzo della comunità femminista, ma questo non è abbastanza, per cui figuriamoci se dire le donne che possono. Allora io dico, cioè, qui siamo, diciamo, tra alleati, no? Quindi si tratta di condividere un ragionamento strategico. Allora, da questo punto di vista, secondo me, il punto più forte, che è più difficile da scardinare, chiaramente poi le associazioni hanno anche i loro pubblici di riferimento, per cui questo è più un ragionamento generale, è quello dei bambini che arrivino in contesti in cui sono desiderati. Secondo me, il punto debole più forte in assoluto della cosiddetta, perché mi rifiuto di chiamarla così, ma cosiddetta politica sulla natalità del governo Meloni, è che questa politica sembra coincidere con il fatto di fare in modo che i bambini nascano in contesti di totale inconsapevolezza, in cui i genitori non sono pronti per averli, non li vogliono, e questo tendenzialmente non genera delle generazioni di bambini felici. Mentre i bambini che arrivano in contesti in cui sono fortemente desiderati da persone che hanno una grande consapevolezza, chiaramente hanno accesso a delle vite migliori. Per cui, secondo me, il punto è, piuttosto che concentrarsi su quello che manca, che è un errore, lasciamolo fare a loro questo errore, non lo facciamo noi che ci concentriamo sul fatto di dire, che si possano fare dei figli senza un uomo, perché questo porta l'attenzione su quello che manca, e invece concentriamoci su quello che c'è. Quello che c'è è una donna adulta, consapevole, che sceglie di invitare questo bambino nella propria vita, questa bambina nella propria vita, e di fare famiglia in modi che sono sempre stati fatti, perché da che mondo è mondo le donne hanno cresciuto da sole i bambini. Per cui questo, secondo me, è, diciamo, lo spunto che mi sentirei di offrire dal mio personalissimo punto di vista.
0: Grazie. Francesca, mi permetto di dire che è quello di cui abbiamo bisogno. Con Alicia qui adesso dalla parola in questi mesi, in questi mesi che hanno preceduto il deposito di questa proposta di legge, abbiamo incontrato tante persone e realtà diverse e ogni volta emergeva anche una prospettiva diversa, no? Anche questo tema che tu stai evidenziando, cioè come fa riferimento alla donna single, allora si diceva donna sola, ma no, sola perché sembra che manchi qualcosa, che poi una cosa che ci è avvenuta molto anche da gruppi di persone che insomma hanno appoggiato queste battaglie, che sono donne che hanno avuto dei figli senza un compagno, purtroppo non c'è una terminologia che mi aiuta in questo senso, è proprio questo, cioè in realtà una donna che fa un figlio e lo cresce senza necessariamente doverlo fare in coppia, molto spesso ha una rete intorno enorme di familiari, di persone, quindi non è sola. Quindi purtroppo anche utilizzare, come dici tu, le parole giuste per definire l'apertura e quindi dove vuole andare a finire questa legge è sicuramente un'operazione che dobbiamo fare, e quindi ti ringrazio per questo spunto. Speriamo che insomma venga colto anche da chi fa un po' il tuo lavoro, quindi chi scrive, chi fa libri per bambini, che ci aiuta anche in qualche modo a cambiare il paradigma, che non è solo quello del politico, ma anche quello culturale. Ma proseguiamo su questa linea, perché Alice ti passo la parola, perché apriamo un momento con le associazioni.
2: Sì, grazie mille Francesca e buonasera a tutte e a tutti di nuovo. Faccio una piccola introduzione anch'io, dicendo che PMA non è solo una proposta di legge di iniziativa popolare, ma una rete in crescita, e questo ci rende molto, molto orgogliose. E parlo anch'io brevemente di numeri, perché sono poi i numeri che raccontano da dove siamo partite e dove siamo arrivate in questo momento. Quando abbiamo immaginato di trasformare la campagna PMA per tutte in una proposta di legge di iniziativa popolare, ci eravamo date da subito due obiettivi paralleli. Il primo, quantitativo, diciamo necessario per presentare una proposta di legge di iniziativa al Parlamento, e quindi l'obiettivo numerico di almeno 50.000 firme, e la costruzione di una rete civica di associazioni e della società civile, quindi non l'uno o l'altro, ma entrambi. Siamo partite ufficialmente l'11 giugno scorso con un primo nucleo di 20 associazioni, come diceva Francesca, frutto di mesi di lavoro, di dialogo, che è stato molto arricchente, che ci ha fatto scoprire tantissime prospettive e tanti punti di vista che non avevamo preso fin da subito in considerazione. E da lì entrambi gli obiettivi, sia di firme che di costruzione, quindi ampliamento della rete, hanno continuato a crescere. Da una parte la raccolta firme, che in 3 settimane, proprio oggi, ha superato le 33.000 firme, quindi un inizio molto incoraggiante che ci spinge ad andare avanti. Dobbiamo andare avanti anche con l'aiuto di tutte le associazioni e le realtà presenti e delle persone presenti qui anche con i passaparola. Ma soprattutto le associazioni sono raddoppiate. Oggi siamo a 43 associazioni che aderiscono alla campagna PMA per tutte, ma un altro dato importante è che accanto alle firme e alle associazioni che stanno costruendo questa rete ci sono circa 800 volontarie e volontarie che si sono registrati attraverso il sito PMA per tutte e che si stanno mobilitando in tantissimi modi, attraverso l'attivismo digitale, quindi dando informazioni attraverso i loro profili, i loro canali social e anche mobilitandosi sul territorio, soprattutto al fianco delle cellule e dei gruppi territoriali dell'associazione Luca Conoscioni, che nonostante le tantissime altre iniziative che stiamo portando avanti, scendono in piazza, nelle strade, anche per PMA per tutte. E ci tengo a ringraziare la cellula Coscioni di Roma, che grazie alle attiviste e agli attivisti sono qua oggi con un tavolo di raccolta firme, e grazie anche all'avvocato Rocco Berardo, che ci permette di avere un autenticatore che possa appunto autenticare quelle firme cartacee, che sono uno degli ostacoli alla partecipazione democratica, ma questa è un'altra storia e ci torneremo. È questo che intendo quando dico che PMA è una rete in crescita. Abbiamo sentito quali sono le discriminazioni precise e pesanti che la legge 40, diciamo, impone, ed è proprio perché la legge 40 colpisce su più fronti che questa campagna ha fatto da traino a realtà anche molto diverse da loro. Attraversano, diciamo, buona parte della società civile, sono associazioni femministe per i diritti LGBTQI+, realtà sanitarie, bioetiche, ma anche scrittrici, professioniste, attiviste, persone che con storie diverse, competenze e provenienze convergono qui portando la propria visione su quello che è un obiettivo comune, da raggiungere. E portano appunto ciascuno la propria prospettiva, quindi il tema dell'autodeterminazione, della libertà di scelta, il diritto alla salute sessuale e riproduttiva, il diritto alla maternità, alla genitorialità come scelta, il riconoscimento delle famiglie e l'uguaglianza e anche la giustizia sociale. Ed è proprio questa pluralità di sguardi che dà forza a questa campagna. Non mi voglio dilungare ulteriormente, quindi prima però di passare la parola alle associazioni, quindi alle rappresentanti delle associazioni qui presenti sul palco, faccio un saluto anche alle amiche e agli amici che oggi ci hanno potuto raggiungere anche nonostante la distanza territoriale: Tech for Fam, Cospe, Equali, Equal, Donne per Strada, Zagara, Gedo, e la voce di una è la voce di tutte. Quindi grazie per essere qua, per continuare a costruire questa campagna insieme a noi. E presento invece le amiche che sono qui sul palco con noi, alle quali farò una prima domanda. Celeste Costantino, vicepresidente della Fondazione Una Nessuna 100.000, fondazione italiana nata per prevenire e contrastare la violenza maschile contro le donne e sostenere i centri antiviolenza. Alessia Crocini, presidente di Famiglia Arcobaleno, l'associazione di genitori e LGBTQIA+, che dal 2005 lotta per la piena uguaglianza di tutte le famiglie per la tutela dei loro figli e delle loro figlie. Elisabetta Canitano, ginecologa e presidente di Vita di Donna, un'associazione che dal 1999 tutela la salute e i diritti delle donne offrendo consulenze e assistenza gratuita. E Valeria Manieri, cofondatrice dell'Ecotemporanea e Media Civico, che contrasta discriminazione di genere attraverso informazione, attivismo e partecipazione. Ognuna di voi arriva qui da prospettive appunto diverse, da storie e da impegni diversi, e ognuna di voi porta uno sguardo particolare su questa campagna. Quindi vi chiederei, come abbiamo fatto anche con altre associazioni l'11 giugno, quali sono le ragioni che chiaramente hanno portato la vostra organizzazione all'adesione alla campagna PMA per tutte, ma soprattutto qual è la prospettiva specifica che pensate sia importante portare all'interno di questa campagna?
3: Devo rompere il ghiaccio io, ho capito. Allora, intanto io vorrei ringraziare l'associazione Luca Cascioni perché non solo per l'appuntamento di adesso, della campagna, ma per il lavoro che è stato svolto in questi anni, perché parto, diciamo, da un elemento di fallimento. La mia generazione è stata la generazione che ha conosciuto quel referendum e che non è riuscita a riuscire a promuoverlo e fare capire quanto fosse importante. Stiamo parlando del 2005. Lo riprendo perché oggi abbiamo ascoltato degli interventi che hanno un po' ripercorso la storia, ed è stato un percorso effettivamente molto complicato, ma è stato complicato perché è mancato un elemento che invece oggi qui vive in maniera molto forte, che è la politica. Non sto facendo riferimento solamente alla dimensione istituzionale, che poi ascolteremo, ma è mancato un movimento vero e proprio che riuscisse a fare anche un'opera di pressione rispetto a quello che si stava consumando in quegli anni in Parlamento. E lo diceva Barbara nell'introduzione, anche il movimento femminista ci è arrivato in ritardo a cogliere la portata di quello che stava avvenendo sui nostri corpi. Dico sui nostri corpi perché appunto la mia generazione è stata quella che più di tutte ha iniziato a conoscere che cosa significava quello che poi abbiamo ascoltato negli interventi che mi hanno preceduto, il fatto di arrivare a un desiderio di maternità, a un diritto di maternità tardi, negli anni, per i motivi più diversi. Noi all'epoca la raccontavamo dicendo che la precarietà esistenziale delle nostre vite ci portava a immaginare una maternità non più appunto a 20, 30 anni, ma che arrivavamo, come appunto anch'io ci sono arrivata, a 40 anni a fare figli. Ed è stata una difficoltà enorme quel referendum, perché a parte proprio tecnicamente i quesiti referendari erano dei quesiti difficili da riuscire a raccontare. E poi tutto quel segmento ideologico di cui avete già abbondantemente esposto, che non permettevano di riuscire a far capire la portata di quello che si stava mettendo in gioco. E in questi anni questo ritardo l'abbiamo pagato tantissimo. Quindi alla domanda perché una fondazione che si occupa di contrasto e prevenzione alla violenza sulle donne decide di sostenere una campagna di questo tipo, è perché noi abbiamo misurato nel corso del tempo, negli anni, la violenza che si è consumata sul corpo delle donne. E quindi per noi questo diventa, mi permetto di dire, quasi una dimensione di riscatto per tanti di noi. Cioè il fatto della possibilità di riprendere questo ragionamento, ma di farlo con delle consapevolezze e con una forza decisamente molto maggiore rispetto a quegli anni, dove questo tema iniziava a discutere. Guardate, è un parallelismo che faccio, ma non perché si equivalgono come temi, perché anche lì poi ci sono altri tipi di implicazioni. Però io sento anche sulla gestazione per altri, che infatti è stata citata, un po' lo stesso dibattito, lo stesso tipo di preoccupazioni, di discussioni ideologiche che si stanno determinando senza mai entrare appunto nel merito e nel concetto vero e proprio di diritto. Io me ne ricordo anche qui alla Casa Internazionale delle Donne le discussioni intorno alla differenza tra desiderio e diritto, no? Che per noi diventava veramente complicato, anche dentro uno scontro generazionale molto forte, riuscire a far comprendere che cosa si stava consumando sulla nostra pelle. Quindi sicuramente c'è l'esigenza oggi di mettere a tema tutto questo, ma facendolo con una consapevolezza più forte, con dei numeri più importanti, perché il lavoro che avete svolto in questi anni mette nelle condizioni finalmente di politicizzare questa battaglia fino in fondo. E poi c'è l'elemento che emergeva proprio nelle ultime battute del panel che ci ha preceduto, dell'informazione. E anche questo ha a che fare con la prevenzione. Noi in questo momento stiamo discutendo, dopo che è stata votata una legge in Senato, che è la legge Valditara, che vieta l'educazione sessoaffettiva nelle scuole. Allora, parlare di educazione sessoaffettiva, e anche qui ci sono delle analogie, perché rientriamo tra quei pochi paesi rimasti in Europa a non averla istituzionalizzata. Che cosa significa avere un'educazione sessoaffettiva? Significa parlare di gravidanze precoci, significa parlare di tecniche riproduttive, significa riuscire a mettere nelle condizioni le giovani generazioni di conoscere il proprio corpo e di sapere come orientare le proprie vite, le proprie esistenze. Quindi c'è tanto rispetto a questa campagna, c'è in gioco tanto, oltre all'elemento che è il per tutte, cioè che cosa significa questo tutte? Questo tutte determina un diritto vero e proprio, e fino adesso invece noi ci siamo confrontati non con dei diritti veri e propri pieni, ma con una dimensione a metà, che ha a che fare anche con gli aspetti economici che venivano citati prima, perché il tipo di disuguaglianza che si è messa in campo in questi anni è stato proprio il fatto che davanti ad un pubblico c'è una doppia velocità. A volte invece un annullamento totale anche di poter accedere a quel servizio. Quindi la Fondazione decide di aderire alla campagna per tutte queste ragioni. Il tema diventa, chiudo su questo, ce lo siamo anche un po' detto nella chiamata a questo panel, però come si fa? Perché parliamoci chiaro, le firme le raccoglieremo, è del tutto evidente che ce la faremo a raggiungere quell'obiettivo, ma come fa a vivere oltre noi? Perché si diceva, questa è una platea nutrita, numerosa, ma siamo pochi rispetto a quelli che dobbiamo invece riuscire a raggiungere. Ecco, da parte nostra c'è l'impegno a fare in modo che tutto questo sia, passatemi questo termine, il più mainstream possibile, perché poi riuscire a parlare sempre a persone già sensibili, già pronte ad accogliere questo ragionamento, voglio dire che sia facile, perché come ho già detto in passato non è stato così, ma oggi c'è la maturità per riuscire ad allargare questa dimensione e riuscire veramente a raggiungere, perché non c'è famiglia in cui questo tema non è stato attraversato. Quindi oggi c'è veramente la maturità di poter raggiungere dei numeri che possono fare e mettere in atto quell'elemento di pressione che invece in passato è mancato. Grazie.
4: Allora, intanto grazie per aver creato questa occasione di confronto. Io sono presidente di Famiglia Arcobaleno, appunto, che è l'associazione di genitori LGBTQIA+, e mi ricollego anche un po' a quello che diceva prima Francesca. Immaginarsi genitore da persona LGBT+ in un paese che non te lo permette, ma soprattutto non te lo mostra. Non esiste un immaginario collettivo per cui da persona LGBT+ 20 anni fa potevi immaginarti madre, padre. E questo è avvenuto anche e soprattutto grazie alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, perché paradossalmente nella maggior parte dei paesi si è passati prima attraverso l'adozione. L'adozione per le persone single molto spesso era il lascia passare per far entrare le coppie dello stesso sesso. In Italia, al contrario, abbiamo capito che o andavamo all'estero a cercarle queste genitorialità, oppure, come dico sempre io, saremmo morte e morti senza farli questi figli. Noi siamo, il 2005 mi sembra veramente un anno importante, perché nel 2005 c'è il referendum sulla legge 40, nel 2005 nasce Famiglia Arcobaleno e nel 2005 viene approvato il matrimonio egualitario in Spagna. Perché per me è sempre importante il matrimonio egualitario in Spagna? Perché mentre nei paesi nordici, che sono molto lontani da noi, dalla nostra cultura, esisteva già il matrimonio, esistevano i Pacs in Francia, ma paragonarci a paesi laici come la Francia o a avanzati come la Danimarca o l'Olanda sembrerebbe veramente difficile. Però per me la Spagna diventa il paradigma che ci fa capire come l'Italia viva una propria bolla unica di conservatorismo, di retorica e anche di ignoranza rispetto a questi temi. La Spagna arrivava al matrimonio egualitario senza passare attraverso nulla. Non esistevano le unioni civili, la famosa teoria dei piccoli passi che da persona lesbica vorrei buttarla al Tevere e sperare di non vederla più, farla andare giù, che ci hanno venduto in questo paese per non darci nulla, come persone gay, lesbiche e transgender, perché doveva essere un piccolo passo, le unioni civili sono passati 10 anni e la stiamo inchiodati al nulla. Là Zapatero si prende un impegno e porta avanti quello che si era impegnato a fare, diventa premier e fa la legge. Era pronta la Spagna? No. Esisteva una cultura? Esisteva un paese pronto? Era un paese che era uscito a livello storico da 2 minuti da una dittatura franchista che era finita alla fine degli anni 70, quindi parliamo di una situazione ancora più paradossale rispetto alla nostra. E io penso che per cambiare un paese bisogna cambiare le leggi, perché le leggi cambiano l'immaginario collettivo. La legge sulle unioni civili ha cambiato il modo in cui gli italiani vedono le unioni dello stesso sesso, perché in un modo o nell'altro quell'unione civile è arrivata nel piccolo paesino ovunque in Italia. E in un modo o nell'altro qualcuno che è stato invitato a un'unione civile di una coppia gay o di una coppia di donne è arrivata ovunque, da nord a sud. Quello ha cambiato il paese? Sì. E l'hanno cambiato prima le leggi e poi la cultura e poi l'immaginario pop e poi i film e poi i libri. E noi siamo arrivati ovviamente con un tale ritardo che il paese sicuramente era già preparato. E penso lo stesso delle famiglie omogenitoriali. Quando sento parlare, il paese non è pronto, dobbiamo discutere, dobbiamo aprire un dibattito molto complesso sull'accesso alla genitorialità delle coppie dello stesso sesso, a me viene da ridere, perché in famiglia Arcobaleno abbiamo figli che stanno per far diventare nonni noi genitori LGBTQIA+. Ci sono 50 anni di ricerca in tutto il mondo che ci dicono cose molto chiare, appunto sono i dati di cui si parlava prima, inoppugnabili sul benessere dei figli e delle figlie cresciuti nelle coppie dello stesso sesso. Io dico sempre, e noi lo diciamo sempre, altrimenti non saremmo state così folli da mettere al mondo figli e da crescerli in un paese come questo, che il paese è sempre più avanti e è sempre più preparato di quello che non sono la politica e chi ci vuole cre far credere, perché in questo sono stati molto più bravi di noi i movimenti no gender e no woke, perché sono stati bravi a far credere che il paese non fosse pronto, anzi a farci credere che ancora il paese non sia pronto a forme diverse di genitorialità e famiglie, quando i dati ci dicono appunto che non è la famiglia mamma, papà e figlio la forma familiare più diffusa, ma quella formata da una sola persona o spesso da un solo genitore. Quindi in un paese che è già radicalmente cambiato, che ha già cambiato la sua forma e il suo modo di fare famiglia e famiglie, perché poi chiaramente è un paese in cui c'è stato il divorzio, un paese in cui appunto la PMA per le coppie eterosessuali esiste già da tanto tempo, con tutte le sue storture, io dico che abbiamo bisogno di una cosa, e qui invito le coppie eterosessuali. Noi non lo possiamo nascondere come siamo diventati genitori. Noi siamo fieri e fiere di aver avuto accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e ai percorsi di gestazione per altri. Ecco, io inviterei le persone eterosessuali di questo paese a rompere un tabù e a rendersi fiere ed orgogliose di come sono diventate genitori, prendendo esempio da quello che abbiamo fatto noi. Per una volta rovesciamo i piani. Prendiamo ad esempio le famiglie omogenitoriali. Prendiamo ad esempio chi attraverso la scienza è fiero ed orgoglioso di diventare genitori. Noi andiamo nei paesi in cui abbiamo fatto la PMA, quando i nostri figli sono abbastanza grandi per capire, cioè, che capire già l'hanno capito e già lo sanno, ma anche per apprezzare il fatto, guarda, questa è la clinica dove le mamme sono andate per averti, per venirti a cercare in giro per l'Europa. Ecco, io penso che questa sia una cosa che noi possiamo fare. Dopodiché servono testimonial, servono persone note che hanno fatto la PMA, servono persone note che dicono io sono diventato genitore in questo modo. Ecco, secondo me bisogna squarciare questo velo di ipocrisia e di omertà che è molto tipico del nostro paese.
5: Allora, io sono Elisabetta Canitano, sono presidente di Vita di Donna. Abbiamo già lavorato con la Coscioni, abbiamo fatto una meravigliosa campagna insieme sulla contraccezione d'emergenza, quando ancora serviva la prescrizione, e ci siamo sbattuti insieme per tutta Italia per non lasciare le donne prive di questo diritto. La prima cosa che volevo dire è ti volevo ringraziare voi genitori omogenitoriali, perché alla fine qualcuno il paese lo deve spingere, lo tira, lo spinge, lo piaccalci, e però noi abbiamo bisogno che qualcuno alla fine, tu hai ragione quando dici, insomma mettete la faccia pure voi cazzarola, voi che quando fate la PMA poi non lo dite, lo nascondete, quando il materiale genetico con cui vi riproducete non è il vostro e andate in giro dicendo ma guarda quanto somiglia, ma che cazzo, ma basta, no, basta. Noi abbiamo ancora coppie che a scuola non dicono che si sono separate, cioè il peso, e qui mi scuserete perché questo è proprio l'elefante, la Chiesa Cattolica ci opprime ancora profondamente su questo argomento. Il fatto che in questa città i letti di ostetricia e ginecologia siano per l'80% in mano a degli ospedali religiosi ci dice quanto la Chiesa Cattolica tiene il suo piede sopra le nostre vite, sopra i nostri diritti riproduttivi, quanto impapocchia sulla contraccezione che, signora mia, comunque ti fa male, quanto impapocchia sulla PMA dicendo ma sì, ma in fondo noi curiamo la sterilità, ma per carità, ma cosa va a pensare, ma la PMA, e tu arrivi a 41 anni e l'appuntamento per la PMA te lo danno fra 2 anni e mezzo e tu hai perso la possibilità di farla senza pagare, perché questa è vita pratica. E noi non ce ne occupiamo abbastanza, perché c'è uno stigma presente che la Chiesa con forza tende a fomentare. Non voglio parlare della possibilità di scegliere quando e come morire, ma vi vorrei solo ricordare che il centro di riferimento per la SLA si chiama NEMO e sta dentro al Policlinico Gemelli, dove la scelta di morire non è una scelta accettata. Ma nessuno, loro come dicono? No, ma nessuno sceglie di non attaccarsi al tubo, è qui. Sono tutti d'accordo a stare tubati fino allo stremo. Allora, questa cosa però in qualche modo bisogna che ce la diciamo, no? E ce la diciamo con forza. E dopo questo così interventino antipatico, conciliante, lo so, ma come fa una ginecologa che ha fatto 40 anni di interruzione di gravidanza a fare un interventino conciliante con la Chiesa Cattolica? Io ho avuto un primario gemellino messo lì, non voglio dire da chi, perché sai, dice ma l'avesse messa a destra, il quale in un corridoio mi ha urlato faccia pure tutti gli aborti che vuole, se la vedrà con Dio. E io, in un momento di battuta pronta, gli ho risposto mi ci metta una buona parola lei, professore, perché io non conosco nessuno là dentro. Carina, la battuta che non trovi mai. È andata così. Ma invece, meno allegramente, vorrei dire che voi sapete che noi abbiamo un telefono, un sito, rispondiamo de notte, de giorno, che te serve. Sapete che faccio il certificato telematico con altre colleghe per la 194 dall'Alpi alle Piramidi, perché il consultorio non c'è, il medico, i tagli, la fava, la rava, io lo faccio telematico. Voglio vedere San Donato a Milano a momenti di opera per via telematica, voglio vedere se non posso fare un certificato. Stamattina però ho ricevuto la telefonata di una donna di 48 anni che ha perso la gravidanza ottenuta con la PMA e che è stata oggetto di maltrattamento sanitario, di ageismo, di fastidio da parte del collega, quello è un mio collega, che l'ha accolta, e a causa di questa, che in psicologia si chiama contrattitudine, cioè io te devo curare ma te odio, ha anche sbagliato la diagnosi. Ora, probabilmente lei l'avrebbe perso lo stesso perché non c'è correlazione diretta, ma lei stamattina ci ha cercato dicendo: io mi sento che sono stata oggetto di violenza. E io ho detto: certo che sei stata oggetto di violenza. Allora, non possiamo denunciare, perché l'intervallo in cui questa mancata diagnosi sbagliata avrebbe potuto cambiare le cose non è abbastanza significativo. Però io le ho proposto questo. Adesso noi scriviamo una bella lettera, ci facciamo chiamare il direttore sanitario, il direttore generale dell'ospedale, il primario dell'ostetrice ginecologia, e gli scriviamo esattamente come non si devono permettere di fare dell'ageismo, di farsi venire il nervoso, di essere irritati perché la donna ha 48 anni, perché l'ageismo nei confronti delle donne è una delle piaghe di questo paese, cazzo. No, perché c'hai in età, ma che vuoi? Allora, dopodiché ci dovranno stare a sentire per forza, perché se noi rinunciamo a fare la denuncia, la signora è uscita con su scritto nella cosa di pronto soccorso non condizione di urgenza ostetrica. L'ha perso dopo 40 minuti. Quindi noi non denunciamo, ma voi state lì seduti e ci ascoltate e chiedete scusa. E questo è riparativo per la donna, che ha detto: io ne ho bisogno. Io ho detto: certo che ce n'hai bisogno, adesso ci pensiamo, la scriviamo insieme, la facciamo vedere alle altre colleghe, ci facciamo sopra un dibattito, la facciamo bollire, e a settembre chiediamo di essere ricevute e scambiamo la denuncia col dargli una lezione. Andiamo avanti così, insegniamo, parliamo, esponiamoci, io la donna l'accompagno. Facciamoci vivi, vive e presenti, perché questo è anche quello che dobbiamo fare. Scusate, io sono una pratica.
6: Vado direttamente. No, è molto bello essere qui, anche ascoltare testimonianze, attivismi e esperienze così forti e così anche diversi, no? In ambiti diversi, in professioni diverse. Provo anche io a fare un intervento, diciamo così, di chiusura di questo panel, però rimettendo sul tavolo alcuni punti che secondo me dobbiamo affrontare, proprio perché questa campagna non resti tra di noi che siamo tutte d'accordo. E condivido quanto veniva detto all'inizio sul fatto che questa campagna rappresenti una opportunità incredibile, non solo per il presente e futuro del nostro paese ed evidentemente per le donne, ma anche per tutte quelle donne, anche femministe, che oltre 20 anni fa su questa campagna avevano avuto dubbi. Probabilmente gli stessi dubbi che oggi nutrono, per esempio, sulla gestazione per altri. E allora io penso un'altra cosa, cioè che dobbiamo cogliere questa opportunità per due ragioni. La prima, perché ci dà un'occasione straordinaria di portare questo tema all'attenzione della società civile, quindi di noi tutte, ma anche di quelle che la pensano diversamente da noi. Io parlo come rete delle contemporanee, al nostro interno è un media civico, quindi un media civico che cosa fa? Racconta, ma crea anche dei ponti, quindi vi posso assicurare che al nostro interno abbiamo, io lo so, persone non solo favorevoli di tutta evidenza, PME per tutte, ma anche favorevoli alla GPA, e persone che non sono assolutamente favorevoli alla GPA, ma possono essere favorevoli a PME per tutte. Quindi qual è il nostro compito di rete? Perché poi qui c'è anche un lavoro di cucitura certosina e di ingegneria delle reti. Qui prima qualcuno citava il tema dell'architettura, siamo all'ingegneria secondo me. Quello di riuscire a metterci d'accordo almeno sulle cose su cui possiamo essere d'accordo e mettere la politica d'accordo almeno su quelle cose che sono il minimo sindacale e sulle quali finora la politica ha svicolato in tutti i modi. Io ovviamente penso che oggi, Alessia citava il tema del matrimonio egualitario, io sono assolutamente d'accordo, penso però che a volte piuttosto che niente meglio piuttosto che niente, e penso che probabilmente se non avessimo colto neanche le unioni civili oggi non avremmo niente. E questo sarebbe stato la causa per cui probabilmente io non sarei potuta essere la madre di Pier Francesco, di mio figlio. Io sono sposata, unita civilmente con una donna, abbiamo un bambino partorito da lei. E quindi, come dire, io sono una ormai vecchia, ho 42 anni, ma ho iniziato a 19 anni a raccogliere le firme, tra l'altro in questo quartiere, per me Sant'Egidio, Piazza Santa Maria in Trastevere fanno parte di un pezzo importante della mia vita, mi spellavo le mani a raccogliere le firme allora su quel referendum, non pensando che un giorno, quasi 20 anni dopo, mi sarebbe servito. Cioè lo facevo perché mi sembrava giusto, tendenzialmente quello che dicevano Pannella e Bonino lo prendevo per buono, quindi... Però era evidentemente una battaglia importante. Oggi mi emoziona il fatto che questa legge è ancora lì, alcune cose sono saltate, qui va un plauso a Filomena Gallo e al lavoro dell'Associazione Coscioni, perché alcuni divieti odiosi sono saltati grazie alla loro testardaggine e al lavoro della magistratura, ma ci sono appunto divieti odiosi che ancora sono tutti lì dopo oltre 20 anni, e quindi diciamo è un bagno di giovinezza da una parte, però anche un'occasione incredibile. Dobbiamo fare i conti con il fatto che non solo dovremo raccogliere 50, io dico anche 100.000 firme, e qui guardo tutte voi, guardo la Casa Internazionale delle Donne, guardo Una Nessuna 100.000, so che avrete degli appuntamenti importanti, non vi voglio tirare per la giacchetta, ma insomma ci siamo capite. Qui ciascuno di noi deve mettere in campo tutte le risorse possibili, essere generosa e generose come forse non lo siamo mai state troppo in passato, perché lo dobbiamo fare, perché è una cosa che riguarda tutte noi in prima persona. Quindi lo dico, quello che ha detto Francesca non solo va fatto perché è giusto, ma perché siamo egoisti e perché per chi non lo fosse si sa mai nella vita. Non tocco il tema della demografia, della natalità, del fatto che ci si arriva troppo tardi ormai a fare i figli, e quindi però dobbiamo prendere coscienza di questa realtà e quindi anche attrezzarci a dovere in un paese e con una politica che parla continuamente di natalità, di figliare, e poi cioè, toglie al proprio arco le frecce più indispensabili come il ricorso alla scienza. E andremo verso un anno, il 2027, che sarà un anno elettorale. Quindi ci vuole tutta la grinta, tutta la pazienza, tutta la testardaggine, tutti i conigli dal cilindro per portare questo tema all'attenzione di una campagna elettorale che sicuramente di tutt'altro si occuperà, probabilmente di come litigare meno bene o peggio con Trump, ma queste sono cose che riguardano la vita del paese, la vita delle persone, la vita di noi donne. Quindi diciamo io rivolgo più che altro un appello a noi tutte a rimanere così, anzi meglio di questa sera, di fare un piano d'azione comune su a chi tirare le giacchette, chi prendere per un orecchio, chi tirare per metterci la faccia, perché ovviamente le nostre facce possono aiutare, ma non sono evidentemente sufficienti. E però dobbiamo fare una strategia proprio perché questa proposta, una volta raggiunte le firme necessarie, entri nel dibattito pubblico, nel dibattito politico. Grazie.
2: Grazie Valeria, grazie a tutte. Ci sarebbe stato un altro giro di domande, ma siamo andati veramente lunghi con i tempi, velocissima.
4: Tutte queste chiacchiere che fanno sulla protezione della natalità e noi non abbiamo modo di curare gli adolescenti che possano avere un problema di malattia a trasmissione sessuale senza chiamare i genitori. La butto là così. Ci interessa che le malattie sessualmente trasmesse non danneggino la fertilità futura? Noi dovremmo fare porte aperte agli adolescenti che vanno in discoteca, birranno, noi gli dovremmo dire vieni quando vuoi, tutte le mattine, siamo qua alle 9 se c'hai problemi. Non è consentito farlo senza chiamare i genitori ai minori. Abortire gli è consentito, farsi curare no. Così,
2: Grazie per questo altro spunto. Come dicevo, ci sarebbe stato un altro giro di domande. La domanda la faccio per magari riportare poi al panel successivo, a un momento anche conviviale, anche con le altre associazioni, perché le 50.000 firme sono chiaramente il passaggio decisivo, ce lo dicevi anche te Valeria, ma sappiamo tutte che dopo il deposito non è diciamo il traguardo, anzi è diciamo l'inizio, se vogliamo, della fase più difficile. E qui ci tengo a dare un dato per inquadrare diciamo quella che era la seconda domanda, ma che diciamo almeno una parte della risposta potrà arrivare adesso dai parlamentari e le parlamentari che sono qui e che ci potranno rispondere a questo. Un'indagine di quest'anno uscita dalla Fondazione Semia ha ricostruito l'intero vita di ciclo di 1200 atti su diritti in 10 anni, sono 3 legislazioni e quella ancora in corso. E, emerge un dato molto importante, che delle proposte di iniziativa parlamentare, su cui sono ricomprese anche 13 proposte di legge di iniziativa popolare, la categoria quindi rientra in questi 1200 atti, solo il 3,2% è arrivata a diventare legge. E su alcuni temi, quello di cui stiamo parlando oggi, quindi salute sessuale e riproduttiva e diritti LGBTQIA+, il tasso di conversione a legge è pari a 0. Tra questi non è quindi, diciamo, vedo che il senatore Scalfarotto sta facendo un po' di, giustamente, diciamo che sono dati che emergono rispetto al fatto che il 95% di questi atti legislativi di iniziativa popolare non sono poi convertiti in legge iniziativa popolare ma calati dal governo. Quindi su temi di salute sessuale, riproduttiva e diritti LGBTQE+, quelle che sono iniziative parlamentari e iniziative popolari di proposte civiche dalla cittadinanza hanno conversione pari a 0 nelle ultime 3 legislature comprensiva di queste. Quindi diciamo che non è un problema di consenso, se vogliamo, della società civile, la vostra testimonianza oggi lo ha reso bene, e non è un caso che su questi diciamo diritti e soprattutto su la procreazione medicalmente assistita gli unici avanzamenti che negli anni si sono potuti diciamo vedere arrivano non dal Parlamento ma diciamo dalle aule dei tribunali, qui dal lavoro giuridico di Filomena Gallo, del team legale dell'associazione Luca Coscioni, che hanno costruito sentenza dopo sentenza, casi dopo casi, persone dopo persone in questi anni. E il che ci dice chiaramente 2 cose: che la via giudiziaria funziona, ma che da sola ormai non basta più. Quindi vi lancio questa domanda: quali azioni possiamo mettere in campo sperando in una risposta da parte delle istituzioni, riprendendo magari il dialogo dopo con le associazioni. Grazie mille a tutti.
7: E questo era Chi si sta mobilitando per cambiare le cose, la società civile per PMA per tutte. Spazio dedicato alle organizzazioni e alle persone che hanno aderito alla campagna per raccontare le ragioni della mobilitazione, le discriminazioni ancora presenti e le iniziative da mettere in campo dopo la raccolta delle 50.000 firme. Gli interventi sono stati quelli di Francesca Re e Alice Spaccini, che hanno moderato il panel, e delle ospiti Valeria Manieri, cofondatrice Le Contemporanee, Celeste Costantino, vicepresidente di Una Nessuna e Centomila, delle scrittrici Francesca Cavallo e Maddalena Vianello, di Elisabetta Canitano, ginecologa e presidente Vita di Donna Onlus, e infine di Alessia Crocini, presidente Famiglia Arcobaleno. Chiudiamo allora la puntata del Maratoneta di oggi, non prima di aver ricordato che sul sito dell'Associazione Luca Coscioni trovate tutti i riferimenti per il tesseramento per l'anno 2026, così come le varie modalità di sostegno economico alle nostre iniziative, a partire dalla donazione del 5 per 1000. Non resta allora che augurare un buon proseguimento a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia.
8: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
9: 15:22, questa è Radio Radicale. La nostra programmazione continua ora con la prima festa nazionale della montagna e delle aree interne del Partito Democratico che si è svolta a Urbino. Vi proponiamo l'intervento della segretaria nazionale del PD Elly Schlein il 1 agosto.
10: Buonasera Urbino, Elly. Benvenuta.
11: Grazie, grazie a tutte, grazie a tutti di essere con noi.
10: È veramente bellissimo vedere Borgo Mercatale pieno stasera, e le cucine stanno andando a gonfie vele e siamo contenti. È un grande onore essere qui, è un grande onore avere qui con noi la nostra segretaria nazionale Elly Schlein assieme al nuovo neoeletto segretario regionale Thomas Bracconi e il nostro segretario provinciale Marco Perugini. È un onore e di questo ci teniamo prima di tutto, faccio un saluto molto veloce a ringraziare anche il Partito Nazionale, che in particolare tre persone del Partito Nazionale, che sono l'onorevole Marco Sarracino in segreteria nazionale per le aree interne, così come Marco Nicolai responsabile del Dipartimento Nazionale delle Aree Interne, e l'onorevole Augusto Curti che ci ha seguito passo dopo passo. 30 giorni fa non conoscevo nessuno di loro e in 30 giorni dopo una telefonata abbiamo deciso di mettere in piedi tutto questo. Ma se tutto questo è stato messo in piedi, va detto il merito e soprattutto di tutti i volontari e le volontarie che stanno lavorando e che sono stati una settimana sotto 35 gradi, sotto il sole cocente, per rendere possibile questa serata e questi 5 giorni. È una grande responsabilità essere qui, è una grande responsabilità perché lo abbiamo sentito prima nelle parole degli amministratori che sono intervenuti dall'altra parte, amministratori e amministratrici da tutta Italia, e che hanno detto una cosa molto semplice: questi territori delle aree interne dei comuni montani non chiedono chissà quali privilegi o chissà quali benefici, chiedono rispetto, chiedono dignità e chiedono a Roma una politica che non gli volti le spalle come è successo negli ultimi mesi e negli ultimi anni. E quindi da qui partiamo, e chi vive in questi territori, nelle aree interne, sa le difficoltà che si vivono tutti i giorni, le infrastrutture che mancano, i servizi che arretrano. Pensiamo alla battaglia che con Elly stiamo facendo a livello nazionale sulla sanità, i giovani che sono costretti ad andarsene, e diciamolo per aprire che di fronte a tutto questo la risposta di questa destra è stata scritta nero su bianco nella scorsa legge di bilancio, quando hanno parlato di aree interne destinate a fine vita irreversibile. Questa narrazione è una bufala, perché le nostre aree interne non sono destinate a fine vita irreversibile, ed è solo la narrazione di chi vuole giustificare i tagli, di chi vuole giustificare l'abbandono e di chi vuole giustificare l'idea che in questi territori non si debba investire, e soprattutto di chi vuole giustificare l'assurda legge Calderoli che ha escluso 616 comuni dall'elenco dei comuni montani. E quindi da qui partiamo. A livello nazionale stiamo facendo, Elly Schlein ha scelto di portare questo tema al centro dell'agenda nazionale e stiamo facendo una grande battaglia su questo. E lasciatemelo dire, questa festa è un simbolo, questa festa rappresenta una risposta politica e civile, rappresenta una risposta politica e civile di un paese che non vuole, non può permettersi di andare a due velocità, di un paese che non può permettersi di non affrontare il tema delle disuguaglianze territoriali. E soprattutto è un simbolo, perché questa festa non è soltanto una festa, è il simbolo di un partito che vuole tornare tra la gente e che vuole tornare a ascoltare le persone, di un partito che esce dai palazzi da Roma e che sta tra la gente, che monta i palchi, monta i gazebi, cucina e che soprattutto si diverte facendo politica, perché questo è il nostro valore e penso che questa è una cosa che a destra ci invidiano molto. E vado a concludere su una cosa. Ti chiediamo soltanto una cosa, Ellie, sappiamo che lo stai facendo e che continuerai a farlo. Questa battaglia sulle aree interne, sui comuni montani, non è una battaglia di nicchia, è una battaglia sul futuro di questo paese, perché se abbandoniamo le nostre valli, i nostri borghi, i nostri comuni montani a se stessi, noi perdiamo un pezzo della nostra storia, perdiamo un pezzo della nostra cultura e soprattutto rinunciamo prima di tutto ai nostri valori costituzionali e in secondo luogo rinunciamo alla stessa natura del nostro paese. E noi non siamo qui stasera per rinunciare, siamo qui per costruire. Per questo il Partito Democratico c'è, la nostra segretaria Ellie Schlein c'è e siamo pronti per tornare a governare questo paese tra meno di 12 mesi. Grazie a tutti. Lasciamo dire due cose.

0: modo alla segretaria nazionale, a Ellie, che ha scelto proprio questa serata e questo luogo per dedicare il dibattito sull'area interna. Guardate, noi abbiamo una sfida gigantesca nei prossimi anni, quello di ricucire un partito, ma soprattutto di ricucire un paese, davanti a una destra che lo sta dividendo quotidianamente. Guardate cosa sta succedendo a Ceuta, 80 morti, e davanti ai morti la ragion di partito, anche a chi governa a livello nazionale come a livello regionale, viene prima di tutto. La geografia non la conoscono bene, hanno confuso il Marocco, i confini del Marocco con quelli della Spagna, pur di mettere di fronte e alzare tensione sociale in questo paese. Dividono l'Italia e gli italiani tutti i giorni sulla sicurezza e oggi anche gli italiani sulle aree interne. La geografia non la conoscono neanche quando scrivono leggi sulle aree interne, o meglio, conoscono meglio la geografia politica, quella partitica, quella fatta delle mance che portano consenso elettorale e non danno responsabilità ai ruoli che ricoprono, né a livello governativo, né a livello regionale e neanche a livello locale dove la destra governa. Questa destra che governa con la propaganda, che governa con i conflitti sociali che quotidianamente monta, smonta e il giorno dopo dice e racconta di poter risolvere. È una contraddizione continua, ma noi abbiamo una grande responsabilità a livello locale come a livello nazionale in questo partito. Rimanere uniti e tornare ad essere un partito utile, ma un partito che decide. Un partito che decide vuol dire essere davvero radicali, come si diceva prima, come dicevano i nostri amministratori, ma di essere un partito che è forte davanti alle disuguaglianze, è forte davanti alle contraddizioni di questo governo, è forte davanti alle contraddizioni di questo governo regionale, che noi qui conosciamo molto bene perché è presente nel territorio, è presente con le farlocche proposte e leggi attraverso le mancette che con i contributi danno anche ai nostri comuni, è noto anche per le mancanze grandi sulla sanità che hanno promesso di risollevare, di risolvere nel giro di qualche anno. Bene, al secondo mandato, dopo 7 anni, chiediamoci a che punto è la sanità marchigiana e non solo, è molto peggio di prima, lo sappiamo benissimo, le liste d'attesa continuano ad andare avanti, ma la propaganda sta facendo anche questo. Sembra che la sanità delle Marche sia la migliore del mondo e che questo governo sia il più forte mai esistito. Invece è un governo debole, perché di fronte abbiamo una sfida importante, quella delle politiche, e noi andremo tutti insieme uniti a vincere questa sfida elettorale, a riconquistare questo paese e soprattutto a ricucire un paese e un'Italia che è stata sfilacciata da questa destra. Grazie a tutti e a tutti, buona serata.
1: Sì, buonasera a tutti. Per me la prima uscita pubblica dopo l'elezione segretario regionale di qualche giorno fa. Devo dire, come diceva Marco, che vedervi da qua è uno spettacolo e fa davvero un grande piacere. Io ringrazio innanzitutto il Partito Democratico Nazionale e Alice Line per aver scelto le Marche, in particolare Urbino, per questa festa nazionale, ma soprattutto per aver riportato al centro della discussione politica, non slogan, non spot, quelli che fanno il centrodestra, ma gli argomenti reali di un paese, diciamo, reale, che non è quello che provano a descrivere. Ringrazio ovviamente anche il segretario di Urbino, ringrazio ovviamente Marco come segretario provinciale per aver messo in piedi tutto questo lavoro, ma tutto questo ovviamente, come sempre, non è possibile senza tanti nostri volontari che danno anima e corpo per tenere le feste del nostro partito attive ed operative. Veramente un grazie. Ma io credo che le Marche rappresentano in fondo uno spaccato d'Italia. Le Marche sono un po' di tutto, vanno dalla montagna alla collina al mare, sono fatti di tanti borghi straordinari. Qui guardate che spettacolo che abbiamo alle nostre spalle. Cioè, le Marche, ma come l'Italia, rappresenta davvero un tessuto fatto di piccoli comuni, di splendidi comuni, che hanno la loro storia, la loro cultura, le loro tradizioni, che vanno valorizzate, vanno mantenute, vanno così implementate. E io, guardate, ho avuto la fortuna di fare il sindaco per 10 anni di una piccola comunità. E se provate a chiedere, prima ci sono state agli amministratori, a tanti sindaci, cosa un sindaco ha bisogno, di cosa un sindaco di questi comuni ha bisogno, vi risponderà tutt'altro rispetto appunto a una legge che non si capisce che senso ha. I comuni hanno bisogno di trasporto scolastico, soprattutto nelle aree montane, che sono aree vaste, grandissime, quindi un trasporto scolastico costa in maniera proporzionale 100 volte di più di una grande città. 100 volte di più.

0: c'è un problema di natalità, c'è un problema appunto di servizi, c'è un problema di trasporto. Sono tutti altri i problemi che vivono i cittadini e i cittadini italiani tutti i giorni. E qui, senza ascoltare le comunità, senza provare a capire quali sono i problemi reali, 616 comuni italiani vengono tolti da quelle che erano una serie di misure di incentivi che permettevano ancora a queste comunità di sopravvivere in determinate logiche che purtroppo ci sono. Allora io, di fronte a questo, ringrazio davvero quello che sta facendo la segretaria nazionale, perché stiamo davvero come partito provando, e si fa fatica perché gli slogan funzionano molto meglio tante volte o le battute della realtà dei fatti, ma sta provando a portare la discussione politica su quelli che sono i temi reali che stanno vivendo i cittadini. Che significa il caro benzina, il caro bollette, che significa l'aumento della Tari come nella regione Marche, che l'abbiamo subita in tutti i comuni, che significa, non come dicono loro, che non mettono le tasche nei soldi degli italiani. Loro tutti i giorni le stanno mettendo, tutti i giorni, con l'aumento ormai incontrollabile dei prezzi e dei servizi che i cittadini italiani stanno subendo ogni giorno. Quindi io credo che il Partito Democratico debba continuare con coraggio, con forza e con determinazione a parlare delle questioni reali, perché alla fine gli italiani ci seguiranno, ci daranno ascolto, verranno dietro quelle che sono le proposte concrete, perché non vinceremo solo parlando male degli altri. Vinceremo quando gli italiani capiranno di avere una proposta politica diversa, una proposta politica che gli dia una prospettiva di futuro e di migliorare la loro condizione sociale ed economica. Questa è la strada. Noi come Partito Democratico delle Marche ci siamo, Elli, daremo una mano, tutti noi dobbiamo dare una mano per riprendere il governo di questo paese. Grazie, grazie.
1: Buonasera a tutte, buonasera a tutti e grazie. Grazie anzitutto a voi, grazie ai nostri straordinari volontari che ho già ringraziato uno per uno, grazie ai nostri segretari, un grande in bocca al lupo a Thomas che ha appena iniziato questa avventura come nuovo segretario regionale. Tante sono le cose che ho da dirvi perché tante sono le cose che ho ascoltato questa sera. Voglio ringraziare l'idea di fare la festa qui ad Urbino, avuta anche da Marco Sarracino, da Marco Nicolai, che si stanno spendendo in tutto il paese su questa nostra grande battaglia per il riscatto delle aree interne, da nord a sud fino alle isole. Voglio ringraziare naturalmente la presenza di tantissimi amministratori e amministratrici, anche del sindaco di questa città, di Urbino. Voglio davvero dirvi quanto sono felice che questa cosa l'abbiamo fatta e l'abbiamo fatta qui insieme, perché non era scontato. Ecco, è il segno di un partito che vuole mettere questo tema al centro del dibattito nazionale. Ce n'è bisogno, perché per noi non esistono comuni di serie A e comuni di serie B, e questo la destra di questo paese deve capirlo molto chiaramente. Tante sono le cose che questa sera ho ascoltato, per cui fatemi iniziare da lì. La nostra storia, la mia in particolare, di attenzione alle aree interne non nasce con questo ruolo di segretaria nazionale del Partito Democratico. Nasce dalla mia esperienza di governo regionale in Emilia-Romagna, una regione qui vicina. Alcuni dei nostri ex sindaci ormai, però nostri deputati, sono anche qui questa sera, vedo Gnassi. E nasce da una considerazione molto precisa che ho sentito di tornare in tutti gli interventi dei sindaci che ho ascoltato, cioè: per fare un buon governo devi essere consapevole che non puoi calare dall'alto delle soluzioni che siano adatte ai bisogni di territori e di comunità che sono diverse e che quindi esprimono dei bisogni che sono diversi. Questo ci ha portato in quel periodo, pure in mezzo alla pandemia, quindi con tante difficoltà, tante sofferenze, a fare alcune scelte nette che si possono fare, che i nostri amministratori a livello regionale e comunale fanno tutti i giorni. Ad esempio, allora facemmo un bando, pensate, per sostenere l'acquisto di una casa come prima residenza, non come seconda casa, per i giovani nelle aree montane della nostra regione. E ci prendevano in giro da destra perché dicevano che non avrebbe funzionato. Sapete com'è andata? che abbiamo messo 10 milioni di euro regionali su quel bando e ci sono arrivate richieste per 60 milioni di euro, perché c'è voglia invece di riscoprire un'alta e un'altra qualità della vita nei comuni montani, ma bisogna contrastare lo spopolamento. E la mia esperienza di governo in Emilia-Romagna mi ha insegnato una cosa che i sindaci sanno benissimo, e cioè che se vuoi contrastare lo spopolamento delle aree interne, devi portarci i servizi, perché se la vita è più scomoda, è chiaro che le persone tenderanno, come ci avete raccontato, a scendere verso valle, a scendere verso le città o verso la costa, come nel caso di questa bellissima regione. Guardate, altre scelte le abbiamo fatte ad esempio prevedendo nei bandi sempre un'attenzione speciale per i comuni delle aree interne montane. L'abbiamo fatto ad esempio anche sui bandi per il terzo settore, perché non siamo soli come amministratori a cercare di batterci per il riscatto delle aree interne. Ci sono tante realtà associative, un fermento sociale che si muove, e allora noi prevedevamo una premialità nei bandi proprio per chi fa questo lavoro dove è più faticoso farlo, dove si rischia una maggiore marginalizzazione. O ancora, qualcuno l'ha detto prima, abbiamo dimostrato come si possono utilizzare i fondi europei per rendere gratuiti gli asili nido in montagna. Sì, noi abbiamo una certa ossessione per moltiplicare gli asili nido in tutto il territorio nazionale, e ce l'abbiamo perché a fronte di una destra che si riempie la bocca di supporto alle famiglie ma fa il contrario di quello che serve alle famiglie italiane, noi pensiamo che moltiplicare i nidi vuol dire guardare al futuro di questo paese. Sappiamo che i nidi non sono solo il primo luogo dove contrastare le diseguaglianze, ma sono anche un servizio fondamentale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie. Sappiamo che investire di più sui nidi vuol dire dare lavoro di qualità a tante persone, in particolare a tante donne, liberando il tempo di troppe donne che, se mancano i nidi, sono loro che rinunciano ingiustamente a lavorare. E questa non è solo un'ingiustizia dal punto di vista della parità di genere, c'è qui anche la coordinatrice nazionale, portavoce nazionale della conferenza delle donne democratiche, Roberta Mori. Non è soltanto una questione ingiusta, è anche una questione antieconomica che ci fa perdere crescita, ci fa perdere opportunità, e fa male dover ricordare queste cose quando abbiamo la prima presidente del Consiglio donna di questo paese, ma non ce ne facciamo granché di una premier donna che non si batta per tutte le altre donne di questo paese. Questa è la verità. Dicevo, non calare dall'alto risposte uguali per tutti, perché quelle non eliminano le diseguaglianze ma le spostano solo un po' più in là. Prima è stato citato Fabrizio Barca, un amico che una volta mi disse una cosa che mi è rimasta nel cuore. Mi disse: l'Italia è un paese rugoso. Se ci pensate, è proprio così, perché è tutto fatto di insenature, non è tutto piatto, non è tutto uguale. E una buona politica tiene conto di queste differenze per scrivere politiche migliori, che tengono già conto del punto di vista delle persone su cui quelle scelte poi vanno a ricadere nella vita di tutti i giorni. E questo mi fa pensare a quello che prima ha detto il sindaco di Serra Sant'Abbondio, quando parlava di entrare nelle diversità dei comuni e dei territori, anche tra l'Appennino e le Alpi. Certo che una buona politica deve vedere queste differenze, ma allora non ci hanno spiegato quelli a destra perché in questi anni hanno tagliato miliardi ai comuni italiani. Anche alcune forze politiche che si spacciavano per essere i partiti degli amministratori li hanno traditi, gli amministratori. Questo bisogna dirlo con grande nettezza. L'anno scorso la presidente del Consiglio Meloni è andata all'assemblea dell'ANCI, i nostri sindaci se lo ricorderanno, ed è riuscita a dire davanti a loro che si vantava che ci fosse stata una manovra che era la prima senza tagli ai comuni, solo che non ha detto che i tagli ai comuni li avevano già previsti nella manovra precedente e pesavano per quest'anno e anche per l'anno a venire e anche per quello successivo. Allora è una strategia chiara, perché al governo cosa fanno? Da un lato tagliano le risorse ai comuni, dall'altro scaricano sui comuni le proprie responsabilità, anche sul terreno della sicurezza. Ricordiamolo, è compito del governo garantire anzitutto sicurezza e ordine pubblico, e se vogliono fare qualcosa di serio, accolgano la proposta unitaria delle opposizioni e riportino subito in Italia gli 800 milioni che hanno buttato per quelle prigioni vuote, inumane e illegali in Albania, e le usassero per assumere più organico delle forze di polizia che ringrazio anche stasera per la presenza, perché stanno sotto organico in tutta Italia ed è difficile così fare il proprio lavoro. Non sono per noi una politica a parte le aree interne, questo è importante, non sono un certo capitolo di un programma di governo. Le aree interne per noi sono uno sguardo con cui guardare al mondo, con cui guardare al futuro. Le aree interne sono uno sguardo da adottare su ogni singola politica pubblica. È quello che ho sentito negli interventi che ho ascoltato questa sera, è quello che ho sentito risuonare anche nelle bellissime parole di Asia Trambaioli, che ringrazio, per i comuni virtuosi, e anche della nostra sindaca Mary Marziali, che hanno ricordato quanto è stato deludente vedere in un documento del governo per tanti sindaci delle parole scritte nero su bianco che condannavano a un fine vita le aree interne. Prima il nostro segretario le ha citate. Cioè, vi rendete conto che in un documento ufficiale del governo sono riusciti a scrivere che le aree interne di questo paese andranno incontro a un inesorabile declino? Ecco, questo non è un destino, è una resa, e noi non siamo gente che si arrende, perché come mi ha detto un compagno mentre entravo, noi siamo eredi di chi ha scritto la nostra Costituzione dopo aver fatto la resistenza. Quindi anche nelle aree interne noi dovremo resistere. Le aree interne non chiedono assistenzialismo, è stato detto, chiedono di poter esistere, di avere le condizioni minime per lavorare. Per noi è molto chiaro cosa vuol dire dare battaglia, e su questo voglio davvero rassicurare Palmiro, che ci ha chiesto di andare avanti, Palmiro Occhielli, lo faremo. La battaglia contro l'altra scelta scellerata di Calderoli, che un giorno si è svegliato e ha pensato a Roma di decidere di cambiare l'identità di più di 600 comuni montani e ha deciso per loro che non erano più comuni montani. Lo voglio ribadire, per noi non esistono comuni montani di serie A e comuni montani di serie B, e noi continueremo a lottare per farli tornare indietro su quella scellerata scelta fatta per fare cassa sulle spalle dei comuni e delle comunità che ci abitano. Prima lo chiedevo anche al sindaco di Urbino, perché avranno fatto questa cosa? Perché non si spiega, non si capisce. E allora lì le letture sono due. Siccome non hanno voluto trovare nuovi fondi per i comuni montani, hanno pensato, teniamo quelli di prima e restringiamo la platea. Così a questo punto i comuni, quei pochi, riceveranno qualche cosa di più. E al contempo avete dato la giusta lettura, certo è impossibile non vedere che nella scelta che hanno fatto, guarda caso, saranno più risparmiate o premiate, che dir si voglia, le regioni del nord. E qui voglio dire una cosa molto chiara. A noi, quando vinciamo le elezioni, ci hanno insegnato che quando abbiamo l'onore di indossare la fascia tricolore, la indossiamo per tutti, non soltanto per la nostra parte politica, non soltanto per chi ci ha votato, ma anche e soprattutto per chi non l'ha fatto. Questo è importante perché è un atteggiamento che abbiamo visto drammaticamente, prima c'era Alessandro, il sindaco di Candiano, anche nella gestione delle emergenze, del dissesto, delle alluvioni, l'abbiamo visto anche in Emilia Romagna, no Andrea? Cioè la scelta andava a ricadere sui fondi troppo pochi messi a disposizione, guarda caso, in quelli dello stesso colore politico del governo. Trovo che sia un atteggiamento per noi inaccettabile, e in questo voglio ringraziare in modo sincero anche il sindaco di questa città, il sindaco di Urbino, che pur essendo di un'altra parte politica, pur essendo un sindaco civico, quindi non dei nostri, ha voluto essere qui questa sera e sta portando avanti insieme a noi la battaglia contro questa scellerata scelta di Calderoli. Lo voglio ringraziare. Mauro Dini, lo conoscete, è il sindaco di Lunano, 1500 abitanti, erano 1000 nel 2000, adesso sono 1500, e diceva una cosa importante anche lui, diceva guardate, qui serve una legge che colga queste differenze anche tra i comuni dell'alta montagna, sul versante alpino e quelle dell'Appennino, certo. Ed è il motivo per cui noi non ci limitiamo alle parole, ma siamo passati ai fatti. Abbiamo costruito nell'ascolto delle aree interne una proposta di legge che nasce da loro, non calando dall'alto, ma ascoltando e mettendo a terra i bisogni delle aree interne. E io voglio dirvi che questa la porteremo avanti. La porteremo avanti anche come un punto principale della nostra campagna elettorale. E cosa c'è dentro questa PDL a mia prima firma sulle aree interne? Beh, la prima cosa la voglio dedicare a Brahim Balla, che prima ha parlato anche del diritto al trasporto pubblico locale. Ecco, la prima cosa è questa. Nella nostra legge ci sono 2 miliardi e 7 stanziati immediatamente per la mobilità provinciale, comunale, nelle aree interne, a fronte di una destra che ha tagliato anche sulle strade provinciali, e per fare investimenti di prevenzione del dissesto idrogeologico. E mi direte, vabbè, ma dove li prendete questi 2 miliardi e 7? È molto semplice, li prendiamo da quel progetto vecchio, sbagliato e dannoso che si chiama Ponte sullo Stretto di Messina, che peraltro è stato bloccato dalla Corte dei Conti perché non sono neanche capaci di scrivere le leggi. Si possono investire meglio le risorse che ci sono, certo che sono scarse, ma qui ci sta la politica e la politica deve decidere quali sono le priorità. Per noi questa è una priorità, motivo per cui abbiamo presentato degli emendamenti non solo per cancellare l'ingiusta classificazione dei comuni montani, ma anche per rifinanziare il fondo per la montagna. Perché zitti zitti quatti quatti, cosa hanno fatto questi qua? Hanno tolto il 63% dei 200 milioni che erano a disposizione dei comuni montani. Noi per questo abbiamo fatto emendamenti e proposte di legge per reinserire 100 milioni per dare servizi fondamentali ai cittadini. E guardate, io lo dico sempre in questo periodo, perché poi da settembre saremo impegnati con tutta l'alleanza progressista ad affinare le nostre proposte, il nostro programma per l'alternativa. Non partiamo da zero, ma dalle tante proposte unitarie che abbiamo spinto in questi anni insieme in Parlamento e nel Paese. Ne voglio citare una: un salario minimo in questo Paese dove ci sono 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri, un congedo paritario a mia prima firma, anche quello firmato da tutte le opposizioni. Immaginate un'Italia in cui quando ti nasce un figlio ci sono 5 mesi di congedo pagati al 100% per entrambi i genitori, non come è oggi soltanto all'80% per le madri, perché questo rischia di metterle anche in una competizione sbagliata tra la scelta del lavoro e la scelta di fare una famiglia. Al 100% per entrambi i genitori, aiutiamo anche i padri a veder crescere i propri figli in questo Paese, anziché far difficoltà a prendere 10 giorni facoltativi che oggi possono prendere di congedo, e che tanti padri ci dicono: sa, io lo vorrei prendere, ma ho un po' paura di ritorsioni nella carriera in azienda. Ecco, questa è la verità, questo è occuparsi dei bisogni delle famiglie italiane. E dicevo, io sono convinta di una cosa nel lavoro che faremo con l'Alleanza Progressista, che non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista. E saluto anche i compagni dell'AMPI che vedo che sono presenti a questa festa e li ringrazio. Articolo 1, fondata sul lavoro, non sul lavoro precario, non sul lavoro povero e non di certo sulla cassa integrazione che è esplosa di vertenza industriale in vertenza industriale. Le stiamo attraversando tutte, da Natuzzi a Electrolux, a Exilva, a Stellantis, tutte stiamo accompagnando cercando di proporre soluzioni concrete davanti a un governo che in 4 anni non ha messo in campo uno straccio di politica industriale. Dalla prima cosa che ci chiedono gli imprenditori: abbassare il costo delle bollette, perché non è possibile che in Italia abbiamo le bollette più care d'Europa e che il governo in 4 anni di chiacchiere e propaganda non è riuscito a fare nulla su questo. È il primo fattore, guardate, di perdita di competitività. E lì certo che bisogna riuscire a investire in modo intelligente, dopo ne parlo, sull'energia pulita e rinnovabile, ma anche impedire che si formi quella ingiustizia di cui si è tanto detto nei mesi scorsi. Perché guardate, è vero, imprese sono in difficoltà per il costo delle bollette, anche famiglie e lavoratori, ma non sono mica tutti andati così, Ci sono le grandi società, anche quelle partecipate pubbliche, che si occupano di energia e che hanno maturato grandi extra profitti attraverso questo sistema. E allora non ce la venissero a raccontare, serve semplicemente riequilibrare, dare una mano a tutte le altre imprese e famiglie che stanno facendo fatica, perché molti devono decidere se tardare il pagamento della bolletta o il pagamento dell'affitto. E noi invece vogliamo un'Italia che guardi con fiducia e con speranza al suo futuro. Dicevo, articolo 1, lavoro. Nella nostra legge sulle aree interne noi facciamo una proposta forte, facciamo una proposta di esenzione totale per un periodo transitorio, temporaneo, dal pagamento dell'IRPEF e dell'IRAP per le attività economiche e lavorative che esistono dentro le aree interne. Perché? Perché guardate che seguendo anche le vertenze di crisi nelle aree interne abbiamo imparato che quando perdi un posto di lavoro in montagna o in un'area interna vale doppio, perché è molto di più quello che rischia di portarsi giù con sé. E allora noi dobbiamo insistere e rilanciare, incentivare le attività economiche e industriali in montagna. Lo facciamo anche con una proposta specifica per favorire il lavoro agile, per riuscire a far partire degli esperimenti di co-working all'interno delle aree interne. Certo, ci deve essere una connessione che funziona, perché non è possibile che nel 2026 in tante aree interne ancora non si riesca a fare una connessione stabile o a fare una telefonata. Di queste cose, di queste infrastrutture, noi ci dovremo occupare, perché gli altri di certo non l'hanno fatto in questi anni. E al contempo mettiamo sul lavoro, in quella legge sulle aree interne, un piano per la promozione dell'agricoltura, con un occhio speciale per i giovani e per le donne, che sapete fanno ancora più fatica in quel settore. E accanto alle aree interne, però, accanto al lavoro, ci sono i servizi. E qui mi viene in mente altri articoli importanti della nostra Costituzione. Articolo 32. Noi difenderemo la sanità pubblica universalistica dai tagli e dalla privatizzazione di questa destra. Lo faremo sapendo che non tutti i problemi della sanità vengono da questo governo e da questi 4 anni, ma con anche autocritica capire cosa dobbiamo fare meglio per migliorare la sanità pubblica di questo paese, che guardate è in grande difficoltà, lo sapete, anche qui nelle Marche, le liste d'attesa si allungano. Io questa mattina ho incontrato dei medici, anzi delle mediche, che mi hanno detto: sa qual è il problema? È che alla fine noi siamo ridotti talmente all'osso qui nei reparti che facciamo tante ore e non tutte quelle ore poi vengono adeguatamente retribuite, per cui io mi trovo che ho la colf a casa che sta badando mia figlia, che paradossalmente sta prendendo più di me per queste ore di lavoro. Allora voi capite che c'è una perdita di speranza da parte dei medici? Io mi ricordo quando sono venuta a Osimo, ne ho incontrati alcuni che mi hanno detto: quando noi abbiamo iniziato avevamo il mito della missione per il pubblico, oggi ci sentiamo un po' come le rane bollite di quella favola, che l'acqua si è scaldata piano piano e non ci siamo neanche accorti di dove ci troviamo oggi, con reparti troppo sguarniti. Questo compromette le condizioni di sicurezza e anche le condizioni di lavoro in quei reparti, perché è chiaro che ci sono molti che rischiano l'esaurimento con questi turni massacranti e con tanti straordinari. Allora, per rilanciare sulla sanità nelle aree interne bisogna avere il coraggio di dire che dobbiamo pagare meglio medici, infermieri e medici di base che ci lavorano, perché altrimenti non ci vengono a lavorare. Questa è la verità. E me l'ha insegnato uno dei sindaci qui presenti, il sindaco, se è ancora qua, forse è dovuto andare via, il sindaco di Gualdo Tadino. Il sindaco di Gualdo Tadino, quando sono andata a trovarlo, abbiamo incontrato insieme un medico di famiglia, lì da lui, che mi ha detto: ma si rende conto che io ho 1300 pazienti da seguire? E farlo a Gualdo Tadino non è come farlo in un quadrante di Roma. Bisogna prendere l'auto, fare dei chilometri, gli spazi sono molto più ampi, le strade sono molto più difficoltose. Allora avere il coraggio di dire che bisogna pagarli meglio vuol dire capire dove sta il rischio di spopolamento. Se mancano i servizi, la gente rischia poi di venir via, soprattutto se noi diamo un senso di abbandono alle persone anziane che spesso in questi territori vivono sole. Ecco, io voglio una politica che si occupi delle solitudini aumentate tra le persone. A questo noi dobbiamo ambire, perché è vero, l'abbiamo visto specialmente nella pandemia, ma quella pandemia ha lasciato uno strascico pesante sulla salute mentale che non dobbiamo ignorare. Servono più risorse sulla salute mentale e mancano 9.000 professionisti, bisogna assumerli e cercarli. Accanto all'articolo 32 ce n'è un altro che è fondamentale, guardate, che è l'articolo 34, perché noi difenderemo anche la scuola pubblica, il primo luogo di emancipazione delle persone, il primo luogo di contrasto della povertà educativa e delle diseguaglianze. E qui mi viene in mente quello che ha detto Feduzzi, il sindaco di Fermignano. Una delle conseguenze di questa scelta folle di Calderoli e Meloni sui comuni montani è proprio quella. Cambiano le regole, le scuole rischiano di chiudere. Guardate che però non è la prima cosa che fanno che va in questa direzione. Ne hanno fatta una che hanno nascosto dietro un nome tecnico. Chi qui si occupa di scuola sa di cosa parlo. L'hanno chiamato il dimensionamento scolastico. Cosa vuol dire? Vuol dire rubare autonomia scolastica proprio ai territori più marginalizzati. Vuol dire contribuire a continuare una storia per cui in Italia la povertà si trasmette di generazione in generazione. Le diseguaglianze si trasmettono da nonno a padre a figlio. Ecco, questo è il meccanismo che noi dobbiamo rompere. Per questo noi diciamo in quella legge che noi contrastiamo e cancelleremo quella scelta di dimensionamento scolastico. E è proprio nelle aree interne che dovremo investire di più in una scuola e in un'istruzione di qualità. Al contempo a Feduzzi dico pure: andate avanti in questa battaglia, fatela insieme ai nostri consiglieri regionali. Lui si lamentava che la regione non sta rispondendo, no? E al contempo proviamo a trasformare le lettere dei comuni anche in altrettante interrogazioni come quelle che i nostri consiglieri regionali hanno già presentato sullo stesso argomento. Proviamo a unire le forze anche all'interno di questa regione. Scuola, certo, sanità. E guardate che l'altra settimana sono andata in Val Sessera, Piemonte. Sono andata lì perché ci sono 9.000 abitanti in Val Sessera e dove sono stata io non ci sono più medici di base. E non ci sono pediatri di libera scelta. Questo vuol dire negare un articolo fondamentale della nostra Costituzione, che è l'articolo 32. Allora io vorrei che dicessimo chiaramente a questa destra che se anche loro vogliono una sanità a misura del portafoglio delle persone, dove davanti a una lista d'attesa di un anno e mezzo c'è chi deve pagare per andare dal privato e c'è chi non ce li ha e rinuncia a curarsi, 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi, noi continueremo a batterci per quell'idea di sanità pubblica universalistica scolpita nella nostra Costituzione, che viene dalla lotta di donne straordinarie come Tina Anselmi, cattolica, democratica e partigiana, che voleva una sanità che curasse chi da solo non ce la fa. Ed è un onore averla potuta ricordare sulla nostra tessera quest'anno. Prima abbiamo parlato di trasporti, degli investimenti sulle strade, ma c'è un altro articolo che non posso non citare della nostra Costituzione, che è l'articolo 3, uguaglianza. Tanti dei nostri sindaci hanno parlato del problema della casa. Nella nostra legge sulle aree interne introduciamo, come abbiamo fatto in tante regioni, anche come vi raccontavo in Emilia-Romagna, un sostegno concreto per l'acquisto di una prima casa di residenza nelle aree interne montane. Un sostegno concreto per quegli infermieri e medici che devono venire e devono poter prendere casa con un'agevolazione. Anche così li convinceremo a vivere e a lavorare in questi territori. E poi c'è l'articolo 9 della nostra Costituzione che parla di ambiente, dell'ambiente di cui dobbiamo avere cura, perché di pianeta ne abbiamo uno solo e non ce l'abbiamo in proprietà, ce l'abbiamo in prestito, lo dovremo restituire alle prossime generazioni. Pensate al caldo di questi giorni, che non è un caldo normale. Ieri a Roma abbiamo fatto le nostre proposte per un piano caldo nazionale che ci difenda dalle ondate di calore, perché le ondate di calore uccidono. In Europa si stima che in questi mesi, dove ci sono state diverse ondate di calore, già 3 o 4, ci sono state 12.000 morti premature a causa del caldo. È ancora molto sottostimato l'impatto sulla nostra salute di queste ondate di calore anomale. Si può fare molto, ma i nostri sindaci lo stanno facendo da soli, attraverso i rifugi climatici, attraverso le tensostrutture per fare ombra, attraverso le fontanelle, attraverso la riforestazione, una rigenerazione urbana che contribuisca a ridurre le temperature nelle nostre città. E il governo, in 2 anni e mezzo, sapete quanti soldi ha messo sul piano di adattamento climatico? 0. Cioè, non ha messo un euro in questa direzione. Ha fatto una cosa peggiore. Avevamo ottenuto qualche anno fa che ci fosse una cassa integrazione straordinaria per i lavoratori quando non possono lavorare nelle ore più calde perché sennò mettono a rischio la propria vita. Ecco, erano 33 milioni nel 2025. Nel 2026 li hanno dimezzati a 15 milioni. Questa è l'attenzione che hanno per la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. Andiamo avanti con Alessandro, sempre da Candiano, che prima ha detto una cosa sacrosanta. Le aree interne molto spesso sono ricche di risorse naturali che mettono a disposizione di tutto il paese, ma non sempre vengono adeguatamente remunerate per i servizi e per i beni ambientali che forniscono al resto del paese. In quella stessa legge noi prevediamo un riconoscimento per i servizi ecosistemici. E guardate che in tanti tra voi, anche Filomena prima, Filomena Marcantonio e anche lo stesso Mauro Dini, hanno parlato della questione dell'energia, su cui io voglio essere molto chiara perché è una questione molto importante questa. Guardate, noi siamo fortemente a favore di un aumento della produzione rinnovabile, ma è chiaro che la devi fare con i territori, non contro i territori. Allora, questo cosa vuol dire? Perché prima di arrivare a vedervi piovere addosso decine e decine di autorizzazioni da parte di privati, ci deve essere una programmazione fatta prima al tavolo con governo, regioni e comuni. Noi proponiamo per questo un'unità di missione nazionale che abbia l'obiettivo di dimezzare i tempi delle autorizzazioni, ma di coinvolgere a monte e non a valle i territori per capire il dove, il come e soprattutto, come diceva Mauro, il beneficio che deve arrivare immediatamente alla comunità. Perché guardate che una parte dell'energia prodotta dall'impianto deve essere data alle piccole e medie imprese del territorio. Una parte di quella energia deve favorire sconti immediati sulle bollette delle famiglie in quel territorio. Questo è importante per costruire insieme una transizione energetica che sia democratica, una transizione giusta. Perché certo che non possiamo tollerare, come è successo qui vicino, di aspettare grandi società private che arrivano con valigette piene di soldi a offrirli a un piccolo imprenditore agricolo che in una situazione di difficoltà decide a quel punto di vendere per far ricoprire il proprio terreno di pannelli solari, che peraltro così fanno consumo di suolo. Allora è chiaro che non ci deve essere la speculazione, per questo serve una programmazione, serve avere una visione politica che questo governo non ha. Perché questo governo in realtà ha fatto una guerra ideologica alle rinnovabili che invece darebbero tanto lavoro di qualità e in quantità in questo paese, specialmente al sud di questo paese, e l'ha fatto peraltro senza nemmeno promuovere le comunità energetiche. Prima uno dei sindaci l'ha ricordato, cos'è una comunità energetica? È un modo in cui i cittadini, i comuni, le scuole, le case popolari, le botteghe artigiane e le imprese si possono mettere insieme per produrre, autoprodurre energia pulita e rinnovabile e condividerla. Perché, mi direte voi? Perché questo fa due cose fondamentali. Il primo, abbassa le bollette. E la seconda è che abbassa le emissioni, che non fanno male soltanto al pianeta, ma fanno male anche a noi, alla nostra salute. Tenere insieme queste sfide è esattamente quello che il Partito Democratico si propone di fare, e con queste proposte noi andremo a fare una bella campagna elettorale. Non dimentichiamo però che i comuni da soli non ce la possono fare. Molto spesso i piccoli comuni, i sindaci, mi raccontano che anche quando si presenta un bando, loro fanno fatica a scrivere il progetto. E quindi nella stessa legge sulle aree interne noi proponiamo anche un piano straordinario di assunzione di personale nei piccoli comuni delle aree interne, perché altrimenti è difficile fornire i servizi. Certo, ci si può mettere insieme ad altri comuni limitrofi, si possono condividere i servizi, ma sicuramente bisogna dare una mano a questi comuni, altrimenti da soli non ce la faranno. E voglio chiudere su una legge che è molto connessa a questa delle aree interne che stasera vi ho raccontato. Ed è una legge che abbiamo scritto, l'ha ricordato prima Nicolai, e ci ha lavorato tanto Saracino, è una legge che abbiamo scritto con le associazioni dei giovani. Perché mi ricorda quello che ha detto prima Scaramucci, e ha perfettamente ragione, ha usato una parola Federico, ha usato la parola restare. Ecco, noi abbiamo fatto, accanto alla legge sulle aree interne, una proposta di legge sul diritto a restare dei nostri giovani. Non c'è una cosa sola che li convincerà a restare. Abbiamo previsto tanti interventi che vanno dalla prima questione, aumentare gli stipendi, perché abbiamo tra gli stipendi più bassi d'Europa ed è chiaro che così moltissimi tra contratti precari e stipendi da fame facciano la scelta di andare altrove a costruire il proprio futuro. 192.000 giovani, 192.000 hanno lasciato l'Italia tra il 2019 e il 2023. 313.000 dal sud verso il nord, sono dati del Sole 24 Ore, non del Partito Democratico. Noi cerchiamo di mettere alla luce la verità delle cose a fronte della tanta propaganda di un governo che in 4 anni in Parlamento aveva i numeri per fare tutto ed è riuscito a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani. Dopo 4 anni con loro abbiamo un calo della produzione industriale che va avanti da più di 36 mesi consecutivi. Abbiamo una crescita che è piantata attorno allo zero nonostante gli investimenti del PNRR. Gli stipendi tra i più bassi d'Europa, ma le bollette tra le più care d'Europa. E della sanità e della sua situazione abbiamo già parlato. Capite perché è importante che noi costruiamo la nostra alternativa tra le persone, nell'ascolto dei problemi concreti e, come prima diceva Thomas, dando risposta alle questioni reali, non perdendoci in chiacchiere, non stando lì tutto il tempo soltanto a criticare le scelte sbagliate di questo governo, ma dicendo cosa vogliamo fare noi, cosa possiamo fare noi. Siamo testardamente unitari nel partito, questo è importante, ma siamo soprattutto testardamente unitari per tenere insieme un'alleanza che finalmente batta queste destre e fornisca un'alternativa a questo paese. Ma non sarà un'alleanza contro di loro, sarà un'alleanza per l'Italia, per le cose che vogliamo già fare insieme. In quella legge sul diritto a restare abbiamo messo un fondo per le imprese innovative nelle aree interne, le start-up di giovani che devono essere sostenute a partire. Abbiamo messo delle scelte chiare che riguardano il sostegno alla casa, il sostegno alla mobilità, al trasporto. Abbiamo messo un portale che metta in connessione i giovani che vogliono rientrare dopo essere stati all'estero con le opportunità che ci sono sul territorio. Così si fa una politica che incentivi il rientro o che ti convinca che qui puoi costruirti un futuro dignitoso. Già, perché sono anni, e anche in questi giorni, che la destra ci ossessiona sull'immigrazione e non ha visto l'emigrazione di tanti giovani in gamba che con sacrificio nascono, studiano in questo territorio e vogliono restare in questo territorio, ma con contratti che durano 6 mesi e non sai se ce l'hai il giorno dopo. Come fai a uscire di casa, a pagare un affitto o a farti una famiglia? L'altro giorno è uscito un dato, l'avrete visto, 355.000 bambini nati nel 2025. È il record negativo dal dopoguerra. Si sono riempiti la bocca per anni sulla questione del supporto alla natalità e alle famiglie, ma la verità è che questa destra finge di non sapere che se vuoi contrastare la denatalità devi combattere la precarietà, che invece loro stanno aumentando e che colpisce soprattutto i giovani, soprattutto le donne e soprattutto al sud di questo paese, come hanno fatto in Spagna, dove sono riusciti a mettere a sedere imprese e sindacati e si sono accordati di ridurre drasticamente i contratti precari, quelli da 1 mese, da 3 mesi, che non danno una prospettiva di futuro. Hanno aumentato lì il salario minimo che esiste del 50% e questo ha aiutato le famiglie a reagire all'inflazione che ha mangiato letteralmente il vostro potere d'acquisto. Oggi, con lo stesso stipendio in tasca di 2 anni fa, non riesci a fare la stessa spesa di 2 anni fa. Lo dicono i dati dell'Istat, di nuovo non il PD. L'Istat dice che negli ultimi 4 anni i salari degli italiani sono scesi di 9 punti percentuali. Negli stessi 4 anni il prezzo medio dei beni alimentari, quando andate a fare la spesa, è salito di 25 punti percentuali. Questa è la fotografia di un'Italia che oggi soffre, ma noi non dobbiamo perdere la speranza, dobbiamo riaccendere una speranza, perché non ci potrà essere un riscatto per il futuro di questo paese se non c'è un riscatto delle aree interne di questo paese, se non c'è un riscatto del sud, dei giovani e delle donne in questo paese, di quelle persone anziane che non si devono sentire da sole, perché una società più sicura è anche una società che, invecchiando, si prende cura delle persone anziane, delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie. Questo abbiamo in testa, una società della cura, e io vi chiedo di lavorare a questo. Ma ho citato la Spagna, non posso che fare riferimento anche a quello che è accaduto in questi giorni, ribadendo la nostra vicinanza e solidarietà a Pedro Sanchez e alla Spagna, che ha avuto a che fare con una grave emergenza umanitaria in cui non dimentichiamo che sono morte più di 80 persone e non bisogna mai perdere l'umanità. Al contempo, quello che ha fatto il governo italiano è una buffonata, perché hanno litigato con le cartine geografiche senza sapere o fingendo di non sapere che quella, Ceuta, è un'enclave in territorio nordafricano e che già adesso non c'è la libera circolazione da Ceuta. Non è che puoi spostarti liberamente verso la penisola spagnola e quindi tutti gli altri paesi europei. Allora, o non lo sanno e sono incapaci completamente per il loro ruolo, oppure lo sanno perfettamente e continuano a fare la più becera propaganda sulla pelle delle altre persone. Ma voglio aggiungere una cosa. Pensate un po'. Se nell'anno primo del governo di Meloni avessero fatto così gli altri paesi europei con noi, nel primo anno del governo Meloni c'è stato un record di 157.000 arrivi irregolari. Pensate cosa sarebbe successo se gli altri paesi europei ci avessero chiuso fuori o avessero rimesso i controlli alle frontiere. Ma non pensano ai danni che questo comporta. Non solo è un precedente pericoloso per l'Europa, ma è un precedente pericoloso soprattutto per un paese di confine come il nostro. È come darsi la zappa sui piedi. E su questo fatemi fare solo una battuta, perché hanno fatto tanta polemica, ma lì intanto le autorità spagnole, in collaborazione con il Marocco, hanno già ampiamente risolto quella situazione. Ho letto questa mattina che 48.000 persone sono già state riportate in Marocco. Allora fatemi fare una battuta, ma davvero Sanchez in 48 ore ha rimpatriato più persone che Meloni in 4 anni? Questa è la verità, eh? Il resto è propaganda di un governo che non ha fatto su questo l'unica battaglia che andava fatta, che è quella per la solidarietà europea, per dire che chi entra in Italia entra in Europa. La battaglia per dire che non puoi volere solo i benefici di far parte dell'Unione Europea come i fondi europei e poi voltarti dall'altra parte quando in un paese o nell'altro arrivano dei migranti che cercano un futuro migliore. Non lo puoi fare, soprattutto se stanno chiedendo asilo e siamo in un'Europa in cui 7 paesi su 27 affrontano da soli l'80% delle richieste d'asilo che arrivano in tutta Europa. Solidarietà e condivisione delle responsabilità. Questa è la battaglia da fare, perché agli altri paesi europei fa comodo che non ci sia più un governo italiano che li richiama a quello che scrivono i trattati europei. E fa comodo anche che Meloni si sia persa in una propaganda perdente, costruendo quei centri in Albania in cui hanno buttato 800 milioni per calpestare i diritti fondamentali delle persone. Aveva detto funzioneranno, ma non funzionano. Anzi, quegli 800 milioni si potevano usare altrove, come dicevo prima. E soprattutto, non c'è nessuna giustificazione per una propaganda che ha visto prendere persone dall'Italia e portarle in Albania per poi doverle comunque riportare in Italia prima di mandarle via. Allora questo, tra l'altro, avviene calpestando quei diritti, ma anche facendo spendere più soldi ai contribuenti italiani. Capite a chi siamo di fronte, capite a cosa siamo di fronte. Ma la cosa che devo dire, mi ha più colpita quando mi sono scontrata diverse volte con la Presidente del Consiglio in Parlamento, è quella sulla sanità pubblica, dove lei riesce ad affermare di aver fatto il più grande investimento nella sanità pubblica della storia repubblicana. Ora, in tutto il mondo la sanità pubblica non si calcola in termini assoluti, altrimenti questo lo possono dire tutti i presidenti del Consiglio prima di lei. Si calcola in rapporto al PIL, e non sono i dati del PD, ma quelli del governo, che mostrano che l'investimento in sanità pubblica è sceso in questi anni di governo con lei ai minimi storici degli ultimi 15 anni. Allora vi dico, sarà una campagna tosta quella che ci aspetta nei prossimi mesi, ma cerchiamo di tenere un rapporto con le persone e di raccontare la verità alle persone. La verità è che cosa faremmo noi al posto loro. Le tante proposte unitarie stanno andando avanti, anche se ce le hanno volute affossare in Parlamento, come il salario minimo e il congedo paritario, stanno andando avanti. E ce n'è una che mi interessa in particolare perché riguarda un'altra questione di attualità. L'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. L'Italia ripudia la guerra. Noi ripudiamo la guerra e vogliamo la pace per i palestinesi, per gli ucraini, per gli iraniani che lottano contro un regime brutale a Teheran. E però la pace si costruisce con la diplomazia, con la politica. Si costruisce nelle sedi multilaterali che questa destra nazionalista sta cercando di smantellare. Perché? Perché le vuole smantellare? È chiaro, perché persone come Trump, come Netanyahu e come Putin, coi loro crimini, vogliono smantellare il diritto internazionale per sostituirlo con la legge del più ricco e del più forte. E noi faremo muro su questo. Non lo consentiremo, perché la nostra storia e la nostra Costituzione ci insegnano che invece la pace si costruisce nel dialogo, nella cooperazione tra popoli e stati. Si costruisce con un'Europa più unita, più integrata, il contrario della direzione in cui ha lavorato questo governo. Un'Europa che si ispiri alle parole dei grandi federalisti europei, e ne voglio citare uno in particolare, perché il Next Generation EU, che era il più grande piano di investimenti comuni della storia europea, non è sceso dal cielo, non è piovuto, è nato dall'impegno della famiglia socialdemocratica e di persone straordinarie come David Sassoli, un grande presidente del Parlamento che ancora ci manca. Continueremo anche in quella giusta battaglia. Tutte queste insieme le porteremo per vincere le prossime elezioni e fare finalmente la differenza in questo paese. Grazie a tutte, grazie a tutti della partecipazione, e viva il Partito Democratico, e viva Urbino, e viva i nostri segretari, i nostri volontari, i nostri circoli, i nostri amministratori, e viva l'Italia antifascista. Grazie.
2: Sono le 16:18, così dunque Elie Schlein il 1 agosto alla prima festa nazionale della montagna e delle aree interne del Partito Democratico a Urbino. Adesso, prima di passare alla prossima programmazione, vi vogliamo leggere innanzitutto una lunga agenzia che riguarda anche proprio la segretaria del Partito Democratico. Non di solo UOC vive il campo largo, avverte Conte. Servono investimenti per rilanciare la crescita, interviene Elie Schlein. In attesa di capire se le primarie si faranno eventualmente, con quali regole e quando, il confronto dentro il centrosinistra è già nel vivo, a dispetto della pausa estiva. Arriva così la mossa di Conte, che sfrutta l'assis di oltreoceano della democratica radicale Alexandra Ocasio-Cortez, secondo la quale il primo UOC è stato una follia. Conte sottoscrive: alla sinistra non serve il UOC, il nemico da combattere è questa società di disuguali. È avviso comune nel PD che le parole del presidente del Movimento 5 Stelle siano un messaggio, se non una vera e propria sfida, alla segretaria Elie Schlein, di quella cultura woke è considerata la campionessa. E questo nonostante dall'inizio del suo mandato abbia dedicato la maggior parte della sua attenzione ai temi economici e sociali, a cominciare dal salario minimo e dal caro energia, prima ancora che su quelli civili. La segretaria non si fa pregare, eppur senza citare Conte o accennare al dibattito sulla cultura woke, rilascia una intervista a Milano Finanza, e anche il vettore non sembra scelto a caso, per soffermarsi su temi come la crescita, l'industria e il lavoro. Dopo 4 anni di governo Meloni, dice Schlein, il paese non è più forte di prima, ma più fragile. E sono 3 le priorità della segretaria del PD: ridurre i costi dell'energia, aumentare i redditi e fare ripartire gli investimenti. Parole che non sono nuove nel vocabolario della leader democratica. Schlein ha avviato da tempo, assieme all'ex ministro Andrea Orlando, un tour per comparti industriali del paese e di recente ha incontrato il numero 1 di Confindustria, Emanuele Orsini, con il quale si è soffermata proprio su economia e crescita. Ma non solo, gli operai di Pomigliano d'Arco, quelli di Ilva e Stellantis, di Electrolux e Natuzzi, sto girando l'Italia, stiamo seguendo le vertenze complesse al fianco dei lavoratori, ha detto. Lo scenario che ne trae la leader democratica è quello di un paese in difficoltà, con la povertà assoluta che tocca il record del 9,8% delle famiglie, milioni di persone che faticano ad arrivare a fine mese e pagano l'aumento del costo della vita e ora anche il rialzo del carburante che si riflette sui generi alimentari. Altro che woke, insomma. Ma nel centrosinistra la lettera di Conte ha riacceso il confronto e adesso si svegliano tutti, a cominciare dai democratici americani, dice Renzi, che rivendica di essere stato tra i primi a denunciare l'ubriacatura woke. Di avviso diverso è Riccardo Maggi, convinto che in Italia questa ubriacatura non ci sia stata. Siamo tra gli ultimi in Europa sui diritti civili, non abbiamo una legge sul fine vita né una che ampli l'accesso alla procreazione medicalmente assistita. Le coppie gay non possono adottare, l'educazione sesso affettiva nelle scuole è consentita solo con il consenso informato preventivo dei genitori. A più di 40 anni dalla legge sull'aborto abbiamo il 70% di medici obiettori. Tuttavia, per il segretario di Più Europa, temi sociali e temi civili non devono essere considerati in contrapposizione. Dobbiamo fare battaglie progressiste, come per il salario minimo e per abbattere le tasse sul lavoro, spostandole sulle rendite, ma mantenendo contemporaneamente la barra dritta sui diritti civili. E ora passiamo invece al meeting di Rimini, di cui tra poco vi proporremo un dibattito di ieri. Una lunga standing ovation, centinaia di foulard gialli e bianchi sventolati, decine di striscioni, tifo da stadio e accoglienza da rockstar per Papa Leone XIV al suo arrivo al villaggio Ragazzi all'interno del meeting, dove nei 6.000 metri quadrati del padiglione erano stipati in oltre 5.000, soprattutto famiglie con passeggini e figli piccoli al seguito, provenienti da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Un entusiasmo strabordante che Prevost ha ricambiato dispensando sorrisi. Al suo ingresso i ragazzi hanno intonato la canzone L'amico di Claudio Chieffo, brano molto conosciuto nell'ambito della musica di ispirazione cristiana e tra gli scout, con il titolo di Ho un amico grande grande. Prima del breve indirizzo di salute, Leone XIV ha ricevuto in dono una t-shirt e un badge personalizzati del villaggio e una sacca del meeting 2026. A consegnare i doni è stato Orlando, 10 anni di Rimini. Il villaggio Ragazzi è un progetto nato nel 2022 dopo il Covid da un gruppo di amici, papà e mamme, insieme ad altri volontari, amici storici del meeting, che hanno sempre vissuto la pienezza dell'evento insieme ai loro figli. Negli anni si è evoluto sino a diventare un meeting in miniatura. Accanto all'area ludica sono state organizzate mostre e incontri. Non vogliamo che sia un parcheggio per ragazzi, spiega una delle volontarie che presidia l'area, uno spazio perfettamente integrato con l'evento principale, capace di riprendere con un linguaggio diverso i grandi temi del meeting. Non sapete quanto è bello vedere tutti voi qui insieme, siete solo una piccola parte, perché dall'altra parte ci sono di più bravissimi. Questo ha detto il Papa, braccio appena entrato nel grande auditorium del meeting di Rimini. Gli applausi più forti, aggiunto, devono essere per Gesù Cristo, siamo tutti discepoli di Gesù, ci sono tante opportunità qui per riflettere sulla nostra vita, sulla società, sulla fede, l'amore e la forza che può cambiare il mondo. Se noi tutti vogliamo cambiare il mondo, ha ribadito, cominciamo con noi stessi, il vostro cuore non deve essere mai chiuso, cerchiamo tutti la strada per camminare insieme e costruire un mondo di pace e di amore. Poi gli organizzatori del meeting danno anche la notizia che per la visita del Papa al meeting c'è una presenza record di 60.000 persone. E del meeting adesso ci occupiamo attraverso un dibattito di ieri, di questa 47esima edizione del meeting di Rimini. Il dibattito che vi proponiamo ha come titolo Fare ancora città e ha avuto come partecipanti Fabrizio Dell'Orefice, direttore delle relazioni esterne Open Fiber, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Gaetano Manfredi, presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e sindaco di Napoli, Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, Sergio Urbani, direttore generale e amministratore delegato della Fondazione Cariplo, Mario Valducci, presidente dell'Invimit. Il tutto moderato da Emanuele Forlani, direttore generale della Compagnia delle Opere. Buon ascolto.
3: Buonasera, benvenuti a tutti. Oggi è il primo giorno di meeting, sembra ne siano già passati 4 o 5, però è il primo e ci avviamo, diciamo, all'ultimo incontro della giornata. Io sono particolarmente onorato di poter moderare questo incontro, introdurre questo incontro che ci sta particolarmente a cuore, perché il tema che abbiamo scelto, il titolo che abbiamo scelto, Fare ancora città, rientra all'interno di dialoghi che in questi anni abbiamo portato avanti al meeting in Compagnia delle Opere, non tanto per affrontare in maniera tecnica che cosa voglia dire fare città o entrare nel dettaglio, anche perché diciamo al meeting non è una fiera per specialisti, ma quello che ci sta a cuore a partire del titolo del meeting è capire come all'interno di un contesto locale sia possibile vivere. Quest'anno siamo particolarmente aiutati anche da uno strumento che penso ciascuno di noi abbia avuto occasione quantomeno di sfogliare, che è l'enciclica che il Santo Padre ha regalato a tutti, a tutto il mondo, e che tocca tanti dei temi che riguardano anche quello che diciamo questa sera. In particolare l'analogia tra la costruzione della Torre di Babele o la ricostruzione di Gerusalemme in qualche modo ha a che fare con che cosa si scatena quando si parla di costruire la città, di che cosa stiamo parlando. E io vorrei brevemente leggere solo due piccoli accenni dell'enciclica che mi hanno particolarmente colpito e che ci possono introdurre anche al tema di questa sera. Al numero 13 il Santo Padre dice questo: a ciascuno il suo tratto di muro, scienziati e ricercatori, imprenditori e lavoratori, educatori e legislatori, società civile, movimenti popolari e comunità di fede. Questa è la logica della sussidiarietà, che valorizza la cooperazione tra generazioni, tra popoli, tra discipline e culture, come via maestra per far crescere stabilità, prosperità e pace. Poco più avanti dirà, al numero 73, quando la sussidiarietà non è accompagnata dalla solidarietà, finisce per trasformarsi in semplice

0: questa l'enciclica ci offre anche la possibilità di capire che ciascuno ha un ruolo all'interno della costruzione della città. E quello che a noi sta a cuore capire questa sera, appunto, ciascuno nell'ambito di cui si occupa, è quali sono le azioni che ciascuno nella propria responsabilità può fare per favorire la vita in un territorio, la ricostruzione della città, la riqualificazione urbana, la connessione tra città, per arrivare a tener conto di che cosa? Di tener conto di quella dignità della persona da cui parte anche l'enciclica. Perché quando si parla di città non stiamo parlando di qualcosa di strutturale appena, ma di favorire questo tipo di convivenza. Io non interverrò tra un intervento e l'altro perché ho già rubato troppo tempo, quindi passo a presentare i nostri interlocutori, a partire dalla mia destra Fabrizio De Lorefice, che è direttore delle relazioni esterne di Open Fiber. Grazie Fabrizio. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il direttore generale e CEO di Fondazione Cariplo, Sergio Urbani. Grazie Sergio. Il presidente di Invimit, Mario Valducci. Il sindaco di Napoli e presidente ANCI, Gaetano Manfredi. E il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. Quindi, rinnovando loro il ringraziamento per questa loro presenza, faremo un giro, diciamo, di tavolo, vedremo se ci rimane tempo per un'ultima battuta finale. E parto proprio da Fabrizio De Lorefice. La domanda è la stessa per tutti rispetto anche a quello che dicevo all'inizio, cioè che cosa significa per ciascuno di loro, nell'ambito della propria responsabilità, favorire questa ricostruzione e in che prospettiva?
1: Buonasera e grazie a Emanuele per questo invito, grazie al meeting di offrirci questa opportunità di dare il nostro piccolo contributo. Diciamo, fare città nel Novecento ha significato essenzialmente costruire infrastrutture fisiche, strade, ponti, gallerie e soprattutto costruire una rete di energia elettrica. Nel nuovo millennio fare città significa costruire infrastrutture immateriali o comunque diciamo non visibili, cioè spesso che sono non tangibili, mettiamo così. Per esempio le infrastrutture digitali. Noi come Open Fiber abbiamo diciamo nel 2019 il digital divide in questo paese era diciamo, un problema serio, eravamo circa al 20% rispetto di coperture ed eravamo molto sotto alla media europea. Oggi con il piano Bull completato oramai al 99,4% e con il piano Italia 1 giga, questo digital divide si è diciamo, colmato. Oggi siamo dentro la media europea. Siamo oltre il 70%. Questo cosa significa? Significa che noi nelle città, nel paese, abbiamo una rete sensibile. Non a caso c'è chi parla oramai di uno sviluppo, non ragionano più in ottica di smart cities, ma si parla di, lo cito il professor Ratti, che è professore dell'MIT di Boston, lui parla di sensible city, cioè le città oggi sono sensibili, cioè noi abbiamo un grande sistema nervoso nel paese che consente il governo del territorio, consente le connessioni, consente sviluppi e applicazioni che prima erano inimmaginabili. Soprattutto è un grande fattore di sviluppo perché come Open Fiber noi abbiamo collegato 6.000 comuni, soprattutto nell'entroterra del paese, non solo nelle grandi città. Noi oggi abbiamo una rete che è addirittura più sviluppata diciamo nel sud del paese perché è nuova, è più sviluppata nelle aree interne, è più sviluppata nelle aree che sono più distanti dai grandi centri decisionali. Questo che significa? Che abbiamo l'opportunità di mettere sullo stesso piano chi è in una grande città, chi è in un piccolo borgo, di potersi sviluppare, di potersi connettere. Quindi non è solo diciamo, il collegamento tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, ma è anche la connessione per le imprese di potersi affacciare.

0: al mondo digitale. Questa è una grande rivoluzione che è avvenuta. Adesso la sfida è quella dell'adozione dell'infrastruttura. Dobbiamo immaginare che solo l'investimento che è stato fatto in questi anni, circa 11 miliardi, ha generato per ogni euro investito circa 4,4, sono studi del Deloitte Economics. Questo vuol dire che quando la rete sarà totalmente adottata, quell'euro in più genererà ancora di più, consentirà ancora di più a cittadini di essere connessi tra loro. Ora, io mi permetto di fare anche un'altra riflessione. Che cosa vuol dire essere connessi? In questi anni, soprattutto negli ultimi mesi, noi abbiamo visto tante riflessioni sui social, per esempio, no? Abbiamo visto che i social hanno portato a una maggiore connettività, a mettere più vicino le persone, ma allo stesso tempo abbiamo anche moltiplicato le solitudini. Ecco, io non penso a una criminalizzazione dei social, non penso a una criminalizzazione della connettività, non penso, anzi, penso invece che sia essere più connessi consenta un maggiore sviluppo, consenta ai cittadini di essere più vicini, consenta ai cittadini di essere ascoltati, di sviluppare le specificità dei territori e allo stesso tempo consente maggiormente, in un modo nuovo, in un modo diverso, non più novecentesco, di fare comunità. Ecco, fare comunità e fare città è qualcosa di molto nuovo che noi dobbiamo pensare possa cambiare la nostra vita nei prossimi mesi. Dobbiamo sfruttare la rivoluzione digitale, non pensare che la rivoluzione digitale ci può trasformare, non averne paura. Le rivoluzioni o si subiscono o si cavalcano, quindi è meglio utilizzare ciò che la tecnologia ci mette a disposizione. Quindi io penso che dobbiamo pensare a nuovo governo del territorio. Questa nuova rete di banda ultralarga consente per esempio di avere nuovi servizi come il monitoraggio del territorio, come il monitoraggio del traffico nelle grandi città, consente il fiber sensing, cioè consente di capire come il territorio si muove, consente la videosorveglianza. Ci sono nuovi servizi che si stanno affacciando, come la medicina digitale. Fino a poco tempo fa era fantascientifico immaginare che una vecchina che abitava in un borgo sperduto si potesse connettere col proprio medico ed essere assistito. Abbiamo storie anche di persone che fanno riabilitazione a casa, anche avendo perso la vista, per esempio. Quindi anche riabilitazioni che non erano nello spettro della digitalizzazione, per esempio. Quindi ci sono nuovi modi di vivere che si affacciano e questi non dobbiamo averne paura, dobbiamo anzi sfruttarli e fare in modo che possano essere parte integrante della nostra vita.
1: Grazie. Grazie Fabrizio. Succede, l'infrastruttura ha sempre dei momenti di caduta, anche il microfono. Sindaco Gualtieri, lei è sindaco di una grande città, ovviamente quello di cui parlava adesso Fabrizio De Lorefice riguarda anche una grande città, la domanda è la stessa, appunto, reduce penso anche da un anno importante come quello del Giubileo, che cosa significa per la responsabilità che lei porta?
2: Ma buonasera, intanto è un vero piacere per me essere qui al Festival di Rimini, ma il tema è molto ricco, molto interessante, molto collegato anche al tema generale del Festival e anche a questo richiamo del verso dantesco che parla dell'amore, e cioè di un sentimento di fratellanza, di fraternità tra gli uomini, che va oltre il perseguimento di un utile individuale, ma fa sentire tutti collegati come un sistema solare d'altronde. Ecco, le città sono il luogo in cui le persone si concentrano e dove quindi si concentrano anche le sfide più complesse del nostro tempo, dove si percepiscono in misura maggiore i cambiamenti demografici, l'invecchiamento dell'età delle persone, una fascia di persone di un'età più avanzata che rischiano di essere da sole e che hanno bisogno di cura, e non solo di cure mediche, hanno bisogno di comunità. Le sfide ambientali e climatiche che noi stiamo vedendo e toccando con mano quotidianamente, le sfide tecnologiche di una innovazione tecnologica che può dare grande supporto ma anche può essere invece, come l'enciclica meravigliosa del Santo Padre ci dice, può essere anche invece un elemento che colpisce la centralità della persona. E poi le sfide sociali delle diseguaglianze che aumentano. Ecco, io penso che le città hanno una grande opportunità di trasformare queste sfide in opportunità e quindi di essere nuovi laboratori di governo delle sfide del nostro tempo, purché sappiano unire al lavoro che spetta le amministrazioni e poi i vari soggetti, ciascuno nelle loro responsabilità, di infrastrutturare il territorio, di fornire i servizi vecchi e nuovi, quindi le infrastrutture materiali ma anche quelle immateriali, come giustamente è stato detto. Noi a Roma stiamo facendo una cosa gigantesca, il 5G, l'utilizzo del digitale in modo molto molto massiccio, ma di unire a questo aspetto, a questa rete di infrastrutture, qualcosa che da solo le infrastrutture non possono e non potranno mai dare, come da sole non lo potranno mai dare le politiche che dall'alto le amministrazioni realizzano, e cioè la costruzione di uno spirito di comunità, di partecipazione. C'è stato un bellissimo convegno a cui ho partecipato qualche anno fa dell'Accademia Pontificia delle Scienze, che ha usato questa sigla, MUST, per combattere i mutamenti climatici serve la mitigazione, ridurre le emissioni, l'adattamento, mettere più alberi, più acqua, eccetera, ma anche ST, Societal Transformation, rendere la società diversa, più partecipe, più capace di far entrare il concetto che ciascuno si prende cura della propria comunità, e se solo se ci si prende cura della comunità si prende anche meglio cura di se stessi. Da questo punto di vista, le esperienze che noi stanno vedendo ci dicono che quando si riesce a attivare in tante forme, con la coprogrammazione, con la coprogettazione del coinvolgimento del terzo settore, facendo partecipare l'associazionismo, coinvolgendo e ascoltando, non solo allargando la platea degli esecutori delle linee delle amministrazioni, se si riesce a innescare questo meccanismo, le opportunità sono straordinarie e delle risposte inedite possono saltare fuori. Noi stiamo lavorando molto sulla sfida del co-housing, cioè un modello di abitare solidale che aiuti le persone anziane a fare della loro isolamento e solitudine, a ribaltare questo elemento, un elemento di comunità. I nostri patti di comunità di presa in carico di giardini, parchi da parte di associazioni stanno avendo un risultato pazzesco, straordinario. Il regolamento sull'uso condiviso dei beni comuni ci consente di mobilitare energie sociali, la coprogrammazione, la progettazione nel terzo settore ci aiuta a avere delle politiche sociali più mirate, meno burocratiche. Ecco, questa capacità di mettere in campo, in gioco, l'intelligenza sociale diffusa, legata da un'idea di valori comuni che legano una comunità, appunto di un senso, ci ha detto Papa Francesco, di fraternità come condizione anche per avere la libertà e l'eguaglianza, come elemento, come fondamentale. Ecco, mostra come le comunità energetiche e gli orti urbani come risposta comune che consente di cambiare il modello energetico, di contribuire a rendere più sostenibile il modello alimentare. Ecco, queste esperienze in realtà delle città possono fare delle città dei laboratori di un nuovo umanesimo partecipato che utilizza e valorizza la tecnologia, l'innovazione, l'intelligenza artificiale, ma lo fa sempre partendo dalla centralità della persona e dal concetto di prossimità. Il digitale può aiutare a avere prossimità, io ti posso far avere un'informazione dove sei immediatamente sul tuo mezzo, però la prossimità deve essere anche relazionale, fisica. Per questo noi con tanti sindaci parliamo della città dei 15 minuti, di portare i servizi nei quartieri, di superare un modello fordista di città in cui ogni città, ci sono il quartiere dove si dorme, il quartiere dove si lavora, il quartiere dove si consuma. No, i quartieri devono avere i servizi vicini, perché questo sollecita delle reti di partecipazione. E quindi bisogna essere connessi, non possiamo non essere connessi, ma ogni tanto per connettersi bisogna anche sconnettersi. Noi l'abbiamo sperimentato, un'esperienza bellissima, concludo raccontandola, con Baricco, che ha avuto questa idea folle che noi abbiamo preso di fare la lettura collettiva di Dostoevskij in silenzio delle notti bianche, alla fine è esploso, tutti lo devono fare, centinaia di luoghi della città, e per quella ora e mezza, due ore che ciascuno ha letto, si era scollegati. Io sono stato forse l'unica ora e mezza che non ho guardato il cellulare, tranne quando dormo, eppure partecipando insieme di un'esperienza culturale, ma lo stesso può valere di una preghiera, di un momento spirituale, ci si è sentiti più connessi che quando si è connessi su un social. Ecco, quella dimensione della connessione, della comunità, della prossimità, è alla fine l'ingrediente fondamentale per fare delle città dei laboratori, per trasformare le sfide del nostro tempo in opportunità di crescita sociale, civile, culturale, spirituale. Ecco, noi abbiamo tutto il dovere di farlo, ma chi amministra non può farlo da solo, ha bisogno che le persone di buona volontà partecipino, ciascuno nei suoi compiti, nei suoi ruoli, nelle sue responsabilità, ma con un obiettivo comune. Grazie.
1: Grazie, grazie al sindaco. Proseguiamo nel ragionamento avviato con Sergio Urbani, che ha la responsabilità di guidare Fondazione Cariplo. È un altro player molto importante sul territorio. Fondazione Cariplo ha statutariamente un legame col territorio molto forte, è un altro player, come dicevo, quindi vale anche per lui la stessa domanda: come all'interno di questa dinamica si svolge un ruolo di una realtà come la sua?
3: Sì, grazie dell'invito, perché parlare con voi, parlare con diciamo il mondo di Comunione e Liberazione, di Compagnia delle Opere, di Housing Sociale, vuol dire parlare a persone attente, persone che hanno una sensibilità, persone che tra l'altro condividono anche molto del nostro approccio, perché noi come fondazione non ci occupiamo di casa in quanto investimento immobiliare, ma ci occupiamo di casa in quanto è una di quei cinque ingredienti che fanno la comunità. Cioè, per noi una persona è inclusa in una comunità, si sente di appartenere, se ha una casa, ovviamente se ha un lavoro, il lavoro deve essere la precondizione che consente di comprare, diciamo, tutte le altre cose, deve avere accesso alla salute, ovviamente per sé e per i suoi familiari, alla formazione, al cibo sano, e poi alla cultura, intesa come non solo cultura, come arti performative, eccetera, ma come anche stile di vita, di appartenenza in senso lato a un certo mondo con cui condivide valori. Ecco, senza uno di questi ingredienti non c'è inclusione, non c'è comunità. Uno la comunità la guarda da fuori, no? Se non ha una di queste, poi ci sono tantissime cose, ma queste per noi sono proprio quelle di base. Quindi noi ci occupiamo di casa dal 2000, prima abbiamo iniziato i casi di esclusione, diciamo, funzionale, cioè chi aveva dei problemi particolari e quindi con dei contributi per la disabilità, per certe categorie di disagio e di bisogno, in collaborazione con il terzo settore. Dal 2004 abbiamo iniziato con un'attività di investimento responsabile, con dei fondi immobiliari. Abbiamo fatto il primo fondo, poi è piaciuto a Cassa Depositi e Prestiti, che ha portato a livello nazionale diciamo questo modello di attività. È stato un programma da 5 miliardi di euro, insomma abbastanza importante. Non abbiamo fatto nulla, nel senso che il bisogno era 500 volte più grande di quello che abbiamo realizzato, però a Milano per esempio abbiamo prodotto l'80% degli appartamenti in affitto convenzionato negli ultimi 15 anni, quindi si è fatto molto poco in generale, ma questa cosa è riuscita a realizzare delle iniziative. Ripeto, non case, ma delle comunità, dei pezzi di città, con i servizi, con delle forme di solidarietà all'interno dei progetti, insomma, dei progetti integrati. Ora questo modello è entrato in crisi, perché non c'è più capitale a basso costo, i costi di costruzione sono raddoppiati, un po' il 110%, un po' la crisi energetica, la crisi delle materie prime, le guerre, i costi. Noi costruivamo a 1000 euro al metro quadrato delle case bellissime in classe A, adesso costano 2000 euro al metro quadrato. Noi stessi abbiamo investito 165 milioni di euro, abbiamo esaurito lo stanziamento, il plafond che possiamo investire a rendimenti ridotti, diciamo così, e in giro c'è poca disponibilità, diciamo, per questa prospettiva. Ci siamo chiesti se fosse finita qui. Ovviamente la risposta è no, come al solito si prova, siamo italiani, no? Abbiamo un debito pubblico spaventoso. Sono stato a gennaio a Vienna, dove hanno ancora la GESCAL, hanno 5 miliardi di euro a fondo perduto all'anno per fare politiche abitative e sono 11 milioni di cittadini. Quando abbiamo 500 milioni noi facciamo i salti di gioia. Però noi italiani non ci fermiamo, no? Cerchiamo appunto di parlare in modo intelligente, di sfruttare l'opportunità, di essere creativi. Adesso noi stiamo puntando tantissimo sulla riscoperta delle cooperative di abitanti. Sono vecchie di 100 anni, ma sono ancora estremamente competitive, ovviamente se c'è chi ha voglia di fare cooperazione, quindi questa è un po' una chiamata all'azione di chi ne avesse voglia. Perché? Perché possono avere molto più debito bancario, stiamo lavorando con Regione Lombardia, con la Banca Europea degli Investimenti, ovviamente con Banca Intesa, noi siamo uno dei soci importanti della banca, ma anche con Banca Etica, con le BCC, per dare del debito a basso costo a queste cooperative. Si possono chiedere un po' di quattrini ai soci che poi hanno una casa in godimento e quindi stabilizzano veramente la loro condizione abitativa. Storicamente si chiedevano poche migliaia di euro, ma anche 10.000, 15.000 euro sono in grado di metterli come capitale a primo rischio. E noi fondazioni e altri soggetti possiamo investire in un capitale di secondo rischio, sempre a condizioni calmierate, e così diciamo, riusciamo a raccogliere le risorse finanziarie. Poi hanno l'IVA al 4% invece dell'IVA al 10% dei fondi, quindi è un altro bel aiuto. Ovviamente non basta, perché oggi si costruisce su aree cosiddette brownfields, cioè sono aree industriali o comunque da recuperare, hanno un costo di recupero ambientale ma anche di acquisto iniziale, non si costruisce più sulla campagna, per fortuna, verrebbe da dire, e purtroppo la casa è anche un oggetto complicatissimo. La prestazione energetica che si richiede alle abitazioni le ha rese un prodotto per ricchi. Questo va detto, no? C'è stata, come in altri settori, un'attenzione all'ambiente che noi condividiamo, ovviamente, ma che forse ha superato un livello di ragionevolezza in alcuni casi. Però detto questo, quindi stiamo provando a diciamo, riproporre una nuova prospettiva di investimento, ovviamente che si coordina con tutte le iniziative del Piano Casa Nazionale, con le iniziative preziosissime di Invimit, con lo sforzo che mettono in campo i comuni, che ovviamente hanno una partita difficilissima, perché è tutto il mondo, è come se fosse super complicato, no? Siamo pieni di regole utili, ma qualcuna forse anche di troppo, e quindi riteniamo che ci sia la possibilità di una nuova prospettiva di rilancio, di investimenti, di sviluppo, ma al centro c'è la cooperativa, cioè questo concetto che insieme delle persone che hanno bisogno, o si pensa molto spesso per primi ai key workers, quelli che la città la fanno funzionare e quindi devono viverci anche dentro in qualche maniera, quindi infermieri, insegnanti, forze dell'ordine, però poi ovviamente l'obiettivo è di allargare il tiro a diverse componenti della città. E il livello che noi cerchiamo di raggiungere, che è molto importante da qualificare, se no si parla di casa, ma c'è la casa a 500 euro al mese, a 800 euro al mese, a 1500 euro al mese, e poi c'è il mercato, che almeno a Milano e nei grandi centri urbani della Lombardia l'affitto per una famiglia può costare anche più di 2000 euro al mese. Ecco, noi cerchiamo di rimanere sotto i 1000 euro al mese. È molto molto molto impegnativo, oppure sotto i 100 euro anno metro quadro. Questo è importante quando sentite parlare di iniziative in tutta Europa, c'è l'affordable housing che non so, 1500 euro al mese, c'è bisogno anche di quello, poi c'è il social housing che insomma sono 800 euro al mese, 1000 euro al mese, e noi abbiamo anche l'edilizia popolare che è intorno ai 150-200 euro al mese, però è un'edilizia in questo momento che noi cerchiamo di, abbiamo dei programmi anche col Comune di Milano e con Regione Lombardia, è importantissima, però è un po' come se avesse un motore rotto in questo momento, perché senza la GESCAL che la finanziava a fondo perduto anche fino al 100%, diciamo è un business difficile da sostenere, quindi non sono inefficienti le ex IACP, le ALER o le aziende casa, è che proprio hanno dei numeri che rendono la gestione veramente difficile da sostenere. Infatti in questo momento sono un po' tutte in fase un po' di riorganizzazione delle formule, cercando di spostarsi un po' verso un affitto più sostenibile anche per il proprietario, non solo per le famiglie. Quindi insomma penso che ci sia una grande possibilità, l'Europa si interessa di casa, quindi entra un po' dalla finestra da temi energetici o di coesione sociale. È un percorso, come è stato fino ad oggi e come tanti altri in Italia, molto stretto e difficile, però noi ci siamo. Grazie.
1: Grazie, grazie anche a Sergio Urbani, che ha già chiamato in causa Invimit, e quindi Mario Valducci è già stato intercettato, e a lui ovviamente chiediamo, anche rispetto a una realtà nazionale ma che ha un impatto importante sul territorio, azioni e criteri riguardo a quello che stiamo dicendo.
4: Sì, grazie, grazie per l'invito. Io quasi tutti gli anni sono qui al meeting di Rimini e ritengo che questi incontri siano incontri molto utili, non solo credo per noi relatori, ma anche, diciamo, per quanto noi relatori riusciamo a prendere nell'incontrare questa comunità, che è una comunità storica molto importante, radicata e che ha valori importantissimi. Io parlerò degli aspetti quantitativi, no? Come è stato ricordato, quindi ci sono stati i primi interventi sulla qualità della dimora, delle abitazioni. Io parlerò più del tema della quantità, perché negli ultimi anni il tema della casa è diventata non un'emergenza come lo era 10 anni fa, ma è diventata una vera e propria crisi, dovuta a 3 fattori principalmente. Studenti, li leggo tutti positivamente, però li ricordo, no? Università, turismo, e non c'è più il match domanda-offerta di lavoro dove, diciamo, vive quello che è destinato ad avere un posto di lavoro, no? Quando io ero giovane non avevo la necessità di trasferirmi, o comunque molti cittadini non avevano la necessità di trasferirsi in un altro territorio per lavorare. Oggi questa necessità di mobilità è molto più alta. Quindi questi 3 fattori comportano, perché chiaramente in una società che ahimè è in un inverno demografico, no, uno si domanda ma come mai tutta questa crisi sulla casa, no? Deriva da queste altre, chiamiamole, utilizzi, no, della casa. E quindi questo, diciamo, ha portato a questo fenomeno di ma dove andiamo a vivere, come facciamo ad andare a lavorare, a fare l'infermiera a Milano o a poter rispondere a un concorso che ho vinto a Napoli, a Roma, in qualsiasi città italiana, potremmo dire, se devo spendere il 75% di quello che guadagno per l'affitto dell'immobile. Ovviamente rinuncio al lavoro, anche se è stato ovviamente acquisito con grande sacrificio. Il piano casa che è stato approvato in Parlamento negli ultimi mesi, diciamo, ha messo Invimit, che vuol dire investimenti immobiliari italiani, che è una SGR posseduta al 100% dal Ministero dell'Economia e Finanze. Scusate, dico queste cose perché non tutti conoscono, mentre tutti conoscono le realtà che si sono presentate, Invimit è una realtà meno nota, come soggetto attuatore del secondo pilastro. Cosa vuol dire? Il secondo pilastro è quel pilastro, chiamiamola, della fascia grigia dei cittadini che fanno fatica a trovare le abitazioni, ovvero quelli che vanno da indicativamente 20.000 euro di ISEE all'anno a 50.000 euro di ISEE all'anno. E queste, diciamo, sono, diciamo, è stata chiamata residenza sociale per distinguerla dall'ERP, dall'edilizia residenziale pubblica, e diciamo Invimit è stata chiamata a fare una cosa quasi impossibile, io dico, cioè quella di essere soggetto attuatore di questo programma. Noi cosa abbiamo fatto in base a questa legge? Abbiamo costituito il fondo dei fondi, cioè abbiamo costituito il fondo che io lo chiamo in italiano perché a me piace più, il fondo casa, che di fatto è un fondo costituito con le risorse della parte della comunità europea gestita a livello nazionale, non risorse elevate, 100 milioni di euro, e questo fondo sarà il fondo dei fondi, dovrebbe essere nella costruzione di questo piano. A questo fondo dei fondi poi dovranno nascere dei fondi su base regionale, cioè ogni regione dovrebbe avere un fondo che viene costituito da chi e quali sono le due materie prime perché questo progetto si realizzi. Da una parte risorse finanziarie, risorse finanziarie che possono provenire dalle regioni che potrebbero avere dei fondi della Comunità Europea non utilizzati o non utilizzati appieno, che riguardano il contesto abitativo, potrebbero arrivare anche dalle casse previdenziali, dai fondi pensioni, delle categorie, come in realtà, io vi dirò poi un paio di casi, si realizzano a fatica, ci è voluto qualche mese, non è che si realizza. Il processo immobiliare non è un processo che si fa dall'oggi al domani, per tante cose, quindi richiede tempo, ma potrebbe arrivare da quelle. E l'altra necessità di materia prima sono gli immobili, perché oltre alle risorse finanziarie gli immobili. E immobili possono derivare o da immobili pubblici, io sono sempre quello che ha stabilito, ha detto, coniugato questo termine di buchi neri, e purtroppo quando alziamo gli occhi nelle nostre città, quando vediamo un immobile fatiscente, mi spiace dirlo, ma nel 90% è un immobile pubblico, nel 10% è un immobile che apparteneva a una società in fallimento o comunque in procedura liquidatoria. E quindi, diciamo, quella è l'altra materia prima fondamentale. Perché comunque io credo che per una realtà territoriale tirar fuori il buco nero, che rappresenta oggi un momento di insicurezza dei cittadini, perché spesso questi immobili che compendi immobiliari sono pezzi di quartiere di una città, rappresenti già una svolta importante. Ecco, chiaramente poi il fondo territoriale non sarà gestito da Invimit, ma sarà gestito da una società che verrà individuata da tutti i soggetti che costituiranno questo fondo immobiliare, quindi comuni, istituzioni regionali che, diciamo, entreranno a far parte di questo fondo diretto, che sceglieranno il loro soggetto attuatore, che potrà essere una SGR che potrà avere un profilo pubblico. In Lombardia c'è, diciamo, una società che ha realizzato quello che prima Urbani raccontava, e oppure soggetti privati. Gli immobili potrebbero essere anche di direzione privata, perché nel momento in cui un soggetto privato è proprietario di un immobile abbandonato, non utilizzato, e il comune o la regione ritiene che quell'immobile abbia una pubblica utilità, un utilizzo di pubblica utilità, perché lì verrà fatto abitazioni per infermieri, per pubblici impiegati, per polizia dello Stato, insomma, mettete voi la categoria, sono infinite le categorie, può definirlo un immobile, diciamo, di pubblica utilità, e quindi a quel punto può entrare a far parte di questo fondo diretto territoriale. Ho cercato di semplificare il più possibile, diciamo, una costruzione che non è semplice e complessa, però abbiamo già realizzato delle cose, stiamo per ultimarle. Per esempio, a Padova, un'ex caserma che avevamo noi come Invimit ferma da 20-30 anni, come caserma, verrà adibita per fare 300 unità immobiliari ad utilizzo prevalente degli infermieri di quella città. Cosa vuol dire? Vuol dire che un infermiere potrà andare lì a abitare spendendo 450 euro al mese circa, che rappresenta circa un terzo del proprio stipendio. Questa vuol dire edilizia residenziale sociale. Questo è quello che è il nostro obiettivo, di poter quindi mettere a disposizione delle case ad un valore massimo di un terzo di quanto è il reddito di quella famiglia che andrà a vivere in quella località. Un'ultima cosa. A Milano abbiamo firmato un protocollo col Comune, firmeremo a settembre, incrociamo le dita, la convenzione, per cui in un'ex area della difesa, Piazza d'Armi, Forze Armate, per chi di voi conosce Milano, nasceranno 1.700 unità immobiliari. Di queste 1.700 unità immobiliari, 700 unità immobiliari saranno dedicate all'edilizia residenziale sociale. È chiaro che in una città come Milano, per far tornare i conti, che per noi i conti sono una redditività bassa del 3-4%, abbiamo la necessità di avere questi 1.000, diciamo, alloggi a libero mercato, perché se no non riusciremo mai a raggiungere, anche in base a quello che ha detto prima l'amico Urbani, quella possibilità di un minimo di margine redditività. Quindi si può realizzare, non è semplice, ma io credo che se tutte le istituzioni a livello regionale, territoriale e anche col supporto dei privati collaboreranno in questa direzione, si potrà consentire ai nostri concittadini di avere a disposizione dimora in cui abitare ha un affitto, ha dei valori che siano per chi ha un diciamo reddito medio assolutamente raggiungibile, adeguato. Grazie. Mi scuso per il... Porti grazie. Saluti di Stefano Scalera, l'amministratore delegato della società, che non è potuto essere qui con noi oggi perché ha avuto problemi familiari, ma insomma comunque porti i suoi saluti. Che
1: grazie, grazie ancora a Mario Valducci, sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI, quindi diciamo sono due partite importanti. Andiamo avanti nel ragionamento e chiediamo a lui anche di dare il suo contributo.
5: Sì, grazie. In primo luogo un ringraziamento al meeting per aver messo al centro del dibattito il tema della rigenerazione urbana, perché io credo che non c'è luogo più importante dove la politica ha una responsabilità di decidere che è quello delle nostre città e soprattutto di quello che le nostre città sono e dovranno diventare. Partendo da una considerazione, io rubo a Roberto, diciamo che è il sindaco della città eterna, la saggezza della cultura romana. Già gli antichi romani utilizzavano per le città due termini: l'urbs, che era il luogo fisico della città, e la civitas, che era la comunità della città. Perché noi dobbiamo pensare che la città non è fatta solamente di case, strade, infrastrutture, è fatta delle tante persone, delle tante comunità che ci vivono dentro, che sono la comunità dei cittadini, ma la comunità dell'educazione, la comunità della cultura, le comunità etniche, perché noi dobbiamo tener conto che oggi siamo sempre più una società multietnica, quindi tener conto dell'etnia è anche quello molto importante. Una società che è fatta anche di età diverse e di generazioni diverse. E le due cose, la città fisica e la città intesa come comunità, sono strettamente interconnesse. Cioè la città fisica condiziona il comportamento della comunità e la comunità, da un certo punto di vista, chiede una città che si adatta ai propri bisogni. Quindi la sfida della città, e questo non solo delle grandi aree urbane, io e Roberto governiamo la prima e la terza città d'Italia, ma anche delle città medie, perché poi l'Italia è un paese di tante città medie. La sfida della città è la vera sfida della politica, è la vera sfida che determinerà la qualità della vita delle persone. Perché noi quando usciamo di casa, usciamo dalla nostra casa e abbiamo bisogno dei trasporti, della scuola, della salute, dei servizi sociali, del verde, dell'ambiente e del lavoro, ma poi anche condizionerà quello che le comunità e la società diventerà. Quindi questo ci fa capire che oggi queste scelte sono delle scelte estremamente complesse che richiedono che la politica si assuma anche la responsabilità di prendere delle decisioni e che poi sono un investimento. Cioè, purtroppo noi ci scontriamo ogni giorno col tema delle risorse. Non può essere il mercato a stabilire come saranno le nostre città, perché se noi lasciamo questa scelta semplicemente al mercato avremo delle città non fatte dalle persone ma fatte dalla finanza. E questo è un rischio enorme che già si è verificato in altre parti del mondo e che determina ovviamente anche disagio, malessere, conflitto, espulsione delle persone. E questo è un tema fondamentale a cui noi dobbiamo dare una risposta. Noi come sindaci lo sappiamo bene perché ogni giorno parliamo con i cittadini che vivono queste aspettative ma anche questi disagi e sappiamo che spesso noi abbiamo la necessità di dare delle risposte che purtroppo non sempre siamo in grado di dare. Io voglio portare qualche esempio per far capire, un esempio che è un esempio della mia città che è Scampia. Scampia, il quartiere di Gomorra, chiunque di noi ha visto Gomorra in televisione, noi l'abbiamo visto anche dal vivo, ed è stato rappresentato come il simbolo del male assoluto. Quanto quel quartiere il futuro di quel quartiere è stato condizionato dalle scelte urbanistiche che sono state fatte. tanto, perché Scampia sono state le vele, c'è stato il Corviale di Roma, lo Zen di Palermo, e quelle cose non è che l'ha fatto un altro, le abbiamo fatte noi. Cioè noi abbiamo costruito dei luoghi che erano generatori di malessere, di disagio, di emarginazione, di criminalità. E quindi noi possiamo fare delle città che fanno quello, oppure possiamo fare delle città che invece creano coesione sociale, solidarietà, crescita economica, perché la coesione sociale determina crescita economica, qualità della vita delle persone. È un problema di scelta. È un problema di scelta, è un problema di investimenti, perché se noi vogliamo far prevalere l'interesse pubblico non possiamo affidarci solamente al mercato privato. Ci vuole il peso del pubblico che condizioni anche l'investimento privato, in senso positivo. Non è che noi dobbiamo fare il mondo, diciamo, statalista, però noi dobbiamo sapere che questo è necessario, perché altrimenti quello che noi vorremmo realizzare non lo realizzeremo mai. Del resto Margaret Thatcher, che è stato il simbolo, diciamo, del liberalismo, diciamo, che ha smontato la Gran Bretagna, costruì le case popolari al centro di Londra, proprio perché voleva evitare che si creasse una Londra fatta solo di abitazioni per ricchi, perché sarebbe stato un problema per la città e anche per il paese. E quindi noi dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo far questo. Per far questo ci vogliono scelte forti, ci vuole una visione della nostra società che noi dobbiamo mettere in campo, e ci vogliono risorse economiche. Questi tre ingredienti sono indispensabili. Se io guardo al caso di Scampia, noi abbiamo scelto, grazie anche alle risorse del PNRR, di abbattere le vele, perché io credo che la rigenerazione è anche distruzione. Noi non è che possiamo conservare tutte. Le cose sbagliate vanno eliminate. È anche un segnale di rigenerazione, di cambiamento, di capire che si può ripartire in maniera diversa. E abbiamo costruito insieme alle comunità locali un nuovo quartiere. A fine anno consegneremo i primi 160 appartamenti. Noi parliamo di quasi 3.000 persone che vivevano in condizioni allucinanti all'interno delle vele di Scampia. Il 95% erano persone lavoratori, persone normali, che solamente non avevano la possibilità di avere una casa. Poi c'era la criminalità che li utilizzava come massa di manovra, ma era la minoranza, non la maggioranza. Quindi e abbiamo deciso di distruggere e di costruire un nuovo quartiere, nuovi edifici, che ovviamente le persone che hanno diritto avranno, con ovviamente un grande investimento pubblico che ci è stato consentito al PNRR. Ma poi abbiamo portato la metropolitana, abbiamo realizzato l'università, abbiamo garantito dei servizi di prossimità, abbiamo riorganizzato i servizi educativi, abbiamo migliorato le scuole, abbiamo garantito servizi sociosanitari con maggiore presenza e maggiore prossimità. Anche quella è rigenerazione urbana. Non è solamente costruire una casa, rigenerare una comunità significa anche garantire quei servizi che sono in grado di rendere la vita delle persone una vita normale, una vita sociale. E quindi questo è lo sforzo che tutti noi dobbiamo fare, essere in grado di guardare alle città del futuro come delle città che siano costruite intorno alle comunità, che siano in grado di integrare le persone, di mettere anziani e giovani insieme. L'esempio del co-housing di Roberto è un'esperienza che noi stiamo facendo anche a Napoli. È l'unico modo in una società che invecchia di ripristinare quel welfare sociale che oggi è indispensabile. Ed è anche un modo poi riuscire a garantire un mix sociale in questi luoghi, di creare degli strumenti di integrazione, perché chi viene messo, viene ghettizzato, chi viene messo da parte, alla fine è una persona arrabbiata, e le persone arrabbiate poi reagiscono nella maniera che noi non vogliamo. Questa è una cosa di cui noi dobbiamo tenere presente. Noi dobbiamo soddisfare i bisogni delle persone. C'è questa bellissima mostra che voi avete fatto proprio guardando a un imprenditore che aveva guardato ai bisogni degli operai per costruire una comunità che fosse anche economicamente competitiva. Se la gente è scontenta, la gente vive male, lavora male e produce di meno e crea conflitto sociale. Quindi questo è anche un fattore economico di crescita. E concludo con un'ultima considerazione che ritengo molto importante. Cioè, quando noi pensiamo alle nostre città, pensiamo ai diritti costituzionali dei cittadini. cioè quando la nostra Costituzione è basata su dei diritti che noi consideriamo obbligatori, i diritti alla mobilità, i diritti alla salute, il diritto alla scuola, il diritto all'ambiente, il diritto allo sport. E dove si concretizzano questi diritti? Dove si passa da una cosa scritta alla vita quotidiana delle persone? Nelle nostre città, nei nostri comuni, nei luoghi dove noi viviamo. Perciò ci rendiamo conto che la rigenerazione urbana è anche l'affermazione concreta dei nostri principi costituzionali. Io credo che noi abbiamo davanti una grande sfida, la sfida di costruire delle città che possano realizzare una comunità coesa, giusta, equa e che vuole crescere, o delle città che sono escludenti, divisive e che aumentano i divari tra le persone. Noi sappiamo la strada che noi vogliamo seguire, ma poi la dobbiamo realizzare. E questo è quello che credo che noi tutti insieme, che questo non è un tema della destra, della sinistra, dei ricchi, dei poveri, è un tema della nostra comunità, della nostra società. Questa è la vera sfida che noi dobbiamo realizzare, altrimenti noi costruiamo un mondo in cui vivremo peggio di come stiamo vivendo adesso. E invece noi vogliamo vivere meglio, e il messaggio di Papa Leone va esattamente in quella direzione. Babele, il luogo dove alla fine le persone non comunicavano, quindi il caos e il conflitto, e Gerusalemme, la città ideale, dove ognuno aveva il suo ruolo, ognuno aveva i suoi diritti e viveva in armonia con gli altri. E questo avveniva 3.000 anni fa. Ma questo è quello che deve succedere anche oggi, e credo che questa è la grande sfida che noi abbiamo davanti.
1: Grazie. Presidente Stefani, abbiamo affrontato diverse dimensioni anche geografiche e territoriali. C'è un perimetro che è quello di cui lui ha la responsabilità, che è un perimetro regionale. Che non sempre è chiaro che tipo di responsabilità possa giocare su queste azioni, su queste partite. Dall'inizio del suo mandato lei è intervenuto su questi temi, quindi andiamo avanti nel ragionamento.
6: Sì, intanto buonasera a tutti, e devo dire che il meeting di Rimini è sempre un'occasione straordinaria, e devo fare anche i complimenti agli organizzatori, ai tantissimi volontari. Ho visto tantissimi giovani, e vedere tantissimi giovani che ad agosto si mettono a disposizione della comunità è qualcosa di straordinario, quindi permettetemi di fare i complimenti a tutti voi. E devo dire che questi sono e devono essere i temi centrali per un'amministrazione anche regionale. La prima pagina del mio programma amministrativo era un grafico che dimostrava che fra 20 anni la mia regione avrà un aumento degli over 85 del 49%, che è un dato sicuramente positivo, un dato sicuramente interessante, perché significa che la qualità della vita migliora, che la qualità delle cure migliora, ma noi non possiamo pensare che un amministratore regionale non possa guardare alla società dei prossimi 20 anni, e io dico dei prossimi 50 anni. Oggi le scelte che la mia amministrazione regionale farà interesseranno le nuove generazioni, e io credo sia necessario un atto di responsabilità quando si amministra, perché c'è sempre un modo diverso di amministrare: l'amministrazione del domani e del dopodomani e l'amministrazione dei prossimi decenni. Io credo che soprattutto l'elettorato oggi voglia, i cittadini vogliano un'amministrazione capace di guardare alle prossime generazioni, ai prossimi decenni, alle sfide del futuro. E le sfide del futuro parlano il linguaggio dell'invecchiamento attivo, parlano il linguaggio delle comunità locali. Di fronte magari a una società sempre più omologata, oggi dobbiamo riscoprire il senso delle comunità locali, della capacità, dell'identità locali. Ho fatto il sindaco prima di fare il presidente di regione, e so quanto sia fondamentale il valore della prossimità, il valore delle comunità locali, il valore dei comuni, la capacità di conoscere via per via quel quartiere, persona per persona, in cui le città non siano realtà atomizzate, fatte di persone sole, ma siano insieme di comunità in cui anche la politica gioca un ruolo rilevante. Oggi uno dei grandi temi che la nostra società deve affrontare è il tema della solitudine. Oltre il 50% di quei nuclei over 85 sono persone sole, sono persone anche prive di rete familiare. E in tutto questo riguarderà la pressione che ci sarà negli ospedali, riguarderà la pressione nelle case di riposo, nelle RSA e nelle IPAB, riguarderà ovviamente tutto quello che ha a che fare con l'amministrazione regionale, che per l'82% del mio bilancio riguarda il settore socio-sanitario. Quindi noi dobbiamo affrontare nuovi meccanismi, nuovi metodi che guardino anche al domicilio come un luogo privilegiato di cura. La casa deve essere un luogo privilegiato di cura anche facendo alleanza con gli strumenti tecnologici. La tecnologia deve aiutare, il monitoraggio da remoto, la capacità di garantire teleconsulto e telemedicina, la capacità, adesso abbiamo la grande sfida delle case di comunità. Le case di comunità non devono solo essere un luogo dove all'interno ci sono i medici di medicina generale, devono essere anche delle centrali operative dove la comunità trova la propria casa della salute, dove si possa monitorare da remoto magari dei soggetti anziani soli, dove si possano creare delle relazioni. E questa è una grande sfida che i presidenti di regione hanno, ovviamente in collaborazione con i sindaci, e uno dei primi atti che ho fatto da presidente di regione è stato aprire un canale diretto, anche comunicativo, con ciascuno dei sindaci della mia regione, perché è fondamentale avere un legame forte con le comunità locali. Io credo che in una società sempre più omologata, paradossalmente sempre più disconnessa fisicamente l'uno dall'altro, vincerà la comunità, vincerà l'identità delle comunità, la capacità di costruire relazioni, la capacità di incontrarsi. Oggi insomma siamo, diciamo, in uno dei luoghi per eccellenza dell'incontro, anche il nome significa questo, e soprattutto dipenderà anche dalla capacità della politica di rendere possibile tutto questo: invecchiamento attivo, animazione dei quartieri, capacità di costruire relazioni a livello locale, monitoraggio da remoto di soggetti soli, capacità di costruire co-housing intergenerazionale, possibilità di garantire social housing. E quindi, ricollegandomi a quanto è stato detto prima, io una delle prime cose che ho voluto fare è stato investire 50 milioni di fondi comunitari per il social housing nel nostro territorio. Dobbiamo pensare alla fascia grigia, prima è stato definito, no? In maniera molto corretta. Cosa significa per la stragrande maggioranza dei cittadini non poter ambire ad avere un'abitazione? Uno dei motivi per cui i giovani non li tratteniamo nei nostri territori è che si laureano, magari anche i giovani professionisti della sanità, visto che prima abbiamo fatto l'esempio degli infermieri, oggi un giovane infermiere si laurea magari dopo la triennale a 23-24 anni e deve lavorare magari in una grande città con un affitto di 800-900 euro al mese quando gli va bene. Chi glielo fa fare di restare in Italia quando all'estero prende il triplo e gli danno pure l'alloggio, ovviamente per poter esercitare la propria professione sanitaria? Queste sono le sfide che noi dobbiamo affrontare, e queste sono sfide che noi dobbiamo affrontare partendo dalla dinamica sociale, no? Quando ho voluto porre questo punto come primo punto del mio programma amministrativo, le prime domande ovviamente della stampa sono state: ma come un governatore, un candidato di centrodestra che pone come primo punto il sociale? E io credo che questa sia una domanda da non fare, perché queste sfide non hanno colore politico, non possono essere sfide di destra o di sinistra se siamo nel 2026, devono essere sfide di tutti e devono essere affrontate con coraggio, con determinazione, portando a casa dei risultati. Nella mia regione ci sono 10.000 immobili sfitti, e lo dico, no, come dato pubblico. Voglio pensare che alla fine del mio mandato questo dato possa essere sensibilmente migliorato grazie a degli investimenti che noi dobbiamo fare per garantire un diritto alla casa ai nostri cittadini. E così come dobbiamo fare per quanto riguarda l'accesso alle cure, per quanto riguarda la possibilità per ciascun cittadino, adesso con le case di comunità abbiamo questa grande possibilità, questa grande prospettiva di poter dare un medico di medicina generale a ciascun cittadino della nostra regione, renderle liberamente accessibili a qualsiasi ora del giorno, oltre 90 solo nel mio territorio case di comunità hub, e le grandi sfide che abbiamo davanti anche per quanto riguarda il tema dell'istruzione e della formazione, che deve essere centrale nell'agenda di una regione. Questo è un tema che deve riguardare tutti. Io credo che noi dobbiamo investire nella formazione tecnica e professionale, lo dobbiamo fare anche con un salto di mentalità, troppo spesso si pensa alla laurea a tutti i costi. Io vengo da un percorso universitario e ho fatto un percorso post-universitario, ma sono il primo a dire che un giovane che sceglie di entrare nel mondo del lavoro dopo aver fatto le scuole professionali o magari un istituto tecnico sia un giovane che deve essere valorizzato e meriti di essere valorizzato tanto quanto un giovane laureato, perché contribuisce al progresso imprenditoriale e lavorativo del suo territorio ed è semplicemente una scelta di vita diversa dalla mia. E questo non significa nulla, non significa che è meglio o peggio, significa che siamo persone che hanno fatto delle scelte di vita e che meritano di essere valorizzate tanto quanto. E poi, permettetemi di dirlo, visto che si è parlato di rigenerazione urbana, una grande sfida che abbiamo noi davanti è anche quello di stimolare gli enti locali. Per questo ho parlato della necessità di avere un legame forte con i comuni. Ho presentato proprio oggi, ho depositato una proposta di legge a mia prima firma per garantire un aumento dei punteggi degli enti locali per l'accesso ai finanziamenti regionali per coloro i quali fanno opera di rigenerazione urbana. Oggi, fino ad oggi, nella mia regione, chi non fa opere di rigenerazione urbana accede ai finanziamenti regionali tanto quanto chi invece lo fa o chi non lo fa. E credo che questo sia assolutamente scorretto. Costa zero e io penso che i finanziamenti della mia regione per le opere pubbliche e per i comuni debbano andare prima a chi fa opera di rigenerazione urbana, prima a chi tutela l'ambiente, prima a chi difende il proprio territorio e lo fa mettendo a servizio opere di rigenerazione per tutti. E credo che questo a costo zero sia qualcosa che possa essere esportato in tutto il paese.
1: Grazie, grazie al presidente Stefani. Abbiamo tempo per una battuta flash, quindi veramente a volo d'uccello, siete tutti uomini di comunicazione, quindi non dovrò tagliare il tempo, quindi veramente un flash anche di replica rispetto a quando abbiamo sentito.
0: Dopo quello che abbiamo ascoltato mi sovviene una frase diciamo che ha più di 60 anni, è una frase di Adriano Olivetti che ha scritto nella Città dell'uomo del 1960, ha scritto: le città non sono solo fatte di mattoni, ma sono fatte anche di relazioni, cultura e partecipazione. Mi scuserete se la citazione non è letterale perché non la ricordo precisamente, però il concetto è questo. Io penso che senza relazioni e senza cultura non ci può essere partecipazione, e questa forse è la sfida che ognuno di noi nei propri ruoli ha nel prossimo futuro. Cioè, noi ci siamo posti negli ultimi anni diciamo di non lasciare nessuno indietro, e sicuramente questa resta una priorità. Ne aggiungerei un'altra, che forse è diciamo di non lasciare nessuno solo.
1: Grazie, sindaco Gualtieri.
2: Ma io sono troppo tentato da dire una cosa sulla casa, perché devo dire, poi anzi con grande piacere, c'è una forte sintonia sia non sorprendentemente con Gaetano Manfredi, anche col presidente Stefani, su una visione più generale della partecipazione della comunità, della forza della dimensione sociale dei nostri territori come risorsa. Però credo sia emerso un punto che merita di essere sottolineato, anche dal riferimento veniva fatto al caso viennese e dai numeri quantitativi che venivano fatti, cioè i 100 milioni di invimiti, 50 milioni. Noi stiamo parlando di un paese che purtroppo ha deciso, e questa è una scelta della Seconda Repubblica, non è né del centrodestra né del centrosinistra, di cessare di avere politiche pubbliche per la casa. Prima c'era la trattenuta e si faceva quello che si faceva a Vienna, in Austria. Oggi, se non ci sono le risorse pubbliche di fondo per l'edilizia residenziale pubblica, cioè quella fascia che fino a 20.000 euro, che non si mantiene con nessuna ingegneria finanziaria al mondo, non è neanche più bravo, loro magari sono bravissimi, ma si devono arrendere, già faticano a stare sull'affordable social con perché i ritorni sono bassi. Quella c'ha bisogno di una componente di sostegno pubblico che deve essere finanziare la fiscalità generale. L'Italia non ha più questa cosa. Ha pensato che tutti i soldi si potevano mettere nei sconti fiscali per far diventare tutti proprietari di casa. Questo ha avuto anche successo, nel senso che sono l'80%. Il problema è che oggi questa cosa fa sì che se appunto si devi spostare, devi andare a lavoro da un'altra parte, o se non sei fortunato di una casa te la erediti, tu sei povero. Puoi avere pure un lavoro ad altissimo reddito, sei povero, è la vera distinzione. Quindi non aver cessato di avere una politica pubblica per le case pubbliche, che sono quelle che ti consentono poi, perché se io ho in graduatoria tantissime persone, riesco a dare la casa pubblica, perché ce ne abbiamo troppe poche a Roma, come in tutta Italia, se facciamo i paragoni con non dico con Vienna, con gli altri paesi europei ci dobbiamo vergognare, è chiaro che io riesco a darla solo ai super poveri, a quelli che arrivano a 5.000, ma quelli da 6.000 a 20.000 non entreranno mai in graduatoria, ma quelli non si possono permettere nemmeno il social, che già fatichiamo a fare, figuriamoci quella di mercato, e questo porta la tensione sulla componente sociale, che a sua volta porta la tensione su quella di mercato, quello che non affitta perché ha paura che non gli paga l'affitto, che

0: diciamo, l'uomo dei conti dopo aver parlato di valori e di principi, ma non dimentichiamoci che senza questa componente poi gli amministratori locali, regionali possono fare i salti mortali, possono fare tutto quello che vogliono, ma c'è bisogno di questa componente per abilitare delle politiche pubbliche della casa che poi devono essere declinate con l'abitare, col co-housing, tutte le forme innovative, l'opposto di Scampia, l'opposto di Corviale, nelle forme nuove ovviamente, ma senza quella dimensione noi rischiamo veramente di avere una lacerazione sociale che non è solo un tema di giustizia sociale, è anche un tema di crescere e di competitività, perché un paese dove non c'è mobilità del lavoro è un paese che cresce di meno e che è meno competitivo. Quindi questa è una grande emergenza, a oggi non è stata affrontata adeguatamente, è tempo che l'Europa e l'Italia facciano la loro parte.
1: Grazie Urbani.
2: Condivido l'importanza... Pronto? Sì, l'importanza dell'edilizia pubblica ovviamente. Io sono, diciamo, c'è una delegazione di amministratori pubblici competenti, sensibili, molto puliti, voglio dire, anche è una cosa bella da percepire, diciamo così, però secondo me hanno davanti una missione impossibile. Perché appunto non ci sono, le politiche abitative richiedono quattrini che oggi non ci sono, nonostante siano state stanziate risorse importanti. Lo dico non per polemica, ma anzi perché secondo me, ho visto anch'io la mostra di Léon Hermel, bellissima, questo si è dato da fare, non ha chiesto niente a nessuno, ha visto cosa poteva, ha cercato alleanze ovviamente, ha lavorato sugli stessi temi di base, casa, formazione, realizzazione delle persone, aiuto agli altri non paternalistico. Secondo me il terzo settore deve tornare ad attivarsi, no? Siamo poi all'alba di un'altra rivoluzione industriale che farà morti e feriti come tutte le precedenti. Deve attivarsi, deve fare proposte, deve rivendicare un ruolo, qui il pubblico da solo farà delle belle cose, ma non farà tantissimo, perché non, è veramente una missione impossibile e occorre cercare questa partnership, questa alleanza, soprattutto da chi è no profit, limited profit, è alimentato da dei valori, no? Di produzione di un bene pubblico come lo è il soggetto pubblico, perché secondo me questo è un grosso potenziale del nostro paese, del nostro territorio.
1: Grazie. Mario Valducci.
3: No, io volevo solo sottolineare alcune cose che sono state dette da molti di voi che io credo sia molto importante. Penso che per la politica soprattutto siano importanti. Questo è uno dei tanti temi che non sono di nessun colore politico, sono dei problemi dei cittadini, che io mi auguro la politica tutta si rimbocchi le maniche per contribuire, ciascuno nei propri ruoli, nelle proprie responsabilità, a risolvere. Poi è chiaro che i soldi non sono mai sufficienti, no? Perché 10 miliardi in 10 anni per 100.000 alloggi non sono insufficienti, sono il primo a dirlo, però si è mosso qualcosa. Sicuramente bisogna fare molta pressione, credo, anche presso la comunità europea, perché questo è un tema che io credo, quello della rigenerazione urbana, che forse anche l'Unione Europea dovrebbe mettere mano maggiormente alle risorse finanziarie di quello che ha fatto fino ad oggi. Però ecco, mi sembra che dal dibattito di oggi è emersa questa volontà di togliere, diciamo, l'ideologia politica rispetto a questo tema e rappresentarlo come giusto che sia un vero problema per i cittadini che tutti insieme dobbiamo cercare di superare e risolvere.
1: Grazie.
4: Sì, io volevo, credo che insomma si sono dette delle cose molto importanti, poi è chiaro, io sono d'accordo con Roberto che la leva pubblica ci vuole, cioè noi non possiamo accontentarci di dire non ci sono i soldi, perché lo sappiamo che non ci sono i soldi, ma bisogna trovare un modo per farli uscire questi soldi. Quindi, visto che si spendono tanti soldi per cose che sono inutili, si possono anche spendere per fare delle cose utili per i cittadini. Quindi io, senza entrare in nessuna polemica, però penso che una leva pubblica sia fondamentale per dare una risposta, perché i bisogni hanno, c'è la necessità che ci sia una parte di leva pubblica e poi una parte di leva di mercato, di terzo settore, di cooperative. A me piace molto questa idea delle cooperative, perché quando io giro per la mia città c'ho il palazzo ex cooperativa degli autoferrotranvieri, palazzo ex cooperativa dei post telegrafonici, palazzo ex cooperativa

0: cioè queste cooperative hanno costruito un pezzo del paese, quindi forse ripensare anche un ruolo dell'impresa come soggetto che contribuisce al, diciamo, al tema della costruzione di pezzi di città, credo che anche questo, insomma, possa essere un elemento molto importante. Io volevo fare solo una considerazione sul tema dell'identità, che spesso ha una doppia faccia, l'identità vista come luogo, come elemento di divisione o di conflitto. Adesso c'è tutta questa discussione sul woke e sulla cultura woke, ma anche l'identità come fattore invece positivo di conservazione delle radici di una comunità. E io credo che noi abbiamo bisogno di città dove il senso dell'identità, che non è un'identità del passato, ma un'identità del futuro, debba essere conservato e rafforzato. Noi abbiamo molto lavorato, dico solo questo, a Napoli, nei nostri quartieri che vengono chiamati di periferia, un termine che a me non piace, per riprendere il senso delle vecchie feste del quartiere, dell'idea di riprendere le vecchie tradizioni culturali del quartiere, fare un'attività anche ovviamente culturale molto forte, di aggregazione delle persone, e abbiamo avuto una partecipazione da parte dei cittadini straordinaria, anche in zone dove il livello educativo non è altissimo. Questo ci fa capire come la gente ha bisogno di avere delle radici profonde. Non può essere un sistema indistinto dove nessuno sa chi è e a chi appartiene. Ecco, quindi nella costruzione della nostra città del futuro, di questa città ideale, della nostra Gerusalemme, non possiamo non tenere in conto anche il tema dell'identità dei luoghi, perché l'identità dei luoghi è anche dignità. Quando noi abbiamo portato l'università a San Giovanni a Ceduccio, a Scampia, è stato il riconoscimento che quei quartieri non erano la discarica della città, erano un luogo dove noi portavamo una delle cose più preziose che noi avevamo, la nostra università, i nostri giovani, i nostri ragazzi. E non è stato facile, perché poi qualche mamma mi telefonava e diceva: ma tu sei pazzo, perché l'ho fatto quando ero rettore, tu vuoi mandare i nostri figli in periferia, no? Perché poi esiste il classismo insomma, a tutti i livelli. Adesso sono tutti contenti, però dopo, non prima. Però quando abbiamo fatto questa operazione abbiamo dimostrato a quelle comunità che noi credevamo in loro, volevamo fare un investimento. Questo è molto importante, perché sentirsi parte di una realtà più grande, il modo migliore per dare dignità alle persone. E questo credo che sia un fattore molto importante.
1: Grazie. Presidente Stefani.
2: Sì, io concluderei con un concetto che nell'enciclica di Papa Leone si esprime in maniera molto interessante, che è quello di sussidiarietà, no? Che un po' è il filo rosso che lega poi tutti i discorsi che sono stati fatti. E credo che questo messaggio, che questo tema noi dobbiamo riscoprirlo a partire dal livello locale. Tra l'altro, la sussidiarietà verticale ci ricorda che più ci avviciniamo a un territorio, più conosciamo quel territorio, migliori sono le capacità che abbiamo di poter fare politica attiva, quindi di fare amministrazione sana in quel territorio, ma anche sussidiarietà orizzontale, quindi riuscire a collaborare, riuscire a costruire qualcosa di grande. Credo che questo meeting di Rimini ne sia l'espressione più lampante, e credo che su questo tema, che tra l'altro è il tema che ha interessato ciclicamente anche la Chiesa, no? Prima parlavamo di Leone XIII della Rerum Novarum, e non a caso Leone XIV in questa enciclica parla delle Res Novae, quindi di come la Chiesa deve interrogarsi davanti alle Res Novae del nostro tempo, alle cose nuove. Così dobbiamo farlo noi, guardando però non a domani, guardando alla società dei prossimi decenni. Io sono convinto che è proprio questo quello che i cittadini ci chiedono.
1: Grazie, grazie anche al Presidente Stefani. Io non rubo altro tempo, ovviamente ringrazio moltissimo i nostri interlocutori, come dicevo prima andremo avanti nei prossimi giorni. Mi permetto solo una battuta conclusiva invitando anche i presenti a visitare quello che si troverà e che si trova all'interno dei padiglioni, perché rispetto anche agli appelli di questa sera ci sono tante realtà sociali che in qualche modo stanno cercando di contribuire proprio a quello che veniva fuori. Penso a Napoli, penso a Cometa, penso a Banco Alimentare, Porto Franco e tante opere che nel loro piccolo, se vogliamo, stanno cercando di contribuire a questo livello. Grazie ancora a tutti, buona serata.
3: Sono le 17.40, questa è Radio Radicale. Abbiamo seguito il dibattito di ieri alla 47esima edizione del meeting di Rimini dal titolo Fare ancora città, e hanno partecipato Fabrizio Dell'Orefice, direttore relazioni esterne di Open Fiber, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Gaetano Manfredi, presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e sindaco di Napoli, Alberto Stefani, presidente della Regione del Veneto, Sergio Urbani, direttore generale e amministratore delegato della Fondazione Cariplo, Mario Valducci, presidente di Invimit, il tutto moderato da Emanuele Forlani, direttore generale della Compagnia delle Opere. Adesso andiamo a occuparci di migranti, innanzitutto con alcune agenzie uscite nelle ultime ore. La Guardia Costiera Italiana ha soccorso una barca partita dalla Libia con 8 persone diretta a Lampedusa la scorsa notte. Dovrebbe trattarsi del gruppo oggetto dell'allerta lanciato ieri da Lanfon quando il piccolo natante era in acque SAR maltesi. E intanto 4 corpi sono stati recuperati questa mattina nelle acque al largo di Ben Guerdana, Zarzis, nel sud-est della Tunisia, dopo il naufragio di un'imbarcazione utilizzata per una traversata migratoria irregolare verso l'Italia. Lo riferisce la radio locale, mentre le autorità tunisine hanno mobilitato mezzi navali e un elicottero per proseguire le ricerche. Il portavoce della Direzione Generale della Guardia Nazionale, Hussein Eddine Jebabli, ha fornito una prima ricostruzione ufficiale dell'incidente, secondo la quale l'imbarcazione era partita clandestinamente mercoledì 19 agosto con 16 persone a bordo, 15 originarie di Ben Guerdan e una di Zarzis. Il natante, giunto a circa 14 miglia nautiche dalla costa, avrebbe cominciato a imbarcare acqua prima di affondare, provocando la caduta in mare degli occupanti. E il portavoce ha precisato che, secondo la testimonianza del superstite, 11 persone indossavano giubbotti di salvataggio. L'allarme è scattato ieri intorno alle 21 quando una nave mercantile ha comunicato alla zona marittima della Guardia Nazionale di Zarzis di aver soccorso una persona in mare. Il superstite è stato successivamente preso in carico dalle unità tunisine e assistito dalla protezione civile e dai servizi sanitari. È stato lui, ha spiegato Jebabli, a fornire agli investigatori le prime informazioni sulla composizione del gruppo e sulla dinamica del naufragio. Questo è quanto è successo in Tunisia. Intanto anche l'Irlanda ha deciso di rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. L'Irlanda è il settimo stato, dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi, che adotterà tale politica rispetto ai cosiddetti, appunto, dublinanti. Prendiamo adesso due dichiarazioni di esponenti del centrodestra, la prima del presidente del Senato La Russa. Abbiamo visto tutti le immagini di Ceuta, è stato un assalto all'Europa e la Spagna ha le sue enormi responsabilità nell'avere predicato l'accoglienza indiscriminata. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a Bar Italia, al tour di Fratelli d'Italia che nei giorni scorsi ha fatto tappa a Ragalna, in provincia di Catania. L'accoglienza è una bellissima cosa, ma quando è indiscriminata non è più accoglienza, come quello che è avvenuto nell'enclave spagnola, con migliaia e migliaia di persone che rimangono senza acqua, senza cibo, senza un luogo per dormire e vengono rispediti quasi a pedate nel loro paese. Pensate, ha osservato ancora il presidente del Senato, se fossero arrivate a Pantelleria in Sicilia migliaia di migranti e noi li avessimo trattati, non dico come la Spagna, ma anche con la metà della cattiveria di quella usata dagli spagnoli. Giustamente avremmo avuto manifestazioni in tutte le città italiane in difesa dei poveri migranti. Avete visto qualcuno dire che Sanchez ha trattato male gli immigrati? Avete visto per caso la sinistra protestare per la remigrazione? E vediamo invece cosa dice Gasparri. che dice: in materia di immigrazione sono pretestuose e infondate le polemiche della sinistra, i risultati ottenuti dal governo di centrodestra sono sotto gli occhi di tutti, dal 2022 gli sbarchi sono diminuiti dell'82% mentre sono aumentati espulsioni e rimpatri. Così il presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri di Forza Italia. Il ministro dell'Interno Piantedosi è stato molto rassicurante anche sulla cosiddetta vicenda dei dublinanti, cioè sulla possibilità che dei clandestini vengano rimandati nel paese di sbarco, che in molti casi può essere stato l'Italia. Il numero delle domande è esiguo e quelle accolte si contano sulle dita di una mano, pertanto l'allarmismo è assolutamente infondato e l'Italia ha semmai spostato la politica europea su una linea di maggiore realismo e di maggiore fermezza nei confronti dei clandestini, riuscendo a fare quello che le sinistre, quando erano al governo, non vollero o non seppero fare. Ricordiamo tutti le operazioni dei governi Letta, Renzi e Gentiloni, che moltiplicavano l'arrivo dei clandestini, mentre invece adesso abbiamo girato pagina anche stabilendo accordi con molti paesi nordafricani e varando con il piano Mattei una politica degli aiuti che serve anche a disciplinare i flussi migratori. Le bugie della sinistra sono smentite dai fatti. Oggi l'Italia, grazie al centrodestra, all'azione della Premier Meloni e del Ministro degli Esteri italiani, è un paese più sicuro. E continuiamo a occuparci di immigrazione con questa intervista. Radio Radicale, ci occupiamo dei diritti dei migranti, delle politiche migratorie del nostro paese, ma anche del continente europeo e poi anche a livello globale. Ce ne occupiamo attraverso un libro di Maurizio Alfano, Migranti e repressione, la drammaturgia socio-penale del nemico, il sistema delle colonie penali indirette, edito da Sensibili alle Foglie. E noi diamo il benvenuto nuovamente su Radio Radicale a Maurizio Alfano, che è saggista e attivista per i diritti dei migrati, che abbiamo già sentito varie volte con i suoi libri, uno dei quali, Razzisti a prescindere, era diciamo fondamentale, no, per l'analisi degli ultimi anni delle politiche migratorie nel nostro paese. E quindi benvenuto di nuovo su Radio Radicale.
4: Grazie Andrea, grazie, e sono contento di poter essere di nuovo qui a Radio Radicale.
3: Allora, Maurizio, questo libro parte dal fatto che il passaggio del nostro paese da paese di emigrazione a paese di immigrazione negli ultimi, direi, 50 anni, anche se poi appunto il fenomeno dell'immigrazione è ritornato in qualche modo in auge, però appunto la differenza rispetto a prima, insomma, di 50 anni fa, era che l'immigrazione non era un fenomeno come è ormai stabile, no, del nostro paese, del continente europeo, dell'Occidente in generale. Allora, Maurizio, questo passaggio è stato affrontato sempre di più in maniera, pur se appunto ormai data da tanti anni, emergenziale, e in particolare dal punto di vista della sicurezza più che dell'accoglienza, e in particolare, come tu fai notare in questo libro, si è arrivati addirittura alla militarizzazione delle politiche migratorie, tanto che il Ministero della Difesa ormai nel nostro paese ha insomma dei compiti precipui in questa strutturazione. È così?
4: È assolutamente così. Purtroppo è assolutamente così, quindi rimane quello che tu hai già detto, uno schema di accoglienza, che è quello nazionale ed europeo, che si continua a muovere nell'emergenza, nonostante invece sia una variabile strutturata ormai, che ha a che fare con la ricomposizione delle popolazioni che si spostano anche in conseguenza. Pensiamo alle guerre, seppur non dichiarate ufficialmente ma portate avanti, che creano ovviamente spostamenti di popolazione, così come la radicalizzazione dei mutamenti climatici. Siamo rimasti nonostante tutto ancora ad affrontare tutto in maniera emergenziale, al punto tale che nei passaggi successivi tu hai richiamato quello che sì, per me è anche un fondamentale nella scrittura dei miei testi. Siamo passati dal razzista a prescindere, dalla quale cominciava, come dire, questo sentimento antirazzista e quindi contro le persone migranti, a non voler riconoscere quelle che sono le cause per cui le persone si spostano, a sedimentarsi e a diventare quindi una questione a prescindere di contrapposizione, che l'ha aumentata in maniera tale che l'asticella per poter continuare ad avere anche dei consensi elettorali, perché poi di questo si tratta, perché è comunque il fenomeno migratorio una condizione che porta consensi attraverso una scorciatoia politica, perché anziché misurarsi sui temi sociali della tutela dell'ambiente, della crescita, dell'occupazione, della sanità, pensiamo al nostro paese ma anche al resto d'Europa, si, come dire, pratica la scorciatoia utile di inneggiare a un nemico. Quindi proprio perché siamo riusciti, come dire, a sdoganare attraverso processi anche di indifferenza e di quiescenza della società che non reagisce per tempo a queste mutazioni, a far intervenire la difesa, perché noi abbiamo ormai, come dire, intimamente interiorizzato le persone migranti come se fossero dei nemici, per cui c'è questo nuovo passaggio di paradigma che non so quando sia ancora anche presente e cosciente la sinistra di quello che è accaduto a livello mondiale, perché tu hai ripreso anche, come dire, le politiche mondiali sul tema dell'immigrazione, quelle europee, ma nella fattispecie per quello che ci riguarda più da vicino sul tema nazionale. Mentre qui ancora ci sono partiti, leader di partiti, ma anche opinionisti, anche, come dire, persone dei movimenti che parlano di politiche securitarie. Andrea, come giustamente dicevi tu, qui ormai noi invece siamo passati, come io ho cercato di dimostrare, a delle politiche che sono militarizzate, perché al momento in cui le competenze maggiori risiedono nel Ministero della Difesa, che per definizione interviene quando bisogna difendere il proprio territorio da che cosa? Un attacco esterno e quindi da un nemico, significa che abbiamo definitivamente sdoganato l'altro come nemico da cui prendere le distanze. Allora, rispetto a questo, addirittura le competenze del Ministero delle Politiche Sociali ormai sono residuali, quasi scomparse, le competenze anche del Ministero dell'Interno, che erano politiche securitarie, passano in secondo piano rispetto alle politiche militarizzate, che comportano una radicalizzazione anche dei controlli della libertà di circolazione. Pensiamo a quello che sta accadendo sulla sospensione del Trattato di Schengen operato al nostro governo verso il governo spagnolo, va nella direzione della difesa dei confini interni addirittura, nemmeno confini esterni dell'Europa. Per cui ormai questa interiorizzazione di doversi difendere addirittura ha penetrato al punto tale che nel piano di riarmo dell'Unione Europea, tra le tre variabili che possono, come dire, attendere al benessere sociale dell'Europa, nelle tre variabili, oltre agli attacchi cibernetici, ai mutamenti climatici e alla carenza di risorse naturali, ci sono i migranti. Per cui comprendiamo quando questa cosa sia penetrata nel tessuto sociale, quando sia, come dire, dannosa, perché non ti dà la possibilità invece di riconoscere l'altro e attraverso l'altro costruire delle eque opportunità di rilancio anche dei nostri territori, che altrimenti sono costretti a un declino demografico, per esempio.
3: Certo, e tra l'altro molto interessante è il discorso che tu fai riguardo alle leggi repressive contro i migranti, che tu dici sono poi state il laboratorio per una stretta generale allo stato di diritto di tutti, a una specie di stato di eccezione permanente, e qui tu hai coniato una definizione dell'attuale stato della società come stato di soggiacenza. Ci vuoi spiegare?
4: Sì, non avendo conosciuto per tempo questi cambi di paradigma e aver, come dire, pensato che soltanto nei decreti sicurezza si potessero, come dire, giuridicamente normare delle fattispecie repressive nei confronti dei migranti, quindi respingimenti piuttosto che i centri in Albania, piuttosto che la nuova costruzione dei CPR, piuttosto che con il nuovo patto per l'asilo e la migrazione la possibilità di fermare le persone, di tenerle ferme, di sequestrare i propri dispositivi, che tutta questa restrizione, cioè tutto questo populismo penale potesse, come dire, adoperarsi solo contro gli stranieri. In realtà così non è, perché parallelamente c'è, come dire, anche una rivoluzione delle forme pseudo-democratiche che stanno governando questo pianeta in questo momento. Cioè, ormai i concetti democratici o le grandi istituzioni internazionali sulle quali si reggeva comunque un asso di equilibrio dopo la Seconda Guerra Mondiale è saltato, pensiamo alla funzione dell'ONU, della Corte Penale e altri organismi internazionali che vengono derubricati come insignificanti, e dentro questo, come dire, è nata parallelamente tutto ciò che è anche una repressione del dissenso interno, per cui si vanno anche attraverso le leggi, decreti sicurezza e immigrazione a normare tutta una serie di fattispecie normative che restringono la libertà di ognuno di noi, come dico e scrivo nel libro, finanche a venirci a bussare dentro casa, per cui oggi fare resistenza passiva può essere, come dire, oggetto di poter essere arrestati, scioperare all'interno di un carcere per protestare magari per l'inasprimento delle condizioni si può portare all'isolamento e all'innalzamento della pena. Ci sono l'astensione dei medici a firmare senza avere tutta la documentazione cartacea a corredo, quelle che può essere l'internamento di alcuni migranti nei CPR, che sono delle carceri senza legge, giusto per intenderci, quindi peggiorativi del sistema carcerario italiano, può essere, come dire, un motivo di sospensione dall'albo dei medici. Scioperare contro un dirigente scolastico può essere, come dire, fatto oggetto anche di norme repressive, fino anche la bocciatura. Cioè, abbiamo costruito un sistema che pur, come dire, se ti consentiva un giorno di poter difendere i tuoi diritti e quelli, come dire, anche dei beni disponibili, quindi la difesa dell'ambiente piuttosto che di altri valori, oggi ti può portare a una repressione, a un arresto, a un fermo e a quindi essere definito un nemico interno. Perché adesso queste nuove democrazie, come dire, si strutturano, e che sono cibercrazie in questo momento, si strutturano sui nemici interni non allineati ai nemici interni. Per cui c'è questa, come dire, scivolamento di una nostra indifferenza generalizzata rispetto ai migranti. Preso atto di questo, molte potenze mondiali, molti governi, ma molte strutture anche sovragovernamentali, capendo questo, hanno capito che era il momento in cui si potevano inserire tutta un'altra serie di norme per disciplinare e creare nuovi sistemi di controllo, alla quale noi adesso soggiacciamo, perché siamo abituati a cedere pezzi della nostra libertà o della nostra presunta sicurezza in nome di una difesa di un nemico che in realtà è un nemico immaginario. Perché pensa al singolo migrante che sbarca a Ceuta piuttosto che in Calabria, come è successo oggi a Roccella Ionica, dove contro invece si schiera uno Stato intero o un continente, cioè una guerra impera, infame, che pur serve, come dire, a creare uno Stato di eccezione permanente dentro la quale poter inserire tutta una serie di norme per poter controllare, non in maniera democratica, ma al contrario, quello che è adesso il nuovo assetto geopolitico a livello mondiale, per cui i migranti vengono spesso utilizzati come un pertugio per sperimentare alcune politiche per poi applicarle verso tutti quanti.
3: Ecco, a proposito di terminologia, perché è importante la terminologia, tu fai notare come, per esempio, oggi si sta parlando molto del nuovo patto europeo sull'asilo e la migrazione, e tu fai notare come la definizione di patto sia un po' assurda, perché un patto che interviene, no, sulla realtà migratoria, ma senza minimamente coinvolgere quelli che dovrebbero essere gli interlocutori del patto, perché da una parte ci sono gli stati, dall'altra parte ci dovrebbero essere i migranti.
4: Questa è una delle grandi strutture di sconnessione, come dire, anche a livello giuridico internazionale, che passano senza opposizione alcuna. Perché ancora prima di entrare nel merito delle singole pattuizioni, che sono, come dire, aberranti del livello di innalzamento del profilo giuridico di nemico del migrante, per cui in questo caso davvero può essere immediatamente arrestato, deportato, privato delle libertà personali, anche in assenza di avvocati e tutto il resto, ma il cortocircuito principale è che proprio se noi prendiamo la parola pattuizione, patto, io faccio anche riferimento alla Treccani sul libro, giusto per, come dire, riportare le definizioni esatte, le parole, e quindi con il loro valore indefettibile, il patto si costituisce tra due o più persone che devono, come dire, contendere tra di loro una serie di norme per trovare, come dire, un accordo. E qui, voglio dire, la parte che subisce il patto, ma che la subisce violentemente con violazione di diritti palesi, come la libertà di circolazione, la libertà di movimento, la libertà di poter trovare un lavoro, la libertà di poter, come dire, raggiungere quei luoghi necessari alla sopravvivenza della propria specie, viene, come dire, interrotto perché non vengono ascoltati i migranti o quantomeno associazioni umanitarie, come dire, universalmente riconosciute come pro-migranti, non vengono nemmeno ascoltate né sentite, né vengono prese in considerazione le osservazioni che durante le diverse fasi di approvazione del patto tra le diverse istituzioni europee hanno fatto pervenire, che nulla hanno portato in termini concreti, per cui è una forma pattizia che, come dire, nasconde invece quello che è un editto, che è una cosa diversa. Qui ritorniamo di nuovo, Andrea, una concezione del governo delle nazioni e delle cose, in cui ci sono delle persone che una volta arrivate al governo, guarda in Italia o piuttosto che in America o in altri paesi, come dire, a forte spinta sovranista e suprematista, una volta arrivate al potere prendono congedo delle forme delle democrazie e ti dicono: io non devo rispondere più alla legge perché comunque mettono in piedi leggi e regolamenti che sono contrari ai trattati internazionali e alle stesse costituzioni interne dei paesi. Dove tu arrivi a sentire un Trump che si vuole ricandidare per la terza volta incostituzionalmente con quelli che sono i principi negli Stati Uniti d'America, e dici: ma perché, io devo osservare la Costituzione, ma siete sicuri di questo? Quindi c'è un prendere congedo da quelle che sono le forme democratiche del regolamento della vita tra le persone, e si innestano forme pattizie che in realtà sono degli editti, dei veri editti, come erano i sovrani in nome di Dio, perché a questo stiamo arrivando. Si innegge, come dire, a un potere in cui il Ministero della Difesa in America diventa il Ministero della Guerra, supportato dal Dipartimento del Culto e della Fede.
3: Certo. Senti, ma tra l'altro riaffrontiamo la questione che tu hai citato all'inizio della costruzione del migrante come nemico, che tu chiami drammaturgia penale del nemico, del migrante, e che guida appunto l'azione dei governi. E i migranti, che quindi vengono descritti come invasori, pericolosi. E tutto questo poi è strumentale al libero sfruttamento dei lavoratori migranti, che tu descrivi come importazione-deportazione. Ci spieghi?
4: Sì, assolutamente. Guarda, un'altra delle conseguenze della radicalizzazione che stiamo vedendo, quindi da queste forti politiche repressive nei confronti dei migranti, che poi si estendono, come detto nel libro e come tu hai richiamato, anche erga omnes, quindi contro ognuno di noi, ha portato per esempio a far diventare sempre più funzionalistica alcune condizioni rispetto alla possibilità di ingresso nei paesi dei migranti. Ecco perché poi parlo di importazione e deportazione dei migranti. Pensiamo per esempio a quella che era stata, come dire, una forma sperimentale, fatta passare anche, come dire, una forma umanitaria, dei corridoi umanitari, per tentare di mettere in salvo delle persone negli scenari di guerra. Anche se i numeri erano bassissimi, dicevo, era un tentativo di poter dimostrare che nei paesi oggetto e teatro di forti scontri di guerra civile o piuttosto che di guerra tra stati, si potessero mettere in salvo delle famiglie. Il Ministero dell'Interno, piuttosto che degli Esteri, con la comunità di Sant'Egidio e tante altre associazioni, hanno iniziato a fare questa sperimentazione. Questa sperimentazione, questi numeri si sono ridotti quasi fino a scomparire, perché adesso ai corridoi umanitari ci siamo inventati, li abbiamo sostituiti con i corridoi lavorativi. Questo che cosa significa? Se io proprio devo portare delle persone dagli scenari di guerra, e quindi io porto richiedenti asilo o profughi che li metto in salvo da uno scenario di guerra, sono anche portatori di diritti, per cui io mi dovrò occupare di trovargli casa, lavoro, riconoscimento sociale, assistenza sanitaria. Allora, che cosa interviene? Facciamo i corridoi lavorativi, per cui importo manodopera, non più richiedente asilo. Importo manodopera straniero che metto direttamente nei circuiti delle aziende e, come anche il decreto Plus ha dimostrato, finita l'utilità temporale di quei lavoratori, non potendo nemmeno più, a molte volte spesso come accade, rinnovare il permesso di soggiorno perché non ci sono più le condizioni lavorative che glielo consentono, diventano degli irregolari. E per questo sono, come dire, espellibili. Li puoi deportare, quindi tu metti in piedi delle politiche di importazione di manodopera ed esportazione attraverso quello che per esempio è il modello dei centri in Albania. Se è tutto un meccanismo finalizzato a una massima utilizzazione, finalizzazione della persona che viene identificato come nemico, e come nemico io lo devo continuare a trattare, per cui una volta lo facevano lavorare nei campi di lavoro, nei campi forzati, adesso ci sono i campi dell'agricoltura in Piemonte, come in Calabria, come in Basilicata, come in Sicilia, come nell'Ametino e a Latina, insomma in tutta Italia abbiamo questo fenomeno in cui persone che perdono la regolarità della presenza sul territorio diventano vittime del meccanismo di uno sfruttamento intensivo, perché sono ricattabili, perché sono, come dire, in uso a un tipo di economia nera e sommersa che comunque fa profitti sulle irregolarità delle persone che vengono mantenute in questo caso così.
3: Ecco, e in qui si inserisce anche una tua critica al terzo settore, no? Che tu dici ha ricevuto una marea di soldi senza riuscire a intervenire efficacemente sullo sfruttamento del lavoro e il caporalato attraverso quelle che tu definisci colonie penali indirette, che poco si distinguono da quelle ufficiali.
4: Guarda, ci sono ormai evidenti, seguo poi questo particolare, come dire, segmento del contrasto al caporalato, per cui anche rispetto ai fatti di Amendolara, dove quattro braccianti hanno perso la vita in una maniera, come dire, tragica e crudele, rinchiusi in un minivan arsi vivi, perché di questo si è trattato, ci ha riportato a dover ragionare con molta lucidità su quelle che sono le politiche in tema di contrasto al caporalato in questo paese. Allora, per la prima volta io qui vado in controtendenza, non dico che non ci sono le risorse necessarie, anzi dico che ci sono notevoli risorse che vanno in contrapposizione tra loro, perché non c'è una regia complessiva, e anche questo è voluto da un sistema, come dire, colluso tra, non voglio dire tra la politica, perché molte volte faccio anche fatica a pensare che un ministro possa pensare una cosa, ma che funzionari e dirigenti degli apparati regionali, nazionali lo possono fare, ne sono convinto, anzi alcuni documenti mi confermano anche questo. C'è, come dire, una sovrapposizione, triplicazione o quadruplicazione alcune volte delle stesse risorse sui stessi territori, sui stessi destinatari, cioè arrivano quattro finanziamenti identici, per intenderci, Andrea, che anziché andare su quattro direttrici completamente diverse per accerchiare quello che può essere il problema del caporalato, invece insistono sulla stessa area, sullo stesso tema, per cui arrivano quattro risorse finanziarie diverse ma producono una sola risposta. Quindi diciamo le risorse ci sono, ma sono in mano un terzo settore ormai degenerato che non va più alla ricerca della denuncia dei diritti, ma va alla ricerca della denuncia del, come dire, del proprio 730 aziendale, che è una cosa completamente diversa. Qui ci sono all'interno del terzo settore ormai dei grossi consorsi che operano in regime di monopolio, che hanno, come dire, progettato per conto delle prefetture del Ministero degli Interni, in questo caso sì, la rifunzionalizzazione dei campi come quello di San Ferdinando piuttosto che di Borgo Mezzanone. Cioè intervenire in quei campi rifunzionalizzandoli significa tecnicamente per la Commissione Europea che tu devi far rimanere lo status quo di quei campi per altri 10 anni, perché ci hai speso delle somme, anziché, come dire, creare delle condizioni completamente nuove, inedite e soprattutto di urbanizzazione dei processi abitativi nei confronti dei migranti, si è continuato, come dire, a praticare la separazione sociale e la segregazione urbana. E i campi diventano, come dire, delle nuove colonie penali indirette agricole, dove i caporali, anche confermate, guarda che cosa ti arrivo a dire, confermate delle proprie navette, fanno, come dire, avanti e indietro per reclutare la manodopera. Tutto questo avviene davanti agli occhi di tutti. Quindi c'è un terzo settore che non ha come dire, preso le distanze o non ha detto io non voglio partecipare alle politiche di progetti fatti da alcuni consorsi che sono come i monopoli o sono come, come dire, come le grosse holding delle armi in questo paese, perché in questo paese abbiamo anche le grandi holding delle armi e che quindi nutrono interessi enormi ad avere le persone in guerra, oppure i migranti sulla quale testare le proprie tecnologie, perché poi anche di questo si tratta. E quindi c'è un terzo settore che sì, è colpevole, perché pur di avere un pezzo di risorse fa finta o diventa collaborazionista di fatto di un sistema che continua a perpetrare la separazione urbana e la segregazione sociale delle persone che altrimenti dovrebbero essere, come dire, preso in carico e dato una dignità abitativa, come dice il relatore speciale ONU, che sanzionando l'Italia ha detto che vivono in dei campi dove il degrado umano è così palese che vanno immediatamente rimosse queste condizioni di umiliazione. Allora, anche di fronte a questo, lo Stato italiano e il terzo settore non è riuscito a fermarsi, nonostante una dichiarazione così forte, stanno riprogettando, rifunzionalizzando in tutto il sud, ma anche in parte del centro-nord, campi che sono delle vere colonie penali indirette che ho scoperto ancora esistere come residuato giudiziario ottocentesco in tutta Europa, solo in Italia. E a che cosa rispondono? Andrei, risponde a un sistema di pluricarcerazione. Il 75% della popolazione che è nelle colonie penali giuridiche del Ministero è popolazione straniera. Cioè lì vengono confinati e internate, quindi le parole che si utilizzano sono confinamento e internamento, le persone che altrimenti non sai dove mettere. Per cui una volta erano piene da gente meridionale le colonie penali italiane, adesso sono piene dal nuovo stigma dai migranti, quindi abbiamo le carceri normali, abbiamo i CPR e abbiamo le colonie penali dirette e indirette, quindi c'è anche un sistema di pluricarcerazione che a cosa assolve? A un fenomeno di contenimento. Contengo la presenza dei migranti, delle persone straniere e li ricombino in spazi e luoghi distanti dai centri urbani. Dentro questa politica militare e disumanizzante c'è parte di grande settore, del terzo settore e anche parte pezzi di sindacati nazionali.
3: Ecco, stiamo giungendo alla conclusione e io vorrei insomma affrontare con te in questi pochi minuti che ci restano anche la questione appunto culturale, no? Perché poi tutto quello che hai descritto sinora rimanda, e tu lo dici, alla vecchia teoria della supremazia razziale che è stata rinvertita in nuovi modi, è così, no?
4: Purtroppo è così. Di fatto, come dire, i processi spinti di radicalizzazione almeno dell'ultimo quinquennio, non è un caso che sono, come dire, esplosi e riesplosi a distanza di tempo con l'arrivo di Trump in America, con la contestuale presenza in quel momento anche di Orban in Ungheria, con l'ingresso in Italia del governo Meloni e di tanti altri governi di centrodestra che determinano di fatto un concetto quasi di razzismo biologico, di supremazia della razza. C'è una forte radicalizzazione, un forte ritorno al suprematismo bianco. Guarda che ci sono anche condizioni louisiane in cui si sta incominciando a prendere come dire, in esame attraverso alcuni parlamentari, dico bene, conservatori, di ritornare alla segregazione razziale. Tutto questo che può sembrare, Andrea, ma pensa anche alla legge sulla remigrazione, il disegno di legge sulla remigrazione presentato in Italia, lo sfondo è quello di un suprematismo bianco, perché, come dire, di base viene trattata una questione di appartenenza culturale, di superiorità culturale, cattolica, religiosa e razziale dei bianchi nei confronti dei neri. Cioè tutte queste politiche e quindi anche, come dire, il potenziamento dell'ICE o tutte le altre, come dire, strutture sovradigitali e non solo, che controllano adesso e reprimono gli spostamenti delle persone, vengono trattate con questo sfondo di suprematismo bianco, di cui Trump, come dire, ha rilanciato a livello globale, e in molti punti del globo, guarda anche tutto ciò che sta accadendo nell'America Latina, con il San Salvador che si è prestato a mettere su Alligator, che è un centro di detenzione dove i diritti umani davvero non esistono, ma nemmeno fuori dai confini di questi centri, il suprematismo è diventato un'ulteriore chiave identitaria, culturale, sulla quale fare leva per le persone, per poterle di nuovo rendere indifferenti rispetto a quelli che sono i valori umani, ma soprattutto farle soggiacere rispetto a una politica repressiva. Ed è su questi spazi che ormai si è spianata la possibilità che tu puoi aprire dei centri in Albania, quindi fuori dai confini dell'Europa, ma a prendere delle persone extracomunitarie che vogliono arrivare in Europa, li blocchi in acque internazionali, li mandi in un paese terzo, nemmeno europeo, dove vuoi applicare le tue leggi del diritto europeo. Questo ti sta a significare come di base c'è una forma di suprematismo che dice: rispetto agli stranieri noi possiamo superare e liquidare ogni tipo di riferimento giudiziario, morale ed etico, perché è consentito dalla superiorità della razza.
3: Ecco, ci fermiamo qui. Maurizio, io ti ringrazio. Con te, con Maurizio Alfano, abbiamo parlato di migranti e repressioni, la drammaturgia socio-penale del nemico, il sistema delle colonie penali indirette, edito da Sensibili alle Foglie. Grazie.
4: Grazie, grazie a tutti voi. Grazie Andrea.
3: 18:15, continua la programmazione di Radio Radicale. Alle 18:30 ci collegheremo in diretta col Caffè della Versiliana per seguire l'intervista a Stefano Bonaccini, europarlamentare e presidente del Partito Democratico. Ci arriviamo proponendovi un'intervista realizzata da Antonello De Fortuna a Raffaele Volpi, già parlamentare e sottosegretario alla difesa nel governo Conte, sulla nascita di area liberale e federalista.
5: Radio Radicale, parliamo di area liberale federalista, nata per iniziativa di Gianni Crosio, Raffaele Volpi e Walter Togni. Siamo in collegamento telefonico con Raffaele Volpi, che è stato sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa e presidente del COPASIR. Bentornato a Radio Radicale.
6: Grazie, è un piacere essere con voi e con i vostri radioascoltatori.
5: Allora Volpi, di solito quando nasce una formazione, un'iniziativa politica, c'è un vuoto da coprire. Cos'è che manca alla politica italiana?
6: Ma la risposta credo che l'ha già data lei, nel senso che si copre un vuoto effettivamente. Io e noi abbiamo fatto un ragionamento che è legato semplicemente anche a dei numeri. Se più del 40% degli italiani non va a votare, vuol dire che manca un punto di riferimento, che sia un punto di riferimento realistico. Probabilmente manca un'area politica che si rivolge alle persone che non sono semplicemente tifosi. Io penso alle attività produttive, a quella che una volta era chiamata la borghesia, a quelli che sono i professionisti, ma anche a molti giovani che hanno delle aspettative e non necessariamente si riconoscono con la polarizzazione della politica. Cerchiamo di dare un contributo in questo spazio che secondo noi è ampio e ha una necessità sia politica e, se mi è permesso, anche un obbligo civico di dare delle risposte.
5: Certo. Lo Stato che ruolo dovrebbe avere, per esempio, nei confronti dell'impresa?
6: Noi siamo di un'idea molto semplice. Lo Stato rimane evidentemente importante, però deve avere un elemento di regia strategica, di facilitatore, meno di attore. La dimostrazione è che quando lo Stato entra, molto spesso non ha poi la capacità imprenditoriale di risolvere i problemi. Bisogna mettere le imprese dei vari settori, anche quelli nuovi, di essere competitive, di essere sui mercati, di avere quell'appoggio che è quello delle strutture statali specializzate, ma senza che lo Stato diventi propriamente attore. È una forma liberale di facilitazione dell'intrapresa che peraltro, se mi è permesso dire, certo, è cambiata, perché la cosa che forse non si percepisce in questo momento è che una volta si parlava di imprese, di lavoro, ma specialmente quando si parla di impresa si pensava all'industria. Oggi i valori sono altissimi anche in imprese particolari, quelle delle nuove tecnologie.
5: Certo, è cambiato il panorama, certo.
6: È cambiato il panorama. Sono piccole e medie imprese che fanno dei fatturati interessanti, che sono in settori in sviluppo, ma che non sono più quelle dei 50.000 operai. Quindi va rivisto proprio da parte dello Stato quali sono gli spazi per dare supporto e sostegno a uno sviluppo che ormai è internazionalizzato a queste aziende.
5: Che tipo di federalismo propugnate?
6: Un federalismo che non è l'etnofederalismo, è un federalismo strutturale, è una forma di approccio ad uno Stato che deve essere, che deve stare nel suo spazio di sostegno alla società, di rappresentanza, ma non è un federalismo di quello di sociale, ovvero non è quello che pensa alle autonomie etniche o alle autonomie territoriali. È quello che noi abbiamo definito il federalismo della responsabilità. Si decide a un livello dove ci sono delle scelte da fare, che sono ovviamente politiche, e da quel livello ci deve essere una risposta anche di responsabilità sulla spesa e sugli obiettivi. Mi permetto di dire, sì, un federalismo che fondamentalmente ha anche come base dei criteri di controllo del risultato. Perché non basta parlare di federalismo se poi dopo non c'è un criterio di controllo. Noi abbiamo esperienze nazionali dove il federalismo, se non è sancito di fatto, lo è comunque nelle situazioni dove non è vero che i risultati ci sono.
5: Senta, questa domanda se l'aspetta. Lei è stato eletto tempo fa nella Lega. Come sta seguendo il dibattito che mette, diciamo, per la prima volta dopo 13 anni Salvini in discussione?
6: Io sono stato eletto 3 volte nella Lega, sono stato dirigente della Lega, sono stato anche, per dire il vero, uno dei fondatori, se non il principale fondatore, del partito della Lega al Sud. Fui vicepresidente di noi con Salvini quando lanciarono questa idea. Come vivo questo dibattito? Lo vivo guardandolo come guardo gli altri partiti. Ormai sono 4 anni che non sono più nel partito, rispetto tutti i partiti e tutte le idee. Ovviamente rimane uno spazio di affezione personale, ma non seguo con particolare, diciamo, pathos quello che sta succedendo nella Lega, perché non è un altro partito.
5: Esperienza
6: seguo
5: superata.
6: Quello come seguo Forza Italia, come seguo il PD, sono attori dell'agone politico ed è giusto che chi fa politica guardi anche cosa succede.
5: Sull'Ucraina avete una posizione particolare di sostegno a Kiev?
6: Allora, sull'Ucraina noi abbiamo una posizione che è decisa, ferma. Noi siamo pro-Ucraina. Siamo pro-Ucraina al di fuori dell'idea semplicemente, come si può dire, sentimentale. Secondo noi l'Ucraina è uno dei confini dei paesi liberi contro una non democrazia che è evidentemente conosciuta da tutti, che è quella della Russia. Non è una bandiera ideale l'Ucraina, è una bandiera realistica, tant'è vero che abbiamo deciso di aprire una nostra delegazione in Ucraina. Noi non vogliamo fare quelli che vanno a fare i pellegrinaggi, noi vogliamo sapere tutti i giorni cosa succede, guardare all'oggi e possibilmente dare un contributo ponte a quello che ci potrà essere, speriamo che ci possa essere domani, la ricostruzione. Tra l'altro devo dire una cosa, se mi è permessa.
5: Sì, certo.
6: Abbiamo in Ucraina un ottimo ambasciatore che sta facendo un grandissimo lavoro, lavorando quotidianamente anche con la società ucraina per avere dei riscontri, per individuare quali sono le strade, quali sono le opportunità anche per il dopo. Noi siamo fermamente vicini al popolo ucraino. Vede, se mi è permesso, è un po' il discorso generale. Oggi lei, penso che da attento osservatore, avrà notato che si parla più dei leader che non dei paesi. Allora, si è amici dei paesi, non necessariamente dei leader pro tempore. E questo vale in tutta la politica estera. Questo è il nostro parere. Però chiaramente la nostra bandiera in Ucraina c'è e vogliamo che l'Ucraina continui ad avere la sua bandiera al di fuori di questa scellerata invasione russa, che tra l'altro mi sta mi dà l'impressione che stia portando molti guai fuori e dentro la Russia.
5: Ecco, tra l'altro cose che poi riguardano anche la vita di tutti i giorni, anche in Occidente, l'ed ex presidente Kopasir può dire quanto possono essere pericolose le ingerenze, diciamo, estere nella politica di un paese.
6: Beh, noi abbiamo fatto all'epoca, quando ero presidente, parecchie indagini. Una importante è stata quella su quella che viene definito l'infodemia, no?
5: Sì.
6: O meglio, quanto male, quanto viene veicolato attraverso molti mezzi di comunicazione un certo tipo di informazione per condizionare quelle che sono poi le scelte di massa, chiamiamole così. Mi permetto di ricordare, e voi ne avete parlato tra l'altro più volte, quanto c'è stato per condizionare le scelte sui vaccini. Ci sono state campagne chiaramente indirizzate dall'estero, sia sulle scelte dei vaccini, sia su dove comprarli, sia sulla contrarietà ai vaccini. Questo è stato l'esempio, uno degli esempi più lampanti, ma queste grandi strategie vengono utilizzate non solo in Europa e non solo da paesi come la Russia. Ci sono addirittura dei vostri colleghi, mi permetta la battuta, che sono nati apposta dei broadcast all'interno dei paesi africani, che veicolano le notizie indirizzando per esempio il fatto dei flussi migratori,
5: certo,
6: dicendo certo, portatevi, fate, andate, perché sarete, e sono dei podcast che non sono indipendenti,
5: attori
6: sono
5: di un progetto, certo, seguono delle indicazioni ovviamente.
6: Certo, no, si può dire istigano, non mi viene la parola migliore, alla grande migrazione, e dietro ci sono potenze economiche, potenze nazionali che hanno degli interessi. È un esempio, non sto dicendo che la migrazione
5: però
6: è
5: una realtà, però è anche una, l'abbiamo visto a Ceuta, insomma, recentemente, questo era, è proprio uno di quei casi.
6: Ma sì, probabilmente sì, però ce ne sono che sono molto più ampi, meno evidenti, cioè è anni che vengono utilizzati questi mezzi. E io penso che le libertà siano quelli di poter scegliere, non quello di essere indotti a scegliere con delle notizie che non sono vere. Poi certo, c'è un dato, io penso che a questo vada fatto un ragionamento più complessivo, che è quello di che cosa vogliamo essere noi italiani e cosa vuole essere l'Europa. Alla fine, no? Alla fine questa Europa si è riscoperta.
5: Cosa dovrebbe essere secondo Alleanza Liberale Federalista?
6: Dovrebbe avere un sistema di governance un pochino diverso, ma questo non lo diciamo solo noi, mi sembra che stia diventando, no, una presenza nel dibattito che non può essere solo la Commissione a decidere quanto vale il Parlamento europeo. Ma vede, la cosa che si è evidenziata, ne stavo ragionando guardando un telegiornale ieri, alla fine se lei ci pensa, e anche i radioascoltatori credo possano fare questa valutazione che non è politica, è realistica, alla fine l'Europa si è trovata ad essere Europa solo davanti alle emergenze.
5: Sì.
6: La prima è stata l'emergenza Covid, se non mi sbaglio, no? Dove si è trovata a fare finalmente delle scelte comuni. La seconda è stata quella delle tensioni internazionali. E adesso si parla di difesa comune, si parla di comunque di quell'autonomia strategica anche dovuta al fatto dal disimpegno degli Stati Uniti, di un certo non è più così presente, non abbiamo più l'ombrello come si diceva. Però può l'Europa esistere come Europa solo sull'emergenza? Ecco, noi pensiamo di no, pensiamo che debbano esserci delle strutturazioni diverse, una concretezza diversa, probabilmente che possa portare ad una continuità che sia anche quella di una politica estera vera, che sia una rappresentanza vera delle istanze dei paesi. L'Europa nasce come un grande progetto, cosa che noi crediamo importantissimo e deve essere il futuro, però bisogna cominciare a pensare veramente a quanto è il valore dei vari paesi, e se è un'Europa che è un'Europa federale o se è rimasta semplicemente un'appendice di un'Europa di interessi economici. Credo che in questi giorni stiamo vivendo, tutto lo citava lei prima, questa asimmetria di pensiero che c'è rispetto ai flussi migratori che sono arrivati da Ceuta, credo che sia la dimostrazione che infatti la politica europea in questo caso non esiste. Non so se è una mia impressione.
5: No, e deve dare, certo, bisogna dare sostanza, diciamo così, all'unione politica.
6: Sì. Esatto, cioè devi dare sostanza, devi possibilmente trovare un luogo, un sistema, un organismo che sia quello delle politiche, che sia però anche coerente, non sempre cercando la condivisione complessiva, perché credo che sia difficile poter andare d'accordo su tutte le cose in paesi così diversi, situazioni sociali diverse, economiche, addirittura le situazioni climatiche diverse, no?
5: Certo.
6: Le energetiche diverse, però bisogna trovare il sistema. Noi crediamo in questa Europa, è un'Europa che ha bisogno di una spinta, ecco, diciamo, di guardarsi in faccia e veramente dire in questo momento dobbiamo farlo, perché non ci sono più né gli ombrelli né gli alleati che avevamo prima.
5: Abbiamo parlato di Area Liberale Federalista, grazie a Raffaele Volpi.
6: Grazie a voi e spero di poter essere ancora vostro ospite, è sempre un grande piacere.
3: L'intervista era di Antonello De Fortuna e noi adesso siamo in attesa che inizi al Caffè della Versiliana l'intervista a Stefano Bonaccini, europarlamentare e presidente del Partito Democratico a cura di Massimiliano Lenzi. Mentre appunto attendiamo che inizi questo incontro, vogliamo un po' fare un punto sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena. Se le

azioni su modalità di aggregazione, futuro, marchi, quotazione e governance. Al fine di raggiungere tutti gli obiettivi strategici e ridurre i rischi di esecuzione, il Monte Paschi auspica e si impegnerà affinché il percorso di aggregazione possa svilupparsi secondo un approccio ordinato e collaborativo, volto a favorire il coinvolgimento costruttivo delle rispettive realtà aziendali e a massimizzare i benefici industriali dell'operazione. Il nuovo gruppo, si legge nel documento, garantirà l'integrità e la salvaguardia dei rispettivi brand, delle sedi storiche, del radicamento territoriale, nonché del complessivo patrimonio di competenze, culture aziendali e specificità operative sviluppate nel tempo da MPS, BPM e Banca Generali. In coerenza con la natura industriale dell'operazione, l'offerente si impegnerà poi a valutare soluzioni di governance idonee a riflettere l'apporto, le competenze e le specificità delle diverse realtà, assicurando un adeguato equilibrio nella gestione del percorso di integrazione nei principali progressi decisionali del gruppo risultante dall'aggregazione. In tale contesto, prosegue il testo, della comunicazione dell'offerta, MPS potrà valutare tra le iniziative funzionali al conseguimento degli obiettivi dell'operazione nel rispetto dei presupposti normativi, societari e autorizzativi applicabili, anche l'aggregazione, anche per il tramite di fusione, tra MPS, BPM e o Banca Generali. Tali iniziative potrebbero essere valutate, ove consentito, anche in assenza del delisting di BPM e o del delisting di Banca Generali, al fine di semplificare l'assetto societario e operativo del gruppo risultante dall'aggregazione e favorire una più rapida attuazione delle linee industriali sottostanti alle offerte. Il Monte, si legge ancora, intende perseguire un modello di integrazione volto a combinare efficienza operativa e continuità commerciale, valorizzando le migliori competenze, capacità distintive e relazioni sviluppate dai rispettivi gruppi. In tale prospettiva, l'integrazione sarà orientata a preservare l'integrità e il valore dei rispettivi franchise di riferimento, pur perseguendo le necessarie iniziative di semplificazione, coordinamento e razionalizzazione operativa. Il percorso di integrazione sarà ispirato a un approccio di valorizzazione delle migliori pratiche, competenze e piattaforme, con particolare attenzione alla continuità delle relazioni con la clientela, al coinvolgimento delle persone e alla preservazione del capitale umano e professionale delle rispettive organizzazioni. Vediamo adesso alcune prese di posizione politica. Le nuove offerte su Banco BPM e Banca Generali confermano quanto sia strategica la partita sul futuro del sistema bancario italiano. Come già sostenemmo quando ci fu l'offerta d'Intesa San Paolo, è positivo che il mercato esprima soluzioni capaci di rafforzare il presidio nazionale, sostenere l'economia reale e costruire gruppi più solidi e competitivi in Europa. La politica non deve scegliere il vincitore, men che meno intralciare i progetti, ma solo garantire regole chiare, trasparenza e condizioni paritarie. Saranno solo gli azionisti a valutare quale progetto possa creare più valore e maggiore stabilità nel lungo periodo. Lo dichiara il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Accanto alle dimensioni servono sostenibilità industriale, tutela del risparmio, concorrenza, salvaguardia dell'occupazione e attenzione ai territori. Che il primo gruppo italiano bancario, come Intesa San Paolo, si impegnasse con responsabilità in questa direzione era un segnale di grande responsabilità, sottolinea Lupi. E ancora Osnato di Fratelli d'Italia. Non possiamo schierarci e non dobbiamo schierarci, sono tutte e due operazioni ben costruite, poi il mercato valuterà quali sono quelle migliori, perché ognuna delle due ha bisogno del supporto del mercato. È chiaro che poi valuteremo anche con attenzione a chi ha un'idea di carattere più nazionale rispetto ad altre opportunità, così dice il responsabile economico di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato. La contromossa all'offerta di Intesa San Paolo lanciata dall'amministratore delegato di Rocca Salimbeni, Luigi Lovaglio, assicura il dirigente di Fratelli d'Italia, viene valutata come tutte le altre. Sono operazioni di mercato, il mercato ha le sue regole, i suoi organismi di vigilanza, la politica, lo sottolineo anche rispetto a un'intervista che ho letto l'altro giorno di Misiani, e una di Boccia e una della Schlein, secondo me osserva e ha degli strumenti nel caso ritenga che vengano violati.

0: degli interessi nazionali. Non mi sembra questo il caso. E gli strumenti comunque sono il Golden Power, altrimenti non interviene. Il governo ribadisce, si pone con la giusta attenzione. Quanto a possibili contatti con Crédit Agricole, ecco, però ci fermiamo perché ci colleghiamo in diretta col Caffè della Versiliana. Massimiliano Lenzi.
1: Cini, presidente del Partito Democratico ed eurodeputato del PD. Benvenuto, grazie di aver accettato l'invito.
2: Buonasera.
1: Allora, presidente, io partirei, come direbbe Verdone, famo lo strano, partirei dal Papa.
2: Sì, ma non...
1: Non in senso. Il Papa, mentre noi parliamo, è al meeting di Rimini, sì. Papa Leone. E lei sarà al meeting di Rimini, mentre quest'anno, a questa edizione, non ci saranno né Lachlein né Conte. Allora, le chiedo, che importanza ha tutta quest'area cattolica per il centro-sinistra o Campolargo, progressisti, poi il nome lo scelga lei. Lei è attento a questo mondo da tempo, perché non è il primo anno che va al meeting, ma ormai è una presenza abbastanza
2: ricorrente. Tenga conto che si tiene a Rimini in Emilia-Romagna e per 10 anni facendone il presidente ho collaborato tantissimo. Sono in ottimi rapporti con l'attuale presidente, direttore, quelli precedenti, abbiamo lavorato e collaborato tanto, sono centinaia di migliaia di persone che passano in quei giorni di agosto nella città, ha una marea di iniziative e attività culturali, politiche, religiose, di costume, eccetera, eccetera, un sacco di mostre, migliaia di volontari e volontari, che è la cosa secondo me particolarmente interessante, arrivano da tutta Italia e quindi credo che sia un appuntamento molto importante perché in ogni caso la stessa presenza del Pontefice, ma spesso dei Presidenti della Repubblica o comunque di autorevoli esponenti di governo e di tutti i partiti. Io parteciperò all'ultimo appuntamento mercoledì prossimo a un dibattito in cui saremo credo 8 esponenti di 8 partiti differenti su sugli 80 anni
1: della nostra democrazia.
2: Sì, quindi anche
1: ora
2: credo...
1: le faccio una domanda da scribacchino, no? Sì. Da giornalista, ma quanto può pesare alle elezioni politiche dell'anno prossimo il voto cattolico?
2: Ma guarda, i cattolici votano come gli pare, penso votino come gli pare più o meno da sempre. Se lei chiede a me il tema del rapporto con la religione, io le direi che se la fede è un dono io non l'ho ricevuto. Ma tra le persone che io ammiro e stimo di più, perché ne ho avuto anche una relazione diretta, le direi ad esempio il cardinale Matteo Zuppi, persona straordinaria, Bologna. Credo meriterebbe un applauso.
1: Bologna, sì.
2: Perché davvero penso rappresenti il meglio che la Chiesa può esprimere dal punto di vista della relazione con le persone, non solo con i credenti e con i fedeli. Credo che questo pontefice ha scritto un'enciclica molto interessante, che io credo parli a tutti noi, soprattutto sulle disuguaglianze e le guerre nel mondo.
1: E anche
2: così
1: sul
2: come
1: tema dell'intelligenza artificiale.
2: Dell'intelligenza artificiale.
1: Della rivoluzione tecnologica che sta cambiando.
2: Guardi, su quello
1: le
2: se vuole
1: vite.
2: Dopo ne parliamo, perché non so se lei lo sa, forse ne avevo parlato l'ultima volta che ero venuto qui. Pochi lo sanno perché non prendo i titoli dei giornali, ma con gli investimenti che abbiamo fatto nei 10 anni in cui sono stato alla guida di Emilia-Romagna, Emilia-Romagna è diventata e sarà la principale data valley d'Europa, tra le prime 4 al mondo. Dopo magari spiego cosa c'è.
1: La Silicon Valley italiana.
2: Beh, qualcosa che ha a che fare con l'attrattività di talenti, di cervelli, di investimenti. Assolutamente. E soprattutto una delle risposte possibili all'unica vera remigrazione che servirebbe all'Italia, che è quella di riportare qui i troppi ragazzi e ragazze che ogni anno dal nostro paese se ne vanno e che negli anni del governo Meloni sono persino aumentati a proposito di remigrazione.
1: Ora dal Papa mi tocca andare alle note dolenti per lei. Giuseppe Conte, i 5 Stelle.
2: Allora, che dolenti.
1: Allora, Conte ha fatto questa lettera ieri a Repubblica dicendo basta con woke, basta con il politicamente corretto, abbiamo bisogno come centrosinistra e come Campolargo di affrontare le diseguaglianze. Io, sempre da scribacchino, ci ho letto sotto l'ambizione ad essere il candidato premier del centrosinistra. Allora, come state messi nei rapporti con i 5 Stelle, con Renzi, con Bonelli e Fratoianni?
2: Ma guardi, sul tema del WOC, a parte che l'autocritica parte da Ocasio-Cortez,
1: parte sempre dall'America.
2: Notissima esponente democratica, peraltro, mentre in Europa, dopo se vuole ne parliamo, l'estrema destra starà crescendo e come, con elementi per quanto mi riguarda, ma credo di molti, di preoccupazione vera, a partire ad esempio dal fatto che per la prima volta il prossimo anno Presidente della Repubblica Francese potrebbe essere un esponente Marine Le Pen di estrema destra, nonostante sia stata, come sapete, condannata in via definitiva per uso improprio ed illegale di fondi europei assegnati al proprio partito. È in testa in tutti i sondaggi e potrebbe vincere qualsiasi ballottaggio.
1: Però lì qualche colpa ce l'ha anche Macron.
2: No, ma certamente, ma così come Alternative für Deutschland in Germania, si vota in Sassonia tra pochi giorni, Sassonia-Anhalt è un Länder tedesco della ex Germania Est, è uno di quelli, tra virgolette, più poveri, se questa parola si può usare per un paese che mediamente ha un PIL molto più alto,
1: molto ricco,
2: che altri paesi europei, e AfD è data il 42% nei sondaggi. Ma se alcuni partiti non superano lo sbarramento potrebbe governare da sola, un partito che è, non credo di dire cose che offendono, neofascista. Dopodiché,
1: ma lei preoccupa anche Vannacci in Italia?
2: Beh, guardi, se l'estrema destra in tutta Europa sta in un range di voti che vanno da un 15% a un persino 30%, AfD al 29% in Germania, Vox in Spagna attorno al 20%, Marine Le Pen abbiamo detto che è in testa ai sondaggi, non vedo perché non possa con quelle idee poter raccogliere parecchi voti, con un vantaggio peraltro Vannacci nel panorama italiano anche rispetto alla destra.
1: Quale?
2: È quello che si presenta come contro tutti. Ogni volta che in Italia qualcuno si presenta contro l'establishment, contro tutti, e ci definisce tutti dei coglioni, può anche raccogliere una parte di quel non voto, e quindi non solo di voti che si trasferiscono a lui, ma anche di quel non voto che genericamente considera la politica e i politici più o meno tutti uguali. Ma detto questo, sto al tema di Giuseppe Conte. Guardi, lei sta intervistando il primo presidente di regione in Italia, era il 2019, non so se qualcun altro l'ha fatta negli anni successivi.
1: 2019 Conte al governo con la Lega o già dopo?
2: No, era ancora, secondo ancora me, il governo con la Lega. Noi in Emilia Romagna approvammo, primi in Italia, forse gli unici ancora, una legge regionale contro l'omotransfobia. Sono stato il primo presidente di regione che, non sapendo se aveva i numeri in consiglio regionale per approvarlo, fece una delibera di giunta qualche anno fa per far sì che le persone che volevano accedere al fine vita, nei paletti molto stretti fissati dalla Costituzione, non dovessero ricorrere al tribunale, ma potessero decidere loro. Quindi ha davanti a sé uno che per i diritti civili e per avanzare i diritti delle persone si batterà tutta la vita. Dopodiché, una cosa la condivido con Conte, che è questa: se i diritti civili sono sempre davanti ai diritti sociali o non sono accoppiati, è chiaro che non parliamo a tutto il Paese. E io penso che quando parli di diritti civili devi sempre farli precedere o affiancare dai diritti sociali, che per me sono lavoro, sono scuola, sono sanità, perché in quel modo parliamo allora a quel punto davvero a tutti e a tutti. Però io non ho dubbi che troveremo una sintesi. Conte ha tutto il diritto di avanzare le proposte che crede, nel senso che saremmo tutti nello stesso partito se non ci fossero anche nel centro-sinistra di diverse, anzi in passato abbiamo dato
1: delle sfumature.
2: Diciamo. Lei mi chiedeva come siamo messi, io la penso
1: delle
2: così.
1: Sfumature.
2: 4 anni fa, io ho fiducia che staremo tutti insieme, 4 anni fa le porte di Palazzo Chigi a Giorgia Meloni non le hanno aperte agli italiani. Dice, ma l'hanno votata in tanti.
1: Beh, però gli italiani hanno votato.
2: Sì, questo, ma non era il 51%.
1: Ma il 51% quello effettivo ormai non vota.
2: No, ma mi segua, era un poco più del 40% degli italiani. Il centro-sinistra è stato talmente irresponsabile che ha pensato che se si doveva dividere, ma perché solo in due? Ci dividiamo in tre. Loro con poco più del 40% dei voti hanno 2/3 dei parlamentari, perché quella legge giustamente premia, per come è fatta, chi si coalizza. Io penso che la lezione sia stata appresa, anche perché non saprei chi possa prendersi la responsabilità di far vincere Meloni, anzi gliela dico meglio. Se tornassimo a dividerci anche solo in due parti, Giorgia Meloni il prossimo anno non deve neanche fare la fatica di fare campagna elettorale, viene qui in vacanza, torna riposata dopo 3 mesi, dopo la campagna elettorale, e ritorna a Palazzo Chigi. E il fatto che da quando lei citava l'esperienza del governo giallo-verde, era il 2019, ad oggi sono passati 7 anni, il Movimento 5 Stelle non ha più fatto alleanze in nessun comune, in nessuna regione italiana, ovviamente nemmeno al governo, per il governo del paese, dall'idea che, come dire, una scelta di campo l'hanno fatta. Guardi che io ho governato 10 anni senza il Movimento 5 Stelle. E lei
1: però
2: ricorderà.
1: Lei ha governato in Emilia Romagna, dove il PD ha un consenso.
2: Aspetti. Intanto il Movimento 5 Stelle nel 2018 era il primo partito in Emilia Romagna. Intanto la Lega era al 33% un anno dopo. Intanto nel 2020...
1: Però lei la Lega l'ha battuta, no?
2: No, ma aspetti, nel 2020, quando andammo al voto a gennaio, il 26 di gennaio, non solo nei sondaggi eravamo sotto di 10 punti poche settimane prima, ma pochi mesi prima c'era stata l'Umbria, ve lo ricordate? Dove il centrodestra aveva vinto di 25 punti in Umbria, dove dal 70 in poi aveva sempre vinto la sinistra o il centrosinistra. Ed è lì che nacque la parola campo largo, se lei ricorda.
1: Che non è azzeccatissima.
2: Io preferisco anche campo italiano.
1: Secondo me non piace molto.
2: Sicuramente. Quindi erano 10 regioni su 10 in cui il centrodestra, merito di Salvini, avevano vinto. Io l'ho avuto lì a Natale e a Capodanno, perché legittimamente voleva vincere, perché se avessero vinto in Emilia Romagna è chiaro che qualcosa veniva giù a partire dal governo italiano. I 5 Stelle in quel momento... tutto sommato anche matematicamente, numericamente sarebbero potuti essere importanti, no? Erano il primo partito 1 anno e mezzo prima, non hanno voluto fare l'alleanza, io glielo dissi, vi vengo a prendere i voti uno a casa vostra, infatti scesero al 4, quindi io ho governato 10 anni l'Emilia Romagna, abbiamo governato 10 anni, dice ti sono mancati? No, però io da subito dopo ho lavorato.
1: Ma lei oggi, a lei non sono mancati quando governava l'Emilia Romagna, ma oggi lei... governo nazionale con i 5 Stelle. Lei si fida dei 5 Stelle?
2: Ma...
1: No.
2: No, ma guardate, facciamo così. Immagino che molti di quelli che siamo qui vogliano battere Meloni il prossimo anno. Ecco.
1: No, questo non è detto, la Versilia non è tutta di sinistra.
2: No,
1: fa per alzata di mano.
2: Ho detto, penso che molti che siano qui pensino che, sperino che noi vinciamo. Se vogliamo avere una possibilità, seppur l'unità della coalizione non è condizione sufficiente per battere la destra, perché serve anche qualcos'altro, diventa condizione necessaria. Se non siamo convinti di questo, è meglio che qualcuno vada a farsi una qualche visita, perché, come dire, la matematica spesso viene prima della politica.
1: Più chiaro di così era
2: no,
1: difficile.
2: Ma aspetti,
1: no, l'ha detto chiaro.
2: Gliela dico ancora meglio. Io ho governato con il centro-sinistra senza il Movimento 5 Stelle. Si votava poco dopo che vincemmo le elezioni a Bologna e Ravenna e facemmo l'alleanza.
1: Con i 5 Stelle.
2: 2 anni fa a Modena, nella città dove ho amministrato più di 25 anni fa, e dove nella provincia dove abito, abbiamo fatto l'alleanza come a Cesena, Reggio Emilia, era la prima volta. A Modena abbiamo vinto col 65% al primo turno. Il mio successore, che ha quasi 20 anni meno di me, Michele De Pascale, 1 anno e mezzo fa ha vinto con quasi 20 punti di distacco. Siccome i 5 Stelle a Modena e in Emilia Romagna hanno preso, credo, il 4-5%, non erano in quel momento persino necessari, ma abbiamo fatto bene a fare alleanza. Uno, perché vale nella vita, come in politica, è quando sei forte che devi essere generoso, perché quando avrai bisogno ti torna indietro.
1: Però qui, Presidente...
2: Ma non solo questo, no, aspetti.
1: Mi permetta una cosa.
2: Se lei guarda in tutta Italia, ormai il centro-sinistra, al di là dei 5 Stelle, che non sta insieme, è un'eccezione che conferma la regola. Per cui la lezione l'abbiamo capita. Dice, si fida, ma come dire...
1: Non si fida tantissimo,
2: ma io mi fido. Dobbiamo, ma noi dobbiamo tendere a fidarci. Anche perché guardi che se non tenderemo a fidarci significa che faremo capire agli elettori che non mettiamo insieme una coalizione per governare l'Italia ma solo per battere gli altri. Io credo, voglio essere molto chiaro
1: che
2: con
1: però
2: voi.
1: In politica è già qualcosa, cioè sì, già battere l'avversario è un risultato.
2: No, batterlo sì.
1: Pensiamo all'esperimento Prodi, no?
2: Sì,
1: non
2: ma...
1: il primo ma il secondo, quello dell'Unione.
2: Ma guardi che noi...
1: Lì l'obiettivo era battere Berlusconi, ma alla fine è riuscito.
2: Sì, ma è andata male.
1: È durata poco, ma è riuscito.
2: Se c'è un pezzo di italiani che ancora non si fidano pienamente di noi, in parte è dovuto anche a quell'esperienza dell'Unione. Dopo aver battuto tutti insieme
3: Berlusconi e il centrodestra, siamo durati nemmeno metà legislatura. Io credo che noi dobbiamo per il prossimo anno, no, lei mi chiedeva come siamo messi, dobbiamo adesso spendere le prossime settimane non a discutere di primarie, se mi permettete abolirei quella parola, io giro l'Italia dalla mattina alla sera, non ne trovo uno che mi chiede quando è che farete le primarie, tutti mi chiedono come facciamo a avere una visita specialistica non dopo 2 anni ma magari dopo 3 mesi che l'abbiamo prenotata, come fa, com'è possibile che mio figlio che ha 2 lauree è ancora precario e lo dobbiamo aiutare noi in famiglia altrimenti non arriva a fine mese, come fa a farsi una famiglia eccetera eccetera, cioè i problemi materiali, di primarie eventuali parleremo dopo. Quella che deve essere la costruzione del programma. Perché lo chiama alternativa? Perché di 2 cose sono convinto. Vediamo se siete d'accordo. La prima, noi non guadagneremo un voto in più il prossimo anno se diamo l'idea agli italiani che mettiamo insieme una coalizione solo contro la destra. Perché essere solo contro gli altri agli italiani non gli basta più, perché vorrebbero sapere cosa farai tu. Secondo, se pensiamo di vincere solo perché parliamo male di Meloni dalla mattina alla sera, allo stesso modo non guadagneremo un solo voto in più. Li critichiamo perché ce ne danno modo ogni mezz'ora, ma quello che dobbiamo fare quando la chiama alternativa è un'idea di paese che viene persino prima da quello che pensano loro. Io vede, se c'è un motivo per cui io sono convinto che possiamo vincere, è che la si racconti come si vuole. Ho visto per YouTube l'intervista, no, credo ieri, di Donzelli.
1: Non i
3: no?
1: sondaggi.
3: No, però, ho visto l'intervista di Donzelli ieri. E ho visto che sostanzialmente raccontava un paese in cui va tutto bene. Anzi, sono arrivato loro e hanno risolto praticamente tutto. In Italia ci sono solo 2 cose che aumentano. Le tasse sono le più alte degli ultimi 15 anni e la seconda è il costo dei carburanti, della benzina e delle bollette. Ve li ricordate i video in cui davanti a una pompa di benzina qualcuno urlava aboliremo le accise? Ve la ricordate o no? Allora, siccome...
1: Però Presidente, qui mi deve permettere. In questa crisi internazionale, no? Hormuz, la guerra che prosegue Ucraina-Russia, quindi il prezzo del petrolio che è schizzato. Se fosse al governo il centrosinistra, cosa potrebbe fare più del governo di centrodestra per cercare di tenere freddi i costi di quella roba lì? Puoi lavorare un po' sulle accise del gasolio, ma non della benzina, il gasolio perché ci trasporti meglio. Ma poi che puoi fare? La Francia di Macron ha problemi economici ben più gravi di noi. Oggi il Messaggero parlava dello spread francese che è più alto del nostro, parlava del problema della questione del debito, non del deficit, del debito francese che va crescendo.
3: Sì, però parliamo,
1: quindi, diciamoci la verità, il momento è complicato.
3: No, ma parliamo dell'Italia.
1: Ma non per difendere la Meloni, è oggettivo.
3: No, ma io,
1: è oggettivo.
3: Visto che si vota il prossimo anno in Italia, è oggettivo che l'Italia, quest'anno e quest'altro anno, in tutti gli indicatori di previsione economica, sarà il peggior paese dei 27 per crescita economica. Giorgia Meloni terminerà 5 anni di governo in cui l'Italia, al di là delle promesse mirabolanti, sue, mica mie, governa loro, sarà cresciuta nemmeno di un misero 1% annuo. Anzi, l'Italia, se va bene, sarà cresciuta della metà, dello 0,5. Solo che c'è un problema. Alla fine di quest'anno termina quello che in Italia chiamiamo PNRR, che faceva parte del Next Generation EU, e va detto agli italiani una cosa molto semplice. Quando io vedo sindaci di centrodestra o presidenti di regioni di centrodestra rallegrarsi perché inaugurano un'infrastruttura o un servizio o una casa di comunità eccetera con i fondi del PNRR, io sono contento da italiano, perché è più importante essere italiani che presidente del PD, ma se avessero onestà intellettuale dovrebbero aggiungere grazie governo Conte 2, governo Draghi e forze europeiste in Europa, anche Forza Italia, perché se era per Fratelli d'Italia e la Lega che non votarono a favore, i 250 miliardi di euro del PNRR l'Italia non li avrebbe mai avuti, quindi noi saremmo da 4 anni in recessione. Se qualcuno mi vuole smentire ci divertiamo,
1: però
3: noi saremmo,
1: diciamo,
3: da 4...
1: No, aspetta. No, evocare Draghi secondo me è un po' un déjà vu.
3: No.
1: Ormai è superato, secondo me. Cioè,
3: guardi,
1: l'effetto Draghi,
3: ero
1: la bacchetta magica di Draghi,
3: no, ma non
1: superata.
3: È quello. No,
1: anche
3: ma io ho citato un fatto.
1: Non è mai stata così magica.
3: Guardi, io ho citato un fatto, ero presidente della conferenza delle regioni italiane, l'ho fatto per 6 anni, gli ultimi 2 anni 14 presidenti su 20 erano di centrodestra, eppure all'unanimità andammo a concordare, a discutere, a contrattare, perché ne vedevamo come un'opportunità. No, quello che voglio dire è che se il prossimo anno abbiamo una chance, è che alla domanda stai meglio o peggio di 5 anni fa, la maggioranza, non dico tutti, degli italiani dirà peggio, perché il paese vede la sanità pubblica che sta migliorando o peggiorando la sanità pubblica?
1: Ma sta messa male da tanti anni la sanità, a parte diciamo che la sanità è regionale, ma sta messa, sta messo male da tanti anni, diciamo.
3: Ascoltate, ma voi lo sapete come funziona o parlate a caso? La sanità pubblica è gestita dalle regioni, ma i finanziamenti, i fondi vengono dallo Stato, scusate,
1: vengono dallo Stato.
3: Scusate, ma state scherzando.
1: Poi c'è la capacità, capacità amministrativa delle regioni.
3: Ma i fondi aumentano, guardi, allora, anche qui. Quindi lei è contento che Giorgia Meloni, prima di andare al governo, disse che avrebbe abolito le accise e oggi la benzina che paghiamo è tra le più care. Oh, sei contento lei? Per me non c'è problema. Io quello che voglio dire, se mi lascia però parlare, perché l'intervista la faccio io, il prossimo anno viene lei sul palco. Ma posso? Aspetti, posso finire però? Posso finire?
1: Finisca, Presidente, finisca, vada.
3: Allora, sulla sanità funziona così. Se peschiamo qualcuno qui a caso e lo mandiamo a fare il Presidente del Consiglio, il prossimo anno, se terminerà gli ultimi mesi di governo, potrà dire che è colui o colei che nella storia del Paese mai nessuno ha messo tanti fondi sulla sanità pubblica quanto lui o lei. Perché ogni anno il Fondo Sanitario Nazionale, in termini assoluti, aumenta. È chiaro? E quindi tutti i presidenti del Consiglio con cui ho avuto a che fare, nei 6 anni di Presidente della Conferenza Regioni ho avuto a che fare con 5 Presidenti del Consiglio diversi, quindi io sono di quelli che pensa che sia un bene per il Paese che Meloni governi 5 anni, nel senso che la stabilità per me è un valore, così gli italiani possono anche giudicare meglio i risultati, perché se ogni anno cambi un governo è evidente che nemmeno Mandrake ce la fa a fare quello che ha in mente. Allora, io che ho avuto a che fare in 10 anni con 6/7 presidenti del Consiglio, chiunque se n'è andato avrebbe detto la cosa che dice Giorgia Meloni, perché ogni anno il fondo in termini assoluti aumenta. Il problema è il rapporto col prodotto interno lordo del paese, perché se io a voi vi do 100 euro in più di stipendio o di pensione in tasca, voi ovviamente siete contenti, ma se nello stesso mese aumenta di 500 euro il costo degli alimenti o delle bollette, quei 100 euro di cosa ve ne fate? Per cui, siccome hanno in mente di, diciamo la verità, dai, è l'idea del modello lombardo, quello americano, privilegio la sanità privata ed è chiaro che le regioni che la pagano di più sono quelle che hanno più sanità, però, pubblica, l'Emilia Romagna, la Toscana, persino il Veneto, Veneto.
1: Però Presidente, mi consenta una cosa qui, è anche come vengono gestiti questi fondi,
3: perché
1: ci sono dei modelli regionali completamente diversi, perché se io vengo e in Emilia Romagna ho un problema e devo andare in un ospedale, trovo un determinato servizio, vado in un'altra regione, ne trovo un altro. Allora, gli stanziamenti sono centrali, ma la capacità di amministrazione è locale,
3: ma infatti
1: è
3: dovrebbero
1: regionale.
3: Essere i cittadini
1: ed
3: quando
1: è
3: vanno
1: qui
3: a votare,
1: che viene fuori
3: sì, però,
1: il ruolo della no, ma è certo che devono essere i cittadini.
3: Sì, però vede, siccome qualcuno dice accentriamo
1: politica,
3: a Roma
1: no?
3: la gestione della sanità pubblica, beh, se lei viene in Emilia Romagna e prova a dire un emiliano romagnolo che la gestione o anche in Toscana gliela fanno da Roma,
1: ma
3: io quello, credo che
1: io sono convinto che anche nel Veneto che
3: certo,
1: fu di Zaia,
3: certo,
1: non c'è dubbio.
3: Assolutamente. Infatti, Veneto, Emilia Romagna e Toscana sono sempre le prime tre regioni.
1: Vorrei uscire dalla sanità.
3: Sì, però volevo finire il ragionamento,
1: finisca.
3: Allora, sono aumentate le tasse, il costo dei carburanti, perché poi gli vengo sul tema dello stretto di Hormuz e della crisi internazionale.
1: No, arriviamo dopo.
3: Sì. No, però lei mi ha chiesto cosa fareste.
1: Certo.
3: Allora, e poi, siamo il paese che cresce meno di tutti o tra quelli peggiori. Dal mio punto di vista non ci sono in campo politiche industriali, verranno a finire i fondi del PNRR, lei vedrà che fatica che faranno a fare la legge di bilancio, peraltro non avevano nemmeno raggiunto quello che avevano annunciato, cioè il 3% di rapporto tra debito pubblico PIL, il debito pubblico è diventato il secondo peggiore tra i... Oh ragazzi, però, cioè adesso... Senta, ma se lei non è contento di quello che dico, può uscire, cioè non
1: no,
3: è che...
1: No,
3: ma lo dico perché se mi devi interrompere
1: no,
3: ogni...
1: No. Non cacciamo mai il,
3: no,
1: pubblico.
3: No, non sto
1: si
3: dicendo questo.
1: Non
3: si... Sto dicendo che se però ogni volta che parlo
1: poi
3: io faccio finta di non sentirlo. No. E No, sto dicendo che mentre parlo, continuo a sentire lui
1: ma
3: che
1: magari
3: cerca di
1: si vedessero in televisione delle cose così con i leader politici, magari con questa schiettezza dove uno dice le cose. È un momento di grande
3: però,
1: verità.
3: Allora, volevo dire questo. Però posso chiedere una cosa? Posso completare un ragionamento?
1: Devi.
3: Solo questo. Allora, l'Italia non sta peggio di prima, dai, non sta meglio di prima.
1: No, non sta lo peggio. Sappiamo. Questo è un lapsus freudiano, dai. Però, questo è un lapsus freudiano.
3: Dai, ragazzi, c'è poco da ridere sulla pelle di milioni di italiani che sono precari, che se ne vanno soprattutto i giovani all'estero, 6 milioni di italiani che non riescono più a curarsi, o no? Non c'è da ridere,
1: No.
3: Questo è un paese che non sta bene. Allora io penso che serva una proposta alternativa in ragione non di raccontare che se andremo al governo porteremo qui il paradiso in terra, né che non sbaglieremo nulla, ma che proviamo a rendere questo paese un po' più giusto, perché aumentano le disuguaglianze, un paese che diventi più competitivo, perché guardi che da questo punto di vista lo si vede, basta parlare anche con gli imprenditori, c'era una cosa che funzionava nel paese. Era la legge industria 4.0, per ragioni che non si può tenere quello che ha fatto uno prima, se è di un altro colore politico, che è sempre sbagliato da qualsiasi parte lo si dica, è stata cancellata per fare una cosa che non funziona e non ha funzionato. Allora, vede, lei dice, ma cosa fareste voi? Beh, intanto sul tema dell'energia...
1: Tre punti, agenda Bonaccini, tre punti del programma del Campo Largo, tre.
3: Beh, guardi, intanto...
1: Non gliene chiedo di...
3: Giorgia Meloni ha firmato il 5% di aumento delle spese militari con Trump, ve lo ricordate? Io che sono
1: tutta
3: per la
1: Europa l'ha firmata.
3: No, non tutta Europa.
1: La Sanchez... Germania, Siria... L'unico è Sanchez, l'unica eccezione.
3: Lei mi ha chiesto cosa penso io.
1: I tre punti dell'agenda Bonaccini.
3: Allora, il primo. Sulla sanità pubblica bisogna aumentare gli stanziamenti. Perché anche i migliori, se gli stanziamenti si riducono rispetto alle necessità, questo è un paese che invecchia ed è un bene se si vive più a lungo, no? Chi nasce qui adesso rispetto agli anni 50 ha 20 anni di aspettativa in più. Solo che il problema è che se non ci sono servizi a disposizione non solo delle tasche dei ricchi o di chi è molto benestante, tu rischi che l'invecchiamento persino diventa un dramma per se stessi o per i propri familiari. Allora, 5% ha firmato Giorgio Meloni, per me da irresponsabile, peraltro...
1: Lei non l'avrebbe firmato?
3: Assolutamente no, ma per un motivo. Ha firmato con Trump, che ne ha solo un beneficio, le vende lui le armi, e dice, ma non volete gli armamenti? No, aspetti, io sono per la difesa comune. Perché è evidente che l'Europa ha il dovere e il diritto di difendersi. Io sono molto legato all'articolo 11 della Costituzione, che dice l'Italia ripudia la guerra, che è persino di più che rifiuta, e non vorrò mai vivere in un paese, e spero nemmeno le mie figlie e la mia nipotina di 3 anni, in cui qualcuno abbia il diritto dovere di andare a bombardare e fare la guerra a qualcun altro. Ma se qualcuno, visto che i criminali non mancano, vogliono venire in questo paese, a bombardare le nostre comunità ed uccidere mie figlie e la mia nipotina, io voglio avere il diritto dovere di difendermi. E quindi la difesa comune serve. Persino Sanchez ha più o meno raddoppiato le spese per la difesa.
1: Un po' meno. Un po' meno, diciamo.
3: Vabbè. Sì, ma guardi, credo dall'1,2 al 2,2. Sì, comunque, sì. Siamo lì. No, lo dicevo a riprova di chi avrà. Ecco, io dico che il 5% è folle.
1: Ma le chiedo
3: il 5%
1: però.
3: È folle.
1: No,
3: e
1: le
3: io
1: chiedo,
3: dico
1: ma
3: che quelle...
1: non è un'utopia secondo lei la
3: se
1: difesa? No, però questo è un punto importante perché è una difesa...
3: No, non è un'utopia, assolutamente.
1: Una difesa comune europea non è un'utopia.
3: Assolutamente no. Come
1: non,
3: in prospettiva anche l'esercito europeo.
1: Non ci troviamo d'accordo sull'immigrazione, ora con i dublinanti sta succedendo l'ira di
3: aspetti,
1: Dio.
3: Aspetti, c'è un punto. Finché in Europa, e su questo Meloni e Salvini sono contrari, legittimamente, come tutti i sovranisti, finché in Europa la difesa comune e la politica estera permettono ad uno solo di impedire agli altri di decidere, io dico che finché non toglieremo, e spero presto, il diritto di veto ai singoli stati membri, noi non riusciremo ad avere una Europa che sia forte, perché siamo un gigante economico e commerciale ancora.
1: Un nano politico.
3: Esattamente, ma perché? Perché su quelle politiche, a partire dalla difesa comune e la politica estera, non puoi nemmeno decidere a maggioranza, che se ci pensate è contro natura, perché non esiste un Parlamento di una democrazia del mondo, non esiste un consiglio regionale, un consiglio comunale in cui non si possa decidere a maggioranza, ma funziona così anche nelle vostre famiglie, in un CDA di un'impresa, in un direttivo di un'associazione di volontariato. Perché la destra è contraria, a partire da Meloni e Salvini? Perché hanno bisogno di un'Europa debole e divisa, perché loro vivono del fatto che se l'Europa è debole e divisa e funziona poco e male, possono scaricarle addosso qualsiasi colpa, anche quando magari alcune colpe fino in fondo l'Europa magari su quel singolo aspetto non le ha. E quindi ci dobbiamo battere per procedere con la cooperazione rafforzata e fare in modo che si decida su alcune cose dove non è possibile farlo oggi a maggioranza, altrimenti l'Europa si paralizza e di fronte alla paralisi addirittura l'utilità del voto per qualcuno può apparire una cosa che serve a molto poco.
1: Qui faccio una domanda al parlamentare europeo. Avendola allargata così tanto l'Europa, perché è molto allargata, sì, è a 27, non è un rischio la maggioranza semplice? Perché il nocciolo duro dell'Europa, no, era Francia, Italia, Germania, paesi del Benelux, Belgio, Olanda, poi la Spagna, noi l'abbiamo allargata a
3: non
1: dismisura.
3: Non è un rischio per un motivo, perché credo che tutti quelli che sono qui, che mediamente seguono la politica e le vicende che succedono in Europa, in Italia, nel mondo, si rendono conto, visto che hanno applaudito, che se tu permetti a uno solo di impedire agli altri di decidere è qualcosa che, ripeto, è contro natura e non ha, e ha a che fare col rischio che si abbassi continuamente la qualità della democrazia, che proprio perché deve avere qualità deve permettere a chi ha la maggioranza di poter decidere e portare avanti. Altrimenti sarebbe come che quando ero in consiglio regionale, su 50 consiglieri, 29 di maggioranza, 21 di opposizione, 20 di opposizione avessero votato a favore, avreste scritto risultato politico straordinario. No. In Europa accade il contrario, cioè basta uno a impedire
1: però
3: agli altri.
1: Non l'avevate allargata a San Marino la maggioranza dell'Emilia Romagna, per fare una battuta? No, cioè no. L'Europa, questa ma è stata una strategia di Prodi, l'allargamento a est, no? No. Ma oggi perché dobbiamo...
3: Scusa, ma allora sarebbe come che al Parlamento italiano le regioni...
1: Buono.
3: Sarebbe come che in Italia una regione può io penso che le persone di buon senso capiscono che sto dicendo una cosa di buon senso, né di destra né di sinistra.
1: Ma secondo lei Parigi
3: perché
1: e Berlino
3: per cambiarla
1: sono favorevoli?
3: Dovresti cambiare i trattati e allora bisogna decidere di trovare qualche formula partendo dalla cooperazione rafforzata proprio per farla. Però c'è un problema. Siccome oltre 20 dei 27 governi sono di destra e centrodestra, hanno deciso... le regole attuali non permettono di cambiarla così come dite voi, altrimenti l'avremmo già cambiata a maggioranza, perché per cambiarla bisogna votare all'unanimità, se è chiaro.
1: Sta dicendo che c'è un problema oggettivo
3: esattamente,
1: di sistema.
3: Esattamente, per cambiarla bisogna votare all'unanimità e ovviamente non te lo permettono. Noi sapete com'è che possiamo procedere a cambiare l'Europa? Se torneremo come socialisti, centrosinistra, eccetera, a vincere nei singoli paesi. Perché in questi anni, Houston, abbiamo un problema. Ma ragazzi, ma è così?
1: Sto dicendo
3: che per cambiare
1: serve l'unanimità. Quindi
3: allora sto dicendo che bisogna che aumenti la voglia di combattere pacificamente su questo, cercare di passare a strumenti.
1: Io non penso che sia un'utopia,
3: perché quando si parlava dell'euro, ve lo ricordate, per molti
1: era
3: sembrava un'utopia.
1: Era più semplice.
3: È stato più semplice.
1: Sì,
3: però ragazzi, allora smettiamo di far politica accettiamo lo status quo. Io sto dicendo
1: questa è una battaglia semplice.
3: Che va fatta, perché ha a che fare con la qualità della democrazia, punto. E io penso che noi ci dobbiamo battere per convincere sempre più partiti, governi europei, cittadini, eccetera, a far pressioni perché questo possa avvenire.
1: E questo è il primo punto dell'agenda Bonaccini. Secondo?
3: No, questo lo dicevo per il fatto, non era questo il primo punto.
1: No,
3: il primo punto era
1: la sanità. Hai allargato.
3: Nei tre punti. Secondo c'è il tema del sostegno ai redditi. Allora, certo il salario minimo legale, perché in ogni caso in molti paesi europei, penso alla Germania della Merkel, è stato introdotto da governi di destra o di centrodestra, non di centrosinistra, perché 2, 3, 4 milioni di italiani, spesso giovanissimi, che lavorano per 2, 3, 4 euro l'ora lorde, non si può parlare di lavoro sottopagato, quello è sfruttamento di Stato a casa mia, E quindi io ho bisogno di dare un riconoscimento, una dignità, anche perché se vuoi far ripartire i consumi, bisogna che qualcuno abbia in tasca 2 euro da poter spendere, altrimenti fa fatica. Però non c'è solo quello, non c'è solo quello, perché ci sono certamente alcune professioni che oggi, anche se il lavoro è a tempo indeterminato, fanno fatica a mettersi da parte 1 euro quando in passato nelle nostre famiglie accadeva. Le faccio un esempio, siccome non avremo le risorse per fare qualsiasi cosa. Se lei mi chiedesse la prima professione da aiutare, di quelle dove uno può avere un lavoro a tempo indeterminato, no? Io nel mio primo mandato facevamo concorsi pubblici per l'assunzione di infermieri e infermiere, e ti dispiaceva che di tutti quelli che partecipavano ne potevi assumere un numero ovviamente non
1: limitato,
3: un numero limitato. Negli ultimi anni fai concorsi pubblici, non riesci nemmeno a coprire i posti che tu metti a disposizione, nonostante sia un lavoro che è a tempo indeterminato e se lo vuoi è per tutta la vita. Io penso che quello che è diventato uno dei lavori più usuranti nel paese, l'abbiamo visto durante la pandemia, e tu ci puoi mettere telemedicina, intelligenza artificiale, tutto quello che vuoi, ma non può mancare del tutto le mani, la testa, gli occhi, l'umanità di coloro che indossano il camice bianco e curano le persone. Noi abbiamo bisogno lì di parlare a questi, perché il rischio è che ci venga una guerra tra poveri, tra sanità pubblica persino e privata o privata sociale, e qualcuno quando vede cosa prendono all'estero magari non vede l'ora di andarsene, perché sa che là magari guadagna 2 o 3 volte tanto. Quindi c'è un tema dei redditi più in generale, di agganciarli al costo della vita reale, perché siamo da questo punto di vista il paese più squilibrato. E poi c'è un tema che riguarda la sicurezza dei cittadini.
1: Terzo punto.
3: Sì, assolutamente. Io penso che colpevolmente la sinistra ha lasciato, abbiamo lasciato in mano alla destra il tema della sicurezza dei cittadini. E se sto a ciò che percepisco girando l'Italia, la maggioranza degli italiani si sente meno sicura di prima. Anzi, è stato fatto un sondaggio da parte, mi pare, di un grande
1: quotidiano. Io non mi fido molto dei sondaggi, però sì.
3: No, ma no, sondaggio non su chi votano, non su chi votano.
1: No, no, ma anche sulla percezione.
3: No, no, no, non è tanto percezione. È stato chiesto, ti senti più o meno sicuro rispetto a 3 anni fa? L'80% degli italiani ha risposto meno. Ora, metti anche se sia sbagliato. Però è un numero talmente grande. E noi quando abbiamo governato magari abbiamo sbagliato tutto. Ok, mettiamo che abbiamo sbagliato tutto. Però da 4 anni ci sono loro. E se sto a quello che percepisco, non l'hanno risolta. Se devono ogni 3-4 mesi fare un decreto sicurezza, è la dimostrazione che non l'hanno risolta. E d'altra parte, se guardi periodo su periodo, gli stessi sbarchi più o meno sono quelli, dovevano rimpatriare chiunque. Avete visto che qualcuno ha fatto la battuta, Sanchez in un giorno ne ha rimpatriati da Ceuta in Marocco più di quelli, ed è vero, nei numeri, che ha rimpatriato Meloni in 4 anni.
1: Beh, lì lui ha avuto un'invasione di massa, no, 50.000.
3: No, ma sto dicendo, io sto alle categorie della propaganda che avevano fatto in campagna
1: però
3: elettorale.
1: Lei ha detto una cosa interessante, perché sì, ha legato la sicurezza all'immigrazione. Questo è un tabù da sempre del centro-sinistra.
3: Sì, però bisogna stare molto attenti.
1: Questo è da sempre un tabù del centro-sinistra. Aspetta. Mi interessa, perché poi lei ha governato l'Emilia-Romagna. Sì. Che è una regione
3: allora,
1: un'immigrazione importante.
3: Su Ceuta ha visto cosa hanno detto, no?
1: No, ma parlando dell'Italia.
3: Sì, sì, e questo è l'antipasto, è l'antipasto di quello che succederà da qui a un anno. Perché siccome io penso andremo al voto anticipatamente rispetto
1: quindi
3: all'autunno.
1: Quindi lei prevede aprile?
3: Ora, non aprile, sono un indovino, non sono Telma, ma Meloni avrebbe interesse a votare ieri, non domani.
1: Quindi primavera.
3: Perché siccome non so come faranno a fare la legge di bilancio, perché mancano soldi in cassa, siccome l'economia sta andando male, siccome la sanità pubblica, la percezione della gran parte italiani è che sta peggiorando, le condizioni economiche e sociali del paese, dai, diciamoci la verità, non sono ottimali. I fischi ieri sera a Taranto a Meloni, ai giochi del Mediterraneo, seppur Meloni è una persona che gode ancora di molto consenso nel paese,
1: popolarità,
3: va riconosciuto,
1: popolarità.
3: Però guardate che i fischi di uno stadio con 20.000 persone, io fossi in lei, e sono convinto che lo farà, lo prenderei come spia e allarme, perché nel momento in cui viene citato il Presidente della Repubblica Mattarella, dopo parlerei volentieri della legge elettorale, faccio una parentesi.
1: Ma no, la legge elettorale è noiosissima.
3: No, no, no, Allora,
1: è la cosa più noiosa del mondo.
3: Okay, allora gliela metto sul voto. Faccio una parentesi. Tra le cose che mi porterò nella mia vita con più onore e orgoglio è che per due volte, da grande lettore in qualità di presidente di regione, ho scritto Sergio Mattarella su una scheda che veniva messa in un'urna, e per fortuna che in questi anni abbiamo avuto quel galantuomo lì, perché se mi chiudo gli occhi e penso chi avrebbero eletto loro, io citavo la legge elettorale non per la legge elettorale in sé, ma sarà la prima volta, se l'approveranno, e credo che l'approveranno, che un governo, se vince le elezioni, potrà da solo prendersi tutto ed eleggersi persino il Presidente della Repubblica.
1: Ma quella non è neanche in cantiere per adesso. Ci stanno... è stata bozzata.
3: Non è neanche in cantiere, è il loro primo punto da provare ad approvare.
1: Però,
3: come non è in cantiere?
1: Però siccome Bonaccini è uomo... è uomo
3: come non è in cantiere?
1: Avvezzo alla politica, sa che la crisi della Lega rende questa operazione molto più complicata. O no? Vogliamo parlando schiettamente,
3: può,
1: no?
3: Può darsi, ma che l'obiettivo primario di Fratelli d'Italia, ciao, grazie, di Fratelli d'Italia sia, da un lato, l'apertura all'ipotesi di premierato, dall'altro una legge elettorale per far andare Meloni alla presidenza della Repubblica, dai, ma questo l'hanno capito tutti gli italiani, altrimenti, mentre c'è un paese mentre c'è un paese, ma scusa, parlano di legge elettorale da tre mesi, parlano solo di quello dalla mattina alla sera, mentre forse sarebbe meglio far qualcosa per disaccoppiare il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, che non hanno fatto, intervenire sulle accise, ragazzi, però volevo dire questo sulla sicurezza. Loro cosa hanno fatto?
1: Sicurezza e immigrazione.
3: Sì. Allora, sulla sicurezza hanno pensato che basti la repressione per risolvere il problema. Ora, io dico al mio partito e al centrosinistra, non aver paura della parola repressione. Per me la parola repressione sta alla voce, chi sbaglia in questo paese è giusto che paghi. E se la diciamo così, chi sbaglia è giusto che paghi, salta in un d'amblè, colore della pelle, religione che professa, la lingua che parla. Sa cos'è accaduto un mese fa? A Reggio Emilia, un povero pizzaiolo, mi pare sessantenne, persona ben voluta dal quartiere, è stato ammazzato a coltellate da un delinquente, non saprei altra parola per nominarlo, quarantenne, con precedenti. Appena si apprende la notizia, si sparge la voce che è stato uno straniero. Vannacci, per non saperne leggere né scrivere, fa un post dove scrive: ecco perché serve la remigrazione. I deputati o consiglieri regionali, adesso non mi ricordo, comunque i dirigenti locali della Lega di Reggio mandano addirittura un comunicato stampa ufficiale alle redazioni dei media per dire: ecco perché bisogna mandarli a casa loro. Dopo mezz'ora le forze dell'ordine trovano chi è stato, era un italiano di 40 anni, ma a me che fossi italiano o straniero non me ne frega niente, è che vorrei vivere in un paese in cui una persona di 60 anni mentre lavora non può mancare di andare a casa a riabbracciare la moglie e i figli, perché dobbiamo pretendere che le nostre comunità si sentano sicure, perché in questo uso, prendo a citazione una citazione che condivido di Walter Veltroni, non dobbiamo aver paura di parlare di sicurezza. Perché una comunità che non è sicura non è una comunità libera. Se a Marina
1: però
3: di Pietrasanta.
1: Questa più sicurezza per il PD come si traduce?
3: Ci arrivo. Se questo a Marina di Pietrasanta una donna o una ragazza non riesce, non si sente sicura a girare da sola all'ora che le pare in un parco pubblico, vuol dire che non è libera, o sbaglio.
1: Quindi
3: noi dobbiamo lavorare anche qui senza promettere il Bengodi.
1: Ma quindi più controlli?
3: Beh, guardi, posso dirle?
1: Loro hanno fatto
3: i decreti sicurezza.
1: Va bene. Se no, io capisco che i giornalisti sono inutili, però se volete
3: calma che andiamo bene. I decreti sicurezza.
1: C'hai supporter?
3: No.
1: Eh?
3: I decreti non lo conosco. I decreti sicurezza non si è mai visto. I decreti sicurezza mediamente aumentano il numero dei reati e aumentano le pene. Ora anche qui non è che io sono contrario a tutto, ci mancherebbe. La stretta sui coltelli è sacrosanta, perché quando io ero ragazzo non ricordo che quelli della mia generazione giravano in tanti con un coltello in tasca. Oggi i coltelli nelle tasche, soprattutto dei più giovani, ma più in generale l'Italia, ce ne sono troppi, e se ne girano troppi qualcuno li usa. Io non solo sono d'accordo, ma la rilancerei, direi per tutte le armi, comprese quelle da fuoco, una stretta servirebbe in questo paese. Però se bastasse la repressione, Guardate che in quegli stati federali degli Stati Uniti, dove c'è persino la pena di morte, andate a vedere, perché ogni tanto fa bene leggere i numeri, eh? Ogni tanto in politica fa bene, ci sono il numero di omicidi più alti al mondo. Come mai? E in quei paesi c'è persino la pena di morte.
1: Azione violenta.
3: Perché la repressione da sola non basta a risolvere i problemi. Ho detto che serve, ci mancherebbe, ma da sola non basta a risolvere i problemi. Posso dirla? Se noi andiamo al governo, invece che aumentare il numero dei reati e delle pene, forse, come avevano promesso e non hanno fatto, toccherà a noi aumentare gli stipendi e il numero delle forze dell'ordine da assumere, da mettere in giro nei territori, piuttosto magari che tenerli in Albania, perché dice ma ne hanno assunti di più. Andate a vedere il numero dei poliziotti, quanti erano quando il governo Meloni si è insediato e quanti sono oggi. Dice ma ne hanno assunti, certo, ma quelli andati in pensione è un numero superiore. E io penso che il tema della sicurezza abbia a che fare con anche la prevenzione.
1: E quindi quanto sono pagati quelli che sono addetti a controllare la sicurezza?
3: Io ad esempio sono rimasto colpito di come abbiamo potuto fare quell'investimento in Albania da 1 miliardo di euro.
1: Quello per l'immigrazione.
3: Ma no, ma se andate a vedere non c'è dentro praticamente nessuno o quasi, ma soprattutto ci sono lì impegnati centinaia di carabinieri eccetera eccetera, che forse servirebbero di più a metterli per le strade italiane, visto che abbiamo detto che non sono in un numero forse sufficiente per dare una mano. Servono però prevenzione e integrazione.
1: E anche soldi.
3: Ad esempio integrazione. Ragazzi, bisogna che cambiamo la Bossi-Fini, perché bisogna trovare uno strumento che permetta di far emergere legalmente coloro che devono essere impiegati nel mondo del lavoro, della ricerca, eccetera. E guardate che qui c'è una colpa e un'autocritica anche del centro-sinistra, perché non è che noi non siamo stati al governo del paese in questi anni, eppure la
1: Bossi-Fini non
3: l'abbiamo cambiata.
1: Ma perché non è semplice cambiarla, questo è un dato di fatto.
3: No, è che ci vuole la volontà politica per farlo.
1: Ma non è semplice legare la selezione dell'immigrazione alla qualità.
3: Non c'è mai nulla.
1: Alla qualità dell'immigrazione che arriva.
3: Sì, ma vedete, quando Vannacci parla di remigrazione, se vogliamo entrare nel merito delle cose, tecnicamente significa che vanno a casa domani tutti gli stranieri. Allora, remigrazione significa che vanno a casa gli stranieri
1: e addirittura che non sono in regola.
3: Addirittura, no, vanno a casa gli stranieri in remigrazione. Lascia stare, che è così. Guardate.
1: No, che non sono in regola. Poi
3: guardate che su quel punto chiunque è qui in vacanza sa cosa succede nelle cucine dei ristoranti, nelle camere degli alberghi. Volete che parliamo delle mie parti dove si produce il parmigiano reggiano?
1: No. Certo,
3: di quale etnia o paese di provenienza sono la gran parte di coloro che mungono le mucche nelle stalle? Volete che parliamo di chi fa le badanti o i badanti, più spesso le badanti nelle nostre famiglie? Allora dobbiamo evitare la demagogia solo per parlare alla pancia delle persone, raccogliere qualche voto in più e parlare del caso concreto, ma per un motivo, perché siccome l'Italia, non so se lo sapete, con questa curva demografica sarà nel 2050 il primo paese al mondo, se non cambia, con più pensionati che lavoratori e lavoratrici attivi.
1: Paese vecchio.
3: No, è che diventa una grande RSA e per le mie figlie e soprattutto per la mia nipotina, per i loro nipoti, non ci saranno più quei benefici dovuti alle grandi conquiste delle democrazie liberali in Europa nel dopoguerra, che nemmeno gli Stati Uniti hanno garantito, che è la pensione per tutti, l'accesso alla scuola e alla sanità pubblica, perché a quel punto sarà solo chi ha un certo portafoglio che potrà permettersi di curarsi e di istruirsi, e quindi serve che noi il problema lo affrontiamo. Allora, prevenzione e integrazione.
1: Ma sull'immigrazione che proporresti? Cioè, l'agenda Bonaccini sull'immigrazione che proprio. Ok, la remigrazione non va bene, bocciata. La Bossi-Fini bocciata, la ricetta del PD qual è?
3: Ma io penso che bisogna spingere di più sulla cooperazione rafforzata negli altri paesi, primo. Bisogna andare a fare progetti, come fanno alcuni paesi europei, di formazione in loco, per permettere che una parte di coloro che vengano formati possa rimanere lì e diventare capitale umano per quei paesi, e una parte la puoi portare su progetti mirati qui, perché io sono il primo a dire che noi abbiamo bisogno mica di tutti, perché nessun paese può sopportare che arrivino tutti, altrimenti diventa un problema di fenomeni sociali. Noi abbiamo bisogno di dire che coloro che vengono per lavorare e studiare sono i benvenuti e chi viene per delinquere va assegnato laddove merita. Allora, per questo è importante però la prevenzione e l'integrazione. Quando vengono tolti i fondi ai comuni per i minori non accompagnati, che sono ormai un fenomeno sociale preoccupante, al nord, al centro come al sud, è un problema serio, perché se tu a questi non aiuti i comuni, i sindaci, eccetera, al di là del colore politico, a trovare il modo di mandarli a scuola, magari mandarli a lavorare, trovare luoghi dove farli socializzare, litigare, giocare coi propri coetanei, questi lasciati soli e abbandonati diventano la prima manovalanza della criminalità organizzata, o no? Non è così? Allora, vedi che intervenire sulla prevenzione e l'integrazione può aiutare persino a rendere più sicure le proprie comunità per un motivo. Perché certo che c'è chi viene qui a delinquere e questi è giusto rispedirli o a casa loro o mandarli in galera. Ma la gran parte di persone che fugge dalla fame, dalla guerra e dalla povertà non è che va in un altro paese perché vuole rischiare la galera o meno, vorrebbe andarsi a farsi come hanno fatto tante persone italiane, a partire da mia mamma che dovette emigrare da Modena perché pochi lo sanno, ma era una delle 10 province più povere d'Italia nel primo dopoguerra, andare in Svizzera con i propri fratelli perché erano orfani di entrambi i genitori e avevano bisogno di lavorare e di mangiare, o no? È la storia di questo paese, eh? Per cui non è che c'è bisogno di mettersi lì a fare, lo so che a parlare alla pancia delle persone è più facile che parlare alla razionalità, ma se vogliamo dare una prospettiva a questo paese, bisogna che ci raccontiamo le cose come stanno. In ogni caso io penso che il tema della sicurezza, il PD e il centro-sinistra lo deve mettere tra i primi 3-4 punti programmatici nel prossimo programma di governo.
1: Quindi nell'agenda Bonaccini c'è. Volevo recuperare una frase che hai detto prima, perché ti hai toccato le tasse. Questo mi interessa. Questo. Tu hai toccato le tasse prima, hai detto che la pressione fiscale in questo paese è spropositata. La ricetta.
3: Il prossimo anno li chiamiamo sul palco a fare.
1: La ricetta. Ma è bello così. Dai, la cosa c'è di più bello della libertà, raga? Ma cosa c'è di più bello della libertà?
3: No, ma io.
1: Cosa c'è di più bello della libertà?
3: Io ho dato un upgrade, ho detto.
1: Allora, no, prima hai citato le tasse, mi interessa perché l'altro argomento su cui molto spesso il centro-sinistra ha perso le campagne elettorali col centro-destra è la questione fiscale. Mi ricordo il vecchio slogan di Berlusconi, meno tasse per tutti, eccetera, eccetera. Qual è la ricetta del campo largo, se esisterà, ma del PD, ma di Bonaccini, torniamo all'agenda Bonaccini. Ma hai dato il quarto punto.
3: Beh, allora,
1: sull'immigrazione, dammi il quinto sulle tasse, così poi no. andiamo a chiudere.
3: Io sono
1: vanno tagliate, questo siamo d'accordo.
3: Beh, intanto va detto che questo governo in 4 anni le ha solo aumentate. Ragazzi, questa è la realtà dei fatti che...
1: No, sono sempre state alte. Io ora non voglio fare quello che difende, se no... Io le pago, signore, ne pago una marea.
3: Allora, io però penso che su alcune cose bisogna che ci mettiamo d'accordo. Questo governo si è presentato promettendo che avrebbe abbassato le tasse agli italiani, giusto?
1: Però vai,
3: no, ma io sono presidente, che ci sono 2 o 3 che ogni cosa devono dire la loro.
1: C'ha alcune persone che la criticano, è quasi un Hyde Park Corner di Londra.
3: Guarda, io giro l'Italia dalla mattina alla sera proprio per questo. Io
1: questo vis-à-vis.
3: Mi lascia parlare un attimo.
1: Vada.
3: Nei 10 anni di presidente di regione, come sanno quelli che sono della mia terra, io sono stato pochissimo in ufficio e molto tra la gente, perché preferisco misurare l'umore, se le cose che stai facendo sono percepite come utili. A volte ho persino cambiato idea su quello che stavo per fare, perché se mentre dici una cosa tutti con la testa fanno così, mentre torni a casa sei costretto inevitabilmente a domandarti se non sei quel protagonista della barzelletta in cui uno prende l'autostrada, la imbocca al contrario e pensa che stia sbagliando direzione tutti gli altri. E a volte ho persino fatto cose che non avevo pensato e che abbiamo messo nel programma di governo, a partire ad esempio dall'inglese introdotto negli asili nido della mia regione, perché io me lo sentivo dire, e questa è una di quelle proposte, se andremo al governo, al di là dell'inglese, di una lingua straniera che va messa direttamente dagli 0-6 anni, perché la capacità di apprendimento nei primi 6 anni di vita è tripla rispetto a un adolescente. E siccome Vannacci, l'ho sentito dire che fosse per lui, l'aveva scritto anche nel libro,
1: ma lei cita sempre Vannacci, tra l'altro qui gioca, però posso, gioca in casa, posso Vannacci finire. È di Viareggio,
3: posso finire? Posso finire una risposta? Però adesso
1: finire. Questa era una battuta.
3: Io sono molto educato, questa però l'intervista presupporrebbe che l'intervistatore fa rispondere.
1: Questa era una battuta.
3: Sì, ho capito, però è da quando siamo partiti che mi interrompi continuamente. Una... No, davvero. Io sono una persona educata e paziente e ci sta, ci mancherebbe. Però vorrei solo... No, siccome ha raccontato che per lui gli asili nido e le materne potrebbero chiudere perché non bisogna affidare i propri figli a... chiamiamola l'educazione, la crescita, no? Di coloro che non conosci, lui dice deve essere la famiglia fino a 6 anni. Io gli ho detto dilla tutta, nella tua idea di società è...
1: Comunque non ho mai visto un dibattito così acceso.
3: Bello, bello, bello.
1: Bello, eh? Vai, prosegui, prosegui, prosegui, vai. Vai. Prosegui.

0: Le tasse. Ah, le tasse? Vuole una risposta sulle tasse? Attraverso i fondi europei, mentre io facevo il presidente della regione, abbiamo deciso di abolire, rendere le tasse, rendere gratuiti tutti gli asili nido dei comuni, delle aree interne, dei comuni montani, e guarda un po' che è una delle pochissime regioni italiane che sta contenendo lo spopolamento, in alcuni comuni addirittura aumenta la popolazione. Abbiamo usato i fondi europei e abbiamo permesso alle famiglie, sapete cosa costa l'asilo nido, a tantissimi di doverli più pagare. Ah, perché quella non è una tassa che paga una realtà. Ho capito. Allora,
1: vada presidente, prosegua, prosegua.
0: Vi ho detto prima del 5% sottoscritto da Meloni. Ora, per me si può dimezzare quella spesa per aumentare la difesa.
1: Per le armi. Per
0: bene,
1: le armi.
0: Noi cambieremo quell'accordo se andremo al governo, e il restante, che sono decine di miliardi di euro, li mettiamo tutti sulla scuola e la sanità pubblica. Va bene così? Da quell'accordo lì. Secondo, io non vorrei che parlassimo di patrimoniale, se la parola patrimoniale.
1: Questa è una notizia.
0: No, dico, se la parola patrimoniale deve diventare gli italiani, che spesso hanno anche patrimonio,
1: o anche una cassetta,
0: frutto,
1: anche una cassetta,
0: appunto dico,
1: una cassetta.
0: Spesso frutto di sacrifici di una vita, debbano pensare di andare a dover compromettere i sacrifici di una vita. Però che qualcosa che ha a che fare col fatto che chi è straricco o molto ricco possa dare di più rispetto a chi non ha nulla, io sono assolutamente d'accordo.
1: Posso chiederle la definizione di ma, o ricco, ma guardi, straricco,
0: quello,
1: scelga lei.
0: Quello lo discuteremo, anche perché non voglio dare un titolo a una cosa per la quale lei capisce.
1: Però parliamo di redditi molto alti.
0: No, ma certo, assolutamente, assolutamente. Ma lo dico perché noi dovremo avere cura e misura, che nel programma che scriveremo evitiamo ognuno di noi le fughe in avanti e proviamo insieme a trovare, proprio per le ragioni che ho detto prima, cioè serve un programma
1: che sia sintesi.
0: In poche... Sì, guardi, tra l'altro mi verrebbe da dirle così. Cose, non 2000 pagine come siamo bravi a scrivere a sinistra.
1: Quella era l'Unione, no?
0: Spesso scriviamo anche in un italiano perfetto. Il problema è che devono capire sia quelli che hanno 3 lauree, sia quelli che non hanno studiato. Perché quando votano, il voto conta alla stessa maniera. Ci dobbiamo togliere un po' di puzza sotto al naso, per cui a me piacciono queste cose proprio perché
1: si
0: sta tra la gente. E soprattutto bisogna, secondo me, se lei mi chiedesse una priorità dal punto di vista fiscale, visto che non potremo promettere tutto a tutti, se c'è in Italia un soggetto a cui va data una risposta per la prima volta, anche in termini di proposta robusta, sono i giovani. Io penso che fino a una certa età, 30 anni, 29, 28, dovremmo dire azzeriamo le tasse, perché noi abbiamo un problema drammatico. Intanto in questo paese si fanno pochi figli. Io sono nato nel 67, eravamo 1 milione di bambini e bambine quell'anno, l'anno scorso non si è arrivati a 360.000. E il capitale umano farà la differenza. L'India, che ha una età media di circa 30 anni, 1.400 milioni di persone, natalità pazzesca, pensi che al 2100 la stessa Cina, nelle previsioni che ho visto di Milena Gabanelli, la Cina stessa passerà a 600-700 milioni di persone se non cambierà qualcosa nella curva che si prevede. L'India perderà qualcosa, ma l'India arriverà a un certo punto tra pochi decenni a 1.700 milioni di persone. Pensate, quel paese ha un'età media di trentenni, che ricorda un po' quando qui nel primo dopoguerra si conobbe il boom economico, con persone che vogliono scommettere anche su se stesse, dice ma sai il gap tecnologico, ma quelli credo che laurino ogni anno più ingegneri di quanti ne laurea i 27 paesi dell'Unione Europea tutti insieme, e quindi c'è bisogno, quelli che hanno superato per abitanti la Cina, una cosa che sembrava impossibile fino a 10 anni fa, probabilmente la supereranno entro 10 anni per prodotto interno lordo, perché il capitale umano fa anche prodotto interno lordo. Allora io voglio dire che noi dobbiamo dare una risposta ai più giovani, dice ma la dai a loro, ai genitori, ai nonni, e non la diamo a tutti. Perché? Perché purtroppo l'80% della condizione dei ragazzi e ragazze di questo paese, indipendentemente dal titolo che studio che hanno, è che sono precari, è vero o no?
1: Vero.
0: Come fai a farti una famiglia o andare a chiedere di accendere un mutuo in banca se il tuo posto di lavoro è un contratto di lavoro precario? Quindi tanti, spesso anche i più bravi, comunque tanti se ne vanno. Ora io non voglio togliere la possibilità di farsi un'esperienza all'estero ai
1: può
0: più
1: essere
0: più...
1: anche formativa,
0: può essere anche
1: quella,
0: molto utile,
1: ma
0: no?
1: Non andarsene per cercare un futuro.
0: Però vorrei che chi vuole tornare, quando vuole torna, o chi non vuole andare può rimanere. Perché quella potrebbe essere la futura classe dirigente di questo paese, che peraltro regaliamo agli altri. Però quando dico io fossi nel PD e nel centro-sinistra

0: darei da fare e quindi lavorerò su questo, perché facciamo una proposta che dice a questi ragazzi e ragazze che l'Italia non è solo un paese per vecchi.
1: L'Italia c'è.
0: Ma vede, quando io dico questa cosa, l'ho misurata nelle tanti dibattiti che faccio ogni sera, ogni giorno, in giro per l'Italia. Diamo una mano anche ai genitori e ai nonni. Dice perché? È perché molto spesso in questo paese
1: sono il sostegno dei giovani.
0: L'Italia è diventato un paese nel quale troppi ragazzi e ragazze, per arrivare a fine mese, hanno bisogno che siano i genitori o i nonni a mantenerli, è vero o no?
1: Vero.
0: O comunque a permettergli di arrivare a fine mese. Spesso i nonni, ha ragione, spesso
1: i nonni
0: che sono diventati
1: il
0: welfare. Quindi, dopodiché, ripeto...
1: Ma hanno dato una brutta notizia, siamo arrivati alla fine.
0: Sì, l'ultima cosa però, vai. In termini di tasse, attenti però, abbiamo detto che l'Italia è un paese che non cresce. Se l'Emilia Romagna è stata nei 10 anni in cui l'ho presieduta, la regione che è cresciuta di più nel paese... e ha superato Veneto e Lombardia anche per export pro capite, e la disoccupazione dal 9 l'ha portata a meno del 4,5%, è perché è cresciuto il PIL. Io vede, sono di quella parte della sinistra
1: ottimista,
0: che pensa che non si deve combattere la ricchezza, ma che si deve combattere la povertà. E sono quella parte della sinistra che, quando fino a qualche tempo fa, adesso vedo che non lo dice più nessuno, anche in casa nostra qualcuno diceva viva la decrescita felice, io dicevo attenti. Perché quando è arrivata la recessione nel nostro paese, che ha lambito anche dove ero io a vivere, io ho visto gente che perdeva il lavoro o chiudeva l'impresa. E con la decrescita di felici ne ho visto poco in giro, ho visto gente che piangeva.
1: La decrescita felice è come la povertà
0: negra. Noi dobbiamo puntare sulla crescita, certo sostenibile, per salvare il pianeta, ma crescita affinché ci sia qualcosa da redistribuire, e nella nostra idea di società, se ci sarà qualcosa da redistribuire, vada in primo luogo a coloro che non hanno nulla. Però vede, su tasse e lavoro, l'ultima cosa
1: flash,
0: patto per il lavoro, bisogna fare una proposta alle parti sociali di questo paese di mettersi a sedere,
1: quindi sindacati e imprenditori,
0: assolutamente, che spesso hanno anche interessi contrapposti, ma mettersi a sedere, perché l'Italia è un paese che sta rischiando un declino drammatico sul piano economico e sociale, e c'è bisogno invece di trovare una ragione, perché su poche cose, mica sullo scibile umano,
1: sui fondamentali
0: noi si possa dare il senso e l'idea che questo è un paese nel quale essere orgogliosi non solo di viverci, ma anche di crescerci i propri figli e i propri nipoti. Però ripeto, io sono fiducioso che metteremo insieme una coalizione che può finalmente essere larga, civica e plurale, che sapremo scrivere nei prossimi mesi un programma di poche cose molto chiaro, che nei punti cardine abbia lavoro e redditi, difesa e rilancio di scuola e sanità pubblica, ambiente e sicurezza dei cittadini.
1: L'agenda Bonaccini è chiara.
0: E io mi auguro che questo basti per vincere. Per un motivo, io non vorrei trovarmi a vivere in un paese in cui Giorgia Meloni diventa Presidente della Repubblica e Vannacci Presidente del Consiglio. Grazie.
1: Allora, grazie a Bonaccini anche per la schiettezza, grazie a voi anche per i vostri contributi polemici, e viva la Versiliana!
2: Radio Radicale, sono le 19.39, abbiamo seguito in diretta dal Caffè della Versiliana l'intervista di Massimiliano Lenzi a Stefano Bonaccini, e adesso andiamo a vedere dalle agenzie la notizia che si è aperto oggi a Torre Pellice nel Torinese il Sinodo Valdese 2026, con il tradizionale corteo e il culto inaugurale. Al centro della predicazione del pastore Eugenio Bernardini, richiama la pace, alla giustizia sociale e al rifiuto dell'uso della religione per legittimare guerre, violenze e forme di potere. Il sermone è partito dal passo del Vangelo di Matteo dedicato al giovane ricco e dalla scelta di povertà compiuta in epoche diverse da Valdo di Lione e Francesco d'Assisi. Bernardini ha ricordato come i due abbiano interpretato in modo radicale l'invito evangelico a lasciare i propri beni, pur dando origine a esperienze ecclesiali differenti. La riflessione si è poi concentrata sull'uso del nome di Dio per giustificare conflitti e sopraffazioni. Bernardini ha criticato quelle che ha definito visioni religiose imperiali presenti in diverse tradizioni, nelle quali Dio viene trasformato in strumento di potere o in legittimazione dell'odio. È nostro dovere denunciare questo uso del nome di Dio come un abuso e una blasfemia, contrapponendo a questa concezione l'immagine di un Dio buono e liberatore. Nel sermone sono stati richiamati anche i temi dei limiti del potere, della difesa degli ultimi e della giustizia sociale. Bernardini ha messo in guardia da una cristianità segnata dall'idea della propria superiorità e da un cristianesimo senza Cristo, indicando nella fede un percorso che dovrebbe sottrarre le persone all'asservimento della ricchezza, delle ideologie e dell'odio verso chi è diverso. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni con il confronto sui temi riguardanti la vita delle chiese e la società. Questa sera alle 21 nel Tempio di Torre Pelli c'è in programma la tradizionale serata pubblica dedicata alle tensioni e ai rischi che interessano la democrazia con gli interventi di Stefano Allievi e Fulvio Ferrario. Tra i saluti inviati alla tavola valdese figura quello di Papa Leone XIV, trasmesso dal cardinale Pietro Parolin attraverso Monsignor Dario Olivero, e questo messaggio richiama in particolare la riflessione sull'intelligenza artificiale e di fronte alla rivoluzione digitale invita i cristiani a testimoniare insieme la libertà degli esseri umani. Il Papa richiama inoltre la necessità di far crescere la tecnica senza far regredire il cuore. Sono arrivati anche i messaggi del presidente della Federazione delle Chiese Pentecostali Alfredo Giannini e della vescova Teodora Tosatti della Chiesa Cristiana Vetero-Cattolica. Entrambi hanno richiamato il valore del confronto sinodale, della responsabilità ecclesiale e dell'impegno per la pace e la giustizia. E noi adesso vi andiamo a proporre invece la trasmissione a cura di Matteo Angeli, Radical Non Violent News.
3: Eccoci a Radical Non Violent News. Questa puntata sarà dedicata alla Bielorussia, poiché il prossimo 25 agosto ci sarà una importante ricorrenza, ovvero il 35esimo anniversario della dichiarazione sulla sovranità della Repubblica Bielorussa. Una ricorrenza particolare, significativa, che la opposizione democratica bielorussa marcherà con iniziative e in varie parti d'Europa e che in un post circolato appunto dall'organizzazione della diaspora bielorussa con base in Polonia viene descritta così. Il 25 agosto 1991 la dichiarazione sulla sovranità della Repubblica Bielorussa acquisì valore di legge costituzionale. Questo evento segnò la fine di un percorso storico tortuoso e drammatico segnato da russificazione e sovietizzazione, repressioni e distruzione delle élite nazionali della Bielorussia, che finalmente conquistò la vera indipendenza. La dichiarazione avvenne sullo sfondo del fallito putsch di agosto, quando il Comitato di Emergenza Statale tentò un colpo di Stato con l'obiettivo di fermare le riforme politiche ed economiche di Gorbaciov e instaurare un regime autoritario e intransigente. Il fallimento del golpe creò un'occasione propizia per la dichiarazione di indipendenza delle ex repubbliche sovietiche, di cui i deputati del Consiglio Supremo della Bielorussia, orientati democraticamente e nazionalisticamente, seppero approfittarne. Il risultato della lotta di generazioni per l'indipendenza della regione ebbe quindi il suo culmine nell'agosto del 91 e non si limitò questa dichiarazione ad assumere la forma di legge, ma consolidò legalmente i risultati della lotta di generazioni per l'indipendenza della regione. Da quel momento in poi ebbe inizio la vera costruzione di uno Stato bielorusso indipendente con tutti gli attributi dell'indipendenza. Non a caso il leader del Fronte Popolare Bielorusso, Zianon Pashniak, in uno dei suoi articoli, molto tempo dopo scrisse quanto segue. Ora, guardando indietro a questo percorso, in un momento in cui, a causa di colpi di Stato e dell'occupazione interna del paese da parte di un regime anti-bielorusso, l'indipendenza è minacciata, dobbiamo ricordare e celebrare con grande rispetto tutti gli eventi legati alla lotta e all'affermazione della nostra indipendenza nazionale. Questo è prima di tutto il 25 marzo 1918, una festa che celebriamo come il giorno della libertà e della dichiarazione dell'indipendenza della Repubblica Popolare Bielorussa. Questo è il 27 luglio 1990, giorno della dichiarazione di indipendenza della Repubblica Bielorussa, che fu adottata dal Soviet Supremo come risultato dell'efficace utilizzo della politica di Gorbaciov e grazie soprattutto alla lotta e al sacrificio dei deputati dell'opposizione del Fronte Popolare Bielorusso nel Soviet Supremo. Questo è infine il culmine di tutti gli eventi, il raggiungimento della vera indipendenza della Bielorussia il 25 agosto 1991. Così dunque riassumono la importante data le forze democratiche della Bielorussia che sono in questo momento rappresentate con molta determinazione e forza da Sviatlana Tsikhanouskaya quale capo del governo unitario di transizione della Bielorussia che ha in questo momento la sede a Varsavia, non più Vilnius. Fino a pochi mesi fa, infatti, la sede del governo bielorusso in esilio, il governo democratico, era la Lituania, era Vilnius, ma a causa di alcuni cambiamenti nell'ambito politico, nello scenario politico nazionale lituano, la nuova sede è la Polonia, è Varsavia. È da là, infatti, che Sviatlana Tsikhanouskaya continua la sua opera di sensibilizzazione, di promozione della democrazia nel suo paese dopo che ha dovuto fuggire da Minsk nell'agosto del 2020 a seguito delle ennesime elezioni fraudolente vinte, per così dire, da Alexander Lukashenko, il dittatore che è al potere dal 1994 e che è, come abbiamo visto, sia in ambito militare che politico che economico, fedele alleato di Putin. La Bielorussia è infatti a fianco di Mosca nella guerra contro l'Ucraina. Ma dicevamo appunto del trasferimento della sede dell'ufficio dell'opposizione democratica bielorussa da Vilnius a Varsavia e in questo 35esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza della Bielorussia è un aspetto da tenere presente perché non significa un indebolimento del sostegno che la Lituania ha fornito e fornisce all'opposizione democratica di Svetlana Tsikhanouskaya, ma semmai quanto siano ancora persistenti anche e soprattutto nei paesi baltici come la Lituania, le influenze e le attività di interferenza della Russia. Ne ha scritto Hélène Bienvenue, una redattrice di Le Monde sul quotidiano francese, il 19 agosto scorso, che ha spiegato come mai, le ragioni, quali sono le ragioni per cui la sede appunto è stata trasferita da Vilnius a Varsavia. E andiamo a leggere allora integralmente questo articolo, che si intitola «In Lituania il sostegno agli esuli bielorussi si sta affievolendo». Sviatlana Tsikhanouskaya, leader delle forze democratiche bielorusse in esilio, ha recentemente lasciato Vilnius per Varsavia, scrive la giornalista di Le Monde. Il cambio di scenario parla da solo. Diventata la principale oppositrice dell'autocrate bielorusso, Sviatlana Tsikhanouskaya, una delle principali oppositrici all'autocrate Alexander Lukashenko nelle elezioni presidenziali fraudolente del 2020 non riceve più gli ospiti nel quartiere degli affari di Vilnius, ma in un centro comunitario bielorusso a Varsavia. Sono spariti i posti di blocco, di sicurezza, che si dovevano superare per accedere a quel che un tempo era il suo ufficio nella capitale lituana. Con il suo livello di protezione ridotto a partire da ottobre 2025, la nemica numero uno del regime bielorusso si è trasferita in Polonia, dove gode di una protezione equivalente a quella precedentemente garantita dalla Lituania. La donna, che ha fatto irruzione sulla scena politica osando sfidare alle urne l'autocrate Lukashenko al potere dal 1994, è andata in esilio a Vilnius l'11 agosto 2020, fuggendo dalla repressione. La Lituania, che confina con la Bielorussia, l'ha accolta, garantendole la stessa protezione riservata al Presidente della Repubblica, al Primo Ministro o al Presidente del Parlamento. Oltre agli agenti della sicurezza che l'accompagnavano, anche nei suoi numerosi viaggi all'estero, Sviatlana Tsikhanouskaya beneficiava di alloggi ufficiali, veicoli di scorta e accesso ai terminal VIP negli aeroporti. La sua protezione non è stata ritirata, ma adeguata in base al livello di minaccia. ha spiegato alla stampa l'allora primo ministro lituano Inga Ruginiene l'8 ottobre 2025. Intervistata a Varsavia da Le Monde, Tsikhanouskaya ha ammesso di aver dovuto lasciare la Lituania per garantire la propria sicurezza e quella del suo team. «Siamo costantemente bersaglio di attacchi da parte del KGB bielorusso», ha spiegato il capo del gabinetto di Transizione Unito, una sorta di governo in esilio della Bielorussia libera. Tuttavia, si è rifiutata di trasformare la decisione lituana in un dramma politico, dato che metà del suo gabinetto ha deciso di rimanere a Vilnius. Nell'estate del 2025, l'opinione pubblica lituana, alimentata da alcuni politici nazionalisti, ha messo in discussione il costo per i contribuenti della scorta di sicurezza di Svetlana Tsikhanouskaya, stimato dai media intorno a 1 milione di euro all'anno. Mentre la posizione della Lituania sul regime bielorusso russo, in particolare per quanto riguarda le sanzioni, non era cambiata, voci precedentemente marginali sulla scena politica lituana, come quella del partito di estrema destra Alba Neman, che è stato al governo dal novembre 2024 al giugno 2026, hanno acquisito influenza nel dibattito pubblico. È stato così anche per il deputato Vytautas Sinica, unico membro eletto del piccolo partito euroscettico Alleanza Nazionale, entrato nel Parlamento lituano alla fine del 2024. Incontrandolo in un caffè di Vilnius, il parlamentare ha espresso dubbi sulla legittimità della leader delle forze democratiche bielorusse in esilio. È un po' come se fosse presidente a vita, visto che il suo mandato quinquennale è già scaduto, ha affermato Sinica, il quale ritiene inoltre che non abbia fatto abbastanza per rendere la diaspora bielorussa in Lituania più filo lituana e più filo ucraina. Tsikhanouskaya a Varsavia si inserisce in un più ampio dibattito in Lituania sulla presenza di cittadini bielorussi in un contesto di crescente immigrazione. Nel 2025 questo paese baltico contava 217.000 residenti stranieri rispetto ai 74.000 del 2020, secondo i dati dell'Agenzia Lituania per la Migrazione. Dei 2.900.000 abitanti del paese, il 7,5% non possiede la cittadinanza lituana. Tuttavia, i 50.000 bielorussi presenti in Lituania alla fine del 2025 costituivano la seconda comunità più numerosa del paese, dopo gli 80.000 ucraini, la maggior parte dei quali arrivati dopo l'invasione russa del 2022, e i 14.000 cittadini russi residenti in Lituania. Ciò rende l'onnipresenza della lingua russa nella sfera pubblica un argomento di dibattito in questa ex Repubblica Sovietica, indipendente dal 1990. Pertanto, dal 1 gennaio 2026, qualsiasi straniero che svolga un lavoro a contatto con il pubblico deve possedere un livello elementare A1 di lituano, compresi i russofoni. 6 anni dopo le proteste su larga scala del 2020, la simpatia di cui godevano i bielorussi a Vilnius, città situata a 30 km dal confine con il loro paese, è diminuita. Questa disparità si è parzialmente ridotta. Sebbene i dissidenti in esilio continuino a combattere il regime di Alexander Lukashenko, quest'ultimo rimane al potere. Inoltre, Minsk è un'alleata di Mosca nella guerra contro l'Ucraina. Di fronte alla minaccia russa, sostenere Kiev è diventato una questione di sopravvivenza per la Lituania. Infine, la Bielorussia ha orchestrato diverse operazioni di guerra ibrida contro Lituania, dalla manipolazione dei migranti provenienti dal Medio Oriente e condotti ai confini lituani, al lancio di palloni meteorologici per turbare il traffico aereo, fino a vari atti di sabotaggio e provocazione. Persino le dispute storiche tra lituani e bielorussi vengono sfruttate dai servizi segreti bielorussi. È il caso del litvinismo, la fallace teoria secondo cui il Granducato multiculturale di Lituania fosse in realtà uno stato bielorusso. Graffiti con la scritta Vilnius è nostra, in caratteri cirillici, si sono moltiplicati per le strade della capitale lituana. Questi messaggi fanno parte di una campagna di disinformazione volta a fomentare tensioni etniche tra la società lituana e la nuova diaspora bielorussa, come evidenziato dall'intelligence lituana nell'aprile 2025. Così dunque Le Monde il 19 agosto scorso sulla situazione della diaspora bielorussa, in particolare sul governo di transizione unitario democratico guidato da Svetlana Tsikhanouskaya, non più a Vilnius ma a Varsavia. Il titolo dell'articolo parla di affievolimento, di erosione del sostegno lituano all'opposizione democratica bielorussa, ma forse è anche il caso di dire che si tratta di una più intensa attività della disinformazione russa che chiaramente mette a dura prova anche un paese come la Lituania. Abbiamo visto che Vilnius è a soli 30 chilometri dal confine russo e è una situazione che quella delle influenze e delle interferenze russe va ben oltre la Lituania. È di ieri lo scandalo in Slovenia per cui la presidente stessa Nataša Pirkmusar è finita sotto accusa per presunti legami con l'intelligence russa, mentre il partito di governo ha già chiesto che alla presidente slovena venga negato l'accesso ai briefing dei servizi. Tutto è iniziato con un normale incidente di auto. Si è scoperto infatti che la presidente viaggiava con un amico russo legato a un ex vice capo dell'intelligence slovena fuggito in Russia negli anni 90. La Commissione parlamentare per la sicurezza ha convocato una riunione d'emergenza e ha chiesto ai servizi segreti di fornire un rapporto sulla possibile influenza russa nella cerchia ristretta della presidente. L'attenzione si è concentrata anche sui viaggi della presidente stessa in Russia e nonostante le critiche pubbliche all'invasione russa ha visitato regolarmente Mosca e San Pietroburgo, anche poco prima dell'inizio della guerra contro l'Ucraina su vasta scala. Così dunque altre prove, altre dimostrazioni delle influenze esercitate da Mosca in vari paesi europei, non solo la Bielorussia. Radical Nonviolent News per oggi termina qua, l'appuntamento è per la settimana prossima.
2: Sono le 19.57, questa è Radio Radicale, la programmazione di Radio Radicale adesso continua con la rubrica Il Bandolo a cura di Valeria Magneri.
4: Ben ritrovati all'appuntamento con Il Bandolo qui su Radio Radicale, l'appuntamento con la Fondazione ECERM, il Centro Einaudi e la Fondazione Marco Pannella per approfondire temi che riguardano l'attualità politica, economica, soprattutto europea e proprio di Europa. Parliamo quest'oggi, in particolare torniamo a parlare di difesa europea, o meglio di riarmo dei singoli paesi membri europei, con particolare attenzione con i paesi, per i paesi che stanno da questo punto di vista spingendo di più, la Germania che guida la classifica europea con un budget che supera i 100 miliardi di dollari, spinto dal Fondo Straordinario di Modernizzazione, la Francia che storicamente è un alfiero diciamo, della autonomia strategica con 68 miliardi di dollari, e nel suo piccolo anche l'Italia che insomma ha cercato di accelerare sugli investimenti registrando un marcato aumento di spesa. In totale nell'Unione Europea si passa dai 418 miliardi del 2025 ai 454 miliardi di euro stimati per il 2026, attestandosi intorno al 2,4% del PIL comunitario. Questo perché ovviamente per le tensioni a est, perché il mondo è sempre più sfidante su vari quadranti e soprattutto perché abbiamo la guerra alle porte di casa, come sappiamo l'invasione russa in Ucraina, ma anche perché, e di questo parleremo più dettagliatamente, continuano a esserci da mesi, soprattutto negli ultimi 5 mesi, un intensificarsi della guerra ibrida della Russia nei confronti dell'Europa, che ha visto un'impennata di minacce aeree, con almeno 12 incidenti gravi registrati tra luglio e agosto 2026 e decine di violazioni dello spazio aereo NATO. Incursioni che hanno spaziato da attacchi di sabotaggio mirati nel cuore dell'Unione a droni militari che sconfinano durante i bombardamenti in Ucraina. C'è stato un caso molto grave che si è verificato nella notte tra il 4 e il 5 agosto nell'aeroporto di Lipsia, uno dei principali hub logistici, in cui è stato diciamo avvistato un drone bomba, un autista di un autobus aeroportuale ha notato appunto un quadricottero tipico appunto dei droni che volava a bassa quota, il drone trasportava 800 grammi di esplosivo militare ed era posizionato vicino a un aereo cargo ucraino carico di munizioni. Non solo, Più recentemente abbiamo avuto il caso di Colleferro, proprio vicinissimo a Roma, dove c'è stato un sabotaggio di questa azienda di deposito della KNDS a Mo Italy, pochi chilometri da Roma, che diciamo, appunto, ha visto un'esplosione il 12 agosto scorso, che ha riacceso l'allarme sugli incidenti nei siti della filiera bellica, e anche lì la pista sembra essere quella russa. Per parlare di tutto questo, per mettere i puntini insieme, per capire a che punto siamo e quanto dobbiamo essere, diciamo, preoccupati, abbiamo con noi, come sempre, Giorgio Alfaras, economista, saggista della Fondazione CERM del Centro Einaudi. Ben ritrovato, Giorgio. E il deputato, appunto, della Repubblica Italiana di Più Europa, Benedetto Della Vedova, che è un profondo conoscitore delle questioni internazionali, anche delle questioni europee, appunto, già a lungo anche al Ministero, degli Esteri. Ben trovato, Benedetto.
5: Bentrovata a te, grazie dell'invito e un saluto agli ascoltatori.
4: Io parto proprio con Benedetto Della Vedova per dire, diciamo, siamo di fronte, nonostante, insomma, diciamo, agosto sia sempre un mese un po' sonnacchioso, però ha un'escalation molto mirata rispetto a questa questione dei droni, rispetto alle minacce ibride all'Europa da parte della Russia. Diciamo, anche se noi in questo momento ci occupiamo meno di questo conflitto, il conflitto continua a occuparsi e di noi. Qual è la tua fotografia, le tue impressioni, e da settembre, diciamo, su che cosa ci dobbiamo mettere al lavoro come Unione Europea e come singoli paesi?
5: Ma allora, due temi distinti, ancorché politicamente intimamente legati, la vicenda drammatica dell'assalto russo all'Ucraina, con il corollario di una guerra ibrida, che è sempre meno ibrida e sempre più guerra anche nei confronti dell'Europa. Abbiamo visto questo drone marino fatto saltare dalle forze aeree rumene nel Mar Nero, insomma, poi se non si va da nessuna parte, magari, ma era destinato quel drone marittimo sotto a colpire un obiettivo energetico rumeno e quindi europeo e quindi anche della NATO molto importante. Dall'altra parte la questione del riarmo, della difesa europea, del fondo safe, della necessità, dobbiamo fare di necessità virtù, la necessità essendo quello che tu hai chiamato giustamente il riarmo nazionale, perché
4: Non è ancora
5: non c'è uno
4: europeo,
5: schema
4: esatto.
5: istituzionale che consenta una difesa europea, e questa è la necessità, la virtù sarebbe piegare il più possibile, compreso il grosso investimento tedesco, in una direzione auspicabilmente irreversibile verso una difesa comune, Germania,
4: È
5: Francia.
4: possibile efficientare almeno quella spesa in modo A, che non ci siano doppioni, B, che appunto le nostre difese siano complementari anche nel tipo di spesa militare, che poi è anche una spesa strategica, non solo, virgolette, strettamente bellica, come spesso si ricorda.
5: Ma allora, noi ci dimentichiamo sempre che l'Europa ha un ruolo, le istituzioni europee, l'Unione Europea, la Commissione, anche il Consiglio, ha un ruolo limitato e soprattutto ha risorse scarse. Si sta discutendo piano finanziario settennale e si fieramente si combatte da una parte e dall'altra per portare dall'1,2, 1,3 il bilancio europeo. Però sulla difesa, si è fatta questa scelta di emettere degli eurobond per creare un fondo safe da utilizzare per finanziare a prestito, non ci sono doni, non è il PNRR, a prestito, ma a condizioni vantaggiose, presumibilmente interessi per molti paesi come l'Italia più bassi di quelli di mercato, un prestito quarantennale, comunque ti indebiti con la Commissione europea, poi può sempre succedere tutto, che è un creditore amico, poi i debiti si pagano anche agli amici, è un creditore amico. Ecco, il fondo safe contiene delle condizionalità, una sorta di buy European dove possibile, proprio perché SAFE ha anche come obiettivo quello di creare una base industriale europea più solida e più articolata di quella attuale, progetti di acquisti e di investimenti congiunti tra almeno due paesi, eccetera. Questa è una direzione. A monte di questo ci sono due ragioni, e chiudo. Una di autonomia strategica in generale. Trump ci ha dato la sveglia che altri più cooperativi e collaborativi con l'Unione Europea, che con un linguaggio decente ci spingevano comunque in quella direzione, cioè di creare un secondo pilastro, un pilastro europeo della NATO che investisse di più rispetto agli Stati Uniti, il pivot to Asia, eccetera, eccetera. Dall'altra la questione russa. Io ormai siamo davvero nella post-verità, per cui anche nella discussione pubblica italiana ci sono voci che seguono o inseguono o comunque avallano l'agenda putiniana, che è un'agenda distruttiva, imperialista, anti-europea. Putin ce l'ha con gli ucraini perché vogliono diventare europei e li distrugge per questo, e noi faremmo bene a fare il più possibile per consentirgli di bloccare i missili assassini puntati sui civili. Missili assassini di Putin. Aiutare la Zelensky.
4: Grazie intanto Benedetto Della Vedova. Passo a Giorgio Alfaras per conoscere anche il suo parere dell'escalation a cui stiamo assistendo. Appunto, Benedetto Della Vedova giustamente citava anche lo scontro sul Mar Nero, Romania, il 20 agosto scorso, appunto con la conferma della violazione di droni aerei russi nello spazio aereo rumeno durante appunto nuovi raid sul Danubio, drone navale intercettato anche nello stesso giorno e distrutto a ridosso di una piattaforma offshore rumena per il gas naturale in Mar Nero. Ma insomma, appunto, se dovessimo stirare l'elenco non è breve, diciamo, delle ultime settimane.
6: Io partirei da quello che ha fermato un importante dirigente della seconda banca russa, che poi hanno licenziato, il quale ha detto una cosa semplicissima, e cioè che la Russia non perde la guerra, ma neanche la vince. È una specie di, per quanto possa trovarsi malmessa e abbastanza grossa.
4: Ha detto che
6: grossa,
4: non è più sostenibile, poi dopo vedi che è sparito un minuto dopo.
6: Ma non è più sostenibile la vittoria, e è difficile che avvenga un cambio di regime, ma è probabile che ci sia una situazione socialmente difficile da gestire, questo è quello che ha detto. E poi ha detto allo stesso tempo che per quanto riguarda l'Ucraina, anche l'Ucraina resiste, ha ragione, che è aiutata dall'Europa. Se non fosse aiutata dall'Europa, l'Ucraina non resisterebbe. Quindi noi abbiamo, siccome l'aiuto dell'Europa continuerà, abbiamo l'Ucraina che resiste e la Russia che si sfaldicchia ma non si sfalda. Questo vuol dire che la guerra durerà. Questa sarebbe la conclusione. Lui ha detto sta roba, poi niente, si trova disoccupato. Ora, il punto della questione è: nel contesto di una guerra che per ora non finisce, faccio notare che per ora dura più della prima guerra mondiale, quindi siamo in un periodo, una cosa lunghissima, cioè sorge ovviamente, intanto che non si capisce come si risolve la situazione a est, il problema del riarmo. Io sul riarmo ovviamente so nulla, salvo ripetere le cose che ho sentito dire da persone che erano intelligenti. Una di un generale che ha detto che prima del 2030-2032 l'Europa non avrà un'autonomia tecnologica sulle armi significativa, per cui fino a quella data dovrà dipendere dagli Stati Uniti. E questo è un punto che è anche un punto di forza negoziale di Trump, che ti può chiedere che gli compri le armi, perché se no, tanto tu non le hai, quindi le devi avere. Questo è il primo aspetto. Quindi sulle armi ultramoderne dipende ancora dagli Stati Uniti. Sul resto, qui c'è un'altra opinione, il resto sarebbe le armi tradizionali. Allora, si dice che gli italiani sappiano fare le navi da guerra e i tedeschi i carri armati. Allora, in un mondo ideale, i carri armati li fanno solo i tedeschi e le navi da guerra solo gli italiani. E questo sarebbe un mondo in cui ognuno fa la cosa che sa fare meglio, cioè una specie di delirio libero scambista.
4: È un efficientamento, poi anche
6: che quello, l'efficientamento di cui parlavi tu. Però quel politologo francese che abbiamo incontrato qui al bandolo,
4: che è Jean-Pierre Darny,
6: sì, mi ha fatto notare una cosa che mi ha colpito la fantasia, e cioè che un grado di inefficienza ci starebbe, perché nel caso in cui ci fosse un sistema perfettamente efficiente, metti, attacchi l'Italia che fa le navi, poi tu le navi non le hai più. Se invece tu fai un po' di navi, ma non tutte, i tedeschi fanno un po' di carrellamento, ma non tutti, tu hai dei gradi di libertà in guerra maggiori di quelli che avresti se fossi un efficientista dell'Iran.
4: E tra l'altro, considerando che il 2027 sarà un anno elettorale, e chi può dire chi terrà, diciamo, la barra dritta anche su Ucraina e il resto, quindi magari se poi tu ti spingi a efficientare troppo, in caso di sorprese magari
6: quindi
4: ti trovi scoperto,
6: un problema,
4: no?
6: Cioè, ovviamente,
4: che è politico, un... ovviamente questo, no?
6: Tu hai due problemi. Il primo è che non puoi, qualcuno in Italia che fa i carri armati lo devi avere per pressioni politiche, economiche. Però tralasciando questo, anche in un mondo ideale di efficientamento, come diresti tu, forse non è così furbo. Quindi dal punto di vista militare,
4: cioè finché non c'è la difesa europea comune, alla fine tocca che tutti facciano un po' tutto.
6: Questa no, è... non un po' tutto. Gli italiani fanno più navi,
4: ok, però non smettano di fare del tutto il resto.
6: Esattamente, okay. Questa sarebbe la cosa. Quindi noi siamo in un mondo in cui i russi non vincono la guerra, gli ucraini non la perdono né la vincono finché sono aiutati dall'Europa, con gli Stati Uniti che hanno il monopolio delle armi migliori per ancora qualche anno, e il problema dell'efficientamento che possibilmente non deve essere troppo efficiente. Questa è la situazione generale, come la vedo io, ripetendo cosa ha detto quel signore russo che hanno licenziato, e che cosa dicono, cosa dice il generale e che cosa dice il politologo francese. Quindi ripetendo, facendo una specie di cronaca, a me viene fuori che la situazione è molto complessa, però non è irrisolvibile, e comunque la storia non è persa. D'accordo? Poi che ci sia una situazione grave, nel senso che incominciano ad esserci i primi segni dei russi che fanno questo, fanno quello, eccetera, ti mandano dei segnali, questo è evidente, anche la storia di Colleferro, che non è, credo che siano gli ucraini o Hamas, dire, no?
4: Cioè, non, quindi, è il caso di Monte Carlo, ecco, che abbiamo,
6: ecco, no? Quindi siamo in una situazione in cui evidentemente ci sono queste piccole grandi provocazioni che servono a vedere come tu reagisci, ma non è ancora un'invasione. Piccole sono, ecco, la situazione è questa qua.
4: Però vuol dire che hai degli infiltrati, fondamentalmente, vabbè, piccoli atti di terrorismo.
6: Beh, pensa quanti infiltrati, sì, pensa quanti infiltrati ucraini ci sono in Russia, se appunto vuoi consolarti, quindi non c'è gara, sono molto più infiltrati gli ucraini.
4: Ecco, grazie Giorgio. Torno da Benedetto della Vedova per riprendere il filo del ragionamento che faceva Giorgio. Allora, finché non abbiamo la difesa unica europea, l'esercito unico europeo, e chissà se ce l'avremo, il tema dell'efficientamento ha croce delizie, no? La delizia è il fatto che sarebbe bello in un'Europa unita 27, che quelli che sanno produrre meglio alcune cose producessero solo quelle, e via discorrendo. Però espone anche a dei rischi che sono poi anche tutti politici, no? Dicevamo, 2027 sarà un anno elettorale per molti, per paesi importanti, ce ne sono altri che non sarebbero in periodo elettorale, ma che insomma non godono di, diciamo, di un governo solidissimo. Penso anche a Berlino, insomma, Merz non è messo benissimo. E quindi, come al solito, la palla torna alla politica, cioè poi alla fine la cosa che rende meno possibile non solo tanto la prospettiva dell'esercito unico europeo, ma anche di un efficientamento della spesa, di procedere uniti, è, diciamo, il fatto che nessuno si fida bene degli altri, anche perché non ne conosce gli exploit elettorali.
5: Ma certamente si apre un anno complicato elettoralmente, Francia, anche la Spagna, Italia, e poi vabbè, i tedeschi votano ogni 4 anni, quindi comunque sono sempre sono quasi, ormai anche loro tra poco entreranno in una fase
4: un'italianizzazione
5: quasi preelettorale, sempre che Merz resista. Ma per me la cosa nella sua essenza politica è purtroppo molto semplice. Noi siamo arrivati all'appuntamento con questa fase storica, come ha detto Papa Francesco, non siamo di fronte a un cambiamento epocale, ma a un cambio d'epoca. Non è un'epoca di cambiamenti, ma un cambio d'epoca. Siamo arrivati a questo appuntamento con delle istituzioni europee disfunzionali, ma noi federalisti lo dicevamo, lo sapevamo anche in tempi di pace, che servisse un'Europa integrata, gli Stati Uniti d'Europa, tutte queste cose qui, che sono slogan, ma sono slogan che dietro hanno una prospettiva politica reale, come è stato per l'unione monetaria. La moneta unica sembrava uno slogan, è diventata un fatto importante a livello globale e utilissimo a tutti gli europei che stanno nell'euro e anche quelli che stanno fuori e gravitano. Ma quindi istituzioni disfunzionali, io la vedo dal mio punto di vista fazioso, per usare un gergo che a Radio Radicale quelli che hanno qualche anno in più ben ricordano, c'è un divorzio tra scienza e coscienza, cioè la scienza è chiaramente, cioè la scienza politica, è chiaro che noi avremmo bisogno di un'Europa integrata se vogliamo difenderci, essere in grado di difendere gli europei, che gli europei difendano gli europei, la sicurezza, la libertà, la democrazia, gli interessi europei dentro l'Europa e fuori l'Europa. Avremmo bisogno di un'Europa unita, forte, di Stati Uniti d'Europa, poi da fare con tutta la creatività del tempo. Ma non c'è coscienza di questo, non c'è coscienza politica, per cui siamo in realtà di fronte, io è un dilemma che vivo personalmente, politicamente parlando, no? La massima evidenza quasi accecante di quello che servirebbe, e ci abbiamo ancora il diritto di veto per fare un comunicato, certo, sulla politica internazionale bisogna essere d'accordo.
4: È un casino, diciamo la verità, ecco.
5: E invece,
4: l'unica cosa su cui siamo riusciti a fare è la politica commerciale, infatti qualcosina grazie a Dio l'abbiamo fatta.
5: Perché? Perché il mercato unico,
4: esatto, l'unico baluardo di unità,
5: una frontiera unica dal punto di vista commerciale.
4: Se no ne avremmo visto con Trump, ne avremmo visto delle belle.
5: E poi invece, esatto, è stata la fine. Infatti lì abbiamo resistito molto bene, come sull'Ucraina, dico una cosa e poi vengo sull'Ucraina e chiudo.
4: Ma forse viene da pensare che neanche Trump questo lo sapesse, che sui dazi, sui commerci, pensava che
5: non ha guardato
4: il dubbio, ma è venuto,
5: devo dire. Esatto, spiegavano, esatto, che l'Europa
4: era, che funziona, l'unica cosa che hanno fatto grazie a Dio è quella, se no eravamo già a gambe all'aria.
5: Manca la coscienza politica, perché in realtà noi andiamo incontro a un anno elettorale in cui potrebbero vincere gli anti-europei, i sovranisti in Francia, in Spagna, una situazione un po' diversa, una campagna elettorale che già Meloni ha iniziato ritornando al punto di partenza sostanzialmente anti-europeo. Ma questo lo si vede, perché poi tutto si lega sulla questione ucraina. Oggi l'Ucraina, la difesa dell'Ucraina, come è stato detto, che è affidata sostanzialmente all'Europa in termini finanziari più che in termini di forniture per la difesa significative, ci sono anche quelle naturalmente. La difesa dell'Ucraina è il punto di tenuta dell'Unione Europea, innanzitutto per chi ci guarda da fuori e vede e percepisce un'Europa più forte di quella che percepiamo noi, che vorrebbe una roba diversa. Cioè l'Ucraina resiste, non vince, ma cosa importante, non perde la guerra, perché c'ha l'Europa dietro. E se noi però, vista quindi da fuori, l'Europa esiste, resta una cosa rilevante, ancorché non tocchi palle in Iran, in Medio Oriente, in tante altre cose, perché lì c'è, e quello è una cosa vera, drammaticamente vera, resiste oserei dire attraverso l'Ucraina, ma usiamo un linguaggio meno duro, l'Ucraina resiste all'imperialismo russo, distruttivo di tutti i valori, che le cose e gli interessi che interessano noi, grazie all'Europa. Io penso che sia un po' valga anche il contrario, l'Europa resiste.
4: Però posso dire una cosa della vedova, cioè, questo è vero, no? Non tocchiamo parla Ormuz, non tocchiamo parla, a parte dover dragare lo stretto, cioè. Però è anche vero, tornando e collegandoci alla questione del commercio, no? Che noi ci siamo mossi per altri lidi, nel senso che abbiamo cercato e stiamo cercando di portare a casa la questione Mercosur. Abbiamo portato a casa l'accordo commerciale con l'India, quello con l'Australia, i rapporti con il Giappone. Quindi in realtà stiamo diversificando, altrimenti, e tutte le zone che abbiamo citato in realtà, diciamo, toccano tangenzialmente, no?
5: Questo
4: quindi c'è il che nella tragicità della cosa c'ha una sua logica anche.
5: No, ma io dicevo che la questione dell'Ucraina è un punto di forza anche per come l'Europa viene percepita.
4: L'Europa intendo dire sugli altri scenari su cui noi siamo, virgolette,
5: è un attore
4: inesistenti, no?
5: Sulla vicenda israeliana, sulla vicenda iraniana non lo è direttamente, neppure indirettamente, e non avendo una capacità, una postura, ma soprattutto la possibilità di avere una proiezione internazionale forte su quei dossier, non ci siamo. Ma oggi chi vuole il disimpegno dall'Ucraina, volente o nolente, secondo me volente nella maggior parte dei casi, cioè, e quello è un obiettivo, che è l'obiettivo russo, chi dice togliamo il sostegno all'Ucraina dovrebbe sapere, secondo me sa, che questo significa la disgregazione dell'Europa, perché quello oggi nel contesto in cui siamo è un punto di tenuta straordinario e di rilevanza dell'Europa. Ma nonostante questo, chiudo, noi andiamo incontro a campagne elettorali, pensiamo alla Francia, ma in prospettiva la Germania, eccetera, o fuori dall'Unione Europea, ma con un ancoraggio fortissimo rimasto con l'Unione Europea da parte del Regno Unito per quel che riguarda la sicurezza, l'Ucraina. Cambiano i premier laburisti in Gran Bretagna, ma non deflette neanche quello attuale, non deflette di una virgola dal sostegno all'Ucraina. Quindi siamo comunque su un ghiaccio sottile, su un crinale sottilissimo, cioè potremmo andare da una parte o dall'altra, noi faremo tutto il possibile perché si cada dalla parte giusta, cioè dalla parte di un'integrazione europea che è lentissima, inadeguata, eccetera, eccetera, ma che deve procedere nell'interesse dei cittadini italiani, delle imprese. Cosa c'è? C'è un'Europa più forte. Se guardiamo un po' oltre il nostro naso, c'è tra 5, 10 anni, 15 anni, altrimenti in balia dei 4-3-20 trampiano cinese.
4: Esatto. Grazie della vedova. Ultima battuta la lascio a Giorgio Alfaras per chiudere questo bando, non so se vuole integrare.
6: Una parola. Sì, allora supponiamo che le elezioni in Francia le vincano Le Pen, Bardella. Non è che tornano al franco francese o chissà cosa, faranno la stessa cosa che ha fatto la Meloni. Inizialmente diranno va bene l'euro, va bene questo, va bene quello, eccetera. Si democristianizzeranno.
4: Questa è sempre la speranza di Farfaras, sì. Che io
6: condivisa
4: spero,
6: dal politologo francese.
4: Esatto.
6: Che è diventato
4: ormai
6: il mio guru.
4: Esatto, lo rinviteremo a questo punto.
6: A questo punto, se è così, allora è diverso, perché tu non hai questo sfaldamento, perché la Francia ha il suo peso. Relativamente ad Alternative für Deutschland, questi intanto sono ben più lontani dalle elezioni, poi comunque sono radicati in alcune zone della Germania, non dappertutto, cioè sono una storia molto particolare, quindi non lo so, ma se mi devo basare su Francia, Italia e Spagna, la situazione è, io direi che ci può essere un pentimento che spinge verso il centro, che ci farebbe respirare un po' in questa situazione. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire.
4: Vabbè, con una ventata di ottimismo per una volta chiudiamo questo.
5: Il banco di prova sarà l'Ucraina.
4: Certo,
5: come
4: no,
5: lo è
4: quello.
5: stato per Meloni, effettivamente.
4: Infatti, infatti, lì, da lì si vedono molte cose. Lo è evidentemente anche per il cosiddetto campo largo, comunque, al momento gli sbandamenti non sono pochi, anche l'Italia viene da chiedersi che cosa valga la pena augurarsi anche per noi. Noi ci fermiamo qui, grazie a Giorgio Alfaras, grazie all'onorevole Benedetto Della Vedova per essere stato con noi, deputato di Più Europa. Noi ci fermiamo qui, prossima puntata, prossimo sabato, sempre qui su Radio Radicale. Buon ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Era Valeria Manieri con il suo bandolo. Siamo all'appuntamento con il notiziario serale di Radio Radicale con Lorenzo Bruschi, regia Andrea Bilano in studio. Cominciamo dalla politica interna. I fischi rivolti alla presidente Meloni durante la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo non possono essere liquidati come un episodio da stadio. Sono il segnale di un malcontento che a Taranto, nella provincia ionica, ha ragioni profonde e concrete. Ancora più significativo è stato il contrasto con la calorosa accoglienza riservata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scusate. Lo dichiara Patty L'Abbate, deputata del Movimento 5 Stelle, eletta nel territorio ionico e vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera. I Giochi del Mediterraneo rappresentano una straordinaria occasione per Taranto, continua ricordando che la candidatura fu scelta nell'agosto 2019 durante il governo Conte. Nel 2021, con il governo Conte 2, furono stanziate in legge di bilancio le prime risorse per avviare i progetti. Nessuno può oggi appropriarsi di una storia iniziata anni prima. Ma il punto non è rivendicare una bandierina politica, al punto, dice la deputata, è ciò che accadrà dopo i giochi. Taranto non può accontentarsi di qualche settimana di visibilità e di infrastrutture nuove se queste non diventano il punto di partenza di un vero piano di rilancio economico, occupazionale e sociale. La pensa diversamente De Palma di Forza Italia. I fischi rivolti al presidente Meloni, da pochi esaltati, non meritano di diventare la notizia di una serata storica. Sono stati un episodio marginale, scomposto e politicamente sterile, che nulla toglie al valore dell'evento e alla risposta straordinaria di Taranto. I fatti sono più forti di qualsiasi contestazione. Il governo Meloni ha creduto in questa città, ha investito risorse senza precedenti e ha contribuito a consegnare a Taranto un palcoscenico internazionale. Il resto è rumore, lo dichiara il deputato di Forza Italia e segretario provinciale del partito a Taranto, Vito De Palma. Non la pensa così invece De Cristofaro, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo misto di Palazzo Madama e membro di Alleanza Verdi Sinistra. C'è l'Italia raccontata dalla Presidente del Consiglio e poi c'è quella reale, e sono due paesi diversi. Uno esiste davvero, l'altro soltanto nella propaganda meloniana. Nel paese di Meloni va tutto bene, nel paese reale la benzina costa cara, le bollette sono salate, i prezzi aumentano, gli stipendi restano al palo. Un paese impoverito dove le diseguaglianze sociali e territoriali aumentano. È questo il paese reale che Giorgia Meloni continua ostinatamente a non vedere e che invece la fischia per le politiche fallimentari del suo governo. E veniamo alla polemica invece sulle dichiarazioni di Conte sulla cultura woke. Conte Zelig ci regala un'altra delle sue piroette quando sconfessa il mondo woke per riabilitare una sinistra novecentesca molto di lotta ma sempre poco di governo. Il movimento che fece irruzione sulla scena al grido di uno vale uno e con la promessa di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, trasmette oggi un controordine compagni. Ma quanto è credibile un leader come Conte, che ha interpretato mille parti in commedia? Appena 6 anni fa si mostrò con Salvini a favore di telecamere come presidente sandwich con la scritta decreti sicurezza. È la stessa persona che, a proposito di sicurezza, non ha mai speso una parola contro le violenze dei Notav, ha chiuso gli occhi davanti alle devastazioni della Valle di Susa. Così Osvaldo Napoli della Direzione Nazionale di Azione. Quale partito progressista italiano vi sembra essere a tutto tondo un soggetto promotore della cultura politica woke? Chi ha proposto l'abolizione di una sola delle nostre feste nazionali? Chi in Italia ha chiesto l'abbattimento di statue o targhe? Quale volto italiano si è fatto alfiere della cancel culture? Chi sostiene che in Italia la sinistra, gli ecologisti, gli ecosocialisti, i progressisti in generale, ognuno usi la definizione che preferisce, abbiano in questi anni dimenticato i diritti sociali per abbracciare una cultura imperniata esclusivamente sulla centralità dei diritti civili e del politicamente corretto? Chi dice questo dice semplicemente una menzogna. Una sinistra all'altezza del tempo presente dovrebbe avere la capacità di rispedire al mittente queste falsità invece di farle proprie, tirando fuori un minimo di orgoglio e di amor proprio. Lo afferma in un post sui suoi profili social la deputata di Alleanza Verdi Sinistra Elisabetta Piccolotti, che aggiunge: nessuna vergogna ad avere lottato contro il razzismo e patriarcato. Le teorie woke fanno male alla sinistra, invece, dice

verso le imprese private, per la proprietà privata, poi per il pericolo di raffreddamento globale causato dall'uomo. Tra qualche anno rinnegheranno anche il catastrofismo climatico e forse persino il gender, come sempre dopo aver fatto danni immensi. Invece Maggi, segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, dice: non penso proprio che a sinistra sia stato dato troppo peso alla cultura woke. Che c'entra l'Italia con un dibattito che riguarda soprattutto l'America, dove gli effetti rigidamente identitari hanno polarizzato lo scontro politico riducendolo a una lotta tra minoranze? Ma da noi? Maggi sottolinea il ritardo italiano sul fronte dei diritti. Siamo tra gli ultimi in Europa sui diritti civili, non abbiamo una legge sul fine vita, né una che ampli l'accesso alla procreazione medicalmente assistita. Le coppie gay non possono adottare. L'educazione sesso-affettiva nelle scuole è consentita solo con il consenso informato preventivo dei genitori. A più di 40 anni dalla legge sull'aborto abbiamo il 70% di medici obiettori. Per il segretario di Più Europa, diritti civili e questioni sociali non sono alternativi, ma i due fronti non sono in contrapposizione. Aggiunge: noi in quanto progressisti dobbiamo fare battaglie progressiste, salario minimo, abbattere le tasse sul lavoro, spostarle sulle rendite, mantenendo allo stesso tempo la barra dritta sui diritti civili. Adesso leggiamo invece la cronaca di Jacopo Valenti su Salvini oggi alla festa della Lega. Immigrazione sì, ma solo da paesi cristiani. Il leader della Lega Matteo Salvini tenta il sorpasso a destra sul generale Roberto Vannacci. A Pinzolo, in Trentino, dove il ministro dei trasporti viene in villeggiatura da quando aveva i calzoni corti, Salvini ha cavalcato il tema dell'immigrazione, del pericolo islamico che fa più paura dei missili di Putin, ha detto davanti a una piazza gremita da almeno 350 persone. A Ruba le magliette con Alberto da Giussano, lo storico colore verde è stato sostituito dal blu e dal rosso, e ne sono state vendute circa 200 in pochi minuti. Sulle divisioni nella Lega, dopo le dichiarazioni di Fontana e Romeo e dopo l'assenza odierna del governatore del Trentino Fugatti, da alcuni interpretata come segnale di rottura, il segretario ha inizialmente glissato. Chiedete a chi critica. Poi ha aggiunto di essere disponibile a condividere le sue responsabilità, a rafforzare la squadra, a coinvolgere governatori, ministri, sindaci. La Lega ha ministri, governatori e amministratori. Se tutti lavorano tanto e chiacchierano poco, è un bene per la Lega e per l'Italia. Quindi una stoccata. La mia intenzione è di unire, costruire e coinvolgere tutti quelli che danno un valore aggiunto alla Lega e al Paese, quindi governatori, sindaci e amministratori, senza escludere nessuno. Gli unici che si autoescludono sono quelli che invece di fare disfano. Ha detto questo riferendosi all'ipotesi che uno dei governatori del nord come Luca Zaia o Attilio Fontana possa guidare il partito. Quanto alle accuse di una Lega troppo spostata a destra, Salvini non ha avuto dubbi. Voi in questi 26 minuti avete sentito qualcosa di fascista, di strampalato, di esagerato? Penso che abbiamo parlato di robe normali. La differenza è che Vannacci propone quello che la Lega sta facendo. La differenza è tra chi propone e chi fa. Il riferimento in questo caso al generale d'ex alleato, per ora deve decidere lui. Ogni settimana attacca il governo e dice che al governo ci sono dei cretini. Da ministro ho seguito il piano casa per recuperare 60.000 case pubbliche vuote, sistemarle e assegnarle alle famiglie in graduatoria. Come hanno votato i parlamentari di Vannacci in Parlamento? Contro. Sulla casa contro, sulle tasse contro, sulla sicurezza contro, sulla politica estera contro. Per Salvini Vannacci è libero di votare con la Schlein, ma se per un anno voti come il PD non puoi dire abbiamo scherzato. Deve decidere se vuole stare all'opposizione con Conte e Schlein oppure può dare una mano al centrodestra. Decida lui. Mi dispiacerebbe vedere al governo Schlein fra Togliani e Salis che bloccano i cantieri che noi stiamo aprendo. Non sono disposto a tirare dentro tutti pur di prendere un voto in più. Sono convinto che questa formazione, con questa formazione possiamo vincere anche l'anno prossimo. Quanto al centrosinistra non abbiamo paura di niente e di nessuno, contiamo sulle nostre idee, sulla nostra forza e Dio ci conservi a vita, gli attuali vertici dei partiti di sinistra, perché siamo condannati a vincere per altri 10 anni. E passiamo alla politica internazionale. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Turchia, Tom Barrack, ha affermato che Israele ha cercato di provocare i turchi con il raid condotto questa settimana contro una base aerea in Siria al confine turco. Intanto il Ministero della Difesa Nazionale turco ha negato la presenza di militari turchi nella struttura prima o durante l'attacco. Barrack, che ricopre anche l'incarico di inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq,
ha definito l'episodio grave e preoccupante, sottolineando il concreto rischio che si possa innescare uno scontro militare diretto tra Turchia e Israele.

0: stato dal giornalista Mario Nafal Barak, è stato chiamato a spiegare perché Israele avrebbe deciso di colpire la base nonostante i canali diplomatici tra i due paesi fossero ancora aperti. In questo contesto, Barak ha avanzato un'ipotesi: Israele potrebbe avere deliberatamente provocato la Turchia, una mossa aggressiva ma potenzialmente utile sul piano interno in vista delle elezioni, e interpreta le tensioni attuali soprattutto alla luce della politica interna, appunto. A suo giudizio, entrambi i leader, cioè anche Erdogan e Netanyahu, starebbero cercando di consolidare il consenso presso le rispettive basi elettorali. Netanyahu con le elezioni di ottobre ormai alle porte ed Erdogan alle prese con il proprio calendario elettorale. Le elezioni sono nel 2028. La base di Erdogan, in particolare, che Barak ha descritto come un elettorato conservatore, solido, islamico, ma non fondamentalista, continua a essere profondamente influenzata dagli eventi di Gaza. Secondo Barak, la retorica dei due leader dovrebbe quindi essere interpretata anche alla luce di questo contesto politico. La Turchia sta entrando in una nuova fase di grande potenza e questo rende molto nervosi. È un paese che, come hub, è non arabo, realmente operativo, gentile e accogliente. Un paese islamico circondato da 8 stati e 4 mari, con l'Asia centrale da una parte, il Caspio dall'altra e il Mediterraneo. Dal punto di vista geografico è una presenza che può suscitare preoccupazione, per questo spero che prevalgano le menti più moderate. Da Israele, il ministro della difesa Israel Katz risponde che l'esercito israeliano aveva raccomandato più volte di colpire l'aeroporto militare siriano di Abu Dhur a causa dei presunti piani della Turchia di schierarvi delle forze e che i vertici politici avevano avvertito direttamente il governo di Damasco di impedire tale mossa prima di autorizzare l'attacco. L'aviazione dello Stato ebraico ha colpito la base aerea nella notte tra domenica e lunedì. L'esercito non si è espresso sull'attacco, che è stato poi confermato dal premier Netanyahu. Katz ha spiegato che dopo diverse discussioni avute con lui e i militari si è concordato che prima di dare l'autorizzazione sarebbe stato emesso un avvertimento diretto al regime siriano ai massimi livelli nel tentativo di impedire l'azione, ed è quello che è stato fatto. Contemporaneamente le informazioni di intelligence sono state trasmesse alle autorità competenti negli Stati Uniti. Dopo che l'avvertimento di Israele è rimasto senza risposta, Katz ha spiegato che lui e Netanyahu hanno autorizzato le forze di difesa israeliane a condurre l'attacco, che è stato portato a termine con successo. Ha inoltre aggiunto che le dichiarazioni di Barak, che ha anche affermato che Israele occupa illegalmente le alture del Golan, sono piene di inesattezze e posizioni che contraddicono la posizione del presidente degli Stati Uniti, Trump. E in aggiunta, il ministro degli esteri israeliano Gideon Sar ha dichiarato che Israele non ha alcun interesse in un'escalation con la Turchia. In Siria abbiamo interesse a preservare la stabilità, a preservare lo status quo della sicurezza. La Turchia, come sapete, è presente nel nord della Siria da diversi anni. Ciò che non possiamo accettare e non vogliamo vedere è la creazione di basi militari turche in Siria o il ritiro delle forze militari turche dal sud. Queste sono cose che Israele non può accettare. Intanto un comandante di Hamas coinvolto nei tentativi di ripristinare i tunnel del movimento integralista islamico palestinese nella striscia di Gaza è stato ucciso in un attacco effettuato oggi nella parte centrale della striscia. Lo hanno annunciato le forze di difesa israeliane. L'attacco a Derbala ha ucciso Sharif al-Hasanat, identificato dall'esercito come comandante di una compagnia del battaglione di Hamas di Deir al-Bala. Nel corso del conflitto, il terrorista è stato coinvolto nella guida degli sforzi per ripristinare le infrastrutture sotterranee dell'organizzazione terroristica Hamas, ha dichiarato l'esercito. E le IDF hanno giustificato l'attacco avvenuto durante il cessate il fuoco, affermando che Hazmat aveva di recente tentato di portare avanti nuovi attacchi. Il terrorista rappresentava una minaccia immediata per le nostre forze ed è stato eliminato. Ucraina: Emmanuel Macron ha espresso il suo orrore dopo gli attacchi russi contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, nel centro dell'Ucraina, che hanno provocato un numero molto elevato di vittime civili. Con questi attacchi e con quelli di questa settimana contro Kiev, la Russia reitera e aggrava il crimine della sua aggressione, ha denunciato il presidente francese, accusando Mosca di colpire sistematicamente i civili e di scegliere l'intimidazione e l'escalation. Ha annunciato un rafforzamento del sostegno francese all'Ucraina con invio di intercettori per contribuire alla sua difesa aerea nell'ambito della cooperazione avviata all'interno della coalizione contro la minaccia missilistica. Da parte sua, Putin dice che la Russia è disposta a avviare un dialogo di pace con l'Ucraina solo sulla base della realtà sul terreno. Siamo sempre pronti a dialogare sulla pace, ma solo sulla base delle realtà che si stanno sviluppando sul terreno. Tuttavia, il presidente russo ha sottolineato che le proposte che la Russia riceve in merito alla soluzione del conflitto ucraino sono a volte di natura stravagante e inaccettabile. Putin ritiene inoltre prematuro parlare delle disposizioni che potrebbero costituire la base degli accordi di pace con l'Ucraina. Passiamo agli Stati Uniti. Il giudice federale Jeanette R. Vargas ha annullato il divieto dell'amministrazione Trump di rilasciare visti a migranti provenienti da 75 paesi. La misura è contraria alla legge, ha spiegato Vargas, respingendo le motivazioni della Casa Bianca per il blocco dei visti. L'amministrazione aveva messo in evidenza che i migranti avrebbero verosimilmente fatto ricorso a sussidi pubblici, divenendo così un peso economico per gli americani. La misura era stata annunciata in gennaio dal Dipartimento di Stato e aveva nel mirino circa il 40% dei paesi del mondo, inclusi Egitto, Haiti, Somalia e Russia. E intanto, una ultima ora di poco fa, sei paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, chiedono una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere, i cui profitti sono alle stelle a causa della guerra in Medio Oriente. Questo secondo una lettera visionata sabato dall'AFP, l'agenzia giornalistica. I ministri delle finanze di Germania, Italia, Austria, Polonia e Portogallo, insieme al ministro dell'economia spagnolo, avrebbero inviato la lettera congiunta al ministro delle finanze dell'Irlanda, paese che detiene attualmente la presidenza di turno dell'Unione Europea. Secondo quanto riferito, l'iniziativa sarebbe stata lanciata dal titolare delle finanze tedesco Lars Klingbeil e i ministri hanno sollecitato che la questione di una tassa venga inserita all'ordine del giorno di una riunione dei ministri delle finanze del blocco a Dublino il mese prossimo. Adesso noi invece ci occupiamo con questa intervista di Cristiana Pugliese a Gabriele Gallinari della torre di Pasolini coinvolta in una contesa giuridica.
1: Radio Radicale, oggi vogliamo affrontare e raccontarvi di un contenzioso molto particolare, di una controversia molto particolare che vede coinvolta la torre di Chia, che molti dei nostri ascoltatori ben sanno è stata l'ultima dimora di Pierpaolo Pasolini. E noi parliamo con l'attuale proprietario, con Gabriele Gallinari. Buonasera, benvenuto a Radio Radicale. Naturalmente lei è conosciuto per tutt'altro, mi vergogno anche a dirlo, lei è un famosissimo attore.
2: Ma... No, magari.
1: No. È molto famoso e molto conosciuto, però qui siamo in tutt'altra veste. Allora, ci racconta che cosa è successo. Andiamo dall'inizio. Lei naturalmente ha comprato questa dimora qualche anno fa.
2: Sì, esatto. Nel 2021 cerco di riassumervi il più brevemente possibile questo incubo giudiziario che ha travolto appunto la casa di Pasolini a Soriano nel Cimino e la mia vita anche. Diciamo che il bene era vincolato dal Ministero dei Beni Culturali e necessitava di un'opera di restauro piuttosto importante, per cui gli eredi del poeta, che l'hanno mantenuta e custodita per 50 anni, ritenuto di non poter far fronte all'ennesimo restauro, provano per circa un anno, senza alcun successo, ad interessare le istituzioni ad acquisire la casa di Pasolini. Purtroppo non ci riescono, per cui decidono ad un certo punto nel 2020 di metterlo in vendita. E l'immobile rimane sul mercato per mesi, nessuno si dimostra concretamente interessato. Allora, ritenendo che la proprietà meritasse di essere salvata perché andava incontro al degrado, certo, Io decido di acquistarla dagli eredi di Pasolini, dopo che il comune di Soriano nel Cimino certifica l'assenza di usi civici e dopo che lo Stato rinuncia alla prelazione, peraltro spiegandone le ragioni in un'interrogazione parlamentare. E per farlo, per acquistare questa proprietà, io vendo la mia abitazione di Roma, la mia casa. Quindi a quel punto io investo 4 anni nel restauro di questa proprietà sotto la vigilanza della soprintendenza, appunto perché il bene è vincolato dal Ministero dei Beni Culturali, e sottoscrivo immediatamente una convenzione con il Comune di Soriano nel Cimino per riaprire tutto il complesso al pubblico con le stesse modalità con cui lo facevano gli eredi prima di me. E inoltre inizio ad organizzare iniziative culturali ed eventi a titolo gratuito. A questo punto un'università agraria, cioè un ente privato che dovrebbe essere deputato ad attività agro-silvo-pastorale, che nella fattispecie conta 120 iscritti, rivendica la proprietà di Pasolini a titolo gratuito, cioè sostiene per la prima volta in 200 anni che la proprietà che io avevo acquistato dagli eredi di Pasolini sia gravata da uso civico. Io ci tengo a specificare che l'università agraria non è un ateneo, non è un'università, non è un ente pubblico e non è lo Stato, come ho letto in tante parti. Si tratta di un soggetto privato. A questo punto io contesto immediatamente la legittimazione dell'ente privato, ma il commissario unico per la liquidazione degli usi civici Lazio, Umbria e Toscana decide di proseguire il giudizio attivando i suoi poteri d'ufficio e quindi dà mandato al suo consulente tecnico di fiducia, che dopo una ricerca di circa 5 mesi e una relazione di 86 pagine, conclude escludendo senza ombra di dubbio alcuno che la proprietà di Pasolini, da me acquistata, sia stata gravata o sia gravata da usi civici. La proprietà è privata. Nonostante questo, il commissario decide in senso opposto al proprio consulente di fiducia, senza motivarne il perché. Quindi ordina alla Regione Lazio di eseguire la reintegra del bene, si chiama così, la reintegra del bene nel patrimonio dell'ente privato, senza prevedere alcun indennizzo per me. Quindi io faccio ricorso presso la Corte d'Appello di Roma, una sezione speciale, la sezione usi civici, e presento un'istanza dove chiedo la sospensione della sentenza di primo grado. La Corte d'Appello rigetta questa mia domanda, sostenendo che io non sono riuscito a dimostrare il periculum, perché la perdita della prima casa, la casa di abitazione, perché questa per me è la prima casa, la mia abitazione, non costituirebbe un danno grave ed irreparabile. E poi fissa per luglio 2028 l'udienza per la decisione nel merito. Cosa succede nel frattempo? Che avendo la Corte d'Appello sospeso la mia richiesta di sospensione, la Regione Lazio avvia il procedimento di esproprio, anzi chiamiamolo per essere più corretti di reintegra, di terreni e fabbricati sulla base di una sentenza che non è passata in giudicato e che addirittura ha un appello pendente, oltre ad un ulteriore grado di impugnazione che sarebbe eventualmente la Cassazione, laddove io perdessi in appello.
0: Certo.
2: E tra le altre cose, senza tenere conto che un'eventuale reintegra dovrebbe almeno riconoscere l'indennizzo delle migliorie che sono state eseguite in buona fede, in assenza da tempo immemore di usi civici manifesti, e questo prevede il codice civile, cioè Pasolini acquistò in buona fede i terreni, li costruì in buona fede ex novo i fabbricati, i suoi eredi in buona fede li hanno manutenuti per 50 anni, io in buona fede li ho acquistati, restaurati e manutenuti per 4 anni. Ora, cosa succede, diciamo però parallelamente, che è piuttosto interessante? Che lo stesso ente privato, Università Agraria, utilizza il bosco circostante alla proprietà di Pasolini come attrazione turistica dedicata a Pasolini. Cioè, secondo la documentazione disponibile agli atti anche del TAR, un'area boschiva di 20 ettari, recintata senza nessuna autorizzazione, viene utilizzata dall'ente privato per eventi, set fotografici, matrimoni, produzioni cinematografiche, attività commerciali, mentre in giudizio però rivendica che la proprietà privata appartenuta a Pasolini dovrebbe essere restituita perché è gravata da uso civico e quindi deputata a finalità agro-silvo-pastorali. Quindi qui abbiamo un paradosso piuttosto evidente, cioè da una parte si sostiene di fatto che Pierpaolo Pasolini non avrebbe avuto pieno titolo sulla propria residenza, quindi sarebbe stato abusivo, perché di questo si tratta, mentre dall'altra parte il suo nome, la sua immagine e quella della torre vengono utilizzati come principale richiamo turistico dell'area. Quindi c'è un po' di confusione evidentemente. Nel frattempo il comune ha contestato 28 manufatti abusivi realizzati nel cosiddetto Parco delle Cascate di Chia, realizzato dall'ente privato Università Agraria. Il TAR ha respinto la richiesta cautelare che l'ente ha fatto e quindi sono stati notificati un ordine di demolizione per 28 manufatti abusivi nel bosco e una sanzione di 20.000 euro. E questo è il caso, diciamo, mio, il caso della Torre di Chia, no? Però tutto questo in realtà si inserisce in un quadro molto più ampio e anche decisamente poco rassicurante, perché c'è in Italia, lei mi interrompa quando vuole, se
1: no
2: io...
1: No, io lo so, certo.
2: Okay. C'è in Italia una realtà giuridica che pochi conoscono, che è quella degli usi civici, appunto.
1: Sì.
2: L'uso civico è un istituto del 400 che è stato abolito in tutta Europa, tranne che in Italia.
1: È vero.
2: Allora, da circa 30 anni... il commissario per la liquidazione degli usi civici continua ad esercitare poteri d'ufficio eccezionalmente estesi che erano stati originariamente previsti come misura transitoria, cioè una misura transitoria che dura da oltre 30 anni. Addirittura la Corte di Costituzionale, con la sentenza dell'anno scorso, la sentenza 125 del 2025, ha evidenziato la necessità di un intervento del legislatore e ha sottolineato che i tempi sono maturi perché il legislatore intervenga. Questo perché? Perché negli ultimi anni le decisioni di alcuni commissariati agli usi civici, in particolare Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo, soprattutto tramite l'esercizio dei poteri d'ufficio, hanno diciamo, avuto a che fare con vicende che hanno fatto molto discutere. Ne posso fare 3-4 esempi, sì, più eclatanti. Ad esempio, l'area di servizio La Macchia, sull'autostrada 1, è stata dichiarata appartenente alla collettività dopo essere stata acquistata 60 anni prima da Autostrade Italiane. Oppure, i parcheggi turistici di Castelluccio di Norcia, che erano stati realizzati con fondi pubblici dalla Regione Umbria. Oppure, alcuni terreni destinati all'attività turistico-ricettiva a fondi. O ancora, in Abruzzo, terreni in vari comuni dell'Abruzzo espropriati per destinarli a opere di pubblica utilità negli anni 30, con dei decreti che poi dopo 70 anni sono stati dichiarati nulli in giudizi promossi d'ufficio dal commissario. Poi in ultimo la Torre di Pasolini. Quindi tutte queste sono vicende molto diverse tra loro, ma hanno in comune un elemento, cioè l'utilizzo di poteri straordinari che molti giuristi ritengono non compatibili con il nostro ordinamento, che è fondato sul principio del giusto processo. Quindi, diciamo, il caso della Torre di Chia rappresenta probabilmente l'esempio più emblematico, anche perché è considerato un monumento, un bene di interesse storico, artistico, culturale.
1: Certo.
2: Ma il problema è molto più esteso. Cioè, è compatibile con i principi della nostra Costituzione che un potere d'ufficio nato come provvisorio, cioè, continui a produrre effetti così incisivi dopo 30 anni?
1: Su un istituto medievale.
2: Esatto, cioè, sì, sì. Voglio dire, i cittadini italiani, quali garanzie hanno? I proprietari di un bene, quali garanzie hanno quando un unico magistrato dispone di poteri così estesi? Cioè, è possibile che nel 2026 noi rischiamo di essere cacciati dalle nostre case legittimamente acquistate, legittimamente custodite e mantenute per anni per dei retaggi medievali?
1: Non ho una risposta, ma chiaramente le do perfettamente ragione. Senta, i prossimi passaggi, naturalmente Radio Radicale a questo punto seguirà tutta la vicenda, i prossimi passaggi quando avverranno?
2: Allora, siamo in attesa, cioè io attendo una PEC da parte dell'area usi civici della Regione Lazio, che ha avviato un procedimento di reintegra, al quale io avevo un termine di 30 giorni per rispondere con l'invio delle mie osservazioni, cosa che ho fatto nei tempi prescritti dalla legge, e quindi io aspetto di sapere se la Regione Lazio deciderà di sospendere, come io ho chiesto, il procedimento, in attesa almeno che la sentenza passi in giudicato,
1: certo.
2: Perché se in Italia esistono 3 gradi di giudizio, mi piacerebbe che valesse questo anche per me e per la casa di Pasolini. E inoltre, oppure potrebbe decidere di procedere con la reintegra senza ascoltare le mie motivazioni. Io chiedo anche che la Regione Lazio valuti che l'ente privato Università Agraria di Chia, la cui condotta è al vaglio delle autorità competenti, vedi le azioni del Comune e della Sovrintendenza, sia il soggetto più adatto alla custodia di un patrimonio culturale, perché la casa di Pasolini non è un ettaro di terreno su cui un contadino ha abusivamente costruito una baracca che noi buttiamo giù e restituiamo l'ettaro, ammesso che dobbiamo restituirlo. Quello è il nostro patrimonio nazionale e non può essere trattato come un semplice appezzamento di terreno. Quindi capiamo a chi viene consegnata la casa di Pasolini. C'è chi... E in questo gli eredi di Pasolini si sono espressi molto chiaramente.
1: Assolutamente sì, posso, cioè, è uscita un'intervista per esempio a Graziella Chiarcossi, ma esatto, insomma ci sono state anche altri interventi, c'è chi ha parlato
2: Sì.
1: Sì,
2: e io mi auguro che ce ne siano sempre di più, perché purtroppo questa vicenda si è consumata nel silenzio.
1: Certo.
2: E invece questo bene è un patrimonio importante, e quindi è bene che la gente conosca bene le circostanze della vicenda.
1: Allora, lei è stato chiarissimo, assolutamente non mi deve ringraziare di niente, dovere, e io le ripeto, Radio Radicale continuerà a seguire questa vicenda, quindi rimaniamo in collegamento, qualsiasi cosa succedesse siamo pronti a ridarle la parola sulla nostra emittente, e quindi noi spero che ci risentiremo presto con buone notizie. A me non rimane che ringraziare Gabriele Gallinari, grazie a voi,
2: buonasera.
0: L'intervista era di Cristiana Pugliese. Si terrà domani, a partire dalle 16, una manifestazione nel centro di Roma per celebrare il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina e ricordare, nel quinto anno della guerra su vasta scala lanciata da Vladimir Putin, il prezzo che il paese continua a pagare per difenderla. Lo riferisce l'ambasciata ucraina in Italia. Il corteo partirà da Piazza della Repubblica, percorrerà via Cavour e largo Corrado Ricci e si concluderà ai Fori Imperiali. L'invito dell'ambasciata è a partecipare al corteo perché la voce dell'Ucraina continui a farsi sentire e il mondo non smetta di ascoltarla. Ultima notizia è quella di diversi raid aerei attribuiti alle forze militari israeliane su località del sud del Libano, sono stati segnalati in serata, lo riporta l'agenzia libanese NNA, citando tra i luoghi colpiti Srebine, Taibe, Kantara e Mansouri. È tutto dunque per il notiziario serale di Radio Radicale. Noi adesso vi lasciamo la programmazione serale, che inizia con lo speciale giustizia di Bruno Ruggero.
3: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Con la puntata di questa sera completiamo l'informazione sulla serie di importanti udienze che si sono registrate nella cronaca quotidiana del processo Idra, in corso davanti al Tribunale di Milano, con protagonista in questa fase particolare il collaboratore di giustizia William Alfonso Cerbo. Con la puntata di questa sera siamo alla sesta puntata dedicata a questo argomento, e in questa circostanza, oltre ai due pubblici ministeri impegnati nel processo, hanno preso la parola diversi avvocati, fino al punto in cui il presidente del tribunale ha aggiornato i lavori alla ripresa degli affari correnti a settembre, quando comunque Cerbo tornerà a sedersi davanti ai giudici. Buon ascolto.
4: Sento, una cosa le volevo chiedere, ma è una curiosità. Di questa frequentazione con Maurizio Zuccaro, che l'aveva addirittura, lo incontrava quando lui era in detenzione domiciliare, immagino per problemi di salute, in differimento pena, insomma,
5: lui era in detenzione domiciliare.
4: Ecco, di questo rapporto che l'aveva così anche amichevole con un soggetto con cui i Mazzei anche in passato avevano avuto dei contrasti, lei stesso ci ha detto che Santo Mazzei non aveva rispettato le regole per Maurizio Zuccaro.
5: Sì.
4: Ecco, di questo rapporto ne era a conoscenza Nuccio Mazzei? Lei ne aveva messo a conoscenza?
5: Certamente. Non si usa che se negli anni che furono ci sono stati degli screzi significa che tu, perché sei vicino a Nuccio Mazzei, non puoi essere amico di Maurizio Zucco.
6: Cioè viene accettato sì, sì, un cioè rapporto
5: è molto di larghe vedute, anzi, quando lui, ipotesi, mi parlava di Maurizio, me ne parlava bene, cioè, come una persona molto, ma molto seria.
4: Quindi lei, diciamo, in qualche modo aveva comunque avvisato, cioè era a conoscenza Nuccio Mazzia che lei frequentasse Zucco?
5: Certo, certo, certo.
4: Aveva dato, diciamo, in qualche modo la sua approvazione, ma... o quantomeno non aveva disapprovato questa sua...
5: No, scelta. No, ma io sono sempre stato amico con tutti. Poi, organico a Nuccio Mazzei, ok, ma io a Catania sono sempre stato amico di tutti.
4: E ben voluto, perfetto.
5: Ben voluto da tutti.
4: Perfetto, d'accordo. Senta una cosa, questo Ragusa, se non ricordo male, questo Franco Ragusa, lei lo associa anche a un incontro con Muscariello nel 2019, quello legato sempre ai petroli. E così io ricordo
5: sì,
4: male.
5: Sì, sì, c'era sì. Anche lui, però non prese parte al discorso.
4: Era quella vicenda sempre vestiti Crea, così?
5: Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi me lo confermo. Quel giorno all'Euro c'era anche lui con Daniele.
4: Insieme alla ragazza di Tempation
5: Island
4: e alla sua compagna dell'epoca. Perfetto, giusto per inquadrare e collegare i fatti.
5: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: Va bene, passiamo, diciamo, su Franco Ragusa.
6: 25 Ragusa Francesco, nato a Catania il 4 settembre 69.
4: Lei ha avuto rapporti fino al 2024, in che termini ci ha avuto lei con questo soggetto?
6: Stiamo parlando ancora con Ragusa, di Ragusa.
5: Comprava merce truffaldina e se la vendeva a Catania. Mi
6: era un suo cliente, quindi.
5: Sì, sì, sì, sì.
4: Quindi il rapporto è proseguito in questi termini, bene.
5: Sì, sì, sì, sì.
4: Scusi se, Presidente, passiamo alla foto 26.
5: Mi diede pure una società che lui non utilizzava, che con questa società ho fatto della merce nel Savonese.
4: Che si chiama, si ricorda? Se si ricorda, vabbè. Quindi avevate un rapporto, diciamo,
5: sì,
4: strutturato.
5: Sì, sì,
4: diciamo,
5: sì, sì, sì.
4: Perfetto. Sta riferendosi a quelle truffe di Villanova
5: dal Benga.
4: Dal Benga. Senta, passiamo alla foto numero 26, invece.
5: Non credo di conoscerlo.
4: Senta, lei in occasione del verbale del 14 ottobre 2025, rispondendo alla domanda se conoscesse la foto 26, ha risposto che lo conosceva ma non ricordava il nome. Le dice qualcosa? Altrimenti poi il Presidente le darà...
5: Non mi ricordo, Presidente, non posso dire... Non mi
4: possiamo dare atto,
6: si tratta di foto 26, Vizzini Rosario, nato a Gela... Nel 1960, il 23
5: in effetti,
6: febbraio.
5: Non l'ho mai conosciuto, ho sentito parlare da Cantarella Gaetano più volte, però non l'ho mai conosciuto.
4: Che ho sentito parlare come soggetto?
5: Prima era compare suo, poi dopo il pentimento era molto spaventato Cantarella. Quindi all'epoca, mi ricordo nel 2012, quando salì a Buccinasco, mi ricordo che mi faceva questi discorsi.
4: Cioè?
5: Che temeva una chiamata da parte di questo e da parte di Fabio Nicastro.
4: Perché, di questo e di Fabio Nicastro? Perché lui collegava i due soggetti?
6: Appunto,
5: sì,
6: stavo
5: certo.
6: Per chiederglielo io.
5: Sì, sì, sì, sì.
6: In quanto collaboratori?
5: Sì, sì, sì, collaboratori. C'è stato un momento nel 2012, quindi quando io ho salito appena a Milano... l'operazione Buccinasco nei giorni della Merla, per intenderci, che io con Gaetano dormivo anche, cioè stavamo tutto il giorno e notte insieme. Mi ricordo in quel periodo che lui ce l'aveva a morte con questo suo ex compare, ne parlava malissimo, ma ne parlava bene invece di Fabio in quel periodo.
6: Nicastro.
5: Sì, come che questo era uno capace, uno pericoloso, uno che era in simbiosi mafiosa col gruppo suo. Mi ha sempre parlato così. Poi invece ricordo che successivamente, quindi quando finimmo la Nicastro Costruzioni Generali,
4: sì.
5: Quindi il periodo sarà stato fine 2012, inizio 2013, Cantarella cominciò a parlare male anche di Fabio Nicastro per via, credo che poi in quel periodo, è il periodo che si abbiamo vendito, diciamo, e temeva Cantarella di chiamate in correità di Fabio, me lo diceva sempre.
4: Ah, glielo diceva sempre, ho capito. Cosa che non avvenne, se ho capito bene.
5: No.
4: O quantomeno lui non fu...
5: Non lo so, poi non
4: nel
5: è
4: senso,
5: che...
4: No, nel senso, no,
5: non
4: no,
5: conosco,
4: scusi, rettifico la domanda, nel senso, nel senso che lui fu coinvolto, che le sappia, in operazioni in quel periodo, diciamo, in qualche modo, successive?
5: No.
4: Perfetto, lui intendo dire Tano Cantarella.
5: No.
4: Perfetto.
6: 27.
5: Ignazio Ceraulo, dottor Ceraulo. Si tratta del soggetto di cui le ha parlato? Sì, l'ho conosciuto personalmente, persona vicino a Sant'Ocrea, poi vicino a Vestiti, se vuole gli rispiego un po'.
4: No, abbiamo già ampiamente parlato di questa persona.
6: Va bene. Confermo, 27 Ceraulo Ignazio, nato a Palermo il 21 novembre 67. 28.
5: Samuele Rinzivillo, rampollo del clan Rinzivillo, colui che mi accolse a Genova quando mi hanno portato al carcere di massima sicurezza.
4: Sì. Questo oggetto di cui ampiamente parlato, l'abbiamo parlato anche questa mattina pure, diciamo, in qualche modo di straforo.
6: 28, Rinzivillo Samuele, nato a Gela il 24 luglio 83. 29.
5: Santoro Ugo, dapprima mia testa di legno a Corsico, quindi con Latino Corti SRL, la famosa estate quando ci siamo conosciuti con Vestiti, quella società. Lui era uno di quelli che, uno dei, oltre a fare l'amministratore, faceva anche il baire, quindi uno di quelli che andò alla Starline a conoscere, a incappare, diciamo, a Vestiti, come lui assieme a Salton Daniele.
6: Va bene, allora diamo atto che si tratta di Santoro Ugo, nato ad Alessano il 15 ottobre 57 e del numero 29, il 30.
5: Salton Daniele.
6: Chi è?
5: È il mio braccio destro finanziario, nelle, diciamo, nelle truffe. Sì.
4: Di cui lei ha parlato fondamentalmente, è un soggetto che è coinvolto anche nelle vicende relative alle truffe, diciamo, giudicate poi nell'ambito del circondario di Rovigo?
5: Sì, assolutamente sì, ma non fa parte assolutamente di nessuna cosca e non era a conoscenza che io potessi avere, diciamo, potessi contribuire al clan Mazzei nei miei interessi.
6: Numero 30, Salton Daniele, nato a Milano il 21 luglio 63. 31.
5: E Adrian Stufai, libanese, narcotrafficante, importatore di cocaina. Lo conobbi, grosso importatore di cocaina. Lo conobbi a Genova.
4: Come fa a dire grosso importatore di cocaina?
5: Lo stavo spiegando, perché nonostante albanese, era in mezzo ai calabresi e trattato come fosse
6: in carcere,
5: sì, in sezione,
6: quando lei è andato a Marassi.
5: Sì. È stato colui
4: in mezzo ai calabresi trattato
5: come fosse un italiano, quindi
4: che vuole dire con questo?
5: Solitamente all'alta sicurezza, se sei calabrese stai con i calabresi, se sei siciliano stai con i siciliani, gli stranieri stanno con gli stranieri. Lui era sotto le grazie di Ernesto Modaffari, cognato di Rocco Molè.
4: Chi è Rocco Molè e soprattutto che significato ha attribuito lei a questa, diciamo, vicinanza? E al fatto che lui non stesse con gli stranieri e stesse con
5: uno spessore criminale, ma raccontatomi da lui stesso che agiva per conto dello zio.
6: Durante il periodo detentivo?
5: Me lo raccontò durante il periodo detentivo.
6: Queste confidenze?
5: Sì. Ma prima di essere arrestato agiva per l'organizzazione dello zio, tale Scorpione, detto personaggio a dir suo apicale per il narcotraffico albanese. Questo signore è pure cugino di un certo Angioletto, che è uno dei due albanesi presenti nella nostra inchiesta. Quando entrai a Genova, quando presi confidenza, perché era quello che mi tagliava i capelli, perché è bravo a fare i capelli, mi confidò che era incappato con Tano Cantarella ed amico Gioacchino. Questi disgraziati, mi disse così, dice, mi hanno tentato di, scusando l'espressione, di fottermi. Gli avevano acquistato 5 kg di cocaina, parte gliela pagarono, parte no, tant'è vero che poi forzatamente Adrian ha recuperato il credito. Ma quello che mi ricordo, dice, la cosa bella che si sono presentate, dice, come cosa nostra. Ma se questa, dice, è cosa nostra, mi fai? Dice, boh, ci fai tu. Come una cosa, li ha disprezzati sapendo che invece io era una persona più seria. Senta, le spiegò anche le modalità con le quali aveva effettuato questo recupero, cioè come si era attivato per fare questo recupero, se le spiegò qualcosa?
7: Sì, che ad Angioletto, il suo cugino, diciamo che lui la coca gliela diede tramite Angioletto, suo cugino, questo nostro imputato. Diciamo che ne stava corrispondendo Angelo, perché erano amici suoi, questi Cantarella e amico, e in un primo momento Adrian glieli cercò ad Angioletto questi soldi.
5: Poi, scusi, no, mi spieghi bene questa cosa che non l'ho capita, scusi. Lui aveva venduto questa sostanza.
7: Adrian ha dato il pagamento comodo
5: a chi?
7: Per via, a Cantarella e ad amico, sì. Per via dell'avallo di Angioletto, quest'Angioletto, dicendo che erano amici suoi, Cantarella e amico. Quindi quando poi c'è stato il problema, Adrian,
6: che non han pagato una parte, esatto, della fornitura,
7: Adrian in un primo momento gliel'aveva chiesto, dice, glieli stavo chiedendo, dice, a mio cugino. Però poi che è successo? Che mio cugino stesso si sono messi d'accordo, dice, gli ha tolto la macchina. Avevano un Audi.
6: Cioè è rientrato dal credito prendendosi una macchina.
7: Sì, sì.
5: Di chi era questa macchina, se la ricorda? Se era...
7: O di Tano o di amico, non mi ha specificato. Tant'è che io gli dissi, ma un BMW bianco, perché in quel periodo ricordo che Tano aveva un BMW bianco. Però, detta, diciamo, non penso che Tano si faceva lovare la macchina di Angioletto, quindi sarà stata di amico.
5: Se ho capito bene, questo Angioletto, che poi era anche un suo coimputato, di fatto aveva fatto da garante rispetto a questa operazione.
7: Sì.
5: Inizialmente Ardian Sufai si era rivolta a lui, e poi però, diciamo, in qualche modo Angioletto aveva provveduto a rispondere.
7: Diciamo che l'hanno chiusa così. Ancora oggi, dice, mi dovevano dare dei soldi, però, dice, essendo mio cugino, dice, l'ho lasciato stare, Adrian ad Angioletto.
6: Possiamo dare atto che al numero 31... c'è la foto di Sufai Ardian, nato in Albania il 30 gennaio 84. 32.
7: Mi verrebbe da dire che non lo conosco, perché in effetti è un viso che non posso identificare in un nome e cognome, però gli albanesi, uno dei due albanesi.
6: Uno dei due albanesi.
7: Sì. Molli non è, quindi sarà l'altro Angioletto, però non, cioè
6: 32,
7: non è che ci abbiamo
6: mai a che fare. Mroshai Egil, detto Angelino,
7: esatto.
6: Nato in Albania l'11 ottobre 82. Non si sente nulla, è spento addirittura.
5: Lei ha parlato di due albanesi nel corso del suo esame. Per esempio, una volta ne ha fatto riferimento con riferimento alla vicenda del bar Mercurio.
7: Sì.
5: Era questo il soggetto presente?
7: No.
5: Non era,
7: no,
5: questo. Presso invece il ristorante Sardinia.
7: C'era lui, sì.
5: Chi c'era lui?
7: Sì. Questo qui.
5: Questo soggetto?
6: Angioletto. Angelino, qualche.
5: Sarebbe questo della foto 32?
7: Sì. Ma c'era anche l'altro, credo, Molli.
6: Molli.
5: Ah, erano presenti entrambi?
7: Sì.
5: Lei questi due soggetti li ha visti mai poi insieme successivamente?
7: No, io Molli lo conobbi in occasione del bar Mercurio, quindi facendo un passo indietro di 6-7 mesi.
5: Perfetto. Poi lei a giugno 2020 dice, mi ricordo che presso il Bastardina ci fossero presenti tutte e due.
7: Non vorrei sbagliare, ma al 99% sì.
6: Ma è più sicuro,
7: più sicuro
6: sulla
7: di sì.
6: presenza di Molli che su quella di...
7: Questo me lo ricordo, che... alto,
5: si tratta dei soggetti a cui ha fatto riferimento, lei ha detto prima nel corso del suo esame ha fatto riferimento a vestiti che lei aveva fatto delle confidenze,
7: sì,
5: si tratta,
7: sì,
5: di,
7: sì,
5: questi soggetti?
7: Sì, sì, sì, degli
5: albanesi. Di questo soggetto in particolare,
7: esatto,
5: se le si ricorda?
7: No, in particolare, si parlava degli albanesi in generale, tant'è vero che oggi faccio ancora fatica a capire se si chiama Molli o si chiama, però gli albanesi, quello
5: per
7: è certo.
5: Quindi lei riconduce questo soggetto e comunque sia, ma quella vicenda del ristorante Sardinia e comunque a quelle parole di vestiti Giancarlo.
7: Di vestiti
5: così.
7: Giancarlo, esatto.
5: Perfetto. In più, se ho capito bene, Ardian Sufai
7: anche...
5: disse che uno dei due, questo Angioletto, in particolar modo aveva fatto da garante in quell'operazione, è così?
7: Sì, ma questo era anche amico di Tano comunque.
6: era?
7: Molto amico di Tano, di Tano Cantarelli.
6: Questo Angioletto. Angioletto. Sì,
4: lei sì, come sì, lo sa e lo ha preso dopo? L'ha preso
7: perché
4: prima.
7: Poi lo ha preso da Tano Cantarella. Cioè, i miei ricordi sono venuti dopo, diciamo, ci ho pensato e Tano Cantarella spesso mi parlava di questo albanese Angioletto. Credo che avesse un Porsche vecchio, un modello, un Porsche Carrera, però vecchio modello.
4: Quindi lei ho capito, chi aveva questo Porsche?
7: Questo signore
6: Angioletto.
7: Questo
6: Angioletto.
4: Quindi sì, lei, se ho capito bene, ex post ha riallacciato, diciamo, il nodo dei suoi ricordi e ha, diciamo, sì, risalito al fatto che anche Tantarella le aveva parlato di questo soggetto, giusto?
7: Sì, ma me lo confermano anche le parole di Adrian.
4: Ma in che termini gli aveva parlato Cantarella, se si ricorda?
7: Ci sono termini che erano gente vicina a Idro, capace, gente nel narcotraffico.
6: Vicina?
7: Ah, erano no, gente vicino a Cantarella, gente capace.
4: Capace che intendeva dire Cantarella? Se disse
7: seria, gente seria di un certo spessore.
4: Lei fece dal riferimento all'ambito di attività?
7: Droga, malavita, albanese.
4: Ricorda se questa circostanza Cantarella gli ha riferito una volta, più volte?
7: No, però
4: no, che cosa?
7: Non mi chieda dove me l'ha riferito.
4: No, perché... dove no, le dico, se ne parlò più volte, era un ricordo, diciamo.
7: No, però sa quando c'hai tu quel quadro che Dino e ho associato che più volte me lo disse Cantarella di questo Dino, però.
6: Quindi la risposta è sì, più sì, volte.
7: Sì.
4: Non sa dove, non sa, no, non si ricorda, no, ovviamente, no, qua, però diciamo, il ricordo è questo, va bene. No. Poi Ardian Zufai le ha confermato questa circostanza, giusto?
7: Sì, poi a coincidenza, sì.
4: Perfetto. Senta, la foto numero 33 invece?
7: E l'altro albanese, Molli.
6: E l'altro albanese, Molli.
4: Questo è il soggetto che lei ricolloca?
7: È colui che Giancarlo Vestiti portò per la discussione che io ebbi con il bar Mercurio, in quanto sapeva che lo schiaffo l'aveva preso un albanese. Quindi lui, per essere completi, diciamo, da un punto di vista malavitoso, è venuto anche con un carissimo amico suo che mi diceva che era di una famiglia potente albanese. Che qualora si fossero presentati gli albanesi, Molli li faceva correre. Poche parole.
6: Questo glielo disse proprio.
7: Vestiti.
4: Se ho capito bene dalla sua risposta rispetto alla domanda mia precedente, questo soggetto Molli, lei non è certo al 100%, però in qualche modo ha un ricordo che fosse presente anche a quella riunione, a quell'incontro presso il ristorante Sardini, è così?
7: Esatto.
4: Perfetto, giusto per intenderci. Diamo atto, Presidente, se le chiedo, sì, la cortesia.
6: Si tratta di Geppa Mentor, alias Geppa Victor, detto Molli, nato in Albania il 7 dicembre 77.
4: Bene, passiamo alla foto 34.
7: Genova Davide, commercialista, diciamo, coinvolto nelle mie inchieste di Rovigo.
4: Cioè, mi spieghi meglio, diciamo così.
7: Era colui che mi aiutava a presentare bilanci, a comporre bilanci, una mente economica.
6: Era consapevole, certamente, del scenario, sì, sì, sì, illecito.
7: Sì, ma ha pagato anche lui per Rovigo.
4: È coinvolto nell'indagine, nel senso che viene arrestato anche in quell'indagine?
7: Sì.
4: Di Rovigo?
7: Posto agli arresti domiciliari e condannato, sì.
4: Ha avuto possibilità di incontrarlo, frequentarlo anche in epoca successiva?
7: No.
4: Quindi il suo rapporto si chiude con quella vicenda, è così?
7: Esatto, sì.
4: Perfetto.
6: Genova Davide, nato a Conselve il 18 marzo 77.
4: Foto 35, Serbo.
7: Russotti Gianluca, un bravo ragazzo, nonché vicino a me nelle
6: in
7: truppe.
6: Che senso?
4: In che senso? Perché sui bravi ragazzi bisogna intendersi.
7: Nel senso, non fa parte del contesto mafioso, anzi. È quello che è senza mani, che ha buscato lo schiaffo, si ricorda, da Vestiti. Persona, diciamo, che per un periodo è stata vicino a me nelle truffe, però è sempre stato accompagnatore di VIP, lui rappresenta Fabrizio Corona a Catania, cioè persona lontana dall'ambiente malavitoso.
4: C'è un soggetto che lei conosce in che periodo, giusto per capirci?
7: dopo la mia scarcerazione di Scarface, quindi siamo nel 2017. Quindi un soggetto sale con me a Milano.
6: Scusi per capire, lei ha detto accompagnatore, non riesco a capire se significhi una sorta di guardia del corpo o una sorta di agente.
7: Agente, ecco, non mi veniva il termine.
6: Perché
7: agente.
6: Accompagnatore ne è equivoco da agente, questo punto di
7: ha
6: vista.
7: Ha ragione, agente.
8: Ha detto era agente di Fabrizio Corona a Catania?
7: Sì.
8: Ho capito. Senta, quindi ha lavorato, se ho capito bene, per un certo arco temporale con lei?
7: Sì.
8: Sapeva delle attività che svolgevate, che commettevate delle truffe ovviamente?
7: Sì, certo. Ma anche lui è stato coinvolto nell'indagine di Rovigo e condannato.
8: Lei ha dato spiegazione a lui quando è stato picchiato da Giancarlo Vestiti? Ha detto chi era questo Vestiti, chi non era?
7: No. Ma lo sapeva chi era Giancarlo Vestiti. Non...
8: Lo sapeva.
6: Possiamo dare atto che eravamo al 35, dico bene?
8: Sì.
6: Russotti Gianluca, nato a Gela il 22 settembre 79. 36.
7: Alfarano Luigi, anche lui persona vicina a me nell'entourage truffaldino, con mansioni di... è colui che teneva le chiavette delle banche, faceva i bonifici, una sorta di ragioniere interno.
8: Ha operato in che periodo?
6: Fino?
7: Quasi tutto, quindi parliamo dal... perché il compare di Salton è il mio braccio destro,
6: sì.
7: Quindi erano diciamo sempre assieme, fino al periodo savonese.
6: Fino a Savona.
8: Perfetto, possiamo dare atto.
6: Alfarano Gianfranco Luigi, nato ad Acquarica del Capo il 22 aprile 51.
8: Foto numero 37, certo.
7: Schirra Raffaele, proprietario del Maeva Beach, il lido che tentai di... prendere la gestione e riportare diciamo agli albori quello che era l'entourage delle discoteche mie prima dell'arresto di Scarface. Non ci sono riuscito, ho avuto discussioni, sono venuto in cappello e poi l'abbiamo chiusa.
8: Quella vicenda che lei ha raccontato credo nel suo primo giorno di esame.
6: Schirra Raffaele, nato a Catania il 10 luglio 76.
8: Foto 38.
7: Kutsubo Vito.
8: Chi è questo soggetto?
7: Questo è uno dei miei maggiori acquirenti di materiale edile già dai tempi di Piano Tavola, quindi del 2010. È un grosso edile, forse uno dei più grossi che c'è in Sicilia. Dove lui
6: edile.
7: Uno dei più grossi ingrossi, scusi il termine, la ripetizione, ingrossi edili della Sicilia.
8: Sì.
7: Nonché molto amico mio, è una persona che ha sempre comprato materiali edili fino al 2022.
8: È un soggetto che era a conoscenza della sua, diciamo, del suo legame al clan Mazzei?
7: Era a conoscenza sia dell'origine truffaldina sia della mia familiarità col clan Mazzei, perché come ho già detto durante l'interrogatorio al PM, la famiglia Mazzei quando doveva ristrutturare le case, e ne aveva diverse, il materiale edile con la mia scheda, nel senso che gli dicevo io vai là, te lo prendi e non paghi, perché lui mi doveva dare dei soldi.
6: E non paghi.
7: Non paghi perché Vito mi deve pagare a me.
6: Mazzei non pagavano mai il materiale per le loro ristrutturazioni,
7: diciamo che glielo...
6: con la sua presentazione, così?
7: Forse mi sono espresso male. E allora succedeva che questo Vito Kutsubo prendeva centinaia di migliaia di euro di materiali edili con pagamenti che io agevolavo lui, quindi pagamenti lunghi. Durante l'arco capitava che magari Cristian doveva ristrutturare casa, piuttosto Nuccio all'epoca mi ricordo che doveva ristrutturare casa a Ippocampo, dice ma dove mi mandi per il materiale edile? Vai da Vito. E gli dicevo io a Nuccio, poi me la sbrigo io con Vito perché avevamo conteggi aperti.
8: Quindi nel senso che Kutsubo poi le pagava o non le pagava il materiale?
7: A me me lo pagava, ma i Mazzei non pagavano.
6: Allora avevo capito bene.
7: Sì, io no, gli ho voluto specificare un po' meglio.
6: Allora, 38, Kutsubo Vito, Nato a Giarre il 29 maggio 70.
9: Foto 39.
7: E il fratello Sebastiano Cozzubbo, idem con patate. Lui ha un ingrosso di termoidraulica adiacente all'ingrosso edile del fratello.
6: Allora 39, Cozzubbo Sebastiano, nato a Giarre il 23 marzo 76. 40.
7: Angelo Grasso.
8: Chi è questo soggetto?
7: Angelo Grasso è l'Angelo Grasso di cui parlai, che aveva la rivendita.
6: Possiamo finire questi altri 15? Ce la fa?
7: Sì, sì, Presidente.
8: Dicevo, Angelo Grasso?
7: Sì, dicevo, la foto numero
6: 40.
7: 40. Grasso Angelo, ne ho già parlato, è amico di Cantarella Gaetano, me lo presentò Cantarella Gaetano in qualità di, essendo lui, avendo lui da sempre una rivendita a Busto Arsizio, è stato colui che mi ha agevolato a impiantare la truffa dell'Annicastro Costruzione Generale, in quanto mi mandava lui stesso i rappresentanti dicendo e corrispondendone lui per me. Questo signore è anche molto amico dei Nicastro, Nicastro presente oggi nell'inchiesta, me lo disse personalmente lui, ma me lo disse anche Tano, dicendo che è l'amico degli amici nostri. Quando all'epoca nel 2012 parlava di Busto Arsizio e degli amici nostri, si riferiva ai Nicastro, ai fratelli Nicastro.
8: In che senso era molto amico?
7: Mi diceva Tano Cantarella, dice, questo dice è anche tanto amico, dice, degli amici nostri. Quando lui mi diceva gli amici nostri, parlava dei fratelli Nicastro di Busto Arsizio.
8: Se ho capito bene, questa circostanza gliela raccontò Tano Cantarella, ma anche chi?
7: Tano Cantarella me la raccontò, e anche Angelo Grasso me lo confermò.
8: Io confermo.
6: Se avessero
8: rapporti commerciali o rapporti, diciamo, in qualche tipo di rapporti avessero, diciamo, in qualche modo?
7: No, però avendo questo una rivendita da Busto Arsizio.
6: Una rivendita di cosa?
7: Materiale edile, un ingrosso di materiale edile a Busto Arsizio.
8: Lei ci ha lavorato soltanto in quel periodo o ci ha lavorato anche in epoca successiva? Cioè, oltre che il periodo di Buccinasco, intendo dire, con Angelo Grasso, ci ha lavorato anche in epoca
7: successiva? Se non ricordo male, anche in epoca successiva. Perché poi ci siamo rivisti quando io sono salito nel 2018 per l'operazione Bergamasca a Treviglio, per intenderci. Anche lì si mise a disposizione Angelo, ma con risultati minori, perché poi lui diciamo che tornò a Catania, non abitava più a Milano, quindi saliva, cioè non era più la stessa cosa come quando nel 2012 aveva la rivendita, ecco, la chiuse poi la rivendita.
8: Perfetto.
6: Allora, Grasso Angelo, nato Catania, il 23 agosto 64, è la foto numero 40.
8: Passiamo alla 41. Foto numero 41.
7: Carnovale Domenico.
8: Chi è questo soggetto?
7: È la stessa figura di Angelo Grasso, che, diciamo, adiacente, quindi con le stesse mansioni, stessi compiti, stessi accordi, presentatomi da Gaetano Cantarella in quel periodo durante l'operazione a Buccinasco. Idem con patate per lui.
6: Dove operava?
7: Allora, questo signore ha un'azienda di costruzione che si chiama la Milano Costruzioni SRL, operante a Milano, appunto. Anche lui mi diede un grosso appoggio nel 2012 a portare a compimento la Nicastro Costruzione Generale con gli stessi accordi che avevo con Angelo Grasso, se vuole glieli ricordo.
6: Sì.
7: Loro mi portavano i rappresentanti dicendo puoi andare lì che quello paga perché lo conosco, è un amico mio. Quindi i rappresentanti, all'epoca si usava che se un personaggio, perché sono costruttori importanti, sia Angelo Grasso che lui, diceva vai tranquillo al rappresentante della MAPEI, il rappresentante della MAPEI mi dava da subito fiducia.
6: Vendeva la merce,
7: mi dava di subito, da
6: che
7: subito.
6: Lei poi però non pagava.
7: Non pagavo e gli rivendevo a loro stessi al 60%.
8: Senta, una sola domanda, questo soggetto le fu presentato da chi?
7: Cantarella Gaetano.
8: Sa se per caso questo soggetto avesse, diciamo, come che avesse rapporti con Gaetano Cantarella, se avessero, diciamo, delle
7: cointeresse? Il padre è un amico di Gaetano Cantarella, il padre è un personaggio che ha avuto problemi con l'Andrangheta, quindi
8: chi glielo disse
6: che
8: questo?
7: Cantarella.
8: Che senso, problemi, le spiegò nello specifico che
7: era stato arrestato per problemi con l'Andrangheta. appartenendo all'Andrangheta.
8: Perché problemi con l'Andrangheta, problemi nel senso che lui aveva avuto problemi, questa persona, con l'Andrangheta?
6: Problemi con la giustizia
7: per via dell'Andrangheta. Sì.
8: Senta,
6: no, bisogna precisare.
8: Un'altra domanda le volevo porre. Lei nel corso interrogatorio del 14 ottobre 2025, dopo che vede la foto numero 41,

0: campo truffaldino, e colui che mi fece prendere la truffa al mercato ortofrutticolo, quando poi quello mi doveva dare i soldi, come gli ho spiegato, dottore, si ricorda, il ragazzo che si fingeva moribondo, che aveva il tumore.
1: Mi ricordo perfettamente, sì.
0: Sì, e me lo presentò all'epoca Sassone Roberto, okay. Che però poi tramite Santino me li ha date.
1: E ha raccontato già questo episodio, inutile ci torniamo. E lei, diciamo, in qualche modo ha operato con lei perché un lungo arco temporale, che si ricordi? Nel suo interesse, nell'interesse delle sue...
0: Allora, dal 2019 sicuramente, anzi no, da prima, nel 2018 già lo conoscevo, che eravamo a Romendino. Diciamo che non era presente come lo era Salton o Alfarano, era uno che veniva, ti portava l'affare e se ne andava, però sempre vicino a noi.
1: Perfetto. Foto, eccolo.
2: Possiamo... Sassone Roberto, foto 42, nato a Vigevano il 7 giugno 58. Foto 43.
0: Non lo conosco.
1: Senta, soltanto per dirle, in occasione dell'interrogatorio del 14 ottobre, lei rispondendo alla stessa domanda ha dichiarato: è una faccia non nuova, ma non so associarla a un nome.
0: Sempre la solita discussione. Non mi sento innanzi al Presidente di dire...
1: Perfetto. Vabbè, lo ha fatto anche con noi, non si sente davanti. Vabbè, diamo atto magari alla circostanza, se vogliamo dare atto,
2: si
1: Presidente.
2: Si tratta di Zani Stefano, nato a Voghera il 3 maggio 66.
0: Adesso le dico della Sogemi, ma io non l'ho conosciuto e non mi viene neanche...
2: Non l'ha conosciuto.
1: Perfetto. Lei aveva infatti parlato sempre di un tale Stefano.
2: Diciamo, sì.
1: Perfetto. Senta, passiamo alla foto 44.
0: Sì. Coco Salvatore.
1: Chi è questo soggetto?
0: Questo è un parente dei Mazzei indiretto. Molto vicino,
2: indiretto.
0: È sposato con una cugina della cugina, molto vicino a me nell'ambito truffaldino fino al 2018, perché poi diciamo che ritornò a Catania, non se l'ha sentito proseguire.
1: Con che ruolo, scusi?
0: Bayer.
1: Senta. Vabbè,
2: possiamo, sì, sì. Allora, Coco Salvatore, 44, nato a Catania il 29 giugno 88. 45.
0: Non mi viene, non lo conosco.
1: Lei, rispondendo alle domande sempre il 14 ottobre 2025, alla foto numero 45 ha dichiarato: è una faccia non nuova, ma non so associarla a un nome.
0: Sì, esatto.
1: Conferma questo Presidente, se possiamo dare atto soltanto perché si
2: tratta di Gemo Davide, nato a Monselice il 17 giugno 72.
0: Metterei una parentesi, 50 kg in meno, perché quando ho conosciuto Davide, Gemo Davide era, cioè, non è così.
1: Cambiamo tutti, diciamo,
0: è mio coimputato comunque nei procedimenti di Rovigo, quindi...
2: Ma, scusi, mi è sfuggito, la foto è più in carne?
0: Lui adesso
2: meno,
0: è molto più magro in foto,
2: adesso,
0: perché quando lo conobbi, ovvero nel 2019, che me lo fece conoscere Santoro Ugo, era almeno 50 kg in più.
2: Quindi lei non l'ha riconosciuto?
0: No, non l'ho riconosciuto.
1: Però è una persona che è coinvolta anche nella vicenda, se ho capito bene, di Rovigo, è così?
0: Sì, è mio coimputato.
1: Che ruolo aveva?
0: Bayer poi si prestò anche come amministratore, però aveva dei problemi in CRIF, diciamo che a suo nome poi non l'ho utilizzato come
1: passiamo
0: amministratore.
1: Passiamo alla foto 46.
0: Cocuzza Salvatore.
1: Chi è questo soggetto?
0: Cocuzza Salvatore, personaggio molto vicino a me in quel periodo, nell'ambito sempre truffaldino.
1: Quale periodo, scusi?
0: 2018 e 2019, a metà 2019, perché poi ho avuto un problema con la moglie e se ne è sceso a Catania. È colui che mi presentò i due fratelli, quelli del supermercato, che...
1: Ecco, mi racconti, effetti, sono questi due fratelli del supermercato?
0: Abbiamo saltato un passaggio, Presidente, che nel 2000 e... Allora, io nel 2018 ero a Romendino, operazione, chiamiamola Romendino per intenderci. Questo signore, Salvatore Cocuzza, mi presenta due fratelli, e questi avevano i supermercati a San Giorgio.
1: Che cos'è San Giorgio?

0: San Giorgio, un quartiere di Catania.
1: Come si chiamavano questi fratelli? Se
0: uno Franco sicuramente, l'altro non lo ricordo, anche perché veniva spesso e volentieri solo Franco.
1: Supermercati che stavano in una zona specifica di Catania?
0: Zona di San Giorgio.
2: Sì, l'ha detto.
0: E niente, mi dice Salvo, dice metteteli tu, dice, nell'entourage, che questi, dice, oltre che ne capiscono, sanno comprare bene e poi si comprano tutta la merce loro. Tutto quello che fanno loro se lo comprano loro al 50%. Gli ho dato una stanza e li ho fatti mettere anche a loro ad operare come fossero i miei soliti buyer.
2: Quindi Salvatore li ha fatti venire a Romentino,
0: sì, sono
2: loro
0: stati
2: erano 4-5 mesi, sono venuti a raggiungerla a Romecca in provincia di Novara.
0: Di Novara, esatto.
1: Quindi fa da intermediario questo Salvatore Cocuzza con questi fratelli catanesi, giusto?
0: Esatto.
1: Che succede?
0: Succede che poi in effetti la comprarono tutta questa merce che fecero loro, però ebbero problemi nel pagarmela, problemi non, cioè non immediati ma successivi.
1: Stiamo parlando di grossi quantitativi di denaro?
0: Sì, sì, un
2: tipo
0: 70-80 mila euro di soldi.
1: Da parliamo di, cioè, 200... nel senso di intera operazione o che dovevano restituirle 70-80 mila, avevano difficoltà a pagarle 70-80 mila?
0: No, no, non tutte 70-80 mila, perché eravamo rimasti che se la vendeva piano piano me la pagava, quindi se la
2: quindi
0: scendeva...
2: Lei aveva concesso condizioni di pagamento morbide.
0: Cioè, la prima rata a partire da 90 giorni, portonese.
2: Però non riuscivano a pagare nulla.
0: Però se l'era già venduta tutta, quindi diciamo che non ci ho visto tanto bene.
1: Ecco. Che succede?
2: Quindi...
0: Mi sono sentito un po' preso in giro e ne parlai anche con Cristian Marletta, che all'epoca era il mio riferimento. E l'abbiamo mandato a chiamare, è venuto.
2: Chi l'abbiamo mandato a chiamare?
0: Io, Cristian e Salvo Cocuzza.
2: Quindi perché siete a Catania,
0: siamo a
2: mandate
0: Catania,
2: a chiamare
0: siamo a casa mia,
2: i due
0: esattamente,
2: fratelli.
0: Siamo nell'abitazione di Cerza, per intenderci.
1: Si presentano questi soggetti?
2: Arriva.
0: Lui viene, Franco, da solo.
1: Franco.
0: E giustamente Salvo Cocuzza, essendo molto vicino a me, aveva fatto brutta figura perché me l'ha presentato lui, quindi l'ho coinvolto, diciamo, anche a lui in questa sorta di recupero. Cristian gli disse due parole.
1: La convocazione di questo incontro nasce da una sua iniziativa,
0: da una mia iniziativa.
2: Sì, l'ha detto, sì. Ha detto di averne parlato con Marletta. Così,
1: cioè, Marletta mi ha detto che sarebbe stato presente, diciamo, ha avallato questa sua scelta, intendo dire.
0: Certo, ma Marletta sostanzialmente faceva quello che gli dicevo io, perché avendo interessi con me, se io avanzo soldi, li avanza anche lui. Perfetto. Magari loro non lo sanno, ma io lo so e lui lo sa.
1: E quindi
0: diciamo che a due minuti l'abbiamo mandato a chiamare e Cristian glielo disse chiaro chiaro di non cercare bollettini, si dice. L'ho detto alla catanese.
2: Ma me lo ripeta perché non l'ho neanche sentito, non è che non ho capito.
1: Ripeta prima in catanese e poi in italiano.
0: Non cercare bollettini significa non cercare scuse a provare in maniera mafiosa. Sì.
1: Questo Franco sapeva chi era Cristian?
0: Certo, sapeva chi era Cristian, sapeva chi ero io, sapeva tutto.
1: Come fa a dirlo questo?
0: È perché è del quartiere, San Giorgio è accanto a San Cristoforo, si conoscevano.
1: Perfetto.
0: E niente.
1: Qual fu la risposta di Franco?
0: Non c'è problema, dammi un po' di tempo e su consiglio di Salvatore, dice fagli gli assegni postadati, dice così sai che c'hai l'impegno.
1: Chi è che fece quindi gli assegni?
0: Il fratello.
1: Questo Franco?
0: Sì, fratello di Franco. Al nome del
2: il fratello di Franco,
0: Franco
2: non sì. Franco.
0: Franco e il fratello erano la stessa società.
2: Sì, no, ma però per capire, era presente Franco, ma gli assegni a nome
0: me
2: della società.
0: Me li fece avere successivamente ed erano firmati dal fratello.
2: Dal fratello di Franco.
1: Che erano assegni postdatati.
0: È la stessa cosa, perché la società è uguale, postdatati.
2: E com'è finita?
0: È finita che li andò a prendere Cristian questi assegni là al supermercato e Cristian poi è stato fermato dai carabinieri quel pomeriggio e gli trovarono questi assegni addosso. Si sono presi i numeri di matrice, infatti io onestamente ho subito pensato che eravamo sotto controllo e l'avevano fermato apposta per rendere granitica, diciamo, la nostra collaborazione.
1: Come andò a finire questa cosa?
0: Andò a finire che
1: gli assegni rimasero nella disponibilità di Marletta, quelli che lui aveva ritirato.
0: Sì, sì, sì, no, poi me li diede a me quella sera. E io glieli diedi a Salvo Cocuzza, perché non me ne sono tenuto a casa per paura di Siamo rimasti che alla scadenza, un paio di giorni prima, gli portava la, Salvo gli portava l'assegno, quello gli dava i cash e noi gli davamo l'assegno. E così è stato e ha onorato tutte, erano più di 70.000 euro.
1: Due?
2: Più di 70.000 euro.
1: Perfetto, quindi diciamo in questa vicenda era coinvolto. E quei soldi a chi venivano portati?
0: Personalmente a me.
1: A lei. Cristian Marletta non ricevette nulla da...
0: A volte ricordo, ecco, mi ha preceduto, che io ero fuori, perché quello è il periodo che io ero su a Milano. Salvo non c'era e l'assegno lo andava a prendere, lo andava a scambiare direttamente Cristian. Quindi lui gli dava l'assegno e Franco gli dava il cash. E poi Cristian mi faceva avere la mia parte decurtata, non mi ricordo poi se era dei 2.000, dei 1.000, a seconda diciamo dei conteggi che avevo in quel momento con Cristian.
1: Rispetto anche a quell'accordo complessivo che l'aveva con Cristian Mazzè, così?
0: Sì, sì, sì.
1: Cristian Marletta. Bene, questa è la vicenda diciamo che riguarda Cocuzza Salvatore, altri rapporti, altre situazioni? Quindi questa è una vicenda nella quale Cristian Marletta... diciamo partecipa direttamente anche a fasi.
2: Io
1: diciamo,
2: volevo chiederle di, ma
1: come mai esatto,
2: va personalmente Marletta a prendere
1: assumersi
2: gli assegni,
1: questo rischio diciamo anche
2: perché, a prendere gli assegni al supermercato,
0: perché con me Cristian aveva un rapporto che le mie cose le curava personalmente lui quando poteva, quindi magari avendo personalmente lui gestito, assistito e sapeva la situazione, se la crea, se si è sentito di gestirla loro.
1: Questa è la spiegazione che lei si è data, effettivamente. Era preoccupato Carletta di questa circostanza, il fatto che fosse stato controllato dai carabinieri?
0: Non ci è piaciuta questa cosa, sì. Infatti la faceva lui.
1: Ci avete
0: molto
1: parlato,
0: discreto.
1: Diciamo, di
0: sì, sì, sì.
2: Ma mi faccia capire, più che, se non ho capito male, più che per il fatto in sé, cioè di essere stato trovato con gli assegni, per il sospetto che voi avevate... che vi era venuto di essere
0: quel fermo
2: sotto
0: era un
2: controllo,
0: fermo pilotato esatto.
2: Non casuale,
0: no, esatto.
1: Era anomala la vicenda, la circostanza,
0: per me è stata anomala, ma ancora più anomala è che non è uscita questa cosa, perché finora di questa cosa non si è saputo niente, nonostante i carabinieri si sono segnati.
1: Questa cosa che i carabinieri si sono segnati è una cosa che le ha raccontato così, diciamo, informalmente Marletta?
0: Cristian, ma è così, perché se Cristian mi diceva X, è X. Sì,
2: sì. Perché tra l'altro gli assegni non sono stati sequestrati,
0: no,
2: non c'è quindi non ci sono stati atti.
0: Si sono segnati le matrici, il numero di matrici.
1: Così ha dato atto, diciamo, le ha detto Marletta, perfetto.
2: Va bene, senta. Allora 46, se abbiamo finito
1: sì, abbiamo
2: con
1: finito,
2: il numero
1: sì.
2: 46, diamo atto che è Cocuzza Salvatore, nato a Catania il 3 marzo 61.
1: Foto 47.
0: Limonelli Augusto Biagio, nonché nipote di Minnella Sergio, storico appartenente al clan Mazzei, sempre stato alla reggenza del clan di Lineri, è una frazione di Catania, una frazione comandata
2: come
0: da...
2: si chiama il luogo?
0: Lineri Mister Bianco.
2: È
0: una zona capeggiata dai Mazzei da un punto di vista mafioso. E Minnella è sempre stato uno dei referenti del clan Mazzei in quelle zone, nonché persona da sempre anche vicina a me, se si ricorda, prima che usciva Angelo si era avvicinato lui, poi uscì Angelo prima.
2: Questo
0: sera.
2: Limonelli?
1: No, questo è
0: Minnella.
2: Minnella.
0: Sì, le dico questo perché questo è suo nipote, ora le spiego.
2: Okay.
1: Qual è il rapporto che lei ha? Si ha
0: rapporto con Limonelli nasce addirittura con mio padre, quindi diciamo che da sempre Limonelli Augusto ha operato nel campo dell'abbigliamento alla fiera, negli ingrossi e via dicendo.
1: Poi suo padre si occupava di questo settore?
2: Stavo per chiederglielo
0: io. Mio padre si occupava di stoccaggi d'abbigliamento e distribuzione abbigliamento ai mercati della fiera di Catania. Questo Limonelli è sempre stato anche lui nell'ambito, diciamo che un po' quello che facevo io, però molto ridimensionato e in maniera molto rudimentale.
2: Molto meno,
0: molto
2: intende.
0: Meno ridimensionato, sì.
1: Lo faceva con una copertura mafiosa?
0: Sì, dello zio, mangiava anche lo zio con lui, quindi diciamo che lo faceva per conto dello zio.
2: Come fa? Lei dice mangiava, cosa intende?
0: che se facevano un'operazione la faceva assieme allo zio.
1: Come fa a sapere questa circostanza?
0: Perché ripeto, lo zio era molto amico e molto vicino a noi per un grosso periodo, quindi sapevamo tutto.
2: A noi,
0: me, se... mio padre, diciamo, la mia famiglia.
2: Ecco, qui no, perché bisogna chiarire.
0: Sì.
2: Lei siamo nel, sta siamo intendendo nel 2000, la sua famiglia,
0: la mia famiglia reale, siamo
2: sangue.
0: nel 2007-2008, quindi questo è il periodo.
2: Va bene.
1: Va bene, quindi diciamo in qualche modo, quindi lei con questo Limonelli ha rapporti, si ha rapporti di che tipo?
0: Ho rapporti che poi me lo salgo io dopo la mia scarcerazione Scarface, quando io sono salito nel 2018, me lo porto con me a operare come buyer. Solo che poi sono nati dei problemi anche con lui, che acquistava della merce e non me la pagava, e anche qui abbiamo avuto discussioni tramite Christian, abbiamo mandato a chiamare lo zio Sergio Minnella, mi ha fatto delle cambiali che non mi ha onorato, perché poi è caduto questo in disgrazia, si è lasciato con la moglie nell'alcol e oggi è collaboratore di giustizia, ma l'ho saputo da poco, quindi
1: va bene.
2: Quindi, nonostante l'intervento di Marletta, la
0: non
2: cosa
0: pagato,
2: non è rientrata.
0: Non ha pagato perché non ne aveva, non perché
2: non le aveva.
0: No, è caduto proprio in disgrazia.
1: Foto numero 47, Presidente, possiamo dare atto?
2: Sì, certo, Limonelli Augusto Biagio, nato a Catania il 22 settembre 75. 48.
1: Foto 48,
0: Pappalardo Carmelo.
1: Chi è questo soggetto?
0: Pappalardo Carmelo. È l'amministratore, quindi testa di legno, del mio periodo di Romentino, per intenderci. Questo è il, cioè sua figlia è sposata con Giampiero Salvo. Giampiero Salvo è uno dei personaggi apicali del clan Cappello.
1: Vuole ricordare al Presidente,
0: si ricorda,
1: al collegio quando ne ha parlato,
0: sì,
1: di questo?
0: Se si ricorda, Presidente, fu colui che quando io ebbi problemi col clan Cappello sull'acquisizione del Maeva Beach, delle discoteche,
2: sì, sì.
0: Lui è ergastolano, però agli arresti domiciliari, questo Giampiero Salvo, mandò a dire di lasciarmi stare, in quanto abbiamo sempre avuto un rapporto molto, ma molto...
2: E così fu.
0: E così fu.
1: E Pappalardo che c'entra in questo, è un parente, ho capito bene?
0: Il suocero.
1: Che
0: la sua figlia, la figlia di Pappalardo
1: per
0: è la moglie di Giampiero.
1: Ha lavorato per un periodo con lei?
0: Sì, sì, è stata la mia testa di legno.
2: L'ha detto, sì.
1: Perfetto.
2: Per l'affare Romentino.
0: Romentino, sì, sì, sì.
1: Stiamo parlando foto...
2: Pappalardo Carmelo, 48, nato a Catania, il 15 giugno del 52.
1: Foto 49.
0: Milani Pietro.
1: Chi è questo soggetto?
0: Questo è la testa di legno del periodo, chiamiamolo, quella di Rovigo, per intenderci, l'operazione di Rovigo, la Edil 3B e la Milani SRL.
1: Se ricordo bene, lei ne ha parlato con riferimento alla vicenda
0: di quel... mercato ortofrutticolo.
1: Prego? Il mercato ortofrutticolo?
0: Sì.
1: Ma se non ricordo male, anche con riferimento alla vicenda relativa alle due Maserati. È così?
0: Era lui l'amministratore, sì, le società sono state prese a nome suo.
1: Cioè quella per cui una fu, diciamo, presa da Castiglia e l'altra,
0: esatto,
1: non si ricordava se Sorrentino aveva manifestato interesse ma non sapeva se fosse.
0: Sì, sì,
1: è
0: non,
1: così?
0: Non mi ricordo, sì.
1: È così. Senta.
2: Si tratta di, se abbiamo finito,
1: sì,
2: diamo,
1: sì,
2: atto.
1: Sì, sì, sì.
2: Milani Pietro Silvio, nato a Milano il 2 ottobre 59.
1: Foto...
2: 50.
0: Mazzei Simona.
1: Chi è Simona?
0: Sorella di Nuccio Mazzei. Mamma di Cristian Marletta, nonché un'amica intima nostra, diciamo mia e di mia moglie da sempre, perché ripeto, il rapporto familiare che ho avuto, in primis ce l'abbiamo avuto anche con lei, per quanto ne so non fa parte organicamente del clan Mazzei, anche se è stata arrestata nell'ultimo blitz, però certe cose magari non posso saperle, quindi... Davanti a me non ha mai dato né ordini, né... però è la mamma di Cristian, la moglie di Gioacchino, la sorella di Nuccio e la figlia di Santo Mazzei.
1: Va bene, quindi diciamo abbiamo detto tutto.
2: Sì.
1: Poi.
2: Quindi Mazzei Concetta Simona, nata a Catania l'11 novembre 78.
1: Foto 51.
2: La signora sub 51 chi è? La conosce?
0: Rosa Morace, detta nonna Rosa.
1: Chi è?
0: Moglie di Santo Mazzei, nonna di Cristian, nonna di Matteo, mamma di Simona. Stesso discorso preciso che ho fatto per Simona, lo devo fare per nonna Rosa.
1: Era la persona, se ricordo male, che aveva il legame parentale con Tano Cantarella, è così?
0: È la cugina di Tano Cantarella.
1: La cugina, quindi tutto nasce, diciamo, in qualche modo da lì. Quando sì. Lei faceva riferimento alle lamentele della moglie di Tano Cantarella, che faceva riferimento a tale,
0: esatto,
1: Rosa Morace.
0: Questa sì, sì, lei è molto, ma molto intima di Valentina De Mondis, che è la moglie di Cantarella Gaetano.
1: Quindi quando lei faceva riferimento a Rosa Morace era lei?
0: Era lei, sì, sì, sì.
1: Perfetto.
0: Valentina gli raccontava tutte le problematiche a lei.
1: Lei aveva, diciamo, in qualche modo, la cosa le voglio chiedere, prima di dire, insomma, sì, che sia, aveva un peso all'interno, diciamo, di quella famiglia, perché lei dice, Valentina riportava le lamentele, queste lamentele effettivamente trovavano un riscontro, diciamo, aveva un peso questa Rosa Morace?
0: Non posso dire che ha un peso mafioso, ma è sempre la moglie di Santo, quindi se la nonna è cristiana, viene qua e c'è questa cosa, c'è da sé che sembra la moglie di Santo. Non...
1: Cristian Mazzelli ha fatto riferimento in qualche occasione al fatto che la nonna l'avesse, diciamo, reso edotto di queste problematiche?
0: No.
1: Lei come fa a sapere, quindi, con senza che fosse lei il tramite tra Valentina De Montis e i Marletta, Cristian e Matteo?
0: E perché poi, cioè, le cose si vengono a sapere, che questa sarà andata a lamentare la nonna Rosa, anche poi quando è stato il discorso dell'ambasciata dei vestiti Giancarlo. Vestiti Giancarlo menzionava sempre, ah, la nonna Rosa ha mandato a dire, ma ha detto Alfio che ha detto la nonna Rosa, si è saputo parlare.
1: Quindi lo sapeva anche in questo modo, perfetto.
2: Morace Rosa, nata a Catania il 23 agosto 53.
1: Aspetta il 25, Presidente, vabbè, ma non fa niente.
2: Prendo atto della correzione.
1: C'è sempre un problema col 3 e il 5.
2: Sì,
1: devo dire che non è perfetta.
2: Però adesso questo lo devo dire. Mi date delle copie sbiadite.
1: Anche la mia originale pure la stessa cosa.
2: Quindi, però non è proprio.
1: Avevamo scasso
2: mia.
1: Toner purtroppo all'epoca quando abbiamo stampato.
2: È un problema comune.
1: Questi sono i mezzi, diciamo, della giustizia che mette a disposizione.
2: 52, chi è questa signora?
0: Non credo di conoscerla. Non credo di conoscerla.
2: 53, un'altra signora.
0: La conosco, la mia ex compagna, Cautar Bettac.
1: Quella persona di cui ha fatto riferimento più volte.
0: Del centro estetico.
2: 53, Bettac Cautar, nata a Vaprio d'Adda il 13 maggio 94.
1: Senta,
2: 54.
1: Tornando, scusi Presidente, un attimo alla 52. Domanda. Lei, rispondendo alle domande all'epoca dell'interrogatorio del 14 ottobre 2025, rispose: è una faccia vista ma non so associarla a un nome.
0: Lei parla di quale foto?
2: La foto 52. La signora...
0: Ah, della 52.
2: 52.
1: Presidente, le chiedo se è possibile dare atto delle generalità, così magari se sente il
2: conferma
1: nome...
2: Conferma
1: può...
2: che... Le dice qualcosa, ma non...
0: Sì, però siamo sempre lì, quindi non...
2: Va bene, allora, diciamo che si tratta di Caruana Vincenza.
0: È stata la mia fidanzata quando avevo 14 anni, quindi è cambiata, evidentemente.
2: Allora è cambiata.
0: No, è cambiata tanto, mi credo.
1: Chi è questa persona, per intenderci?
0: La nipote di Angelo Privitera.
1: Ah, quindi, diciamo... È quello da cui, la persona da cui nasce tutto, possiamo
2: da
1: dire.
2: Da cui nasce tutto.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Tutti i suoi problemi. Diciamo.
0: Non l'ho più vista io poi. Non...
2: Caruana Vincenza, nata a Catania il 27 luglio 83.
1: Perfetto, passiamo alla foto 54.
2: 54.
0: Mirabella Sergio.
1: Chi è questo soggetto?
0: Sergio Mirabella è sempre stato una persona vicina a me, un autista, diciamo, persona vicina a me, non fa parte del clan, non gli interessano le dinamiche mafiose. Ultimamente si era inserito pure a fare il buyer per conto mio in qualche azienda, tipo quella di Cavenaco, quella di Savona.
1: Cavenaco. Che ruolo aveva? Vicino a lei in che termini?
0: Cioè... Autista.
1: Ah, è il suo autista. Ricorda se
0: autista e abitava con me al Parco Vittoria, quindi faceva la spesa, cucinava.
2: Era una specie, l'avevo detto anche quando lei era attendente.
0: Esatto.
1: Senta, ma perché lei non ha la patente?
0: No, ce l'ho la patente.
1: Ecco, come mai aveva necessità di avere...
0: Ci spostavamo insieme, magari guidava lui, non mi piace guidare a me, se non...
2: Vabbè, è più comodo.
0: Esatto.
1: Senta, questo soggetto, le ricordi, partecipò o no a quell'incontro presso il ristorante Sardinia del 3 giugno 2020?
0: Sì, c'era anche lui. Lui c'era sempre con me, fondamentalmente.
2: Aveva, ha accompagnato lei in macchina?
0: Sì, lui c'era sempre con me, però era uno di
1: quelli. Possiamo dire che comunque era una persona di fiducia, diciamo.
0: Certamente, una persona estremamente di fiducia.
1: Lo fa partecipare a un incontro,
0: però,
1: diciamo,
0: non,
1: di mafia.
0: Non posso dire che sapeva o gli interessava, magari che sapeva o non gli interessavano delle dinamiche mafiose.
1: C'era però una... non si è seduto in un altro tavolo oppure
2: lei
1: è rimasto
2: lo
1: fuori?
2: Lo retribuiva, no. Era un lavoro retribuito.
0: Sì. Gli dava
2: pagava?
0: La settimana, 400 euro a settimana.
2: 400, più vitto e alloggio.
0: Più vitto e alloggio, sì.
2: Allora Mirabella Sergio, nato a, per non incorrere negli strali del pubblico ministero,
0: Catania, sicuramente.
2: Dovrebbe essere Catania, 23 dicembre 83. E facciamo la foto 55,
1: che l'ultima
2: dopodiché... Perché poi dobbiamo affrontare il fascicolo 3.
1: Sì, ecco, Presidente, le volevo dire che il fascicolo 3 si compone soltanto di 13 fotografie, proprio è un mini fascicolo. Se lei ritiene...
0: Presidente, come vuole lei, io
2: se
0: quello
2: lei,
0: che ordina lei facciamo.
2: Se la sente di fare altre 13, poi facciamo una pausa.
0: Sì, se lo dice lei...
2: Poi, dopo l'album, il pubblico ministero... Sì,
1: deve fare ancora qualche domanda.
2: Ancora qualche... allora... Facciamo tutte le foto.
3: Presidente, se lei è d'accordo io farei la pausa adesso.
2: Allora, fascicolo fotografico numero 3.
3: Fascicolo fotografico.
2: Parola al pubblico ministero. Come dicevamo prima, sono solo 15 fotografie.
3: 13,
2: meno
3: Presidente.
2: Ancora.
3: 13, cioè inizia come 15, due sono missate. Quindi in questo caso...
2: Ah, ok. Va bene. Eh sì, non ce l'ha. Adesso glielo diamo. Diamo atto quindi che viene esibito al dichiarante il fascicolo fotografico numero 3.
3: Sì,
2: parola
3: redatto
2: al pubblico
3: dal...
2: ministero.
3: Grazie Presidente. Sempre redatto dal nucleo investigativo Carabinieri di Milano. Quindi con la stessa metodologia, signor Cerbo, partiamo dalla foto numero 1 e lei ci dirà se riconosce qualcuno.
0: Fonte Salvatore.
3: Ecco, chi è
0: figlio,
3: Fonte Salvatore?
0: Figlio della zia Rosa dei Camion dei Panini, per intenderci, da non confondere con nonna Rosa.
2: La nonna.
0: Esatto. Mm. Soggetto molto vicino ad Andrea Nizza, nonché alla famiglia Nizza di Catania. La famiglia Nizza è un'articolazione del clan Santa Paola, operante specialmente nella zona di Librino.
2: Sì, molto vicino, lei cosa intende?
3: Ecco.
0: Il compare di Andrea Nizza, come io lo ero Pernuccio, lui è per questo personaggio che si chiama
3: compare
0: Andrea
3: Nizza. Compare mafioso, come lei già ci ha spiegato?
0: Sì, certamente.
3: Ok, quindi ne abbiamo già parlato.
2: Bene, allora possiamo dare atto che si tratta di Fonte Salvatore, nato a Catania il 5 agosto 68.
0: Posso aggiungere,
2: posso aggiungere
0: che quando io sono uscito dopo la scarcerazione Scarface, quindi giugno 2016, come gli accennavo poc'anzi, con Carmelo Panebianco, che è suo cognato, quello delle discoteche, il mio ex socio delle discoteche, e come gli accennavo poc'anzi abbiamo avuto delle discussioni e ha preso parte personalmente lui in sua difesa come clan Santa Paola, quindi.
3: Ok, grazie. Andiamo alla foto numero 2.
0: Buonconsiglio Antonio, architetto Buonconsiglio.
3: Chi è?
0: Questo è uno dei miei ex soci dell'altra discoteca del 69 Lune, quindi non la prima discoteca, la discoteca che abbiamo aperto successivamente, dove c'era Nuccio Mazzei titolare, ma lui non ne sa niente di questa storia.
3: Ma a che fare col clan Mazzei?
0: No, assolutamente, è un architetto, una persona per bene.
3: Direttamente riconducibile alla sua attività, giusto? Alla sua di Cerbo?
0: Sì.
3: Presso la discoteca, l'ha detto, quale delle
0: 69 Lune. Cioè, quando l'ho acquistata io, le quote del 69 Lune, lui già era lì. Ci siamo conosciuti, che io sono subentrato al 50%.
2: Quindi chiudiamo qui. Buon consiglio Antonio, numero 2, nato a Catania il 10 aprile 64. Numero 3.
0: Nicolosi Vittorio, l'altro socio. Erano soci al 25, buon consiglio, al 25 Vittorio Nicolosi, al 50% io. Socio occulto Nuccio Mazzei.
3: Anche per Nicolosi vale quello che ha detto per Bonconsiglio?
0: Assolutamente
3: cioè
0: sì.
3: La non vicinanza al clan Mazzei ma alla sua attività?
0: Assolutamente sì, estraneo.
2: E quindi Nicolosi Vittorio, nato a Catania il 25 novembre 72. Numero 4.
0: Borzì, il nome credo che sia Giuseppe o Massimo, comunque Giuseppe, detto il bimbo. Questo è quello che io non feci entrare, i miei ragazzi non fecero entrare al 69 l'uno dopo che Santo era sceso per raccomandarlo, cioè colui che ha scaturito la sparatoria, diciamo.
3: Sì,
0: c'erano voci in giro che era stato personalmente lui.
2: E non c'è altro che lei può aggiungere su questa persona?
0: Affiliato al clan Laudani da sempre.
3: D'accordo.
2: Borzì Giuseppe, nato a Catania il 26 febbraio 77. Numero 5.
0: Guarnaccia Rosario, nonché mia testa di legno, nonché da sempre socio della Nicastro Costruzione Generale, anche prima della mia acquisizione. Per intenderci, Presidente, è quello che ho convinto a rimanere e non uscire dalla Nicastro Costruzione Generale. Dicevano che era una testa di legno della compagine precedente, ovvero dei Nicastro.
2: Chi lo diceva?
0: Antonino Agrò. Dice, ce l'ha ferma, ce l'ha intestata come prestanome, come testa di legno, Guarnaccia.
3: E di Guarnaccia, mi ricordo bene o lei già ha dichiarato che gliene aveva parlato anche Tano Cantarella, negli stessi termini? Cioè come vicinanza non, ai gelesi?
0: Non di Guarnaccia personalmente, che l'amministratore era uno messo là tanto per, quindi.
3: Ok.
2: Senza dire il nome, ma il riferimento
0: non credo che si conoscessero.
2: Era
0: l'amministratore,
2: questa persona.
0: Come che quella società era, sì. Non era la sua, anche se sarebbe stata lui.
2: Va bene.
3: Perché nel verbale, Presidente,
2: prego.
3: Del 14 ottobre 2025, lei aveva alla domanda che legame aveva con i Nicastro, ha risposto li conosceva perché quando fu che Tano disse questa società è di amici miei di Gela, eccetera, è uscito il discorso dei Nicastro. Lui li conosceva ma non siamo andati oltre. Lo conferma?
0: È lui Guarnaccia?
3: Sì.
0: Ora che lei me lo sta facendo ricordare, sicuramente sarà uscito qualche battuta, però non...
3: Non più di tanto,
0: non
3: dice
0: più
3: lei.
0: Di tanto,
3: ecco,
0: come
3: perché...
0: una cosa, sì.
3: D'accordo.
2: Quindi Guarnaccia Rosario, nato a Gela il 18 ottobre 56. Numero 6.
0: Sì, dottoressa, mi scusi, mi sovviene un particolare che Guarnaccia sapeva che i titolari erano al nord Italia, a Milano, a Legnano, mi ricordo questo particolare.
3: Ecco, e come fa a dirlo, come lo ha preso lei questo particolare?
0: Perché lui spesso veniva a Milano, Guarnaccia, in qualità di testa di legno della Nicastro.
2: Sì, ma il pubblico ministero le chiede, lei come fa a sapere che loro, che lui
0: che
2: sapeva?
0: Che me lo disse lui, Guarnaccia Rosario.
3: Direttamente da lui?
0: Sì.
3: Ecco, d'accordo, adesso è più chiaro. Prego, vada alla numero 6.
0: Finocchiaro Angelo, persona sempre stato vicino a me, col ruolo di guardiano dei miei magazzini.
3: Sì.
0: Le spiego, durante il periodo truffaldino poi si arriva a un momento dove i depositi sono pieni di merce, perché compriamo, quindi diciamo che uno dei problemi poteva anche essere il furto.
2: Certo.
0: E io facevo dormire sempre lui in qualità di guardiano appunto della merce.
2: Che quindi era retribuito da lei?
0: Sì. Certo. Sì, soggetto sempre orbitante alla mia organizzazione truffaltina. Conosceva benissimo anche Tano Cantarella, era anche lui presente quando, diciamo, Tano Cantarella scese per quella discussione con gli albanesi armato, anzi lui si spaventò quando uscì la pistola, questa a canna lunga con il manico blu, ricordo una pistola sempre modello revolver con canna lunga, quindi credo che sia un 357 con il manico blu.
3: Lei ha utilizzato il termine, il verbo scendere, scese, vuole chiarire cosa intende?
0: Scese da Legnano a Buccinasco,
3: ecco.
0: Diciamo, si dice così.
3: Sì. Fino a... perché rimanga trascritto in maniera...
0: Da Legnano a Buccinasco.
2: Ah, Legnano, scese da Milano a Buccinasco. Okay.
0: Da Legnano. Presidente. Cantarella di Legnano.
2: Fino a Chiaro Angelo... nato ad Aci Catena il 6 novembre 47. 7?
0: Credo che sia uno dei miei amministratori, ma non ne sono certo. Coco Alfio. Però non...
3: Sì, all'epoca dell'interrogatorio del 14 ottobre del 2025 aveva... testualmente dichiarato, lo conosco al 100%, ma sto cercando di ricordare il nome e cognome. Che oggi
2: adesso
3: credo...
2: le è venuto il
0: sì,
2: nome.
0: Sì, Coco Alfio.
2: Confermo, esatto. Si tratta di Coco Alfio,
0: amministratore della Edilmar e della Correlettrica. Sono le società che io nel 2000, le due società che io nel 2018, dopo la mia scarcerazione, volevo riprendere perché all'epoca di Scarpesse avevo interrotto a Inveruno.
2: Coco Alfio, nato a Catania il 25 settembre 65. 8.
0: Maugeri Mario, detto a Mutta Porte, Spingi Porte.
3: Vuole, chi ha già citato durante l'esame, se vuole riprendere brevemente.
0: Esponente apicale della famiglia Mazzei, un angelo brividera della situazione ai tempi moderni. Diciamo che quando sono uscito io nel 2000, fine 2006, giugno 2016, era lui il referente territoriale della famiglia Mazzei, il responsabile della famiglia, tanto che tutte le divergenze che ho spiegato durante l'interrogatorio al pubblico ministero nei dettagli che ho avuto in quel periodo, le ordinava Christian, ma praticamente le sbrigava lui. Se vuole gli accenno brevemente.
3: Sì, cosa intende sbrigarle?
0: Essendo quella famosa distinzione che spiegai anche a lei, Presidente, capo di una famiglia è il capo, sì. Ma è raro che va a discutere personalmente un problema, manda il referente. Il referente varia a seconda del periodo storico, cioè Angelo Privitera lo fu, ipotesi, fino al 2009, lui fu il referente del clan Mazzei proprio in quel periodo. Quindi quando io, le porto un esempio, avanzavo dei soldi da un certo Massimo, e le spiego, prima del mio arresto io mi ero fatto costruire una villa, non so se gliel'ho accennato, come quella di Tony Montana nel film Scarface, identica. Questa villa, essendo che è stata poi sequestrata, e lasciata appunto, diciamo abbandonata, è stata... hanno rubato tutto quello che c'era come nell'esterno, tutto il legno, tutto il tech esterno, le docce di fuori, ce l'hanno distrutta i vandali. Quando sono uscito io ho saputo che era stato il guardiano del villaggio Celazzurro, che è il villaggio che confina con la villa. Siamo a Ippocampo di Mare.
2: Dov'è la villa?
0: Ippocampo di Mare, alla playa, la playa di Catania.
3: Catania, sempre.
0: Catania, sì. E questo signore, diciamo che era il guardiano del villaggio Celazzurro ed era vicino a Giovanni Melanese era all'epoca il responsabile del clan Cappello assieme a Giovanni Cicitta, che abbiamo già menzionato.
3: Sì.
0: Succede che i danni gli spiegai a Cristian un attimino di quantomeno, perché mi dicevano, dice, materiale ce l'ha lui conservato, dice, nel suo, lui c'ha una casa con un fondo tipo un garage. Io ho detto a Cristian di andarsi a interessare di questa discussione e farmi tornare quantomeno il materiale, non ti dico i soldi. E all'epoca si interessò personalmente Mario Maugeri, come si interessò personalmente Mario Maugeri quando ebbimo la discussione al Maeva Bici con i Cappello, come si interessò Mario Maugeri quando ebbimo la discussione con Fonte Salvatore, di cui ho citato
2: appena parlato,
0: cioè, insomma, era quello che Cristian ordinava e lui eseguiva.
3: Chiaro.
2: E i materiali le sono poi stati?
0: No.
3: E non c'è stata nessuna reazione da parte sua?
0: No.
3: Né da parte di Cristian o dei Mazzei?
0: No, perché poi diciamo che, come dire, me la volevo conservare io, che poi gliela facevo pagare più avanti appena sarebbero venuti loro per qualche recupero e viceversa.
3: Perché è lasciato un credito in pratica.
0: Esatto.
3: Ma poi l'ha mai riscosso questo credito?
0: No.
2: Quindi possiamo dire che si tratta di Maugeri Mario, nato a Catania l'8 settembre 64. 9.
0: Cicitta Salvatore, Geraci, Giovanni. Geraci, detto Cicitta, responsabile del Clan Cappello assieme a Giovanni Milanese.
3: A Cicitta quindi è il soprannome?
0: Il soprannome, sì.
3: Glielo chiedo perché inizialmente nel verbale del 14 ottobre infatti l'aveva riconosciuto come Cicitta Giovanni.
0: Sì.
3: Quindi la spiegazione è questa. E chi è Giovanni Geraci, detto Cicitta?
0: All'epoca responsabile del Clan Cappello per conto della famiglia Salvo. Giambiero Salvo è il fratello Massimo Salvo di cui ho parlato poc'anzi.
3: All'epoca, ricordiamo sempre che periodo di riferimento fa?
0: 2017.
3: Ok. Prego, Presidente.
2: Si tratta di Geraci Giovanni, nato a Catania il 17 luglio del 79. Numero 10.
0: Impellizzeri Salvatore, persona vicino, diciamo, orbitante al mio entourage truffaldino, nonché testa di legno dell'operazione a Treviglio. E poi mi è rimasto vicino dopo aver fatto la testa di legno come Bayer, fino a Savona, quindi fino negli ultimi tempi.
2: Impellizzeri Salvatore, numero 10, nato a Catania il 17 settembre del 61. 11.
0: E Bruno Rosario, persona da sempre vicina a me, non orbitante a contesti mafiosi. Diciamo che era un ragazzo che ho conosciuto quando ancora ne ero anche minorenne, quindi è proprio un amico mio senza interessi. Tanto che me lo portavo a volte anche a Milano e faceva da dama di compagnia, uno che fa ridere, uno che è scherzoso.
2: Da dama di compagnia?
0: Sì. Lo chiamavamo così, perché non sa fare niente, sa fare solo ridere.
2: Numero 11, Bruno Rosario, nato a Catania il 2 novembre 68. 12.
0: Giovanni Macumba, detto, nonché cognato di Melocchione, nonché quello che assieme a Gaetano Pellegrino picchiò amico Gioacchino affinché dicesse la verità su Cantarella, affiliato a Clan Mazzei da sempre. Nell'ultimo periodo so che si è discostato, e bassa manovalanza, bassissima.
3: Ricorda il cognome di Giovanni Macumba?
0: Tomaselli.
2: Tomaselli Giovanni, numero 12, nato a Catania il 14 settembre 82. E l'ultimo?
0: Non mi è nuova come viso, ma credo di non poter confermare nome e cognome.
3: Le dico, sto cercando, ecco, che lei aveva risposto negli stessi termini il 14 ottobre del 2025, quando noi abbiamo dato atto del riconoscimento di cui adesso darà atto il Presidente, poi il nome, quindi se vogliamo procedere, Presidente, in questo nell'analogo modo.
2: Si tratta di Palamara Francesco, nato ad Africo il 26 febbraio 80.
0: È lui, quello che mi portò vestiti a Savona.
3: Ecco, vuole riassumere brevemente chi è Ciccio, grazie. Palamara?
0: Personaggio di spicco della criminalità di tipo andranghetistico a Milano, famiglia Morabito. Giancarlo Vestiti me lo presentò come diciamo uno che stava comandando in quel periodo a Milano, quindi un personaggio di spicco importante.
3: Che periodo siamo?
0: 2000, il periodo savonese, quindi siamo 2023 credo, estate 2023.
3: Dove lo ha visto per la prima volta?
0: A Savona, me l'ha portato lì.
3: Quante volte l'ha incontrato?
0: Solo quella volta.
3: Della sua caratura criminale mafiosa gli ha parlato Vestiti?
0: Vestiti, sì.
3: Solo Vestiti? O ci sono stati altri commenti che lei ha, o circostanze che lei ha preso direttamente da qualcun altro?
0: Credo che Di Miccoli poi mi disse pure che ora se la stava facendo Vestiti con i Morabito, quindi un riferimento era sempre lui.
3: D'accordo. Presidente, abbiamo finito anche con questo album, quindi se lei mi autorizza mi avvicino al collaboratore e produco l'album con l'allegata leggenda.
2: Ci sono altre domande? Grazie, grazie mille.
3: Un'ultima domanda, signor Cerbo. Vorrei che lei spiegasse al Tribunale le motivazioni che lo hanno indotto a intraprendere un percorso di collaborazione con l'autorità giudiziaria.
0: Presidente, non c'è una motivazione singola, è un ragionamento che man mano che poi cresce, pian piano esce sempre più a galla. Io già anche nel periodo diciamo di Rovigo, per intenderci il processo di Rovigo, ho buttato le carte a tavola palesando diciamo la piena, ammettendo diciamo i reati e tutto, quindi coinvolgendo anche all'epoca, esatto, quindi è un procedimento che viene piano piano, perché poi ti rendi conto fondamentalmente che l'unica cosa realmente che importa è la tua famiglia vera, intesa, mia moglie e i miei figli. Ne ho 4, di cui uno autistico, sono tutti piccolissimi, chi 7, chi 8, quindi diciamo che fare ancora, far passare guai a mia moglie e ai miei figli, alla fine per cosa, non ha senso. Cioè, e poi francamente non è una vita che ai tempi d'oggi una persona che gli rimane un po' di intelligenza possa ancora continuare a fare. Cioè, oggi è veramente da ignoranti continuare a battere su questa riga, quindi meglio occasione di ora a mio avviso non c'è stata per troncare definitivamente i rapporti, così solo posso non essere più né avvicinato né parlato, non voglio avere minimamente più a che fare con questo genere di persone, non voglio più passare guai, basta, questo è il motivo, perché poi ti rendi conto che fai anche del male, fai del male alla società, fai del male. I tuoi figli crescono, ma tuo padre chi è? Tuo padre cosa? Cioè, non che oggi se parlano di me potranno dire tuo padre è stato una persona per bene, anche se ha collaborato, sicuramente sarò sempre visto come una persona a metà, però quantomeno sto vicino a loro.
3: C'è qualche episodio specifico, mi riferisco alla sua vita familiare, personale, che l'ha poi indotta definitivamente a prendere questa strada?
0: Mia figlia Greta, più che altro è la grande, diciamo, che ha 11 anni però, che in più occasioni, durante gli ultimi colloqui, carcere di Genova, sì, si sentiva abbandonata, diciamo. Questo qui.
3: Nessun'altra domanda, Presidente, noi abbiamo finito. Grazie, signor Cerbo.
2: Le parti civili hanno domande? Prego.
4: Sì, Avvocato Lombardo, per la parte civile Picone, poche domande, Presidente. Signor Cerbo, io volevo chiederle alcune precisazioni rispetto alle sue, la sua narrazione nel corso di queste 3 udienze. Poche cose. La prima... lei ha fatto riferimento a colloqui che ha avuto con Samuele Rinzivillo nel carcere di Marassi a Genova,
0: sì.
4: E che Samuele Rinzivillo le ha chiesto e ha parlato con lei di Fabio Nicastro, Dario Nicastro e Rosario Bonvissuto. Per quale motivo Samuele Rindivillo le ha chiesto contezza di queste persone?
0: Per Rosario Bonvissuto e per il fratello Dario ancora, perché di Fabio Nicastro ne parlava come un collaboratore di giustizia, quindi certamente non ne poteva prendere le difese. E Rosario Bonvissuto, come che lui voleva avere la prova documentale che queste voci in giro, perché parliamo chiaramente dopo la discovery di Idra, che anche i giornali, anche diciamo i media hanno un po' sbandierato, si parlò di questi affari con i Nicastro pentiti, diciamo, chiamiamoli così. Quindi Samuele Rindivillo voleva sapere se anche Rosario Bonvissuto aveva fatto business con Fabio Nicastro più che col fratello Dario, perché secondo lui Rosario Bonvissuto diceva che non è, cioè era buono significa che non aveva preso, non si era avvicinato al collaboratore come il fratello Dario.
4: Un'altra domanda, grazie. Parlando della Nicastro Costruzioni, sì. Volevo chiederle, indipendentemente dalla denominazione della società, qual era il settore merceologico in cui operava questa società prima che lei la rilevasse, se ne è a conoscenza?
0: Nasce come società di costruzioni edili, la trasformo io come ingrosso di materiale edile.
4: E aveva sede a Gela, ma sa se operasse soltanto in Sicilia o operasse in altri territori? Prima che lei la prendesse in gestione?
0: Era ferma.
4: Ferma
0: significa inattiva.
4: Ok, quindi lei ha sviluppato la sua attività di, mi permette di semplificare, pompaggio della società, come ci ha spiegato nel corso del suo esame, cioè costituzione, realizzazioni di bilanci predatati per far sì che su Cerved le società da lei prese in mano risultassero solidi, affidabili, lo ha fatto anche con la Nicastro Costruzioni?
0: Certamente sì, i bilanci non si possono predatare, quello è l'amministratore, ma in questo caso non è stato fatto perché è rimasto lui. I bilanci si gonfiano in maniera artificiosa e si depositano con data certa, quindi data odierna, non si possono anticipare.
2: Aveva già spiegato.
4: Nessun'altra domanda, grazie.
2: Altre domande delle parti civili? No? Allora, prego, abbiamo sia l'avvocato Grittini che l'avvocato Zangheri, dico bene?
5: Buongiorno signor Cerbo, avvocato Grittini, difesa errante e Tripodi.
2: Che è in contro esame.
0: Buongiorno avvocato Grittini.
5: Sono un po' afono, quindi farà fatica a capire le mie domande.
0: La sento, sento male. Lei è l'avvocato di Errante Parrino, ho sentito, sì, e l'altro?
5: E di Tripodi. Tripodi. L'accento.
2: È anche colpa dell'impianto, che fa un rumore di
5: no, ma io sono
2: non
5: afono.
2: Possiamo sopravvivere senza, per cui ecco. Avvocato Grittini, lei ha un bel vocione.
5: E non l'avevo quando fumavo, adesso non ce l'ho più.
2: Ah, veramente?
5: Sì.
2: Cioè, lei ha peggiorato la voce da qua. Ecco un'altra ragione per non smettere di fumare.
5: Andare avanti.
2: Prego.
5: Senta, signor Cielo, pochissime domande, ecco. Lei nel suo esame, rispondendo alle domande del Pubblico Ministero, ha fatto un cenno ad un legame di parentela di Errante Parrino con Matteo Denaro Messina. Ho capito bene questo?
0: Ha capito bene, sì.
5: Ecco, se vuole dire, che poi lo dirà il collegio che ha davanti, quale legame di parentela legasse Errante con Matteo Denaro Messina.
0: E allora, io sentii parlare per la prima volta di Errante Parrino, siamo nel 2018/inizio 2019, e le spiego anche il motivo. Cantarella Gaetano, affiliato al Flammazzei, nonché parente, diciamo, chiamiamolo così, parente mio, parente dei Mazzeggio, rappresenta da sempre la compagine del clan Mazzei a Milano. Opera da solo significa che alla fine gli è sempre stato concesso di fare illeciti senza mai spiegarne o motivarne i guadagni e il tot. Se poi manda un pensiero, che ben venga. Si parlò di errante Parino, di Paolo, neanche zio Paolo, di Paolo, perché a quanto ho capito è un amico intimo di Gaetano Cantarella. Quando mi parlò che questo amico Gioacchino gli aveva fatto avere mille tipi di problemi, utilizzo il termine che ho utilizzato col presidente, stavo facendo acchiappare con tutta l'Italia. Quindi chiaramente quando parlò di Paolo parlò dei Messina Denaro, inteso come clan Messina Denaro, quindi famiglia, articolazione di Cosa Nostra mafiosa nel Trapanese. Le dico questo perché? Perché Tano ne parlò tanto da fargliene sapere giù ai Mazzei come poche volte. Perché ripeto, io stavo dalla mattina alla sera con lui, ma quello si faceva, scusando l'espressione, i cazzi suoi. Quando poi c'era un problema, un qualcosa di un attimo più rilevante, e allora mi diceva a me, se vedi a Cristo, se vedi a Matteo, digli questo. Oppure me lo raccontava direttamente a me, e io in qualità di familiare del clan Mazzei esprimevo la mia, e in tutti i casi ne eravamo a conoscenza, perché si usa così. Quando tu hai una contrapposizione con una famiglia del calibro, ipotesi, dei Messina Denaro, è chiaro, è normale che la famiglia di provenienza ne deve sapere. Quindi già all'epoca, io 2018-2019, ne sentivo parlare in questi termini. Se lei mi chiede il grado di parentela, mica gli vado a dire io, mi dica se è lo zio, se è il cugino, non lo so. Messina, famiglia, sì, Messina, Denaro, parente diretto, si utilizza questo termine, parente diretto.
2: Ma intendendo, visto che lei ha detto, sì, non lo so, zio, cugino, quindi quando si usa l'espressione parente, lei dice parente diretto, intende una parentela o un'affinità in senso anagrafico?
0: No, parentela o diretta, nonché, che era una discussione che avrebbe interessato l'organizzazione Messina Denaro, non, perché per farla sapere giù ai Mazzei la gravità è abbastanza elevata, diciamo. Se fosse stata una diatriba tra amici, quali erano, perché erano anche amici, magari non me l'avrebbe detto. Ancora ho sentito parlare di lui da Vestiti Giancarlo, perché poi dopo la scomparsa di Cantarella Gaetano, Vestiti Giancarlo prende un po' in mano le redini, diciamo, dell'organizzazione che all'epoca stava, chiamiamolo così, spremendo amico Gioacchino dei soldi che aveva. Anche Giancarlo me lo pone più volte come un conflitto che stava risolvendo, e per vantarsi come una cosa dice, ne stiamo acchiappando cookies, che non è da poco, per colpa sempre delle cose che combinava amico in giro. Poi anche da Castiglia, stesso discorso.
5: Posso andare avanti? Sì, grazie.
0: Sì, sì.
5: Ecco, senta, lei ha individuato nell'incontro avvenuto il 3 di giugno 2020, se non sbaglio mi corregga, al ristorante Sardinia, un incontro che sarebbe stato di interesse operativo. Ecco, lei ricorda chi ha partecipato, quindi tutti i partecipanti a questo incontro a Sardinia di Inverno?
0: Certamente.
2: L'ha già detto.
3: Ecco.
0: Sì.
3: Giusto per precisione,
2: possiamo,
3: ha già risposto all'identica domanda del PM.
2: Una domanda più specifica, avvocato. Arriviamo più.
5: Bene, ecco, allora
2: lei incontrò esame. Esatto,
5: i contenuti di questo incontro. Quindi di cosa si è parlato?
2: Anche
5: chi ha
2: questa
5: parlato?
2: È una domanda,
5: sì,
2: già fatta.
5: Sì.
2: Vada più, cioè lascia
5: bene,
2: stare
5: allora,
2: l'introduzione.
5: La diamo per. Ecco, quali altri incontri, se ci sono stati, ovviamente lei ricorda dove hanno partecipato questi rappresentanti che lei ha definito di alcune consorterie? Ecco, che lei conosca.
2: È troppo generica.
5: Ci sono stati altri incontri di questo tipo?

0: Adesso sono 3 giorni che parliamo.
1: A questo incontro da Sardegna ha partecipato errante Parrino Paolo Aurelio?
2: Assolutamente no.
1: Ecco, lei ha avuto occasione di incontrarlo, proprio fisicamente, di vederlo, oppure ha saputo di una partecipazione dell'errante a qualche altro incontro con soggetti che avevano partecipato all'incontro a Sardegna del 3 giugno?
2: No, avvocato, come ho spiegato al presidente e al pubblico ministero, non ho partecipato io nelle successive riunioni, perché che io in rappresentanza del Flammazei mi fermo, chiamiamolo, in un primo tempo di tutto questo processo. Nonostante già anche questo primo tempo dove ero operativo, siamo sempre stati un attimo più dietro le quinte e vicino al gruppo Cantarella Vestiti. Quindi di errante Parrino ne sentivo parlare esclusivamente da loro in quelle poche occasioni che ci siamo riunite, ma certamente, non l'ho mai conosciuto, perché...
0: Quindi la sua risposta è negativa quanto all'averlo lei incontrato?
2: No, non l'ho mai conosciuto.
0: E c'era anche una seconda parte di domanda, era se lei, pur non avendo magari partecipato a incontri, ha saputo della partecipazione di errante Parrino ad altri incontri.
2: Sì, uno in particolare me lo ricordo, che fine 2024, parlando con Di Miccoli Antonio è una persona che era da prima vicino a Vestiti Giancarlo, quindi all'entourage del gruppo di Vestiti, si stava rammentando un po' dell'incontro che ebbimo tutti noi al ristorante Ginos, per i motivi che ho spiegato al presidente, che nulla condivide errante Parrino. In quell'occasione Antonio Di Miccoli mi insistette che c'era pure errante Parrino, e io gli disse: Antonio, ti stai ricordando male e lo stai confondendo con Santino, perché Santino è una persona anziana quanto questo signore. E lui mi disse, no, dice, hai ragione, dice, quello è un altro. Quindi sì, ho sentito parlare, non credo nella specifica,
0: con questa precisazione.
1: Con altre domande, presidente, grazie.
0: Avvocato Zangheri, incontro esame, prego.
3: Buongiorno signor Cerbo, avvocato Zangheri, difesa Bilone.
2: Buongiorno avvocato Zangheri.
3: Lei ha parlato dei signor Rosario Abilone o dei fratelli Abilone. In quale circostanza, sia più preciso, li ha conosciuti, e se li ha conosciuti o se ne ha sentito parlare, e da chi?
2: Come ho sempre detto,
4: però mi leggo alla seconda. Però, sì.
5: Ecco, perché la prima, c'è opposizione sulla prima parte della domanda, perché ha già detto di non averli mai conosciuti.
0: L'ha già detto. Quindi lei ne ha sentito parlare. Quello che ha detto lo diamo per scontato, poi andiamo più nel dettaglio.
3: Va bene. Se questo lei ha detto che ha sentito parlare dei fratelli Abilone attraverso Stefano Pinto.
2: Esatto.
3: Chi è?
2: Stefano Pinto è il manager, l'agente, dottoressa, per intenderci, di Taylor Mega. Taylor Mega è una sorta di... l'abbiamo capito. Comunque sì, famosa nello spettacolo, quindi... Stefano Pinto è una persona inserita nella Milano Bene, nonché il mio vicino di sdraio dell'Harbour Club, Tennis Harbour Club di Milano. Quindi ogni mattina io e Stefano colazione assieme, pranzo assieme, è nata un'amicizia e via dicendo. Stefano è un bravo ragazzo, ma è un appassionato di malavita, i classici bravi ragazzi che nascono in ambienti per bene ma che sono affascinati da questo fenomeno di tipo malavitoso. Quindi era questo principalmente uno dei motivi per la quale mi veniva dietro e abbiamo creato questa amicizia. Per risponderle alla sua domanda e non dilungarmi troppo, uscì il nome dei fratelli Abilone qualche mese prima della mia consegna ad opera, quindi saremmo stati fine 2024. Uscì perché?

0: mi venne a trovare e dice: ti devo parlare, e viene a casa mia. L'ho fatto venire, ci siamo visti sotto casa mia. Dice: senti, dice, ma tu questi fratelli Abilone, gli Abilone, tu li conosci, no? Perché ne avevamo parlato, che io ero presente in Ita, cioè lui mi conosce bene, sa tutto. Dice: ma questi Abilone, dice, che sono con Idra, in Idra con te, dice, tu li conosci? Disse: francamente no, perché? Dice: perché, dice, ho bisogno del tuo aiuto. Dice: che è successo? Dice: gli hanno fatto, dice, la truffa a un carissimo amico mio. Dice: se vuoi te lo porto qua, ti faccio spiegare tutta la situazione inerente a questi crediti fittizi, che a quanto ho capito i signori Abilone sono esperti in materia. Era il periodo dove io già mi preparavo psicologicamente al peggio, quindi ho evitato, e lui l'ha capito e mi disse testuale parole, dice: ma al limite, dice, gli posso fare il tuo nome, gli posso dire che sono amico tuo, come una cosa che se voleva essere di quello che non è, perché è un bravo ragazzo. Però la cosa che ho intuito io è che se questi fratelli Abilone fossero stati bravi ragazzi come lui, lui non si sarebbe rivolto a me. Per rivolgersi a uno come me, evidentemente il suo amico, e così è stato, era stato un po' intimorito da questi signori.
1: Questo è quello che lei sa. Esatto. Punto. Prego.
2: Lei mi sa indicare chi è l'amico di Stefano Pinto?
0: No.
2: Sa se questa persona ha cercato di recuperare in altro modo questo debito?
0: No, avvocato Zanghere, perché la cosa l'ho chiusa lì, non sono andato oltre.
2: E non gli ha parlato di che crediti si trattasse e di che, cioè, di che crediti si trattasse?
0: Sì,
2: di
0: sì, credo che gliel'ho già detto.
1: L'ha detto, magari non l'ha sentito, lo ripeta perché magari non si è sentito bene.
0: Crediti fittizi, queste storie.
2: Crediti fittizi di quale società?
0: No, ma non, cioè, quando tu mi vai a raccontare una cosa, a me non è che mi vai a dire il nome della società, come si chiama, chi sono
1: e
0: i soci.
1: Non sa dettagli.
0: Esatto,
1: sa
0: poi quando poi la chiudi lì, no, non è che si cade. Se avesse avuto un seguito, gli dicevo: portami le carte. E da quelle carte avrei letto magari la società, magari che mi interessa la società, avrei cercato loro, non è che vado a vedere a chi è intestata la società, me ne andavo direttamente da loro e avrei chiesto conto e soddisfazione. Si usa così, non ha importanza la società, ecco.
2: Lei ha parlato del gruppo Marin, mi sa indicare in quale contesto?
0: Consorzio Marin?
1: Ecco, non ha parlato di gruppo Marin, ma di consorzio Marin.
0: Sì, avvocato Zanghere, il consorzio Marini l'ho sentito dire una volta sola in tutta questa vicenda. Ero a Bologna, credo, sì, stavo operando a Bologna e mi venne a trovare Castiglia, Sorrentino, non mi ricordo se c'era anche Vestiti, e stavano loro lavorando con questa sorta di prestazione di mano d'opera, tutte queste cose qui. Crediti fittizi, false fatturazioni e gli illeciti finanziari che facevano giornalmente loro. Mi disse se io conoscevo un'azienda reale nel senso un'azienda vera, perché di aziende fittizie sanno che ne avevo mille, quindi mi hanno chiesto un'azienda vera e mi hanno spiegato un po', dice: no, perché noi stiamo lavorando, e gli è uscita sta parola, col consorzio Marin. Che io la parola consorzio, cioè, non l'associo a un'azienda, cioè consorzio per me sono i veicoli, queste cose, cioè, mi è sembrata strana questa cosa. Poi quando c'è stata la discovery di Idra, è come quella cosa che tam tam, per questo me lo ricordo, ma se non ci fosse stata la discovery di Idra neanche me lo sarei ricordato. Quindi non ho contezza del consorzio Marino, no.
2: Mi ha solo sentito parlare ma non gli ha avuto a che fare.
0: Non ho capito.
2: Mi ha solo sentito parlare ma non gli ha avuto mai a che fare col consorzio Marin.
0: Ma così, proprio di sfuggita. Ho sentito parlare di sfuggita, non approfonditamente.
2: Un'altra domanda. Lei, signor Cerbo, si definisce un uomo d'onore?
0: Mi definisco...
1: No, aspetti. C'è opposizione?
3: questa domanda, di cui anche il pubblico ministero, diciamo, ha difficoltà a comprendere dal punto di vista tecnico-giuridico il senso. Che cosa vuol dire? Affermazione che vuol dire tutto e niente, no. O viene circostanziato con una precisazione?
1: Come si definisce? No. Abbiamo un panorama dichiarativo, poi valuteremo.
2: Nel senso che...
1: No, nel senso...
2: No, niente, basta, va bene, ho finito. Grazie.
1: Vabbè, meglio di niente. Allora, il rinvio è... Dunque, al 3 settembre alle ore 10, perché alle 9 abbiamo il procedimento stralciato, per cui il signor Cerbo verrà alle 9 nell'ambito dell'altro procedimento, poi alle 10 inizieremo noi e verbalizziamo, anche se è scontato, che si darà la parola per primi ai difensori che hanno chiesto l'esame, dopodiché si darà la sottoscritta darà la parola per il controesame nell'ordine del verbale. Quindi diamo disposizioni di attivare il collegamento a partire dalle ore 10 e le autorizzazioni necessarie. Chiudiamo l'udienza, ringrazio tutti, ringrazio anche il signor Cerbo, gli avvocati, e ci rivediamo dopo l'estate. Buona serata a tutti e grazie anche ai siti remoti.
4: Si conclude qui la puntata di questa sera dello Speciale Giustizia. Era dedicata all'ultima parte della lunga udienza del 17 luglio scorso al processo Idra in corso davanti al Tribunale di Milano nei confronti di presunti appartenenti alle tre più importanti organizzazioni criminali italiane, Cosa Nostra siciliana, 'Ndrangheta calabrese e Camorra napoletana, per quanto riguarda le rispettive filiali operanti a Milano e in Lombardia. Il protagonista è il collaboratore di giustizia William Alfonso Cerbo, e tornerà a sedersi davanti ai giudici a settembre, quando, dopo la pausa estiva, e il processo riprenderà il suo ruolino di marcia.
5: Era lo Speciale Giustizia curato questa sera da Bruno Ruggero. Questa è Radio Radicale, la nostra programmazione prosegue. Vogliamo parlare delle quattro valute più importanti al mondo, vale a dire dollaro, euro, yen e renminbi. Lo facciamo con questa intervista di Cristiana Pugliese a Natale D'Amico.
6: Radio Radicale, torniamo a conversare con il consigliere Natale D'Amico, consigliere della Corte dei Conti. Consigliere, buonasera, benvenuto.
7: Buonasera, buonasera.
6: E allora oggi parliamo di monete, parliamo di valute, insomma il re delle valute, il dollaro, la valuta di riserva per eccellenza, lo sfidante, lo possiamo chiamare così, la moneta cinese, e poi c'è anche l'euro e lo yen giapponese. Insomma, come siamo messi? Ci racconti lei come stanno queste valute, come si confrontano fra di loro e quali sono le partite in gioco?
7: Allora, la moneta regina è senza dubbio il dollaro, è la regina negli scambi, è la regina nelle transazioni internazionali, è la regina delle transazioni.
6: È un re o una regina secondo lei?
7: Ma non lo so, non capisco bene la differenza, forse a lungo è stato un imperatore, nel senso che il vero impero, e da lì partirei proprio dal saggio di due economisti italiani, credo relativamente giovani, non li conosco personalmente, si chiamano Brunazzi e Cristina Re, che hanno scritto un saggio su moneta e credito, sull'imperialismo del debito. Sono due economisti di formazione marxista, lontano dalla mia, ma spiegano bene come funziona questa dominanza del debito americana. La dominanza americana si basa moltissimo sul fatto che gli Stati Uniti, anche grazie a un deficit di bilancia, a un deficit pubblico molto sostenuto e da anni che è intorno al 6% e non scende, come dire, hanno una domanda privata molto sostenuta appunto dal deficit pubblico. Questo determina il fatto che loro comprano molte cose all'estero, hanno tanti soldi gli americani, perché anche sostenuti dal deficit pubblico, del bilancio pubblico, comprano tante cose all'estero, vuol dire che accumulano deficit di bilancio dei pagamenti, di partite correnti di bilancio dei pagamenti, comprano tante cose all'estero. Questo vuol dire che il resto del mondo che vende cose agli americani accumula avanzi di bilancio dei pagamenti. Che vuol dire? Accumula dollari. E cosa ne fa di questi dollari? Perché vende queste cose in dollari agli americani e quindi è pieno di dollari. Il resto del mondo, gran parte del resto del mondo, parliamo dell'Europa, parliamo della Cina, parliamo del Giappone, parliamo degli altri paesi sviluppati, lo stesso con questo Canada. E cosa ne fa di questi dollari? E questi dollari vengono riciclati, l'espressione oggi ha un senso ambiguo, ma insomma l'espressione viene utilizzata nella finanza almeno dalle prime crisi petrolifere, quando c'era il problema di riciclare i dollari che accumulavano i paesi petroliferi. Vengono riciclati dove questi dollari? Vengono riciclati negli Stati Uniti, cioè riaffluiscono agli Stati Uniti, gli Stati Uniti attraggono questi dollari attraverso due canali sostanzialmente. Uno è l'emissione di titoli del debito pubblico. Il debito pubblico americano è gigantesco, questo vuol dire che c'è un mercato fortemente, come dire, grande, fortemente liquido, il mercato finanziario più sviluppato al mondo. Gli americani, l'America viene considerato il posto più sicuro al mondo, a caso parecchi paesi, per esempio lo stesso loro lo detengono lì, per esempio anche l'Italia un po'. Quindi loro attraggono parte di questi dollari che si accumulano all'estero, ritornano agli Stati Uniti nella forma di sottoscrizione di titoli del debito americano. Viene considerato il safe asset per eccellenza, l'investimento sicuro per eccellenza. Un'altra parte affluisce negli Stati Uniti attraverso la borsa. Oggi in particolare cosa sta succedendo? C'è una corsa all'intelligenza artificiale. La corsa all'intelligenza artificiale si manifesta in grandi investimenti, investimenti nella produzione di energia e investimenti in data center. I volumi degli investimenti legati all'intelligenza artificiale sono diventati giganteschi. Il mondo pensa che, i mercati pensano che da lì derivino grandi occasioni di profitto, e quindi, come abbiamo visto, quando le grandi società americane informatiche corrono sui mercati alla ricerca di fondi, da tutto il mondo affluiscono fondi per finanziare l'intelligenza artificiale. Sostanzialmente oggi questo è il canale attraverso il quale affluiscono i fondi negli Stati Uniti, avviene questo riciclaggio. Dove sta il problema oggi? Il problema oggi è abbastanza evidente nel fatto che, primo, ma quel deficit pubblico è sostenibile? Gli Stati Uniti producono tanto deficit ogni anno, questo vuol dire che il debito continua a crescere.
6: Sì.
7: E il debito continua a crescere, non ci sono problemi finché gli Stati Uniti, cioè, è abbastanza logico che gli Stati Uniti abbiano più debito degli altri, siccome mettono la moneta che tutti vogliono, si indebitano tendenzialmente, si indebiterebbero a un tasso di interesse più basso degli altri, perché sono i titoli preferiti, però lì comincia a essere non è più tanto così. Perché il mondo comincia a dire, sì vabbè, ma insomma tu sei il titolo più sicuro del mondo, ma forse, visto che hai questo livello di deficit e questo livello di debito, per finanziarti voglio un interesse più alto che in passato. Il problema degli interessi, come abbiamo detto più volte, il problema del debito molto alto è che ovviamente si rischia la spirale, nel senso che un debito alto chiama interessi alti, gli interessi alti aumentano il deficit pubblico, l'aumento del deficit pubblico a sua volta fa aumentare il debito, si rischia la spirale, gli Stati Uniti sono su questa spirale, comincia qualcuno a sospettarlo, gli Stati Uniti i titoli del debito pubblico americano a lungo termine hanno perso il rating di AAA, ci sono stati nei giorni, nelle settimane più recenti segnali di insofferenza da parte dei mercati sui titoli americani, tant'è vero che il Tesoro americano ha annunciato che interverrà direttamente sul mercato dei propri titoli. Lo faceva già, ma ha aumentato la quota di soldi, diciamo, di manovre che fa sui titoli del proprio debito. In particolare il governo americano ha annunciato che comprerà in misura più estesa che in passato, raddoppiando la misura, comprerà titoli del debito americano a lungo termine, ma come vuol dire, cosa vuol dire, come li compra, dove prende i dollari? Si finanzia sul mercato a breve termine. Quindi accorcia la durata media del proprio debito. Gli americani, tradizionalmente, noi abbiamo una durata media del debito di 7 anni, più o meno, un po' di più di 7 anni. Noi siamo l'abbiamo lunga la durata del debito perché temiamo sempre che si arriva a un'asta e non vengono sottoscritti i nostri titoli. Il mercato americano, dei titoli americano, è più liquido. Gli americani tendenzialmente hanno sempre mantenuto una scadenza più bassa, una durata media del debito più bassa. Siccome in condizioni normali indebitarsi a lunga costa di più che indebitarsi a breve, è meglio indebitarsi a breve, gli Stati Uniti lo fanno estesamente, per ora lo stanno facendo in modo un po' accelerato, diciamo, e questo comincia a generare un po' di tensioni, un po' di tensioni, un po' di preoccupazioni. Alla fine forse questa cosa non è sostenibile, cominciano a pensare i mercati, tant'è vero che ci sono state cadute del corso dei titoli di Stato. C'è aumentato il tasso di interesse che i mercati chiedono al Tesoro per prestare i loro soldi e nel frattempo è caduto anche il tasso di cambio del dollaro. Quindi qualche segnale di sfiducia su questo circuito comincia a esserci, su questo, forse l'imperialismo del debito avrebbe detto, per restare al marxismo, avrebbe detto il compagno Mao Zedong, che un imperialismo di carta, non è sostenibile nel lungo termine questa roba, e comincia a vedersi sul circuito pubblico, abbiamo detto, per l'eccesso di debito pubblico che sta accumulando il governo degli Stati Uniti. Ricordiamo sempre che mentre quando noi andiamo un po' oltre col deficit, l'Italia fa un piano di rientro, no?
6: Sì.
7: Poi il piano di rientro non è detto che lo rispetti, ma insomma più o meno si impegna, come dire, si pone il problema di portare sotto controllo il deficit pubblico. Negli Stati Uniti, nella maggioranza repubblicana, nell'opposizione democratica, ha presentato alcuna proposta per ridurre il deficit.
6: Lei ne ha parlato varie volte.
7: Non c'è un piano, anzi, voglio dire, ci sono, Trump, come dire, nella sua tesi miracolistica, che dice, vabbè, arriverà l'intelligenza artificiale, cresceremo così tanto che si riassorberà da solo, ma insomma... E non c'è nessun piano per rientrare da questo livello di deficit che continua a crescere, anzi ci sono pressioni in particolare sulle spese militari che tenderanno probabilmente a aumentare ancora il deficit. La parte pubblica di questo come dire, meccanismo di riciclaggio comincia ad andare in crisi. Sulla parte privata è difficile dire, fin qui c'è ancora grande entusiasmo sull'intelligenza artificiale, e però qualcuno comincia a pensare che i titoli legati all'intelligenza artificiale siano sopravvalutati, cioè i prezzi oggi dei titoli delle imprese che investono nell'intelligenza artificiale hanno quotazioni molto alte, cioè scontano la capacità di queste imprese di generare profitti straordinari nei prossimi anni. Qualcuno comincia a chiedersi, ma arriveranno davvero questi profitti dall'intelligenza artificiale? Poi arriveranno davvero per tutte le società che stanno facendo investimenti massicci nell'intelligenza artificiale o solo per alcune? E quindi anche quel circuito rischia di interrompersi. Insomma, il grande ottimismo che c'era su questo mercato si è visto un po', ci sono state oscillazioni piuttosto brusche sui mercati, per esempio, no, l'operazione di collocamento sul mercato più grande, che era in larga misura legata all'esigenza dell'intelligenza artificiale, quella di SpaceX.
6: Sì.
7: E i titoli sono scesi piuttosto bruscamente dopo il collocamento, sono saliti al collocamento e sono scesi. In più c'è un'altra cosa sullo sfondo che resta incerta, rende incerta la situazione degli Stati Uniti, il nuovo governatore della Federal Reserve. Il nuovo governatore della Federal Reserve, Kevin Warsh, ne abbiamo parlato molte volte,
6: sì.
7: Lui ha cambiato strada, cioè ha detto d'ora in poi non vi dico più dove metterò i tassi di interesse, perché se io vi dico dove metto i tassi di interesse i mercati non fanno il loro lavoro è fissare i prezzi delle attività finanziarie, i mercati finanziari in particolare. Se io vi dico dove saranno i tassi di interesse domani, voi non fate il vostro lavoro, voi mercati, fate voi il vostro lavoro, io per ora non ve lo dico più. Appena ha preso questa posizione, secondo me molto ragionevole, i mercati hanno cominciato a dire ma allora ci dobbiamo porre il problema di quanto valgono questi titoli del tesoro americani a lungo termine, e la prima reazione dei mercati è stata ridurre il valore, diciamo, pensare che valgono meno di quanto si pensava prima, diciamo, aumentare il tasso di interesse dei titoli del tesoro americani e quindi ridurne i corsi. Quindi anche il nuovo atteggiamento della Federal Reserve mette incertezze. Probabilmente Walsh ha in mente una cosa che non dirà mai neanche sotto tortura, cioè bisogna che in qualche modo la politica americana si renda conto che alla lunga questa politica del deficit pubblico non è sostenibile. E come facciamo a far sì che se ne rendano conto? Facendo vedere che costa molto di interesse. La spesa per interessi americana, del governo americano, ormai ha superato la spesa per la difesa, per capirci, far emergere il costo di questo deficit. Io credo che questa sia in fondo la lezione che sta provando a dare Walsh alla politica americana, e secondo me fa bene a darla, perché insomma a lungo le banche centrali hanno nascosto il costo del deficit. Walsh lo fa, consente che emerga quel costo, ma in questa situazione, diciamo, la moneta principe comincia a essere un po' in dubbio. In dubbio non oggi, in dubbio nel futuro, in dubbio che mantenga questo ruolo di assoluto predominio. E si comincia a ragionare, i mercati cominciano a ragionare su quali possono essere le alternative, quali sono le alternative che si possano disegnare in futuro, quali si possono immaginare, insomma tipo scappa un po' dal dollaro, abbiamo visto manovre, movimenti bruschi per esempio sull'oro, movimenti bruschi sulle criptovalute, e allora bisogna ragionare sulle alternative, diciamo. È un po' triste, ma è inutile parlare della sterlina, ormai sostanzialmente si parla di yen, renminbi e euro. Cominciamo dallo yen. Siamo in Giappone. Il Giappone viene dalla più lunga fase di stagnazione che un'economia sviluppata abbia conosciuto dalla rivoluzione industriale, dal Settecento. I motivi sono complicati, non ci torneremo qui, ma sostanzialmente per questo motivo il Giappone ha praticato a lungo una politica dei tassi di interesse, la banca centrale giapponese, dei tassi di interesse pari a zero, prossimi a zero, vuol dire negativi in termini reali. E in questa situazione lo yen è diventata una strana moneta, perché è una moneta che continua a svalutarsi perché rende poco detenere yen, e quindi la gente non detiene yen. Questo preoccupa gli Stati Uniti, e questa è la novità che è intervenuta a fine luglio, perché gli Stati Uniti sono corsi a sostegno del Giappone dicendo: noi ti aiutiamo a sostenere la tua moneta. Cosa vuol dire sostenere la tua moneta? Vendiamo altre valute, vendiamo, si pensava, dollari, e compriamo yen. Se aumenta la domanda di yen e diminuisce quella di dollari, il smette di svalutarsi lo yen. Qual è il motivo per cui gli Stati Uniti sono intervenuti? È un motivo di bilancia dei pagamenti, di flussi commerciali. Le auto, se lo yen continua a svalutarsi, le auto giapponesi costano di meno. Gli Stati Uniti, la gente, anziché comprare Ford, compra Toyota. E questo è il motivo vero. E si è cominciato a capire a un certo punto che il motivo vero forse non è questo. Il motivo vero è un altro. E partiamo da un punto. Se il Giappone, è chiaro, il problema del Giappone, se si svaluta troppo la sua moneta, importa inflazione. Il Giappone è un po' come l'Italia, perché tipicamente importa tutta l'energia che consuma, salvo quella prodotta da rinnovabili. Ma anche delle rinnovabili, produce le cose che servono per produrre l'energia, quindi insomma è un paese trasformatore, cioè non ha materie prime sostanzialmente, quindi importa materie prime, importa energia ed esporta manufatti. Se il tasso di cambio dello yen, se lo yen si svaluta, costa di più importare tipicamente petrolio, gas e quant'altro. Questo tende a far aumentare l'inflazione. Il Giappone viene da un periodo molto lungo di inflazione prossima a zero, per ora l'inflazione giapponese ha dato segnali di rialzo, e questo preoccupa molto i governanti giapponesi. Però la questione che subito si sono posti i mercati è: se il Giappone vuol sostenere la sua moneta, è il più grande detentore di dollari del mondo, fuori dagli Stati Uniti. cioè noi siamo abituati a sentire, ma come i titoli di Stato che ha americani, che ha la Cina, non è vero, la Cina li ha ridotti gradatamente, sì. Con in silenzio, il primo detentore di titoli di Stato americani è il Giappone. Allora che bisogno ha che lo aiuti il tesoro americano per intervenire sul mercato dei cambi, cioè per vendere dollari e comprare yen? Potrebbe semplicemente vendere i titoli di Stato in dollari, si procura i dollari che gli servono, va sul mercato, vende i dollari e compra i yen. Ed è proprio questa la cosa che ha spaventato gli americani, che di fronte alla decisione giapponese di intervenire sul mercato dei cambi per sostenere lo yen, e quindi lasciando intendere che avrebbe liquidato in tutto o in parte le proprie grandi disponibilità in titoli del tesoro americani, e gli americani hanno detto fermati un attimo, questa cosa mi preoccupa, te li do io i dollari, non andare sul mercato a vendere i miei titoli, ma io ti do i dollari che ti servono per difendere il tuo cambio. Prima cosa, non ha funzionato, nel senso che immediatamente quando c'è stato l'annuncio lo yen è risalito, diciamo, si è rivalutato, ma è ritornato più o meno al livello di partenza, anche perché l'intervento questa volta è stato davvero strano, perché gli Stati Uniti hanno detto ti aiuto io, ormai chiaro, per non vendere i miei titoli di Stato che già stanno soffrendo di loro, io ti do i dollari che servono, ma poi ha deciso di non dare ai giapponesi i dollari, ma di vendere euro contro yen. È una cosa strana questo, si è fatto in passato, ma si è fatto, come dire, d'accordo fra le banche centrali. Questa volta non c'è stata una dichiarazione ufficiale da Francoforte, dalla Banca Centrale Europea, ma hanno lasciato filtrare da Francoforte che nessuno li aveva avvisati, che quindi il governo americano si metteva a vendere euro contro yen. Questa è una cosa insolita, un po' preoccupante. I mercati si sono preoccupati perché hanno detto ma allora non sono d'accordo le principali banche centrali del mondo a sostenere lo yen, e tanto è vero che lo yen ha ricominciato a scendere. Quindi qual è la questione dello yen oggi? La questione dello yen oggi è che, come dire, è debole perché le politiche espansive fatte molto a lungo per contrastare questa storica stagnazione cinese hanno portato a tassi di interesse molto bassi allo yen, è uno yen quindi che tendenzialmente si svaluta, però il Giappone è diventato il luogo nel quale i governi, diciamo, le autorità pubbliche giapponesi abbiamo detto che sono i principali detentori di titoli di Stato americani. Cosa vuol dire? Che mettono yen sul mercato e comprano titoli in dollari, ma molti operatori finanziari nel mondo fanno la stessa cosa, si indebitano in yen, costa poco indebitarsi in yen, comprano titoli di Stato in prevalenza, ma non solo, titoli in dollari. E smontare questa cosa è molto delicato, può essere molto brusco, i movimenti possono essere molto bruschi. È chiaro come funziona il carry trade, io mi indebito all'1% e compro un titolo che rende il 4%, quindi certo. Ogni anno guadagno il 3%, in più se la moneta in cui mi sono indebitato in quest'anno si è pure svalutata guadagno anche la differenza del tasso di cambio, guadagno 2 volte. Queste operazioni sono diventate gigantesche, il principale operatore di carry trade, strano che sembri, è il governo giapponese, che tanto è vero che, come dire, una quota rilevante delle entrate del governo giapponese vengono da questa speculazione finanziaria, chiamiamola col suo nome. Gli Stati Uniti sono preoccupati che loro possano prima o poi invertire questa cosa e cominciare a vendere i titoli americani per poter difendere la loro moneta, ma lo stesso può avvenire da parte degli operatori privati. Lo yen è un po' una mina vagante in questa cosa, è difficile immaginare che lo yen recuperi il ruolo al quale a un certo punto sembrava destinato, cioè quello di diventare la moneta di riserva alternativa al dollaro,
6: sì.
7: Perché viene da un lungo periodo di svalutazione, ripeto, la stagnazione poi ha determinato il fatto di un lungo periodo di svalutazione dello yen, non è una buona moneta da detenere quella che si svaluta ovviamente. E però lo yen è la mina vagante del sistema finanziario internazionale. Lì dentro, lì, intorno al Giappone e allo yen c'è una cosa delicata in particolare per il ruolo del dollaro. Vediamo l'alternativa, l'alternativa annunciata dall'ultimo congresso del Partito Comunista Cinese è irremibile. I cinesi dicono: noi siamo diventati una potenza commerciale, una potenza politica, una potenza militare, dobbiamo diventare una potenza finanziaria. Per diventare una potenza finanziaria è necessario che la nostra moneta venga detenuta dal resto del mondo. Ora, il renminbi, ovviamente no, la Cina ha conosciuto, perché ha tutti, un forte periodo di sviluppo economico, di sviluppo delle transazioni, delle esportazioni, ma anche delle importazioni, del commercio col resto del mondo. Il ruolo nel commercio come moneta di denominazione degli scambi del renminbi è raddoppiato dal 2018. Oggi il renminbi, riguardo al ruolo nel commercio, è la seconda moneta del mondo. Viene prima dell'euro il renminbi. Dal punto di vista dei finanziamenti, anche lì, la Cina ha reso disponibile per coloro che comprano i loro beni, sostanzialmente, una grande quantità di finanziamenti denominati in renminbi, cioè il ruolo come moneta di finanziamento del renminbi ha seguito il ruolo del renminbi come moneta di definizione e di determinazione degli scambi, di regolazione degli scambi nel commercio. Il ruolo del finanziamento ha seguito il ruolo del commercio. Le banche cinesi hanno finanziato abbondantemente, a tassi molto bassi, coloro che compravano le merci cinesi. E quindi il ruolo nei finanziamenti del renminbi è molto aumentato, più o meno è raddoppiato come è raddoppiato il ruolo nel commercio. Una cosa è usare una moneta, usarla per finanziarsi, usarla per fare gli acquisti, un'altra cosa è decidere di detenerla, di conservarla a fini di investimento, di riserva, di valore e così via. Da questo punto di vista il renminbi è fermo. Non cresce il ruolo del renminbi, sostanzialmente, diciamo, oggi la detenzione di, diciamo, la quantità di bond, di titoli del debito emessi in Cina, detenuti da stranieri, è il 2%, per capirci, qualche anno fa era arrivata al 3%, non aumenta la quota di stranieri che detengono titoli in renminbi cinesi. Nelle riserve delle banche centrali il renminbi più o meno pesa il 2% e questa quota è invariata da anni, nonostante, come dicevamo, il ruolo del renminbi nel commercio e nel finanziamento stia molto crescendo. Cioè il renminbi non è una moneta che il resto del mondo vuole detenere, la via ortodossa ovviamente per accrescere il ruolo del renminbi è: tieni aperto il tuo mercato, fai deficit di bilancio dei pagamenti, perché così il resto del mondo accumula renminbi, perché ti vende cose, e chi vende cose ai cinesi accumula renminbi, e lasciare che i non residenti quindi accumulano renminbi e ci facciano quel che vogliono, li investano dove vogliono, li portano dentro, fuori, a Cina e così via. Ma questo vuol dire il governo cinese perdere questa capacità di controllo sulla propria moneta, proprio non ci pensa. E quindi la strada ortodossa loro l'hanno esclusa, perché non vogliono perdere il controllo, sostanzialmente. Dopo l'ultimo congresso, che però ha annunciato l'obiettivo di accrescere il ruolo del renminbi come moneta internazionale, si è tenuto a fine giugno a Shanghai un forum di alto livello per cercare di individuare le misure utili per accrescere il ruolo del renminbi, il ruolo finanziario internazionale del renminbi. Diciamo che sono misure molto tecniche, legate in particolare alla creazione di mercati più sviluppati. Il mercato del debito americano è molto grande, ma è anche molto sviluppato. Sono disponibili tutti gli strumenti possibili, future, options e così via, strumenti di copertura, swaps e così via. Loro hanno provato in particolare a sviluppare, stanno provando a sviluppare a Shanghai in particolare, un mercato che sia più sofisticato dal punto di vista finanziario. Hanno deciso di creare un organismo di deposito e di scambio sul titolo di Euroclear, che sia OmniClear, per rendere più facile la transazione in titoli in titoli, anche per gli stranieri in titoli cinesi, ma sostanzialmente rimane la discrezionalità del governo sulla fornitura di liquidità. Se il mercato va giù, io ti fornisco la liquidità che serve, se in qualche motivo sì, c'è qualche intoppo nelle transazioni finanziarie, e sul rimpatrio dei fondi parecchi continuano ad avere dei dubbi. In più, i tassi sui bond cinesi, la Cina, come sappiamo, ha un obiettivo di crescita economica molto sostenuto, diciamo, sta cercando di contrastare, fin qui con, per quello che si capisce, con successo, la tendenza al rallentamento della crescita cinese, che è stata straordinaria, che rimane ancora straordinariamente alta, ma i cinesi sono preoccupati che possa scendere troppo velocemente, e quindi tengono i tassi di interesse molto bassi. Ma allora perché uno dovrebbe detenere una moneta di certo, cui non sono certo se poi posso davvero disporne nel momento in cui mi serve, e in più mi rende molto poco, e questo rende difficile che insomma diventi uno strumento di investimento. Abbiamo detto sicuramente nel commercio e nel finanziamento funziona, ma che la gente si decida a detenerla mi pare sempre molto difficile. Ad oggi è molto difficile, insomma, c'è long way to go, si potrebbe dire, una strada lunga, una lunga marcia quella per far guadagnare al renminbi un peso rilevante dal punto di vista della detenzione di moneta della finanza internazionale. Però certo i cinesi non hanno mai avuto paura, diciamo, delle lunghe marce, di tornare al compagno Mao Zedong, e quindi però loro intraprendono una strada, ripeto, è una strada che fin qui non ha prodotto grandi risultati da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della moneta di investimento, la moneta di investimento alternativa al dollaro, è comunque una strada abbastanza eterodossa, perché se tu non rinunci alla tua capacità di controllo sui movimenti di valuta, sostanzialmente è difficile convincere la gente. E veniamo alla
6: all'euro.
7: Anche qui è uscito qualche settimana fa un position paper, e poi anche un articolo sul giornale, di Giovanni Tria e di Patrizio Messina, che prova a risollevare la questione del safe asset europeo. Perché l'euro avrebbe le carte giuste. Avrebbe le carte giuste, perché? Perché ha una banca centrale autonoma che, diciamo, con qualche problema di qualche anno fa, ma insomma mantiene l'inflazione sotto controllo, diciamo, ha un chiaro obiettivo di mantenere l'inflazione sotto controllo della moneta, che di fatti tendenzialmente si sta rivalutando rispetto alle altre monete, si sta rivalutando ormai da anni rispetto allo yen, si sta rivalutando rispetto al dollaro, si sta rivalutando rispetto al renminbi. È chiaro che se io devo tenere una moneta preferisco una che si rivaluta piuttosto che una che si svaluta.
6: Certo.
7: Sostanzialmente, come dire, non esiste un governo federale dal punto di vista del bilancio pubblico, diciamo, ci sono i bilanci pubblici nazionali, ma mentre negli Stati Uniti, dove esiste il governo federale, tuttavia non sembra che nessuno si preoccupi di dove va il deficit, in Europa ci sono degli strumenti per tenerlo sotto controllo, questo deficit pubblico. E come sappiamo manca il safe asset. Cioè il mercato, non esistono una classe di titoli europei abbastanza grande, abbastanza, come dire, consistente, intorno alla quale si sono sviluppati tutti gli strumenti dell'intermediazione che si sono sviluppati negli Stati Uniti, che far considerare quel titolo un safe asset. Ovviamente il safe asset europeo, qualcuno dice, esiste, è il titolo di Stato del Bund, il titolo di Stato tedesco,
6: certo.
7: Sì, però è un mercato relativamente piccolo rispetto a quello degli Stati Uniti, e poi ricordiamo che, come dire, tu devi alimentare l'offerta di questi titoli, ma l'offerta negli Stati Uniti l'alimentano facendo fin troppo deficit, ma a lungo la Germania non è fatto deficit, quindi il mercato non veniva alimentato, diciamo. Quindi non esiste, per ritornare alla nostra ipotesi di riciclaggio, no? Come fai tu poi a convincere il resto del mondo a investire nella tua moneta? Gli Stati Uniti hanno due canali, il deficit pubblico, un safe asset costituito dai titoli del debito pubblico, il mercato più grande, più profondo, più resiliente del mondo, e hanno anche la grande capacità di attrazione di fondi privati attraverso gli investimenti in intelligenza artificiale. L'Europa non ha nessuna delle due cose, E quindi, diciamo, mentre l'euro avrebbe le caratteristiche, ti mancano alcuni, come dire, ti mancano alcuni requisiti poi per attrarli questi fondi, diciamo. Avresti i requisiti, ma ti mancano gli strumenti. Ora, cosa può fare l'Europa? Diciamo, anzitutto, secondo me, dovrebbe ragionare sul fatto che questa ossessione della bilancia dei pagamenti che continua ad avere i paesi europei è una follia, diciamo. Dall'altra faccia sono questi campioni nazionali, ora i campioni europei. Cioè, l'idea che se tu non puoi avere un ruolo finanziario, la tua moneta non può avere un ruolo finanziario internazionale se non hai disavanzi di bilancia dei pagamenti. Se tu continui ad avere avanzi, diciamo, sei tu che accumuli dollari, non è il resto del mondo che accumula euro. Quindi bisogna smetterla di queste politiche protezioniste. Poi forse bisogna essere più ambiziosi, cioè a me pare che grandi energie sono state dedicate a un progetto difensivo, cioè questo benedetto euro digitale della Banca Centrale. L'euro digitale della Banca Centrale serve ad impedire che la gente, anziché pagare in euro della Banca Centrale, paghi con Visa piuttosto che con quello che crede, magari alla fine in dollari. A un certo punto hanno agitato la paura che la gente pagasse nella moneta digitale del cinese, ma non mi pare che questo stia avvenendo, quindi forse quella paura. Ma quello non è uno strumento perché il mondo detenga euro. Primo, perché è uno strumento che non rende interesse. E poi, allo stato del progetto, la possibilità di detenere in questo borsellino elettronico probabilmente sarà 3.000 euro, forse 5.000 euro, ma insomma non stiamo parlando di cose rilevanti dal punto di vista dell'investimento finanziario, è un progetto puramente difensivo sostanzialmente, che ha consumato tante energie politiche. Pensiamo a quanto tempo il Parlamento europeo ha destinato a questa cosa. Io credo che quello sia stato, come dire, abbia consumato energie, mentre invece le cose su cui ragionare di nuovo sono come l'Europa può, come dire, utilizzare, verrebbe a dire sfruttare, questa fase di debolezza dell'euro, di incertezza sulla capacità del dollaro. Incertezza sulla capacità del dollaro di essere appunto il safe asset per eccellenza, di incertezza sul bilancio pubblico americano, di incertezza su quale sarà i tassi di interesse futuri negli Stati Uniti, di incertezza su quale sarà la liquidità del mercato, di questo mercato del debito americano, in cui qualche problema comunque deve esserci, visto che si mette a pasticciare su questo mercato lo stesso tesoro, vendendo e comprando loro i titoli proprio con obiettivi di liquidità, quindi qualche pasticcio comincia a manifestarsi anche da quel punto di vista. E allora tu hai un'occasione, è un'occasione che devi provare a cogliere. In passato c'erano state diverse ipotesi di mettere insieme parte del debito dei singoli stati, una parte, basterebbe una parte, per così come ne abbiamo tanto debito anche noi, e basterebbe mettere in una parte, si era ipotizzato di mettere quelli che stanno alla parte, che sta sotto il limite del 60% fissato a Maastricht, ma insomma si può ragionare su mettere insieme parte del debito. Ora appunto Tria e Messina hanno proposto che si costituisca un safe asset europeo attraverso un meccanismo di cartolarizzazione, non sto a spiegarlo, ma insomma garantito dalla Banca Europea degli Investimenti, sostanzialmente che si creino, si mettano insieme prestiti bancari, si trasformino in titoli e che questi titoli vengano garantiti e possano essere il safe asset europeo. Ma certamente su questo terreno l'Europa sta arrancando, perdendo un'occasione probabilmente storica. Abbiamo detto, vabbè, della sterlina non parliamo, per carità di patria, del renminbi abbiamo detto che nonostante le dichiarazioni solenni del Partito Comunista Cinese non riesce, alla fine dal 2%, addirittura dal 3% delle riserve è passato al 2% delle riserve globali.
6: Lo yen manca a pensarci.
7: Lo yen manca a parlarne. Sugli Stati Uniti ogni giorno vediamo, no, queste fibrillazioni, il mondo cerca un'alternativa. E tu devi essere in condizione di offrirla, dovresti essere in condizione di offrirla, fa parte del progetto europeo, secondo me, questa cosa, e avrebbe un senso fare qualche cosa in più. A me pare che il dibattito che si era aperto qualche tempo fa si è sostanzialmente chiuso, con l'eccezione, ripeto, meritoria dell'articolo di Tria e Messina, ma ho detto bene, sì, Messina, Però diciamo, e nel frattempo l'altra cosa, e ne abbiamo parlato più volte, è un mercato di capitali. È vero che non abbiamo le grandi società dell'intelligenza artificiale, però è vero anche che abbiamo un mercato di capitali frammentato, ridicolo, insomma, ognuno ha una piccolissima cosa, anche quelli che si sentono grandi, che ne so, Parigi e Francoforte, non parliamo di Milano, sono piccole cose, messe insieme sarebbe una cosa non comparabile ancora con le dimensioni di oggi del mercato di capitali americano, ma certamente una cosa, come dire, quella liquidità sarebbe, scorrerebbe con più facilità, sarebbe forse più attrattiva e così via. E anche l'altra cosa di cui ci eravamo soffermati anche in passato, cioè questo 28esimo regime, questo Delaware europeo, questo, l'idea di costituire, come dire, semplificare gli adempimenti per la Costituzione, liberalizzare un po' il contratto societario, consentire ai soci di farli un po' come vogliono loro e non come decidono le autorità, insomma, da questo punto di vista mi pare che il dibattito sia indietro e l'Europa avrebbe una grande opportunità. Probabilmente, insomma, io penso che sia sia stato un grave errore concentrarsi da anni ormai su questa cosa dell'euro digitale della banca centrale, che non risolve nessun problema alle persone, perché ciascuno di quelli che ci ascoltano hanno sul proprio telefonino, nel proprio portafoglio numerosi strumenti per i pagamenti digitali, e d'altra parte non affronta il problema di accrescere il ruolo internazionale dell'euro, perché, ripeto, non è uno strumento che possa servire a questo scopo. Grandi energie politiche, grandi energie, alla fine anche energie finanziarie, di cui si parla poco, perché questa roba costerà un sacco di soldi, e si vedrà poco perché alla fine si scaricherà sui bilanci delle banche centrali, ma costerà un sacco di soldi. E grandi energie politiche, grande tempo al Parlamento europeo, la Commissione, mentre invece il mercato unico dei capitali e il safe asset europeo sostanzialmente sono uscite dall'agenda. Io credo che debbano rientrare nell'agenda e che questo sia il momento giusto, non se non ora quando, ecco. Queste difficoltà con l'euro, col dollaro e questa evidente ricerca che c'è da parte di tanti soggetti nel mondo, ricordiamolo fra l'altro che c'è un altro motivo che mette in crisi, in difficoltà il dollaro, che il dollaro è diventato uno strumento militare, è diventato uno strumento militare attraverso il meccanismo delle sanzioni, come sì. Sappiamo, siccome si sanzionano gli Stati Uniti sei rovinato, nel senso che non puoi usare il dollaro è la moneta di scambio internazionale, quindi tu esci dagli scambi internazionali. Quindi se gli Stati Uniti riescono attraverso la dominanza del dollaro ad affermare, come dire, un valore transnazionale del loro diritto, in particolare in materia finanziaria, ma questo in molte parti del mondo lo soffrono e quindi provano a sfuggirne. Ecco, ci sono le condizioni per fare un rilancio vero sull'euro. Io credo che la politica europea dovrebbe un po' alzare lo sguardo su questo e non con progetti difensivi come l'euro, questo euro digitale della Banca Centrale Europea, ma con progetti più ambiziosi che puntino ad accrescere in modo significativo il ruolo internazionale dell'euro anche come moneta di riserva.
6: È stato chiarissimo come sempre, le faccio una domanda: chi è contro il rilancio dell'euro? In casa parlo, naturalmente.
7: È difficile dire, cioè, sostanzialmente i singoli stati stanno difendendo il loro mercato di capitali. Io l'ho fatto già l'esempio, lo rifaccio, è come quando dopo l'unità d'Italia ciascuno difendeva la sua borsa, c'era la borsa a Catanzaro, certo. E ovviamente chi viveva in Calabria diceva: come, ci sono tre agenti di cambio, tre ce n'erano a Catanzaro, lo dico, tre agenti di cambio che perdono il lavoro, e sostanzialmente i singoli paesi stanno difendendo, consideriamo che noi abbiamo messo assieme una cosa delicatissima, non dire, siamo ormai federale. La vigilanza sulle banche è federale,
6: sì.
7: Non parliamo oggi del risico bancario in corso, ma alla fine le decisioni di vigilanza le prenderanno a Francoforte, non c'è praticamente una singola decisione che venga assunta in Italia o in Francia, no, perché probabilmente verrà coinvolta anche l'Italia, ricordo, le decisioni sono federali. Però non siamo riusciti a mettere insieme la vigilanza sui mercati dei capitali, le Consob ognuno alle sue, diciamo. Il che fa un po' ridere, e sembrava più delicata, no, la cosa della vigilanza bancaria, e invece no, lì ci siamo fermati, perché, ripeto, ciascuno sta difendendo il suo orticello e poi c'è una linea sbagliata fin dall'origine, io credo, da parte della Commissione europea, una linea che ha attraversato gran parte dei presidenti della Commissione europea, che è stata condivisa da Delors, Romano Prodi, alla von der Leyen, cioè la linea che bisogna impedire la concorrenza fiscale in Europa. Perché se ci facciamo la concorrenza fiscale, rischiamo che qualcuno si appropri di parte del prodotto degli altri. Così via. Allora, noi stiamo ragionando sugli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, negli ultimi 3 anni, metà degli stati hanno aumentato l'imposta sul reddito e metà degli stati l'hanno ridotta fino ad abolirla. Gli Stati Uniti, che sono il paese da questo punto di vista, che ci fa lezione, no? Perché certo, appunto il ruolo del dollaro, eccetera, consentono un'ampia concorrenza fiscale. Noi abbiamo preso questa linea, che era una linea originariamente delle sinistre europee, ma ora è diventata una linea di tutti in Europa. Sostanzialmente i ceti politici nazionali evitano, non vogliono farsi concorrenza, è una specie di accordo collusivo. Ma se tu non hai la concorrenza fiscale, è difficile che si determini da qualche parte la capacità di attrarre investimenti, eccetera. Pensiamo alla guerra che viene fatta per esempio all'Irlanda, no? Che invece ha utilizzato sì, strumenti fiscali, eccetera. Proprio in nome del principio no, non ci dobbiamo fare concorrenza fra noi, sono i ceti politici che non si vogliono fare concorrenza perché temono con la concorrenza dover rinunciare a una parte delle loro entrate e quindi delle loro spese. Però questo veramente sta anchilosando l'Unione Europea e io credo che appunto se vogliamo pensare non stiamo parlando di cose astratte, cioè grazie al ruolo del dollaro gli Stati Uniti possono consentirsi, gli abitanti, le persone degli Stati Uniti possono consentirsi sostanzialmente di non risparmiare, di risparmiare molto poco.
6: Sì.
7: E quello è un grande vantaggio perché vuol dire che hanno più soldi per comprare la spesa, per andare in vacanza, per comprarsi l'automobile, certo, per comprarsi gli abiti, non so se è chiaro. Cioè questa cosa non è una cosa che riguarda la finanza, riguarda la qualità della vita delle persone, il benessere delle persone. Noi possiamo dare alle persone un benessere maggiore se accresciamo il ruolo dell'euro, se gradatamente, come vogliamo, ma insomma un ruolo internazionale dell'euro più grande determina un miglioramento della qualità della vita delle persone, della quantità di beni che le persone possono comprare, di servizi che le persone possono comprare con il loro stipendio e così via. Io credo che, mentre si parla tanto, no, del fatto che le persone vivono male, non hanno abbastanza soldi, che in alcuni paesi i redditi non sono stati dietro all'inflazione,
6: sì,
7: e forse piuttosto che fare cose improbabili come mettere, fare un po' di deficit per abbassare il prezzo della benzina, insomma è difficile che possa funzionare a lungo, e forse bisognerebbe pensare a obiettivi più grandi, e da questo punto di vista gli Stati Uniti indicano una strada, e allora quella strada bisogna seguirla con coraggio. Il coraggio deve essere anche consentire, diciamo, a qualcuno di andare avanti, se qualcuno va avanti gli altri proveranno a imitarlo, e questo processo imitativo può determinare forse migliori condizioni per investire, per attrarre capitali, per fare questo riciclaggio di cui parlavamo. E da questo punto di vista sì, insomma, quindi chi sono? Che gli stati guardano, come dire, hanno un orizzonte molto breve, le elite politiche, e soprattutto difendono la loro presa sui cittadini, ciascuno nel proprio stato,
6: certo, attraverso certo,
7: questo impedimento alla concorrenza fiscale. E tant'è vero che, come dire, anche la concorrenza normativa sta diventando difficile, perché l'Unione Europea tende a regolamentare tutto, dovete fare tutti allo stesso modo. E invece forse appunto l'esperienza statunitense ci dice che Delaware a un certo punto ha fatto in un modo diverso e lì si è concentrato praticamente, come dire, una parte rilevante delle imprese innovative, diciamo, che sono concentrate lì. Dovremmo essere un po' più liberali, mi viene da dire, e l'Unione dovrebbe essere un po' più liberale e nel frattempo provare ad affrontare invece alcune cose che attengono anche alla politica, cioè la capacità di determinare, di cambiare il mercato dei capitali per farne uno solo, la capacità di favorire la nascita di un safe asset europeo. Ripeto, ci sono diverse proposte che sono state fatte in passato e anche di recente, ma insomma riprendere in mano quel dossier, perché la politica di questo, su questo potrebbe fare e non fa, e forse dovrebbe smettere di fare cose che fa, per esempio impedire la conferenza fiscale.
6: E allora staremo a vedere. Mi stavano venendo in mente le parole di Marco in tema. A me non rimane che ringrazio naturalmente di Marco Pannella, chiedo scusa agli ascoltatori, e non mi rimane che ringraziarla. Ringraziamo il consigliere Natale D'Amico, che naturalmente torneremo a sentire la prossima settimana. Grazie.
7: Grazie.
5: L'intervista era di Cristiana Pugliese. Siete all'ascolto di

0: per il suo libro di poesia Amore inesausto. Benvenuto di nuovo su Radio Radicale, Danilo.
1: Grazie Andrea, un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale.
0: Allora, oggi ti sentiamo per diciamo due libri e un articolo che in qualche modo riprendono il discorso che avevi fatto nel libro di cui parlavamo. I due libri sono Eccomi e Fuga d'amore e altre poesie con dediche che sono apparsi per le edizioni Helicon nello stesso mese di luglio e anche parliamo di un articolo che è apparso sull'International Journal of Philosophy che tradotto in italiano ha come titolo Alterità e Amore. Allora, Danilo, io vorrei proprio iniziare da questo titolo, dall'articolo e anche dai riferimenti nei libri, perché quello che appare insomma, dalle tue poesie e dal tuo ragionarci sopra è un riferimento all'amore, all'eros, come un po' la rappresentazione plastica di quello che è il senso della vita umana, perché appunto nell'eros, nell'amore, si manifesta tutto il bene al massimo, no? Che può offrire una vita umana, e nello stesso tempo si manifesta anche il tragico, no? La fine degli amori e anche l'ingiustizia, magari di essere lasciati così. Il tutto però appunto rappresentando così bene, così plasticamente l'esperienza umana, come dire, ricorda a tutti noi che questa è un'esperienza che si fa quotidianamente nell'appunto affrontare e riaffrontare le questioni che appunto la vita ci presenta. Sempre rinnovate, così?
1: Sì, è proprio così. Infatti è come se l'articolo filosofico e le poesie si compenetrassero, completandosi a vicenda. Non a caso una delle espressioni, forse l'espressione che più ricorre nei miei versi, è corpo a corpo. Lo stesso corpo a corpo che ritroviamo più volte nell'articolo filosofico. Corpo a corpo con l'alterità, con l'altro, con l'altra, incontro-scontro con l'alterità, con l'altro, con l'altra. E qui mi viene da ricordare anche Marco Pannella, il nostro Marco Pannella, che a proposito di questo corpo a corpo reale o simbolico, tante volte simbolico, dell'amore, dell'eros, ricordava come lo stesso vocabolo dibattito avesse proprio una matrice corporea, dal dibattersi dei corpi, i corpi che si dibattono e quindi il dibattito che diventa pubblico e anche la polemica, polemos, il polemos eracliteo, il conflitto, Eraclito affermava polemos, il conflitto è padre di tutte le cose, ecco, la polemica è la polemica giornalistica, la polemica politica, la polemica accademica, la polemica quotidiana, quindi da una parte il mondo privato di due o di pochi, dall'altro il mondo pubblico di molti.
0: Ecco, tra l'altro, io volevo farti una domanda che forse potrebbe sembrare esulare, poi ci ritorniamo nel merito anche di queste ultime cose che hai detto, perché a me colpisce una cosa, che un ricordo, insomma, che nel primo cristianesimo veniva fatta una distinzione tra Eros e Agape. Dove l'agape era l'amore inteso in senso, diciamo, universale, mentre l'eros veniva, come dire, limitato appunto a quello che è l'amore tra, due esseri umani. Mi pare di capire che questa distinzione a te non ti convince.
1: No, non convince questa distinzione perché credo che poi una sia la dimensione erotico-sentimentale dell'esistenza umana, che si può declinare

0: in forme diverse, una più spirituale, una più carnale, una volta la solidarietà con gli altri, con le altre, con i bambini, con l'orfano, la vedova, anche in senso cristiano o religioso, con le difficoltà, con l'indigente, e poi nello stesso tempo la stessa forza, la stessa energia, la stessa potenza libidica, potremmo dire, può invece incontrare l'altro o l'altra nel senso del rapporto a due, di coppia, duale o fra pochi. E quindi non starei lì a isolare queste diverse declinazioni di uno stesso fenomeno. Di uno stesso fenomeno che spesso, lo ricordo nell'articolo filosofico, viene attribuito al... viene associato alla coesione, all'armonia universale, anche da Marsilio Ficino nel De Amore, riprendendo temi, motivi platonici e neoplatonici, un po' tutto il platonismo rinascimentale riprende motivi platonici e neoplatonici e considera l'amore come un legante e un legame universale che tiene insieme il superiore con l'inferiore, i pari, tende a favorire l'aggregarsi degli esseri viventi di una stessa specie. Ecco, invece, al di là e oltre questo elemento di coesione, di armonia universale, io scorgo nell'amore l'espressione e uno dei possibili esiti, come l'odio, come l'indifferenza, di quell'incontro scontro con l'alterità, di quel polemos, di quella forza conflittuale. L'amore non nel senso di una tranquillità, del vogliamoci bene fine a se stesso, ma come risultato invece di un confronto anche aspro fra gli umani, che si tratti di coppia o che si tratti di gruppi sociali, di classi, di nazioni, di etnie.
1: Ecco, a proposito di questo, siccome appunto la realtà umana e l'amore, l'abbiamo detto, la rappresenta plasticamente, è fatta di, come dire, come direbbe Cusano, di una coincidenza degli opposti, no? E bene e male. Per esempio, prendo da pagina 69 del libro Eccomi, leggo questo. Veniamo dall'indistinto, invisibile e definitivo, atemporale, privo di separazione tra soggetto e oggetto, dove non vige il principio di non contraddizione. È in fondo l'indefinito, l'apeiron di Anassimandro. Siamo poi gettati in un esserci visibile, un divenire singolare e provvisorio, caratterizzato dalla molteplicità delle apparenze che noi con improvvida diligenza nominiamo per tornare infine all'indistinto essere. E qui, da credenti, il pensiero va subito al carattere del nostro soggiorno nel mondo da stranieri e pellegrini. Con la poesia e la scrittura poetica possiamo assistere all'emozionante addio alle parti vecchie di noi, dando il benvenuto alla consapevolezza dell'essere nella sua composizione di amore, ovvero vita, e insieme di morte. E così introduciamo anche il valore della poesia, no? In tutto questo, perché, come dire, la poesia, parafrasando, insomma, Wittgenstein, può dire quello che in realtà, diciamo, la ragione nella sua, insomma, espressione filosofica o scientifica non può dire.
0: Sì, sicuramente, sicuramente. L'indicibile, la mia è una sfida continua, quotidiana, con l'indicibile, di ciò a cui è difficile attribuire un nome, che è difficile, è possibile, ma difficilissimo nominare, ai limiti dell'impossibile, una sfida con noi stessi per dare un nome, per attribuire un verbo, un aggettivo, un sostantivo, una sillaba a ciò che, al nostro sentire, a ciò che proviamo, a uno stato d'animo, a un'inquietudine. Ecco, e forse le poesie, i versi, riescono, rispetto al saggio filosofico, a rendere meglio l'idea, che io riprendo, mutuo dal grande Rilke, del valore del silenzio e della solitudine come essenziali a preparare l'amore. scrivo, prima della poesia intitolata Due solitudini, quasi che l'amore si insinuasse nell'isolamento dell'altro, dopo una lunga attesa. Lo slancio verso l'altro, l'altra, dunque, non è per Rilke l'inizio del legame sentimentale, ne rappresenta piuttosto l'approdo, l'esito. Senza silenzi, senza solitudine, senza attese, non vi può essere quello slancio. È ciò che nel mio piccolo chiamo gestazione e promessa, intese proprio come preparazione. L'amore è quindi uno squarcio che coniuga due solitudini. Ecco, rispetto a un mondo, a un'epoca caratterizzata dalla fretta, dall'impazienza, dalla velocità, dal volere subito tutto con un click, con una ricerca telematica magari, questo recupero della dimensione dell'attesa, della gestazione, della promessa di là da venire e della pazienza, credo che vadano valorizzati. E infatti poi la poesia Due solitudini ha come primi due versi proprio una frase mutuata da Rilke, una citazione: l'amore consiste in questo, che due solitudini si proteggono a vicenda, si toccano, si salutano. Ecco, anche questi tempi di attesa, questo quasi, questo aspetto quasi rituale del salutarsi, della gradualità, i tempi lenti, i tempi della pazienza rispetto a quelli dell'impazienza. Non a caso, nella prefazione a Eccomi, Alberto Cozzani, direttore del settimanale protestante Riforma, ricorda poi i motivi biblici che per me sono motivi ispiratori, nutrimento anche dei miei versi o della mia riflessione filosofica. Al tempo stesso sottolinea Cozzani il fatto che il discorso biblico specularmente è a sua volta molto molto umano, non è solo l'autore, in questo caso non sono solo io come tantissimi altri autori a prendere motivo dalla Bibbia, ma sono i testi biblici a essere così visceralmente umani.
1: Ecco, io vorrei a questo punto affrontare, l'ho già affrontato nella prima domanda e vorrei un po' sviluppare questo concetto, perché appunto l'amore, come tutte le realtà umane, e l'abbiamo detto come rappresentazione plastica dell'esistenza umana nella sua essenza, in realtà è condizionato dalla dimensione del tempo in cui noi viviamo su questa terra e appunto dal fatto che il tempo pone dei limiti e lo stesso amore, appunto, l'abbiamo detto, incontra il limite della fine dell'amore, anche di una certa ingiustizia provata per esempio da chi viene lasciato e così, però nello stesso tempo questa dimensione, proprio perché esiste il tempo e quindi esiste il tempo per avere altro tempo, mi scuso di tutto dell'utilizzo così insomma esagerato di questa parola, però appunto c'è come sempre una, come dire, una morte di qualcosa, ma poi la possibilità di una rigenerazione, è così?
0: Esattamente, hai colto un punto essenziale del mio verseggiare. Essenziale perché, tra l'altro, provo a mettere in tensione, in un componimento poetico in maniera particolare, ma più in generale è un'idea che pervade i miei versi e la mia scrittura, il tempo inteso come cronos, tempo dell'orologio, delle lancette, della clessidra nell'Ottocento magari, il tempo degli istanti che si susseguono, il tempo del cronometro e kairos, il tempo opportuno, il tempo propizio, cogliere il momento adatto, l'attimo che può essere infinito ed eterno. E questo si rifà all'idea, all'espressione, anch'essa molto cara e attualizzata da Marco Pannella, spes contra spem, di matrice biblica, è noto il passo dell'Epistola ai Romani di Paolo, spes contra spem, di sperare nonostante tutto, contro ogni speranza, quando tutto sembrerebbe a favore della disperazione, tutto sarebbe dal lato della non speranza, dell'impossibilità di sperare, comunque si spera. Spes contro STEM, speranza contro speranza. E secondo me io compierei un ulteriore passo riconducendo proprio a questa espressione, a quest'idea, a questa concezione della speranza contro la speranza, l'essenza dell'amore, l'amore come spesso contro STEM. E qui mi sento di riportare proprio i versi della poesia intitolata Spes contra Spem, Vincenzo Aquilante da parte sua nella prefazione a Fuga d'amore e altre poesie con dediche riprende l'idea che non è Spes contra Spem una sorta di testardaggine, è un'ostinazione ragionevole se vogliamo, è una speranza che si nutre di tenacia, di fiducia nell'umanità e nell'altro, nonostante il polemos, il conflitto. Quindi Spes contra Spem, leggo i versi, disperazione, speranza, una sola parola si possono leggere. La speranza talora con la non speranza confligge e con se stessa. Impossibilità il suo contrario suo. Fiducia e preclusione, il no e il sì, che sfidano la logica binaria, e forse si chiama amore, Spes contra Spem.
1: Ecco, adesso vorrei andare verso un'altra dimensione diciamo, anche questa appartiene all'amore ed è la dimensione che poi tocca il tema sociale. Per esempio nell'articolo Alterità e amore per l'International Journal of Philosophy a un certo punto dici: il tema del dono dal canto suo dischiude almeno altre due domande. Vi può essere un dono sottratto alla logica seppur velata dello scambio? E ancora, l'amore esige sempre reciprocità? Ecco, queste due domande, in particolare la prima, pone proprio l'amore come un tema sociale, appunto anche, come dicevi te, polemos, come conflitto con la realtà attuale, dove invece non domina certamente il dono.
0: Sì. Io mi ritrovo nel pensiero del fenomenologo di fede cattolica Jean-Luc Marion, il dono come sottratto alla logica seppur velata dello scambio. A volte sotto sotto, quasi sempre sotto sotto, vi è il criterio del do ut des, do affinché tu dia, do per ricevere, do per avere. In genere è così, nella stragrande maggioranza dei casi è così, si tratta di uno scambio, non sempre, non necessariamente è così. Qua a livello politico-sociale mi viene da pensare alla dicotomia tra economia di mercato e società di mercato. Il mercato è un formidabile, fondamentale strumento di regolazione della vita collettiva, ma non tutta la vita, l'esistenza individuale e o collettiva può ridursi al mercato. C'è un altrove, un oltre rispetto al mercato e da ricercare insieme. Mi viene da sottolineare come Marion, fenomenologo, ponga la questione dell'amore: qualcuno fuori di me mi ama? Domanda poi da me capovolta in amo qualcuno fuori di me? Ecco, pone questa questione come prioritaria e precede la stessa questione dell'essere, che secondo l'autore è invece una questione seconda, derivata, che viene dopo, che non precede ma quella dell'amore, ma segue quella dell'amore, perché poi a che pro l'essere, ma a che pro? Quindi innanzitutto qualcuno mi ama e io amo qualcuno nel mio capovolgimento. E qui un altro fenomenologo francese, anch'egli, Maurice Merleau-Ponty, lo cito poco dopo, ricorda come la filosofia contemporanea consideri l'altro come una questione. Per la filosofia contemporanea l'altro, l'alterità, diviene un tema, una questione, un problema, non è più scontato. Mentre l'io trascendentale kantiano di Kant è un io che posso essere io, posso essere, puoi essere tu, può essere una terza persona, può essere chiunque, posso possono essere miliardi di esseri umani di questo pianeta, l'io della filosofia contemporanea è l'io empirico, l'io in carne e ossa, l'io che suda, che si ammala, è quell'io lì, non qualsiasi io universale e trascendentale. Ecco, quindi la grande acquisizione kantiana è dell'io trascendentale, ma poi però quest'io indistinto, che può essere chiunque, va incarnato in quello che Kant stesso chiamerebbe un io empirico.
1: Ecco, e da qui appunto il discorso poi di come una società debba essere costruita sulla reale interazione tra gli esseri umani e quindi insomma può essere migliorata attraverso questa reale interazione. Io avrei, diciamo, in questo momento esaurito le domande che mi sono prima di tutto posto io e che adesso ti ho posto a te in questa intervista. Non so se tu vuoi aggiungere qualche dimensione che io possa avere tralasciato.
0: Sì, vorrei ricordare come il saggio filosofico prenda le mosse dal libro postumo di un maestro filosofo come Salvatore Reca, Pensieri nella penombra. Tengo molto a questo testo, e poi è quello che ha ispirato poi il saggio stesso. E poi un pensiero commosso va anche al maestro Francesco Guccini, che ci ha lasciati pochissimi giorni fa, e un mio componimento si intitola proprio E poi saranno le ultime, tra virgolette, prendendo, mutuando il titolo da Eschimo, dal brano Eschimo. E io scrivo in due righe introduttive: Eschimo del maestro Francesco Guccini mi aiuta a esprimermi. Il titolo è Poi saranno le ultime, cito proprio la citazione che faccio di Eschimo, e io ti canterò questa canzone, uguale a tante che già ti cantai. Ignorala come ha ignorato le altre, e poi saranno le ultime oramai, salvo poi nel componimento successivo scrivere continuo a cantare. E perché? Perché ovviamente stati d'animo, la passione è anche un patire, passione, passione, slancio, ma è anche patire. È chiaro che alla passione non è estranea la stanchezza, non è estraneo il dubbio, tutte dimensioni molto umane. È molto semplici. Allo stesso tempo, tuttavia, il dubbio e l'incredulità, la sfiducia, le braccia che cadono a terra, la stanchezza, la fatica, sono anche, rappresentano delle soste, dei momenti per riprendere slancio, per riprendere fiato, per riprendere a cantare i versi o a scrivere articoli. E a questo proposito, mi sembra questo anche del carattere non solo del polemos, del conflitto con l'alfa o l'alfa, ma anche del conflitto interiore, dei vissuti nostri interni, mi sento di citare la postfazione a Fuga d'amore e altre poesie con dediche di Francesco Feola, che intitola il suo contributo e inquadra le mie poesie, situa le mie poesie tra compulsività interiore e dialogo con l'altra. Tra compulsività interiore e dialogo con l'altra. Credo che sia un'ottima sintesi. E poi lo stesso Feola sottolinea la semplicità del mio verseggiare, innanzitutto nella forma. E a proposito di semplicità, mi sento di ricordare quella che è la definizione di filia, quindi di amore e amicizia, di Maurice Blanchot, questo grande intellettuale francese. E la poesia si intitola proprio a Maurice Blanchot, dedicata a lui: tu, Blanchot, ci doni la più bella delle definizioni di filia, reciprocità pura e generosità senza ritorno. E forse filia la condivide con Eros, col suo più nobile volto, e ciò che vivo ogni giorno con colei che amo. Ecco, e poi a proposito di semplicità, chiudere con semplicissimi versi dedicati ai versi stessi. Questa volta la mia interlocutrice e ispiratrice non è la persona amata, ma sono i versi stessi. Ho finora affidato soprattutto a voi, versi, il mio amore per lei. È forse il momento di riporlo nel suo cuore, nel corpo suo, nel suo sentire.
1: Bene, Danilo, mi pare insomma che c'erano anche altre cose da dire e le hai dette e io ti ringrazio perché...
0: Quindi, Andrea, se mi permetti, ti interrompo un attimino, sì, solo per una suggestione, così una nota di colore anche leggera, per concludere un po' con una sana leggerezza, mi viene da dire, a proposito di Polemos, potremmo riattualizzare l'idea Eraclidea di Polemos con il titolo di un brano musicale apparentemente molto semplice, anche superficiale, in realtà niente affatto, Amore e Capoeira. La capoeira in fondo è sia una danza sia un combattimento, quindi c'è l'idea del conflitto ma anche della grazia, dell'eleganza, dell'armonia, e nello stesso tempo il tutto, sintetizzato dalla parola capoeira, coniugato con amore.
1: Eh sì, mi sembra una buona conclusione. Grazie allora a Danilo Di Matteo, con cui abbiamo parlato dei suoi due libri usciti in contemporanea in questo luglio, Eccomi e Fuga d'amore e altre poesie con dediche, e del suo articolo sull'International Journal of Philosophy, Alterità e amore. Grazie Danilo.
0: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale, bentrovate, bentrovati all'ascolto del nostro programma Notte, i programmi che vi accompagneranno nelle prime ore di questa domenica 23 agosto del 2026. Tra qualche minuto, Sollicciano, storia di un carcere, il titolo del seminario di discussione a partire dallo studio di Corrado Marcetti dedicato alla nascita, alle trasformazioni e alla crisi del complesso penitenziario fiorentino che si è tenuto il 2 luglio organizzato dall'archivio Sandro Margara, dall'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Firenze, dalla Società della Ragione e dalla Regione Toscana. Oltre all'autore dello studio, che è direttore della Fondazione, Giovanni Michelucci, sono intervenuti Franco Corleone, presidente onorario della Società della Ragione, Giuseppe Fanfani, garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana, Nicola Paulesu, assessore al welfare del Comune di Firenze, Patrizia Meringolo, già consigliera comunale del Comune di Firenze, Daria Colombrina, esponente della comunità di Sant'Egidio, Vincenzo Russo, responsabile della struttura Casa Cacciola, Dimitri Palagi, consigliere del Comune di Firenze per Sinistra Progetto Comune, Monica Toccaldo, attivista della Società della Ragione, Serena Spinelli, consigliera della Regione Toscana, Fatima Haiu, presidente dell'Associazione Pantagruel, Mariella Orsi, sociologa, e Giulia Melani, presidente della Società della Ragione. Il seminario è stato condotto, coordinato da Katia Ponetti, funzionaria dell'Ufficio del Garante dei Detenuti della Regione Toscana. Alle 2.45 l'eredità scientifica di Giuseppe Di Federico e il futuro della magistratura, questo è il titolo del convegno organizzato dall'Università di Bologna e dall'Unione delle Camere Penali Italiane che si è tenuto lo scorso 29 giugno. Sono intervenuti Francesca Zannotti, professoressa emerita all'Università di Bologna, Samuele Genoni, co-responsabile dell'Osservatorio Nazionale Ordinamento Giudiziario dell'Unione Camere Penali, Nicola Mazzacuva, presidente del Consiglio dell'Unione delle Camere Penali, Gianluca Malavà, direttore della Fondazione Forense, Daniela Cavallini, associata di ordinamento giudiziario all'Università di Bologna, Antonio Mura, capo dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, Tullio Padovani, accademico dei Lincei, professore emerito di diritto penale alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Rinaldo Romanelli, segretario dell'Unione Camere Penali Italiane, Laura Modena, corresponsabile dell'Osservatorio Ordinamento Giudiziario dell'Unione Camere Penali, Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Vittorio Manes, ordinario di istituzioni di diritto penale all'Università di Bologna, Elisabetta Del Rico, avvocata penalista del Foro di Bologna, Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino, Marco Fabri, dirigente di ricerca all'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari del CNR, Francesco Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali e Daniela Cavallini, docente associata di ordinamento giudiziario all'Università di Bologna. Il convegno è stato introdotto e moderato da Giacomo Di Federico, ordinario di diritto dell'Unione Europea all'Università di Bologna. Alle 6, nell'ultima parte della programmazione di questa notte, vi vogliamo proporre l'incontro dal titolo «Dall'intelligenza artificiale come strumento all'infrastruttura di fiducia, competitività, controllo e sicurezza nell'era degli agenti intelligenti» che si è tenuto a Roma presso la sala stampa della Camera dei Deputati lo scorso 25 giugno. Sono intervenuti Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, Martina Fonso, Product Manager di Zenita Group, Pierluigi Iezzi, direttore cyber e direttore strategie di Zenita Group, Gennaro Fusco, sacerdote, consigliere ecclesiastico dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, Antonio Teti, docente di Cyber Intelligence e Cyber Security e responsabile di innovazione tecnologica e cyber security e intelligenza artificiale all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara. L'incontro è stato moderato dal giornalista di Repubblica Massimo Fellini. Alle 7 apriremo la programmazione della mattina di questa domenica 23 agosto con la rassegna stampa Vaticana di Giuseppe Di Leo e poi alle 7.30 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che sarà condotta da Marco Cappato. Vi lasciamo dunque a Sollicciano, storia di un carcere, il seminario che si è tenuto a Firenze lo scorso 2 luglio, organizzato dall'archivio Sandro Margara, dall'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Firenze, dalla Società della Ragione e dalla Regione Toscana. A tutte e a tutti voi, buonanotte, grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: No, a tutte e a tutti, a chi è presente qui a San Salvi a Firenze, a chi ci sta seguendo online E stamattina noi presentiamo un fascicolo sul carcere di Sollicciano. È un bel lavoro fatto da Corrado Marcetti, un lavoro storico che ci riporta indietro del tempo alla storia di Firenze e il suo carcere, prima che esistesse il carcere di Sollicciano. Questo scritto ripercorre la storia precedente, si sofferma sul carcere delle Murate, che era lo storico carcere fiorentino, e su come è avvenuto tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 è avvenuta la costruzione e poi la messa in opera del carcere di Sollicciano. È uno scritto che ripercorre la storia e ripercorre anche le idee che hanno connesso la città di Firenze con l'idea della penalità e con la pratica concreta della reclusione. In queste idee ci sono state anche c'è stata anche la voglia di inclusione, c'è stata anche la voglia di tenere la parte della reclusione, purtroppo qualcosa che di per sé è escludente, ma di tenerla all'interno del contesto sociale della città. Come ci spiega bene Corrado Marcetti in questo scritto, le idee sono state anche tradite, purtroppo, nella realizzazione concreta di questo progetto. Ma ripercorrere la storia ci serve anche ad affrontare il presente, a comprenderlo meglio e a riflettere su possibili vie d'uscita dall'attuale situazione che, come è noto purtroppo a tutti, è assolutamente drammatica. Io lascio la parola ora a Franco Corleone.
2: Un saluto alle persone presenti, questo un ringraziamento a Radio Radicale che registra questo seminario di lavoro e che sarà diffuso e quindi sarà possibile per chi non è presente oggi poterlo riascoltare. Avevamo pensato con Beppe Fanfani, il garante regionale dei diritti delle persone private della libertà, a questo appuntamento già molti mesi fa, in previsione di un appuntamento pubblico per il prossimo autunno. Nel frattempo è accaduto questo fatto straordinario della chiusura di sette sezioni e il trasferimento di 250 detenuti. Un fatto enorme. Io ricordo che una volta il Comune di Firenze minacciò la chiusura del carcere di Firenze per le condizioni igieniche sanitarie, ma parliamo di 15 anni fa, non so, forse di più. A partire dalla competenza del sindaco, che è l'autorità sanitaria, quindi può fare provvedimenti per chiudere un esercizio commerciale se ci sono i topi. I topi del carcere sono invece considerati un elemento di arricchimento e di compagnia. L'azione della magistratura mette in campo una novità assoluta, cioè il fatto che un carcere si può chiudere. E per la gioia di coloro che sognano una società senza carcere, e però è importante questo perché si toglie il potere assoluto della amministrazione penitenziaria e della sua autoreferenzialità e l'idea che il carcere non risponde a nessuno, ha delle sue regole. Noi abbiamo inciso anni fa con la riforma del sistema sanitario questa esclusività e questo potere assoluto. Però questo intervento della magistratura di Firenze rompe un meccanismo che pareva intoccabile. Se noi avessimo altri casi in Italia di questo genere, noi faremmo scoppiare una rivoluzione alla faccia di chi si oppone a un provvedimento di amnistia e indulto che sarebbe necessario per le condizioni di vita nelle carceri italiane e soprattutto per iniziare una riforma, non per fare uno svuotamento, come si dice, del carcere, ma per riconcepirlo e quindi per eliminare la detenzione sociale dalle carceri, almeno quella. Il 16 ricorderemo Margara in una sala del Consiglio regionale a 10 anni dalla scomparsa e discuteremo proprio di un disegno di riforma a partire dal fatto che la detenzione sociale deve essere fuori dal carcere. Io lo ripeto ormai ossessivamente, noi abbiamo 100.000 persone in misure alternative, comprendendo arbitrariamente anche la messa alla prova, che non è una misura alternativa, ma diciamo comunque persone che hanno a che fare con reati e processi. Ebbene, noi potremmo benissimo avere 120-130.000 persone in misure alternative sul territorio e avere un carcere di 30.000 persone, che è già abbondante, ma che non avrebbe né le condizioni di vita in civili, né il problema del personale, né il problema del sovraffollamento, e soprattutto non si dovrebbe pensare a costruire nuove carceri. Allora, siccome questa è una soluzione che è scritta in tante proposte di legge, nelle modalità, come fare, eccetera, ci si domanda perché viene rifiutata. E sono tre ragioni, tutte legate all'ideologia, in particolare del sottosegretario Mantovano. Ma insomma, uno è la persecuzione dei consumatori di sostanze stupefacenti, soprattutto illegali e soprattutto la cannabis. Secondo, che il carcere vuole essere utilizzato come un monito e una rassicurazione, un monito per i criminali e una rassicurazione per la gente per bene. E quindi ci deve essere questo tipo di carcere afflittivo. Terzo, gli affari. E quindi l'idea di, a Sollicciano noi rischiamo di avere un blocco di cemento armato nello spazio del verde del campo di calcio, mi pare, questo viene detto. in altre parti d'Italia hanno già, sono già riusciti a mettere questi blocchi di cemento della, come si chiama la società la, che ha immaginato questa, questi blocchi di cemento?
3: Non ricordo. Comunque.
1: Il nome esatto.
2: Oh, vabbè. E comunque poi si parla di nuove carceri, 10.000 posti, eccetera. Voi pensate? In realtà quello che gli interessa è non tanto costruirli, ma dire che si costruiranno. E comunque fare un'opera di corruzione morale con progettazioni che in molti casi resteranno sulla carta, ma i soldi ai progettisti verranno dati. E sempre più, magari più soldi e più varianti, approfondimenti, eccetera. Quindi questo è il meccanismo per cui si continua così. Poi c'è il fatto che ci sono in carcere metà delle persone o per violazione della legge sulle droghe, per detenzione, piccolo spaccio, oppure quelli che vengono definiti tossicodipendenti, che sono il frutto dell'emarginazione sociale. Su queste persone si fa adesso una grande retorica sulla tossicodipendenza, i tossicodipendenti, e adesso si è inventato, c'è una legge in Parlamento, voi pensate, che dice questo, che le persone che sono classificate come tossicodipendenti potranno avere misure alternative anche con un residuo pena fino a 8 anni. E guardate che è tanta roba. E siccome si rendono conto che il semplice criminale può avere misure alternative fino a un fine pena di 4 anni, raddoppiarlo per questa categoria stigmatizzante deve trovare una giustificazione. Sapete qual è? Ed è scritto in un atto di legge che il reato compiuto non è dovuto alla volontà del soggetto, ma alla sostanza che l'ha guidato nel delitto. È come per il proscioglimento per gli atti delle persone che vengono giudicate incapaci di intendere e volere, siamo sempre al codice Rocco, quindi tu hai ucciso, non sei responsabile perché è la malattia mentale che ti ha fatto compiere, eccetera. Noi su questo discutiamo anche con Beppe Fanfani.
3: Posizioni diverse.
2: Però è un tema rilevante. Ma adesso su questo tema c'è questa novità per cui è lo spinello che fa fare lo scippo alla vecchietta e non la volontà della persona, quindi la spogliazione anche della soggettività, della responsabilità, eccetera. Vabbè, questo è un po' il quadro generale, che però ha a che fare con il caso Sollicciano. È una storia istruttiva, è il racconto che adesso poi è qui pubblicato e ci riassumerà Corrado Marcetti, che ha fatto un lavoro di ricostruzione straordinaria, perché noi dobbiamo salvare la memoria di come le cose nascono, con che intenzioni, come cambiano, anche per pensare al futuro cosa fare. Ha a che fare perché il paradosso di Sollicciano è che dall'essere stato l'ultimo carcere progettato con un bando pubblico da architetti di Firenze e avere successivamente ospitato il Giardino degli Incontri, che è un'opera d'arte fatta da Michelucci, con all'interno del carcere immaginata, all'interno del carcere con i detenuti, ebbene, è diventato nell'immaginario collettivo il carcere peggiore d'Italia. Io non sono così convinto, perché conosco tante carceri orribili in giro per l'Italia, ma è paradossale che questo carcere di Firenze, immaginato come innovativo, si sia trasformato in questo. Allora, cosa fare? Come rimediare ai guasti? È possibile rimediare ai guasti? In questo contributo noi diamo anche delle ipotesi, soprattutto perché la detenzione non può rimanere chiusa nel carcere, ma deve essere in relazione con la città. E questo è il punto che noi poniamo. La relazione per le diverse persone, i minori, le donne, dico questo perché sono le minoranze, queste, no? Però noi dobbiamo forse partire dalle minoranze in carcere, dalle detenute madri, eccetera, per fare una rivoluzione. È possibile, ci riusciremo, però l'idea di cominciare da questa riflessione su Sollicciano ci può aiutare anche per pensare che ci sia la possibilità di rivedere la concezione della pena nel paese e tornare alla Costituzione. Vedo molte persone che hanno una storia sul carcere. Saluto l'assessore Paulesu, che testimonia l'interesse del comune a questa questione. Poi non so, quando vuole intervenire ce lo comunica e immediatamente sarà data la parola. E ringrazio tutte e tutti, e credo che Beppe Fanfani, se vuole darci anche lui un contributo, e poi passiamo alla relazione di Corrado Marcetti.
4: Solo un saluto, perché la relazione di Marcetti sarà particolarmente interessante, certamente più interessante di qualsiasi cosa io potessi dire, anche perché dopo la summa, uso un termine di San Tommaso per dire che la trattazione d'ordine generale e universale che tu hai fatto sui temi reali collegati al nostro carcere, altro poco sarebbe da dire. Ciò premesso, sul carcere di Sollicciano si possono avere idee diverse, molte idee diverse. Anche io ho avuto nella mia conoscenza lunga, perché ho cominciato a frequentare Sollicciano quando giovanissimo difendevo qualche detenuto che era lì dentro, quindi nella mia lunga frequentazione ho avuto molto spesso un'avversità che è maturata nel tempo, però ho avuto idee contrastanti. Devo dire che leggere questa storia, perché è un racconto in realtà, è un racconto di Marcetti, mi ha illuminato molto, tanto da farmi ricredere su alcuni assunti che io credevo in me stesso non modificabili, ma d'altra parte soltanto gli imbecilli non modificano mai le loro idee durante il corso della loro vita, e per questo gli sono grato. Sono grato innanzitutto perché mi ha fatto conoscere una parte della storia di Sollicciano che io non conoscevo, e una parte di storia di Firenze che io, non fiorentino, ignoravo del tutto. Però soprattutto perché mi ha fatto riconsiderare la realtà di Sollicciano con criteri diversi da quelli dai quali io ero partito, e che non illustro qui perché sarebbe fuori di luogo che io ne parlassi. Per questo io gli sono grato e credo sarete grati anche voi quando sentirete da lui quelli che sono stati. Jean, una volta qua dentro l'hai raccontata questa storia, io c'ero, però credo che tutti gli saremmo grati quando ci avrà raccontato dall'inizio questa vicenda e ci avrà accompagnato pian piano negli anni, nei decenni, a comprendere esattamente ciò su cui dobbiamo mettere le mani, anzi, su cui chi verrà dopo di noi dovrà mettere le mani. Grazie Marcetti, grazie alla Società della Regione, grazie all'Assessore Paulesu, grazie a tutti coloro che hanno a cuore la realtà disgraziata dei detenuti, della quale non ci dobbiamo mai dimenticare, neanche quando parliamo di muri, perché tutto ciò di cui noi parliamo è un corollario rispetto al problema vero, che è il dramma di coloro che stanno in carcere, che vi stiano a ragione o che vi stiano a torto. In un sistema penale che io ormai considero ampiamente superato dalla storia, nella dicotomia della pena classica e anche della considerazione della detenzione carceraria come pena. Io ho sempre rifiutato fin da ragazzo questa assimilazione, questo termine, anche quando studiavo e scrivevo qualcosa all'università, però più vado avanti più mi rendo conto che uno Stato moderno, uno Stato civile, dovrebbe abbandonare totalmente la considerazione che a un reato, a un delitto si risponda con altrettanta, oserei dire, determinazione negativa, non uso il termine cattiveria, ma determinazione negativa. Rendere il male a chi ha fatto male probabilmente non è da uno Stato moderno, anche perché coloro che sono in carcere prima o poi ce li ritroviamo nella società, e se non facciamo uno sforzo umano per costruire una prospettiva diversa nella loro esistenza, avremmo buttato via i soldi. E questo è un male a prescindere. Grazie Marcetti e scusami. Grazie.
1: Diamo un attimo la parola all'assessore Paulesu.
5: No, vedo più volentieri Marcetti.
6: Bene. Grazie. Rappresento qui le istituzioni fiorentine e sono veramente grato per il lavoro che è stato fatto, e sarà, diciamo, un'ottima occasione di ulteriore approfondimento leggerla con attenzione questa ricerca. Credo che siano state dette ovviamente cose che condivido molto. Ci sono due aspetti che mi piacerebbe sottolineare qui. Intanto, noi non dobbiamo dimenticare mai, e lo stiamo cercando di fare in ogni occasione possibile, che la storia di Sollicciano, le condizioni di vita dei detenuti, di chi lavora all'interno del carcere, non possono essere trascurate o messe in secondo piano, per cui ogni occasione deve essere un'opportunità per tutti quanti noi di riportare all'attenzione di tutti i cittadini e di tutte le istituzioni quella che è la condizione del carcere, dei detenuti e di chi lavora lì. Questo ci riporta a una seconda riflessione, che è quella che forse veniva richiamata nelle parole del garante, ovvero Sollicciano non è qualcosa di estraneo alla nostra comunità, alla nostra città, è dentro la nostra comunità, è una parte, deve essere una parte attiva, e noi dobbiamo, e siamo certi che chi trascorre la detenzione all'interno del carcere poi sarà un cittadino delle nostre strade, una presenza nelle nostre strade, e dobbiamo partire dalla riflessione di quale sia attualmente la popolazione all'interno del carcere di Sollicciano, perché questo ci mette nelle condizioni di comprendere il senso di quello che stiamo facendo e che come istituzione locale dobbiamo fare in termini di costruzione di percorsi alternativi, con l'attenzione massima alla continuità nelle cure quando c'è questa necessità, ma soprattutto a dare e creare le condizioni per la costruzione di un progetto di inclusione. Quindi uscire da quell'angolino della pena afflittiva, esclusivamente afflittiva o prevalentemente afflittiva, perché noi dobbiamo pensare sempre al dopo, alla prospettiva, all'orizzonte delle persone. E questo ci riporta nuovamente una dimensione culturale sulla quale non dobbiamo mai abbassare la guardia, e credo che aver introdotto a Firenze il concetto di giustizia riparativa ci aiuti a metterci tutti in questa ottica di, in questa ottica di riflessione. Il reato è una ferita per la, chi subisce quell'azione, per la vittima, è una ferita per l'intera comunità. E il fatto di pensare che ci possano essere, che ci debbano essere degli spazi dove quella ferita si sutura, si rimargina in un percorso riparativo, ristorativo per la vittima, per chi compie il reato e per la comunità che ha assistito, che assiste a questo, credo che sia veramente un passo avanti, non solo simbolico, nella trasformazione dei percorsi carcerari verso appunto quelli che dovrebbero essere gli obiettivi, ovvero un obiettivo rieducativo di inclusione, ma che, ripeto, non riguarda soltanto l'autore del reato, ma la comunità intera dei cittadini. Per cui grazie per il lavoro che è stato svolto e cercherò di stare qui con voi il più possibile. Grazie.
1: Grazie all'assessore Paulesu. Volevo ricordare che qui nella sede della Società della Ragione è uno dei luoghi in cui si realizzano progetti di messa alla prova, quindi diciamo qua siamo all'interno di quella pratica che cerca delle alternative al carcere. E, bene, adesso entriamo nel vivo e diamo la parola a Corrado Marcetti.
7: Vabbè, grazie tante di questa opportunità. Il mio primo pensiero va a Grazia Zuffa, perché fu la prima a chiedere che il testo di una relazione che allora feci potesse diventare uno scritto, diciamo uno spessore. Poi naturalmente ringrazio il garante Tommaso Fanfani per

ma sia anche della storia del rapporto tra il carcere e la sua città. Naturalmente nell'idea mia è che, per esempio, Firenze vada da Settignano a Sollicciano, quindi non possa dimenticare Sollicciano come è stato fatto. E devo dire che è anche stata anche una reazione a un certo modo di vivere la situazione di Sollicciano, anche durante le visite da tanti, cioè si entra in carcere, ci si inorridisce un pochino, si esce e si dice si radia al suolo. Ma avete presente cos'è l'edilizia carceraria in Italia? 5 anni solo di costruzione di un carcere? E dove? Sullo stesso terreno di Sollicciano? Via dei Fossi, via del Pantano, via del Pantanuccio? Cioè sullo stesso terreno che ha creato problemi? O su un altro terreno? Dove? Che tutto il territorio comunale ha già una destinazione. E se i comitati cittadini poi si oppongono? Quanto dura? E se una gara d'appalto subisce un ricorso? Quanto dura? Tutti fatti che sono nell'evidenza delle cose. Ma allora, Firenze però ha avuto anche, prima un'ulteriore riflessione. Sollicciano, comunque, il progetto del carcere aveva un'idea, c'era un'idea dentro, poi la vediamo. Recentemente il giornale dell'architettura è uscito con il titolo Il fallimento di un'utopia. Ma non c'era nessuna utopia nel progetto di Sollicciano. Chi dice questo non si rende conto di quello che dice. Il progetto di Sollicciano fu l'applicazione, naturalmente con l'interpretazione da parte dei progettisti, di un bando di gara che era stato fatto, che prevedeva delle cose a quell'epoca. O forse si preferiscono quegli scatoloni compatti, diciamo di balle rettangolari, perché ci possono stare dentro tanti più detenuti, essere controllati di più. Li abbiamo viste le nostre campagne inondate negli anni 80 di questi scatoloni che hanno sostituito le vecchie carceri, deturpato il paesaggio dove sono state realizzate. Margara, con la sua acuta ironia, avrebbe detto: ah, si vuole un nuovo carcere a Firenze? Fiammante, aveva detto, intendendo con questo la retorica che accompagna generalmente questo tipo di propaganda. Però c'è da ragionare anche sul passato. Firenze ha avuto un precedente importante, aveva le tre carceri del centro storico, le Muratte, Santa Teresa penale, Santa Verdiana femminile, che all'epoca, basta scorrere i giornali di quegli anni, dagli anni 60 in poi, erano pieni di pulci, pieni di cimici, umide, degradate, i detenuti facevano una vita terribile, bisognava fare un nuovo carcere. Quindi abbiamo già vissuto questo precedente, e allora farne memoria è un attimo importante anche per il futuro. Naturalmente non terrò solo un filo del lavoro che è stato fatto, perché il motivo principale per cui siamo qui oggi a parlarne, abbiamo fatto questa scelta del fascicolo invece che del libro, era esattamente quello del confronto con le associazioni che intervengono sul carcere, con le persone che hanno una memoria di lavoro sul carcere, con le personalità delle istituzioni o non delle istituzioni che sul carcere hanno un'idea, un lavoro, e questa è la parte più importante. Poi forse il libro verrà, ma era importante questo momento di confronto, questo intendevo sottolinearlo. Vabbè, partiamo da lontano, ma non così lontano come sembra. Quando Giuseppe Poggi fa il piano di ingrandimento di Firenze tra il 1866, 64, 65 e pochi anni

successivi. In realtà il pacchetto delle carceri era già stato risolto, perché le vecchie carceri delle Stinche erano state dismesse, e dal 1832 era stato recuperato a carcere dall'architetto Bonvicini il carcere il convento delle Murate. E successivamente sarebbero poi arrivati, dopo l'Unità d'Italia, il recupero di Santa Verdiana e di Santa Teresa, tre carceri storiche. Ma fino ad allora, quindi, la partita delle carceri sembrava risolta, l'urbanistica non se ne occupava, c'erano già, erano nel quartiere giusto, perché il quartiere di Santa Croce era, come si può dire, un quartiere malfamato, e in fondo le persone che in parte abitavano il carcere, perché era anche un carcere naturalmente a tenuta nazionale, e abitavano spesso nei quartieri vicini, Borgo Allegri, via Fiesolana, il quartiere raccontato da Pratolini, per dire. Poi Pratolini, quando scrisse Metello, parlò con i suoi amici che erano stati in carcere per farsi raccontare com'era il carcere dentro, perché non voleva scrivere delle fregnacce nel suo libro. E quindi l'urbanistica non se ne occupò per lungo tempo. Il piano successivo, quello, un piano che fu dell'architetto Bellincioni, poi fu interrotto dalla guerra, si occupò di creare le nuove aree di edificazione, perché come si può dire, Firenze, come una bottiglia di champagne, usciva dalle mura che erano state distrutte, e quindi c'era bisogno di allargare le aree residenziali, le aree industriali, e quindi non se ne occupò. Non se ne occupò neanche il piano di Fagnoni del 38 per quanto riguarda i quartieri di Santa Croce, perché in realtà il problema lì era quello della bonifica dei quartieri popolari, e non se ne occupò. Bisogna andare molto più lontano, primi anni 50, perché era ministro allora Adonezzoli, che il carcere aveva conosciuto insieme ai suoi figli, perché era stato arrestato dal fascismo, e che era allora ministro di Grazia e Giustizia, aveva fatto delle norme di miglioramento della situazione dei detenuti. E in quel periodo l'unico che veramente propose uno era Giovan Battista Mazzarisi, che non era né un architetto né un urbanista, era il direttore del carcere delle Murate di Santa Verdiana e di Santa Teresa, era un unico direttore. Chi era Giovan Battista Mazzarisi? Era il direttore del carcere anche durante il fascismo e durante l'occupazione nazista. Era accusato, tra l'altro, di essere in rapporto col CLN. In parte era vero, molto più in rapporto era la figlia, che favorì la liberazione di 17 detenute dal carcere di Santa Verdiana da parte dei GAP, una delle azioni più belle. Senza colpo ferire furono liberate 17 detenute politiche che sarebbero state avviate alla fucilazione o ai campi di concentramento. Comunque Mazzarisi dovette darsi per la campagna perché i nazisti lo cercavano. E lui disse, in uno scritto che venne poi ripubblicato sul giornale, in questo modo: lo tormentava di continuo il pensiero di quei tre tristi edifici piantati nel cuore della città, divisi dalla pulsazione della vita cittadina, dai suoi rumori, dai suoi richiami, soltanto da poche pareti innestate nei blocchi delle abitazioni previste. Vecchie pareti, vecchi locali dove scarseggiano l'aria, il sole e lo spazio per avere ogni tanto almeno l'illusione di essere libero. Vabbè, quindi Mazzarisi descrive, e poi il giornalista continua: la cosa presenterebbe vari aspetti pratici, quello che oggi più conta assai ben poco scapito. Soltanto con la cessione delle aree fabbricabili situate in zone così centrali si potrebbe realizzare comodamente dai 700 ai 750 milioni.
cifra più che rispettabile che permetterebbe di porre subito mano ai lavori in quelle zone dove il terreno costa assai minor prezzo. Dopo questa uscita di Mazzarisi, riportata dai giornali, che riscosse abbastanza consenso da parte della, anche l'urbanistica incominciò a pensare che in fondo il carcere poteva essere una delle prime grandi istituzioni da decentrare, da decentrare. In realtà fu la prima, veramente fu la prima. Più che del decentramento parlerei di un'urbanistica di confinamento. Così ne parlarono, si ritrova nel piano del 58, eccetera, fino, però rimanevano tutte così parole, finché nel piano del piano urbanistico del 62 di Edoardo Detti, grande urbanista fiorentino, autore di Salvaguardia delle colline, Salvaguardia del centro storico, però per quanto riguarda il carcere, il piano di Detti lo collocava in zona dello Smannoro, quindi all'estremo confine di Firenze, al confine col comune di Campi Bisenzio, in una zona, come si può dire, in cui l'abitato più vicino era quello di San Donnino, per dire, tra il nodo autostradale, eccetera, eccetera. Quindi anche lì quello che era evidentemente il tema che prevaleva era quello della, del recupero di quest'area del centro storico che si riteneva strangolata dalla presenza del carcere. Il piano Detti subì infinite varianti, fu massacrato nel suo corso, però resta un grande piano per tanti altri aspetti. Però quello che accelerò la discussione fiorentina sul carcere fu la disastrosa alluvione del 3-4 novembre del 66. Il carcere andò sott'acqua completamente. Il direttore Ferlito era prigioniero nella sua casa, nella sua abitazione, nel complesso di Santa Teresa, dove c'è l'abitazione, con i suoi figli. Peraltro furono salvati da 7 detenuti che sfondarono le mura per arrivare a salvarlo. Ma alle murate erano rimasti senza indicazioni. E gli agenti di custodia non sapevano che fare. Per fortuna, ecco un altro grande personaggio che compare, fu Don Cuba. Don Danilo Cubattoli, che costrinse a urla le guardie ad aprire le celle. I detenuti andarono sul tetto per salvarsi dall'acqua che... E qui andrebbe quasi veramente una cosa tipo García Márquez, le carceri al tempo dell'alluvione. Salirono in centinaia su questo tetto e si buttarono in via Ghibellina sul fiume di fango alto che correva, e i cittadini dalle finestre buttarono le lenzuola annodate e corde per tirarli su nei loro appartamenti. Solo un ragazzo non ce la fece e il suo corpo lo ritrovarono poi in Arno. Però ecco, questo era il rapporto che c'era tra allora, tra le carceri e la città, cioè le carceri erano il carcerone, ci si passeggiava sotto anche. E dopo l'alluvione naturalmente il carcere era in condizioni ancora più disastrose, e ci fu il piano di Micheluce, d'Ardigo, ma ormai lì il problema era ristrutturare l'area delle murate, ormai destinate dal piano Detti a essere spostate. Però non era cosa da poco. Detti parlava di il dilemma dell'urbanistica a Firenze, e dove le metti tre carceri di Firenze? Tre carceri di cui una, come solo le murate, erano 45.000 metri quadri di superficie utile per i detenuti. Alla fine di tutto questo discorso fu individuata un'area che era all'opposto di quella prevista da Detti nel suo piano, ed era un'area al confine tra Firenze e Scandicci.
un'area ancora poco appetibile, la comprarono a 3.000 lire a metro quadro, erano gli orti di Firenze. Oggi si dice Sollicciano, una volta si diceva gli orti di Sollicciano, oggi il carcere è stato pervasivo, quando dici Sollicciano dici il carcere di Sollicciano, ma lì erano gli orti. Da lì arrivavano le verdure del mercato di Sant'Ambrogio che veniva di fronte al carcere di Santa Verdiana, per dire. E Sollicciano, la storia un po' la racconta, in realtà, perché poi si chiamava Sollicciano, interessante così, una pura curiosità, perché faceva parte della centuriazione romana. Una centuria era fatta da circa 50 iugeri, per cui arrivava 50 iugeri, facevano 12,5 ettari. Sollicciano arriva a 15 ettari, e quindi un 60 iugeri, per usare un nome romano, ed era la centuria che era stata data a questo centurione romano che si chiamava Sollecitus. Sollecitus, ma il nome fu meno profetico per il destino di quell'area, perché tutto ciò che poi avverrà ci vorranno anni, ci vorrà tutto meno che con sollecitazione. E vabbè, erano orti, ma l'acqua era un terreno che si inumidiva con facilità, perché era un terreno che era frutto delle alluvioni del Vingone, della Greve e dell'Arno. Ciottoli ce n'erano pochi, per cui le zone lì attorno si chiamavano appunto Via dei Fossi, Via del Pantano, semplicemente che la cultura agricola aveva il suo sistema di drenaggio dell'acqua che consentiva appunto di drenare. E su questo, però vabbè, l'area era stata individuata, i soldi li procurò una legge finanziaria di finanziamento dell'edilizia penitenziaria del 1973, 100 milioni per le nuove carceri e per le ristrutturazioni, una parte andò a Sollicciano. Quindi c'era tutto. A questo punto si fa l'appalto concorso. E il 73 si fa l'appalto concorso, concorrono, siccome nel Parlamento si discuteva di riforma carceraria e i detenuti sui tetti delle varie carceri da Torino fino a Luciardone, come si può dire, reclamavano la riforma, c'era un movimento di questo tipo, il dibattito era alto, in Parlamento c'era anche ancora una quota dei parlamentari che aveva vissuto l'esperienza delle carceri, poi c'era stato l'articolo del Ponte, insomma tantissime cose, il dibattito era alto e il bando di concorso, un appalto concorso, fu uno degli ultimi occasioni di progettazione pubblica sulle carceri, progettazione a concorso, e prevedeva delle cose tipo l'abolizione dei ballatoi carcerari, come quelli che ci sono, c'erano le murate, ancora se ne vede, basta ballatoi. I cortili dell'aria, beh, i cortili dell'aria, se si potesse pensare a trovare una soluzione per cui i detenuti potessero andare invece a passare il tempo invece che nell'ozio di un cortile, nella formazione e nel lavoro, forse è meglio. Insomma, c'erano tutta una serie di indicazioni nel bando di gara che questo gruppo di giovani progettisti fece suo. Lo fece suo però con un livello di formazione personale che non era poco. Erano tra i più brillanti studenti della facoltà di architettura. Andrea Mariotti ha scritto un libro, ora l'ho portato così, che si intitolava Gramsci e l'architettura. Avevano studiato con i migliori professori della facoltà, Libera, Quaroni, tutti gli allievi di Michelucci, Detti, Savioli, Ricci. In quel periodo giravano nella cultura di base di questi progettisti i testi di Adorno, di Marcuse, era uscito il libro di Goffman, era uscito il libro di Gianni Jacobs sulle città. Questa era la formazione, e li vediamo queste cose citate nel libro di Andrea Mariotti, tutti. Quindi era un background di questo tipo che li portò. È interessante in quel periodo, perché il tema è grosso, ma
Tra l'altro, all'appalto concorso parteciparono fior di architetti, per dire Pierluigi Nervi, quello che aveva fatto lo stadio a Firenze, partecipò con un progetto che si chiamava Cisterna, non so come mai, forse dal carcere di San Gimignano che è in piazza Cisterna, però prevedeva edifici di 12 trigi piani, e lo presentò con Bartoli. Ma Andrea Mariotti, Gilberto Campani e Piero Inghinami partecipano in consorzio con altri due studi, quello di Italo Castro e Pierluigi Rizzi e quello di Enzo e Piero Camicci. Sono quindi un consorzio di tre studi, però l'architettonico lo fanno i tre che ho detto. Erano nati, come si può dire, sulla fine della seconda guerra, 43. Quindi gli anni di formazione li abbiamo visti. Ma il dibattito era grosso in quel periodo. Anche in altri appalti carcerari, come Torino, parteciparono diversi progettisti di fama. Scrive Andrea Mariotti: architettura è libertà, altrimenti non farei questo mestiere. Ebbene, pensare a una prigione la cui finalità è repressiva sconvolge. Non volevo partecipare alla gara, poi ho ritenuto che tirarsi indietro non fosse giusto. Ma come ideare un carcere, non camuffandolo, facendolo apparire un'oasi quasi felice, dove la redenzione morale sia l'esito sicuro? Ne bastava escogitare un tipo decente di cella. La dignità umana va espressa principalmente a livello collettivo, riportando la città dentro il penitenziario e attribuendo ai momenti comunitari una dimensione percettiva aperta. Quali erano le posizioni dell'architettura in quel periodo? Beh, intanto quella di Michelucci è nota, era di Netto Diniego, diceva: consideratemi un vigliacco, ma io in carcere non lo faccio. Ma interessante a livello internazionale, sempre in questo periodo, quello che dice Hermann Enzensberger, un grandissimo architetto, uno dei più importanti del dopoguerra. Mi è capitato di rifiutare diversi incarichi, perché credo che un architetto debba cercare di dare un contributo positivo. E se questo non è possibile? Se non è possibile migliorare il mondo, bisogna cercare almeno di non peggiorarlo, di non distruggerlo. E questo è il grosso interrogativo che ogni architetto dovrebbe porsi prima di accettare un incarico. È un fatto di scelte personali. Sta a te dire: spiacente, non lo faccio. Per esempio, mi avevano chiesto di progettare la grossa prigione di Amsterdam. Ero agli inizi allora e avevo pochissimo lavoro, così cominciai pieno di belle illusioni su come fare una prigione, visto che le prigioni sembra siano necessarie. Più umana, più aperta, con giardini, orti da coltivare. Poi mi arrivò il programma, preciso, pieno di regole ferree, separazioni tra uomini e donne e una serie di vincoli tali da darmi la nausea. Così dissi che rifiutavo l'incarico e loro si offesero a morte che un giovane rifiutasse un lavoro così importante. Ma allora non ebbi nessun dubbio, mi ripugnava, mi era fisicamente impossibile farlo. Questo per dire il dibattito in cui si creava. Però poi ci sono, scusatemi alcune diramazioni, ma poi tornerà, il conto torna delle diramazioni. Quando fu fatto il bando di gara, però, il ministro di Grazia e Giustizia era Mario Zagari. Mario Zagari, in carcere, la Regina Coeli, d'antifascista, socialista, c'era stato. Ecco perché il bando aveva quella piega. Quando il bando invece fu esaurito, diciamo, e finì, chi prese in mano le situazioni fu Oronzo Reale. Oronzo Reale è quello della legge Reale, quella che prevedeva una incarcerazione fino a 10 anni, prima di subire un processo, per dire. Va bene, quindi il progetto, insomma, il bando era orientato in un certo modo. Il progetto fu orientato nel senso indicato dalla citazione che i progettisti misero in testa al loro progetto. Ogni progetto aveva un nome. E loro misero questa citazione che era tratta dai Delitti delle Pene di Cesare Beccaria,
Cesare Beccaria, poi e la piazza, siccome non avevano toccato le carceri all'epoca dell'ingrandimento di Firenze, però alla piazza nuova nata dalla distruzione delle mura avevano dato il nome di Cesare Beccaria perché sul retro c'erano queste tre grosse carceri. E loro mettono questa citazione: è un falso concetto di utilità quello che vorrebbe dare a una moltitudine di individui quella simmetria e quell'ordine che solo la materia inanimata è in grado di dare. E quindi, precisa ulteriormente Andrea Mariotti nel colloquio con Bruno Zevi, tra l'altro insieme a Goffredo Foffi, scrive la presentazione del libro di Andrea Mariotti, Gran Città d'Architettura. Ma in questo articolo sull'Espresso di Bruno Zevi, che era intitolato Beccaria gli ha dato le chiavi ai progettisti, e dice Mariotti: il contributo dell'architettura a un tema sociale di questa portata non può che essere indiretto e complementare. Guardate, le parole hanno un senso, perché l'architettura non basta, ragazzi. Hanno fatto i magnifici campi sportivi, hanno fatto dei lager, quindi l'architettura non basta, l'architettura dà delle possibilità, delle opportunità, ma poi la gestione che è importante. Il nostro impianto è però così discorde rispetto ai precedenti che non solo ammette, ma quasi esige regole e comportamenti opposti a quelli in vigore. Quindi questo era l'atteggiamento. Loro si informarono, visitarono dei carceri anche americani, nel Connecticut, nello Iowa, erano carceri a cottage, cioè a grossi padiglioni separati, diciamo. Non li convinse neanche il progetto di Regina Celi che l'architetto Lenci aveva da poco fatto, perché era cruciforme secondo loro. Ancora non gli interessava il carcere di Bade Carus, che era fatto da un altro esimio architetto, Ridolfi, ma quello serviva per il banditismo sardo, però fu fatto un Ridolfi, invece un'architettura attenta al paesaggio, diciamo, anche attento alle condizioni dei detenuti. Poi anche lì vedremo come Bade Carus sarebbe diventato, pur fatto da uno dei migliori progettisti, uno dei peggiori carceri italiani. Scelsero questa tipologia a palo telegrafico. Gli sembrava quella più flessibile. Oggi si dice: no, ma a Sollicciano c'è tanto da camminare, e diventa: ma come c'è tanto da camminare? Ma per fortuna c'è tanto da camminare, ma staci te chiuso in cella 22 ore. E gli agenti avevano la possibilità, nel piano che descrivono loro, di anche, perché era su due piani l'asse di comunicazione di Sollicciano, sotto c'era la possibilità degli agenti di andare in moto o in bici, sopra i detenuti. Secondo il concetto di sorveglianza dinamica, che fu per un periodo propagandato, poi dopo si ripiegò, Sollicciano consentiva benissimo l'apertura di un cancello, il corridoio se lo faceva per intero da solo il detenuto. I detenuti arrivavano all'altro cancello, quindi non c'era questo esubero di personale che è stato detto. Vabbè, e loro comunque pensano Sollicciano come un brano in città, la chiesa, il teatro, sarebbero dovuti essere aperti anche all'uso della città. Tutto questo era nelle loro intenzioni. Però i progettisti presentano al bando, presentano le tavole che servono per la realizzazione del progetto, quello per vincere il bando, non è il progetto esecutivo, quello sarebbe venuto dopo l'approvazione. Concorrono con questa ditta, che è la ditta Pontello, famosa ditta di investimenti edilizi. L'unica esperienza che aveva avuto la ditta Pontello di carceri, l'aveva avuta, era nel 1930 la realizzazione del carcere di Massa, quello che conosciamo ancora oggi. E, però, come dire, aveva sempre avuto un buon rapporto col potere, forse il fascismo all'epoca,
poi i governi centristi dopo e poi il centrosinistra. Pontello col potere sapeva convivere, però avevano anche l'intenzione di affidarsi anche a dei progettisti giovani e lo fecero in questa come in altre occasioni. Cosa successe però? Intanto, come si può dire, è tutto ritorna su tutto, come si può dire. Intanto erano successi dei fatti di una gravità enorme, e la riforma non arrivava, l'appalto concorso del 73, e viene, come si può dire, espletato nel 74. Il povero Mariotti muore in quell'anno, poverino, ha poche soddisfazioni del suo progetto, comunque muore dopo l'approvazione per un male oscuro. Però nel 74 intanto c'è una rivolta nel carcere Muratte. Questo è molto interessante, seguire cosa avviene nella città, nella nazione, anche una rivolta nel carcere Muratte, i detenuti prendono una sezione, gli agenti di polizia e gli agenti della polizia penitenziaria li spingono, loro vanno sui tetti, il direttore dà ordine di sparare, visto che loro non scendono, muore un ragazzo, si chiamava Riccardo Del Padrone, era dentro per tentato furto d'auto. Il quartiere fuori si mobilita, c'è una solidarietà enorme attorno a questi fatti, e 8 detenuti vengono feriti, uno muore. Questo accade alle Muratte. Ma poi nel 74 a maggio succede la tragedia di Alessandria, lì di persone ne muoiono 7, il medico del carcere, l'assistente, i detenuti che avevano fatto la tentata evasione e poi erano ripiegati nel sequestro. Quindi lì l'intervento dei carabinieri fu disastroso. Poi è successo il fatto a San Gimignano, anche lì muore un detenuto. E fuori intanto la società sta esplodendo. Nel brevissimo, nel 75, nel giro di pochissimo tempo, ci sono 4 morti. A Milano e a Firenze pure. Boschi, Rodolfo Boschi, un militante del Partito Comunista, ucciso perché c'erano state le proteste e le manifestazioni, perché Claudio Varalli a Milano era stato ucciso da un fascista, diciamo così. Quindi succede tutta questa cosa, mentre è in corso, come si può dire, l'assegnazione dei progetti di Sollicciano. E quindi che succede? Viene dato incarico della Chiesa di sovrintendere a tutti gli aspetti carcerari, diventa un grande coordinatore, tutti i direttori devono rivolgersi a lui, e naturalmente anche il progetto di Sollicciano va all'esame della Chiesa, che della Chiesa però a sentire uno dei progettisti dell'epoca che sono andato a trovare, abbiamo avuto lunghe conversazioni. Dal punto di vista della conformazione architettonica non dice granché, va bene, l'importante è mettere le sbarre laddove non erano previste, rafforzare le lamelle di cemento, quelle delle loggette e delle celle, e soprattutto il punto è questo, che un carcere che era stato concepito col dibattito della riforma, che sarebbe arrivato poi giusto un anno dopo, ma nel frattempo la commissione parlamentare era venuta a parlare con i detenuti a Firenze, l'incontro era stato con i detenuti di Santa Teresa, che facevano una rivistina, si chiamava Noi e gli altri, a cui collaboravano Balducci, Michelucci, cioè fior fiore dell'intellettuale fiorentina, e avevano preso consigli per la riforma, insomma. Quindi il tema era grosso, però la riforma non arrivava, quindi succedevano le persone. Poi quando fu ulteriormente ridotta la Camera, naturalmente ci furono delle esclusioni, tutte le cose sarebbero riprese molti anni dopo, nell'86, con la legge Gozzini. Vabbè, ma che succede quindi? Che i progettisti che avevano fatto il progetto vengono messi da parte, consegnato. Il rapporto è diretto tra la direzione dei lavori e l'arma dei carabinieri interessata.
che cosa succede? Che la massima attenzione diventa quella sugli aspetti di sicurezza. Doppia recinzione, mura nei cortili dell'aria, i detenuti devono stare chiusi in cella. Quindi quello che era un carcere pensato per la riforma che sarebbe arrivata veniva costretto nella camicia di forza di un carcere di massima sicurezza. Tutto viene secretato, fuori si spalge la voce che a Firenze sta facendo il carcere di Stan Mine, dove erano morti i tre della Bader-Meinhof. Tant'è vero che quando fu sequestrato da D'Urso, dirigente, alto dirigente del Ministero di Grazia e Giustizia, alle Brigate Rosse, le Brigate Rosse che lo interrogano gli chiedono notizie del carcere di San Mai che stavano facendo a Firenze. Vabbè, ma non erano solo i brigatisti, tutti erano convinti di questa segretezza. Semplicemente era in corso una inversione di contenuti. Quello non era più, doveva essere un carcere di sicurezza. I progettisti vengono messi da parte, si ragiona con la direzione dei lavori e sottovalutare da parte di una città il tema del carcere si paga sempre caro, perché intanto in comune la traballante giunta di Gabugiani col centro-sinistra viene messa in crisi da una richiesta da una commissione d'inchiesta comunale sul fatto che il direttore dei lavori, per quanto erano due direttori dei lavori, uno per quanto riguarda il comune, l'ingegner Chimenti, l'altro per quanto riguarda lo Stato, l'ingegner Balducci. Ma il fatto è questo, che l'ingegner Chimenti era direttore dei lavori per il comune, ma era allo stesso tempo collaboratore della ditta Pontello. Quindi dimissioni, denunce, parte l'inchiesta, verranno tutti assolti, per carità, quindi tutti innocenti, però i tre periti ingegneri dell'Università di Pisa dicono che il ferro che è stato usato era quello, circa il 61% di quello che era necessario usare, e dicono non ci sarebbero stati problemi. Però certo, sulla durata sì, sulla durata del, quindi sul ciclo di vita di un oggetto edilizio ci sarebbe stata influenza, perché il ferro era stato risparmiato. La ditta Pontello naturalmente in quegli anni non faceva solo il carcere, ma faceva il carcere costato 44 miliardi allora. I bilanci della ditta Pontello dell'83 sono meravigliosi, poi sarebbe fallita anni dopo per altri motivi, come il direttore dei lavori per quanto riguarda lo Stato, l'ingegner Balducci, sarebbe a sua volta finito in carcere per la caserma dei sottufficiali di Firenze e per tutti i progetti che riguardavano grandi interventi dello Stato. Questa è la situazione, questa era di fatto la situazione. Un carcere che non era usato come era stato progettato, che non era stato realizzato con la dovuta attenzione ai materiali che era necessario, perché tutta l'attenzione era sulla sicurezza. Quindi sui tetti, per esempio, degli edifici non erano stati messi i parapetti di sicurezza, per dirne una. Quindi voleva dire che nessuno avrebbe poi fatto i controlli sulle guaine che stavano sotto il ghiaino dei tetti, e le guaine col sole si sarebbero seccate o rotte, e tutte le docce, i doccioni, diciamo, le grondaie si sarebbero intasate e nessuno le avrebbe pulite, e tutta quell'acqua poi sarebbe filtrata giù, e i giunti tra i pannelli di calcestruzzo e la struttura di cemento non sarebbero stati controllati, si sarebbero spaccati. E le vaschette dell'acqua dei bagni venivano messi per non lasciarli scoperti, diciamo, in modo tale i detenuti,
nel controsoffitto. Ma cosa succede? Cosa sarebbe successo quando le vaschette dell'acqua si sarebbero rotte con l'andare degli anni? Che l'acqua sarebbe filtrata sotto, perché tutta l'acqua che è filtrata dentro Solicciano, nei corridoi, rendendo, non era solo quella dei tetti che era tanta, era anche quella delle vaschette dell'acqua che si erano rotte. Insomma, questa è la riassumendola brevemente, insomma, la situazione dei lavori di Solliciano. A questo punto ecco un altro aspetto di sottovalutazione del rapporto tra carcere e città. Il carcere finisce nell'82, nell'83 si chiudono le vecchie carceri e incominciano i trasferimenti a Solliciano. Fermo un attimo, compare la notizia che il ministro D'Arida, altro ministro, aveva comunicato che a Solliciano sarebbero arrivati 400 camorristi da Poggio Reale. Insorgono i comuni di Scandicci e di Firenze. Sui cartelli dei negozi di Scandicci c'è scritto: il carcere di Solliciano è per i detenuti delle murate, non per i camorristi. Venne fatto un corteo fino al cantiere del carcere, fino a, ormai finito, venne fatto un falò. Poi Mila Pierali, sindaca di Scandicci, e Gabugiani, sindaco di Firenze, indicano una manifestazione, vengono bloccati tutti i negozi e in Piazza Signoria 10.000 persone. I camorristi, D'Arida lo stesso giorno sospende l'arrivo dei camorristi. A Solliciano vengono mandati i detenuti delle murate. Ma nel frattempo che è successo? Che era stato preparato un corpo speciale di agenti di polizia penitenziaria, selezionati in tutte le carceri, per insegnare ai detenuti come si sta nel nuovo carcere. Quindi questi poveri detenuti alle murate, spesso di reati brevi, furono accolti come un sacco di mazzate, come si dice, e al grido cantato: qui non siamo a Rebibbia, qui non siamo alle murate, qui siamo a Solliciano. Risultato: diversi 45 detenuti feriti, alcuni hanno perso l'udito. Parte l'inchiesta sollecitata dai detenuti che erano allora al processo e da Alessandro Margara, parte l'inchiesta con tutte le difficoltà, perché intanto i detenuti erano andati via, e ci sono diverse condanne, comprese per i pestaggi, eccetera, eccetera. E questo segna Solliciano. Tenete conto che nel durante, perché quando fai un trapianto di questo tipo ci sono cose gravi. Per esempio, nel quartiere di Casellina succedono grossi scontri tra questi agenti di polizia penitenziaria selezionati e i ragazzi del quartiere. Muore un agente di polizia penitenziaria perché un altro gli spara, un altro agente di polizia penitenziaria. Quindi è nato sotto il segno sbagliato proprio. Vabbè, le cose vanno così. Questo è. Che cosa riaggiusta poi le situazioni? Un fatto fondamentale: un movimento pacifico dall'interno del carcere che chiede un rapporto con la città, sollecitato dagli allora detenuti politici dell'area omogenea, ma coinvolgendo anche i detenuti comuni. Sdegnati perché nel frattempo un ragazzino di 6 anni che andava a trovare il suo babbo e poi la sua mamma morì stritolato da un cancello elettrico. Quindi si crea questo movimento e fuori trova chi però? Trova il meglio dell'intellettualità fiorentina. Trova Balducci, trova Enzo Mazzi, la comunità di Isolotto, quindi diciamo la parte di cattolicismo popolare, sempre molto attento. Trova l'Arci e trova Michelucci, e quindi c'è questo dialogo tra dentro e fuori che è fondamentale. Nasce l'idea del giardino degli incontri,
qui non mi soffermo perché la storia è nota. E per tutto un periodo la situazione gode di questo rapporto qui, ma a Solliciano ci andava Barile a fare un corso, ci andava veramente, e questo rapporto osmotico che fece cambiare le cose. L'Arci faceva i corsi di giardinaggio, di informatica, Michelucci si era detto disponibile a coordinare il lavoro dei detenuti, insomma tutto questo mondo qui, impagabile, mondo impagabile. Poi le cose, come si può dire, soffrono le emergenze. A quel punto nel 92 l'emergenza è quella della criminalità. Quindi da un carcere dove un detenuto ha una cella di 9 metri quadri, va bene, che a me mi sembra veramente pazzesco che si discuta di una cella di un posto per detenuto legittimo di 3 metri quadri, è come dire in una casa dove vivono due persone ne metti 15, e in questa situazione incomincia a gonfiarsi di sovraffollamento, di emergenze, di permessi che non vengono dati. Esplode la questione dell'AIDS con la sezione indicata AIDS. Quindi in un carcere sapete cosa vuol dire questa cosa qui. I primi segni di manutenzione, di cose che si sgretolano, nessuno lo bada, il carcere incomincia a prendere questa piega di degrado chiama degrado. La manutenzione, ma la manutenzione la fa la MOF insieme a alcuni detenuti, alcuni agenti, ma fanno le biancature, le piccole riparazioni. Pensare che su quei problemi potesse intervenire la MOF è da pazzi. Lì occorreva un piano di manutenzione straordinario fatto come si deve. Questa storia la conoscete tutti, anche forse meglio di me. A un certo punto tutti questi lavori di manutenzione non vengono fatti, proteste, scioperi della fame, proteste dei garanti, lettere degli avvocati, detenuti che fanno ricorsi, eccetera, eccetera. Alla fine arrivano finalmente i soldi. E tanti soldi per ristrutturare i tre, femminile, il piccolo psichiatrico, maschile. Ma i lavori vengono effettuati senza fare i saggi strutturali, per cui i pannelli nuovi si appoggiano sui vecchi, magari fissandoli con delle zanne che a loro volta provocano dell'acqua che entra. Non vengono guardati i giunti, per cui i lavori fatti al femminile e all'altro settore bisognerebbe ritornarci sopra. Nulla lo prevede, però lo sanno tutti, perché l'umidità non è scomparsa del tutto. I problemi al femminile ci sono ancora, non sono della gravità di prima, come sempre, però ci sono ancora e non ci sono finanziamenti per quello. Ma intanto, per questo modo di procedere, oltre a fatto, per dire un esempio, i ragni, quelle strutture per meccaniche per poter effettuare i lavori in altezza, se non venivano rifatti i pavimenti dei cortili dell'area femminile, scendevano e non potevano essere usati in disequilibrio. Quindi i problemi andavano affrontati con tutt'altro atteggiamento. Ma a un certo punto il lavoro femminile, a fatica si spostavano le detenute, cella per cella, per fare i lavori, cella per cella. E tutto questo complesso di problemi, a un certo punto la Polistrada che fa? Chiede la rescissione del contratto. 2 anni per risolvere questo tema della rescissione del contratto.
Nel frattempo, i padiglioni del maschile, del giudiziario e delle precipitano in condizioni ancora peggiori. Siamo a questo punto, viene fatta la rescissione del contratto, viene fatta una gara per i servizi di architettura e progettazione per i nuovi, per i padiglioni nuovamente maschile e femminile. È stata espletata appena un mese fa, quindi si sa chi faranno i servizi, ma deve essere fatta poi la gara d'appalto, quindi passeranno altri anni per la gara d'appalto. E in questa situazione interviene, come è stato detto prima da Corleone, la magistratura, dopo tanti ricorsi. Che altro dire da un punto di vista strutturale? Naturalmente in questa situazione va tenuto conto che se non ci fossero state le associazioni, tutte le associazioni, che hanno fatto quel lavoro che dovevano fare là, in quelle condizioni là, penso soltanto alle classi scolastiche, per dirne una, quindi neanche delle associazioni, stiamo parlando dell'istituzione scolastica, ma in quelle condizioni lì, quando stai in tre in una cella, con tutti gli ingombri che ti creano gli uni e gli altri, una volta i detenuti salivano sui tetti, ora i detenuti non si alzano dai letti, perché poi la situazione è... Ma questa composizione sociale di Sollicciano è stata veramente valutata. Sappiamo quello che le inchieste ci hanno detto, le ricerche fatte da Katia, da tanti, dalla società alla ragione, da Antigone. Ma noi sappiamo veramente tutto. Il 70% di detenuti stranieri che costituiscono, come si può dire, quasi un carcere etnico. Ma chi sono? Che carriere di vita hanno? Che carriere scolastiche hanno? Cosa è stato interrotto nella loro vita? E di questi, quanti hanno il permesso di soggiorno? Quanti hanno la cittadinanza? Quanti quando usciranno dal carcere saranno espatriati o remigrati, usiamo la parola che vogliamo? E quindi che programmi gli si fa dentro un carcere? E i detenuti che hanno problemi di tossicodipendenza, per loro cosa si prevede? Delle comunità di carcerarie, come dice il ministro, o le comunità che già ci sono, ma gli vengono imposti degli obblighi carcerari per poter... Cioè, come si dice, ho l'impressione, studiando il problema, è che del mescolamento di questioni che ha la gestione di un carcere, questi non capiscono nulla. Siamo in una situazione di una gravità tale. Quando partirà la gara d'appalto per il giudiziario e il penale? Se partirà. Sarà sgomberato un edificio alla volta? Perché sarà dato un po' di amnistia, indulto, i 45 giorni, a proposito Giachetti, quello che vogliamo, perché con la gente dentro, quei lavori che prevedono la realizzazione delle docce in cella, le coperture degli edifici, il risanamento delle pareti, non potrà essere fatto, oppure sarà fatto male come è stato fatto al femminile. Questa è la situazione. Vabbè, da ultimo, ci sono state cose naturalmente importanti, il giardino degli incontri, il ciclo pittorico fatto da Cini, bellissimo, il coinvolgimento dei detenuti, l'impegno di Pedrone e degli insegnanti nelle scuole, e le letture autobiografiche e le scritture autobiografiche fatte da altri. E gli interventi dell'altro diritto e di tutte le associazioni che ci mettono l'anima. Però cerchiamo di guardare anche in prospettiva. Perché non sono stati fatti gli spazi dell'affettività quando ci sono i due camerini del teatro all'aperto che possono benissimo essere usati, sarebbero dignitosi, lontani dalle celle? Perché?
perché non si pensa che la semilibertà, invece che essere incastrata nel Guzzini in quel modo barbaro, che stanno in tre o quattro dentro una cella, non viene fatta fuori? C'è un detenuto in semilibertà, va a lavorare fuori, e poi c'è una portineria, una foresteria, una cosa tipo una casa del lavoratore, e togliamola via di lì. Che ci sta a fare in carcere? La semilibertà è un fatto dove uno ha una transizione, un passaggio. Il carcere se lo vuol dimenticare, vuol pensare al futuro. E oltre la semilibertà, una casa protetta per le donne con bambini, che vogliamo fare? Se ne discute da anni, non viene fatta. Le donne sono il 4% dei detenuti. È un genere che ai reati violenti ricorre molto poco rispetto a noi. Ma è la caserma degli agenti. Ma che ci sta a fare una foresteria degli agenti dentro il carcere? E come pensare che gli operai debbano dormire in officina? Solo che l'officina questa volta sono i corpi degli altri. Si creano delle dinamiche tribù contro tribù. Perché non devono avere un alloggio come si deve, una foresteria come si deve, fuori da casa, e poi vanno a fare il loro lavoro, 8 ore al giorno, poi tornano fuori. E questo è, pensate, e finisco, il progetto di Sulicciano prevedrà 2 campi da gioco, 2 campi. Come si può dire, a dirle le parole e a vederle è un'altra cosa. Uno era per il penale e uno era per il giudiziario. Quello per il giudiziario doveva andare agli agenti in custodia, che non l'hanno poi mai usato, perché sennò non c'era compensazione che i detenuti avessero un campo di calcio e gli agenti no. Ma gli agenti di polizia penitenziaria devono andare nei campi fuori a giocare, confrontarci con la civiltà, con la città fuori. Cioè qui è tutta una logica che va completamente ribaltata, puntando alto sulle cose da fare. E grazie.

Sì, iniziamo. Ma mi pare che ricca la ed è interessante la storia, perché se dobbiamo pensare al futuro bisogna che non si ripetano gli errori fatti in diversi momenti, quindi mi pare che possiamo discutere. Io credo che voglio aggiungere solo, nella introduzione che ho fatto a questo importante lavoro di Corrado, ho ricordato che fra i tanti paradossi c'è questo. Quando io ero garante a Firenze, arrivammo a superare le 1000 presenze. Adesso sono 500, credo. Anzi, adesso non so più quante sono, saranno meno. Però il clima interno, anche con 1000 persone, è fatto, parlo di molti anni fa, era migliore di quello che si è rivelato in questi ultimi anni. E io ho trovato una spiegazione nel fatto che è stato, che è proprio originato dal cambio di composizione sociale della popolazione detenuta e la rottura di relazioni forti con la città. Credo il fatto che sia stata anche tolta la sezione di alta sicurezza ha contribuito a un

Quindi erano riunioni con uno spessore. C'era anche un embrione di polo universitario che è stato poi eliminato sostanzialmente, anche se il polo era a Prato, però un embrione c'era anche a Sollicciano. Cioè la scomparsa di questi riferimenti, la rottura con le relazioni con la città, secondo me ha contribuito. E comunque c'è stato anche il centro della riflessione è diventato quello delle condizioni strutturali del carcere. Cioè, com'è Sollicciano? Piove, c'è l'acqua. Ho capito io, ma il problema è anche capire le relazioni umane che spazio avevano. E questo che non dobbiamo dimenticare, cioè la centralità della struttura ha fatto andare in secondo piano, credo, anche il lavoro delle relazioni umane, che sono fondamentali in un carcere per conoscere le dinamiche che ci sono, perché il carcere è un luogo di potere, ovviamente potere sui detenuti da parte dell'amministrazione penitenziaria, ma anche fra i detenuti ci sono logiche di potere e bisogna conoscerle per capire che fare. Alcune notizie che ho recentemente dicono che proprio c'è un autogoverno incredibile a Sollicciano da parte di gruppi di detenuti. Comunque c'è stato un tempo in cui abbiamo fatto riunioni per pensare a tutta come affrontare il problema di Sollicciano e della detenzione, con gruppi di lavoro. Io lo ricordo nella prefazione, ma noi facemmo un gruppo di lavoro sul punto dello spostamento del femminile al Gozzini e arrivammo a una conclusione presentata al DAP e il dirigente di allora che era d'accordo su questa ipotesi per avere poi in quello che è il femminile uno spazio invece diverso da utilizzare diversamente. Affrontammo il problema del destino degli edifici che sono fra Sollicciano e il Gozzini. La collocazione della semilibertà, facemmo sopralluoghi qui in quest'area di San Salvi per individuare degli spazi, e però la cosa si è bloccata. È stato ricordato, o in quest'area ci sono molti spazi inutilizzati, quindi è vicino a una stazione ferroviaria, quindi ha delle realtà, delle condizioni positive. Ha ricordato Corrado Marcetti la questione dell'affettività, perché se Sollicciano, oltre al giardino degli incontri, avesse anche l'affettività, è un modo per rispondere alla crisi delle relazioni interne e esterne in modo diverso. C'è il problema dell'utilizzo troppo limitato del giardino degli incontri. Va utilizzato per i colloqui tutti i giorni, non 2 giorni. Adesso nella ristrutturazione, se si farà, ci sono degli spazi enormi a Sollicciano, inutilizzati. Cioè, potrebbe essere l'occasione per applicare il regolamento. Per esempio, il fatto che potrebbe esserci un refettorio, uno o più refettori, la mensa, che è prevista nel regolamento.

0: regolamento. C'è scritto nel regolamento del 2000 che nelle carceri si deve mangiare assieme a piccoli gruppi, non mille persone, ma questo da nessuna parte è applicato questa previsione, che invece è importante, un momento di socialità. Il momento della distribuzione del pasto è il più ignobile in carcere, cioè i detenuti vengono chiusi in cella, passa il carrello e il piatto viene fatto passare fra le sbarre, finché è pasta rimane, se è una zuppa un po' va per terra nel passaggio fra le sbarre, ma vi rendete conto? E all'interno, essendo sovraffollato, non tutti possono mangiare al tavolino. Il tavolino è accompagnato dagli sgabelli, non dalle sedie. Io ricordo che ho fatto una volta una polemica sugli sgabelli, che sono un'arma contundente, pericolosissima, no? Ma perché ci sono gli sgabelli e non le sedie? È una piccola afflizione data, eccetera. Ecco, mi fermo qua per dire che noi abbiamo comunque un quadro di interventi, credo, necessari, io mi auguro che abbiamo il tempo di sentire molte voci che ci consentono poi di decidere come andare avanti.
1: Grazie Franco, e grazie soprattutto a Corrado Marcetti e il suo racconto. Apriamo quindi gli interventi. Se qualcuno vuole venire, gli interventi dobbiamo farli da qui per avere il microfono e per avere la registrazione. C'è Patrizia Meringolo che già si è prenotata. Se mi vuoi dire. Sì. Ok. Come? Sì. Sì. Allora, vi segno un attimo, sì. Eccoci.
2: Allora, intanto ringrazio Corrado del lavoro che ha fatto, che ho visto stamattina e che ho sentito la relazione estremamente interessante. Allora, io ero consigliere comunale nell'80 e poi mi occupavo di carcere per motivi professionali, ci si conosce tutti, comunque sono psicologa di comunità e quindi nell'80 consigliere comunale, e poi ho avuto la fortuna, almeno per me, di essere in quella stagione che tu ricordavi, sollecitata da Meucci, Gozzini e Balducci, i primi seminari che si fecero, cioè in carcere c'ero già andata perché una persona in detenzione ha diritto di fare un esame all'università anche quando non esiste il polo penitenziario, per cui avevo anche visto le murate. E poi invece in quella stagione 85-90 si fecero dei seminari promossi dall'ARCI, tra l'altro in collaborazione con Gozzini, Meucci, Balducci. Allora, una riflessione mi veniva. Consiglio comunale, l'ho ricordato, per la famosa vicenda del tondino. Il punto è che su Sollicciano può darsi che non sia il carcere peggiore, però questo abbiamo e di questo ci dobbiamo occupare. Nel 75, tra l'altro, Firenze aveva avuto una giunta di sinistra, quindi rinnovamento, eccetera. Nell'80 c'è stata una scollatura, e tu ricordavi giustamente che chi ha progettato con certe idee poi è stato estromesso, poi è diventato qualcosa di tecnico. Io mi ricordo il dibattito dei progettisti, che era interessante perché Sollicciano, diversamente per esempio dalla Dogaia e da altri carceri, non è fatto a panopticum. Io alla Dogaia, quando sono andata per il polo penitenziario, mi perdo. Sollicciano ha delle linee curve che avevano un senso, anche psicosociale percettivo, che furono immediatamente ostacolate per motivi di sicurezza, nonostante ci fossero studi che dicevano, cioè era un carcere progettato per la rieducazione, immediatamente segata, prima ancora che dal tondino di ferro, da tutti i dubbi se le linee curve ostacolavano la sicurezza, cioè come dire, t'ha voglia studiare sulla percezione e la rieducazione. Il punto è quello. Allora, questa storia di contrapposizione sicurezza versus sicurezza e contenzione versus rieducazione è una cosa che, in cui Sollicciano secondo me è paradigmatico. Poi è chiaro che noi lo conosciamo meglio perché è quello della nostra città. Già il passaggio di cui si discuteva, brutte quanto vogliamo, ma alle murate arrivavano i suoni della città. Sollicciano è Sollicciano, cioè non si dice andare a Sollicciano, come lo smannoro, ecco, il deserto. Allora diventa paradigmatico di come ci sia questa scollatura. Dopodiché è chiaro che è stato costruito, tirato via e quindi facilmente deteriorabile, ma questa è una questione vecchia, almeno di 15 anni, e sottovalutata. E poi c'è stata tutta la scollatura progressiva. Giardino degli Incontri, altra cosa emblematica, progettato dall'85 al 90, e poi non solo vede la nascita decenni dopo, ma non è usato se non in minima parte per quello per cui era stato pensato, nato, io me lo ricordo bene, dal fatto delittuoso. Allora, cosa fare? Secondo me c'è una serie di ipotesi di cui già Franco parlava e che sono accennate, però l'ho appena scorsa la sua introduzione. Però il punto è che cosa si pensa del carcere, che è una questione politica e in questo momento peggiorata, perché non gliene frega nulla a nessuno che il carcere sia rieducativo. Si sta vivendo un momento di destra che invade tutto, compreso la Chiesa, altro è Don Cuba, e ora ci sa la sponda. Allora, il punto è politico su cosa ci si aspetta dal carcere. Dopodiché si possono fare anche dei piccoli passi, perché non sono che piccoli passi, però un conto è se siamo convinti che il carcere debba essere pensato per uscire e non per continuare a stare dentro. E se abbiamo una concezione diversa di carcere, si può anche ricostruire tutto, farlo d'oro, non è quello che serve. Allora, io credo che quando ci... E comunque questo discorso è vecchio di 15 anni, lo abbiamo sottovalutato, io credo tutti, forché chi ci stava dentro, da 15 anni a questa parte, che sarebbe esploso come problema, in cui il decadimento fisico è la metafora dell'impossibilità di assumere un punto di vista duro su cosa fare. Allora, nulla, volevo dire che oggi è il momento di un'azione politica, dopodiché i passi possono essere anche piccini, ma se almeno si sa o almeno si crede in che direzione vogliamo andare.
3: Grazie a Patrizia Meringolo e Dania.

0: Vieni qua. Aspetta. Ti passo.
1: Qui.
0: Allora, sono Daria Colombrita della comunità di Sant'Egidio di Firenze. Noi siamo più di 20 anni che andiamo in carcere a Sollicciano come volontari. E effettivamente, intanto ringrazio perché fare memoria e soprattutto avere prospettiva, ecco, questo è avere visioni, c'è bisogno. Io ho visto negli anni, come tutti voi, insomma, ecco, questa parabola discendente di Sollicciano, e guardando al futuro penso è vero quello che diceva anche Corleone, cioè il problema sono le relazioni e anche avere un progetto culturale. A me colpiva molto, con Obi Margara negli ultimi momenti, lui insisteva tantissimo del dare del lei ai detenuti. Non esiste più dare del lei, ma col fatto che gli agenti sono, secondo me, i primi che stanno in prima linea, sono in condizioni assurde, cioè martedì era, cioè noi andiamo, insomma, durante la settimana non ci si stava dal caldo, dagli odori, cioè quello che conosciamo, però proprio l'idea di dare del lei. E poi un'altra cosa che a me colpisce, premetto che io sono di origini meridionali, quindi non ho questo problema, si parla in dialetto in carcere, non esiste, cioè secondo me non deve esistere, nel senso che si deve parlare l'italiano, nel senso come il valore della scuola, insegnare l'italiano a questi tantissimi stranieri che non sanno nulla anche perché sono in carcere. Noi abbiamo iniziato a fare gli incontri con i giovani, ci sono 60 giovani, ora pian piano li stanno trasferendo, dai 18 ai 22 anni, perché con la legge Caivano passano subito al... Ed è impressionante, sono dei ragazzini, sono i nostri figli, cioè proprio ragazzini di 18 anni e 2 giorni dentro a Sollicciano. E, purtroppo sono vere tutte le cose che leggiamo e che ascoltiamo. Noi abbiamo considerato che su 10 colloqui 2 hanno una logica, cioè che ci si riesce a parlare e a capire. Gli altri sono psichici, perché il grosso problema è la malattia psichica, e come si diceva, la tossicodipendenza, ma anche di persone che sono fatte dentro. Cioè il giardino degli incontri è meraviglioso, ma ci entra di tutto dal giardino degli incontri, quindi c'è anche un problema di aiutare o anche perché si accetta tutto questo, perché si sa. E poi è verissimo il discorso della mensa. Io una cosa che non ho mai, cioè abbiamo insistito anche con la direzione, queste benedette bombolette con cui si scaldano le cose, cioè però sono un'arma, cioè lo sappiamo tutti, quanti si drogano o si sono suicidati con questo, cioè perché non fare appunto la mensa, o anche intanto delle cucine in cui si approda, ormai vanno tutte, cioè ecco, interessante parlare, confrontarsi, dirsi anche problemi veri per avere una prospettiva, che insomma ho fiducia che, partendo dalla Toscana e tutto quello che il bagaglio culturale che abbiamo, si può fare, insomma.
2: Grazie a Daria Colombrita e Vincenzo Russo.
3: Dietro Giulia.
2: Ah sì, Monica.
3: Monica.
4: Ma innanzitutto voglio ringraziare questo caro amico, fratello, perché ha fatto un buon lavoro, io ho guardato un po', e poi anche dalla relazione, ma anche chi ha organizzato questa giornata. Io non voglio aggiungere niente di più rispetto a quello che è stato detto, perché sono state dette tante cose interessanti sin dall'inizio, ma voglio dire un po' la mia esperienza, che è abbastanza importante secondo me, e che dice qualcosa in più rispetto a quello che finora non si è detto. Io nel carcere ci sono stato, non un giorno, non 2 anni, ma ci sono stato quasi 31 anni, va bene? Quindi lo conosco bene, abbastanza bene. E però le cose che ritenevo opportuni, importanti da fare all'interno del carcere era l'ingresso, particolarmente l'ingresso dei detenuti e quindi la relazione con i detenuti e poi all'uscita. Conoscere le storie dei detenuti. E quindi per conoscere le storie non facevo soltanto il colloquio, ma io ho girato anche l'Italia, sono stato in Sicilia, in Calabria, in Puglia, in Campania, sono stato in Veneto, sono stato in Piemonte, sono stato a casa delle famiglie di questi ragazzi. Anch'io ho attraversato e ho vissuto tutto il cambiamento che c'è stato della popolazione detenuta. Oggi è quasi impossibile, no? Prima invece c'era una possibilità in più di poter costruire qualcosa, no? Oggi è molto. Io nelle case che cosa ho trovato quando sono andato? Prima di tutto ho anche dormito nelle case dei parenti dei detenuti, sui divani, in case piene di umidità, di povertà, di mancanza di soldi, va bene, di estrema povertà. In alcune case ho trovato anche gli scarafaggi, benissimo. Però mi rendevo conto chi c'era in carcere, da dove proveniva, qual era la sua storia, una storia segnata. In carcere trova lo stesso ambiente, se non peggio, della provenienza. Ma quando poi mi interfacciavo con loro, qualcuno lo accolgo, perché io a Casa Caciolle ne ho accolti tantissimi, che cosa veniva fuori? Veniva fuori che quando parlavo con loro, che erano in prossimità di uscita, dove vai? Ecco la continuità che parlava l'assessore, ma è diversa da quella che lui ci ha lasciato immaginare. Qui la provenienza delle persone è dalla povertà della città. Io Firenze la vivo, Firenze ce l'ho in casa, va bene? Ci sono persone che ho in casa che vengono da condizioni di estrema povertà e che sono già persone ad alto rischio per poter andare in carcere e ci vanno in carcere. Questo è il punto. Allora, qui bisogna fare una valutazione sul carcere, ma bisogna fare anche una valutazione sulle responsabilità che ci sono nei contesti che producono carcere e sulla impossibilità di non ritornare in carcere all'uscita. Questo, secondo me, è un aspetto che io ritengo opportuno che sia evidenziato. Io in carcere non posso entrare più perché l'ha stabilito l'amministrazione penitenziaria, ahimè, il sottosegretario è stato sospeso, quello che ha insistito tanto, no? E quindi non lo nomino nemmeno perché non mi interessa. Ecco, però dico questo, è una violenza che ho subito, ma non solo io, l'hanno subita anche i detenuti. L'approccio mio col carcere era di estrema, interesse di vita. Io ci ho vissuto con loro, ci vivo con loro, ho vissuto con le loro famiglie e tuttora ho dei grandi rapporti con le famiglie, che sono povere. Ecco, io dico che secondo me, se vogliamo veramente fare un discorso, dobbiamo riprendere un po' il discorso con le istituzioni locali, va bene, perché quando una sindaca mi parla delle responsabilità del ministero, io dico anche che ci sono delle responsabilità istituzionali del comune e della regione. Quindi è inutile fare a scaricabarile, no? Qui ci sono delle responsabilità anche dell'amministrazione comunale. Che cosa si propone a questa gente che vive per le strade? Nulla, nulla, il niente. È chiaro che poi vanno a finire, c'è stato uno che ha scritto, un ex detenuto che ha scritto un libro bellissimo, La casa del nulla. Non so se tu l'hai letto, di Naria. Naria. Che tu forse hai conosciuto, Giuliano Naria. Ecco, questa è la storia, quindi io vi ringrazio. Volevo solo dire questo.
2: Grazie a Don Vincenzo Russo e Dimitri Palagi.
1: Grazie mille, io prendo pochi minuti per dare una disponibilità, perché in qualche modo era quello anche di capire come eventualmente proseguire. Per chi non mi conosce, io faccio il consigliere comunale, anche se di opposizione in questi sette anni, perché prima eravamo con Antonella Bundo, che è qui con noi, abbiamo fatto una serie di proposte nel tentativo di riallacciare il rapporto tra carcere e città, con tutta una serie di difficoltà, perché penso che l'elemento fondamentale sia che se il carcere è un luogo di potere, come dimostra anche la storia che ci è stata illustrata, le logiche di potere sono le stesse fuori e dentro. Dentro il carcere sono più pure, se vogliamo, o comunque sono riferite a contesti dove la codificazione è più esplicita; al di fuori il disciplinamento e la repressione trovano forme diverse. Io credo che la rimozione del tema del carcere sia una rimozione funzionale anche alle letture dei rapporti di potere, e credo che esattamente l'elemento di responsabilità che viene scaricata sia una delle caratteristiche che dobbiamo contrastare, chiedendo conto alle istituzioni e agli enti locali, come aveva detto nell'intervento precedente, di che cosa fanno rispetto alle loro responsabilità. Dico tre esempi veloci: l'elezione del garante da parte del consiglio comunale invece che di nomina della sindaca o del sindaco, in teoria secondo noi doveva servire a costruire un rapporto migliore tra il consiglio comunale e l'ufficio del garante. Ora non c'è l'assessore, quindi mi limito a dire che questo è un problema che continuiamo a porre, perché noi pensiamo che serve una figura che coinvolge sistematicamente il consiglio comunale per quelle che sono le competenze, per esempio sul sociale. E qui è l'altro esempio: noi all'interno del documento di programmazione, che è lo strumento che la sindaca usa ogni anno per aggiornare il suo piano triennale di che cosa dovrebbe fare in città, l'unica voce che c'era sul tema del carcere era l'edilizia carceraria, che non è di competenza comunale, e quindi siamo riusciti a modificare e far presente che sulla giustizia riparativa, sul tema della continuità dentro e fuori, io su questo rinforzo quello che veniva detto, la continuità che diceva l'assessore a me spiace, ma la continuità è: non c'è una presa in carico politica e sociale dentro il carcere, non c'è nemmeno fuori e non c'è prima, nel senso che manca effettivamente la volontà politica di riconoscere la centralità del fatto che il carcere è una discarica in cui il sistema politico mette tutto ciò che, diciamo, non sa gestire e le conseguenze dei suoi fallimenti. La cosa positiva, se no sembra che uno arrivi qui e dice va tutto male, che siamo riusciti a ottenere è anche un lavoro di commissione di approfondimento. Non ci sono più gli strumenti delle commissioni d'inchiesta, e quindi anche il potere del consiglio comunale a partire dall'elezione diretta è diventato molto più labile. Però la commissione ha prodotto anche una relazione, è stata in carcere, è stata molto utile, perché alcune persone ne parlavano non sapevano esattamente quali erano gli elementi. La dovrebbe aggiornare ogni anno, quindi si affianca al lavoro del garante comunale, e quindi la commissione può essere un luogo a cui rivolgersi direttamente. L'invito gli è arrivato, l'assessore lo sapeva, l'ha mandato al presidente della commissione, persona molto disponibile, ma quello è un luogo che io penso sia utile, perché ci sono vari gruppi, anche le opposizioni di destra, la maggioranza, quindi quello può essere un'interlocuzione che deve essere sicuramente portata avanti. Chiudo con un riferimento al minorile, perché anche lì, rispetto a progetti che erano stati portati avanti con il coinvolgimento del sistema bibliotecario comunale, abbiamo scoperto che si era fermato molto e abbiamo riattivato. E l'altra cosa di cui chiedere conto alla politica è il fatto che non si parlano tra di loro i vari ambiti che hanno competenza diretta, quindi non parlo, diciamo, di chi si occupa di carcere e avete relazioni tra di voi, ma vi dico che una cosa impressionante che noi abbiamo visto in questi anni è che tutte le volte che il nostro gruppo consigliare si relazionava con alcune altre articolazioni politiche, avevamo ben presente che non c'era un effettivo dialogo. Quindi tra la commissione comunale e l'assessorato comunale adesso va meglio, ma anche rispetto a livello regionale non c'è un lavoro sistematico dal punto di vista politico, e questo è un'altra cosa di cui chiedere conto, perché di qui non ha nessun'altra responsabilità se non chi fa politica. Grazie.
2: Grazie a Dimitri Palagi, e poi si era segnata Monica Toraldo. Poi non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Serena? Monica?
5: Sarò velocissima, perché sono state dette tante cose interessanti. Scusate, io ho avuto esperienza di Sollicciano solo dal punto di vista universitario, perché sono andata a fare varie volte gli esami e è sempre stato un trauma. Abbiamo mantenuto poi rapporti epistolari. Però quello di cui volevo parlare è un'altra cosa, qualcosa che da tempo una domanda che mi faccio: ma perché Firenze negli anni 60 era la città all'avanguardia? Perché dal punto di vista culturale e progettuale era veramente la città trainante in Italia? E tutto questo a poco è venuto meno, un degrado continuo e lento. Io sentivo per esempio il piano urbanistico di Letti, anche quello come è stato stravolto, ma c'è stata la riforma della scuola, ecco, Dignola. Non faccio a caso questi nomi perché sono tutti parte del Partito d'Azione, così come quelli che venivano chiamati figli del Partito d'Azione, nati negli anni